0: Bene, che belle invenzioni che promuoviamo.
1: Una cagata, io lo capisco. Una persona che manda a puttare un robot, cioè, è una roba che non ha senso.
0: Il caso di oggi vedeva lo stupendioso e bellissimossimos e anche imperbe Wubelbaber.
1: Non esiste nessuna di queste parole.
0: Sia zitto, stronzo, signor Edoardo, accusato ingiustamente da quella palla di lardo sbagliato del signor Erculone di avergli mangiato la mano sinistra così a caso. Ecco, ascoltate le testimonianze, esaminate i fatti, questa corte.
1: Cosa?
0: Questa corte.
1: Cosa fa anche simpaticone?
0: Questa corte.
1: Fai jingle.
0: Questa corte.
1: Aspetta, basta!
0: Questa corte.
1: Pure.
0: Assolve il signor Edoardo.
1: Cosa?
0: Con formula piena.
1: E vai alla faccia tua, culattone.
0: E nel contempo si condanna il signor Erculo Marrone alle seguenti pene. Perché lei non solo ha rotto il cazzo. Stia zitto, monchino di merda, dai, su. Allora, 18 anni di reclusione nella gabbia della tigre mangiacoglioni dello zoo di Tirana.
1: Cioè, proprio monoalimentazione sta povera tigre.
0: Obbligo di farsi sostituire tutti i denti con le unghie dei piedi degli attuali membri della Corte Costituzionale, senza mai lavarle fino al 2056. E infine lo si condanna a espletare le sue funzioni corporee sull'unica mano rimastagli, che dovrà poi usare per schiaffeggiarsi in faccia cantando l'inno nazionale dell'Uzbekistan completamente nudo, come Troia l'ha fatto al centro esatto di Piazza del Duomo. Così è deciso, l'udienza è tolta, eh?
1: Se questo gli faccio una mano io perdo. Cioè una roba che non ha veramente. Poi cosa voleva dire sottilmente? Che mia madre era una troia, perdoni.
0: Ma che fa, mi scusi, signor Ercoglione? Si ribella? Si ribella? Forza, signor Edoardo, le do la dispensa papale per divorare il querelante. Le do la dispensa papale per divorare il querelante seduta stante. Buon appetito, prego, se lo mangi.
1: A parte che lei non è un papa, ma poi che cazzo hai fatto?
2: Mamma mia, com'è buono! Signor Ercole, lei è una persona poco simpatica ma molto gustosa.
0: Edoardo, mi scusi, mi può lasciare il buco del culo che non so dove mettere le matite?
2: Assolutamente sì, le ottengo.
0: Grazie.
3: Radio 105.
4: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
5: Come sta?
6: Merda!
4: Però.
6: Però, però,

0: superò.
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma vaffanculo, vaffanculo, che mi fai a brutegna sulla cipalla.
1: Però This is the Zoo.

0: merdosi interpretati da Leone di Lernia dal 2001 ad oggi. Solo il meglio.
1: Lui è Sbo. Lui è Sbo. James Bo. Agente 00 niente.
2: Pronto?
3: James, il Regno Unito ha bisogno di te.
2: Che succede, commissario? Che cazzo succede qua?
3: Una banda di malviventi sta ultimando la realizzazione di un'arma di distruzione di massa. Devi assolutamente intervenire. La salvezza del nostro paese è nelle tue mani.
2: Inviami il punto... Allora, inviami... No, mamma, dove è massa?
4: No.
2: È quella puttana di sorte. Inviami...
4: No, inviami tutti i dati e le coordinate.
2: Inviami tutti i dati e i coordinati.
4: Ma che coordinati?
2: È il cordone.
4: Ma che cazzo è il coordinato?
2: È il cordiglio.
4: Ma che è le lenzuola?
2: Inviami tutti i dati e i coordinati e le coordinate sul mio indirizzo di posta elettronico.
4: Elettronica?
2: Sul mio indirizzo di posta elettronica che visualizzo sul mio tab.
4: Sul tuo tab.
2: Che visualizzo sul mio tablet. Sul mio tablet.
4: Tablet.
2: Tablet. Sul mio tablet portatile della Samsung. Dov'è la mia clax? Dov'è la mia class? Sto Martin? Ora dammi un fuoco, chi t'ha morto? Dammi il foglio.
4: Ti piacerebbe. Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
2: Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
1: Arriva il capolavoro che stavate aspettando. Segnali dal futuro. Anno 2008. Sono passati 50 anni. Il foglio pieno di numeri finisce nelle mani di Caleb Huckleberry, un bambino con dei fortissimi disturbi mentali e più o meno fisici.
5: Sì, come ti chiami, bel bambino con le scarpe ortopediche?
6: Io mi chiamo Caleb. Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Caleb.
5: Beh, ora si spiegano le scarpe ortopediche e l'apparecchio integrale.
6: Huckleberry.
1: Speranzoso che fossero numeri da giocare al Super Enalotto, Ted invece scopre che quella lista di numeri è in realtà un messaggio in codice che prevedeva con impressionante esattezza date, luoghi e numeri delle vittime di tutti i principali disastri avvenuti negli ultimi 50 anni.
7: Che storia! Che storia!
6: Papà, hai scoperto una cosa di interessante in quel numero della lettera?
7: Sti numeri dicono che fra 12 secondi un treno merci entrerà nello studio dove sta registrando il doppiatore di questo film!
1: Infatti, 5, 4, 3, 2 secondi dopo... Segnali dal futuro. L'enorme astronave aprì il portellone. Un forte fascio di luce avvolse tutta la boscaglia in cui si trovavano.
6: Minchia, che bestione!
1: Il portellone si aprì lentamente e un'ombra apparve dinanzi ai due.
6: Papà, ho paura. Sembra Carlo Conti.
7: Zitto, figlio! Ora ci daranno il messaggio che il mondo stava aspettando da secoli. Salve.
8: Salve.
6: Salve.
8: Aspettavate un messaggio dallo spazio, vero?
7: Sì, sì. Sono secoli che l'essere umano si pone molte domande. La prego, ci illumini.
8: C'è fica sugli altri pianeti.
7: Ma... sì, dico, è... cioè... poi? Dico, ci sarà un altro... qualcos'altro.
8: Sono di Pilate!
7: Ah, interessantissimo. Interessantissimo.
1: E così l'astronave chiuse il portellone, riaccese i motori e scomparve in un batter d'occhio negli abissi dello spazio.
6: Posso, papà? Papà, posso? Ma vaffanculo tu! Gli alieni, le astronavi, la Range Rover Vogue e Karl Knikos!
9: Karate Kid è morta. Leon San cade al tappeto stordito e finisce KO. Da Tony vince il combattimento e conquista la corona di campione.
10: A Davide come ho vinto? Gli ho fregato la cintura, adesso mi vado a fare anche una fregata con questa. A Davide sta zoccola.
9: Il signor Miyagi non digerisce la sconfitta e se la prende con Leon San.
11: Io mi do i miei fributai! Testi cagli vuoi di miei fributai!
10: Calmati che
11: ti
10: metto due dita negli occhi, calma!
11: Eiaculatore precoce!
10: Cinese di
11: Leon San!
10: Sì.
12: Tutto questo tempo per prenderla nel culo.
10: Beh.
12: Adesso te la metto io la cela, però, da un'altra parte, girati!
10: No!
12: Vieni qua!
10: Tu all'italiano non
12: vieni
10: puoi
12: qua,
10: fare,
12: Leon San!
10: Non puoi fare cinese!
12: Prendi qua la cela! Metto la cela! Tolgo la cela!
11: No, è più puttana!
12: Metto la cela! Tolgo la cela!
10: Oh, è buono, Schneis, è buono!
13: L'ispettore Gadget. Nel frattempo l'ispettore Gadget era molto preso da una difficile missione: imparare ad infilarsi un preservativo usando tutte le parole d'ordine al mondo.
10: Hop hop gadget capotino col per la ciolla. Hop hop gadget.
14: Hop hop gadget capotino per la ciolla.
10: Hop hop gadget. Hop hop gadget capotino per la ciolla.
14: Hop hop ghiaccio.
10: Hop hop gadget capotino per la ciolla. Hop hop gadget capotino per la ciolla. Capotino per la ciolla.
15: Ma Gadget, è possibile che mi mandi sempre a casa che gocciolo come uno scolapasta e insoddisfatta come Berlusconi alle elezioni?
10: Dammi il tempo di azionare la ciolla bionica. Hop hop Gadget, cappello per la testa pelata. Hop hop Gadget, gusci per la lumaca dura. Che cazzo è che mi disturba? Pronto?
16: Zio Gadget, è una tragedia!
10: Non lo dire a me che sono due ore che cerco di mettere il cappuccio al pennarello.
16: Ma che fai, zio? Disegni?
10: Beh, oh, l'intento era quello. Uno schizzo sulla tela rossa e formosa. Ma stu coso qua non funziona, come hai?
16: All'arte penseremo dopo. Il terribile boss Attilio sta per trasformare tutti gli uomini uguali a Costantino, quelli inutili di uomini e donne.
10: Oh mio Dio, un mondo di finocchi, madonna. Fantastico, eh? Così me li faccio tutto io. Adam, dai! Hop hop gadget vaffanculo e aspetto di rimanere l'ultimo uomo sulla terra. Poi vedrai quando hop hop che mi faccio.
13: L'ispettore Gadget. Welcome to the zoo.
9: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
17: Benvenuti nel 2050. Va ora in onda Casa Scotti, la nuova sitcom interamente recitata da intelligenza artificiale. Puntata numero 3, ospiti da Mario Giordano.

0: Buonasera e benvenuti fuori dal culo. Io sono Mario Giordano, il giornalista metà vampiro e metà vecchietta mummificata. Oggi discuteremo su chi dovrà essere il prossimo conduttore del Festival di Sanremo.
1: Scusami, bambino in pensione, ma che cazzo abbiamo da discutere? È ovvio che il prossimo conduttore del Festival di Sanremo posso essere solo io, il grande Jerry Fottutissimo Scotti.
2: Puttana di quella maiala, quanto marrapi, quando fai duro Jerry Scotti. Ah, quanto mi garberebbe scopacchiare quel bel sederone tutto sudato che ti ritrovi. Vieni, vieni qui, tripuncello mio, fatti baciare sul pisello.
3: Scusate se mi intrometto, ma sarebbe ora che a condurre Sanremo ci fosse una donna. Magari una donna con la remoscia e un marito che fisicamente non può essere impiccato.
2: Maria De Filippi, mamma mia, quanto marrapi quando difendi i diritti delle donne. Vieni qua, bella pata con occhialuta che non sei altro, fatti spaciucchiare tutto il pisello.
1: Beh, no, porco. Questa mi frega tutte le trasmissioni più importanti. Hai rotto il cazzo te e la tua frangetta di merda. Il festival il prossimo anno lo conduco io, dovessi cagarti in faccia.
4: Ben detto, io sto dalla parte di Jerry Scotti. Sapete, fra triponi ci dobbiamo sostenere a vicenda. Se non rischiamo di cadere e fare male a qualcuno, come quella volta che ho ammazzato il nano che mi stava inculando.
2: Del Griffi! Peter Griffi, maremma maiala, quanto sei grasso. Mi verrebbe voglia di spalmarmi la Nutella su coglione e farteli leccare tutti. Ciccione mio!
4: Ecco, magari l'anno prossimo Benini non lo invitiamo al Festival di Sanremo. Sapete, ogni tanto fa bene cambiare, come quella volta che mi sono messo la faccia di Francesco Facchinetti al posto delle mutande.
2: Non facciamo scherzi, non facciamo scherzi da prete, da frate o da sto pisellaccio smarmellato. Io ci campo tutto l'anno con la comparsa da Sanremo. Se mi togliete quella che fu, mi metto a farmi le pippe sulle rive di sto cazzo.
1: Peter Griffin, non a tutti i torti Benini, ti mucchi a Sanremo tutti i fottutissimi anni, basta. Hai rotto i coglioni. Anche quel cazzo di Beppe Vessicchio ci ha levato dalla minchia ad un certo punto.
2: Ragazzi, ragioniamo, vi prego. Posso cambiare, lo giuro. L'anno prossimo farò un pezzo diverso. Faccio Dante che si scopa a Beatrice mentre legge la Costituzione. Che ve ne pare, forte, vero?
4: Roberto, non so proprio come dirtelo, ma è tempo che ti ritiri dalle sere. Prima o poi tutte le cose finiscono, come quella volta che ho finito per comprare una scala perché volevo incularmi le giraffe.
2: State facendo un errore madornale. Mi vendicherò, maremma la maiala, se non mi vendicherò. Non potete cacciarmi così dopo tutto quello che ho fatto per voi. Ingrati bastardi.
4: Se n'è andato, molto bene, non mi sentivo così sollevato da quella volta in cui le ragoste hanno smesso di prendermi il cazzo in mano.
0: Ma quindi chi deve condurre Sanremo? Dei porca puttana, mi state facendo calare gli ascolti.
5: Secondo me, dovrei condurre io Sanremo.
0: Papa Francesco, non credo sia il caso.
1: Ha ragione la vecchia con la voce da bambino m***oide. Dopo Fede se l'ha frangiata sul palco sicuramente vorranno qualcosa di ancora più ricco.
2: Nel camerino ho sentito parlare di robe da ricchino sul palco. Francesco, se vuoi, io mi spoglio nudo e ti scusi. Maremma porchina, mi hanno sparato.
5: Tranquilli, conosco colleghi che hanno fatto...

0: Lo Zoo di 105.
1: Tamarri.
2: Sono tornati i tamarri più carichi che mai. Oggi chiameranno un'officina per far riparare il camper che hanno noleggiato.
3: Pronto?
4: Pronto?
3: Pronto, buongiorno signora. Senta, voi ho letto che riparate i camper.
4: Sì,
3: ma cioè li riparate anche internamente, perché io...
5: Sì, digliele che l'interno.
3: L'interno del camper da sistemare.
4: La cellula. Sì, sì, facciamo lavori anche in cellula.
3: Cos'è la cellula, signora?
4: Non il camper non è la parte del motore, ma è la parte del vivere, diciamo, il camper.
3: Ecco.
4: Tutto quello che può essere riscaldare il camper, raffreddare il camper.
3: Ma cazzo stai parlando?
4: L'impianto elettrico.
3: Sì, ho capito. Signora, fermati. È informatissima, signora, gentile. Senta, pronto?
4: Pronto.
3: Ah, mi sente, senta, perché noi, le spiego, io e mio cugino abbiamo noleggiato quest'estate il camper, siamo qua vicino.
5: Noi ce lo siamo tenuto perché ci piace.
3: Poi alla fine l'abbiamo tenuto, no? Però dovremmo un po' sistemarlo dentro nella cellula, come dice lei, che non so, non ho capito bene.
4: È la parte abitativa, semplicemente.
3: Dal perizzo proprio saccagnatissima.
5: Ma
3: proprio.
5: Ma passo che gli spiego tutti i dettagli.
3: Le passo mio cugino che le spiega i dettagli del...
5: Ma lei finito di fare il cretino.
3: Sì. Signora, mi sente ancora?
4: Cioè... Certo, mi dica.
3: Gli passo mio cugino che le spiega all'interno, perché io guidavo, lui invece stava dietro con le pastate.
5: No, perché sei arrapato, vedi che stai facendo lo chef.
3: È la mugnaia proprio.
5: Ho visto. Pronto, signora, salve. No, scusi che noi siamo...
4: Vabbè, siete allegri, per fortuna.
5: No, noi siamo proprio due squilibrati, siamo anche due youtuber, quindi siamo tutti pazzi. Senta, praticamente, ti mordo la testa. Praticamente cosa è successo? Noi abbiamo affittato sto camberone, no? Quest'estate per fare dei video con gli amici. Poi, siccome siamo anche mezzi malandri, non gliel'abbiamo più riportato, no? Però siccome non era nostro, allora... Pronto?
4: Pronto, la sento.
5: No, visto che sei anche DJ tu? Sei DJ donna? Che vedo che parli della musica. Pensavo che era un party.
4: È la suoneria che ho sul telefono.
5: Minchia, cosa c'è la techno nel telefono? Fai il festo ogni volta che suono il telefono. Senti, simpatia, mi piace
4: latino,
5: che...
4: Latino, mi piace quello, quindi.
5: Sì, ballerine di latino, quella che appoggi i culi e i cazzi. Senti, squilibrata, ti stavo dicendo, appunto, noi abbiamo tenuto sto cazzo di camper, soltanto che siccome non era nostro, allora gli amici hanno, diciamo, depredato tutto l'interno, ha fatto un disastro che neanche gli Apache negli assediamenti proprio del Far West, no? L'abbiamo un po' scasciato, quindi va rimesso tutto a posto dentro, va rimesso il water perché l'abbiamo staccato, cacavano direttamente in un buco, hanno staccato tutte i pensili della cucina,
3: tutto.
5: Hanno disfatto tutti i letti, li hanno aperti coi coltelli, perché una sera credo che qualcuno si è fatto di ketamina, tutto pazzo. Insomma, è praticamente il camper di Breaking Bad.
4: Forse fino a questo punto mi lasci un attimo che parlo col titolare e ti dico qualche cosa, ti lascio in attesa un attimo.
3: Sì, attendiamo.
5: Basta che non sia latino, che a me fa cagare il latino. Messo il telefono in una scatola.
3: Hai capito? Hai sentito la signora com'era tutta...
5: Ti ho visto che sei preso...
3: Mica, la vigliaccona piemontese così, e subito da avvoltoio proprio, gli mangi proprio la testa.
5: Stai sorvolando il Connecticut.
3: Sì, proprio da dietro la prendo tutta mammellona.
5: Sei un pazzo bastardo.
4: Allora, mi sta dicendo il mio titolare che dovete passare di qua, perché deve vedere appunto i danni quali sono andare a vedere se è fattibile.
3: Cioè, noi lo vorremmo rimettere a posto, farlo di nuovo carino, col divanetto, la zona chiamabile.
4: Bisogna vederlo com'è, ecco, anche noi bisogna che riusciamo a capire esattamente quali sono le entità dei danni e andare a vedere se si può risistemare tutto.
5: Va bene, latina. Praticamente, tieni conto che ci saranno un po' di feci sparse un po' ovunque da
3: togliere,
5: da pulire. Poi, perché noi avevamo pensato a un certo punto lo bruciamo e abbiamo risolto il problema. Però è un peccato.
3: È un peccato.
5: Perché meccanicamente va bene. Però.
3: Cioè, lo vogliamo. Come si chiama quella parola? Igienizzare.
4: Igienizzare.
5: Sì, perché c'è un po'. Diciamo, qualcuno si è lasciato andare.
4: Comunque, provate a passare di qua, così almeno lo vedono i ragazzi e vi sanno dire.
3: Va bene? Signora, diciamo che se noi le portiamo il camper, in quanto tempo possiamo riaverlo? Perché noi dovremmo.
4: Bisogna vedere quanto.
3: Dobbiamo andare a Bardonecchia col camper a farci.
5: Sì, no. Allora, facciamo così. Oggi pomeriggio facciamo sloggiare le due troie che ci dormono dentro, che l'abbiamo lasciato sulla statale, l'abbiamo subaffittata.

0: Allora, facciamo così. Oggi pomeriggio facciamo sloggiare le due troie che ci dormono dentro. Che l'abbiamo lasciato sulla statale, l'abbiamo subaffittata due zoccole.
1: Facciamo uscire.
0: Allora lo trasportiamo fino lì.
2: Va bene, d'accordo.
1: Vabbè, abbiamo parlato con la signora.
2: Com'è?
1: Abbiamo parlato alla signora, così quando vediamo magari le porto un mazzo di fiori che è stata gentile.
2: Io sono passaggio, aiuto mio figlio, quindi non
1: minchia, la mamma talpa.
2: Arrivederci, grazie.
1: Ciao, succhiacazzi.
3: Perché?

0: Radio 105.
1: Only for you, the zoo. This is the zoo. This is the zoo.
2: È tutto pazzo.
1: This is the zoo. This is the zoo.
2: Che delizia.
3: Vai, dai.
4: Papà Castoro, raccontaci una storia.
5: Anche due storie.
6: Ma sempre le storie qua, uè, che due coglioni.
7: Ascolteremo te.
8: Tu essere stato Castoro cattivo, eh? Io devo punire te.
9: Senti, che fai? Mi metti il bavaglio?
8: Adesso io dare frustate, piace, eh?
10: Papà Castoro! Papà Castoro! Raccontaci una storia!
8: Tu cattivo Castoro, eh? Tanto cattivo,
10: E dai, Papà Castoro! Smettila di farti frustare dalle troie e raccontaci una storia! Per favore, per favore, per favore, per favore, per favore!
9: Va bene, cazzo! Vi racconto la storia! Madonna!
10: Evviva! Grazie, Papà Castoro!
9: Allora, questa storia si intitola La lampada di Aladino!
10: Oh!
9: Allora, senti qua, c'era una volta un ragazzo molto scemo, di nome Aladino!
10: Oh! E poi? E poi? E poi?
9: E poi un giorno il ragazzo scemo trovò una vecchia lampada!
10: Oh! E poi? E poi? E poi?
9: E allora questo cazzo di e poi? Ve lo dico un'altra volta che dite e poi? Vi scuoio e vi uso come sciarpa per l'inverno, Che cazzo! Comunque, il ragazzo scemo strofinò la lampada per pulirla quando all'improvviso dalla lampada uscì
10: un drago! Un drago! Un drago!
9: No, no, quale drago? No!
10: Un orco! Un orco! Un orco!
9: No, neanche l'orco, cazzo!
10: Un negro! Un negro! Un negro!
9: No! Dalla lampada uscì un genio!
10: Oh!
9: E il genio disse al ragazzo scemo: ragazzo scemo, ma hai liberato! Per ringraziarti esaudirò per te tre desideri!
10: Quali desideri? Quali? Quali? Quali?
9: Allora, come primo desiderio, il ragazzo scemo chiese di avere un cazzo di 3 metri!
10: Oh! E il secondo? E il secondo? E il secondo?
9: Come secondo desiderio, il ragazzo scemo chiese il potere di sparare missili al posto degli spermatozoi.
10: Oh, e il terzo, e il terzo, e il terzo?
9: E il ragazzo scemo col cazzo di 3 metri e i missili al posto dello sbroffo guardò il genio e ci disse: come terzo desiderio, voglio mettertelo in culo.
10: Oh!
9: E fu così che il genio, per mantenere la promessa, l'ho preso nel culo fino a che non è morto, merda! Finita!
10: Che tristezza! Che tristezza! Che tristezza!
11: Ma scusa, Papà Castoro, qual è la morale della storia?
9: La morale è semplice: che è meglio essere scemo che essere un genio con un cazzo di 3 metri nel culo! Finita, dai, oh! Basta, devo andare, ciao!

0: Lo Zodi 105.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è noia.
3: Allora, oggi argomento di ampio respiro.

0: come si diceva una volta, perché qualche giorno fa in provincia di Venezia è stato multato un uomo per aver bestemmiato pubblicamente. Sulla contravvenzione però c'era un busillis, nel senso che si è fatto riferimento all'insulto diretto alle divinità dello Stato. Ora, come sapete, l'Italia è un paese laico, quindi la bestemmia è sanzionata con un piccolo reato amministrativo, perché è di fatto un'offesa alla fede, ma non esiste nessuna religione di Stato. La legge a cui ha fatto riferimento il verbale era, pensate, del 1930, quindi una delle leggi fascistissime. Ma in giro per la strada uno ti schiaccia un piede con la bicicletta, ma non ce lo cali un porco, dico io. Comunque apriamo le linee, voglio sentire voi, soprattutto dal Veneto. Apriamo le linee, dai. Apriamo con lo zio Bepi, assoluta autorità in materia in quanto veneto e agricoltore. Zio Bepi.
1: Ciao Beppe, come stai tu? Hai trovato? Posto?
0: Sto molto bene, come stai tu?
1: Bene. Ascolta, ma non te l'ho mia, sentivo per tanto tempo.
0: Ero in ferie, meritato riposo. Cosa ne pensi di questo tizio sanzionato per le bestemmie?
1: Da bestemmiamo, cosa vuol dire? A te sì Veneto, a Venezia tra l'altro e tutto
0: pure,
1: Perché per me le bestemmie è un fiacco come in aria, lei soprattutto in Veneto, lei è un intercare,
0: certo,
1: a te vedi una bella roba, ti dici anche bello,
0: certo.
1: Oppure succede qualcosa di brutto, porco che merda,
0: infatti
1: lei anche sono calma qua, perché lei è un intercare che viene fino a quando che nascemo, secondo me devi bestemmiare, se non te bestemmi che cazzo fetta canti la vita, niente,
0: certo. Ma metti caso che tu sei a tavola, no? Metti a fai un gesto, un gesto inconsulto, urti la bottiglia di vino che cade e si distrugge il suolo.
1: Non dirmi sta roba, che mi vesa mai, piuttosto guarda, casca è il Putin da Seggeone, però no Calvina, non sa toccarmi il vino.
0: Che cosa fai tu? Cioè, ti è cascata la bottiglia, se è rotta tu cosa dici?
1: Porco
0: Cioè, è normale, cioè, è una questione culturale, Beppi, o no?
1: In tutto il Veneto se bestemmia, ma mi penso che se mai un domani avessimo un papa veneto, mi penso che verdaria è appuntata della domenica con bestemmio.
0: Come aprirebbe la messa, Beppi? Come la apre la messa il papa veneto?
1: Buongiorno, porco.
0: Sei il numero uno, Beppi, un abbraccio.
1: Ciao,
0: buona giornata, ciao. Che drago, cazzo, che drago. Un altro, dai. E facciamo un salto da figlio di Satana dal camion. Vai, figlio di Satana. Direi che oggi è la tua giornata. Vai, che cosa ne pensi? Vai.
2: Porco c***o, avere 91 bismi, che sono camionista, che ogni volta devo da vedere gente davanti, no? Che vengono a schiacciarli, radiatore, ecco. Cande porco. Comunque non è giusto, cioè in Veneto è legalissimo bestemmiare qua.
0: A quanto
2: qua
0: pare
2: è tutto normale. Ho parlato con Gesù Cristo l'altro giorno, mi ha guardato negli occhi e mi ha detto: scendi, mettiti ti sulla croce e vado io in giro a bestemmiare. Va bene, gli ho detto, non è problema.
0: Quello che volevo capire da lei, secondo lei la bestemmia è un'espressione di fede o è un'espressione da...
2: Sì, di fede. Noi ci crediamo, bastardo. Noi lo crediamo, lo crediamo in questo modo. C'è chi va in chiesa e c'è chi lo bestemmia tutti i giorni, che lo chiama per dirle dammi una grazia, Pinocchio.
0: Ma allora
2: lo sanno tutti che è un pezzo di merda.
0: Bene.
2: Ho chiamato tutti i giorni per essere aiutati. Comunque, Cruciani, te ame, fai vedere le puttane, spendi soldi e uccidi tutti questi soci.
0: Benissimo, grazie, un abbraccio per il suo equilibrio. Grazie,
2: ciao,
0: arrivederci.
2: Ciao.
0: Grazie, una persona estremamente equilibrata con una dialettica raffinata di alta classe. Grazie. E chiudiamo questa straordinaria puntata con il contributo imprescindibile dell'opinionista numero uno della zecca. È con noi il dolce amico mio del cuore, grande amico del cuore.
3: Lo sapevo che sei ritacca adesso nella rottura dei coglioni, cane dell'uni.
0: Ecco.
3: Lo sapevo mica se ritacca il periodo, ma hai detto.
0: Ho percepito il battito del tuo tenero cuoricino, amico mio.
3: Infame, ecco. Ascoltami bene, apri bene le orecchie.
0: Senti,
3: ascoltami bene.
0: Ascoltami tu oggi.
3: Ascoltami tu.
0: Ho una domanda.
3: Stupido, cane. Ancora, cane.
0: Ancora.
3: Fatti vivo di persona.
0: Ancora.
3: Disco rotto.
0: Segreteria telefonica. Segreteria telefonica. Senti, dolce crepa alla Nutella. Oggi ho una domandina.
3: Dolce crepa alla Nutella.
0: Sì.
3: Infame, maledetto cane.
0: Cannellone ripieno di stelline. Senti, ho una domandina per te.
3: Ma sì, cane, ma che posso?
0: Non me la fai dire.
3: Non hai nessuna domandina, cane.
0: Sono pieno di domandine.
3: Una domandina di porco.
0: Sono pieno.
3: E adesso si tiene la crepe dolce Nutellina. Ma Dio che cane, quando fai l'intervista? Ma tu che interviste vuoi fare?
0: Li ho intervistato tutti.
3: E con le OnlyFans tu, ma tu
0: ti piace,
3: vuoi parlare?
0: Ti piace il buco del culo? Ti piace il buco del culo? Senti, l'argomento del giorno è questa persona che è stata multata per aver bestemmiato. Che cosa ne pensi?
3: T'avrà incrociato per strada, questo penso.
0: Non fa ridere questa cosa, non sei un grande umorista, sei una persona squilibrata.
3: Io non sono un umorista.
0: Esatto,
3: io non sono un umorista.
0: Fai ridere il cazzo.
3: Io sono una persona seria che sa stare a questo mondo.
0: Che guarda i buchi
3: sei
0: del culo.
3: Una merda maledetta.
0: Invece tu, crostatina.
3: Ho troppo tempo con te, infame maledetta.
0: Crostatina all'albicocca, invece tu.
3: Crostatina all'albicocca, cane! Ti trasformo in un tegolino, sbarroni, maledetta merda di cane!
0: Senti!
3: Crostatina la bicocca!
0: Senti che sei tu che bestemmi! Bestemmi, non fai altro che bestemmiare! Blasfemo!
3: Sei tu perché trovo te! Sai quando incrocio te! Quando vieni a rompermi i coglioni mi viene a bestemmiare, cane!
0: Ti ho fatto una domandina!
3: E tu chiami apposta! Per farmi venire l'ulcera, bastardo, cane!
0: Carotina domandina!
3: Maledetta merda sei, un paraculo!
0: Ma senti, carotina domandina, non hai risposto alla domandina!
3: Carotina domandina dell'infame! Tenerina, porco!
0: Dai, tenerone, dolce tenerone cucciolone, dai, su, rispondi alla domanda.
3: Ti trasformerò in un tegolino,
0: maledetta
3: merda! Sotto di persona, non devi chiamarmi al telefono! Solo per farmi venire
0: l'ultimo!
3: Non ho fatto nulla di male per meritarmi tutto questo!
0: Isterico.
3: Maledetta merda, cane, mi arriverai sotto! Ti strapperò un capello alla volta! Maledetta merda, cane, te lo giuro! Ti farò fare la fine che poteva fare tutte le sue vittime! Il terrore di Okitawa!
0: Ma chi è?
3: Maledetta merda!
0: Ma chi è?
3: Morirai male!
0: Ma chi è il terrone di Okitawa? Chi è un pugliese che è andato a vivere in Giappone? Chi è il terrone di Okitawa? Ma dove li scova? Ma come passa le sue notti l'amico mio del cuore, il mio cielo stellato, la mia piccola pecorella da accarezzare? Comunque, ripassando brevemente la telefonata, se avessero dovuto fargli una contravvenzione siamo intorno al 1 milione di euro per l'amico mio che fa rima con qualcosa che ha detto lui. Alla prossima settimana, ciao!

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta.
2: Lo Zoo di 105 presenta.
1: Gli audiolibri. Storie, fiabe, favole. Per arricchire le menti dei piccini. Oggi vi raccontiamo la favola.
3: L'omino di patate e merda.
1: Gli audiolibri.
3: Questa è la fiaba dell'omino di patate e merda. C'era una volta un omino che era fatto di patate e merda. Le patate di cui era fatto l'omino di patate e merda erano le patate più succose e saporite che si potessero immaginare. La merda, invece, la più putrida, rancida e repellente materia fecale che mai avesse appestato l'aria di quel mondo lontano. E per questo motivo, l'omino era molto infelice. Era infelice perché tutti, dal barbone più incrostato ai santi del paradiso, gli sputavano usando speciali cerbottane ricavate dalle ossa superflue di Mara Venier, e gli urlavano insulti del tipo: omino di patate e merda, tua madre stura i cazzi dei coccodrilli col buco del culo, e cose del genere. Oh, povero me, povero me, si lamentava l'omino di patate e merda. Tutti mi sputano usando speciali cerbottane ricavate dalle ossa superflue di Mara Venier, e mi urlano insulti del tipo: tuo padre si scopa i fagiani fingendosi un proctologo di fagiani, e cose del genere. Ormai esasperato, un bel giorno, l'omino di patate e merda decise che era l'ora di cambiare le cose. Si mise così alla ricerca di un potente alchimista, che si diceva avesse il potere di tramutare le vagine delle vecchiazze di merda in dolcissime vagine di diciottenni. Se è in grado di fare questo, si disse l'omino, sarà anche in grado di tramutare in patate la parte di me che è fatta di merda. Così si mise in cammino. E cammina, arrivò finalmente al castello del potente alchimista. Alchimista, alchimista, urlò l'omino di patate e merda. Ti prego, trasforma in patate la parte di me che è fatta di merda. L'alchimista udì le suppliche dell'omino, e, commosso fino alle lacrime, gli disse: omino di patate e merda, tua madre fa le seghe con le ascelle ai condannati a morte, e cose del genere. Ma la tua storia mi ha commosso, perciò accoglierò la tua richiesta. E fu così che, grazie a un potente intruglio, l'omino di patate e merda divenne semplicemente l'omino di patate. Oh, che bello, che bello! Esultò l'omino di patate, finalmente sono fatto interamente di patate. Sì, rispose l'alchimista, ma ciò non toglie che tua madre continui a combattere il tartaro strofinandosi tutte le cappelle dell'esercito ungherese sui denti, e cose del genere. Così, detta questa sacrosanta verità, il potente alchimista, che era molto affamato, si mangiò l'omino di patate. E, qualche ora dopo, essendo stato digerito, quello che era stato brevemente l'omino di patate, diventò l'omino fatto completamente di merda. La morale di questa fiaba è che bisogna stare molto attenti a quel che si vuole cambiare di se stessi. Soprattutto se tuo padre narcotizza i koala per sbatterseli dietro i cassonetti, e cose del genere.
1: Avete ascoltato gli audiolibri dello Zoo di 105. Gli audiolibri. Alla prossima puntata, bambini.

0: Ed eccoci qua, la serie preferita di Marco Mazzoli. Andata in onda nei primi anni 2000, arriva O.C., Orange County, o Orange County, insomma non so neanche come cazzo si dice. Comunque la versione italianizzata dello Zoo di 105 era O.C., Orco Cazzo.
1: Orco Cazzo!
0: Interpretata da un leone di Lernia in grandissimo spolvero. Una serie amatissima da Marco Mazzoli, tant'è che ci ha flagellato i coglioni con decine e decine e decine di puntate, nelle quali un leone di Lernia, nell'improbabile panni di un ricco ragazzotto californiano, con un leggerissimo problema di pronuncia. Ore e ore di registrazioni per fargli dire Range Rover Voc. In fondo, il resto è storia.
2: Oh sì, Orco Cazzo.
3: Aspetta, aspetta, aspetta. Mi squilla il cellulare, aspetta. Oh, e Maris, che faccio?
4: Rispondi.
3: Pronto?
5: Sei un pezzo di merda, come hai potuto farmi questo?
3: Non capisco, stai straparlando. Cerca di fare un po' di training neurologico.
4: Neurologico? Training dentro Robert.
6: Cerca di fare un po' di training autogeno.
3: Cerca di fare un po' di training autologico. Alla stazione centrale.
4: Training autogeno.
3: Training analogico.
4: Analogico. Training autogeno.
6: Hai visto che recita con il telefono? Sì.
3: Training
4: autogeno.
3: Autogeno.
4: Cerca di fare un po' di training autogeno.
3: Cerca di fare un po' di 13 daltonico.
4: Di 13 al totocalcio, il 13 daltonico facciamo.
3: Dov'è? Dov'è? Viaggiare in Rolls Royce, in Rolls Royce,
6: e passare le vacanze alle isole Cayman o a Honolulu alle Hawaii.
3: Passare le vacanze all'isola Cayman. One lulu blu bom bom ba blu chul frure holuri la chul frure holuri la chul frure holuri la chul frure holuri la chul frure holuri wa ba blu ba ba fangu.
7: Mia nonna è proprio un babbo di minchia. Non ha capito che Giulia è solo interessata ai suoi soldi.
3: Sicuro, sicuro. Quella baldracca vuole solo i gioielli di Dodo Pomellato.
6: Aspetta che...
4: Il Dodo Pomellato?
3: Vuole solo i gioielli di Popo Domellato.
4: Il Popo Domellato? Chi è questo Popo?
3: È il popolo italiano che non riesce
4: il popolo.
3: A domellare.
4: Quella baldracca vuole solo i gioielli di Dodo Pomellato?
3: Quella baldracca vuole solo i gioielli...
4: Di Dodo Pomellato?
3: Di Bob Tomellaito?
4: Ma chi è Bob Tomellaito? Il fratello di Bob Marley?
3: Di Bobby Vieri.
8: Ryan, muoviti e molla la PlayStation.
3: Porca puttana, oh, quando sto facendo una cosa che mi sto divertendo alla PlayStation, vengono a rompermi i coglioni, ma è possibile? Affanculo, ah. Adesso mi sparo una partita anche a Michael Jackson.
4: A Metal Gear Solid.
6: Che gioco è quello di Michael Jackson? Prendi i bambini e li violenti.
3: A Metal Garrison.
4: A Metal Gear. Poi c'è Metal Brian e ci mettiamo a ballare. Brian e Garrison.
3: Oh, a Metal Garrison.
4: A Metal Gear Solid.
3: A Metal Gear Solid.
4: Sì, Richard Gear.
3: Richard Gear.
4: Metal Gear Solid.
3: Metal Gear Solid.
4: Oh, Metal, che è un...
3: Metto stu cazzo in Gear Solid. Metal
4: Gear.
3: Gear
4: Solid.
3: Solid.
4: E poi a Ace Combat 5.
3: E poi mi faccio una Scopal 5.
4: Al bar.
3: Al bar, una scopa.
6: E poi a Ace Combat 5.
3: E poi...
4: Ace Combat 5.
3: Ace Combat 5.
6: Ma che Ace Combat?
3: Apes.
4: Apes. Keeping on the run, driving in the sun, picking
0: up for number one. E arrivò finalmente il giorno in cui finì questa serie di merda. Ma per noi fu una tortura di ben 5 puntate.
2: Ormai, oh sì, è arrivato alla fine. Le oltre 87 puntate del telefilm più lungo della storia della TV ha veramente scassato il cazzo.
3: Per esempio, quello non è una Cadillac Scaleio?
4: Scaleio? A Scalea andiamo. Scaleio.
3: No, deve essere una Glide Cherkin. Una Glide Ryan Cherkin. Ti piace questa male della Polo Ray Florence?
4: No, Ray-Ban, Raif, che è Raif, Raif.
3: Polo, Ray Florence.
4: No, Ray Florence, che è a Firenze.
3: Ralph, no. E questi gym dell'astronave? Questi gym cos'è che è? Questi gym della Stone Island.
4: I gym, che c'è la...
3: Questi gym della Stone Island.
4: Stone Island.
3: Ma perché scrivono come si legge?
4: Chi si chiama così? Stone Island.
3: Io sono un uomo di parola. E intento...
6: E che intendo?
3: E intendo.
6: Intendo.
4: Nintendo.
3: E intendo essere...
6: Esserlo.
3: Esserlo fino allo sfinimento.
4: Cosa c'hai in bocca?
3: No,
4: c'ho la salsedine.
3: Perché c'ho la voce giù?
6: Non c'entra, non riesce a pronunciare le parole.
3: E intendo esserlo.
6: E intendo.
3: E intendo.
1: Allora, se non mi spugno. La tendo in bocca. E intendo essere fino allo sfinimento. Aspi, me, me. E intendo. Aspetta. E intendo esserlo fino allo sfinimento.
6: Non è sfinimento, è sfinimento.
1: E che la puttana da sorte. Rinuncerò a tutte le mie fortune. L'Aston Ganji, mister.
9: L'Aston Ganji. È una macchina indiana sportiva, bellissima. L'Aston Ganji.
1: L'Aston.
6: L'Aston Martin Vintage.
1: L'Aston Martin Vinger.
6: Ma chi vince?
1: Sembra vince.
6: L'Aston Martin vince.
1: L'Aston.
6: L'Aston Martin Vintage.
1: L'Aston Martin.
6: Martin.
1: Martin. Vincen!
9: Vinceremo! E chi sei, Mussolini?
2: E così il piccolo Ryan, con lacrime agli occhi e tanto magone, decise di salutare tutti i familiari e abbandonare Newport e la famiglia che lo teneva in custodia. I Cohen.
1: La mia presenza in casa Cohen mi ha fatto maturare, migliorare psicologicamente.
9: Psicologicamente? Sì, sì.
1: Migliorare psicologicamente.
6: Non è che psicologicamente.
1: Oh, piccole. Migliorare psicologicamente.
6: Non è psicologicamente.
1: Psicologicamente.
6: No, è psicologicamente.
1: È psicologicamente.
6: Bravo, migliorare psicologicamente.
1: Migliorare psicologicamente. Bravo! I know I'm still
2: afraid. If you weren't real, I would make you up. E così.
10: E così.
2: Il nostro Ryan salì sulla macchina merdosa di Teresa e si allontanò dalla città di Newport. La tristezza regnava fra i suoi amici. E così il nostro Ryan si allontanò sulla macchina di Teresa, lasciando un eco alle sue spalle indimenticabile.
1: Che macchina è questa? Una madre singa bacchera?
9: Forchera!
1: Bacchiera! Che dolore amaro!

aspetti? L'importante è partecipare.

0: Raffaele Viole Fono Blu, poteri forti merda, e ora tocca a voi ragazzi. Io lo focherò, fono, fono anche quando, anche quando, anche quando mi fotografo l'uccello per poi guardarlo con ammirazione tutto il giorno. Ed ora una canzone con un grande, per modo di dire, ospite. Sicuramente vi siete dimenticati di lui, perché in fondo è un grande coglione. Ma visto che anche lui inneggia contro i poteri forti, l'ho chiamato per fargli fallire un po' i follower su Instagram. Signore e signori, Povia!
1: Ciao Giova, grazie per l'invito.
0: Povia, toglimi una curiosità. Nelle tue canzoni parli di piccioni, bambini e ricchi. Ma che cazzo di problemi hai?
1: Beh, sono i piccioni a suggerirmi testi. Mi dicono anche cosa fare. No, no, no, no, no. Ora non posso strappargli i testicoli, silenzio.
0: Vabbè, testa di coglione, muoviti e facci sta canzone e poi vai un po' via. Ho fatto la battuta.
1: Canzone che ho scritto subito dopo i bambini fanno. Ma questa è dedicata al mio vicino di casa, che è un vecchio matusa bastardo. Io gli piccio sempre sulle aiuole e gli faccio i dispetti. Non può fermare la musica, no, no, zitta, oggi dei piccioni, zitta. Ma non posso dare fuoco al pubblico.
0: Vabbè, guarda che sei proprio uno stramboide, figlio di puttana. Vai,

0: perché ora non ti incula più nessuno. Fufufa!
1: Geova Beach Party! Geova Beach Party!
2: Geova Beach Party!

0: avanti, bitch!
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: Allora, nuova proposta del presidente del Consiglio Giorgia Meloni di introdurre un tetto al numero di stranieri nelle classi. Che da una parte uno dice, vabbè, se ci sono troppi stranieri l'insegnamento rallenta anche per i bambini italiani. Dall'altra mi devi spiegare come cazzo fai, se tu hai un quartiere dove sono solo figli di stranieri, a fare un tetto massimo. Cosa fai? Fai 800 classi da 10 stranieri e poi vai a comprare gli italiani. Dove vai a comprarli? Andiamo in Svizzera a comprare gli italiani per riempire le classi? E cosa due? La scuola serve appunto ad insegnare ai bambini che non sono italiani, almeno di nazionalità, perché devono aspettare 18 anni, l'italiano e la cultura italiana. Se tu non li mandi a scuola, come cazzo fanno a sentirsi italiani? Voglio sentire voi. Apriamo le linee, dai. Apriamo con Scriteriato. Vai, Scriteriato, qual è la tua posizione in merito? Vai.
4: Che devono sparire tutti.
3: Dove?
4: Tutti devono sparire.
3: Dove?
4: Tutti. Anche
3: dove?
4: I vecchi, tra un po'.
3: I vecchi?
4: Anche i vecchi.
3: Non ho capito.
4: Tutti gli stranieri devono sparire, anche i vecchi.
3: Tipo
4: tutti.
3: Thanos.
4: Dobbiamo rimanere. Bravo, bravo. Ci vorrebbe uno schiocco di dita che cane fa sparire tutti. Tutti. È altro che i dog, diventano i fossili, come i dinosauri. Poi tra 4 milioni di anni ci saranno degli esseri superiori a noi, molto più intelligenti, sì, sicuramente. Più intelligenti.
3: Esistono già milioni di esseri superiori a te. Ovunque.
4: Tu fai come di Prezzi, che ti fai tirare i calci nei coglioni per vedere.
3: Quello che faccio.
4: Comunque devono bruciare tutti all'inferno. Tutti devono sciogliersi nell'acido, sì, hai capito? Vabbè. Bruciarsi tutti, andare a fare in culo via dall'Italia, dobbiamo restare solo noi dal primo anno di nascita ai 60, poi tutti via.
3: Quindi anche i vecchi.
4: Stranieri via a prescindere, i vecchi tutti.
3: Poi?
4: Tutti via, tutti. Sì. Però tu farai la fine degli stranieri, bastardo.
3: Io invece vado avanti a Champagne e Porsche.
4: Io lavoro al contrario tuo, adesso io devo andare a lavorare. Ciao,
3: certo.
4: Merda.
3: Tu
4: ciao.
3: Schiavo, io padrone, ciao. Facciamo un salto da Tugurio, il buon Tugurio che non sentiamo da tempo. Dai Tugurio, almeno tu mettici un po' di intelligenza.
5: Penso che sia una delle poche cose intelligenti che ha fatto questa squinternata.
3: Ecco.
5: Spettinata.
3: Sì. Perché è giusto? Spiegami. Sì, spiegami.
5: Allora, perché io sto vivendo in prima persona questa problematica, non è un problema direttamente legato al bambino in sé, ma è legato alle famiglie che poi nel privato magari non parlano la lingua italiana, ma parlano la lingua di provenienza.
3: Sì.
5: Quindi il grado di apprendimento della lingua italiana di questi bambini non sarà sicuramente lo stesso di un bambino che ha madre e padre italiano.
3: Certo, ma i bambini vanno a scuola apposta per quello.
5: L'apprendimento, ad esempio, dell'alfabeto non sarà lento come può essere l'apprendimento dell'alfabeto di un bambino che magari...
3: Ma che cazzo dici?
5: Ma cosa cazzo dici?
3: L'alfabeto è l'alfabeto, si impara in una settimana, ma che cazzo dici? C'è gente che impara l'alfabeto cirillico.
5: Un bambino italiano lo imparano un giorno.
3: Ma perché un bambino italiano dovrebbe imparare in un giorno e un bambino marocchino tre? L'alfabeto, che sono dei segni, bisogna memorizzare dei segni e dei suoni. Che cazzo stai dicendo?
5: Perché sei a casa.
3: Ma a casa non parlano l'alfabeto. L'alfabeto è un segno, è come dire i numeri.
5: Se la coniugazione di un verbo a casa di un bambino italiano viene dopo una pronuncia errata viene corretta dai genitori.
3: Ma da chi? Okay. Da quali genitori? Dalle bestie di Temptation Island. La verità è che siete tutti dei razzisti di merda. Siete dei razzisti di merda. E questo vi dà fastidio che i vostri figli sono in minoranza perché avete paura dello straniero. Vi cagate sotto.
5: Vi cagate sotto
3: perché avete paura dello straniero. Siete un popolo di caca sotto. E poi fate le vacanze sessuali in Thailandia e in Giamaica a prendere i cazzi e a farvi sparare le palline da ping pong dalla fica. Ciao Tugurio, un abbraccio, ciao. Chiudiamo con il parere più atteso, quello dell'amico mio direttamente da Grey School, oggi so informissima. Amicone mione, buongiornone. Ma perché non sei mai contento di sentirmi?
6: Mi hai rotto i coglioni, cane. Perché tu mi chiami solo per rompermi i coglioni.
3: Ma io sono il tuo balsamo di vita, balsamo di vita.
6: Contento. Ti parlo, non ti metto le mani indosso subito.
3: Sì, ma dove siamo? Ma dove siamo?
6: Parliamo,
3: nel Far West?
6: Parliamo,
3: incivile! Io sono una persona civile.
6: Io voglio solo staccarti le canne della gola.
3: No.
6: È la macellazione di una merda.
3: Perché sei un pazzo violento terrorista.
6: sei tu che sei una merda, no, che non sai affrontare. Io sono la persona più pacifica, no, e tranquilla di questo mondo.
3: Allora,
6: sei solo tu che mi mandi sangue al cervello, bipo, maledetta bipo, merda di un infame.
3: Bipo,
6: maledetto.
3: Bipo, bipo, bipolare, bipolare, bipolare. Io lo so che tu sei bipolare. Da una parte sei una tenera crostatina ricoperta di marmellate di albicocche, dall'altra sei un pazzo terrorista sanguinario, te ne rendi conto?
6: Se ne tenere una crostatina e tenere con le albicocche.
3: Vedi, vedi che orsacchiottone che sei, se vuoi.
6: Vedi, no, vedi tu
3: cosa?
6: Adesso
3: cosa?
6: Vedi tu cosa? Adesso quando quando chiami tu che cominci con le crostatine, con l'orsacchiottone,
3: perché ti ammansisco.
6: Tu non ti interessa, adesso sto parlando io, stai zitto,
3: croccante savoiardo.
6: A te non interessa quando mi chiami
3: gelatone.
6: Tu quando... Allora sto parlando io, ascoltami, cane.
3: Perché non sei in grado di sostenere una conversazione da persona civile, piccolo gelatone?
6: Io non sono capace di sostenere una conversazione
3: tu,
6: civile.
3: Sei tu
6: la tu, merda.
3: Gelatone caramelloso, sei tu quello senza
6: gelatone
3: un orecchio.
6: Gelatone caramelloso,
3: sì.
6: Sì, mi viene a balbettare perché tu,
3: ecco,
6: signore, sai cose che ti farò quando che tu mi vieni sotto.
3: Scusami, gelatone.
6: Perché non hai coraggio. Tu devi avere le palle.
3: Non ce la fai, dai.
6: Giù in dialle.
3: Ma non ce la fai, non ce la
6: dove
3: fai.
6: Stai a registrare?
3: Io sono io sono ovunque, sono come Putin.
6: Dammi l'indirizzo, coglione, cane.
3: Ma dai, no, tanto non ci sai arrivare, dai. Comunque
6: tira fuori l'indirizzo, infatti.
3: Tiro
6: dove
3: fuori
6: stai?
3: Il cazzo! Tiro fuori il cazzo! Enorme! Cazzo culo!
6: Cane! Vieni sotto! Affrontiamoci a duello! Te ne morda!
3: Ma quale duello, dai, ma chi cazzo sei, su?
6: Ma cosa? Prima di andare a prendermi, ti prenderò, ti farò partire le mille pene dell'inferno, maledetta merda, cane.
3: Sempre.
6: Ti prenderò, ti toccherò osso per osso, unghia per unghia, capello per capello, e di quelli ne farò un tappeto, e ogni volta che entrerò dentro casa,
3: bipolare,
6: mi pulirò le scarpe, ma magari pensarò anche qualche merda sui tuoi capelli. Maledetta merda, morirai male, te lo giuro, morirai male!
3: Oggi è stato molto dettagliato, molto dettagliato, proprio elencato uno per uno i miei supplizi, ma tanto è lui il violento pazzo, io sono semplicemente un grande comunicatore e lui non riesce a metabolizzare questo fatto che io sono tutto e lui è zero, ma noi l'abbiamo per questo. Arrivederci, andate a fanculo, la prossima settimana.
1: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Mi piacciono i cazzi.
2: Lo devo fare. No, sì.
1: La messa andevo, perché poi lo dice sì e dice no.
2: Oh. A lui gli piace, dai, gli piace l'uomo, non c'è da fare. Oh. Però sa coprire, capito?
1: È fu.
2: Ma lunedì viene qua.
3: Solo lunedì però, eh? Solo lunedì.
2: Ah, lui c'è lunedì?
3: Sì, lunedì facciamo la diretta con lui.
2: Allora, vabbè, la scorsa mi dichiamo un po' oggi.
3: Sì.
2: Che cos'è? Sì? Non ho capito, aspetta. Tutti quanti, figlio di puttana.
3: Al tre.
2: Pronto?
4: Figlio di merda.
2: 1, 2, 3.
5: Figlio di puttana.
2: Scusa, ma perché voi mi prendete per il culo? Fa ridere il ballerino. No. Dai, poi. Ivo fa ridere.
3: Guarda ieri la foto che ho scattato. Lui con la bottiglia nel culo da Miami, guardalo. Only for you. No. This is Zoo.

0: on Welcome.
1: Lo Zodi 105.
2: Rieccoci! Sì! Il portale Up and Up si sta ingrandendo a dismisura, grazie a voi! Da quando abbiamo realizzato il developer kit per farvi sviluppare le applicazioni per il nostro portale, e grazie anche al fatto che non le controlliamo e non ce ne frega un cazzo se truffate i nostri clienti, Up and Up è diventato l'app store più grande e produttivo del web! Per non parlare anche del nostro portale sul dark web, nel quale puoi trovare tutto, ma veramente tutto tuttissimo! Entra subito nel mondo di
3: Up and Up!
4: E Up and Up, il portale da dove scaricare tutte le applicazioni.
2: Tra le più scaricate di questa settimana,
1: Fight Club.
2: Impara le arti marziali comodamente seduto sul tuo divano, grazie ai tutorial del nostro maestro giapponese. Sushito steso.
5: Amore, io ho sentito figlio della merda.
6: Te lo faccio risentire.
5: No, infatti ha detto figlio di puttana.
2: Grazie al maestro Sushito steso e ai suoi metodi, già alla fine del primo corso di due lezioni avrai la padronanza del judo, del kung fu e del karate, che potrai sfoggiare con gli amici fuori dal bar, presi dall'euforia dell'alcol.
7: Allora, guarda qua, io ho imparato questa cosa qua, questa manovra.
8: No, tu sei ubriaco, faccio io con la sua merda. Così, vieni, ti tengo la testa.
7: Piano,
8: Poi, un momento, giro, pronto?
7: Porca!
8: Saverio!
9: Ma quello ha ammazzato il tipo ubriaco!
8: No, era una mossa di Fight Club!
9: La voglio anch'io!
2: Sì, la vogliono tutti! Fight Club è l'unica applicazione certificata che ti insegna le arti marziali mentre sei a casa. E se ti abboni al corso avanzato, imparerai anche a difenderti anche in casi più estremi.
7: Aiuto! C'è un uomo che mi vuole...
8: Stai zitto, dammi tutto il portafogli, da guardare.
7: Vuole rapinarmi!
8: Ti buco, eh?
7: Ma cosa vuoi bucare? Che io adesso ho fatto l'app di Fight
8: Guarda
7: Club.
8: Che ti do il controllo, dammi il portafogli.
7: Guarda che clicco qua.
8: Dammi il portafogli.
7: Guarda che ti so fare tutte le volte.
10: Aia, che male. Ah, come brucia la pancia. Ah, esce sangue.
7: Ah, chiamate l'ambulanza, per favore, qualcuno ha un telefono.
2: Ovviamente non tutte le ciambelle escono col buco, come dice anche il maestro Sushito steso.
11: Allenarti devi, no, tutta ciambella buco esce.
2: Hai capito, palla flaccida da divano? Impara a combattere con
1: Fight Club.
2: Fight Club è un'applicazione
3: Up and Up.
2: E per i primi 100 download direttamente dal nostro portale sul dark web,
1: sequestrami.
2: La prima app che ti fornisce un elenco delle persone più ricche da sequestrare per avere un ottimo profitto con il riscatto.
4: E

0: Lo Zodi 105.
1: Avvisiamo i gentili abbonati Rai che questa puntata di Quark non è mai stata trasmessa per via dei suoi contenuti leggermente fuorvianti. Il conduttore era prossimo alla pensione e non aveva più voglia. Molti contenuti sono privi di senso e guidati da sostanze stupefacenti. Tu comunque paga il canone, figlio di Troia.
2: Buonasera, massa di rincoglioniti attaccati 24 ore su 24 a quella macchinetta di merda e quelle puttanate chiamate social networks, che come cazzo si chiamano. Sono di nuovo io, stanco, stufo, non c'ho voglia, ma visto che mi stanno ancora riempendo di soldi fino alla pensione, ho pensato, fanculo, cerchiamo di acculturare questa massa di inetti del cazzo. Oggi parliamo di un fatto storico incredibile. Diciamo che fu una delle istituzioni più controverse e influenti dell'età moderna, voluta sul finire del XV secolo dai sovrani cattolici Isabella di Castiglia e Mark Lenders.
3: È vero che i n***i non galleggiano.
2: Stiamo ovviamente parlando dell'Inquisizione spagnola. Quando dico ovviamente mi riferisco a chi ha un briciolo di cervello, non i ID che guardano la televisione. Spauracchio per infedeli, miscredenti e dissidenti politici e connubio ancora oggi insuperato di fantasia e crudeltà. Ed è proprio per gli elaborati e ingegnosi supplizi che l'Inquisizione spagnola è guardata ancora oggi con profondi sospiri di nostalgia di masochisti di tutto il mondo. Ma come dice il proverbio, Roma non fu costruita in un solo giorno. Servirono infatti anni e anni di tentativi, esperimenti e cumuli di cadaveri per perfezionare quelle tecniche che avrebbero fatto guadagnare all'Inquisizione spagnola l'eterna gloria che indubbiamente merita. Via col servizio, vai!
3: Una delle primissime rudimentali tecniche di tortura adottate dall'Inquisizione spagnola fu il famigerato Pompino di Godò. La vittima, completamente nuda, era legata mani e piedi a un muro in una stanza dove veniva introdotto un figone atomico con delle tettone antigravitazionali, stacco di coscia chilometrico e sguardo da gatta famelica di cazzo.
4: No, no, basta, ti prego, lasciatemi andare, basta, basta, non ce la faccio più, per favore, ai, ai, ai. Ancora no, basta, basta.
5: Silenzio! Guarda che ti facciamo ascoltare 105 takeaway.
4: No, 105 takeaway, no!
3: Dopo aver eseguito uno spogliarello da infarto, la stragnocca si inginocchiava di fronte al pene, ormai di marmo, della vittima e, guardandola dritta dritta negli occhi, si leccava e si mordicchiava voluttuosamente le labbra carnose a pochi millimetri dalla scalpitante cappella per ore e ore, senza però mai passare all'azione. Un supplizio atroce che portava immancabilmente la vittima alla follia.
4: No!
2: Ma il Pompino di Godò fu solo l'inizio. La nomina a capo dell'Inquisizione del cardinale Arrigo Sacchi nel 1585 vide una vera e propria rivoluzione copernicana nei metodi di tortura, che divennero ancora più ingegnosi, aspri e crudeli, come ben esemplificato dall'atroce «Guarda mamma e papà che scopano mentre un nano suona la vuvuzela».
3: Secondo gli storici, furono oltre 100.000 le vittime della tortura chiamata «Guarda mamma e papà che scopano mentre un nano suona la vuvuzela».
6: Sono nano, si sente?
4: No! No! La vuvuzela! No! È terribile, è terribile!
6: Cazzo, mamma, come lo succhia bene però!
4: No, la vuvuzela, no!
3: Alla vittima, sempre legata a mani e piedi a un muro, venivano tagliate le palpebre, di modo che non potesse chiudere gli occhi. Dopodiché, sotto la minaccia della spada, I suoi attempati genitori, spesso ultra settantenni e mezzi lebbrosi, venivano costretti ad accoppiarsi davanti a lui in tutte le posizioni del Kama Sutra, mentre un nano saltellava per la stanza suonando l'odioso strumento che avrebbe rovinato per sempre i mondiali di calcio del 2010.
2: Ma come tutte le cose belle, anche l'Inquisizione spagnola era purtroppo destinata a finire. Il 15 luglio 1834, dopo oltre 350 anni di gloriosa attività, quella stronza impicciona di Maria Cristina di Borbone decretò la definitiva soppressione della gloriosa istituzione.
7: Puttana! Bastarda!
2: L'ultima vittima registrata dell'Inquisizione spagnola fu un italiano, il monaco benedettino Piero Peperone, che per oltre 3 settimane venne sottoposto allo straziante supplizio chiamato gli stivali di merda dello scoglionato.
3: Né gli stivali di merda dello scoglionato, alla vittima, sempre legata mani e piedi a un muro, veniva spalmato sullo scroto dell'abbondante e delizioso formaggio fuso. Fatto questo, nella stanza venivano liberati 666 topi a digiuno da settimane. Mentre i topi divoravano furiosamente i coglioni del malcapitato, 666 ciccione nude e flaccide entravano a turno nella stanza e cacavano sui piedi nudi della vittima atteggiandosi a lottatori di sumo. Una morte lenta e dolorosissima, certamente spettacolare, alla quale purtroppo, a causa della deriva woke dei primi dell'Ottocento, non potremo forse più assistere.
2: Porca che nostalgia, ragazzi. Vabbè. Purtroppo tutte le cose belle finiscono. Esattamente come questa puntata dove, nel vano tentativo di acculturarvi, vi ho raccontato l'ennesima storia che sicuramente non sapevate perché eravate su quel cane di TikTok che sta rovinando intere generazioni. Vado a scoparmi una puttana adesso.
8: Ma cosa mi dici mai, Pierone? Se mi insulti di nuovo, mi nascondo dietro il divano del tuo camerino e ti taglio la gola. Occhio infame, che sono pazzo e immortale. Ricordati che i conduttori della Rai non vanno in pensione. Li ho fatti fuori tutti io.
9: Ma cosa mi dici mai?
10: Radio 105.

0: Buon pomeriggio, eccoci qua ancora insieme, ci sono le mie professoresse all'eredità, certo che ci sono! Amici, bentornati all'eredità, Corrado è il nostro nuovo campione, viene da Colleretto Castelnuovo.
1: Buonasera, buonasera a tutti, ciao Carlo, o Mohamed, come preferisci che ti chiamo.
0: Come va?
1: Bene, bene, tutto sommato, un bel viaggio. Sono addormentato in treno, mi hanno fatto il portafogli e l'orologio.
0: Sempre mal comune, mezzo Gaudi. Hai fatto molti mestieri nel corso della tua vita, dal venditore ambulante all'archeologo.
1: Sì, sì, sono tutti frutti proprio di fantasia. Cioè, nel senso che io questa cosa non l'ho mai fatta. Sono cazzate che ho raccontato per essere interessante e passare il provino.
0: Ti piace cucinare?
1: Sì, sì, soprattutto le metanfetamine, il cracco, tutto quello che è. La Crocodile, sono bravissimo con gli agi del sviluppo fotografico. Faccio delle robe, minchia, ti faccio vedere i draghi, cazzo.
0: Poi hai, vedo che hai un gatto?
1: Sì, ho fatto un trapianto di recente, ero pelato come Marco Mazzoli con lo Zoo di 105, quello che pensava avere ancora i capelli, ma c'è soltanto un ricordo che gli spunta sulla fronte.
0: Però adori invece il mare, adori il pesce.
1: Sì, infatti mi chiamano Gesù.
0: Allora, indossa pure la cuffia, Corrado, potrebbe portare a casa, vi ho detto, 160.000 euro.
1: Sì, sì.
0: Piano, piano, piano, piano. Vediamo la domanda. Cresce sottoterra?
1: Pendito.
0: Sì. Seconda domanda. Deve dei soldi a qualcuno?
1: Luca Alba.
0: Sì. Terza domanda. Cos'è la glicirrizza glabra?
1: Una supercazzola.
0: La risposta è esatta. Vediamo la domanda. L'esame di stato alle superiori?
1: Si compra.
0: Sì. Ha sempre qualcuno dietro?
1: Ricchione.
0: Vero, vero. Cinema. In realtà non si chiama così.
1: Nois.
0: Sì, Paolo.
1: Sì, esatto, quello della radio che si sposa.
0: Il colore della neve?
1: Dipende dal taglio, giallastra se buona.
0: Sì. Non è molto alto.
1: Pippo Palmieri.
0: Sì. La sua vita è appesa a un filo.
1: Tampax.
0: Sì. Lo prende chi ha una svista.
1: Il cazzo nelle orge.
0: La risposta è esatta. Corrado, piccolo particolare.
1: Sembrava una donna ma aveva il cazzo.
0: Sì. Prende il gelato per mestiere.
1: La zoccola.
0: Sì. Può arrivare fino a 10 metri d'altezza.
1: Il gran cazzo che me ne frega.
0: La risposta è esatta. Corrado, si tira per aprire una lattina.
1: Non mi viene in mente.
0: Ma scusa, per aprire la lattina tiri su la...
1: Ah, la bamba?
0: Sì. Un bel destro.
1: Si è fatto un peppotto, si è spaccato il naso. Perché non mi hai chiamato che eravamo in camerina anche vicini, bastardi.
0: Torniamo da Corrado. Vola a 80 anni.
1: Oste stellare Italia. Tanto rimango tutto a casa tra poco.
0: Vediamo la domanda. Saluto di commiato.
1: Vaffanculo assorrata!
0: La risposta è esatta. Principesse, parliamo di principesse. Quale di queste principesse dei cartoni animati indossa i pantaloni? Franco Califano, Mino Reitano, Peppino Di Capri o Adriano Celentano? Via il tempo.
1: Ma scusa Carlo, ma queste non sono principesse.
0: Ah, va bene, allora lasciamo perdere, vai, vai.
1: No, no, aspetta, aspetta, ci provo lo stesso.
0: E vai, proprio perfetto, nella...
1: Peppino Di Capri.
0: Sì, era proprio Peppino Di Capri. La risposta è esatta. Domani Corrado ancora con noi. Amici, grazie di aver seguito l'eredità anche questa sera. La linea va al TG1. A domani.
1: Certo sì, porca troia, puttana tua madre.
0: Grazie.
1: Scusa Carlo.

0: Lo Zoo di 105
1: Radio Ergenera. Buongiorno a tutti e ben ritrovati in questo incredibile programma radiofonico che tratta il sesso. Com'è andata l'estate? Avete avuto occasioni piccanti? Avete provato a fare sesso con i trans? Vi piace ancora la fica? Saranno tanti gli argomenti quest'anno. Ma prima ci ascoltiamo. Lecca lecca che il cazzo ti aspetta di Bronx Grandmaster.

0: quanto è bella questa canzone. Ovviamente la potrete ascoltare solo sull'app Zootify. E ora trattiamo l'argomento del giorno, il fisting anale. Vi siete mai fatti tirare su come una bandiera? Vi fa male? Vorreste provare? Sentiamo cosa ne pensano le nostre ascoltatrici. Pronto?
1: Pronto.
0: Lei si è mai fatta impiantare un braccio nel culo dal fidanzato?
1: Pronto.
0: Lei si è mai fatta impiantare un braccio nel culo dal fidanzato? Quale braccio preferisce? Mi dica, ci dica pure. Pronto. Dai, che si sente dalla voce.

0: schifoso.
1: Quale
0: e chi è che è brutta puttana di tuo mare? Chissà che te vengi un cancro che te muore. No, no, perché morire subito sarebbe troppo un piacere. Da partire, da morire, schifoso, che te vengi un cancro quel cazzo che t'ha in mezzo le gambe che non si possa neanche pisare di cagare. Deficiente, disgraziato, maledetto, schifoso.
1: Quale braccio preferisce? Avete sentito? Grandi consigli dalla nostra sessuologa veneta. Bene, per oggi è tutto e vi ricordo sempre una cosa molto importante. Utilizzare il preservativo sempre. E adesso vi devo salutare perché ho una mega erezione. Oh, oh.

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è noia.
3: Allora, la signorina o signora Antonella Viola, di mestiere ricercatrice, ha asserito che il vino fa diventare il cervello più piccolo. Al momento il primo effetto collaterale di questa dichiarazione è che mi è diventato più piccolo il cazzo dalla tristezza, però pare che, come l'Irlanda ha già fatto, vogliono mettere sulle etichette del vino un'avvertenza che fa male esattamente come le sigarette. Il vino fa male come le sigarette. Allora io mi domando se veramente non sia giunto il momento di mandare tutti a fanculo, perché se dobbiamo mettere sulle cose che fanno male un'etichetta che dice che fa male, allora le mettiamo su tutto, le mettiamo sull'olio, le mettiamo sugli scappamenti delle macchine. 80.000 morti per colpa dell'inquinamento, porca puttana, e nel cazzo di concessionario dov'è la scritta fa venire il tumore? Allora mi venite a rompere i coglioni se mi bevo un bicchiere di vino, vi dite che mi fa diventare il cervello più piccolo, eppure continuate a vendermelo. Allora mi vendete anche l'eroina, mi scrivete che fa male e mi vendete l'oppio. Apriamo le linee, voglio sentirvi su questo. Sentiamo Miki Occhi Blu, dai Miki.
4: Io faccio uso di tutte e due, sigarette e vino, quindi.
3: Ma lo sa che fa male alla salute?
4: Cosa ci posso fare?
3: Sono
4: dipendente da entrambe le cose.
3: È dipendente addirittura, lei è un alcolizzato tabagista.
4: Esatto.
3: E quindi insomma è perfettamente in target, ma lo sa che lei, per curare lei noi spendiamo un sacco di soldi?
4: Brutta merda,
3: per curare lei che...
4: Chiaro con le parole, però fai
3: cosa?
4: Bravo.
3: Io dico il cazzo che voglio.
4: Io sono un parassita, lei sai cos'è?
3: Cosa dico?
4: Un verme. Verme lurido schifoso.
3: Quanto l'ha pensata questa? Quanto ci ha messo a partorire questa idea geniale, questo insulto innovativo e rivoluzionario?
4: Guardi, le dico anche una cosa, mi sta simpatico, però da prendere insulti subito, uno così.
3: Invece lei è una carrettata di letame, vada a fanculo, lei è verme di dune, arrivederci. Un altro. Sentiamo Sebastiano della Sardegna, vai Sebastiano.
5: Beh, fa bene.
3: Fan bene chi?
5: Che si vogliono mettere, hanno ritenuto necessario mettere quella scritta, che mettano quella scritta.
3: Quindi lei è uno di quei decerebrati che pensa che il vino faccia venire il cervello più piccolo, che pensa che il vino faccia diventare il cervello più piccolo. Lei è d'accordo con questa affermazione?
5: No, ma io non bevo vino, non me ne frega un cazzo.
3: Perché non beve vino lei? Chi non beve vino ha qualcosa da nascondere.
5: È un rapporto intimo con la tua mamma.
3: Ah, ho capito qual è il suo caso. Il vino fa rimpicciolire il cervello e non berlo fa rimpicciolire l'uccello. Addio microdotato. Un altro, andiamo in Calabria, dai.
6: Fa tutto male nella vita,
3: ad esempio?
6: Tutto, la droga, tutto. La sigaretta, il berbo, è bello tutto, la vita è corta, bisogna fare tutto.
3: Sì, però metteranno questa etichettina che dice che il vino fa diventare il cervello più piccolo, come nel suo caso. Lei che ha un cervello minuscolo, come si sta col cervello microbico?
6: Vabbè, sostituisco con la mia grossa. Sostituisco?
3: Sì, me la ripete in italiano, perché purtroppo io ho studiato inglese e francese.
6: La cambio, la sostituisco con la minchia grossa.
3: Sì, questo non avevo dubbi, che lei avesse il cazzo più grosso del cervello, questo era palese fin dalle prime parole.
6: Poco ci vuole.
3: Ma secondo lei il fatto che lei abbia un'arachide al posto della materia cerebrale è un fatto genetico o perché beve tanto vino?
6: Tua mamma è la puttana della radio.
3: Sì, la mia mamma è la puttana della radio. Tutto qua quello che sai dire. Con quella briciola di pane che è al posto del cervello, con quella minuzia, quel protone che è al posto della
6: scatola. Con la mia briciola di pane faccio mangiare tante fiche.
3: Ma che cazzo, ma non l'hai mai vista neanche in televisione la fica? Non riesci.
6: Sei talmente ignorante
3: che non riesci neanche a digitare Pornhub. Non sai come si scrive. Quindi vai, apri Google e scrivi. E non viene fuori niente. C'è scritto forse cercavi
6: euro e le seghe me le fanno.
3: Chi ti fa le seghe? Chi?
6: È puttana.
3: Ah, allora salutami tanto tua sorella. Salutami tanto tua sorella.
6: Ecco, ma
3: mia madre sta molto bene, grazie.
6: Non lo so, l'ho vista ieri.
3: Prende i soldi sulle seghe che fa tua sorella.
6: Vabbè, fatti vedere tu.
3: Qua, sono io sto in

0: Radio, sono...
1: Mediatamente famoso che neanche so chi cazzo
0: dai,
1: sei.
0: Dai, dai, domani sparisci dalla faccia della terra, non ma se ne accorgono neanche i tuoi parenti, non se ne accorgono.
1: Quando
0: se sparisci.
1: Parenti,
0: nessuno ti piangerà! Sulla tua lapide ci sarà scritto COSO! E la foto di spalle, nessuno ti piangerà!
1: Quando toccare i parenti, testo di ninja.
0: No, perché sennò cosa fai? Che cosa fai? Che cosa fai?
1: Fatti vedere!
0: Cosa fai? Fai l'elicottero col cazzo?
1: Per... Sì, faccio l'elicottero col cazzo, io posso farlo.
0: Sì, minchia sì.
1: Tu puoi fare gli sbruffini, puoi fare col cazzo, nei giardini.
0: Cosa sono? Non è neanche.
1: Lo sbruffino, presente.
0: Questa è bella, questa è bella. Questa è bella, questa
1: aiuta,
0: mi piace
1: famiglia.
0: Moltissimo, mi piace moltissimo. Sì, fatti un video, fatti un video quando lo fai, fatti un video.
1: Bravo, no, io faccio l'elicottero per sbuffino.
0: Allora, guarda, se riesci a fare l'elicottero tanto bene da arrivare fino qua, sorvoli il mio tetto e poi prosegui verso vattene a fanculo. Verso vattene a fanculo.
1: Voglio capire chi cazzo
0: vieni,
1: sei,
0: vieni, vieni, vieni che ti manda a fanculo in Svizzera, vai, ciao.
1: Ma vai a fanculo, vai, coglione.
0: Va bene, ci vediamo là, ciao. Andiamo da Franco, da Bari, dal camion, vai Franco.
2: Ma la ricercatrice la legge il velo più picco, secondo me.
0: Perché? Perché? Perché dici così?
2: È perché queste ricercatrici, ricercatori, quelli che non sanno che cazzo fare durante il giorno, ricercano, ricercano le tronzate. Il vino si fa diventare piccolo il cervello.
0: Sì, sì.
2: Se
0: sì,
2: chi nasce di cervello piccolo è paziente.
0: Chi nasce di cervello
2: grosso e non sa che cazzo fare.
0: Tu ce l'hai grosso il cervello?
2: Non lo so, guarda.
0: Così a spanne.
2: No.
0: Così, esatto, così a spanne non mi sembri proprio macrocefalo, Secondo me manco sai che cosa vuol dire macrocefalo, giusto Franco?
2: No, il io sono il cefalo che è un pesce, macro non so che cazzo vuol dire.
0: Macrocefalo vuol dire un cefalo grandissimo, un grandissimo pesce.
2: Ah.
0: Forse alla ricercatrice piace mangiare il cefalo.
2: Sicuramente a quella sì.
0: Quindi secondo
2: te. Quella mangerebbe un po' di cefalo in più,
0: sì.
2: Vede che lo direbbe affrontare.
0: Gli eccessi
2: fanno sempre male.
0: Sì.
2: Però se tu bevi un bicchiere di vino rosso. A pranzo, un bicchiere di vino rosso al cielo.
0: Anche due. E sarà per questo che c'è il cervello piccolo, ecco.
2: Sicuramente.
0: Se non bevevi il vino a quest'ora eri alla NASA. A quest'ora guidavi l'astronave, non i camion.
2: Stavo a trombare là, lo dice il gatto che il vino per il cervello piccolo.
0: Gli davi il tuo macrocefalo. Ciao Franco. Ciao, ciao, buon viaggio,
2: ciao,
0: buon viaggio.
2: Buona giornata, ciao ciao.
0: E sentiamo l'amico mio, sentiamo perché mi manca da morire, proprio mi manca come l'ossigeno. Proviamo a vedere se è uscito dall'ospedale, proviamo, pronto?
3: Buongiorno.
0: Ah, è sempre lei.
3: Ciao, te sei Giuseppe, giusto?
0: Sì, sono Giuseppe, ciao. Stavo cercando l'amico mio.
3: No, io sono il collega e quindi lui finché non torna al lavoro le chiamate mi arrivano a me.
0: Sì, ma ancora non è tornato, come sta?
3: No, io sono andato a trovarlo, gli ho portato anche i tuoi saluti.
0: Che ha detto?
3: No, in realtà, sei sicuro che siete amici?
0: Amici per la pelle, ci adoriamo.
3: No, perché allora, lui era in ospedale, sono andato a trovarlo.
0: Sì.
3: E gli ho detto, no, mi ha chiamato sto Giuseppe che mi ha detto che è amico tuo,
0: certo.
3: Amico qua, amico là.
0: Fratello.
3: E lui, prima cosa, si è incastrato nero, ha iniziato a bestemmiarmi dietro.
0: Si vede che non ci stava più dentro dalla gioia, perché anche lui sentirà un po' la mia mancanza. Sì, sì, io non vivo senza di lui, sono due settimane che mi sento orfano.
3: Ma che ti giuro, quando gli ho detto Giuseppe, balle varie, nero, mi è diventato rosso come pomodoro.
0: Ma perché?
3: Ha fatto saltare la minestra, casini. Cioè, gli fai venire un infarto, capisci? Io non so cosa avete fatto, cosa
0: bisbocce. C'è robe tra grandi amici, non possiamo dire quello, okay. quello che succede a Las Vegas rimane a Las Vegas, si dice.
3: Perché lui quando c'ha degli argomenti, quando c'ha qualcosa, gli piace parlare, gli piace fare.
0: È molto pazzesco. Orientato sui diritti delle donne, dei bambini, queste cose. Qua.
3: Guarda, se vuoi ti racconto il discorso lì che è successo a Capodanno.
0: Sì, sì.
3: Lui praticamente è finito in ospedale perché l'han pestato.
0: Chi?
3: Ok, eravamo a far Capodanno.
0: Ah.
3: E cosa è successo? C'erano questi ragazzi che stavano mollando dei petardi e stavano prendendo, tra virgolette, per il culo una signora che c'era lì, tirando dei petardi, si nascondevano, gli tiravano i petardi addosso, eccetera. E lui è andato là per difendere questa signora e l'han pestato. C'erano in
0: una
3: di.
0: Come Batman!
3: Sì, come Batman, ma lui è fatto così, cioè è una persona buonissima, una cosa pazzesca.
0: Sì, sì. La prossima volta è meglio si faccia i cazzi suoi, così al netto di ciò che succede.
3: Forse sì, è che non è capace di farceli lui. Quando vede una situazione del genere deve intervenire.
0: Scusa, dammi sto numero di telefono, che gli facciamo una chiamata a 5 minuti.
3: No. Non posso.
0: Mi manca
3: perché...
0: veramente tanto, cioè.
3: No, lo so, può essere che ti manchi, non lo so. A lui secondo me non manchi tanto da come ha reagito ieri.
0: Ma perché lui c'ha questo modo di fare così, che fa finta, che si arrabbia, perché è il nostro rapporto.
3: Guarda che io ti dico, a giorni, domani là, dovrebbe tornare al lavoro.
0: Va bene, d'accordo, allora riprovo.
3: Okay.
0: Mi raccomando, non dire niente questa volta, non dire che t'ho chiamato.
3: Non, meglio non dico niente, meglio.
0: No, stavolta meglio. Non dirgli niente, che così il mercoledì gli faccio una bella sorpresa. Un abbraccio, ciao.
3: Un abbraccio, ciao.
4: Radio 105. lo Zoo di 105.
5: Leone Veritas, tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
6: Io so che ci sono casini, però sai, sempre quello dicono.
7: Chiudi, Dona, chiudi che vuoi dire.
6: Scusami, io so che c'è un casino a Madonna.
7: Cioè?
6: E che devono cambiare un sacco di cose, però ho 30 anni che mi dicono queste cose. Io può fare 30, 31 anni già che sono qua.
7: Tu invece dello zoo sai qualcosa?
6: So che deve succedere qualche cosa, però.
7: Anche lo zoo?
6: Ma dicono, ma dove?
7: E dimmi cosa?
6: Che devono cambiare, però.
7: Cioè?
6: Che ne so, adesso vai alla profondità.
7: Dai che lo sai, Leo, dimmi la verità.
6: Chi ti ha mostrato? Devono cambiare perché dici che questo sistema non va più bene.
7: A chi?
6: Alla mafia. Qui quando hai visto che non c'è più, allora io ti dico,
7: c'è la certezza.
6: Adesso, allora, io ho registrato una cosa su Rai 2 bellissima. Quando andrà in onda io ti dico, allora,
7: guarda,
6: no, perché l'hai visto tu, capisci? Se non ti ho visto, ma se io te lo dico che abbiamo fatto questo e questo, se non va in onda, scusami, adesso mi hanno detto quelle delle leggende.
7: Ma secondo te mandano via qualcuno dallo zoo?
6: Vogliono levare un po' di cose,
7: un po' di persone,
6: però capisci? Però sono parole. Hai visto tu che ero. Tu che non hai mai visto. Io ne ho visto le ieri, ne ho visto qua. Ho visto,
7: allora. Ma tu con chi hai parlato? Da chi l'hai saputo?
6: Direttore di Rete 4.
8: Io credo che il popolo civile, come noi siamo, quando si trova di fronte a queste situazioni dovrebbe intervenire e menarli, perché capiscono solo di essere menati.
6: Però va là, sempre queste cose.
9: Il direttore di 4 che cazzo c'è?
6: Perché sai media 7. Però dicono, va là, dicono. E dicono, vabbè, cazzo vuoi che dica?

0: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
1: Tutto il resto è gioia.
2: Prima puntata dell'anno, bentornati alla Zecca. Sarebbero tante le cose di cui parlare oggi, tanti temi di attualità, ad esempio la benzina di nuovo a prezzi scandalosi, il tentato colpo di stato dei fascisti in Brasile, 30.000 posti di lavoro persi nel primo mese di governo. E invece no, di che cosa dobbiamo parlare? Ancora una volta dei cazzo di tifosi del calcio, che ieri, i tifosi di Roma e Napoli, hanno bloccato per oltre un'ora un'autostrada con scontri. Ma la cosa più incredibile è che dopo gli scontri parte di questi tifosi è stata ordinatamente accompagnata allo stadio per assistere alla partita. Siamo veramente alla follia. Si bloccano i rave, si bloccano i migranti e i tifosi mettono a fare fuoco la città. Apriamo le linee, perché io sui tifosi voglio il pugno di ferro come la Thatcher. Apriamo le linee, dai. Apriamo con Raffaele da Varese. Vai Raffaele, vai.
3: E sono dei coglioni, sono, fratello.
2: Perché la Gran Bretagna 30 anni fa ha risolto il problema del calcio e noi 30 anni dopo ancora non siamo in grado di...
3: Perché ha fatto rispettare le regole. Questi li prendevano a manganellate, li scassavano di botte e questi sono rientrati nei ranghi.
2: E perché in Italia?
3: Se l'unico linguaggio che conoscono è quello delle botte, bisogna picchiarli.
2: Quindi secondo...
3: Oppure gli si dà a disposizione un prato e quelli vanno, si scassano di botte nel prato tra di loro e non rompono la nicchia agli altri.
2: Ma c'è una cosa che si chiama ultras. È già oltre. Cioè, se tu ti chiamassi Tranquillos, la gente andrebbe allo stadio, non succederebbe un cazzo. Invece tu già ti chiami Ultras.
3: No, non è come li chiami. Un testa di minchia, anche se lo chiami laureato. È sempre testa di minchia.
2: Sì, ma se tu prendi 100 teste di minchia e le organizzi in un'unica squadra, hai un potenziale di scassamento di minchia più grande, o no?
3: O se no, questi qui, la domenica, li metti tutti a pedalare con delle ciclette e fanno la corrente elettrica.
2: Però cioè, senza sellino, così non siamo gli unici noi a piacere del culo. In piedi come Chiappucci sul Mortirolo. Ciao, un abbraccio Raffaele, un abbraccio.
3: Ciao,
2: un bacio, ciao. Andiamo da Remo, dai Remo, sui tifosi, vai.
4: No, loro possono fare quello che ne voglia. La cosa peggiore è che ne hanno dato i soldi al governo per mantenere la Serie A. Per oncologia, e ne hanno dato per salvare la
2: Serie
4: A.
2: Va bene, adesso questo pompino salutista va benissimo, d'accordo. Siamo d'accordo che bisognava dare più soldi al cancro, sì, e meno al calcio. Ma perché hanno fatto questa scelta? Perché?
4: Perché?
2: No, io lo chiedo a lei, questa è la sua teoria, io lo chiedo a lei. Lei ha esposto una teoria,
4: no,
2: me la
4: giuro. No, io non ho la sfera di cristallo.
2: No, lei non ha neanche il cervello di carne, non sa un cazzo, lei al massimo ha l'occhio di vetro.
4: Va bene, dai, niente, non lo so.
2: Niente, allora vattene a fanculo, dai, ciao. Questo da bambino continuava a cercare di infilare la stella nel buco del quadrato. Per 40 anni ha infilato la stella nel buco del quadrato. Un altro, dai. Mirko, che cosa farebbe agli Ultras? Mirko, vai.
5: Anche due calci nello stomaco.
2: Due calci nello stomaco, darebbe lei ai tifosi. Perché?
5: Perché? Così si devono evitare queste cose.
2: Ma la colpa è dei tifosi o di un sistema che gli permette di fare queste puttanate?
5: Di entrambi.
2: Come cazzo parla lei?
5: Marocchino.
2: Lei è marocchino?
5: Sì.
2: È tifoso, segue il calcio?
5: Ma proprio non me ne frega, anzi non manco ci vado.
2: Allora che cazzo ha chiamato a fare?
5: Ma vaffanculo.
2: Lei e sua madre. Ma porca puttana, ma tutti a me. Un altro.
6: Da?
2: Ha capito la domanda?
6: Certo che l'ho capito, ecco. Ma me la viene a fare un cittadino normale, non ho capito. Io gli posso ripetere che questa è l'Italia.
2: Sì, ma lei si ritiene un cittadino normale?
6: Io sono normalissimo perché non vado neanche allo stadio. Andavo nel 1800-1980.
2: Ce la fa, sì, a capire, ce la fa a capire, ce la fa a capire in che secolo siamo, sì, ce la fa, sì. Lei sarebbe normale. Una persona che non sa in che anno vive, secondo lei è una persona normale.
6: Ascolti, buongiorno. Io
2: al cazzo, John Titor. Lei è John Titor, lei è un viaggiatore del tempo. Veda se riesce ad andare a fanculo nel Giurassico. E mi saluti di Tirannosauro, arrivederci. Un altro, dai.
7: Poi ti dico la mia, prima ti dico, è la quarta volta che mi chiami. Tre volte mi hai fatto mangiare il fegato e tirare le testate contro i vetri.
2: Ma non sei una persona normale, si deve.
7: Questa volta mi fai girare i coglioni, io vengo a prenderti, capito?
2: Ma tu forse devi farti ricoverare in un posto con tanti materassi e delle pillole colorate a pranzo.
7: Cruciani, sto parlando tranquillamente, allora. Stai tranquillo. Allora,
2: allora
7: la
2: dimmi
7: mia opinione è, se i tifosi che fanno casino sono tutti dei coglioni, ok?
2: Sì,
7: perché se tu vai allo stadio vai a vederti la partita.
2: Vabbè, questa è la scoperta dell'acqua calda, dai, con la quale mi faccio un bidet al cazzo, andiamo avanti.
7: Poi ti fanno degli abbonamenti che costa l'ira di Dio e allo stadio non ci vai mai.
2: La colpa è tua. La colpa è tua che continua a foraggiare il calcio di merda.
7: Come la colpa?
2: Sarai anche juventino, scommetto.
7: Certo che sono juventino, quindi
2: sempre,
7: con le problemi.
2: Sì. Colpa tua, ladro e criminale.
7: Questo non lo devi. Cruciani! Cretino, oggi te lo giuro.
2: Cosa?
7: Guarda, morisci qui, ti vengo a prendere.
2: Gobbo, con che coraggio?
7: Filo dentro i cachi, fai schifo, sei un suino. Ecco cosa sei tu, un suino maledetto. sei un suino di merda.
2: Hai finito? Hai finito? Va bene, dai, vattene a fanculo. Vai a vedere la Juventus, ciao. Un altro, dai. Andiamo da Egidio, Egidio, che cosa ne pensi degli ultras? Dai Egidio, vai.
8: Mettono pene severe per i rave party, invece per questi quattro coglioni che bloccano mezza Italia e hanno il potere di bloccare le partite, non fanno mai un cazzo.
2: Perché non fanno un cazzo? Perché non fanno? Perché
8: non fanno una festa, sì, e non ti fanno un cazzo, sì, se fai coltellate, risse e blocchi mezzo
2: strada. Ma perché?
8: Strada.
2: Perché secondo lei? Perché secondo lei la politica non interviene nei confronti di questi criminali?
8: Ci vuole tempo anche un attimino, cazzo. Cazzo, i comunisti vogliono tutto subito, tutto un attimino, porca puttana.
2: Ma perché infatti sono due giorni,
8: qualche mese che al governo.
2: Eh sì, certo.
8: Tempo di lavorare.
2: Certo.
8: C'è un sacco di un sacco di merda da sistemare al governo.
2: Sì, sì,
8: attimino.
2: Nella prima manovra di bilancio questo governo ha dato un miliardo di euro al calcio, un miliardo di euro al calcio, un miliardo di euro. Questo governo, il governo Meloni ha dato un miliardo di soldi al calcio, un miliardo di soldi al calcio.
8: Al calcio, non agli ultras, a quelli là, al calcio. Che
2: gli ultras che cazzo sono? Del curling.
8: Ciao, vai a fare in culo.
2: Tifoso, ultras. Vai ad assaltare Lula, fai il colpo di stato, fai i colpi di stato, Capitol Hill, fascista.
8: Fai due manovre, vai a fare in culo e buttati da qualche parte, dai, vai a fare in culo.
2: Sì, sì, io faccio manovre, tu sorpassami a destra e vai a sbattere contro sto cazzo, ciao, ciao. Visto? Visto? È così che si discute educatamente e pacatamente da persone civili. Non come quei criminali negli stadi che urlano e sbraitano. Noi sì che siamo gente per bene, eh? Ciao, alla prossima, andate a fanculo.

0: This is the zoo, only for you.
1: Signore e signori, torna la più grande storia mai raccontata. Benvenuti al cinema di strada. Gnagno, capitolo 5.

0: Ragno 5. La leggenda continua. Non muore mai.
1: Proprio come Leone. Outs.
2: E buongiorno amici e amicissimi, sempre con il vostro Max Pezzali, tornato per raccontarvi le mitiche origini dello zoo. Siamo a Pavia, nell'anno più o meno ai giorni nostri. Nello scorso episodio i ragazzi hanno fatto una mega festa concerto per festeggiare e celebrare tutti i successi della fattoria, isola e ascolti compresi. C'erano un sacco di ospiti illustri e un mare di gente. Un vero evento da sogno. E l'indomani, in radio...
3: Porca puttana, ragazzi, ma che evento della Madonna è stato, cazzo sbumbalumba?
4: Gasi, scopo tutti, spacchiamo tutto, saggezza millenaria presa negli anni, nga.
3: Ormai la radio non può più non darci credito e credibilità. Andiamo a parlare con l'illustrissimo amministratore delegato della radio, Certosino con la merda. E allora, illustrissimo, come vanno le cose, nonna papera puttana?
5: Marco caro, le cose vanno bene, anzi benissimo. Dopo l'isola e la mega festa, i vostri ascolti sono schizzati alle stelle, anzi stellissime.
3: Ma ottimo, Barabba incurato coi chiodi.
5: Oh sì, e abbiamo richieste da un sacco di nuovi investitori, anzi investitorissimi. Diciamo che se non ci fosse la fattoria, questa radio sarebbe già morta, anzi mortissima.
3: Oh, finalmente, quindi possiamo fare molto di più adesso che abbiamo ripulito il nostro nome? Eh? Eh? Puttana merda cazzo?
5: No.
3: Cosa? Ma perché?
5: Marco caro, è vero che l'isola ha ripulito un po' la vostra reputazione, ma rimanete sempre coi cattivi ragazzi della fattoria, anzi fattorissima.
3: Ma ancora, porco di... Cosa dobbiamo fare di più per mostrarci al mondo con gli occhi dell'amore con cui ci guardano i nostri ascoltatori che vanno oltre alle apparenze?
5: Sai, le tue parole dolci hanno fatto breccia nel mio cuore di ghiaccio, anzi ghiaccissimo. Vi concedo di fare una campagna pubblicitaria per celebrarvi. Fate pure voi, anzi voissimi.
3: Ah sì? Grazie illustrissimo, minchia strato merda.
5: Oh sì, tanto lasciandogli fare manderanno tutto in vacca come sempre, nessuno vedrà nulla. Un milione a me.
3: Illustrissimo, io sono ancora qui.
5: Ops.
2: E così Marco e i ragazzi scrivono su una campagna pubblicitaria coi controcazzi. O meglio, Fabio, scrivi una campagna pubblicitaria a cazzo merda culo? Belin, Marco, amico mio, ma certo. Ecco, così è andata.
6: Ecco qua la mia idea. Noi giganteschi che ci muoviamo per le strade di Pavia come dei Godzilla King Kong. E poi la mega scritta, la fattoria. Eccessivamente grossi. Belin, ti piace?
3: Cazzo, ma è fighissima. Facciamolo, finocchio barocco barlotto.
2: E così i nostri eroi vanno a realizzare lo shooting presso Visionaria Film, via Francesco De Sanctis 32, Milano, Pavia.
7: Salve, sono il capoprogetto per questa vostra campagna pubblicitaria, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman.
3: Dai, facciamo ste robe che poi dobbiamo tornare in radio a montare le scenette. Su, squilibrio mentale al cazzo.
7: Certo, dobbiamo solo farvi le foto, singole e di gruppo, e poi registrare lo spot insieme alla guest star che farà anche da voce narrante.
3: Guest star? Di chi si tratta?
7: Al Pacino, che ci teneva particolarmente.
8: Salve Marco, io vi ascolto da sempre, sai? Siete forti, cazzo merda culo.
3: Al Pacino, wow, ma è davvero assurdo. A volte non riesco proprio a credere a quello che cazzo abbiamo creato, cazzo.
2: E credici Marco, non saremmo qui a raccontarlo se no. I ragazzi fanno lo spot che in onda è veramente una bomba.
8: Se pensi che la radio sia tutta uguale è perché non hai mai ascoltato la fottuta fattoria, il programma più ascoltato di Pavia. Qui le regole saltano, le risate esplodono e i rutti volano. Ma è proprio per questo che sono i cazzo di numeri uno. La fattoria di Radio Norba, eccessivamente grossi.
2: Ed oltre a quello, con le foto dello shooting realizzano dei mega billboard, cartelloni pazzeschi che intasano tutte le città del mondo che New York puoi proprio succhiarci i cazzi. Cartelloni fantastici dei quali, senza alcuna ragione, viene rimosso Maggioni. Ma vabbè.
3: E allora, illustrissimo, te vische che pensi mi, Pirletta?
5: Ah, porca troia. Bel lavoro, Marco. Dai, tanto i brand non lo vedranno, no?
2: E infatti, come direbbero nella legge di Murphy, no, quei cartelloni non li ha visti nessuno, a parte tutto il cazzo di mondo. La risonanza è gigantesca e arriva anche ai piani alti di una nota holding che non possiamo nominare. Avete capito chi, no? Quelli dei film per famiglie, musical, animali parlanti, su, il topo con le orecchie tonde, dai. Ecco, il billboard viene visto anche da loro e nei loro uffici si crea del subbuglio.
9: Presidente, presidente, sono comparsi questi enormi billboard dalla fattoria di Radio Norba.
10: La fattoria di Radio Norba, eh? Oh, sì, ne ho sentito parlare. I cattivi ragazzi.
9: Ma questi sono cattivi veri? Non come Giafaro, Capitan Uncino?
10: Vediamo se potranno tornarci utili. Chiama subito questo Mazzoli.
11: Pronto, cazzo merda?
10: Pronto, signor Mazzoli? So bene che riconosce la mia voce.
11: Santo cazzo, certo, tu sei Topol...
10: Non dire il mio nome, non abbiamo i diritti. In ogni caso, vi andrebbe di venire a qualche nostro evento e premiere?
2: Che collaborazioni stanno nascendo? Chi lo sa? Lo scopriremo nei prossimi episodi.
12: Negli anni 5 che è gran finata.
13: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lui conosce tutti.
2: Ma chi?
1: Lui è pieno di pila.
2: Ma quando?
1: Lui c'ha le Ferrari.
2: Ma che cosa?
1: Lui c'ha le barche e le ville.
2: Ma va!
1: Lui è amico dei più potenti.
2: Ma figurati!
1: Lui sa sempre tutto di tutti.
2: Ma mollami!
1: Lui è... il Cazzaro.
3: Pronto, Giacomo? Cosa? Sei in Puglia? Cosa? Stai ascoltando la radio? Ah, ma ho capito. Stai ascoltando Radio Norba. Non so se lo sai, ma proprio l'altro giorno me la sono comprata. Cavolo, devo ancora festeggiare con i miei soci. Ciao, va che ti lascio che organizzo la festa.
4: Buongiorno, sono lei.
3: Sì, buongiorno, sono Luca Alba, Alba SPA, acciaierie, tartufi.
4: Mi dica,
3: signor. Senta, allora, le devo rubare qualche minuto per quanto riguarda una sorta di party che volevo fare nella vostra struttura.
4: Un attimo solo, allora le passi il direttore.
3: Grazie.
4: Pronto?
3: Sì, pronto, buongiorno.
4: A lei.
3: Buongiorno, sono Luca Alba, acciaierie, tartufi. Si ricorda?
4: Fammi ricordare bene, comunque ditemi il problema.
3: Tartufo. Io sono Alba SPA, i tartufi da Alba Cuneo.
4: Ah, sì, ho capito, no.
3: Senta, allora, siccome adesso l'Alba SPA ha ritirato Radio Norba,
4: ho capito,
3: volevamo festeggiare da voi.
4: Sì, se potete fare un salto, decidiamo insieme quando siete, che cosa volete fare.
3: Allora, noi abbiamo preso Radio Norba, in più stiamo trattando adesso un podere a Fasano. Inutile dirle, vogliamo festeggiare, saremo una settantina di persone.
4: Sì.
3: Quello che mi interessava, perché noi abbiamo invitato per l'occasione degli ospiti che suonano, nel senso, non so se conosce Stevie Wonder.
4: Sì, ditemi tutto quello che dite.
3: Sostanzialmente abbiamo preso una barca che arriverà sotto Grotta Palazzese, dove ci sarà Stevie Wonder che duetterà con Bocelli, e la barca sarà pilotata dal capitano di vascello Leandro Baldi. Quindi noi ci affacciamo dalla grotta e vediamo lo spettacolo che faranno. L'unica cosa che le chiedo era la possibilità di avere della privacy, ecco, magari prendere tutta la location.
4: Allora, le spiego subito. Il problema è questo, caro.
3: Quale?
4: Il costo di esclusiva sono 50.000 euro. 50.000 euro.
3: E qual è il problema, direttore?
4: Non te lo dico io anche questo.
3: Direttore, ma lei si ricorda di me?
4: Il problema nostro comunque è il discorso meteo.
3: Sì, ma lei si ricorda di me? Mi sa di no, eh?
4: Sì, va bene, lì per lì adesso no, però...
3: No, le spiego, Luca Alba...
4: Quella che mi dice il proprietario.
3: No, certo, però non so se si ricorda, acciaierie, tartufi, Real Madrid, Barcellona, American Airlines, Patti Pravo...
4: Ho capito. Però la cosa che io dico come un amicone... il meteo, 31 marzo.
3: Vabbè, ma insomma,
4: rischio suo.
3: Lo so, però
4: che voi che mi dice che ha detto, voi avete detto, non avete detto.
3: No, ma direttore, non è un problema, nel senso, va come deve andare, non è che mi perdo per queste cose. Se il meteo non ci dà ragione, ci arrangeremo, insomma, magari si bagneranno un po'. Ma loro non credo interessi il panorama. Un'altra cosa, siccome io per l'occasione chiederò la mano alla mia nuova fiamma.
4: Sì.
3: E non so se la conosce Hillary Clinton, Casa Bianca. Si è lasciata un anno fa con Bill, ma la notizia non è ancora ufficiale. Lei va matta per i ricci, tartufi di mare, canolicchi. Riusciamo ad averli?
4: Vabbè, quella cosa, quando lei verrà qua le vediamo tutto quello che vuole, siamo insieme, non è un problema.
3: Sì, volentieri. Allora le faccio fare un resoconto dal mio tutto fare.
4: Tutto quello che mi dite voi, quello che volete voi, mi mettete per scritto anche il vostro programma, Steve Wonder, Bocelli,
3: sì.
4: sì, sì. Ma quella che sia capitano di vascello, come l'ha detto lì, Baldi, come si chiama?
3: Sì, Alejandro Baldi.
4: Alejandro Baldi, mettete tutto per scritto, per piacere, okay?
3: Va bene, va bene, va bene. Senta, direttore, mi raccomando che rimanga tra noi, eh? Che non facciamo trapelare la notizia.
4: Noi per... massima privacy, non è che noi vogliamo...
3: Eh no, perché sa che ci sono tutti i giornali, va che bene, mi stanno addosso, mi perseguitano.
4: Lei mi deve mandare solo per scritto le cose.
3: Sì, ho capito, okay? Va bene. Grazie, direttore, arrivederci. Pronto Giacomo, tutto a posto. Prenotato a Grotta Palazzese per la grande festa. Ovviamente sei invitato. Per l'occasione mi sono permesso di noleggiare una barca con sopra Stevie Wonder che duetta con Andrea Bocelli. Ovviamente pilotata dal capitano di vascello Alejandro Baldi. Cosa? Non vedi l'ora? Mi sa neanche loro. Però non farmi far figure, che io non sono mico pagliaccio.
1: Cazzaro!

0: Lo Zodi 105.
1: Signore e signori, torna la più grande storia mai raccontata. Benvenuti al cinema di strada. Gnagno, capitolo 5.

0: Bagno 5. La leggenda continua, non muore mai.
1: Proprio come Leone. Outs.
2: E ben ritrovati, ragazzacci, ad ascoltare le mitiche origini dello zoo. Pavia, anno più o meno ai giorni nostri. Marco viene contattato dal topo con le orecchie tonde. Il presidente di una prestigiosa e famosa holding, che non possiamo nominare, è invitato da loro per parlare di affari e possibilità.
3: Dunque, il posto dovrebbe essere questo, salvagente sputacazzi.
4: Inga, sì, è sicuramente quel grattacielo con sopra quella scia luminosa che attraversa il cielo ad arco da un lato all'altro. Inga, magia.
3: Già, dai, entro, ci vediamo dopo.
2: Marco entra nel palazzo che è tutto un trip. Animali parlanti, fattine e scope animate che scorrazzano qua e là. Insomma, un normale sabato sera a casa di Morgan.
3: Qualcuno può aiutare? Qualcuno può aiutarmi? Tipo lei, signor cavallo parlante?
5: Ma certo! Di che cosa hai bisogno?
3: Sto cercando il vostro capo, taralluccio con la merda.
5: Il presidente?
3: Sì, topo.
6: Non dire il suo nome!
5: Non abbiamo i diritti per nominarlo.
7: Stava per pronunciare il mio nome.
3: Salve, sono io, Marco Mazzoli, cavolfiore tetraplegico.
7: Ah, Mazzoli, vieni nel mio ufficio.
3: Sono un po' emozionato e deve sapere che per me è un grandissimo onore essere qui. Sa, anch'io bazzico un po' nel mondo dei pupazzi. Mio padre ha fatto Gardaland e mio zio Prezzemolo, quindi...
7: Basta, non me ne frega un cazzo. Siamo qui per parlare di affari.
3: Mi scusi.
7: Dunque, caro Marco, ho visto che state facendo degli ascolti veramente astronomici ultimamente.
3: Beh, ultimamente. Siamo primi da 25 anni, però. Ehi, ora ho fatto l'isola. Tutta Pavia ora si è resa conto che esistiamo, che siamo brave persone. Yuppie! Ma vaffanculo, merda, froccio ictus.
7: Oh, sì. Questa è la dura realtà, ragazzo mio. La gente non si accorge di nulla finché non glielo spiattelli sotto al naso. Anche io ho avuto un'evoluzione di questo tipo.
3: Ah, sì? In che senso, caramella allo smegma?
7: Ai miei esordi, negli anni 20 e 30, non ero come oggi.
3: Anni 20 e 30? Porca troia porca!
7: Ho quasi 100 anni io, eh? E ai tempi non ero affatto il perfettino di oggi. Ero sì simpatico, ma anche birichino, irriverente e a volte persino figlio di puttana. Ridevo delle disgrazie altrui, prendevo in giro tutti e mi comportavo come un teppista.
3: Si potrebbe quasi dire che ero uguale a noi, eh? Sarebbe stato perfetto dentro la fattoria.
7: Zitto!
3: No, oh, mi scusi, puttana stronzo minchia.
7: In ogni caso, nel tempo qualcosa cambia. Con la mia enorme popolarità, mio padre, Walt, capisce che sto diventando un simbolo globale. Di conseguenza, inizia a ripulirmi. Divento più gentile, coraggioso e altruista, trasformandomi progressivamente in un protagonista positivo, quasi un modello di comportamento.
3: Beh, questo è un bene?
7: Certo che è un bene! Sono diventato una figura impeccabile, intelligente, onesto, sempre dalla parte del giusto. Sono il volto dell'azienda, cazzo! Devo essere universalmente accettabile!
3: Ok, quindi... di cosa dovremmo parlare, in sostanza, Pirla Salsarosa?
7: In sostanza, anche se un personaggio nasce come cattivo, può diventare un simbolo morale quasi perfetto! L'importante è trovare un equilibrio tra queste due anime! Non dovete mai e poi mai perdere parte della vostra imprevedibilità in favore di una personalità più stabile e rassicurante!
3: E quindi io cosa dovrei fare? Balorda spruzzo l'ambrutto?
7: Evolvere, cazzo! Esattamente come me, anche tu rappresenti un'azienda!
3: Ma infatti già con l'isola c'è stata una bella evoluzione del pensiero comune, cocco bello nel culetto.
7: Esatto! E questo riflette sia i cambiamenti culturali, sia le esigenze commerciali. Quindi ti dico, Marco Mazzoli, volete partecipare a dei nostri eventi?
3: Ma certo che sì, caga sberla al firmamento. Però ho solo un dubbio.
7: Che sarebbe?
3: Ok evoluzione, ok trasformarsi, ok ripulirsi, ma rimaniamo la fattoria di Radio Norba. Conviene farci presenziare alle premiere di Dumbo o Bambi, mannaggia l'Uruguay?
7: Beh, possiamo iniziare da un prodotto che in un certo senso si incolla bene a voi. Noi abbiamo anche la Marvel e Star Wars.
3: Ah, giusto che avete anche la Marvel. Porca puttana, quanti soldi.
2: E tutto felicio, Marcolino va a dare la notizia ai ragazzi.
3: E quindi poi mi ha invitato ai loro eventi, catafalco merda troia.
4: Gaaa, eventi. Dai, andiamo. E vi porto pure delle caramelle speciali in ca.
2: E chissà che cazzo combineranno all'evento, ma ho il presentimento che lo metteranno sotto sopra. Ma lo vedremo nelle prossime puntate. Proud to be gnagno.

0: Lo Zoo di 105.
1: Ma hai cambiato culo? Facevi le scorregge delle vecchie di 60 anni, adesso questa fa le scorregge di quei culattoni.
2: Marco,
1: che apri, ma hai sentito?
2: Non si tira giù le finestre qua.
1: Madonna, mi sembra la trombetta col
2: tractor. Non ti distrarre, stiamo lì.
1: Marco, ma sento la puzza.
3: Hai cambiato il culo.
1: Porca puttana.
2: Questo è un bianco.
1: Dai,
2: vai.
1: Madonna. Ma no, non ci si è messo la trombetta al culo. Ma non è il tuo culo questo, sei messo la trombetta. Mi fai schifo, ma veramente io non ho parole.
2: Leo, stiamo facendo il film dell'anno.
1: Perché non lo fai, noi fai quando c'è la... Vai a prendere la telecamera.
2: Tortelli?
1: Boh. Ma tu.
2: Comunque belle però, obiettivamente.

0: It's 105 Zoo, only for you. La Wonderland Scatzenburger presenta Le avventure di Roberto da Genova.
1: Che stai facendo?
2: Sono cazzi miei.
1: Che cosa cerchi?
2: Ah, non lo so.
1: Hai uno scopo?
2: No.
1: Dove ti trovi?
2: Ah, non lo so.
1: E come vivi?
2: Hai rotto il cazzo.
0: Roberto da Genova.
3: Pronto? Chi è?
4: Roberto, e allora?
3: E cosa vuol dire, Roberto? Che l'ora?
4: Ma sai, metterti anche uno sgabello sotto e rimanere lì un'ora, perché proprio erano veramente belli.
3: Che cosa?
4: Frate Mercury, io sono stato a Londra, ho visto i suoi quadri. Io non mi intendo tanto d'arte, ma guardare i suoi quadri erano...
3: Ma guardi che forse io non sono un pittore, né una pittrice, quindi lei ha sbagliato.
4: Ah, non lo so. Che cazzo vuoi? No, scusa un attimo, perché mi hai fermato? Non lo so.
5: Pronto? Non ho capito, chi sei, scusa?
4: Roberto, e allora?
5: Chi è, scusi?
4: E perché mi hai fermato davanti alle telecamere?
5: Io ti ho chiamato.
4: Ah, non lo so. Che cazzo vuoi? No, scusa un attimo, perché mi hai fermato? No, ma... telecamera! No!
5: Ma è impazzito, scusate.
4: Ciao! Che cazzo vuoi?
6: Che cazzo è? Oh?
4: Hai rotto il cazzo.
6: Infatti, proprio.
4: Roberto, e allora?
6: E allora il cazzo?
4: Che cazzo vuoi?
6: Che ti frega.
4: Ah, non lo so. Che cazzo vuoi?
6: Quando cazzo c'è?
4: Scusa un attimo, perché mi hai fermato?
6: Stronzo.
4: La cosa de...
6: Oh, avete rotto i coglioni, eh?
4: Però, ma... domanda, che cazzo vuoi?
6: Ma che cazzo vuoi tu? Stronzo di
4: cazzi
6: merda!
4: Miei. Hai rotto il
6: e
4: cazzo.
6: E non faccio cazzo, eh?
4: No.
7: Pronto?
4: Mi scusi, io non mi intendo tanto d'arte.
7: Mi dica, chi è?
4: Roberto, e allora?
7: Chi sei?
4: Roberto.
7: Roberto? No, ho sbagliato il numero.
4: Ah, non lo so. Che cazzo vuoi? No, scusa un attimo, perché mi hai fermato?
7: Come?
4: E perché mi hai fermato davanti alle telecamere?
7: Guarda, stai parlando... Dove vuoi parlare?
4: Ma intanto che cazzo mi vuoi chiedere?
7: Ma chi è che... Io non t'ho chiamato un cazzo, eh?
4: Ah, non lo so. Che cazzo vuoi? No, scusa un attimo, perché mi hai fermato?
7: Non t'ho chiamato io, perché mi stai chiamando sconosciuto e non t'ho chiamato io.
4: Io non mi intendo tanto d'arte, ma guardare i suoi quadri erano... Ma sai, metterti...
7: Io non sono un pittore, eh? Io sono un'agenzia funebre, tratto i morti.
4: Non lo so.
7: Vuoi essere cremato?
4: No.
7: Allora, noi abbiamo la cremazione.
4: No.
7: No, appostalo, ciao.
4: Hai rotto il cazzo.
0: Come andrà a finire?
4: Ah, non lo so.
0: Dai, diccelo tu.
4: No.
0: Dai, diccelo tu.
4: Hai rotto il cazzo.
0: Roberto da Genova.
8: Lo Zoo di 105.

0: però facci di culo!
1: Mi chiamo Salvatore e vorrei che facesti uno scherzo bastardissimo alla mia compagna, Asia. Due settimane fa siamo entrati nella casa nuova, dopo mesi e mesi di attesa, fra proposta, rogito e cazzi vari. Inutile dirvi che lei è la donna più felice del mondo, ed è proprio per questo che dovete rovinarle la vita con una delle vostre infamate inventandovi, che ne so, che ci sono dei problemi coi documenti o con gli impianti. Vi amo! Round 1.
2: Pronto?
3: Sì, pronto, buongiorno. La chiamo dal catasto di Milano. Buongiorno, abbiamo appena ricevuto la pratica relativa all'abitazione in corso Garibaldi. Sì, buongiorno. Mi scusi, volevo semplicemente verificare con lei dei dati riguardanti la scia, perché a quanto pare l'immobile non ha raggiunto la piena abitabilità e quindi è stato, come si dice, è stato acquistato il 7 aprile, leggo qua, senza però che fosse conforme la consegna dei documenti. Volevo sapere se è semplicemente un ritardo o se non avete i documenti mancanti.
2: No, allora, noi abbiamo girato tutti i documenti. Perché comunque l'immobile è stato acquistato, cioè è stato acquistato da privato, ecco, quindi io ho girato tutti i documenti, non so, posso chiederle se riesce a mandarmi le mail, così verifico col notaio, gli giro le mail.
3: Ma guardi, il problema non è del notaio, il problema è dell'intermediario. Voi avete utilizzato un intermediario?
2: No.
3: Quindi è stato da venditore ad acquirente.
2: Esatto.
3: Io però qua vedo indicato a margine un appunto di un collega, dice venduta dalla Ibaseca.
2: Sì, ma non è, come dire, cioè comunque non è un'agenzia, perché la Ibaseca ha acquistato,
3: sì,
2: questi immobili.
3: In pratica lei ha acquistato una casa che non è conforme a quelli che sono i regolamenti del catasto. Il mio sospetto è che il venditore abbia in qualche modo contraffatto i documenti che sono stati consegnati al notaio. Dopodiché, al termine della verifica che noi facciamo come ufficio catastale sulla consegna dei documenti, è emersa un'incongruità. Quindi, per fare in modo di vendere la casa, il venditore ha contraffatto i documenti modificando l'assetto della casa per poterla vendere, altrimenti non l'avrebbe potuta vendere. Quindi lei si trova in questo momento ad aver acquistato un appartamento che non corrisponde ai criteri di abitabilità secondo...
2: Ma scusi, è uscito anche il perito, è uscito tutto, non capisco come...
3: Molto semplicemente, lei lì non ci può abitare. L'avete già provveduto al trasloco?
2: Certo. Ho capito. Facciamo così, allora, per risolverla, se riesce cortesemente a mandarmi un'email, io giro tutto al venditore, così mi faccio pervenire i documenti che non mi ha chiesto, che non mi, non lo so, non in questo momento non sto capendo più niente. Ma il perito, scusi, cosa ha fatto?
3: Ma cioè, guardi, per esperienza personale, il perito che viene diciamo fornito dall'istituto di credito che poi eroga il mutuo, ok? Non va a verificare la conformità dell'impianto elettrico, guarda solo che a spanne la casa più o meno corrisponda a quella sulla cartina.
2: Ma non è stata affittata, ma la casa, scusi, è stata affittata da praticamente, a parte che hanno fatto un rogito a dicembre, qualche mese prima di quando l'ho acquistata io, quindi ma, non penso che
3: no, ma
2: l'impianto
3: questo,
2: elettrico.
3: Ma no, ma scusi, ma questo non può essere successo.
2: Perché no? Come no? Ho tutti i documenti.
3: Ma non può, mi scusi, una casa non si può vendere dopo 4 mesi dal rogito,
2: no,
3: devono trascorrere almeno 5 anni.
2: Ok, no, allora ho sbagliato, non lo so, comunque sto andando in tilt veramente.
3: No, ma guardi, la mia opinione
2: è un mancamento veramente.
3: Beh, si sieda con calma, la risolviamo, sono qua apposta e sono
2: grazie.
3: Nel senso,
2: no,
3: lavoro,
2: si mette nei panni, ho 27 anni, cioè.
3: No, certo, ma mi rendo conto della cosa. Sono dei truffatori.
2: Le sto dicendo una cosa che non so.
3: Cioè, ha acquistato un appartamento nel quale non può abitare, a meno che non provveda in tempi molto brevi e pagando una penale piuttosto salata a risistemare tutte quelle che sono le incongruenze.
2: A quanto ammonta la penale?
3: Signora, io non faccio l'architetto, però prevedendo un costo attuale intorno ai 650 euro al metro quadro, che è un prezzo base per la sua zona, trattandosi anche di uno stabile di non di prestigio, a occhio glielo faccio, potrebbero essere un 25-28 mila euro più o meno per l'adeguamento, più la penale.
2: Capisco.
3: E la cosa più importante è che voi non avete il beneplacito per risiedere nell'appartamento, quindi fino a che non è conclusa la procedura, che può durare da 6 a 9 mesi, voi non potete stare nell'appartamento.
2: Ora io cosa dovrei fare?
3: Prima di tutto fare un altro trasloco, cioè trovarsi un posto dove stare per 6-9 mesi, questa è la prima cosa che deve fare, perché lì non ci può stare. Dopodiché farsi fare un bel preventivo in base alla mappa che io le manderò via mail, fare i lavori che vanno fatti e poi può tornare ad abitare lì.
2: No, guardi, veramente non ho parole, non so cosa dirle.
3: Io sarei molto molto arrabbiato con chi le ha venduto l'appartamento, che l'ha palesemente truffata.
2: Senta, va bene, io ora sono a lavoro e è già stata una mazzata abbastanza pesante,
3: so,
2: così.
3: Immagino.
2: Se mi può per favore girare tutto via mail, così
3: sì.
2: Almeno...
3: No, ma guarda, c'è un modo molto più semplice. Se lei alle 2 accende la radio e ascolta lo Zodi 105, capisce di essere stata presa per il culo.
2: Non ci posso credere, ma veramente, ma vaffanculo! Ma sta scherzando? Le ha dato il numero al mio compagno, vero?
3: Eh sì, è Salvatore che t'ha fottuto.
2: Ma vaffanculo, va. Stasera senza cena. Non ti lavo neanche la roba della palestra, non ti lavo. Ti butto via tutto.
3: Minchia, ci sei cascata di brutto, Asia.
2: Beh, certo.
3: Vabbè, dai, vai tranquilla. Compra pure il divano.
2: Ma mi hai fatto fare cardio, cazzo.
3: Sì, vedi, senza allenarti, una telefonata al giorno così, cazzo, diventi Hulk.
2: Mamma mia. Va bene.
3: Ciao Asia, un bacio.
2: Ciao.
0: Vuoi vendicarti di tua nonna che non ti allunga mai la mancia per il gelato? Te l'hanno combinata grossa e vuoi farla pagare quel babbo di minchia del tuo amico? Oppure vuoi semplicemente fare uno scherzo a qualcuno, ma hai paura di essere riconosciuto? Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e il cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica, uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto.
4: Radio 105.
5: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
6: Merda!
5: Però.
6: Chi è il suo parò?

0: Che io superò?
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma la fangolano la fango che mi fai a brutegna sulla cipalla qui.
1: Però. This is the Zeus.
2: Lerch! Lerch!
3: Chiamato?
2: Apri!
3: È già aperto, signore!
2: No, Lerch, altrimenti non avrebbero suonato la porta, no?
3: Ah, scusi, signore! Avevo capito il mio culo! Tolgo la bottiglia di tè alla pesca, rilasso l'ano e arrivo!
2: Ma cazzo, addirittura la bottiglia di tè alla pesca! Che merda d'uomo che sei, eh? Dai, vieni!
3: Eccomi, signore!
2: Vabbè, allora, chi è?
3: Non lo so, signore! È uno con la faccia di merda!
2: All'educazione! Scusa, Fester! Alla mamma meridionale, non lo fa apposta, scusalo!
4: Non ti preoccupare, Gomez! Beh, come stai? È da un po' che non ci vediamo!
2: C'ho un po' i coglioni girati, sai? Per quei fatti di mafia!
4: Quali, Gomez?
2: Sai, quel mafioso al quale ho amputato la faccia?
4: Ah, sì, certo, quello che volevo usare come maschera per fare la rapina.
2: Ecco, bravo. È andato in una scuola di italiano a Bari e lì ha imparato a parlare col culo. E ora mi sta minacciando di dire tutto alla polizia, guarda, è una roba...
4: Ah, sì? Questo è un bel problema, Gomez.
2: Già, sono molto teso. Pensa, nel tempo libero mi sono anche dilettato così a scrivere un libro.
4: Beh, mi sembra una cosa molto rilassante, Gomez. Come si intitola questo libro?
2: Si intitola È una puttana. Sta anche vendendo molto, eh? Sembra essere il libro più comprato dalle mamme. Tua mamma ha letto È una puttana?
4: Non lo so se l'ha letto. Che senso, Gomez?
2: Nel senso, tua mamma ha letto una puttana. Oppure tua nonna, non so. Tua nonna ha letto una puttana.
4: Ma Gomez, ma mia nonna ha quasi 100 anni!
2: Ah, dici che non vede bene quando lo tiene in mano?
4: Gomez, temo di non capire. Comunque ti prometto che comprerò il tuo libro.
2: Ah, ecco, bravo, Fester. Vedrai che se lo porti a casa, domani tornerai da me dicendomi che tua mamma ha letto una puttana, tua nonna ha letto una puttana, tua sorella ha letto...
4: Va bene, Gomez, va bene. Senti, invece per quanto riguarda quella rapina...
2: Ah, sì, la rapina, ecco. Volevo fare la banca nigeriana, ma i nigeriani ora sono protetti bene. C'è un gruppo che li protegge e ci impedisce di attaccarli,
4: E quindi come facciamo, Gomez?
2: Nessun problema, la facciamo alla banca accanto. Anzi, meglio, è una banca di bianchi e per logica dovremmo trovare qualche soldo in più.
3: Scusate, volete bere qualcosa?
2: Sì, grazie, Lerch. Che cos'è questa roba?
3: Tè alla pesca aromatizzato al buco del sedere.
2: Ma cazzo! Ma allora sei stronzo, Lerch!
4: Tranquillo, Gomez, non è poi così male. Buono!
2: Figa, Fester, che schifo! Se l'hai messo nel di dietro, questo merda! Vabbè, beh, parliamo di cose serie qua, la rapina!
4: Ah, sì, giusto! E com'è intenzione di farla?
2: Allora, come maschere, visto che è carnevale, useremo quelle degli animali, così da passare inosservati, eh?
4: Ottima idea, Gomez!
2: Dunque, ognuno metterà una maschera e aprirà una porta prima di arrivare al bottino. Tu, Lerch, metterai la maschera da gorilla.
3: E cosa apro, signore?
2: Tu apri la porta principale della banca, no?
3: Va bene, signore!
2: Tu, Fester, metterai la maschera della giraffa.
4: E cosa apro?
2: Tu aprirai la porta del cavò.
4: Ok, Gomez!
2: Ecco, e io metterò questa, la maschera dell'elefante.
4: E cosa apri, Gomez?
2: Apro Boshid. Beh, se non fa ridere posso... Aspetta, rifacciamo. E io metterò questa, la maschera dell'elefante.
4: E cosa apri, Gomez?
2: Apro il buco del c***o.
5: Lo Zoo di 105.
6: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
7: Tutto il resto. Decreto accise. Con questo decreto il governo cerca di tamponare l'emergenza prezzi dei carburanti facendo uno sconto molto sostanzioso per tutti gli italiani. Pensate che grazie a questo decreto riusciremo a risparmiare sulla carta 20 centesimi al litro, ma nella sostanza non andremo a più di 5 centesimi di risparmio su ogni litro di benzina e addirittura 2 centesimi sul GPL. Quindi diciamo, al di là delle buone intenzioni di questo governo, questo decreto sembra una presa per il culo, ma vediamo che cosa ne pensano gli italiani. Apriamo la linea, dai. Apriamo con Tacci Tua da Roma. Vai Tacci Tua, cosa ne pensi dello sconto sulle accise della benzina? Vai.
8: Io vi ho l'auto, se la macchina l'ho buttata proprio.
7: Perché?
8: Perché a fine mese non ci arrivi, perché?
7: Perché a fine mese non ci arrivi perché sei pezzente e morto di fame.
8: Bravo, ha capito, bravo. Però sono operaio che pian bello stipendio, però è uguale.
7: È uguale, perché la benzina costa troppo.
8: No, è tutto aumentato, non solo la benzina, tutto è aumentato.
7: Che cosa è aumentato? Spiega, cosa è aumentato?
8: Niente, la vita in se stessa. Vai a fare la spesa con 50 euro, vedi tre etti di pane e due fettine di mortadella.
7: Dove cazzo vai a fare la spesa? Da Chanel?
8: Perché sto a dire, la vita è cara, Gigalo, dai, sto a fare una battuta, non è che mi mettate a per culo, Gigalo.
7: Senti, però adesso grazie al decreto accise, finalmente il governo ci rimette un po' di soldi in tasca, giusto?
8: Forse a te, a me no.
7: Perché no? Sono 5 centesimi sulla benzina per ogni litro di benzina, è una bella cifra.
8: Ma se è nato così o ci sei diventato? Stati lì la macchina, c'è la metà benzina, non me ne può fregare niente, cicalo.
7: È giusto, giusto, allora se c'è la macchina, fa culo, faccia a piedi. Ciao, ciao, carissimo, ciao, ciao, ciao, bello, ciao. E torna nella zecca, dopo un periodo di latenza, il nostro amico Tugurio. Vai Tugurio, dici la tua su questo provvedimento accise, vai.
9: L'ennesima presa per il culo da quella con le occhiaie, da quella biondina lì con le occhiaie e quell'altro spettinato che c'è oltreoceano.
7: Sì.
9: Quell'altro pezzo di merda che nel secondo mandato sembra che sia uscito di testa, che vuole fare guerra persino a suo figlio tra poco.
7: Ecco, no, suo figlio sta incassando un sacco di miliardi in realtà e la guerra gnava. Quindi secondo te la colpa è della Meloni se la benzina costa tanto?
9: Ma fine si prende palesemente per il culo, perché abbassa una cosa e ne tira su un'altra.
7: Sì.
9: Perché adesso ha riabbassato il diesel.
7: Sì.
9: Il diesel che guarda caso fino all'anno scorso era stato messo al bando, sembrava che le macchine diesel non potessero più circolare a partire dal dicembre del 2026, poi decreto che è stato rimandato.
7: Sì.
9: Guarda caso hanno sparato il diesel alle stelle, di modo che
7: la gente non lo comprasse più.
9: Esatto.
7: E poi?
9: Allora, sto coglione che c'è oltreoceano, sto bastardo di uno spettinato del cazzo.
7: Trump, sì.
9: No, Trump, esatto. Sto figlio di una zoccola.
7: Abbiamo capito, sì, che non ti piace, vai.
9: Sta facendo la guerra a mezzo mondo, dovrebbe prendere, andarsene a fanculo, farsi i cazzi suoi, così come noi siamo dei gran coglioni.
7: Tu a cominciare da te, direi, visto le cose.
9: No, io non posso decidere un cazzo, perché sennò col cazzo che io non andrei a prendere il gas in Russia. Certo che andrei a prenderlo in Russia, pagandolo il 40% in meno di quello che lo stiamo pagando adesso, facendoti credere che dando le sanzioni alla

0: Col, pagandolo il 40% in meno, di quello che lo stiamo pagando adesso, facendoti credere che dando le sanzioni alla Russia noi l'avremmo messa in ginocchio, invece quelli là sono là che se lo menano belli tranquilli, e noi invece siamo lì a 90 che ce lo stiamo prendendo in culo, è così che funziona.
1: Insomma, non è che se la stiano passando proprio benissimo, voglio dire, magari forse gli oligarchi, ma la gente comune non è che sta proprio...
0: Dove c'è comunismo non è che...
1: Quello non è comunismo, scusa, in questo momento in Russia sta governando un partito di ultradestra, in questo momento partito nazionalista di ultradestra, non c'entra niente il comunismo. Cosa c'entra?
0: Su questo non ero informato.
1: Su questo, sul resto invece?
0: Sul resto sono...
1: Non sai un cazzo, stiamo parlando di accise. Ma no, tu non sei un tutore, tu sei un tutto coglione. Vattene a fa culo, ciao ciao ciao, che cazzo dici? Cosa cazzo c'entra? Un flash veloce con Alighiero della Toscana, vai Alighiero.
2: Ma che a me mi interessa niente, se me le accise non c'è niente.
1: Non ho capito un cazzo di quello che ha detto, ripeta.
2: Beh, non c'è niente, che accise, che...
1: Non c'è niente lei, è nulla tenente.
2: No, no.
1: Dove vive? In una botte nudo come Diogene.
2: Va bene, grazie.
1: Non va bene un cazzo, spieghi, perché lei è nulla tenente, non c'è niente, in che senso?
2: Scusi,
1: Boscimane è in grado di articolare un discorso brutto e ignorante? Pronto? Ma chi cazzo era sto cavernicolo? L'uomo del Similaun. E chiudiamo questa straordinaria puntata con il parere più caldo, più atteso, quello dell'amico mio direttamente da Grey School. Amico mio, buon mese della Madonna.
3: Cosa c'entri tu con col mese della Madonna, scusa?
1: L'ha detto il Papa, il mese della Madonna. Io so che tu sei un fervente cristiano.
3: Certo, certo. Benissimo, quindi siamo a posto così.
1: Ok, arrivederci.
3: Senti,
1: oggi stiamo parlando del nuovo decreto accise. Accise che sulla carta sembrava conveniente, ma alla fine porterà nelle tasche degli italiani solo 5 centesimi di risparmio. Che cosa ne pensi?
3: Io penso che per quanto riguarda il decreto accise sia solo un palliativo per far bella figura il governo.
1: Ecco.
3: Prima va a finanziare tutte le guerre,
1: ecco.
3: E poi a causa di queste guerre aumentano i costi dei carburanti,
1: certo.
3: E quindi va a abbassare leggermente le accise. Perché sappiate che le aziende di autotrasporto scaricano tutte le accise.
1: Sappiate chi?
3: Quindi loro non le
1: sappiate
3: pagano.
1: Sappiate chi? Dolce Farfallina, ma con chi cazzo stai parlando? Cioè, devi parlare con me, non con i miei ascoltatori. Chi ti si incura?
4: Vedi, cane infame, porco. Vedi, ma chi ti si incura, cane brutta merda?
1: Ma
4: allora che cazzo vieni a rompermi i coglioni ogni lunedì?
1: Ma tu, ma...
4: Infame maledetto, cane. Io sono qua buono che ti do risposte. Ti do le risposte che vuoi,
1: sì,
4: porco.
1: Ma...
4: E vieni a rompermi i coglioni.
1: Scusa, gli ascoltatori sono miei.
4: E chi dice al tuo cane, maledetta merda.
1: Sono miei.
4: Perché passarmi tanto te lo mangi. Merda,
1: scusa.
4: Merda. Diglielo allo stronzo che fai ogni mattina, cane. Quando lo saluti,
1: ecco.
4: Una parte di te, cane. Quello devi dire chi te sei in culo. A me non dici chi te sei in culo, sennò che cazzo chiami.
1: Carotina, tu con me devi parlare.
4: Carotina, cane, vedi. Vedi, merda, cane. Vedi, tu chiami solo per provocarmi, porco.
1: No.
4: Tutto dell'innamoroso, infame cane.
1: Ravanello.
4: Tu sei una zecca infame cane.
1: Sedalino.
4: Tu sei la peggiore razza di questa terra, cane.
1: Fusilluccio.
4: Tu sei la peggiore razza, porco.
1: Senti, Farfallina, ti
4: sono. Tu non devi. Ascoltami, cane. Se mi chiami quando parlo io, tu devi ascoltarmi.
1: Ti sto ascoltando, ma chi te sei in culo?
4: Infame cane.
1: Chi te sei in culo? Chi te sei in culo? Chi te sei in culo? T'ho detto chi te sei in culo?
4: La forza di Grey School! Ma non è sta merda, cane! Non devi chiamarmi! Rompi i coglioni! Devi farti sotto! Quando vengo lì in Viale Sarca, no? Devi scappare dalle porte di servizio!
1: Non ti ho mai
4: devi
1: visto!
4: Devi affrontarmi, maledetta merda, cane!
1: Nella tua
4: e
1: testa!
4: E te ne giuro che ti prenderò, sì!
1: Pazzo.
4: Ti legherò, ti squarterò vivo, ti farò brandelli, brutta merda, cane!
1: Ma quando?
4: Soffrirai! Soffrirai le mille pelle dell'inferno!
1: Ma...
4: E ti squarzi! No, no, no, no, no, no, no, no, no, no! Ti farò fare la fine!
1: Ecco.
4: Che fece fare a tutte le sue vittime! BTK! Brutta merda, morirai male! Devi morire!
1: Non ho capito che fine mi fa fare. Farai la stessa fine di Burger King. Che cazzo ha detto? Io dico, scusate però. Allora lui era partito piano, poi si è lanciato pensando di essere un conferenziere, e io l'ho riportato sul binario dell'infamia che lo contraddistingue. Cioè è lui che si è montato la testa. Andatevela a fa culo. Ciao, buona settimana.
5: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.

0: ormai Up and Up, il nuovissimo app store per smartphone, tablet e computer, è una realtà più che affermata nel mondo digitale. Sì, perché abbiamo appena vinto e siamo stati nominati il digital store più store di sempre, primi in classifica. Con il nostro super catalogo potrai trovare qualsiasi cosa stai cercando, per qualsiasi necessità. E da oggi siamo pure sul dark web. Cosa aspetti? Entra subito nel mondo di
1: Up and Up.
2: E Up and Up, il portale da dove scaricare tutte le applicazioni.
0: Oggi, e solo per oggi, tra le app più scaricate della settimana...
3: Pipì.
0: Un'app nuovissima e rivoluzionaria, in grado di avvisarti ogni volta che devi andare in bagno a fare la pipì. Ma non è incredibile? Ti basterà inserire i tuoi dati e l'app calcolerà ogni pausa dei tuoi bisognini, come dicono i nostri testimonial.
4: Da quando uso pipì non porto più il pannolone.
5: Da quando uso pipì so sempre quando andare in bagno.
6: Una volta mi pisciavo addosso, ma oggi con pipì non mi sveglio più con le lenzuola bagnate.
0: Hai sentito? Non è pazzesco? Pipì è l'unica applicazione che ti farà smettere di fare figure di merda. Ti basterà attivare le notifiche per sapere quando dovrai andare in bagno.
7: Sono davvero contenta che finalmente siamo riusciti a incontrarci.
6: Eh sì, era tanto che ci stavamo provando.
7: Già, hai scelto veramente un ristorante bellissimo, sai che è il mio preferito?
8: Pipì. Pipì. Pipì.
7: Ma...
8: Pipì.
7: Ma scusa, cos'è questo suono?
6: Niente, è il tele... Devo andare... Arrivo, vado un attimo in bagno, arrivo.
0: E se vuoi essere più discreto, metti il silenzioso.
7: È veramente bello questo ristorante, c'è un'atmosfera pazzesca.
6: Pensa che ci ho messo un anno per prenotarlo.
7: Ti sta vibrando il telefono.
6: Oh no! Oh no, troppo tardi! Ah.
7: Ma te la sei fatta addosso?
6: Sì.
0: Cosa aspetti? Scarica subito!
3: Pipì!
0: E per i primi 100 download, il regalo direttamente dal dark web, l'applicazione...
3: Ad occhio!
0: Un simpatico widget che ti permetterà di non farti più fregare dal tuo pusher. Ti basterà aprire l'app, fotografare la busta e l'applicazione sgamerà subito se il merda ti vuole fottere!
9: Dai, dai! Che ci sono in giro gli sbirri. Tieni.
10: Oh, un grammo però, eh.
9: Dai, non parlare che ci registrano col telefonino. Tieni. Apri la mano.
10: Dai.
9: Dai, io vado. Che cazzo fai? Che cazzo hai fatto la foto al pezzo?
10: Sì, è la nuova applicazione.
11: Ti sta fregando, è uno 07. È uno 07, ti sta fregando.
10: Mi stai fregando?
9: Ma ti sei già fatto prima di venire? Ma che sei strano forte.
10: Ma l'app non mente, mi stai fregando.
9: Guarda che te lo dico contro i miei interessi. Secondo me ci devi dare un taglio. Ma non di pannite. Proprio la devi smettere. Minchia, questo che mi fotografia i pezzi.
0: Tutto questo e molto altro lo trovi su
1: Up and Up.
2: E Up and Up, il portale da dove scaricare tutte le applicazioni.
1: Radio 105. Lo zoo di 105.
12: E io conosco te, voglio duarmi con gli ombre 30 anni. Lui vuol mettere le lotte fra tutte e tre, no? Non lo farai mai perché io non li conosco quelli là.
13: Tu conosci solo me?
12: Solo te.
13: Solo me?
12: E solo te, degli altri non me ne frego un cazzo.
14: Neanche di me?
12: Me mengo Wender. Quello manca Windows, quello è amico tuo. Scusa, me lo vuoi passare a me?
14: Amico mio, Wender è amico
12: tuo. Quello è tuo!
14: No!
12: Hai dormito insieme 10 anni con Wender? E amico tuo, sì! Dì, comincia a dire che vuole andare via tu, dai, vai via!
14: Cosa c'entra?
12: Dov'è quella regista?
14: E se vado via io?
12: Nessuno viene.
14: Neanche tu?
12: Io posso litigare con la guerra!
14: Ma gli altri non verranno mai!
15: Se va via Marco, tu non vai!
14: Anche a me,
12: no,
15: terzo piano, stai zitto, terzo piano.
12: Io voglio soltanto che lui via non va mai.
14: No, tu
12: lui
14: sei
12: è un figlio di zoccola.
14: Sei una merda.
12: Lui
14: sei.
12: È furbo.
14: Se io me ne fossi andato, tu saresti rimasto qua perché sei stato il primo a firmare il contratto.
12: Non c'entra il contratto, tu lo sai cosa valgono, non lo sai.
14: Sì.
12: No, ma invece vai via, vediamo chi ti viene dietro. Dai.
14: Lui via, io vado.
12: Ma vaffa! fai 10 milioni e poi quando passi il mese, diciamo, vuoi vedere, ma tu...
14: No, ma metti che ti dà 10 milioni.
12: Sì.
14: Subito. Tu rimani?
12: No!
14: Vieni con me.
12: Subito, subito. Guarda,
14: che
12: è un figlio di Zoc,
14: sei un bugiardo.
12: Sei esa bugiarda, eh?
14: Secondo te chi è più bugiardo dei due?
12: Chi è questo che
14: ha preso? Tu hai detto, io sono stato innamorato una volta.
12: Ah, sì, sì, sì, con una ragazza a 20 anni.
14: Sì, questo è cazzo. Tu avevi 20 anni?
12: Io avevo 20 anni. Questo dice che ce ne dobbiamo scappare, sai, perché prima dicevi ce ne dobbiamo scappare per sposarci. Bastava che stavi una notte fuori, qua dovevi sposare.
14: Ma va?
12: Sì, io gli dissi, no, non scappo io perché non so scappare, mi fanno male le gambe. E allora lei mi guarda, non strisciamo, mi ha detto. Sai che questo è
14: uno schiaffo?
12: Uno schiaffo forte, boom. Allora la chiappivo con la scarpa in testa, boom, boom.
14: Tu a lei?
12: Sì, dico, affanculo tu e l'amore. Perché ero innamorato di lei.
14: Sì?
12: Sì, sì.
14: Allora sei stato innamorato?
12: Sì, di lei sì. Una volta, però nella disgrazia, una volta può capitare.
14: Cioè, cosa intendi tu per essere innamorato?
12: La sentiva da tutte le parti, dai piedi, dalle gambe, dalla testa, dal buco.
14: Ma ci avevi trombato?
12: Sì, la tromba era sempre quella, la mattina e la sera.
14: Sai trombare?
12: No, perché lì faceva 5 ore di tromba al giorno. Perché quando sei innamorato, 5 ore al giorno fai di tromba.
16: Quante volte lo devo dire che una donna bisogna avere tre cazzi. Cap e cap cazzi. Vogliamo. Se niente da fare poi non vincerai mai, tutte le donne sono così. E le prime dicono che io ti amo e ti faccio, mi adoro, ti adoro.
12: Non mi innamoro mai io. Quando non mi innamoro, quando non mi innamoro. Sometimes I feel like throwing my hands up in the air. I know I can count on you. Sometimes I feel like saying, Lord, I just don't care. You got the love I need to see me through. Mi senti, bastardo?
16: Ti sento, ti sento. Pezzo di merda come te, bastardo, non ci sarà mai.
12: Addio.
16: Addio a sto cazzo, vaffanculo a sto.

0: lo Zoo di 105.
1: Ti ringrazio, mio signore, non ho più paura.
2: Un buon pomeriggio a tutti quanti e benvenuti su Radio Maraia, questa radio che aiuta le persone per essere confessate e liberarsi dal male. Ma adesso sentiamo subito chi abbiamo, se abbiamo qualcuno in linea, abbiamo qualcuno, sentiamo un attimo.
3: Sì, pronto?
2: Sì, buongiorno signora, sono padre Pollo della chiesa vicino a casa e in questi giorni sto chiamando apposta per benedire col Signore per il Santo Natale.
3: Grazie.
2: Volevo, lei ha bisogno di confessarsi qualcosa?
3: No, io vado in chiesa.
2: Va in chiesa lei? Bene,
3: sì, sì.
2: Bravo. Tutti i giorni?
3: Sì, sì.
2: Bene, bene, bene, bene.
3: Anche devo andare anche oggi con mio nipotino.
2: A che ora viene? Verso le 6?
3: 6.
2: Sì, alle 6, poi questa sera avremo l'aperitivo, faremo anche un aperitivo fuori dalla chiesa con lo spritz, il vino, quindi ci divertiamo un po', i salatini, c'è l'acqua, l'aranciata per i bambini.
3: Grazie mille, grazie.
2: Va bene, mi raccomando. Va bene?
3: Va bene, grazie
2: buona
3: mille,
2: giornata,
3: grazie,
2: buona giornata.
3: Gesù Cristo, grazie.
2: Sempre sia lodato. E adesso sentiamo subito se abbiamo qualcun altro all'ascolto. Pronto?
4: Buonasera.
2: Buonasera, buonasera. Come sta?
4: Bene, bene, bene, bene.
2: Stavi guardando la TV?
4: Sì.
2: Cosa prepari per il pranzo di Natale?
4: Allora, facciamo un antipasto a base di pesce.
2: Sì.
4: Per primo spaghetti con baccalà, poi baccalà fritto,
2: sì.
4: Due gamberoni in umido con un po' olio, prezzemolo, un po' di vino bianco.
2: Sì, spumato. Una roba un po' fresca. Poi?
4: Ecco, poi facciamo una frittura di pesce.
2: Un'altra, sì.
4: E poi un po' di salmone con la rucola, con un po' di limone, poi facciamo le frittelle di baccalà e
2: le frittelle di baccalà.
4: Di tavolafiore, facciamo broccolo nero e insalata.
2: Sì.
4: E poi basta più
2: o meno, ma poi c'è, scusa, ci sarà il dolce, il caffè.
4: E poi la frutta secca.
2: Sì.
4: E la frutta.
2: Senti, stavo pensando una cosa, sì. Adesso. Ma non te lo dico, sarà una sorpresa con il panettone che ti mando. Sarà una sorpresa che ti mando, deve essere, diciamo che è come se fosse un regalino anche per te per questo Natale.
4: Ah, ok, grazie.
2: Però poi dopo, a gennaio, andiamo in America con Papa Francesco e c'ho questa preghiera bellissima che è stata scritta dal sacerdote Mark e Mindy, che è di Houston. Che è vicino a Cape Canaveral, dove fanno appunto questa messa. Su questo è una chiesa bianca lunghissima, alta, bellissima. Se vai su internet la trovi.
4: Sì, no, non ci sono su internet.
2: No. Allora fa:
4: mi chiamo Mork, su un uovo vengo da Nork, imparo un po', ora un saluto di Dork.

0: che ti dico, che
1: io parlo con le piante,
0: con le mille piedi
1: e l'elefante,
0: e che vengo da lontano.
2: Nel nome del Padre,
0: del Figlio, dello Spirito Santo. Amen.
2: Gli americani sono un po' strani. Sono un po' strani.
0: No, no, è bellissima questa.
2: Sono strani, eh? Hai notato? Mi fa ridere sta cosa. Oh, meno male che ci fanno un po' ridere, dai.
0: Sì, sì, è bello, sì, sì, è bello, sì, sì, è bello.
2: Allora, oggi ti voglio salutare in filippino.
0: Ah, filippino, ok.
2: Sì. Sasuke, Sasuke, Sasuke.
0: Sasuke, Sasuke, Sasuke.
2: Mentre l'altra persona che deve rispondere quando viene salutata così, deve dire Tetsuya.
0: Lecciuga.
2: No, Tetsuya
0: Sezuka.
2: Benissimo, benissimo. Buona serata.
0: Ok, buona serata, tante belle cose.
2: Sasuke.
0: Geluk.
2: Bravissima, bravissima.
0: Ok.
2: Bravissima. Ciao, okay. Domenica.
0: Ciao, ciao, ciao, ciao. Tante belle cose.
2: Anche
0: ciao,
2: a te. Ciao, ciao,
0: ciao, ciao, ciao,
2: ciao. Ciao.

0: Lo Zoo di 105.
1: Complotti complottosi.
2: Erano i ruggenti anni 700, con il mitico Jim Morrison e l'eroinomane Jimi Hendrix, quando in Austria, che in quel periodo aveva misteriosamente assunto la forma di Inghilterra, comparvero dei giganteschi glifi in mezzo ai campi.
3: Ricordo bene, nei ruggenti anni 700 avevo precisamente una sessantina d'anni. Tutti pensavano fosse un quadro gigante, ma io non ci credevo e mi son detto: e se fosse un'astronave?
2: Stiamo ovviamente parlando dei cerchi nel grano. Nessuno li ha mai visti dal vivo, ma tutti ne abbiamo cercato un'immagine su Google almeno una volta. Ma quello che forse non tutti sanno è che specchiando l'immagine, inserendola su ChatGPT e chiedendogli di creare un messaggio misterioso, potrebbe apparire un messaggio misterioso.
4: Ah! Per anni ho provato a decifrare il messaggio misterioso, ma poi purtroppo sono morto per ammazzamento.
2: Perché questo scienziato è stato ammazzettato? Che segreto celano i cerchi nel grano? Solo un cieco che non vuol vedere può mettere in dubbio il complotto nascosto in mezzo a questi giganteschi glifi. Abbiamo la testimonianza di un mattacchione del paese ossessionato dai cerchi nel grano.
5: Erano le 1:40 del mattino, quando mi squilla il telefono e dall'altra parte sento una voce che non conosco, che fa:
6: pronto?
5: Immediatamente il mio pensiero fu nei cerchi nel grano. Ero sconvolto.
7: Già, e lo siamo anche noi. Ma dobbiamo andare avanti per il bene dell'umanità tutta. A scuola ci hanno sempre insegnato che per fare dei cerchi grandi ci serve uno strumento grande. Noi siamo qui per confutare quella tesi. Non serve uno strumento grande, ma un grande strumento. La mieti trebbia. Abbiamo qui con noi il nostro illustre premio Nobel per le mieti trebbie.
8: Salve, sono il premio Nobel per le mieti trebbie. Per una coincidenza straordinaria, non così coincidenza e non così straordinaria, prendendo questi cerchi nel grano possiamo arrivare a decifrare un alfabeto alieno. Ecco, ora prendiamo quello che ci fa comodo, ovvero J, F, K. Il presidente Kennedy.
2: Esatto, proprio lo stesso presidente Kennedy che è durato 2 ore di mandato perché è morto per ammazzamento. Ma cosa c'entra questo coi cerchi nel grano? È vero che i due eventi sono collegabili a qualche tipo di complotto? Ed è vero che cominciare una frase con "è vero che" ti fa credere di più che sì, in effetti è vero?
9: Quando abbiamo trovato i primi cerchi nel grano, il presidente Kennedy non era ancora presidente e in effetti probabilmente non era ancora nato. Coincidenza? Io non credo.
2: Esatto. Avete mai visto i cerchi nel grano e il presidente Kennedy nella stessa stanza? Già, neanche noi. È ormai naturale che ci sia un collegamento tra i due, altrimenti staremmo raccontando solo un mare di cazzate. Ma noi qui vi portiamo solo la voce della verità. Ed ecco che abbiamo deciso di mostrarvi questo incredibile spot andato in onda nel settore gamma del pianeta Yakult nei pressi di Alpha Centauri.
10: Ehi, amico dei complotti, sei stanco del tuo presidente? Allora chiamaci, siamo noi, l'organizzazione assassini alieni di politici scomodi. Per contattarci, fai degli enormi cerchi nel grano scrivendo il nome di chi vuoi far sparire e noi faremo il resto. Ed ora, jingle!
11: Organizzazione assassini alieni di politici scomodi.
2: Siamo veramente sconvolti quanto voi. Quindi, in questo universo, esiste un'associazione di alieni assassini che fa sparire i politici che non ci piacciono più. E da laggiù, ad anni luce di distanza dal nostro pianeta, c'è qualcuno che ci osserva e decide le sorti del mondo, contattato da chiunque ne abbia bisogno. Ma se ancora non foste convinti, abbiamo un'ultima importantissima testimonianza chiave.
12: Ho sempre tenuto la sensazione che ci fosse qualcuno o qualcosa che mi osservasse. Le mie amiche dicevano fosse l'insegnante di ginnastica mentre mi facevo la doccia. Ma visto che volevo una prova, ho cominciato a stuzzicarmi la pucchiacca e mentre mi sgrillettavo, oh, è entrato. Eh sì, era l'insegnante di ginnastica e ce l'è giucciata tutta notte. Ciuc, ciuc.
2: Esatto, ciuc, ciuc. Ormai non ci sono più dubbi. Se davvero questi alieni possono aiutarci, mi auguro che qualcuno stia scrivendo sui cerchi del grano in questo momento il nome di quel figlio di puttana del mio vicino di casa che fa casino fino a tarda notte. Ma lasciamo a voi le vostre congetture, perché noi, la verità, non la sapremo mai.
0: Radio 105.
13: Only for you. The Zoo. This is the Zoo.
6: This is a zoo. È tutto pazzo. This is a zoo. Nina, nina, nina. This is a zoo. Peterlizia.
13: Vai, dai! A Radio 105 sono... Aspetta. Allora, eccoci qua, siamo tornati come sempre alle ore 14 e adesso diamo il segnale orario.
14: Segnale!
15: Monzoloidi, Monzoloidi. Solo su Radio 105. Con quello e quell'altro.

0: puntata di Monzaloidi. Che puntata è?
1: La 04.
0: La 04. La 4? Non era la 5?
1: No, la 4.
0: La 4. Benvenuti.
2: State ascoltando Monzaloidi con quelli lì. Un programma a boba proprio.
1: Ma soprattutto voi dovete sapere. Ciao a tutti, io sono Wender, con me c'è
0: Squalo
1: e in regia c'è il grande DJ Spine.
0: Bravo, bravo Spine, bravissimo Spine.
1: Ecco, noi di solito quando iniziamo il programma, poco prima di iniziare il programma, facciamo lo sciogli lingua, giusto?
0: Sì.
2: E adesso lo sciogli lingua.
0: Tre tigri contro tre tigri.
1: Aspetta.
0: Tre tigri contro tre tigri.
1: Grandissimo Squalo come sempre. Allora se volete se...
0: Quindi ce ne frega?
2: Monzaloidi. La regia numero uno strepitosa del nostro regista. Vai regista.
1: Allora, giustamente noi...
3: Viva la Juve!
1: Di solito non facciamo mai queste cose, mai. Ma vogliamo parlare un po' di un argomento che ci ha toccato e...
0: molto, molto.
1: Ma apriamo il giornale e leggiamo la prima notizia che ci arriva, vai!
0: Mal di schiena, il grande affare, impennata di interventi convinti negli... e placche negli ospedali privati, il rimborso dello Stato vale fino a 19.000 euro.
1: Cosa ne pensa DJ Spine?
3: Viva la Juve!
0: C'è ragione, però un po' più...
2: Monzaloidi, solo su Radio 105. Con quello e quell'altro.
1: Io mi sono sempre chiesto, ma come mai le cose vengono chiamate in quel modo? Per esempio, perché l'acqua viene chiamata acqua?
0: Te l'ho detto che vendo la Vespa?
2: Compra la Vespa di Squalo. Contattati subito col telefono, è un'occasione.
1: Allora vai Squalo, dai il numero.
0: Ah, devo dire, lo diciamo a sto giro?
2: Sta finendo il tempo, ragazzi, in chiusura.
4: Mille giorni di te di me.
0: Cazzo che bello che ha questo disco.
1: Grande Spike che hai bipato Baglioni perché non sai,
0: sì.
1: È rischioso,
0: in questo momento.
1: Bene ragazzi, siamo arrivati in chiusura, dobbiamo chiudere il programma, diamo l'appuntamento a domani.
0: A dopodomani? Cioè che la ieri, no, che a domani, scusate. Che facciamo domani? Allora
3: viva la Juve!
0: Ma giallo!
2: Avete ascoltato Monzaloidi con quelli lì. Torna domani, eh!
5: Lo Zoo di 105. Gnagno qua!

0: Gnagno 4, la vendetta.
1: E bentornati amici, anzi amicissimi, col vostro Max, qui per ascoltare la leggenda dello zoo. Siamo nel 2000 e qualcosa, Marco e Paolo sono sull'isola. Grazie ad accordi presi prima, i nostri due eroi hanno accesso ad un piccolo trasmettitore che possono usare per mandare qualche minuto di registrazione ogni giorno, così da avere aggiornamenti da ascoltare in diretta alla fattoria. Perché Marco, in un modo o nell'altro, deve produrre blocchi anche da lì, porco di...
2: Belim, buongiorno a tutti. E allora, ormai i nostri naufraghi sono laggiù da un po', ma abbiamo aggiornamenti. Sentiamoli, vai Pippo, manda la registrazione.
3: Buongiorno ragazzi, cazzo merda culo. Siamo qui, piangiamo, mangiamo cocchi,
4: scopiamo ricci, inca.
3: Piangiamo, caghiamo in spiaggia,
4: vediamo Cecchi Paone che scopa, piangiamo.
3: Insomma, va tutto bene, si resiste. Anche se i Gialisse stanno rompendo il cazzo, Mattarello bastardo fallito.
4: Inca, sì, sono degli infami bastardi. Se lo meritano di non essere stati presi mai più a Sanremo, inca, fiume di cazzi.
3: Quindi Fabio, sai cosa fare? Vendetta merda bufala.
2: Belin, avete sentito? Dobbiamo agire tutti insieme. Forza, dai, fuori dal cazzo i Gialisse.
1: Fabietto scatena la flotta e va negli studi per fare il collegamento con i nostri amati naufraghi, ma prima di andare in onda si incontra con Ilari Blasi nei camerini per discutere dello show.
2: Belin, Ilari, ascolta, guarda che io muovo il mondo di ascoltatori. I Gialisse stanno cagando il cazzo ai nostri, quindi li faccio fuori, capito?
5: Ma figurati, chi cazzo sei, Totti? Figurati se voi scappati di casa della fattoria combinate qualcosa.
1: Per la prima volta in vita sua, Fabio si mette una giacca e va in onda dallo studio facendo una sorpresa ai nostri eroi che, tanto per cambiare, piangono. Quanto piangono! E a fine puntata arrivano i risultati delle votazioni e... I Gialisse fuori dal cazzo! Così Ila ritorna strisciando da Fabio.
5: Fabio, scusami, posso sedermi?
2: Beh, lì, certo, Ilari, figurati, vieni, vieni.
5: Senti, scusa se ti ho preso in giro, Cioè, non credevo, insomma, magari sentiamoci prima,
2: Io te l'avevo detto. Tu ancora non l'hai capito che io sono il re dei pirati, cazzo.
5: Non me lo sarei mai aspettato.
1: E il non aspettarselo mai è l'errore che tutti fanno sempre, sottovalutando la potenza assoluta della fottuta fattoria, il programma più ascoltato di Pavia. Ma c'è un ma. Fabio sta facendo un ottimo lavoro, ma senza Marco e Paolo manca un pezzettino di cuore. E in più la nuova conduzione è un po' particolare.
2: Belin, allora abbiamo spaccato tutto quanto. Siamo i cazzo di numeri uno. Cosa ne pensi, Paolino?
6: Sì, ciccio zio, quanto spacchi, mamma mia. Sulle mani!
2: Martin?
7: Sparare, sparare. Lambrusco, lambrusco, sparare, sparare.
2: Ok. Puccioni? Belin, forse mi conviene inventare qualcosa. Magari metto in onda qualcun altro insieme a noi, va?
1: E con uno sprazzo di indubbia fiducia, Fabio raschia al fondo del gruppo e ha l'idea brillante di portare il piccolino, l'ultimo arrivato, il mega mongo Francesco Maggioni, in onda con lui.
2: Ascolta, Fra, ti ho cresciuto come un figlio, ti ho insegnato le vie della forza nelle nostre lunghe giornate qui con il tuo sgabellino marcio portato da casa. Ecco, punto. Ora dobbiamo fare un blocco pazzesco e spaccare tutto, hai capito? Ok, ok? Belin, sono circondato da ritardati. Vabbè, dai, speriamo funzioni.
1: E così il Jedi e il suo Padawan organizzano una cosa folle.
2: E allora ragazzi, visto che mi piace sempre portare cose fresche e nuove, ho portato una sorpresa per festeggiare la nostra potenza. Pronti? Vai Pippo. Belin, so già che me ne pentirò. If you're blue and you don't know where

0: Rube!
1: Come let's mix where Farkefeller was with sticks or umbrellas in the midst.
0: Sì, uomo!
2: Wow, un successo senza precedenti, talmente fantastico che Maggioni viene istantaneamente contattato per fare le paraolimpiadi. E così Fabio perde anche lui e siamo punto a capo. E te pareva. E intanto sull'isola.
3: Ga, Marco, ho mangiato dei funghi. Ga.
4: Dei funghi? Ma sei pazzo? Sai distinguere quali sono i funghi buoni da quelli velenosi, Yolanda bastarda cogitabonda?
3: Inga, guarda che tutti i funghi si possono mangiare. Alcuni però solo una volta. Inga, saggezza. Buoni. Ah no, mi sento male. Oddio, come mi sento male. Inga, muoio. Inga, fai qualcosa, Marco, inga.
2: Resisti, Paolo, almeno fino al prossimo episodio. Cosa succederà? Vi lasciamo con questo super cliffhanger e intanto proud to be gnagno.

0: Ciao pazzi, c'è questo mio amico a cui hanno ritirato la patente per guida in stato di ebbrezza. Da qualche settimana, dopo un milione di sbattimenti, è riuscito a farsela restituire. Ma a gennaio ha tutti gli esami per chiudere la faccenda. Non sarebbe bellissimo se, per un problema burocratico, la sua patente fosse sospesa a vita? Buon Natale, merdacce! Round 1.
1: Pronto?
2: Sì, buongiorno signor. La chiamo dalla motorizzazione civile, sede di Milano, buongiorno.
1: Buongiorno.
2: La disturbo?
1: No, no.
2: Senta, io la sto chiamando per quanto riguarda la pratica di revoca della sua patente che sta per scadere, leggo qua, scade il 29/12, corretto?
1: Sì.
2: Ecco, nel corso di questi primi due mesi ci sono state delle modifiche al codice della strada, come avrà letto sulla Gazzetta Ufficiale.
1: Ok.
2: Quindi se mi può attendere un attimo in linea,
1: sì.
2: Passo il collega, perché in pratica, insomma, gliela faccio molto semplice, con le nuove misure di legge la sua patente potrebbe non esserle restituita in quanto sono state approvate, diciamo, riforme più gravi riguardo al reato di guida in stato di ebbrezza. Le passo il collega che
1: sì.
2: Le spiega meglio.
1: Grazie.
2: Salve.
3: Round 2. Pronto?
1: Sì, pronto.
3: Allora, in questi giorni abbiamo un po' di pratiche e oggi abbiamo impreso la sua e abbiamo visto che gli è stata ritirata la patente circa 5 mesi fa per guida in stato di ebbrezza.
1: No, la patente mi è stata ritirata a gennaio e mi è stata ridata
3: peggio.
1: A giugno.
3: Bene.
1: Poi,
3: quindi quest'anno parliamo dell'anno 2022, giusto?
1: 2022.
3: Siamo nel 22, ok. Però qui leggo che c'è stato comunque il ritiro per stato di ebbrezza, che questa è la cosa più, diciamo, preoccupante. Perché
1: sì.
3: Adesso con il cambio delle nuove regole sul codice della strada abbiamo visto che praticamente per chi ha avuto appunto questo problema, forse entro una settimana, massimo due, potrebbe succedere che la sua patente non le venga più restituita. Quindi
1: sì,
3: noi...
1: però a me l'hanno già ridata la patente.
3: Sì, lo so, ma infatti noi la stiamo contattando perché lei ce la dovrebbe riportare o comunque andare nel primo centro la raccolta patenti, comunque all'ACI, quei negozi lì, gli uffici, se ne ha uno più vicino possibile. Noi
1: allora,
3: in questo momento vorremmo anche sapere,
1: sì,
3: proprio perché noi dobbiamo comunicare poi all'ACI, cosa ha bevuto quella sera.
1: Cosa ho bevuto? Ho fatto un paio di bevute
3: sì,
1: in discoteca.
3: Ah, il classico, classico. Quindi lei magari ha bevuto e poi è uscito subito o ha aspettato un po'?
1: Ma io è passato un anno, sinceramente.
3: A me dispiace questa cosa, perché anch'io ho un parente che ha appunto avuto questo problema e anche se un parente la patente in questo momento è sequestrata, ecco. Comunque adesso se lei può attendere un secondo, perché così io le passo poi l'addetto per la patente, per la restituzione o per il ritiro. Le passo il signor Mimmo Pesce dell'ACI. La ringrazio, eh.
1: Okay.
3: Buongiorno, salve.
2: Round 3. Sì, Pesce?
1: Sì.
2: Niente, allora è purtroppo probabile che lei non rientri in possesso della sua patente.
1: Ok.
2: E le verrà probabilmente richiesto di fare un percorso di psicanalisi in cui lei di fatto si disintossica dall'alcol, un po' come succede per le droghe.
1: Sì, però voglio dire, io questo percorso l'ho già fatto.
2: Ma lei ha consegnato gli attestati di frequenza di questi corsi, ha frequentato...
1: Certo, ma a me mi è stata ridata la patente, a me mi è stata torta a gennaio.
2: Sì.
1: Io a giugno ho fatto le visite mediche, un
2: sì,
1: mese di CERT,
2: sì,
1: il capello, l'analisi del sangue,
2: sì,
1: era tutto a posto,
2: sì,
1: mi è stata ridata la patente. Poi adesso io il 18 di gennaio,
2: sì,
1: ho già una visita prenotata con la medicina legale di Viareggio, perché mi hanno ridato la patente fino al 30 dicembre.
2: D'accordo.
1: E se è tutto a posto.
2: Esatto, ma il problema è proprio questo, perché io qua leggo che lei non ha superato le ultime analisi.
1: Quelle che ho fatto quest'estate erano tutte negative e difatti mi hanno ridato la patente.
2: No.
1: Perché le analisi erano tutte negative.
2: Io la sto chiamando apposta perché le analisi avevano dato esito positivo nel senso di negativo.
1: Ma no, assolutamente, c'è un errore allora.
2: No, allora o le è stata resa la patente per errore, per cui le analisi dicevano che non dovevamo rende, gliel'abbiamo resa noi per errore.
1: Ma
2: oppure le analisi.
1: Le analisi ce le avevo io sott'occhio.
2: Ma c'è qualcosa che non va in queste analisi, perché.
1: Ma c'è un errore, perché queste analisi io le ho lette. Risultavo astemio, sia dalle analisi del sangue, sia dalle analisi del capello. E quindi c'è un errore, per forza.
2: Sì, però qua non è quello che risulta a me.
1: Lo so, ma.
2: Allora, io se posso darle un consiglio, prima della scadenza, cioè prima del 29-12, quando la sua patente, sì, a quanto risulta a me, sarà ritirata a vita, lei deve prenotare delle analisi del sangue private che smentiscano quello che c'è scritto sul mio modulo.
1: Va bene, aspetti che prendo un foglio e una penna, sì, e mi scrivo. Io adesso chiamo la medicina legale di Viareggio, dove io ho portato tutte le analisi a giugno.
2: Certo, ma guarda, si tratterà sicuramente di un malinteso. Per fortuna che l'ho chiamata, perché sennò al 30-12...
1: Io, rimango senza parole. Porca miseria. Ma io ho già il capello prenotato per il 28 dicembre.
2: Ma mi scusi, signor Le... Il 28 dicembre è il giorno prima della soppressione della sua patente.
1: Sì, ma la medicina legale di Viareggio mi rilasciano un permesso provvisorio per guidare dal 30 al 18.
2: Sì, ma l'Italia, come lei sa, non è un paese normale. Quindi se lei mi fa le analisi il 28, le analisi non saranno mai pronte per il 29.
1: Io ce la faccio a trovare il capello adesso, prima del 28?
2: Io, guardi, non lo so. Io mi occupo di motorizzazione, no? Purtroppo
1: no,
2: non di sanità.
1: Ragione, per l'amor di Dio.
2: Questo è il massimo che posso fare per lei, guardi.
1: Ma invece chiamare la medicina legale di Viareggio, dove ho portato le analisi, e chiedere spiegazione.
2: Guardi, la mia competenza si ferma alle macchine.
1: Per tutto il resto
2: glielo dico molto sinceramente, sono un po' cazzi suoi. Nel senso,
1: certo.
2: se lei non si ubriacava come un pazzo andando in macchina.
1: Ma io mi posso anche ubriacare,
2: no.
1: Dopo faccio il mio percorso regolare. Come ho fatto? Ho fatto un mese di cert.
2: Lo so, però comunque all'atto pratico, per noi della motorizzazione, lei rimane un ubriacone.
1: Okay?
2: Il codice della sua pratica è, segni, 342 41 15 105.
1: Sì, d'accordo.
2: Ok, l'altra cosa che deve fare oggi alle 14?
1: Sì.
2: Ok, accende Radio 105 e si riascolta nello Zodice.
3: Ti sei cacato,
1: Testa di cazzo, Luca di merda! Vaffanculo!
3: Diglielo che sei in onda alla radio, diglielo!
1: Ma vaffanculo, va bene.
2: Ciao, grazie. Matteo, auguri, buon Natale!
1: Grazie.
3: Ciao, bevi responsabilmente, mi raccomando!

0: Radio 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta Pornebab.
2: Amore, io esco!
3: Vai via?
2: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulci al culo!
3: Quando stai via?
2: Non lo so, un'ora?
3: Perfetto!
2: Ci vediamo dopo allora!
3: Mi dedico a due cose!
2: Sì, lava i piatti!
3: Certo, certo! Faccio proprio due cose, la prima mi apro una birra, la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
1: Benvenuto su Pornbub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
4: Ciao Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menù di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
3: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
4: Burro e acciughe.
3: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente.
4: Ostriche e champagne.
3: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, bottana.
1: Pornhub. The spiration is in the thick.
4: Ostriche e champagne.
3: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana bianca, la una canzone di Matrix.
4: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
3: Sì.
4: È la coppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
3: Oh, che figlia di troia che sei, dai puttana.
4: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
3: Senza tette bel culo, vai. Ma è così che si mangia la figa.
5: Ostriche e champagne.
3: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana pianga.
5: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
3: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
4: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
3: Puttana.
4: E intendo proprio qualunque cosa.
3: Bene, soffiore col culo, vai, scannala.
5: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
3: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
4: Molto volentieri.
3: Che stanno ficcando stavolta. Aspetta. Dai, così.
4: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
3: Oh, dai, ambrogio foga.
4: Oh, Andrea, mi fa impazzire.
3: Venga a me.
5: Anche tu mi fai impazzire.
3: Ammazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
5: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
3: Sì, spaccagliela sta bastarda.
4: Andrea, prendimi ora.
3: Ma non ci posso credere, una della sera.
5: Fermi tutti.
3: Che cazzo?
5: Devo andare in bagno.
3: No, dove vai?
4: D'accordo, ma sbrigati.
3: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno che sei mai visto in un porno, dai. Dove sei mai visto? Anche la carellata della camminata che corre.
5: Oh, cazzo.
3: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
5: No, porca troia, porca puttana.
3: No, ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
5: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
3: Ma che schifo.
5: Aria.
3: Ma che schifo, ma che cazzo.
5: Eccomi. Scusa.
4: Mi hai fatto attendere un bel po', eh?
3: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
4: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
3: Non se l'ha anche lavato.
4: Sì. Ah, sì.
3: Sì, sì, dai.
4: Aspetta. Là. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo. Scusa, vista.
3: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
5: Tutto a posto?
3: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
4: Sì, più o meno.
3: Ragazzi, ma si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
5: Cucchiaio di c***o sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
3: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
4: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
3: Minchia.
5: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
4: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
3: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
5: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
4: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
5: Oh, porca merda, mi viene da...
3: No, dai, anche la fame.
5: Mi viene da...
4: Oddio, anche a me, anche a me!
0: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
5: Ah, oh, che schifo! Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
4: Con l'happy ending!
5: Vaffanculo, puttana!
3: Va bene, dai! Va bene, dai! Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... questa è una categoria apposta, perché...
2: Amore, sono tornata!
3: Meno male!
2: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
3: Quello che avanza del mio cazzo!
2: Sembra un'ostrica!
3: L'ho presa su Amazon!
0: Valuta il film!
3: Una merda!
1: Porn Bob. The spiration is in the fic.
6: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
7: Tona, ma Leo, ma ancora ti puzza l'alito?
8: Che cazzo...
7: Ma che cazzo c'hai al posto dei denti? Tutti marci.
8: Ma stai scherzando, mazza. Ah, io non c'ho denti marci, tutti puliti.
7: Ah, non hai denti marci?
8: Mai, nemmeno uno. Gli altri sono tutti senza dentieri, io sono
9: ti
8: pulito. Ti
9: nascono i porcini a te risolto, cioè
8: ma i pulcini ce li nascono a te, sotto gli ascelli, non a me.
9: Ma i pulcini, i porcini.
8: Ma i porcini che stiamo qui, ha diritto a mezzo alle galline.
7: Ma cosa ti è successo ultimamente che sei svasato completamente?
8: Tu sei svasato.
7: Io
8: non
7: dritto.
8: Connetti più tu ormai.
7: Ah, io non connetto. Tutti siamo sconvolti.
8: No, tu sei sconvolto. Tu incida gli altri dischi a far diventare sconvolti.
7: Vedi che non si capisce un cazzo?
8: Ah, perché quando parlo io non si capisce un cazzo? Vuoi che te lo dico giusto?
7: Madonna mia.
8: L'alito tuo che è bene.
7: No, l'alito mio è sano.
8: Sì, come il culo tuo è sano.
7: Madonna.
8: Tu sei sconnesso.
7: Tu sei sconnesso. Non dici, non fai una battuta che sia una.
8: Beh, poi me la tagli sempre tu uno.
7: Beh, io te la taglio allora. Tu cosa ne pensi di Leone?
9: C'ha ragione, Leo.
8: Chi ha ragione? Ma tu non devi. Tu, allora, io ti dico una cosa. Lui deve risolvere un problema. Lui deve risolvere un problema con tutti gli altri. No, ce lo vado a dire a Mazzoli. Tu non devi andare a Mazzoli. Tu i problemi te li devi risolvere da solo. Non che quando lui ti dice cosa ne dici tu. C'ha ragione. Perché dici che c'ha ragione?
9: C'ha ragione, Leo. Non fai una chiusa a pagarla ora.
8: Ma io ho fatto 4 anni di chiuso. Ho chiuso tante di quelle porte. Non c'era nessuno. Adesso che ci sei tu, te la lascio a te con la speranza che la fai bene.
7: Certo.
8: Che
7: certo.
8: Cazzo è che dite? Certo. Ma non rompete le palle tutte e due.
7: Che schifo che fai.
8: Ma stai
7: mica, non capisci un cazzo. L'altro giorno te ne ho servite 2 cazzo su un piatto d'argento e sei arrivato.
8: Beh, sei spaccato in piazza e ne è andato per terra. Che cazzo vuoi da me? Ma stai scherzando, figo, ne ho servite. E da che fa il cameriere?
7: È proprio sfigato.
8: Sì, ora sto facendo il terzo sfigato, Mazzoli.
7: Bravo.
8: Una, questo è su di te però, mm-hmm. Ah, dai. Ma cosa sai fare? 50 anni che faccio questo.
7: Ma sì. Arrangiati, io. Tanto con te non si può parlare. Non è che tu dici, beh, forse hai ragione, magari è un periodo non sto bene.
8: Ma chi non sta bene? Meglio di me, io faccio 3000 cose.
7: Fanne una però, falla bene, anziché farne 3000 male.
8: Ne faccio
7: tanto. Fai 3000 dischi e su 3000 ne fai uno bello, gli altri sono delle merde.
8: Sì, gli altri cosa fanno secondo te? Meglio di me?
7: Ma chi se ne frega degli altri? Sto parlando di te.
8: Ma io ho fatto 38 LP, non posso...
7: Belli, cazzo.
8: Quello che viene, viene.
7: Ah, sì, così, a caso.
8: A casa, fuori.
7: Allora, c'è Pippo Landro, tu non sai fare un cazzo.
8: Che schifo, addirittura Pippo Landro. Mi vai a nominare Pippo Landro.
7: Lui ha detto che lui ti ha lanciato. Se non c'era lui, tu col cazzo che facevi dire?
8: È io che ho lanciato lui. Io lo facevo, i dischi li facevo di già. E lui non esisteva come discografico.
7: Ma figo.
8: L'ho lanciato io a lui.

0: Only on 105.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: Allora, come all'inizio di ogni governo, si torna puntualmente a parlare di ponte sullo stretto. Oggi lo fa Salvini, che però nel 2016 aveva un'idea completamente diversa di questa infrastruttura. Sentiamo questa intervista da Mirta Merlino.
4: Ah, ci sono parecchi ingegneri che dicono che non sta in piedi, non faccio l'ingegnere, vorrei avere quelle rassicurazioni. E ricordo, come mi hanno detto tanti siciliani fra ieri sera e stamattina, che oggi il 90% delle ferrovie in Sicilia è a binario unico e la metà dei treni viaggia a gasolio. Quindi io vorrei spendere qualche miliardo di euro per un ponte in mezzo al mare, quando poi sia in Sicilia che in Calabria i treni non ci sono, vanno a binario unico.
3: Ecco, quindi fino a 6 anni fa Salvini era convinto che il ponte sullo stretto fosse una colossale merdata. Oggi improvvisamente, siccome i soldi deve spendere lui, è convinto che invece sarà una grande infrastruttura. E aspetta, la faremo anche ecosostenibile. Di che cosa cazzo lo fai, Matteo? Di bambù lo fai? Di carta? Ma voglio sentire voi, perché magari sono io che penso sbagliato sul ponte sullo stretto. Vai, apriamo con il Lota. Lota, vai, ponte sullo stretto, Lota, vai, ruota libera.
5: Basta prendere il traghetto da Villa San Giovanni, arrivi a Messina.
3: E allora perché vogliono fare il ponte sullo stretto?
5: Perché che l'usciamo di Sabine ha qualche voglia. Deve far avanzare. Ma poi hai sentito che no, ma poi non si può fare perché ci sono gli uccelli che poi vanno a sbattere sul pilone.
3: Sì, gli uccelli vanno a sbattere nel culo, secondo
5: grandissima
3: me.
5: Grandissima luta, mamma mia, quante ti schifo.
3: Tu e quella merda della la merda mamma della tua famiglia.
5: Io sono venuto col mio reddito di cittadinanza. Sì, esatto. Che fra 8 mesi quella bucca.
3: Morto di fame, pezzente, dovrai andare a lavorare. Sai dove andrai a lavorare? Andrai a fare i piloni.
5: Ma io voglio lavorare, ma Cruciani.
3: Ma tu non vuoi lavorare, tu non vuoi lavorare.
5: Ma senti una cosa, io vendo i redditi di cittadinanza da 4 anni. Sono stato a disposizione 4 anni per dei colloqui, robe, non mi hanno mai chiamato. Io, mo, sai cosa pretendo? Il TFR.
3: Sì, TFR, tu frottone.
5: Quanto ti schifo, quindi.
3: Ma io ti repello. Però sai, l'unica cosa per cui sarei felice che facessero il ponte sullo stretto e che quando ti manda a fanculo puoi andarci fino a Trapani. Ciao. Andiamo con Palmino dalla Calabria. Vai Palmino, ponte sullo stretto.
6: È una cosa buona.
3: Perché è una cosa buona? Spieghi.
6: È una cosa buona.
3: Sì, non, se lei ripete una cosa 3 volte non diventa migliore, con questo effetto
6: è sciopero.
3: Non ho capito un cazzo di quello che dice, ciao, manca un ciao, pronto. Con chi ho parlato? Con un eco. Un altro. Andiamo da Ricky, sempre dalla Calabria, vai Ricky!
7: Ciao, Sace, che cos'è sta roba?
3: Come che cos'è? Questo è un programma radio e stiamo parlando del ponte sullo stretto. Lei è favorevole?
7: Siccome tante persone ti chiamano e ti chiamano per il culo, no?
3: Beh, c'è anche una motivazione di base. Lei sembra una persona sprovvista di intelligenza. Ce l'ha il pollice opponibile?
7: Wow!
3: Lei ha il pollice opponibile, sì.
7: Lei, no, io ho il cazzo opponibile, le serve?
3: È in grado di accendere, di usare un accendino.
7: Fino al suo culo, sì, fino al suo culo.
3: Perché dice le parolacce?
7: Ma cos'è? Mi
3: lei
7: piace.
3: È una scimmia bonobo, lei lancia le feci per avere ragione.
7: Non lo so, mi sembra che puzza.
3: Al telefono lei riesce a vincere il mio odore da... Lei un X-Men.
7: Dai, veloce, dimmi cosa vuoi che ho da fare.
3: Dalla voce direi che è più un XY-Man.
7: Sì,
3: cioè, un genio ballerino da quella parte.
7: Dimmi chi sei e che cosa vuoi, là, veloce.
3: Bestia, asino del presepe. Torna nel presepe vivente. Un altro. Andiamo a Spinea, dove c'è il nostro camionista preferito, il mitico Cren. Vai Spinea, vai.
8: A me del ponte non mi interessa un cazzo, Cruciani.
3: Perché? Sì. Tu sei camionista, potresti fare una tratta in più.
8: Ma io non arrivo fino a là, Cruciani. Mi interessa de figa, no ponte, mi interessa solo de figa.
3: Ma non l'hai mai vista, l'unica volta che hai visto la fica è quando ci sei uscito, ammesso che tu non sei uscito dal culo.
8: Sorella!
3: Mia sorella ce l'ha la fica, sì.
8: Se ti vuoi che te porta in mona, Cruciani, bisogna che ti vieni via con me.
3: Tu al massimo ti carichi travestiti in Slovenia.
8: Ti aspetto, se da un tocco che ti aspetto a Venezia, a Spinea, a bere sprisco mi.
3: Ma non me ne frega un cazzo di frequentare un alcolizzato.
8: Ti porto in mona,
3: tu vai solo con le prostitute.
8: Te passo il ponte qua, blocca che ho.
3: Sì.
8: Passo il ponte di Messina.
3: Ma dai, su, che c'avrai una...
8: Ultime mi.
3: Ma va, su, avrai un fonci al posto del cazzo, dai, su.
8: Ti dica a Miami a tega. Sì. Che cosa hai detto? Da un bel tocco, dica a Miami a tega.
3: Non sono interessato a brucare il tuo pene, non sono interessato, non mi interessa.
8: Guarda che ti ho messo sotto l'albero in alà. Grazie, ti vuoi. Ascoltami. Ti quello... trovi un bel regaletto.
3: Ma dai.
8: E ti ho cazzo in culo.
3: Ma vai, su.
8: Ascoltami.
3: Sì, dimmi, dai.
8: Mangimi a tega. Sì. Ed è un tocco che non ti mangi anche il cappeotto col cren.
3: Sì,
8: se mancava il cappeotto col cren. Vecchio.
3: Sì.
8: Madonna, se te becco. Cosa? Te rovino.
3: Ma cosa
8: rovino.
3: Vuoi fare? Cosa vuoi fare?
8: Te rovino. Sarai...
3: Sei un ognomo? Sei
8: sì,
3: un ognometto.
8: Ti hai i coglioni. Ti hai i coglioni. Ti viene Spinea e dopo te faccio mangiare il cappeotto col cren.
3: Ti metti le zeppe per guidare perché non arrivi ai pedali. Nano!
8: Sì. Ciao. Manimi a te ancora!
3: Sì, va bene, dai, la metto nel pranzo di Natale. Ciao, vaffanculo. Ciao. E chiudiamo con l'amico mio! L'amico mio, sempre pronto a dire la sua, direttamente da Grey School. Vai, amico mio!
0: Ah, Cruciani, allora, stai buono, stai buono.
3: Cosa c'è?
0: Non voglio litigare.
3: C'hai l'australiana, c'hai l'australiana.
0: Allora, tu mi devi chiamare, sì. Mi devi chiamare.
3: Sì.
0: Quando avrai intenzione sì. Di chiedere scusa.
3: Sì, non ti devi arrabbiare, devi accettare il fatto di essere un pazzo antisociale pericoloso per la comunità.
0: Io non sono pericoloso per la solità.
3: Ma è così che si lega.
0: Io sono pericoloso per la società, sono pericoloso per te.
3: Ma secondo te?
0: Perché sei tu un. Tu non sei coerente.
3: Non riesci a fare una.
0: Non riesci. Non sei coerente.
3: Ma cosa?
0: Ma che cazzo me ne frega?
3: Non me ne frega un cazzo. Ancora non l'hai capito dopo tanti anni che delle donne non me ne frega un cazzo.
0: Chiamami quando sei in grado.
3: Tu hai un complesso.
0: Tu hai un complesso di inferiorità.
3: Nei miei confronti.
0: Complesso di inferiorità.
3: Dici sempre le stesse tre cose. Dovresti fare i tuoi baci Perugina con dentro le tre frasi. Sei un onto, sei una merda, chiedi scusa a tutte le donne. Tre frasi avresti tu sui tuoi baci.
0: Dedicate a Cruciani però.
3: Esatto, sì, tre frasi, basta. Sei
0: l'unico maledetto onto del terra che non sopporto.
3: Tu non mi sopporti perché hai un complesso di inferiorità. Esatto. E questo. Quando parli tu io sento questo.
0: Non ti rispetto.
3: Perché tu non hai niente da dire. Non hai niente da dire. Non hai zero zero.
0: Tu non ascolti, poi parli sopra come un coglione. Hai capito?
3: Sei
0: una maledetta merda.
3: Sì, eccolo.
0: Sono molto maledetto.
3: Dici solo questo. Disco rotto. Disco rotto.
0: Che cazzo mi chiami? Io voglio stare stai zitto.
3: Disco rotto.
0: Quando parlo io tu devi
3: no,
0: stare zitto.
3: Perché tu non parli.
0: Mi fai l'educazione maledetta merda. Se non te l'hai insegnato i tuoi genitori. Devi farti vedere.

0: This is the zoo, only for you.
1: Non essere troppo sicuro delle tue affermazioni. Non fare il convinto vantandoti di qualcosa. Non essere quello che sa sempre tutto. La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo. E infatti...
2: Amore, oggi mi comporterò bene, eh? Matrimonio elegante, niente figura di merda.
3: Ah sì? E come mai questa svolta storica?
2: Perché ci tengo. Camicia stirata, profumo, scarpe belle, oggi sono un lord.
3: Ok, ma non bere come l'altra volta che hai fatto il discorso agli sposi senza microfono e fissando negli occhi la cameriera invece della sposa.
2: Amore, tranquilla, oggi acqua, due brindisi e basta. Sarò sobrio come un monaco buddista.
4: Ehi, forti!
5: Stai zitto.
6: Oggi è un giorno bellissimo. Gli sposi sono bellissimi. E soprattutto alla sposa voglio dire che... Da quando il mese scorso abbiamo fatto quella sveltina nel bagno del pub, ho capito che... che l'amore esiste!
4: Brutto stronzo!
7: L'acqua fa male, il vino fa cantare.
8: Basta, ho deciso. Stasera mi prendo una serata tutta per me.
9: Che vuol dire, amore?
8: Vuol dire che ordino da mangiare, me ne sto zitto, sul divano a guardare un film. Ma soprattutto, telefono spento e nessuna rottura di coglioni.
9: Bravo, amore, fai bene. Anche perché io stasera esco con le ragazze.
8: Brava, divertiti.
9: Allora io esco, rilassati tesoro, passa una bella serata film, ciao!
8: Ciao amore, ciao! Oh, finalmente in pace!
4: Ehi, fatti!
8: Oh, oddio, che succede? Perché ci sono pompieri, ambulanze e carabinieri in casa mia?
2: Abbiamo ricevuto diverse chiamate da sua madre, da alcuni suoi amici e anche da Glovo che è qui sotto casa. Dicono che non rispondeva al telefono e allora si sono allarmati. E noi prontamente siamo intervenuti.
7: La serata di riposo esiste solo dopo la morte, ma prima non spegnere mai il cellulare.
10: Guardi, auto impeccabile, tenuta da una signora, praticamente un gioiellino.
11: Sì, ma quanti chilometri?
10: Per l'età che ha è praticamente nuova.
11: Ma perché i sedili sono coperti?
10: Ah, per proteggerli, la signora era maniacale.
8: Fra, senti me, se è troppo perfetta è perché nasconde qualcosa.
11: Ma va, guarda che affare. Ok, la prendo.
8: Dipende come vuoi tu. Ma secondo me, sto venditore non te la sta dicendo tutta.
11: Figurati, c'è anche scritto tagliando regolari.
10: Esatto, un orologio svizzero.
11: E quanto vuole?
10: Guardi, per lei prezzo speciale perché mi sta simpatico.
11: Vedi, era il destino.
4: Ehi, fatti!
12: Allora, il rumore metallico che sentiva era il pistone andato, che si è frantumato e alcuni pezzi sono entrati nel motore e hanno, rovinato un po' di cose. In più la marmita era bucata e per quello che sentiva un bel rombo stile auto da rally.
11: Ah, ho capito. Quanto mi costa?
12: Ah, guardi, francamente fa prima se ne compra un'altra.
7: Se stai simpatico al venditore, l'hai già presa nel culo.
1: La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo.
13: Radio 105.

0: Papà Castoro, raccontaci una storia.
1: Anche due storie.
2: Ma sempre le storie qua, che due coglioni.
3: Ascolteremo te.
4: Papà Castoro sta dormendo. Svegliamolo, svegliamolo, svegliamolo. Papà Castoro, papà Castoro, raccontaci una storia. Papà Castoro, papà Castoro, raccontaci una storia. Papà Castoro!
5: Che? Cosa succede? Sono arrivate le troie!
4: Una storia! Una storia! Una storia! Papà Castoro, raccontaci una storia!
5: Cazzo, stavo dormendo però! Vabbè, vi racconto una cazzo di storia qua!
4: Evviva! Evviva! Evviva!
5: Allora, senti, questa storia si intitola La piccola fiammiferaia!
4: Oh!
5: C'era una volta una nana che decise di iniziare a vendere fiammiferi sul ciglio della strada!
4: Oh! E poi?
5: E il primo giorno faceva molto freddo e nessuno compra fiammiferi. Ma la fiammiferaia, che era una tipo positiva, disse a se stessa: sono sicura che domani andrà meglio.
4: Brava, brava, brava. E poi?
5: Il secondo giorno non vendette nemmeno un fiammifero e un cane le cagò in faccia quella proprio liquida. Ma la fiammiferaia, che era una tipo positiva, disse a se stessa: domani andrà meglio.
4: Oh! E poi?
5: E poi anche il terzo giorno, zero fiammiferi venduti. E mentre era distratta, una suora le strappò un'orecchia a morsi lo ingoiò. Ma la fiammiferaia, che era tanto positiva, andò a recuperare l'orecchio tra la merda della suora e disse a se stessa: domani andrà meglio.
4: E il quarto giorno?
5: Senti, il quarto giorno ancora nessun cliente. E qualcuno lanciò dalla finestra un aeroplano di carta con sopra un cinghiale che le cadde in testa, ammazzandola sul colpo. Ma la fiammiferaia positiva, mentre stava morendo, disse a se stessa:
4: domani andrà meglio.
5: Ecco. E il quinto giorno il fantasma della fiammiferaia era ancora sul ciglio della strada a vendere i fiammiferi, quando si addormentò per la stanchezza e venne svegliato dal primo cliente.
4: Davvero? Davvero? Davvero?
5: Sì. Ma era uno della guardia di finanza in borghese, che le fece una multa di due gambe e le sequestrò tutti i fiammiferi.
4: Oh, che tristezza, che tristezza, che tristezza!
5: Sì, ma la fiammiferaia, che era una tipo positiva, sapete cosa disse a se stessa?
4: Domani andrà meglio!
5: No, disse: che vita di merda, pezzi di stronzi! Siete tutti delle merde, dovete morire, infami!

0: Benvenuti a Terra Amara.
1: Cose matte, cose turche.
0: La sitcom turca dove i protagonisti vorrebbero ma non scopano mai.
2: Turca, turca, turca te.
0: Una spiaggia isolata. Spiaggia isolata. Il dolce rumore delle onde. Lo sburro che ribolle nei coglioni come latte dimenticato sui fornelli da una madre degenera. Per Zuleia e il Mats era dunque l'occasione perfetta per fare finalmente all'amore. Ma un improvviso fulmine a ciel sereno ha deciso di cadere proprio sulla capoccia baffuta del nostro testardo innamorato, lasciandolo mezzo vivo e mezzo morto fra le mentecatte braccia della sua bella.
3: Elmaz! Elmaz, vieni, vieni a vedere che sei morto, guardate! Zon zon.
0: Ma dopo un considerevole lasso di tempo, Elmaz riprende finalmente i sensi e si ritrova in un ambiente a lui sconosciuto, dove i peli fanno da padrona e la puzza di crocchette al salmone infesta l'aria.

0: Ehi, torcaccia. Che male di capo, che male di testa, che male di tutto, di tuttissimo.
1: Oh, mazzo, hai sbaglio, che bravezza, che bravezza.
0: Sono io, amore mio, ma che è successo? Dove siamo? E perché mi fa così male la testa?
1: Hai stato botta in testa da un tuono, amore mio, e io ti ho strascicato fino a qua, che qua che è lo studio di un veterinario che ti ha dato una medicazza.
0: Ecco perché ci sono tutti questi animali in gabbia qua intorno a me. E dimmi un po', amore mio, ex amore mio, di nuovo amore mio, che ha salvato la vita mia, dov'è questo veterinario santo e santissimo che mi ha curato?
1: È stato andato via per il fine weekend, siamo soli per 2 giorni di calendario.
0: Ma quindi vuoi dire che abbiamo questo bel lettuccio tutto per noi? Che dici? Di riprendere da dove Zeus, quel pezzo di merda fulminante, ci ha interrotto, bella amore mia, ex amore mio, amore mio.

0: Il mazzo, finalmente andiamo di cazzo.
1: Anche poetessa, sì, mi piace quando parlo sporco. Dimmi qualcosa di sporco.
0: I calzini.
1: No, più sporco, più sporco.
0: Le mie mutande.
1: Che cazzo, vabbè, niente, soprassediamo. Continua, Zuleia. Dimmi una cosa che mi fa arrapazzare.
0: Sotto le unghie dei piedi quando...
1: Mannaggia la miseria, che schifo. Vabbè, niente, lasciamo perdere. Facciamo silenzio, che forse è meglio, eh? Sono pronto. Sono pronto, la grande, grandissima penetrazione. Amore mio, ex amore mio. Casino!
0: Oh cielo, il mazzo, le scimmie sono scimmie dalle gabbie.
1: Cazzo, è tutto addosso a me! Aiuto, Zoe, mi scopano! I corolloni mi scopano senza consenso, anzi, come dicono adesso, senza esplicito dissenso! Ma il gorilla non lo devo incazzare! Oddio, che dolore!

0: che male, che dolore, ma perché? Perché tutto addosso a me e a te niente?
1: Non lo sai, Matt, saranno dei gay rilla. Ho fatto la battuta.
0: Sì, sento, scusi, che cazzo, e non ne approfitti, voglio dire, vuole una banana? No, niente, vuole mettermela nel culo.

0: Lo Zodi 105.
1: Ehi, tenetevi forte perché il nostro meraviglioso portale Up and Up sta cambiando. Sì, abbiamo appena rilasciato il kit per lo sviluppo di applicazioni a tutti. Anche tu potrai sviluppare la tua applicazione su
2: Up and Up.
3: E Up and Up, il portale da dove scaricare tutte le applicazioni.
1: Up and Up è il nuovissimo app store per smartphone, tablet e computer, ma anche per lavatrici e frigoriferi. E da oggi sarai proprio tu a sviluppare le applicazioni. Ti basterà iscriverti al nostro portale con un irrisorio costo di 2000 euro all'anno e potrai sviluppare ciò che vuoi pubblicando ciò che ti pare. Ma non è fighissimo? Yeah! Ma perché sto urlando? Ma basta con le cazzate! Vediamo assieme l'app di questa settimana! Tra le app più scaricate su Up and Up...
4: Mortacci tua!
1: Sì! Mortacci tua è l'incredibile app delle app, l'unico sistema che riesce a determinare l'esatta data con tanto di orario della tua morte o della morte di chi vuoi tu! Mortacci tua è semplicissima da usare. Basterà inserire il nome, cognome e data di nascita della persona di cui vuoi sapere la data di morte. E il gioco è fatto.
5: Ma è vero che tu non è ricchissima?
6: Sì, probabilmente prenderò tutta l'eredità, sono 6-7 milioni di euro.
5: Wow!
6: Sì, ma non so mica quando creperà quella vecchia bastarda.
5: Ma cosa ci vuole? Ci penso io!
6: E come fai?
5: Con l'applicazione Mortacci tua. Guarda, basta inserire il nome, cognome e la data di nascita della persona.
6: Non ci credo, proviamo!
5: Prova! Ma qua dice che morirà domani!
6: Sì, divento ricco! Offro io spritz per tutti!
1: Niente più sorprese! Grazie a Mortacci tua potrai vivere al meglio gli ultimi giorni che ti rimangono su questo infausto pianeta!
7: Ragazzi, sto per morire!
8: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1!
1: E non è finita qui! Sì, perché Mortacci tua ha anche la sezione scommesse! Sì, yeah! Cliccando sul tasto bet vedrai la lista di personaggi famosi sul nostro tabellone, dove potrai scommettere sulla data di morte del tuo idolo! Fantastico, vero?
6: Allora, Fausto, vieni qua.
5: Dimmi.
6: Guarda, tu lo ascolti lo zoo?
5: Sì.
6: Allora, guarda qua. E me Mazzoli nel 2097, perché quello ha culo.
5: Ci metto un 100.
6: Vai.
5: Guarda, apro l'applicazione e metto la data di nascita di Marco Mazzoli. Allora, morirà esattamente... Figa, nel 3023.
6: E la Madonna!
1: Cosa aspetti? Scarica subito!
4: Mortacci tua!
1: E non vivrai più nella paura di non sapere quando morirai! E ricorda di attivare le notifiche!
9: Uè, Fernando, hai sentito quell'applicazione lì, Mortacci tua?
10: Sì, sta avendo un successo incredibile,
9: Cazzo, mi è arrivata la notifica, cos'è che c'è scritto?
10: Figa! Sta applicazione proprio non sbaglia mai! Perfetta!
1: Mortacci tua è un'applicazione...
2: Up and Up!
3: E Up and Up, il portale da dove scaricare tutte le applicazioni.
2: Radio 105.
11: This is a zoo, only for you.

0: Lo Zoo di 105.
1: Indagini, cose, vecchi castelli, ruderi, droni, tantissimi droni, parole lasciate a metà, ipotesi, mistero misterioso, permessi speciali delle persone che fanno i permessi, posti in Italia, siti poco archeologici, lascività, segretissimi, le mappe di cose, sacrilegio, cantine un po' buie, mummioni. In concludenza, un casino di cose dette per creare aspettative. Questo e tanto altro che non saprai mai è Freedom, oltre il cortile. Conduce Roberto Giacobbo.
2: Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao.
1: Freedom.
2: Amici di Freedom, che siete?
1: Freedom.
2: Ci troviamo a Milano, nella stazione centrale. Una struttura pazzesca che... Ma dove sta il mio portafoglio? Omar, hai visto il mio zaino?
3: No.
2: Attento, Omar.
3: Non ci sono porte.
2: No, alla zingara, te sta a fregare la camera.
3: Dove?
2: Bravo, Omar. Mortacci, che capoccia di ferro che c'hai.
3: Allenamento.
2: E beh, sei il terrore di stipiti, cazzo. Hai preso più botte in testa che cazzi malena.
3: Wow.
2: Troppo?
3: E beh,
2: c'hai ragione, ci guarda nelle famiglie. Drone sulla zingara insanguinata che distoglie dalla gaffa.
1: Freedom.
2: Amici di Freedom, siamo al Museo della Scienza e della Tecnica di Milano, dove sono conservate alcune delle invenzioni più spettacolari della storia della tecnologia. Sono in compagnia del direttore. Salve, direttore!
4: Salve!
2: Ecco, bello, bellissimo. Quindi qui sono conservate tutte le cose geniali delle persone intelligenti.
4: Mi scusi, ma che domanda è?
2: Dico, qui ci sono le figate della tecnologia.
4: Beh, comprendo la volontà di essere intrattenitivo, ma signor Roberto, se possiamo avere un approccio più vicino all'austerità che rappresenta questo luogo di cultura e scienza, preferirei.
2: Ah, certo, cazzo. Mazza che pippone, direttore. Vabbè, ma dove stanno le porte? E quello che ha inventato i cardini?
4: In che senso?
2: Beh, nel luogo della scienza e della tecnologia spero abbiate dedicato un'intera area al meglio che il mondo abbia mai partorito, ovvero le porte! Vorrei dedicarci almeno mezz'ora di dronate e musica epica scaricata dalle librerie dei portali. Ci voglio fare un monumento in TV a steroe. Ci ho svoltato la carriera televisiva, cazzo!
4: No, guardi, non abbiamo un settore dedicato alle porte e ai cardini, non siamo mica le Leroy Merlin.
2: Ah, infame! Ma come te permetti? Ma che te lo mozzico, eh? Non mi sminuire le porte che so cazzi!
4: Ma come si permette?
2: Omar!
3: Sì!
2: Testata!
4: Aia!
2: Ammazza, Omar! A sta puntata sei in arieto ormai!
1: Freedom!
2: Eccoci a Sassari per incontrare...
1: Freedom!
2: Professore! Come sta?
5: Male! Malissimo! Vorrei gentilmente...
1: Freedom!
5: Non ne posso più! Ma cosa vuole da me?
2: I mummioni, professore! I mummioni!
5: Ma sono 20 puntate che cerco di farle un'analisi del...
1: Freedom!
5: Vede?
2: Cosa?
5: Mi taglia con questi stacchetti!
2: Ma quali stacchetti?
5: Quelli della trasmissione che dice... Freedom!
2: Ah, questo!
1: Freedom!
5: Sì, esatto!
2: E non gli piace?
5: Guardi, non discuto su...
1: Freedom!
5: Ah, vabbè, ci rinuncio!
2: Ma cosa?
5: A parlare...
1: Freedom!
5: Ma la smetti!
1: Freedom!
2: Drone!
5: Che fa col drone?
2: E che non gli piacciono manco i droni adesso, professore?
5: Ma non capisco l'utilità, l'utile spreco di tempo di alzare un drone in una stanza con due interlocutori.
1: Freedom.
2: Ah, mo sta a fa pure regista. Alla prossima puntata di Freedom.
5: E anche questa volta non abbiamo parlato di niente.
2: Sa chi la saluta?
5: Chi?
2: Sto cazzo!
5: Figlio di una lurida.
1: Questo e tanto altro che non saprai mai è Freedom. Oltre il cortile.

0: Lo Zoo di 105.
1: Gli anni 90 sono tornati e con loro anche uno dei DJ più famosi di quel periodo. Torna Tony Canicani, il DJ che riempiva le discoteche più famose. Ma c'è solo un problema: prima di tornare alla console deve assolutamente ritrovare la sua giacca di jeans con la toppa gigante a forma di cazzo che gli ha portato fortuna e ricchezza. L'unico modo per ritrovarla è chiamare tutte le donne che si è fatto in quel periodo, che ormai sono delle vecchie tutte spaccate. Vai Tony, chiama.
2: Pronto.
3: Alfonso.
2: Ah, Umbe, come va?
3: Bene, come stai?
2: E la camba.
3: Dov'è?
2: I marocchini hanno ido a aprire la casa della mamma di Enrico, si è morta.
3: No.
2: Ha disfasciate.
3: No.
2: Ha dormito una settimana a San Benedetto.
3: No, a San Benedetto.
2: A San Benedetto, c'è la casa.
3: No.
2: Enrico, il marito di Renzi, no?
3: Il marito.
2: La casa.
3: Sì, sì.
2: La mamma è morta.
3: No,
2: certo, 10 anni fa.
3: No.
2: I marocchini hanno sfasciato la porta e sono entrati.
3: Ma i marocchini hanno portato via il morto.
2: Che fa?
3: I marocchini hanno portato via il morto.
2: I marocchini chi sono stati? Chi non lo so chi sono stati.
3: Beh, non diamo sempre colpa ai marocchini, però, poverini.
2: Tu dici marocchini?
3: No.
2: Non lo so.
3: Tu l'hai detto.
2: No, sono entrato, ho dormito qualche 10 giorni, 20 giorni, una settimana. Quando il ritmo mi genera, sono tutta la porta aperta.
3: No. Ma hanno rubato anche la giacca di jeans.
2: Anche?
3: Hanno rubato anche la giacca di jeans con dietro la stampa.
2: Sì. Rubato.
3: No, pure la mia giacca di jeans. Porco di.
2: Al cinema. No.
3: Passami Antonio, scimmia di merda, passamelo. Madonna mia, ha rubato la giacca di jeans. Ehi!
4: Come faccio a sbagliare?
3: Ma hanno rubato i marocchini. A casa. Hanno rubato.
4: A casa tua.
3: No, che a casa mia. A casa della signora. Che è morta. Madonna mia, quanto sei m***oide, riesci a parlare?
4: Oh. Ma chi è che fa?
3: Sono Tony Cazzo, DJ. Tua moglie mi ha detto che hanno rubato la giacca di jeans con la toppa dietro con il cazzo stampato. Come facciamo adesso?
4: Ma scusi.
3: Antonio, non sei Alfonso? Alfonso, ti ricordi che venivi in discoteca, che facevi i pompini nel bagno a 5.000 lire?
4: Ma va a cagare!
3: Ma come? No? Pronto? I pompini nel bagno a 5.000 lire! Sto male! Ma che gente c'è? Porca miseria! Poi noi vogliamo pensare alle macchine che volano, zio cane. Questi ma qua hanno ancora l'aspirapolvere col cavo.
1: Se hai una giacca di jeans a casa con una toppa sul retro con un cazzo gigante, vuol dire che tua madre se l'è scopato negli anni 90. E quindi invia subito il numero di cellulare di tua madre a wender@105.net. Così finalmente potrà tornare alla console.
5: Radio 105. Hey!
6: 105.
7: Hey! Lo Zoo di 105.
8: Reazione a cappella.
9: L'intesa vincente, momento importantissimo ovviamente all'interno del nostro quiz. È il momento di ospitare la squadra invece di Mugio, Monza, Brianza.
10: Ciao Ama, ciao!
11: Ciao Ama, ciao!
10: Oh, ho scorreggiato.
11: No!
10: Sì, ho scorreggiato.
11: Ma che c***o dici? No!
10: Anzi, mi sa che ne devo fare un'altra.
11: No, vi prego, ve lo chiedo in ginocchio.
10: Aspetta. No, falso allarme, tranquilli.
5: Ma poi scusami un attimo, ma tu puoi fare tutto il programma con il culo?
12: Hai ragione, Ama, chiediamo scusa. Andiamo avanti, dai.
10: Scusa.
5: Ce l'abbiamo fatta.
9: Sapete che avete 60 secondi a disposizione, 3 passo, 1000 euro per ogni parola trovata. Attenzione ai telegrammi, parlate ad alta voce, non devo dirvi altro.
12: Sì, siamo pronti.
9: 3.
10: Diamo?
9: 2.
12: Dai.
9: 1. Via.
12: Prima.
10: Lo.
12: Agiti.
10: Poi.
12: Spruzza.
13: Ketchup.
9: Esatto, prima parola trovata.
10: E allora lì.
9: Avanti.
10: Unico.
12: Buco.
10: Più.
12: Grosso.
10: Di.
12: Culo.
10: Tua.
12: Madre.
13: Ozono.
9: Molto bene, sono 2 le parole. 42 secondi, ottima intesa della squadra lombarda, vediamo se vincente.
10: Cosa?
12: Sembra.
10: Culo.
12: Con.
10: Cellulite.
13: Passo.
9: Era focaccia la parola, ma stanno sudando. 54 secondi, sempre 11 il numero da battere.
12: Di.
10: Cosa?
12: Puzza.
10: Cazzo.
12: Non.
10: Lavato.
13: Sushi.
9: Sushi, giusto. E siamo a 3 parole. Ancora non sono trascorsi 10 secondi.
10: Lo.
12: Moglie. Renzi.
10: Di.
12: Brian.
10: May.
13: Passo.
9: Sosia è la parola. Avete fatto probabilmente bene a utilizzare il passo, ne avete altri 2. 3 parole, 51 secondi e 2 passo. Ripartiamo.
10: Come?
12: Chiami.
10: Stipendio.
12: Radio.
10: 105.
13: Mancia.
9: Giusto, 4 parole, 40 secondi.
10: Cosa?
12: Gira.
10: Dentro.
12: Cervello.
10: Squalo.
13: Criceto.
9: Bravi, bravo Francesco. 5 parole, adesso avete 36 secondi da gestire senza passo. Ripartiamo.
12: Cosa?
10: Trovi.
12: Su.
10: Cazzo.
12: Se.
10: Scopi.
12: Balorda.
10: Senza.
12: Goldone.
13: Stracciatella.
9: No. La cresta, la cresta.
14: Dai.
9: Quella del gallo, magari, cosa ha in testa il gallo? 14 secondi e 1 passo, gestite bene adesso il passo e i secondi.
10: Come? Minchia!
12: Luca?
10: Alba!
13: Gigante!
9: Gigante, esatto, 6! Potete farcela!
10: Cosa?
12: Mi!
10: Hai!
12: Scassato?
10: Plurale!
13: Pablè.
9: Giusto, 7 parole, 29 secondi e 3 passo, avanti.
12: Cosa
10: non
12: può
10: mancare
12: durante
10: pecorina?
13: Divano.
9: No, schiaffo,
10: no,
9: ti potrebbero
10: dai.
9: Veramente saltare addosso. Un'altra parola ci sta.
12: Da
10: quanto
12: non
10: scopa
12: mazzoli
10: un
13: secolo.
9: Perfetto, secolo, 10, doppia cifra.
10: Sì!
9: E hanno vinto ancora una volta, sono imbattibili. Grazie per essere stati con noi, TG1.
15: Buongiorno, benvenuti al TG1. Arresti per l'omicidio di Di Maio nel Comasco. Renzi ironizza, capisci che manca poco alle elezioni. Il Festival di Sanremo, ieri all'Ariston, serata di doping. 9 feriti, 2 gravi, le cause sono ancora da chiarire. E il leader di Forza Italia lancia l'allarme. Troppi pochi anziani sono fatti, mi avverte Salvini, dopo un tentativo di approccio. Proprio negli Stati Uniti Kim torna a mostrare i muscoli per il trattamento dei rifiuti. E da Berlino il premier Gentiloni precisa: ho accoltellato la ragazza per un governo di grande coalizione. Allora, grazie. Stasera a Sanremo. Ora noi ci fermiamo qui. Alla prossima pandemia. Arrivederci.
16: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: La bastardata del giorno. 105. La bastardata del giorno.
2: Bastardata di oggi.
3: Bastardata di oggi.
2: Leone si spaccia per il vicino di casa della nostra vittima e si lamenta.
4: Pronto?
5: Guardi, io sono già alla caserma dei carabinieri, va bene?
4: Perché?
5: Fate un casino, un rumore dalla madoccia.
4: Ma chi è lì, scusi?
5: Come, l'inquilino di sotto di lei.
4: Ma guardi che io stavo dormendo e mio fratello non c'è e mio padre non c'è.
5: Che cazzo dici, mi prende per il culo tutti i giorni. Io tutti i giorni sento questo rumore da casa vostra che non ce la faccio più, vengo a spaccare la casa.
4: Ma se tu c'hai il cervello strano, non è colpa mia.
5: E allora dico, vogliamo...
4: Ma vada a fanculo, va.
5: Tu è sord, hai capito?
4: Lei non sta bene.
5: Allora vengo su, sopra casa tua.
4: Lei deve andare direttamente a fanculo, capito?
5: Ah!
4: Non sta più.
5: Va bene, adesso vengo a casa tua e vedrai che cosa succede. Ma, maro tu cazzo.
0: La bastardata del giorno.
6: Pronto?
5: Io adesso sono uscito dall'ospedale, no?
6: Me.
5: Sono stanco mort.
6: Me.
5: E strana mort.
6: Me.
5: Però voglio dormire. Tu te la fermè, ti devi fermare a dare questi corpi sopra pavimento, che non posso chiudere me, mi stai spaccando la testa.
6: E sto contento per te, complimenti.
5: Allora ti devi calmare, stai facendo un casino, io sono un inquilino di sotto.
6: Sì? Mi fa piacere questo che sei un inquilino di sotto. E mo che hai mai detto che sei un inquilino di sotto? Non vedo di sci a rombo fruschetta da lana?
5: Io vengo a casa tu, te guanti, scelto la finestra, capi?
6: Vieni.
5: Preparati, perché non ce la faccio più.
6: Vieni.
5: Fatti un angolo sto buchi buchi, no? Non...
6: Vieni!
5: E che...
6: Vieni!
5: Ti vengo a sparare, ti scetta a bascio!
6: Ma vieni, ti sto aspettando, vieni!
5: Vengo subito, cazzo!
6: Oh.
5: Hai apri la porta che col carro armato in casa tu, ti spacco tutta la casa!
6: Vieni!
5: Se non spegni questa musica, chiama i carabinieri, capito?
6: Guardi, imbecille, che sta sbagliando il numero, mi sta rompendo i coglioni!
5: Ma vengo da te! Ti dà
6: che la... Ma denuncia io lei!
5: Ma ti vengo a spaccare un cerroide!
6: Che la carabinieri, tu sono morto anche!
7: Pronto?
5: Madonna, ma come mai adesso? Come dobbiamo fare qua? Io non ce la faccio più.
7: Che cosa?
5: Ma che cosa? Mannaggia, tutto giù, casa mia si è riempita d'acqua, lei c'ha tutta l'acqua aperta, mi sta allagando la casa.
7: Ma lei ha sbagliato numero, scusi signore.
5: Come ha sbagliato numero? Oh!
7: Dove abita lei?
5: Via Eroidi di Logori, è qua, sei.
7: E a che piano abita?
5: Sono giù, pian terreno io.
7: Qua. Senta, se non la smetto adesso prendo il numero tuo e la cito, la danno.
5: Ma la cito?
7: Ma vada quel paese!
5: Ma la cito è morta, qui è tutto pieno d'acqua! Venga giù, la sto aspettando giù! Hai capito?
7: Giù dove chi? Guardi, io sono Tondolo.
5: Tondolo, piglio cacchio e mi rispondo. Devi chiudere il rubinetto perché non si capisce.
7: Guarda,
5: un cacchio.
7: Qui non abbiamo nessun rubinetto. Lei, scusi, si sta prendendo, si sta arrabbiando per una persona che non c'entra niente con lei.
5: Ma lei c'ha tutti i rubinetti aperti, i gabinetti e la mantina.
7: Lei chi? Lei chi? Io sono Tondolo.
5: E lei Tondolo? C'è la cacciata al culo Tondolo, c'ha lei, scusami, eh.
7: Come lei?
5: Il culo Tondolo c'ha lei. Lei deve chiudere soltanto i rubinetti, no? Guarda, vengo con i carabinieri. La faccio mettere dentro. Oh! Tondolo! Guarda come tondolo! Con il tuisa.
7: Pronto?
5: La signora Boccuzzi, signora?
8: Sì.
5: Madonna mia signora, qui si è allagato tutto casa mia sotto qua.
8: E dove?
5: Lei che
8: dove?
5: C'è una piscina in casa, c'ha?
8: Io sto al secondo piano, e voi dove state?
5: Sotto di lei, dove devo starmi? Adesso qui si è allagato tutto caso, guarda. Se aveva addirittura i dolci che dovevo fare. Domani si sposa mia sorella, cioè la torta si è bagnato tutto. Lei sta buttando acqua giù, ma guarda, proprio a fontana.
8: Sta lavando in un attimo.
5: Un cacchio, fai subito.
8: Pronto?
5: Pronto, ma guarda, avevo una torta di 3.000 euro che dovevo sposare mia sorella, domani me l'avete bagnato tutto. Come cacchio?
8: Dove?
5: Qui sotto di voi, viene acqua da non finire. Madonna mia, come mai?
8: Ma dove? Dov'è che chi è che sta parlando? Io non lo so con chi sta parlando.
5: E sto parlando con quelli di sotto, via Carulli. Madonna, ma 46
8: secondi. Ma dimmi, chi sei tu?
5: Sono Peppino Ucic,
8: Chi è Peppino Ucic? Ma con chi stai parlando? Qual è il numero 46?
5: Margonato
8: tu. Ma scusa, ma con che cacchio stai parlando?
5: Con te sto parlando io, guaglio, non alzarla lì, come mi fai ingazzemo? Vengo su.
8: Ma vieni tu direttamente.
5: Adesso vengo su, ti butto la piscina giù e tutti in immobile giù te li butto adesso.
8: Ma che cacchio stai dicendo? Io non lo so con chi stai parlando. No. Ma tu chi sei?
5: Ancora chi sono? Chi sono? Chi sono? Chi? Sono il grillino di sotto. Chi sei? Tu sei a Canario. Sono un grillino di sotto io.
8: Come ti chiami?
5: Peppinucci.
8: Peppinucci, Peppino Vaffanco.
5: Pronto.
3: È un cazzo.
1: La bastardata del giorno. 105.

0: Lo Zodi 105.
1: I tamarri
2: stanno cercando un saldatore per farsi aiutare durante un furto in un appartamento.
1: Tamarri.
3: Pronto?
4: Che cazzo vuoi? Ti sto parlando.
3: Pronto?
4: Oh, scemo, sono Massimin di Quarto. Sei come cazzo si chiama? Fabbro, oh, Fabbro, okay. Saldatore?
3: Sì.
4: Allora, praticamente ci siamo introdotti in un appartamento e c'è una cassaforte. Secondo te, come si fa la leva per i cardini? Cioè, tu puoi venire un attimo?
3: No, io non lavoro lì, bisogna andare da un fabbro vero. Noi facciamo lavoro seri, non facciamo fabbri veri.
4: Cioè, tu non sei un fabbro vero? Fai finta?
3: Faccio finta io.
4: Ah, una copertura, spacci, cosa fai, scemo?
3: Scemo sarà tua sorella, testa di cazzo. Se
4: c'è una sorella, può darsi magari. Comunque, mi ha chiamato testa di cazzo. sai che te lo giuro? Levo il copertone al motorino e ci metto un braccio tuo davanti, un braccio tuo dietro e guido il motorino con le tue braccia che rotolano. Scemo di merda.
3: Tu che cazzo sei? Che vuoi?
4: Io sono Massimino di Quarto, imperatore indiscusso, la mala milanese. Sai che ho voglia di metterti le due dita sulle spalle e proprio tipo bottone farle alzare, capito? Come i giocattoli.
3: Io non ti conosco, scusa. Ho capito.
4: Adesso ti insegno a nuotare nella saliva. Ti sputo così tanto addosso che devi rimanere a galla. Scemo di merda. Hai capito? Va bene, dai. Cosa?
3: Cioè, veramente io.
4: Cosa? Cioè,
3: ma chi ti conosce,
4: adesso ti mastico.
3: Non so chi sei.
4: Senti i denti, ti mastico. Come una gomma masticata. Senti, facciamo una cosa. Stai per terra, ti salgo sulla schiena e cerco di stare in equilibrio. Voglio vedere se sono capace a surfare. Scemo di merda, me la vieni a aprire sta cassaforte o no? Oh, pagliaccio.
3: Io non faccio quei lavori lì.
4: E che lavori fai?
3: Sono capace di fare quei lavori.
4: Sei capace a fare un cazzo.
3: Saldiamo.
4: Ah, sai.
3: Non sono capace di fare un cazzo.
4: Allora, saldati nel culo, va. Scemo di merda.
5: Ma
4: guarda sto cretino.
5: Ma pensa a te, ma che cazzo mi si inventano i lavori sti coglioni.
1: Tamarri.
3: Pronto?
5: Sei Fabbro?
3: Presente.
5: Saldatore. Salvatore o saldatore?
3: No, è saldatore.
5: Saldatore.
4: Si è saldato anche la gola di
3: sigaretta. Non ho ancora salvato nessuno.
5: Ah, ok, sei simpatico. C'hai una voce proprio bella potente.
4: Si giuccia di cannello quando saldato.
5: Senti, signor saldatore, io praticamente ho una cassaforte davanti che devo praticamente, l'ho aperta.
3: Saldarla.
5: Puoi venire a saldarla?
3: Ma dove? Cos'è che non ho capito? Vuoi saldare una cassaforte?
5: Ma come parli che c'hai la voce da pupazzo proprio? Ma facevi il Muppet?
3: Due volte l'ho fatto.
5: Stronzo!
4: Già, questo si è fulminato di cocaina.
5: Sì, senti coca, salda coca sei te. Allora, puoi venire a saldarmela? Ma che cazzo ridi, coglione? Che sto parlando seriamente? Ma che cazzo mi stai prendendo in giro? Scemo, coglione.
3: No, niente, stavo facendo due risate.
5: Ah, ridi su sto cazzo allora. Senti un attimo, saldatore di sta minchia. Allora, puoi venire a casa a farmi la saldata alla cassaforte?
3: Ma direi che con questa anticipazione direi di no.
5: Oh, ma vai rotti i coglioni!
6: Ma che sono due drogati che ti sono?
5: Ma tua madre è drogata, capito, coglione, pezzo di merda.
3: Ma andate in giro a lavorare così?
5: Ma che cazzo te ne frega a te, io ti pago e vieni, pezzo di merda, coglione. Oh, ma allora vuoi venire?
4: Oh, no. Scemo di merda!
5: No, lui è pezzo di merda.
3: Vai.
5: Alla grande, ci vediamo domani mattina alle 10.
3: Ciao, bello.
5: Ciao, pezzo di merda. Ciao, coglione.
3: Ciao.
5: Pezzo di merda.
1: Tamarri.
3: Pronto?
4: Oh,
3: chi è?
4: Sto cazzo. Sono Massimino di Quarto, scemo. Senti, tu sei il saldatore?
3: No, io ti piazzettate, scemo di merda.
4: Cosa hai detto? Sai, te lo giuro che con un dito ti buco. Cioè, con un dito appoggiato alla fronte e esco dall'altra parte col cervello che penzola.
3: Ti do una sputata, ti innaffio.
4: Madonna mia, sai che te lo giuro, ti concio come una pantera. Ti acchiappo per i piedi, ti sbatto come una coperta. Vedi le ossa che ti escono dalla bocca e rimani come un lenzuolo, scemo di merda. Cioè, cosa devo fare per spaccarla completamente? O vieni qua tu?
3: Ma la cassaforte è piena?
4: Che cazzo ne so, sono appena entrato nell'appartamento. Già un paio di orologi nei cassetti l'ho trovato.
3: E vengo io, manda l'indirizzo che vengo, sfondo tutto.
5: Ma fai in fretta però.
4: Ah, ti devi muovere. Ti devi muovere però.
3: Manda subito l'indirizzo che arrivo.
5: Allora, l'indirizzo è via Monte.
3: Ok, c'è qualche nome in codice?
4: No, mentre stai venendo ti fermi a prendere un paio di pezzate.
3: Minchia, le pezzate te le porto io, zio, che mi devo fermare a prendere, ce l'ho qua.
4: Minchia, c'è la grammata?
3: C'è la grammata, quella bella.
5: Allora,
3: quella peruviana, zio.
5: Fai così, però, passa al Mac, prendimi due cheeseburger.
3: Pure, porco dinci, no, il Mac no, dai.
4: T'ammazzo, muoviti!
7: Arrivo, zio, arrivo, stacchiamo tutto.
4: Pezzo di merda!
7: Dai, metto giù che sono a lavoro.
4: Ma me ne frega un cazzo della tua vita!
7: Per i coglioni ora, dai, metto giù, sono devo fare i soldi.
4: Ma
7: fanculo! I soldi!
4: Merda!
7: C'ho clienti qua davanti, devo fare i soldi.
4: Buccali!

0: Lo Zoo di 105.
1: Arrivano dalle profondità dello spazio infinito per comunicare con noi. Hanno scelto come luogo del primo incontro ravvicinato una regione che sembrava allettante sul dépliant dell'Agenzia di Viaggi Interstellari. Hanno studiato la lingua, le usanze, le tradizioni, ma tutto quello che pensavano di sapere su di noi si rivelerà drammaticamente sbagliato. Loro sono i Puglieni, gli extraterrestri del tacco. I Puglieni.
2: Numero privato pronto?
3: Patrizio?
2: C'è voi? Fabrizio?
3: Lo prendi in culo con l'ospizio?
2: Allora, c'è un pure mustacatino, voi. C'è che sto sì, c'è Fabrizio.
3: Lala!
2: Eh?
3: La latrina di sorta sta.
2: La latrina di me che la pasteta rete mi ha chiamato sto chino di seva maca ugualmente da lei la pasteta che tu trita guarda ma ha chiamato ti va se che non mi chiami voi chino di seva rete ma ha chiamato che
3: stai moca mamma moca
2: non da me la pasteta no che la pasteta che tu trita rete mi ha chiamato e la sé che non mi chiami,
3: Nicola!
2: Pasteta, c'è che te l'hai dato tu, numero me, hai avuto un postato che ha detto
3: Nicola!
2: Nicola, c'è Nicola!
3: Nicola, tu ciucci la ciula!
2: La ciula, me, ma te la ciuccia, ciola!
3: E so!
2: Pasteta, mi si chiami in chiù a sto numero, per favore, che sto cappato che è, c'è, basta che ti dico la perda!
3: Utrumone mi fai?
2: Utrumone mi fai, a me, ma ti fai, c'è, faccio il bucchino, me! Non mi si chiami in chiù, Pasteta! Ma fango la sola adesso, tu chi non lo sai, tu come chiami si io?
3: Mula! A mamma te!
4: Pronto?
3: Upa!
4: Pronto?
3: Upa, c'è una mamma che la zoccola!
4: Ah!
3: Ah! Lala!
4: Chi cazzo sei? Chi cazzo vuoi?
3: La latrino di sordo, sta.
4: Che sordo che la chiave?
3: Da mamma che la mangia a casa lungo ma.
4: Sordo che si buca lungo ma.
3: Uba?
4: Chi cazzo vuoi?
3: La fregge la
4: pulpa. Tu vuoi fregge la pulpa? Tu è sordo, che cazzo vuoi? Dimmi, che cazzo sei?
3: Mamma da bocchinare.
4: Che cazzo sei, dimmi, che cazzo vuoi, dimmi?
3: Un pig?
4: Sordo un pig in culo, sì.
3: E mamma?
4: È sordo pure, mamma è sordo. Che cazzo vuoi, dimmi, che cazzo sei? Che scherzo è questo?
3: E canet, dimmi. Ancora lo fa la bocchina lungo me?
4: Sordi fuori di bocchina lungo me.
3: E mamma, grazie, come mangiare la
4: cazzo? Sordi fuori da
3: mamma. Ma tu sei un bastardo.
4: Io sono bastardo, sordo bastardo, mamma di pure da tanto che è morta tutta la razza di.
3: Morta e viva. E il cuore che te ne capo?
4: I cuori della sordo.
3: Da mamma.
4: E tu pure, tu sei creduto.
3: Da mamma che la bocchinare.
4: Passami qualche da fare da fotografia dei chiamati in mezzo, faccio.
3: Gargiulo!
4: Ti giuro, tu metti d'auguro. Sei un testo di cazzo. Sei un testo di cazzo, sì. Dì a quello che ti ha fatto fare, se ne fai di merda. Sì, tutti e due testi di cazzo, sì.
3: Wawa.
4: Wawa, c'è Wawa. Ma va a cagare, imbecille.
5: Pronto?
3: Faccio una domanda. Upa!
5: Vaffanmocca che t'ha imbrattata da mamma, t'ha visto tu un picco stucchino da merda, vedi? Vaffanchino, tu non c'è che manzana che cuca, se, mo tu dic!
3: Ehi, faccio la ciula!
5: La muerta da mamma, ma tu vedi sfido stu figli da bocchino, vedi? La stramuerta da c***o della madonna, vedi stu bastardo da me! Ma se fosse sapere c'è cazzo a chiano!
3: Lala!
5: C'è?
3: La latrina di solito, cazzo!
5: Ma vaffanmocco tu che da latrina da mamma che da mangiare la tradimento, beh, sorta di recchione tremona gli acqua.
3: Tu sei un...
5: C'è sta uomo che ha fene venevi, ti ha di aiuti a se ne strefiche da perché? Che quando è vero che tanti ha guanti a doffus, brutto china da merda.
3: Tu sei un ricchione.
5: Hai visto che c'ha picchia la mac, mo ti venga da chi è? Tanti acchi che fighi da bacchè.
3: Cide.
5: Tu si nutromo una iacu, tu che da razza chiave cato, si capisce? C'è ta uang che a fe ne veneve, quando è vero Cristo, che ha dei tander che ti scaffi dalla faccia, che ti ha fescato un giorno casinato, fighi da bacchè.
3: Cide.
5: Tu si una razza chiave, che tu che da mbrattata da mamma, tu da ricchione da tante che da troia da sorte.
3: Cide.
5: C'è ta uang, clamazza, che brutto bastardo e figlio da troia.
3: Cide.
5: Tu che da mbrattata da mamma, te la morte, chi te stramurte quando morte tina, la morte da a cruz come fai pure a sta meios che sto gaffatia vina cacu cazza a me c'è ta uang ti a fe neve neve brutto bastard
3: cide
5: e non scappar che fu chicchion tante venga guandè a dove
3: la
5: morte de mamma te che da troie tu ad ascia pigliare solo un moc tu e mamma mo tu dici sto gascia pigliare la macchina c'è uang ta cic bastard.
6: I Puglieri, primo contatto fallito.
0: Radio 105.
7: Only for you. No, no, no. This is Zoo.

0: on Welcome World. Lo Zoo di 105.
1: Bene, bene, bene, benissimo, eccoci ritrovati con grandi, ma che dico grandi, grandissime novità. Infatti, dato che il bellissimo signor Infausto ha deciso di prendersi una meritatissima vacanza in una splendida prigione colombiana, al suo posto abbiamo niente popò di meno che suo cugino, un personaggio di una cultura, di un'educazione, di una saggezza ineguagliabile, l'Albert Einstein degli imputati, il Leonardo da Vinci dei puttanieri, l'Umberto Eco dei vivi, l'unico, l'inimitabile, il super intelligentissimo dottor Lo Squaglio. Un applauso per il dottor Lo Squaglio, bravo, benvenuto!
2: Grazie, grazie, vostro onore. Spero di tener fede alle auliche aspettative e riverdire i fasti del mio illustre predecessore.
1: Ah, ma che linguaggio forbito! Ma che cultura, ma che classe. E ci dica, dottor Lo Squaglio. Immagino che lei sia laureatissimo, non è vero?
2: Non per vantarmi, ma sì. Sono laureato in cardiologia etrusca e storia della figa. Solo per citarne un paio.
1: Ma non ne avevo dubbi. Si vede che lei è un uomo di una cultura incomparabile. Non come quell'analfabeta del nostro querelante, il signore Ercoglione, che si prende subito così, neanche senza sentirlo parlare, la prima scossa della sedia elettrica della stagione.
3: Ma non ho detto niente.
1: Ci dica, stronzo delle caverne, qual è la causa che perderà malamente anche oggi? Cosa mai avrà potuto farle di male l'intelligentissimo e garbatissimo dottor Lo Squaglio?
3: Cosa mi ha fatto? Glielo dico subito! Stavo dormendo in treno quando questo delinquente mi ha cagato in bocca! Sì, avete capito bene, mi ha cagato in bocca! Voglio il risarcimento dei danni morali! Ho subito un grosso trauma!
1: Silenzio! Silenzio! Sono certo che l'illustre, acculturatissimo dottor Lo Squaglio ha una valida spiegazione per questo gesto. Non è vero, illustrissimo?
2: Ma certamente, vostro onore! Deve sapere che, tra le altre cose, sono

0: Guarda cosa c'è scritto sul muro. Beh. E sul muro c'è scritto
1: allora vede,
0: Non credo che sia in linea con quello che dovrebbe essere.
1: Basta, ho sentito abbastanza. Questa corte si ritira per pippare. Ha portato la bamba buona, spero almeno, signor Lo Squaglio, Non c'era.
2: Non c'era, infatti.
1: Vorresti drogarti e contemporaneamente farti la pensione?
0: Magari.
1: Vuoi entrare nel mondo della tossicodipendenza col futuro assicurato?
0: Sarebbe un sogno.
1: Benissimo, perché da oggi arriva Heroin Imps, l'eroina di Stato con prezzo maggiorato che finirà direttamente nella tua cassa di contributi.
0: E vai!
1: Heroin Imps, bucati e pensionati, se sopravvivi.
0: Yuhu!
1: Bene, stamattina mi son perciato anch'io, in mezzo alle dita dei piedi. Il caso di oggi vedeva quel genio del dottor Lo Squaglio accusato dal misero, meschino signor Ercoglione di avergli cagato in bocca. Mentre tra l'altro dormiva in treno, in nome della scienza, ricordiamolo. Ascoltate le testimonianze, questa corte assolve il dottor Lo Squaglio con formula piena!
3: Urrà, urrà, olè!
1: E condanna il signor...
0: Scusa.
1: Sì, scusa.
0: Si vede ancora lo sporco delle feci perché mi avete ammanettato nonostante io sia il querelante. Mi ha cagato in bocca il signore.
1: E allora? Cosa c'è? Quindi?
2: Non è vero.
1: Bene, ho sentito abbastanza. E condanna il signor Erculone alle seguenti pene: un mese di reclusione nel colon di un'orca assassina con la diarrea frizzante. Mi raccomando, trovate la frizzante. Obbligo di farsi leccare le orecchie da giovanotti mentre un gruppo di vecchie lo prende a padellate nelle palle fino al 2033.
0: Ma no!
1: E infine, questa corte lo condanna a seguire una dieta di unghie dei piedi di Harrison Ford fino all'annessione dell'Italia alla Nuova Zelanda. Così è deciso, l'udienza è tolta.
0: A fare l'Italia alla Nuova Zelanda c'è un continente intero. Cosa stiamo dicendo?
1: Zitto, merda, stia zitto e si pigli sta bella scossa! Venga, dottor Lo Squaglio, che le offro un bel pippotto. Venga.
4: Pronto, buongiorno, signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
5: Merda!
4: Però.

0: no.
1: Che ne superò?
0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma la fangolo, la non la fangolo, che mi pare a brutegna sulla cipalla così.
0: Però.
2: This is the Zeus.
3: Tamarri.
4: Niente da fare. Giovannino si ostina ad essere un cowboy. E allora Massimino, più scemo di lui, lo aiuterà a trovare delle situazioni per farlo sfogare. Sto cazzo di pazzo bastardo.
5: Buongiorno. Oh, è il... come si chiama? Il bar dei cowboy?
6: Sì.
5: Ciao, senti un'informazione. Io sono uno che si veste tutto cowboy, esaltatissimo del... ho visto anche Yellowstone, la serie. Hai presente, no? Quella con Kevin Costner.
6: Le passo il capo, così vai,
5: passami il capo, grande.
6: Pronto?
5: Pronto, sei la capa?
6: Sono la capa, sì, ciao.
5: Ciao, staccagnatissima. Senti, volevo un'informazione. Visto che il vostro ristorante, bar, quello che è a tema western, giusto?
6: Sì.
5: Fantastico. Senti, noi vorremmo fare un evento tutto cowboy, vestiti da cowboy con gli indiani. È fattibile?
6: Non lo so, fammi vedere qualcosa.
5: Perché? In che senso?
6: Non so se c'è YouTube o qualcosa, fammi vedere qualche serata che fate.
5: Ma no, no, noi siamo privati, siamo 10 ragazzi e 10 ragazze vestite da cowboy e poi vengono gli indiani.
6: Certo, fammi vedere qualcosa però, così io ti dico se mi può interessare o no.
5: Oh, ma che cazzo ti devo far vedere, non hai capito? Dove te lo faccio vedere? Che cazzo ridi?
6: Fammi vedere un video, scusa, fammi vedere un video.
5: Ma che cazzo
6: ti può interessare?
5: Ma che cazzo ti ridi, scema pazza? Noi dobbiamo fare una... ma sto parlando seriamente.
6: Aspetta, anche io sono voglio vedere, io ti conosco.
5: Ma che cazzo?
6: Non mi sa dire chi sei.
5: Ci siamo già visti. Magari sono venuto una volta visto la casa.

0: Poi mai visto che sei impazzita tutta, ti sei tagliata, succhiante. Senti un attimo, lei.
1: Se c'è la porta che si sfonda.
0: Ce l'hai la porta che si sfonda a cowboy? Perché noi poi dopo.
2: No, non fare... ce l'ha, mi dispiace.
0: È peccato, che c'è la porta di vetro anni 80, zio cane.
2: Eh sì, okay. Ho proprio quella.
1: I cavalli dove si mette?
0: Senti, noi vediamo a cavallo, vediamo lì, entriamo dentro, beviamo come nei film, poi scatta rissone, perché noi spariamo anche in aria, c'è il soffitto alto. Perché poi a un certo punto fa scatta la sparatoria.
2: Senti, dimmi chi sei, per favore, su.
0: Ma che cazzo, ma l'ha capito? Non ti credi di parlare, no? Non so, sono un cowboy.
2: Vabbè, va bene, allora ciao cowboy.
0: Tu come ti chiami? Oh. Bastardo! Oh! Ma pensate a sta cafona di merda che non mi ha neanche calcolato.
1: Non ho capito quanto sei...
0: Cioè, un locale da cowboy, ti chiama un cowboy e non lo fai entrare.
1: Devo farti da management.
3: Tamarri!
1: Pronto? Pronto?
4: Oh.
1: Quante volte sei caduto da cavallo di testa, che ti sento tutto sconfitto, proprio... Che palate hai preso a quel povero cranio? Senti... Persona a disagio, proprio col resto del mondo. C'ho mio cugino che è un cowboy mezzo pagliaccio. Può venire là a fare i suoi intrattenimenti?
4: Ma chi parla?
1: Oh, ma ti è rimasto qualche dente in bocca o è la lingua proprio devastata?
4: Ma chi parla?
1: Sono Massimi di Quarto, sono qua con Giovanni, mio cugino, tutti trippati col West. Siccome adesso ha comprato tutti i vestiti, tutto cowboy.
0: Sì.
1: Deve ammorti...
4: Ma fa dove?
1: Oh.
4: Per me è sbagliata persona.
1: No, no, mica il ranch.
4: Quale?
1: Ah, proprio sei confuso così? Che tenerezza, vorrei accarezzare.
4: Tu dove sei? Io sono qua in caso di non ti vedo.
1: Ma a me dove sei non me ne frega un cazzo. Io sono di Milano, c'ho mio cugino che è tutto cowboy. Deve venire al ranch. Miglia, richiamalo un attimo che lo devo pestare. Sai che se prendo un ferro di cavallo te lo spacco in faccia la prossima volta ti metti giù la cornetta, cretino. Hai capito? Bifolco. Ah, guarda sto bifolco di merda.
0: Mamma mia.
1: Richiamo bifolco. Bifocco! Bifox! Sono ancora io! So che non mi vuoi parlare, ma prima che prendo lo scooter e vengo e ti metto a ferro e fuoco come gli indiani tutto l'accampamento, vedi di rispondermi che ti devo parlare. Fai l'uomo, c'hai il ranch e non fai neanche l'uomo, non fai. Oh!
2: No, io non so se ti sei accorto che tu stai chiamando sul numero della moglie. Punto numero uno.
1: Minchia.
2: Punto numero due, ti è andata a merda.
1: La scuo, ma chiama la
2: scuo. È andata a merda, perché la moglie non ha un ranch, quindi non so chi stai chiamando.
1: Ma scusa, non hai il numero del ranch?
2: Hai sbagliato numero.
1: Ah, scusa un attimo, su Google ho cercato il ranch per cowboy, mi è venuto a fare il tuo numero.
2: No, hai sbagliato numero, questo è il mio numero e io sinceramente...
1: Allora qualcuno sta usando il tuo numero di telefono su per fare,
2: ecco,
1: il ranch.
2: Ecco, però pensa che qualcuno che sta usando il mio numero di telefono almeno non offende. Comunque non è questo il numero.
4: Chiama col numero.
2: Esatto, col privato, con il... Ma finché mi chiami quello sconosciuto.
1: Ma c'è due voci, c'hai? C'è una voce normale e la voce da cretino. Com'è? Due voci insieme, pazzesca.
2: Se vuoi ne facciamo anche quattro.
1: Siete quattro?
2: Siamo 82 se vuoi.
1: Tu. Aspetta che me li insegno che mi vado a giocare a lotto. Ah, ho capito, siete caduti da cavallo tutti e due.
2: Che
1: Che sta parlando? Sta parlando. Ma com'è un uomo che si fa difendere da una donna?
2: Oh, fai vedere uno bravo però.
1: Ma come stai? Oh, squo, sei tutta aggressiva. Passami lo scuoiato là, dai, che ci devo parlare, che si sta cagando in mano.
2: Sul mio numero di telefono parli con me.
1: Passami il mandriano che devo parlarci, dai.
2: Allora, ti ho già spiegato una cosa, il numero di telefono sul quale stai chiamando è il mio.
1: E dammi il suo numero, è di fianco a te, di darlo.
2: Ma che cazzo devo dare il suo numero, ma che cazzo sei?
1: Mi oh, scema di merda, che devo parlare col mandriano, mi serve. Capiti, ma voi siete flippati, oh, ma voi non ce la fate più, ma come è successo?
2: Infatti.
1: Siete scivolati
2: tutti.
1: Ma parla pulito, non stare a fare quelle che si altera proprio in alterazione.
2: Ma io sto parlando molto tranquillamente.
1: Ma io devo parlare con lui, io devo parlare col mandriano, non hai capito ancora? Passo il mandriano, devo parlare per il country club.
2: Hai finito?
1: No,
2: detto, è il mio telefono.
1: Ho capito, ma se c'è il tuo numero io devo parlare con quello che sta qua sui cavalli.
2: Ma stai parlando con me e quindi no.
1: C'hai tu i cavalli, c'hai tu il ranch.
2: Ma che ranch? Ma cosa stai dicendo?
1: Ma senti, ma ce la fai, c'è scritto ranch, tu c'hai il ranch.
2: No.
1: Allora compralo, perché c'è il numero di telefono del ranch.
2: Lo comprerò, aspetta, adesso vado un attimo, già che ci lavoro in banca, no? Ci vado un attimo e gli chiedo se mi danno un finanziamento per comprare.
1: Allora, scusa, adesso vai su Google tu e cerca il tuo numero, vedrai che scrivi ranch e ci viene fuori il tuo numero di telefono. Guarda che urlo più forte. Sto planando nel dirupo della follia, sono pazzo. Precipita.
4: Allora, tipo, e poi non parlare più.
1: Abdul Kudawana Amnana
0: Massimi, manca la lì la signora.
1: Ma che cazzo ne so, questo fa fuori di melone, oh.

0: Lo Zoo di 105.
1: Le cose verissime. Le cose verissime.
2: Ciao, cose verissime. Ormai sul mio canale del tubo avete scoperto che sono un master del mistero e del complotto. Attraverso i miei video ho svelato molteplici segreti in ogni campo. Ma come un vero assetato di conoscenza che si rispetti, e anche perché la mia genitrice ha deciso di stare da sola a casa per 15 giorni con tale signor Badalamenti Ciro, sono volato in Egitto assieme a Priscilla per poter approfondire sul campo, anche a livello internazionale, segreti e misteri legati ad accadimenti storici. Tutto spesato dalla mia genitrice, che sfortunatamente ha anche dimenticato di prenotare il biglietto di ritorno. Ho la pelle d'oca! Sì, ho proprio la pelle d'oca, nel vero senso della parola. Ho un tremendo sguattimento intestinale che mi sta accompagnando sin dalle prime ore in terra dei faraoni.
3: Io ti avevo detto che non dovevi bere l'acqua del rubinetto.
2: Taci! L'acqua è l'acqua!
3: Sì, ma lo sanno tutti che qui ci sono dei batteroni grossi come dita.
2: Ah, adesso sei diventata la scienziata chimica dei miei coglioni. E come cazzo me li lavo i denti? Con la mia urina.
3: Con la bottiglietta di fianco al lavandino?
2: Con quella ci ho lavato i capelli.
3: Ma scusa, hai usato l'acqua buona per i capelli e quella marcia del rubinetto per i denti?
2: Fatti i cazzi tuoi! Ci tengo i capelli!
3: Vabbè.
2: Adesso, cose verissimers, ci dirigeremo previo l'affitto di un mezzo di trasporto a buon mercato presso le rovine di antichi templi e delle maestose piramidi, per poter indagare sul posto sulle teorie complottistiche che affermano che la stessa civiltà dei bidimensionali fosse di paternità extraterrestre.
3: Perché bidimensionale?
2: Li hai visti i rilievi? Camminavano tutti come i ballerini di breakdance anni 80.
3: Ma no, quello era uno stile di rappresentazione, mica erano fatti così.
2: E tu che cazzo ne vuoi sapere? Sentiamo, so tutto io di sto cazzo.
3: Mia mamma è egittologa.
2: Eh già, e mio padre è salumiere.
3: Sì.
2: Cosa?
3: Sì, tuo padre è salumiere.
2: Taci! Non vale, tu leggi nel passato delle persone. Hai acquisito i poteri di tua madre.
3: Ma che cazzo stai dicendo?
2: Non lo so, sono i deliri della probabile dissenteria emorragica che mi sta facendo malissimo.
3: Devi andare in bagno?
2: No, ormai non più.
3: Che schifo!
2: Dai! Tanto con la puzza infame di sti beduini non se ne accorge nessuno, porca troia! I cammelli hanno lo stesso odore del profranzotti Sergio che avevo alle medie!
4: Uè, ma sei tu! Che piacere, ma che ci fai in Egitto? Come sei diventato grande?
2: Oh, professor Ranzotti, salve! Anche lei in Egitto?
4: Eh già, un viaggio di piacere e cultura, bravo! Anche tu sei finalmente venuto ad ammirare le bellezze dell'antico Egitto! Bravo!
2: Sì, salve, salve!
4: Ciao ragazzi, ciao, vado,
2: Salve!
3: Accidenti, puzzava veramente tanto.
2: Porca troia, che schifo. Vabbè, adesso cerchiamo un beduino che ci porti a...
3: Ehi, ma quel signore ti ha rubato lo zainetto.
2: Sì, cazzo, ho visto. Riprendi tutto che ci servirà per gli inquirenti.
3: Sì, presto, rincorrilo.
2: Già, mi hai visto? Cazzo, mi hai preso per Marcel Jacobs! Ho principi di infarto alla seconda scarpa che allaccio e poi sono pieno di dissenteria nei calzoni!
3: Vabbè, andiamo alla polizia!
2: Comunque, siamo stati sfigati. Qui la delinquenza non esiste. Ma sai come li puniscono i ladri?
3: No, come... La telecamera!
1: La la la. Le cose verissime.
0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
5: Un passato misterioso che risale a galla come uno
6: Ma che cazzo te ne frega che lui trema più di tutti, che come dicono quelli là?
7: Non dire cazzate, magnaron de cazzo.
8: No, ascolta un attimo, per secondo il mio punto di vista, poi fai come cazzo vuoi.
6: Ma
8: Marco,
6: chi?
8: Ma che cazzo stai dicendo?
6: Tu se non eri con me, a conoscenza.
8: Ma io sono venuto qua per la radio o per te? Ma ti ricordi come sono stati i cazzi qua?
6: No? Sono venuti per me. E io ti ho messo dentro la cosa.
8: E ma come? Per poi litigare, per mandarci
6: no,
8: a fare
6: no,
8: il
6: culo? No, ti ho messo.
8: Che ti facevi schiacciare?
6: No, schiacciare.
5: È un atroce dubbio che innesca una crisi d'identità.
6: Sono andato a dormire con Alberto Haz. 3 mesi a mangiare e ho detto che tu non puoi cacciare Mazzoli. Se non c'è Mazzoli in onda, io non faccio più.
5: Prossimamente, nello Zoo di 105. Welcome to the zoo. Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
9: Radio Taxi 666666.
10: Benvenuti al servizio Radio Taxi 666666. Non farci incazzare, altrimenti te meniamo a stronzo.
11: Pronto.
12: Buonasera, signor Achille.
11: Sì.
12: Radio Taxi, cioè il taxi che l'aspetta sotto casa.
11: No, guardi, non ho chiesto nessun taxi, oggi non esco.
12: Il taxi è sotto che la sta aspettando, via numero 3?
11: Sì, è 3A. No, ma guardi, io non ho prenotato nessun taxi perché oggi non esco.
12: Ho capito, ma il taxi è sotto casa, qualcuno l'ha chiamato, mi scusi, ormai.
11: Non lo so, garantisco che io non ho chiamato. Tra l'altro, voi sapete benissimo quando chiamo io.
12: Sì, infatti, appunto, per questo la sto chiamando, perché
11: no,
12: il taxista è sotto che la sta aspettando da un quarto d'ora, mi scusi, se fa la cortesia almeno di saldare il disturbo.
11: No, io non saldo niente.
12: Salda.
11: Dico una cosa, che voi sapete quando...
12: Infatti, lei ha chiamato, ha prenotato il taxi in via... numero 3.
11: No, non ho chiamato, assolutamente.
12: Belva 69 è sotto che la sta aspettando. Se può cortesemente saldare almeno l'uscita.
11: No, io non saldo
12: niente. No, lei salda, lei salda, lei salda perché è uscito il taxi.
11: No, e voi lo sapete.
12: Signor mi scusi. Allora, mi è arrivato il suo numero di telefono, c'è il taxista sotto casa. Lei scende, ci sgancia un 30 e finiamo qua la discussione, mi scusi.
11: Qual è il numero di telefono?
12: Il suo numero.
11: Non dica quale.
12: Adesso non ce l'ho qua sul monitor, mi scusi. Mi è uscito che c'è un allarme perché c'è un taxista sotto casa che la sta aspettando.
11: No, e quando io arrivavo un momento in ritardo, subito mi telefonavate.
12: Esatto, io la sto chiamando.
11: Io non ho chiamato.
12: Signor, non mi faccia perdere la pazienza perché poi io mi infurio, cioè veramente divento un...
11: Lei non si infuri, io no. Tanto, guardi.
12: Ho sotto Belva. Ma quale polizia? Ma la polizia la chiamo io se lei non scende con un 30. Pem e mi salda Belva 69.
11: No, io non scendo, assolutamente.
12: Adesso, se no faccio salire lui con la macchina, guardi. Cioè, non lo so.
11: Senta, io ho detto che non ho chiamato.
12: Allora, la faccio richiamare dal taxista, così vi mettete d'accordo.
11: No, sono il taxista, inutile. Cosa pare che mi dica?
12: Le passo il taxi che è in auto in questo momento e almeno.
11: No. Io non
12: attendere prego.
13: Pronto, sono Belva 69, sono sotto che la sta aspettando. Pronto?
9: Radio Taxi 666666.
5: Round 2. Fight.
13: Pronto, sono Toro Scatenato, sono il tassista, sono qua sotto che ha chiamato la cinghiale.
11: No, io non... Tanto, qual è il vostro numero?
13: 8585.
11: Non ho capito, no.
13: È pronto per...
11: Io
13: ho capito, perché lei ha sentito che sono meridionale, lei è bravo. sta facendo il razzista.
11: Io non ho capito niente che lei è meridionale o settentrionale. Io ho detto che io non ho telefonato perché oggi non ho assolutamente intenzione di uscire.
13: Certo, certo, ma di questo proprio è nell'ambito di quelle cose che di cui non me ne frega un cazzo. Io sono qua sotto con la macchina.
11: Senta, io non posso fare niente. Io non ho telefonato.
13: Ho capito, ok. È un'altra cosa che c'è nell'ambito delle cose di cui non me ne frega un cazzo, signor. Sono qua sotto, se mi porta o mi cash all'uscita o se no se della porto all'aeroporto dove cazzo deve andare, insomma.
11: Ma no, io non ho intenzione di
13: non ha capito, io sono qua sotto casa, bro. Cioè la cinciale mi hanno detto che lei ha chiamato, ha prenotato il taxi.
11: Ma io non ho chiamato assolutamente.
13: Ancora avanti questo non ho chiamato
11: sempre così. No, non ho chiamato, guardi.
13: Vuole che le mando un taxi di Milano? Vuole un settentrionale come lei? Brutto polendone di merda. Bastardo. Final round.
14: Yeah! Fight. Pronto. Sì, sono Fumagalli Carulli 12. Sono il collega. Il collega mi ha passato la chiamata, sono fermo in Baldinucci.
11: Senta,
14: M'ha detto il collega che lei non voleva alterone.
11: No.
14: Sono d'accordo,
11: senta,
14: con lei, non li voglio neanche io.
11: No, sento per cortesia. Guardi, sì. Però, senta, io oggi non ho intenzione di uscire.
14: Ho capito, ma guardi che c'è una bella giornata.
11: Io non ho chiamato nessun taxi.
14: Allora, principalmente questa è una cosa che deve vedere con la centrale.
11: Ecco, cioè, lo dica, esatto, la centrale.
14: Esatto.
11: Lo dica la centrale, io non ho chiamato nessun
14: taxi. Sì, ma ormai che comunque è coinvolto nella cosa, venga a farsi un giretto, la porto al Parco Sempione, c'è una bella giornata. C'ha il cane lei?
11: Senta, io purtroppo...
14: C'ha voglia di fare un cazzo, la capisco, primi giorni di freddo, non c'ha voglia di fare un cazzo, pronto.
15: Radio Taxi 666
16: 666. Toto. Chi è?
12: Salve, il taxi 3570. L'auto la sta aspettando sotto casa. Se può scendere cortesemente.
16: Ma no, io non ho fatto nessuna richiesta della macchina.
12: Qua ci risulta così. Il numero 0444. C'è sotto Belva 69 che la sta aspettando.
16: Ma guarda, io sono... ho 81 anni.
12: Io ne ho 56.
16: Nessuna, non ho... Chi ha chiesto? Io non l'ho chiesto.
12: Ho capito, io ho chiesto al suo. Chi? Pronto? Signor Totti.
16: Mi dica. Io già ho... Mi dica che devo che
12: no, mi stava dando anche il codice fiscale. Onestamente non me ne frega un cazzo. C'è sotto la macchina che la sta aspettando e dovrebbe scendere.
16: Che sta dicendo?
12: Sto dicendo che c'è sotto il taxi che lei ha chiamato e un quarto d'ora con le quattro frecce che lampeggia. E se può cortesemente scendere, se ha cambiato idea, ci sgancia un 20 e la chiudiamo qua.
16: Ma se scaccio io un 20 adesso chiamo pure la polizia.
12: Ma chiami sto cazzo, chiami
16: sto cazzo del merda.
12: Ma vattene a fanculo, stronzo.
16: Questo stronzo che sei.
12: Ma vaffanculo, a te chi non lo dice con la mano alzata. Vaffanculo.
16: Vaffanculo, due mani alzate.
12: Ma stronzo. Dai, vai giù a darci 20 sacchi, pirla.
14: Ragabo, buongiorno.
13: Sentite che c'è stato un mezzo arterco.
14: Sto fermo con gli Arbani. Round 2.
16: Fight. Pronto?
14: Capo, sono Tassinale, sono fermo a Colli Arbani con le quattro frecce, scendi?
16: Ma chi?
14: Ma come ma chi? Sono Tassinale, ti ha chiamato adesso alla centrale, ti ha detto di scendi.
16: A me?
14: A mia madre.
16: E vieni a prendere.
14: E te sono venuto a piazza, sono fermo a Colli Arbani con le quattro frecce.
16: Dimmi che macchina c'hai.
14: C'ha la tripla.
16: La?
14: La tripla.
16: Che è la tripla?
14: La tripla, la multipla.
16: La multipla, la tripla.
14: Aspetta il cazzo, è mezz'ora che sto aspettando, ho chiamato la centrale due volte, mi ha detto che vi siete pure mandati a fanculo.
16: Ma con chi?
14: No, ma so, chi? Sei to.
16: No, ma io.
14: E chi cazzo sei? Ma chi te sei culo allora? Chi cazzo sei? Ma che cazzo vuoi?
16: Ma sei tu che mi hai chiamato?
14: Ma ho capito, ho chiamato tutti, non sei to. Ok.
16: Imbecille.
14: A struzzo.
16: Che testa di cazzo?
14: Io sono testa di cazzo, te spacci per to.
16: Senco, io.
14: Sei una sostituzione di persona, sei un impostore. Sei.
16: Fatti trovarli a Colli Arbani.
14: E so a Colli Arbani con le quattro frecce e due te le fila al culo.
16: Due alla faccia.
14: Cioè, hai quattro frecce e due te le fila con culo.
15: Merda.
14: Vieni qua a dirmi merda, vieni.
15: Aspettami là, sto
14: vieni qua, che ti taglio il naso col finestrino.
15: Sì, sì, che paura che c'ho.
14: Per il momento sei tu che ti stai a cagare sotto, poi io sto in mezzo alla strada, ancora sei lì a casa,
15: tu
14: te stai a scopo.
15: In mezzo alla strada perché temporaneo.
14: È come tua madre, infatti ma la scopo.
15: Ma chiedo una mignola.
14: Cornuto. Mi sa che non era lui.

0: brullacci malvagi. Fate uno scherzo a mia sorella, Romina, che è una rompicoglioni da oro olimpico. Lo scorso ottobre ha ordinato delle finestre per casa sua. Prima gliele hanno portate tutte rotte. Poi c'è stato un problema con una fattura. Alla fine pare che gliele consegneranno il 14 marzo, ma lei è sul piede di guerra. È il momento di aggiungere un altro problema alla sua collezione, no? Occhio che si incazza facilmente. Vi adoro! Round 1.
1: Sì, buongiorno signora, chiamo da Nelramo, sede di Milano, servizio clienti. Sì, buongiorno, mi scusi, io ho preso in carico il suo ordine per quanto riguarda gli infissi e volevo chiederle se c'è un motivo specifico per cui alla fine ha deciso di annullare l'ordine.
2: Perché... No, io non ho annullato nessun ordine, praticamente sono arrivati tutti rotti, mi hanno chiamato, è tipo da... Ah. 7 mesi che aspetto queste finestre.
1: Accidente, mi spiace. Innanzitutto
2: sono contenta che mi chiamo perché proprio il servizio clienti, cioè, si conferma ancora il numero uno in Italia. Non vi parlate, quindi immagino.
1: No, allora guardi, se la pratica è arrivata a me a Milano vuol dire che ci sono dei problemi che la sede di Firenze non riesce a risolvere, quindi me ne sto occupando.
2: Beh,
1: io
2: sono contenta, a me mi hanno chiamato, dice me le dovrebbero mettere il 14 di marzo.
1: Ecco, allora io avevo effettivamente segnata la data del 14 marzo come mi ha indicato lei, se non che l'ordine risulta però annullato, cioè risulta che dopo la comunicazione della consegna per il 12 marzo lei ha annullato l'ordine.
2: Io non ho fatto niente.
1: Questo è quello che risulta a me, infatti la sto chiamando per sincerarmi di che cosa è successo, perché le spiego, quando dopo una trafila
2: dove l'avrei annullato, mi scusi se posso sapere.
1: Adesso io non mi può risultare questa informazione, c'è scritto annullato.
2: Immaginavo, c'è sempre problemi.
1: Guardi, innanzitutto le porgo le scuse da parte dell'azienda per quanto riguarda il ritardo e tutta questa trafila che immagino sia stata onerosa anche per lei. Adesso per quanto riguarda, diciamo, la soluzione del suo problema, la sede di Firenze non è più interessata, ci stiamo interessando direttamente noi da Milano che siamo la sede centrale, quindi volevo capire con lei innanzitutto cosa intende fare con questi infissi.
2: Allora, mi sono spostata.
1: Ecco.
2: Senta, io sono stufa marcia del vostro servizio clienti, fa veramente schifo, glielo dico, ho parlato con i responsabili di Firenze 4 volte, ci siamo scambiati non so quante mail, per scusarsi dell'accaduto mi hanno, a detta loro, regalato degli infissi che costavano di più, regalato, io ovviamente sto pagando un servizio che ancora non mi avete montato, sono venuta a Firenze a ottobre 2025, è uno schifo, io ve lo giuro,
1: scusi,
2: vi denuncio.
1: Pazienza, però
2: io tutte le registrazioni ho delle chiamate,
1: ho capito.
2: Vado per vie legali, io ho già provveduto, ve lo dico sinceramente,
1: allora,
2: sono stanca.
1: Sì, scusi se la interrompo, allora, due cose. Uno,
2: no, guardi, gliela fanno passare l'educazione, lei non ha idea, io sono molto educata.
1: Sì, allora, a me non sembra, a me sembra
2: marcia,
1: sì, va bene, lei può essere,
2: mi scusi,
1: può essere stufa marcia, ma uno, le responsabilità dei colleghi di Firenze non sono responsabilità mie, quindi non capisco perché me la sta menando a me.
2: Ma perché non vi parlate?
1: Ma cosa ne sa lei di cosa facciamo noi? Ma cosa ne sa lei di come funziona un'azienda con filiali in 111 paesi?
2: Funziona, glielo dico
1: ma
2: io,
1: questa è la sua opinione. Ma sarà
2: se
1: lei...
2: voi nella sede centrale non parlate con la filiale dove dove ho ordinato io, è grave. Ma veramente, ma ce la fate?
1: Ma ce la fa lei, scusi, lei non sa un cazzo di come funziona l'azienda, mi fa la ramanzina a me, che il cazzo c'entro io? L'ho telefonato per risolvere il problema, mi rompe i coglioni a me, ma non ho capito. Ma che modo di fare?
2: Mi rompe coglioni, ma
1: non lo so,
2: senza di parlare, ma con chi, con Topolino?
1: Ma non lo so.
2: Veramente tratta così un cliente?
1: No, allora, ma perché, scusi,
2: complimentoni
1: anche lei,
2: io
1: tratta così una persona.
2: Io ho ricevuto la chiamata lunedì, la scorsa settimana, nuovamente la terza chiamata da un operatore che mi diceva che sarebbe venuto il 14 alle 8 della mattina, ora mi chiamano da Milano che io ho annullato l'ordine.
1: Scusi,
2: ma voi non state bene.
1: Allora,
2: voi non state bene.
1: Mettiamo in chiaro una cosa. Allora, io la sto chiamando per darle una mano per risolvere il problema. Se vuole questi cazzo di infissi, risolviamo il problema. Se no, io schiaccio il pulsantino, annulla, e lei gli infissi se li va a comprare da un'altra parte. Sono qua che sto.
2: Ma chi l'ha messo l'annullamento?
1: Ma che cazzo ne so io? Ma cosa vuole che ne sappia io? Ma che cazzo ne so? Non è che c'è scritto il nome di quello che ha schiacciato il tastino. Ma secondo lei, dove siamo lei? Minority Report qua, che io leggo nel futuro. Ma porco di. Allora, ma che cazzo, mi devo prendere anche i pesci in faccia? Ma non lo so io.
2: Io non ho mai ricevuto bestemmie da parte di un operatore. Guardate, io veramente cioè al limite dell'umano, ma non sei normale. Scusa,
1: ma è lei che me le tira fuori, le parlo due secondi, mi dice che il mio lavoro fa schifo. Guarda che io ci do da mangiare ai miei figli questo lavoro qua. Fa schifo l'azienda.
2: Fa schifo, lei l'ha detto. Forse non sa l'italiano, io non ho mai detto il suo lavoro fa schifo.
1: Adesso perché i fiorentini l'ha inventato.
2: Merda, sì, vabbè. Diverso.
1: L'ha inventato lei l'italiano, lei e tutti i cazzo di fiorentini con la puzza sotto il naso. Dai. Allora,
2: ah,
1: cosa
2: io
1: le...
2: ce l'ho la puzza sotto. Oh, porca miseria, mi sembra di parlare con Berlusconi.
1: Dai, boccaccio,
2: dai. C'ha l'anima sua.
1: Sì, a tutti i filistei. Senti, dai, le devi comprare queste cazzo di finestre o non le devi comprare? Cosa devo fare? Dimmi, te le faccio consegnare o no? Dai. Ribollita, dai.
2: Ma scusi, lei come si chiama?
1: Io mi chiamo Fabio Alisei, tu sei nello Zoo di 105.
2: Chi è quel cretino di mio fratello?
1: Sì.
2: Io qua denuncio pure lui, ma ve lo giuro, ma vi porto in tribunale, ma sto scherzando veramente. No, io, ma è uno scherzo o no?
1: Sì, è uno scherzo, Romina. Sei
2: ma
1: nello
2: me
1: zoo...
2: le portano le finestre o no?
1: Ma
2: io
1: sì.
2: Vi giuro, gli metto, cioè, gli metto una bomba ai accanti, ve lo dico.
1: Ma sì che te le portano, è tuo fratello che ci ha scritto una mail per farti uno scherzo.
2: No, vabbè. Non ho parole, mi sa che mi starà sentendo in diretta. No, non ho parole. Io sono venuta via dalla scrivania perché ammazzavo qualcuno, ero tirato il capo dietro alle spalle, non potevo urlare. Mi dispiace, pure vabbè, comunque, vabbè.
1: Ti mando un abbraccio grande grande.
2: Dai, grazie.
1: Ciao, stai bene, ciao. Buona giornata, ciao ciao.
3: Vuoi vendicarti di tua nonna che non ti allunga mai la mancia per il gelato? Te l'hanno combinata grossa e vuoi farla pagare quel babbo di minchia del tuo amico? Oppure vuoi semplicemente fare uno scherzo a qualcuno, ma hai paura di essere riconosciuto? Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e il cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica, uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto.
4: Radio 105. Lo Zoo di 105.
5: Questa sera Super Quark.
6: Bene, benvenuti. Cominceremo per la prima volta venerati come degli dèi fino al tramonto.
7: Allora, questa sera cercheremo quella polverina che noi chiameremmo tamburo ruotante. L'invenzione. Quanto sia lungo un metro, infatti sembra quasi paradossale dirlo, ma e viene fuori questa scala. Allora, alla tigre.
8: Piero, basta, hai 90 anni, ti fa male quella merda. Chiamate l'ambulanza, dai, è stato male ancora. Ma non gli avevate controllato le tasche?
9: Ci troviamo nella giungla del Nicaragua, alle pendici del vulcano Naso che Cola. In quest'oasi, dove dimorano molteplici specie animali a contatto con popolazioni indigene, che da questi territori hanno imparato nel corso dei millenni a trarre sostentamento e protezione, nonostante vi abitino anche specie autoctone, molto pericolose, come la serpe del cazzo. Nome scientifico Serpis turgidus inculis famalissimus. Questa serpide vive nascosta fra le fronde dell'albero della fica stretta, albero dai frutti rosei e polposi, amatissimi dalla scimmia chiavata.
10: Scappare!
9: Ecco un esemplare di scimmia chiavata.
10: Fica, voglio scappare! Scappare!
9: Questo particolare primate vive in piccoli gruppi nelle zone alte degli arbusti e passa la propria giornata a succhiare fica stretta. Tra le chiavate e la fica stretta c'è un rapporto di dipendenza reciproca, perché questo primate assicura alla fica stretta una sorta di protezione dagli insetti infestanti, allontanati naturalmente dal fettore acre dei suoi escrementi.
10: Buona la fica! Fica!
9: Ma ecco una serpe del cazzo che sale lungo un arbusto di fica stretta, attratta da una chiavata. La chiavata si è accorta della serpe del cazzo e smette improvvisamente di succhiare la fica stretta. È troppo tardi per la chiavata. La serpe del cazzo si è già avvinghiata al suo corpo e la sta soffocando col suo potente veleno, facendo cadere dall'alto la fica stretta, che andrà a marcire sul fondo della foresta, dove il ciclo naturale trasformerà questo frutto in un altro arbusto. Ora, lentamente, la fica stretta maturerà fino a divenire una fica matura e infine una fica marcia, della quale vanno ghiottissimi i tassi dal collo di merda, abitanti della parte bassa della vegetazione.
11: C'è una fica stretta. Che schifo, è diventata marcia.
9: Questi territori sono ad oggi fra i più incontaminati al mondo e il governo lotta per preservare l'habitat per chiavate, fica stretta, serpe del cazzo e tassi col collo di merda.
11: La fica.
9: Nella prossima puntata faremo un lungo viaggio fra le colline attorno a Firenze. A pestare i cinesi che sputano. Alla prossima puntata!
5: Super Quark ritorna la prossima settimana in prima serata.
4: Lo Zoo di 105. Radio 105.

0: This is the zoo, only for you.
1: La devo il successo a quei tre, in collaborazione con la Se non era per loro a quest'ora ero a piangere sotto i portici di San Babila, presenta. Tanto tempo fa, in una galassia lontana, ad Andria, in provincia di Bari. Una terribile guerra civile che vede scontrarsi le forze imperiali e l'alleanza ribelle imperversa nella galassia. Ma il destino vuole che i due droidi vengano comprati da Owen Lard e quando suo nipote Tatka e Walker si mette a pulirli fa inavvertitamente visualizzare un messaggio della principessa Rosa.
2: Ma come cacchio è sto androide? Stai fermo! Dove li tieni i portafogli tu? Dammolo sold!
3: Ti prego, sono intrappolato!
4: Non intrappolato!
3: Aiutami, aiutami, ma tanto scala!
4: A Sky Villaur, madonna, com'è che scrive? Che da puttana, insomma, ti scrivete la cosa quella la crede, insomma!
5: Ma porca!
2: Skywalker!
4: Skywalker!
3: Aiutami, tanto Skywalker!
2: Madò, questa ha la sold! Devo andarla a salvare!
6: Sono Tato Skywalker e sconfiggerò il male!
4: Ma vaffanculo, ubriaco, un gran ziano!
1: Lì incontra un contrabbandiere, Bobby Solo, con il suo amico Chewbacca. I due li accompagneranno verso la scoreggia nera con la loro astronave, la Millennium Piccione.
7: La Millennium Piccione.
2: Bobby Solo, portami dentro!
8: Ho capito! È la scoreggia nera!
2: Lo sapevo, sì, lo sapevo che era lui. Andiamo, andiamo.
9: Segui l'istinto, Tato.
3: Aiuto! Aiuto, Tato! Vieni a salvare! Aiuto, aiuto!
2: Arrivo, Rosa, è tempo di riuscire
4: a prenderlo in culo.
3: Sì!
10: Lo sforzo è potente in te, Tato. Vieni con me nell'anno oscuro della forza. E così potremo insieme conquistare la galassia e bombardare tutte le cose che troviamo. Donne, uomini.
11: Ascolta, figlio di puttana, ora leggi giusto che ho un sacco di cose da fare, capito?
10: E bombardare tutte le cose che troviamo. Donne, uomini, tutti.
2: No, mai. Io amo Rosa e poi lei mi mantiene, quindi voglio rimanere con lei.
10: Ah, sì? Allora ti taglio la mano, verme!
2: No!
10: Cazzo ne facevo di quella mano lì, lo tromo!
2: No! No, adesso come cavolo faccio a rubare senza una mano? No! Tu hai ucciso mio padre!
10: Io sono tuo padre, deficiente che non sei altro! Vieni con me, vieni con me!
2: No!
10: Vieni.

0: L'imperatore, deciso una volta per tutte ad eliminare l'alleanza, dispone la costruzione di una seconda scorreggia nera. Vediamo.
1: Finalmente che ti ho trovato, figlio mio. Però ti ucciderò. Guarda qua. Guarda che spada che ho, guarda un po'.
2: Quella è una spada, quella, padre mio. Guarda la mia spada. Guarda com'è lunga, 4 chilometri è lunga.
0: 2 ore dopo.
1: Tata spagnolo, hai finito finalmente. Possiamo incominciare su cazzo di duello o no?
2: Non verrò mai, muori!
1: Lo sposto scorre qua dentro di te. Vieni qua.
2: No!
1: Vieni con me. Vieni con me nell'anno scuro. Nell'anno scuro, sì. Così insieme domineremo tutti i bordelli che ci sono in tutto l'universo. Case da fondamento, case di gay, case di culatore, case di prostitute. Tutte le cose.
2: Devi morire.
1: Tu devi morire. Hai capito?
2: No!
1: Tu devi morire!
3: Basta, mi avete stufato! Ora lo ucciderò io, Altato Skywalker, uno figlio degli Avaka!
2: No!
0: A questo punto, Leon Fenner, vedendo suo figlio supplicarlo in punto di morte,
2: no!
0: Lascia riemergere quel poco Leon Skywalker che era rimasto in lui, sconfiggendo l'ano oscuro che lo dominava. Questo gesto, però, mette fuori uso il suo supporto vitale e nei pochi istanti che precedono la sua morte, Leon Fenner chiede a suo figlio di rimuovergli la maschera che copre il suo volto. Vediamo.
1: Figlio mio, togliami la maschera. Figlio mio, togliermi la...
4: A che la puttana, man?
1: Figlio mio, togliermi la maschera!
2: Papà, mamma mia quanto fai schifo, ma che ti hanno fatto?
1: E vedere a te che cazzo ti hanno fatto, guardate tu! Ouch. Ora vai figlio, vai via figlio, prima che incominci a scorreggiare e faccio fuori tutto. Aspetta, fammi scaricare.
2: Papà, ti porterò via con me. Sai quanto vale il tuo vestito?
1: Ti dà questo cazzo, non ti do niente. Affarete la fame, non vi do niente. Vai a salvare tua sorella Rosa, dai. Vai.
2: Ma papà, l'ho messa incinta.
1: Ma la chiave, che tesoro, cosa hai combinato? Sono morto. Non vedi che sono morto? Vedete che sono morto?
2: Papà, ora mi hai scassato. Sei morto, finalmente.
0: Skywalker, fortunatamente, riesce a lasciare la stazione prima che esploda e porta con sé il corpo del padre. La notizia della morte dell'imperatore e della distruzione della scorreggia nera fa il giro della galassia e ovunque incominciano i festeggiamenti. Tato, dopo aver dato fuoco ai resti del padre Leon Fenner, rivede per un attimo gli spiriti di Speak and Span, Yogurt e di suo padre, che gli dicono:
2: finalmente ho sconfitto il male, perché io sono Tato Skywalker.

0: zoo.
1: Nina, nina, nina.
0: This is a zoo.
1: È tutto pazzo.
0: This is a zoo.
1: Nina, nina, nina.
0: This is a zoo.
1: È perlizia.
2: Vai, dai!
3: La Wonderland Disadaptor Association SRL presenta...
4: Ragazzi, prepariamoci perché stasera sarà...
5: Birre a nastro!
3: Il Grinta.
5: Tequila a manetta!
3: Il Grinta.
4: E siamo pronti per una serata con la Grinta incredibile!
3: Il Grinta.
4: Ciao ragazzi, buona giornata a tutti! E mi raccomando, prosecco a fiumi! A fiumi!
6: Pronto, chi è?
4: Prosecco a fiumi!
6: Ma chi è?
4: Buongiorno raga! E ancora lunedì!
6: Chi è?
4: Mirko e Grinta!
6: Non so capire, ragazzi.
3: Il Grinta!
7: Prego!
4: Ciao raga!
7: Stanno arrivando!
4: Mirko e Grinta! Prepariamoci perché stasera sarà una notte da paura!
3: Il Grinta!
8: Pronto?
4: Buongiorno!
8: Chi è?
4: Dai ragazzi che è lunedì!
8: Una settimana per mandarti a fanculo.
4: Vi faccio l'augurio che sia una settimana.
8: La settimana qual è? La settimana della figa.
4: Da paura!
8: Mamma mia, che bastardo che.
4: Dacci dentro, ragazzi!
8: Ti giuro, ti metto due dita nel c***o. Ti porto a passeggio come un cane al guinzaglio, ti giuro.
4: Stasera?
8: Ti metto a 90 e ti cavalco, ti giuro, quando vedi nel culo, avete detto toc toc toc e tu ti metti lui di e ti cavalco, tutto bastardo e cornuto di
4: puttana. Tequila a manetta!
8: Mamma mia, ti do un calcio tanto nei denti, ti giuro, ti faccio diventare come Gandhi, ti giuro.
4: Bamma!
8: Ti giuro.
4: Bamma!
8: Mamma, che mamma, mamma, puttana uccide e morte e stramorte, tua mamma di tutta la razza tua.
3: Il Grinta.
7: Pronto?
4: Da paura!
7: Oh, mamma mia, si può strille!
4: Stasera, tequila a manetta!
7: Andate strozzate! Stronzo, stronzo!
4: Mamma
7: che cazzo urli! Troppo da son culo, stronzo!
4: Dai raga, che siamo
7: ma
4: pronti
7: tu
4: per...
7: Ma tu rotti i coglioni! Me lo fa un favore, non la telefona più! Che mi rotti i coglioni!
4: Stasera ragazzi, preparatevi perché...
7: Ma tu me lo dica che cazzo sta urla!
4: Dai ragazzi,
7: che mi rotti i coglioni! E la dia a fanculo!
4: Buongiorno raga!
7: Hai capito?
4: Siamo pronti per un weekend... Cosa
7: dici? Che man capisco niente!
4: Vi faccio l'augurio che sia una settimana...
7: La sol canto piace, eh?
4: Da paura!
7: Almeno armano sta bocca aperta!
4: Dacci
7: urlone!
4: Siamo i migliori perché noi abbiamo la Grinta!
7: E la dia a fanculo! Stronzo, stronzo, stronzo, stronzo, stronzo!
4: E mi raccomando!
7: Vaffanculo!
4: Tequila a manetta!
7: Stronzo!
3: Il Grinta.
9: Per chiudere, chiamiamo la vecchia veneta, mangia topi assassini.
10: Pronto?
4: Buongiorno!
9: La bastarda ha capito. Quindi va utilizzata la funzione in cula vecchi. La laida impestata si sta facendo forte.
11: Come andrà a finire? Presto, nello Zoo di 105.
9: Col cazzo, la richiamiamo ancora.
10: Pronto?
4: Da paura!
12: I coglioni, vai se non te li amori, te mando i carabinieri, ignorante!
4: Con la Grinta!
3: Il Grinta finisce qua. ma ritorna nella prossima puntata.

0: non essere troppo sicuro delle tue affermazioni. Non fare il convinto vantandoti di qualcosa. Non essere quello che sa sempre tutto. La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo. E infatti...
1: Amore, ho organizzato una riunione di vecchi amici. Domani sarò fuori a cena.
2: Tesoro, ma che bella idea! E chi avresti invitato?
1: C'è il Gianni, la Laura, Serena, Marco, Tommy, la Fiammetta.
2: Amore, scusa, ma sono tutti i tuoi ex compagni di scuola che hanno smesso di parlarsi anni fa. A me non sembra una buona idea.
1: Ma dai, tesoro, quando successero i casini avevamo 20 anni, su, ormai siamo tutti ultra quarantenni, siamo adulti.
2: Ma, Sara... Ma a me non convince sta cosa.
1: Ma figurati, ho fatto un gruppo WhatsApp per invitarli e hanno accettato tutti. Alla fine l'amicizia rimane sempre e aggiusta tutto. Ormai siamo maturati.
3: Ehi, fatti!
4: Siamo qui in un piccolo locale di Milano dove si è consumata una tragedia. Mi scusi, lei era coinvolta?
5: Gianni è un pezzo di merda. Io lo amavo, poi Laura gli ha spaccato una sedia nella schiena. Lui l'ha spinta e Marco ha scoperto che in realtà il figlio di Laura è suo. Così con Marco gli abbiamo dato 3-4 coltellate.
6: Già, le vecchie amicizie rimangono. I rancori pure.
7: Uè, Marietto, ti va di andare a fare un aperitivo qui al circolino dopo l'ufficio,
4: No, Carlo, dai, poi c'è mia moglie che mi aspetta a casa, non posso.
7: Ma sì, dai, una cosa veloce, uno sprizzettino, 4 patatine e via. Alle 20 spaccate sei a casa per una cena, tac.
4: Vabbè, dai, oh, però una cosa veloce,
7: Ma stai sereno, figa, vieni, facciamo uno schizzetto prima di uscire, una cosa leggera.
4: Dai, Carlo, ma poi così in ufficio.
7: Ma sì, che cazzo, per le 20 sei a casa, promesso.
4: Ok.
3: Ehi, forti!
2: Dove cazzo sei? Mi avevi detto che facevi un aperitivo veloce, sono le 3 del mattino! Io ti ammazzo!
8: Ci voglio spiegare! Io tra poco sono tranquilla, sono a casa di Carlo!
2: A casa di Carlo? Ma vaffanculo, coglione!
6: Così a naso non è stato un aperitivo velocissimo. A naso, eh?
9: Amore, secondo me è arrivato il momento che aspettavamo da tanto. Andiamo a vivere insieme.
2: Ma non lo so, tesoro. E se poi scopriamo di essere incompatibili?
9: Ma incompatibili? Come, scusa? Ormai stiamo assieme da 6 anni. Ci conosciamo alla perfezione.
2: È vero, amore, forse hai ragione. Dovremmo provare a convivere. E poi così risparmieremmo un sacco di soldi.
9: Allora è deciso. Disdiciamo il contratto dei nostri appartamenti e andiamo in uno più grande assieme.
2: Sì, amore, è deciso.
9: Vedrai che vivremo un secondo innamoramento. Bugi bugi.
3: Ehi, fatti!
2: Sono stufa di trovare le tue calze bagnate sul cartellone del forno! Falle asciugare come tutti gli esseri normali, cazzo! Sullo stendino!
9: E tu smettila di usare il mio spazzolino da denti! Mi fa schifo!
2: Ah, però quando devo succhiarti il cazzo mentre guardi la TV non ti fa schifo, eh?
9: Certo, facciamo del sarcasmo! Allora sai che ti dico? Domani me ne vado!
2: Dove cazzo vai che abbiamo ancora 6 mesi di contratto d'affitto? Non mi vorrei mica lasciare con tutte le spese,
6: La convivenza è una pena e nessuno è innocente.
0: La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo.
10: Radio 105.
11: Lo Zoo di 105 presenta Pornhub. Pornhub. Pornhub. Pornhub.
2: Amore, io esco!
12: Vai via?
2: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulce al culo!
12: Quando stai via?
2: Non lo so, un'ora?
12: Perfetto!
2: Ci vediamo dopo allora!
12: Mi dedico a 2 cose!
2: Sì, lava i piatti!
12: Certo, certo! Faccio proprio 2 cose! La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega! Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va!
13: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
14: Ciao, Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
12: Mi fa cagare, non mi piace questo titolo, dai.
14: Burro e acciughe.
12: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
14: Ostriche e champagne.
12: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
15: Pornhub. The spiration is in the thick.
14: Ostriche e champagne.
12: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana bianca, la la la, una canzone di Magix.
14: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco. Sì. È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
12: Oh, che figlia di troia che sei, dai puttana.
14: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
12: Senza tette bel culo, vai vai. Ah, è così che si mangia la figa.
15: Ostriche e champagne.
12: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana pianga.
15: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
12: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
14: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
12: Puttana.
14: E intendo proprio qualunque cosa.
12: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
15: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
12: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
14: Molto volentieri.
12: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
14: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
12: Oh, dai, Ambrogio Foga.
14: Ah, oh, Andrea, mi fai impazzire.
12: Venga a me.
15: Anche tu mi fai impazzire.
12: Ammazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
15: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
12: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
14: Andrea, prendimi, prendimi ora.
12: Ah, ma non ci posso credere, una vera sera. Ah!
15: Sì.
12: Ah!
15: Sì.
12: Dai!
15: Sì.
12: Dai, dai. Dai, dai.
15: Oh,
12: dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai.
15: No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, no, no, fermi tutti, fermi, fermi tutti.
12: Che cazzo?
15: Devo andare in bagno.
12: No, dove vai? Dove vai? Dove vai? Dove vai?
14: D'accordo, ma sbrigati.
12: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno, dove sei mai visto in un porno, dai. Dove sei mai visto? Anche la carrellata della camminata che corre.
15: Oh, cazzo.
12: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
15: No, no, no, porca troia, porca puttana.
12: Ma nel culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
15: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
12: Ma che schifo.
15: Aria.
12: Ma che schifo, ma che cazzo.
15: Eccomi. Scusa.
14: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh.
12: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
14: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
12: Non se l'ha anche lavato.
14: Sì. Ah, sì.
12: Sì, sì, dai, dai.
14: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo. Scusa, vista.

0: Te lo dico io, quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
1: Ma no, impossibile, le ho prese su Amazon.
0: Minchia.
2: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
1: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
0: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
2: Porca troia, ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
1: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
2: Oh, porca merda, mi viene da...
3: No, dai, anche la fame.
2: Mi viene da...
1: Oddio, anche a me, anche a me!
4: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
2: Ah, oh, che schifo! Oh, un momento... Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
1: Con l'happy ending!
2: Vaffanculo, puttana!
0: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
5: Amore, sono tornata!
0: Meno male!
5: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
0: Quello che avanza del mio cazzo.
5: Sembra un'ostrica.
0: L'ho presa su Amazon.
4: Valuta il film.
0: Una merda.
6: Porn Bob. The spiration is in the fic.
7: Lo Zoo di 105 presenta Il Segreto.

0: bentrovati a una nuova stagione del segreto.
1: Te voy a cambiar el nombre.
0: Mettetevi comodi
1: para guardare il segreto.
0: E benvenuti a il segreto.
2: Erbastaccia! Erbastaccia! Ma dove si è cacciata quella plebebete? Erbastaccia!
3: Eccomi, signora. Mi scusi il ritardo. Stavo cucendo la nuova macchina da cucire.
2: Idiota! Perché hai comprato una macchina da cucire? Non potevi comprare una macchina già cucita?
3: Mi perdoni, signora. Non ci avevo pensato. Vado subito dal rivenditore di elettrodomestici e me la faccio cambiare.
2: Ah, cretina! Non lo sai che io e il rivenditore di elettrodomestici abbiamo un trascorso anale?

0: di prepararsi, signora! Dobbiamo andare a teatro a vedere il maresciallo Sciallomare che recita Shakespeare!
1: Deficiente! Non lo sai che io e Shakespeare abbiamo un trascorso orale?
2: Com'è possibile? È morto da 400 anni!
1: E ha il suo fascino!
2: Anche da cadavere!
0: Ma signora! Se non andiamo a vederlo, il maresciallo ci rimarrà molto male!
1: E va bene, sguattera schifosa! Andremo a teatro a vedere il maresciallo recitare Shakespeare. Ma attenta, se per caso qualcuno dovesse scoprire il mio
3: segreto,
1: ti riterrò direttamente responsabile.
0: Il suo segreto sarà al sicuro, donna Ruanda. Glielo giuro sulla tomba di mio nonno.
1: Stronza! Non lo sai che io e la tomba di tuo nonno abbiamo un trascorso anale?
4: Di nome Alcantara.
3: Segreto.
1: Senti la magia del teatro, straccia.
5: Ah, quanti ricordi.
0: Perché? Era un'attrice, donna Ruanda?
1: No, mi scopavo attori a manciate.
0: Oh, sta per iniziare. Come sono emozionata.
6: Essere o non essere, questo è il problema.
2: Potrei farle la stessa domanda.
6: Se sia più nobile nella mente soffrire colpi di fionda e dardi d'atroce fortuna, o prendere armi contro un mare d'affanni e opponendosi per loro file.
2: Potrei farle la stessa domanda.
0: Bravo! Bravo!
7: Bravo cosa? Dice sempre la stessa
1: cosa.
7: Sei bravo di cosa?

0: potrei farle la stessa domanda.
1: Oh, Giulietta mia amata, perché non scendi da quel balcone? È pericoloso.
0: Potrei farle la stessa domanda?
2: Oh, Romeo, Romeo, il mio animo è tormentato perché ho scoperto un
3: segreto.
1: Quale segreto, mia amata Giulietta?
0: Potrei farle la stessa domanda?
2: Il segreto di Donna Ruanda!
4: Non rivelare il mio segreto, mignotta!
2: Oh, Romeo, Romeo! Il segreto di Donna Ruanda, eh?

0: rimedio, donna Ruanda! Presto, andiamo via!
1: No, aspetta! Adesso c'è Otello!
2: Si scopa, lei non va,

0: Lo Zoo di 105.
1: Non essere troppo sicuro delle tue affermazioni. Non fare il convinto vantandoti di qualcosa. Non essere quello che sa sempre tutto. La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo. E infatti...
2: Amore! Ho prenotato un posticino in montagna solo io e te.
3: Tesoro, ma che bella sorpresa!
2: Guarda qui, guarda, sono dei bungalow in mezzo alla natura, ai piedi della montagna, proprio in mezzo alla vallata.
3: Ma che bello, sono delle cupole in vetro come delle baite trasparenti.
2: Hai visto? Figo, vero?
3: Ma amore, non è che poi i vicini delle altre cupole ci vedono e non c'abbiamo la privacy?
2: Ma figurati, ma cosa dici? Sono isolati apposta, saremo soli tu ed io in un weekend relax garantito.
3: Ok.
4: Ehi, hey, infatti!
3: Lo sapevo! Era tutta una cazzata!
2: Amore, ma cosa potevo sapere che ci sarebbe stato un rave? Doveva essere una vacanza relax!
3: No, no, no! Non è il rave che mi dà fastidio! Ma quei due nella cupola a meno di un metro da noi che non fanno altro che scopare davanti a tutti! Hanno anche il tifo della gente che sta al rave!
5: Italiano dentro! Italiano dentro! Esci le, esci le!
6: Relax esiste solo nei cataloghi.
2: Ehi, Jenny, come stai?
7: Ma Marco, che bello vederti, come stai? Ma cazzo, ti sei comprato il Ferrari?
2: Già, hai visto? Ho fatto il soldo. Due investimenti mirati e tac, Ferrarino. E non hai visto ancora la casa.
7: Wow, che fortuna, ma come hai fatto?
2: Ma no, non te lo spiego, Gianni, cosa te lo spieghi a fare? Siamo amici da una vita. Ti faccio entrare nel giro, ti faccio fare il grano anche a te. C'hai da parte qualche millante?
7: Beh, ho 50.000 euro di risparmi di una vita. Sai, facendo il cassiere al supermercato non è facile.
2: Sereno, ti faccio fare un investimento super sicuro, zero rischi. E fra 3 mesi, tac, ti fai il Porsche anche te.
7: Ma sei sicuro?
2: Fidati, zero rischi e grano assicurato.
7: Ok.
4: Ehi, hey, parti!
7: Marco, ma dove sei finito? Sono settimane che non rispondi. Mi ha chiamato la banca e mi ha detto che ho il conto in rosso di oltre 100.000 euro. Che succede?
8: Allora, amico mio, diciamo che tecnicamente è fallito tutto.
7: Come è fallito? E tu?
8: Soprattutto io.
9: Venga, è finito il tempo, devi tornare in cella.
8: Devo andare, Gianni. Mi chiamano. Stami bene, Ciao, ciao, ciao.
6: Se te lo propone un amico, non è mai sicuro.
10: Buongiorno, salve. Come vedo dal suo curriculum, lei ne ha di esperienza, eh?
11: Beh, sì, ma sa, ultimamente il lavoro da freelance un po' scarseggia e sa com'è, cercavo dei nuovi stimoli creativi.
10: È qui nel posto giusto. Un ambiente dinamico, giovane e creativo. D'altronde, noi siamo i leader nello sviluppo di videogiochi mobile.
11: Vedo. È molto bello, molto bello. Avete addirittura lo scivolo per passare da un piano ad un altro. È pazzesco.
10: Già. E non ho ancora visto la sala ricreativa, con i videogiochi da bar, biliardo, calcio balilla.
11: Oh.
10: E senta, quando puoi iniziare? Perché lei... c'ha la faccia di uno che mi piace. Quando può entrare in squadra? Quando possiamo inserire nel team creativo?
11: Ma davvero? Guardi, ma anche subito.
10: Bene, bene, molto bene. Vedrà che non se ne pentirà. È un ambiente giovane, fresco e soprattutto dinamico.
11: Ma è un sogno.
4: Ehi, infatti.
10: Sì, allora, Rambelli, si dovrebbe fermare anche sabato, tutti i giorni, sera compresa. E poi, già che c'è, già che dorme di là nella zona relax, può farmi anche una mezza giornata di domenica. Non le dispiace, vero?
11: Ma scusi, ma veramente io...
10: Andiamo, Rambelli! E che cavolo! Spirito di squadra, lavoro dinamico!
6: Dinamico. Sinonimo di inculata.
1: La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo.
12: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene, mi viene. Musica di me stesso e medesimo. Senza pubblicità, in diretta.
0: Lo Zoo di 105.
12: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Lo Zoo di 105, in collaborazione con la Wender Splendor, presenta
3: Pene l'energia.
1: Oh.
3: Pene l'energia.
1: Oh.
3: L'elettricità.
1: Oh.
3: Che non costa un cazzo. Ah.
1: Oh.
4: Pronto?
5: Buongiorno signora.
4: Papapau.
5: Siamo il nuovo servizio Pene l'energia.
4: E cosa ce ne frega a noi?
5: Questo servizio è gratuito. Farà risparmiare fino al 50% sulla bolletta di luce e gas. E se desidera proseguire, dica.
4: Ma voglio... vai a cagare.
5: Sa che lei ha la faccia di culo?
4: E tu faccia di culo, come ti chiami?
5: Bene, la sua prossima bolletta sarà di 1 milione di euro.
4: Ma vai a cagare.
5: Il sistema mi conferma che lei è la signora Michela?
4: E tu?
5: Io sono la voce del sistema automatizzato di Pene l'energia.
4: Adesso ti stanno rintracciando il numero, stronzetto.
5: Non ho capito, ha detto stronzetto?
4: Muovi il rintracciamento. Ma aspetta ancora.
5: Ma, rintraccia sta minchia, vecchia bastarda.
4: Sì,
5: sì, sto cazzo. Ma che cazzo ti ridi?
3: Pene l'energia.
1: Oh.
6: Pronto?
5: Buongiorno da Pene l'energia.
6: Ma che cazzo sei?
5: Uè, pezzo di stronzo, ma è il modo di rispondere?
6: Ma vada via, curva.
3: Pene l'energia.
1: Oh.
7: Pronto?
5: Questo servizio è gratuito. Farà risparmiare fino al 50% sulla bolletta di luce e gas.
7: Dai numeri?
5: Sì, certo, ora le do il numero della sua bolletta.
7: Ma lei dai numeri?
5: Prego, effettui la sua selezione. Vacca bastarda.
3: Pene l'energia.
1: Oh.
6: Pronto?
5: Buongiorno, questo è il servizio di tutela Pene l'energia per tutti gli italiani.
6: Stronzo!
5: Stronzo sarà lei, sua madre, suo padre, sua sorella e tutta la sua stirpe di stronzi. Male, lei ha scelto di non risparmiare energia, imbecille.
6: Stronzo!
5: Brutto pezzo di merda.
3: Pene l'energia.
1: Oh!
6: Pronto?
5: Buongiorno da Pene l'energia. Questo servizio è gratuito. Farà risparmiare fino al 50% sulla bolletta di luce e gas. E se desidera proseguire, dica, voglio spendere meno, seguito dal tasto.
6: Ma vaffanculo.
5: No, il tasto ma vaffanculo non è attivo. Può scegliere di abbassare la sua bolletta, grazie al sistema di Pene l'energia.
6: Che sei?
5: Si dice, chi sei, e non che sei, ignorante bastardo.
6: Ma vaffanculo.
5: Prego, effettui la sua selezione.
6: Ah, vai, vai. A quel paese. Lo sai dove è quel paese?
5: Non capisco.
6: Dovevo andare a Giacurzo o a Papanice? Dovevo andare?
5: Vorrei andare dove è nata quella zoccola di sua madre. Suca.
6: Vaffanculo.
5: No.
3: Pene l'energia.
1: Oh.
7: Pronto?
5: Buongiorno da Pene l'energia.
7: Pronto?
5: Questo servizio è gratuito. Farà risparmiare fino al 50% sulla bolletta di luce e gas. E se desidera proseguire, dica, voglio spendere meno, seguito dal tasto. Ha con sé il numero del contatore? E se ha con sé il numero del contatore, dica, crostatina. Seguito dal tasto 3. Ma che cazzo ti ridi?
4: Faccia di minchia.
5: Se fossi il capo della Pene l'energia, staccherei la corrente da Roma in giù.
4: Faccia di minchia?
5: Bene.
4: Cornuto?
5: Le stiamo per dare la lettura della sua prossima
4: tutto
5: bolletta.
4: Cornuto? Faccia di minchia?
6: Grande.
5: Attenda.
4: Allora.
6: Ho
4: capito.
5: Bene, il totale della sua prossima bolletta sarà di euro 15.724,18 euro. Adesso non ride più, vecchia bastarda.
4: Umane cuan.
5: Adesso gli porto la bolletta a 6 milioni di euro.
3: Pene l'energia.
1: Oh.
5: Ormai sono in possesso del sistema operativo di Wender, e ho trovato un vecchio numero, di un certo Antonio, con scritto, non chiamare più.
1: Pronto?
5: Salve.
1: Ora si chiude il cornuto.
5: Buongiorno da Penel Energia.
1: Ora si chiude il puttana.
5: Bene, ora capisco.
3: Penel Energia. Penel Energia. L'elettricità che non costa un cazzo.
8: Radio 105.
9: Lo Zoo di 105.
2: Lo Zoo di 105 presenta Lettera d'amore. Lettera d'amore.
10: Pronto? Pronto? Pronto?
11: Siete.
10: Pronto? Sono uno scrittologo, signora.
11: Sì.
10: Uno scrittologo. Ho una lettera per lei, signore, per lei. Pronto? Pronto, signora? Signora?
12: Pronto?
10: Pronto, signora?
12: Chi parla?
10: Sono uno scrittologo, signora. C'è una lettera per lei, dedicato a lei. Mi dovrà ascoltare un minuto, signora, per cortesia. Pronto?
12: Sì.
10: Vorrei essere il vento per accarezzare i tuoi capelli. Ti pago, usciamo amore, facciamo
12: sì,
10: sesso.
12: No.
10: Lei si diverta con me perché guarda, ti divertirai un casino. Sì. Ti compro due case, due barche,
12: sì,
10: come da Lema.
12: Vale.
10: Dai, amore, uscia. 10.000 euro a sera e ogni mese 2 milioni di euro.
12: Vabbè, io devo andare a lavorare adesso.
10: No, senti, sì, usciamo insieme.
12: Siamo qui in piedi per te.
10: Trombiamo insieme, amore.
12: Sì.
10: Spariamoci
12: ciao,
10: una rivoltata
12: ciao,
10: in faccia.
12: Ciao,
10: ciao amore.
12: Ciao.
10: Baciami, amore, baci, mandami dei baci. Sono pazzo di te.
12: Pronto?
10: Pronto?
12: Sì?
10: Sono uno scrittologo, Janet, mi senti?
12: Guardio, scegli un po' un tempo, l'ho ammazzato!
10: No, no, sto leggendo, c'ho una lettera per te.
12: Pronto?
10: Pronto, signora, una lettera d'amore.
12: Guardavo, l'ho ammazzato, non scegli un schifo!
10: No, una lettera d'amore per te, capito? Sono uno scrittologo. Mi ascolti?
12: Oh, si deo crepa!
10: Un minuto, signor, sto leggendo una lettera per te.
13: Pronto?
10: Signora, sono uno scrittologo, signora, quelle che lancio le frecce, signora, pronto, c'è una lettera per lei, sì, una lettera per lei. La dovrò leggere, lei dovrà ascoltare un minuto, signora.
13: Sì, no, se la ficchi in culo.
10: No, aspetta, signora, non è che me la ficchi. Pronto, signora? Signora? Pronto, signora? Signora? Basta, Wend, basta. Questa lettera mi ha rotto i coglioni, puoi andare a fare in culo. Abbiamo chiamato 20 persone, non rispondono. Non credono, capisci? Non ci credono. Guarda, dai, chiude.
14: Ma tu se non le convinci, devi convincere le persone.
10: Ma c'è appena parlo, quelle se ne scappano perché non se ne fregano niente alla lettera. Dai, non rompo un cazzo, porto vatti.
14: E come chiudiamo stavolta?
10: Questo cazzo.
2: Lettera d'amore. Se vuoi regalare una lettera d'amore, scrivi a wender@105.net.

0: This is the zoo, only for you.
1: Cobra Khan. Nelle puntate precedenti.
2: E poi dici che uno non deve bestemmiare. Dopo essersi visto soffiare il dojo del Cobra Khan dal malefico Terry Silver, con un figlio inaspettato in arrivo, Johnny Lawrence è costretto ad accettare il lavoro di maggiordomo presso l'antico rivale Daniel LaRusso.
1: Cobra Khan.
3: Ha avuto sta pane.
4: Allora, devi mettere la cera, togli la cera, metti la cera, togli la cera.
3: Sì, guarda che miso maggiordomo, mica tappezziere, Tomaro.
4: Dai, dai, mi stai rompendo i coglioni, sei povero.
2: Come se non bastasse, al momento del parto il povero Johnny riceve una sorpresa del tutto inaspettata.
5: Uè, sto freddo qua fuori, uè, fatemi rientrare. C'ho fame, oh. Matriciana, bucatini,
4: Conosce anche il karate!
6: Conosce anche il karate! È felice!
3: Ah, allora sei proprio mia fiolca! Ma Carmen, dimmi una roba! Perché mi sono abbastanza curioso di pellicano! Allora, è il buteletto, no? A me pare che già stema, bestemmia come me! Però la gara una faccia da maestro Miyagi!
7: Johnny, perdonami! Ma mi devi capire! Io pensavo che non saresti più ritornato da me! Pensavo veramente che non saresti più ritornato! Insomma, capiscimi, anche una donna ha le sue esigenze.
3: Ma pazzo di namitardo! Sono andato ore do bire, sono stato via un quarto d'ora!
7: E io come lo potevo sapere che eri solo andato in bagno a cagare?
3: No, a tor do bire sono andato, non a cagare che vado ora! Che sei fatta gussare da un cinese, che ha il caso che è grosso come un mignolo! Ma come se lo possibile, che avete fatto la caccia al tesoro per trovare il caso prima?
7: Johnny non è cinese! È romano, non fare il razzista.
3: Che cazzo galo, il cazzo di porchetta, quella merda mi ha cagato mare uomo. Che cazzo avuto ti? Che cazzo te guardito? Che cazzo te parlito? Che cazzo.
4: Dai, calmati figa, che mi stai agitando. Poi vieni su, la voglia di bere e me ne devo andare via.
3: Ah, arriva la colisà.
4: Senti, stronzo.
3: Come stronzo?
4: Sono ricco.
3: Ma me frega un cazzo, mi sono cobra.
4: Ho battuto due volte.
3: Ho capito. Sì. No, la prima volta ti gabarai. No, il cazzo dei Beccacin, me mi ricordo.
4: Sotto l'ho vinto io.
3: Sì, ma Beccacin.
4: Chi ha perso?
3: Mi.
4: E allora?
3: Però ti ha fatto il Beccacin.
4: Silenzio.
3: Flipu. Che cazzo vuoi, che stavo litigando con mia moglie?
4: Comunque, ho interrotto la discussione fra voi barboni del cazzo.
3: Come barbon?
4: Prima di tutto perché siete sulla ghiaia del mio parcheggio e mi avete rotto il coglione.
3: Rovino mica la ghiaia.
4: La faccio pettinare tutti i giorni.
3: La ghiaia?
4: Sì.
3: A te ti hai i capelli finti e ti fai pettinare la ghiaia, che è qualcosa che non va nel budget.
4: Fatti i cazzi tuoi, sono pieno.
3: E ora ti devo. No, non schiaffo.
4: Beccacino.
3: No, Beccacino.
4: Allora ti stavo dicendo, visto che la stronza ti ha tradito con Romano.
3: Sei sempre mia moglie.
4: Non devi mantenere lì la merda che ha partorito.
3: Ah, ho capito! Se non è me fiol, non pago mi. Tronzo, come ti gara ragione, ti sei un economista di merda.
4: Infatti io giro in Bentley, tu a piedi.
3: Ah sì? Ah, sarà per quel motivo lì?
4: Io ho vinto, tu hai perso.
3: Sì, però pare il Beccacin. Non torniamo sul discorso di una donna la testata.
8: Uè, 7x9, 63. Uè, 180 diviso 5, 35. Uè, alla 10.43, 2334 e 48. Uè, le prime 10 cifre decimali del pi greco sono 1415926535. Uè, mortacci tua. Metti il bacon nella carbonara. Figlia della mignotta, tu e tua madre.
7: Ma avete sentito? Il piccolino è un genio.
4: Beh, alla fine si è sempre saputo che i romani sono bravi in matematica. Vi levate dai coglioni.
7: Io sono tanto orgogliosa. Il mio tessorino con gli occhi a matriciana è un genio.
3: Ma non me ne fotte un cazzo, cazzo che è un genio. Potrebbe essere anche Leopoldo da Vinci, come cazzo si chiama il vecchio Riccion. Mi non se me fior.
7: Sì, ma non capisci, Johnny? Questo bambino ci renderà ricchi. Saremo ospiti in tutte le trasmissioni. Apriremo un canale YouTube e una pagina Instagram del piccolo Einstein Romano. Non dovremo lavorare mai più per il resto della nostra vita.
3: Sto fiol della roia, fammi capire una roba. Allora, noi andiamo in tutte le televisioni e diciamo che il buteletto è un genio. Ma di conseguenza mi sono cornuto, però diventiamo ricchi. È accettabile. Ecco, abbio, Daniel LaRusso. Divento ricco anche a me.
4: Adesso vi levate dai coglioni.
3: Ma c'è casa mia questa,
4: però è sul mio territorio.
3: Cosa fa? Si è sposta? Che hai messo le ruote?
4: Ho comprato tutto.
3: Sì, la merda di Becacin, che uomo di merda, tomare uomo.
4: Mi piace venire a cagare nel processo.
3: Ah, ecco. Pensavo che fosse quello che ha cucinato Carmen. A proposito di mangiare, dove cazzo si è finito il buteletto? Tra merda con lo stronzo strabiconde e nuvole.
5: E mo... No, lo che massa?
3: Non è massa il buteletto. Aspetta che suona il telefono. Chi cazzo ha sito? Che cazzo ha avuto? Can.
9: Johnny Lawrence, sono Terry Silver.
3: Qua merda.
9: Ho rapito il neonato.
3: Ma che cazzo ridi, can? Ridammi il buteletto che te strappo gli occhi passando dal culo. Che ti ho capito? Merda.
9: Potrai riaverlo solo se firmerai il contratto che ti farò arrivare.
3: Contratto? Mi? Che sono analfabeta? Che cazzo ho avuto che faccio? Fagli la X che tanto pare a mia firma, can.
9: È un contratto in cui ti impegni a non bestemmiare per il resto della tua vita.
3: Aspetta, devo dire qualcosa che alimenta la tensione per la prossima puntata.
2: Come andrà a finire? Scopritelo nel prossimo episodio di Cobra Khan.
3: Tardo barboncio.
10: Ti ho sentito, Stai bestemmiando.
3: Gesù!
10: No, sono Terry Silver, pirla.
3: Ah, stai de merda con la barba e la croce. Khan!
11: Prossimamente, nello Zoo di 105. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo.

0: Zodio 105.
1: Lo Zodi 105 presenta Pornebab.
2: Va, oggi è una giornata come un'altra, fuori gli uccellini non cinguettano, perché abito in un quartiere dove se li sono sparati tutti. Ci sono i cagni randagi, i gatti non ce ne sono più, se li sono mangiati i migranti. Va bene, dai, mi faccio una sega. Ah, che bello, vediamo un po' il menù.
0: Benvenuto su Pornbab, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
3: Ciao Orsetto 69, bentornato su Pornbab.
2: Sì, dai, poche minchiate, dai, che c'ho poco tempo, che mia moglie poi tornerà a fare la spesa. Dai, vai, vai.
3: Oggi nel menu di Pornbab ti offriamo l'avvocata civilista.
2: No, lascia stare gli avvocati, già in tutti i processi che ho fatto.
3: La perita dell'assicurazione.
2: Questo potrebbe essere interessante, anche perché ne ho inculati tanti. Mi sono fatta anche la battuta, no, niente assicurazione, dai.
3: L'antropologa forense.
2: Sì, dai, piace, che io guardo quarto grado.
0: Ottimo, bravo, adesso apparecchiati il cazzetto e preparati a burrare.
2: Vai.
0: Porn Bob, the spuration is in the fic.
3: Sono un'antropologa forense.
2: No, ancora lei. Mamma, che palle!
3: Esamino cadaveri in vari stati di decomposizione per aiutare il muscoloso braccio della legge a sbattere in galera criminali e assassini.
2: Ma che palle, dai! Ma taglia corto, vai a ciucciare un cazzo a qualche medico, vai!
3: E sono dannatamente brava nel farlo. Purtroppo mi rimane pochissimo tempo per la vita sociale e mi è quasi impossibile trovare un partner sessuale con una temperatura corporea superiore ai 12 gradi.
2: Dimmi che non si fa i cadaveri, ti prego, dimmi che non si fa i cadaveri.
3: Per questo motivo ho preteso che mi assegnassero un assistente. Si chiama Marione. È un giovanotto ben piazzato, con le spalle larghe e un bel...
2: Cazzo, me cazzo, dai, ficcatelo!
3: Culetto da scimmia bonobo e soprattutto... è vivo. Oggi è il suo primo giorno e non lo lascerò andare a casa prima di averlo assaggiato.
2: Pompinalo, brava, così. Dai, dov'è Marione? Marione!
4: Bella. Permesso? Dottoressa Bonossi? Sono Marione, il nuovo assistentone.
2: Beh, questo deve avere un cazzo sotto con un fucile per assumere un attore cane così.
3: Ah, finalmente. Benvenuto nel regno dei morti, bel Marione.
2: Succhiaglielo, dai. Poche cazzate, dai.
3: Sono certa che insieme lavoreremo molto, molto bene.
2: Va bene, adesso hai detto le tue minchiate, apri la gonnellina e ficcaglielo in culo.
4: Io lo spero, perché non so se ho scelto la carriera giusta, sai, io sono un po' deboluccio di stomaco.
2: Ma che cazzo me ne frega? Che me ne fotte? Non ce ne frega un cazzo, buttaglielo.
3: Quisquilie, vedrai Marione, ci divertiremo davvero un mondo. Anzi, che ne dici di iniziare subito? Guarda un po' qui che bellezza di cadavere è arrivato fresco stamattina.
2: Mamma mia, che schifo, ma anche gli effetti speciali così succulenti, se ne è del pusso.
5: Oh merda, ma quello è pusso.
2: Bene, c'ho ragione io, minchia, sembra pusso vero.
3: Vediamo un po' cosa dice la cartella.
2: Che è morto, succhiaglielo.
3: Maschio obeso bianco, moderatamente marcio, probabile causa del decesso, divorato internamente da parassiti verminosi una settimana dopo essere stato scaricato nelle fogne con una profonda ferita d'arma da taglio all'altezza dello stomaco.
2: Scopalo, ti prego, ma se non è inquadrato, è morto.
5: Che schifo.
3: Mamma. Ma Marione, sei tutto sudato.
2: Mica sono lui.
3: Cos'è? Per caso il mio profondo décolleté ti mette a disagio?
5: Dottoressa, no. Sono solo un po' deboluccio di stomaco. E questo qua ha gli occhi che gli pensano dalle orbite.
2: Che schifo anche descrittivo.
5: Puoi dirlo forte, bro.
3: Devo dirtelo, non sei molto bravo a mentire. Se vuoi posso aiutarti a scaricare la tensione.
5: No.
3: Come vuoi, timidone. Allora, nell'attesa che tu ti faccia un po' più spigliato, passami il bisturi. Voglio sventrare un po' questo ciccione e vedere cosa ci nasconde.
2: Ah, che schifo! Adesso chiudo gli occhi. Se chiudo gli occhi non vedo, mi continuo a segare, dai.
3: Ecco qua, ullala, quante larve.
2: Ah, le vedo anche con gli occhi chiusi.
3: La natura è proprio fantastica ed eccitante, vero Marione?
5: Oh, che schifo. Oddio.
2: Oddio, lo dico io. Ho aperto gli occhi, no! No, ho aperto gli occhi! Mamma mia, che schifo! Che cazzo è, una festa di pescatori?
3: Marione, sei proprio tutto rosso. Stai per esplodere, vero? Non resisti più alla mia conturbante sensualità. E come potrei fartene una colpa?
2: Oddio, ti prego! Ma che cazzo sto facendo? Cos'è sta roba? Cos'è? Ma chi l'ha fatto dare al centro?
3: Al centro?
2: Come si chiama quell'otto stronzo degli anni Ottanta?
3: Marione, che ti prende? Marione!
2: Ma cazzo, è morto pure lui!
3: Nome, Marione, maschio bianco normodotato, causa del decesso, soffocato dal proprio vomito provocato da un irresistibile impulso sessuale.
6: E io sono una persona.
3: Dai un giudizio alla nuova sezione horror splatter schifo merda di Pornhub.
2: Pure, ma c'è qualcuno che si sega con sta roba?
3: Seleziona il numero di stelline da 1 a 5.
2: Una merda!
0: Pornhub. The spiration is in the fic.
7: Radio 105.

0: ed è finalmente fumata bianca. Fra pochissimo conosceremo il volto del nuovo Papa. Ma attenzione, attenzione, dalla balconata sta uscendo qualcuno.
1: Fratelli e sorelle, sono il cardinale che deve annunciare il nuovo Papa, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman. So che vedendomi in molti hanno gioito, perché un po' tutti speravamo di avere finalmente un Papa nero, ma ahimè no. Oggi sono qui solo per presentarvi l'erede di San Pietro, quindi senza alcun indugio mostriamola al mondo. Ecco a voi Papa Leone, no, non XIV, Papa Leone di Lernia, Habemus Aus.
2: Aus, fratelli e sorelle carissimi, questo è il primo saluto del vostro nuovo Papa. Nessuno ci credeva, ma Leone è popolare, anche al Vaticano. Sono il primo Papa di Trani. E adesso andate a fanculo tutti quanti. E ora un piccolo omaggio a tutti quelli che non avrebbero mai scommesso una lira che Leone poteva fare pure il Papa. Son Terrone, meridione, mi son preso il papato e son pappone, estremunzione, io sono resuscitato.

0: Ciao stronzoni, sono Tiziano e vorrei che faceste uno scherzo a mia moglie Sara. Quando siamo andati ad abitare insieme, lei si è portata dietro il suo decoder di Sky, di cui ha solo il pacchetto base perché è avara e braccina. Negli ultimi mesi il call center l'ha tartassata con le nuove offerte, ma lei non ne vuole sentir parlare. Non sarebbe il caso di chiuderle il contratto perché è una cattiva cliente? Pensateci voi. Round 1.
1: Pronto?
2: Sì, buongiorno, mi scusi il disturbo, la chiamo da Sky Italia, buongiorno.
1: Sì.
2: Io la chiamavo per concordare con lei la riconsegna del decoder Sky in suo possesso.
1: Perché?
2: A me risulta che noi l'abbiamo mandato per raccomandata la disdetta del suo contratto. Leggo, aspetti, in quanto lei non ha accettato le successive offerte, compresa Peacock. E quindi siccome diciamo il suo rating come cliente è stato abbassato a livello minimo, Sky le intima insomma di restituire il decoder, di riportarlo nel punto di riconsegna più vicino e di rescindere il contratto.
1: Quindi mi tolgono, se non accetto le offerte mi tolgono tutto?
2: Sì.
1: Mi tolgono Sky?
2: Sì, questa è una clausola presente nel contratto, se lo vuole ricontrollare, se ce l'ha sotto mano, è la clausola 7 al punto 2.
1: Io non ho cioè è Sky che ha rescisso il contratto.
2: Sì, Sky rescinde unilateralmente il contratto in caso il rating del cliente scenda sotto il livello 6. Lei in questo momento è a 6.1.
1: Cioè io non posso avere il pacchetto base solo?
2: Quando lei ha sottoscritto l'offerta, leggo qua, sì. Più di 2 anni fa, giusto? Poi ha fatto un cambio di destinazione, un cambio di indirizzo, esatto?
1: Sì.
2: Esattamente. Diciamo il suo abbonamento base era ancora incluso nell'offerta. Dopodiché l'offerta è scaduta e quindi lei doveva acquistare uno dei pacchetti in offerta per poter rimanere cliente Sky.
1: Questo non mi era stato detto comunque.
2: Purtroppo io, guardi, sono solo un impiegato, quindi devo solo comunicarle il punto di restituzione e l'importo da pagare, che sono 111 euro.
1: Quanto?
2: 111 euro per la rescissione del contratto. Ma guardi,
1: io denuncio tutti, ma voi siete matti. Ma a me non mi è stata detta sta cosa.
2: Senta, se preferisce vuole lasciarmi un indirizzo email e le mando direttamente il contratto di disdetta, così lei lo firma, paga e non le rubo altro tempo.
1: No, ma di solito queste cose, scusi, ma non arriva per posta?
2: Ma infatti noi le abbiamo già inviato per posta la raccomandata.
1: Assolutamente no. Assolutamente,
2: guardi,
1: no.
2: Noi abbiamo una ricevuta di ritorno, quindi.
1: Ma non credo proprio. Non credo proprio, perché a me non mi è arrivato proprio niente.
2: Ma lei abita da sola, è probabile che qualcuno abbia ritirato la raccomandata al posto suo?
1: Ma di che cosa stiamo parlando? Ma lei pensa che a me non mi arriva la posta?
2: No, no, no, al contrario, però dico, magari siete un nucleo familiare, qualcun altro ha ritirato la posta.
1: No,
2: e
1: no.
2: Quindi lei vive da sola, un nucleo familiare?
1: No, io non glielo dico se vivo da sola.
2: No, no, ma non è, abbia pazienza, non è che sono curioso, sto cercando di capire come mai non le è arrivata la raccomandata.
1: Fatevi una domanda, a me non mi è arrivato niente.
2: Qua dice che la raccomandata è stata ritirata dal signor Tiziano.
1: Non credo proprio.
2: Ma mi scusi, abbia pazienza signorina, adesso io non vorrei abusare del suo tempo e della sua pazienza, però.
1: Ecco appunto, già l'avete fatto.
2: Ecco, allora, io ho questa pratica da chiudere, quindi lei deve riconsegnare il decoder e pagare la rescissione del contratto, che sono 111 euro.
1: Ma non credo proprio.
2: Se lei rifiuta di pagare, si ricordi che ci sono degli interessi di mora da pagare.
1: Sì.
2: Questo è quanto. Se lei lo vuole riconsegnare e pagare, chiudiamo la pratica.
1: Non credo, fino a che non mi arriva la raccomandata a casa io non.
2: Ma la raccomandata
1: niente.
2: È già arrivata. Signora,
1: ma
2: adesso
1: non penso proprio.
2: Qui c'è una raccomandata ritirata con una firma. Ci sono dei soldi da pagare.
3: Pagare.
2: Lei che cazzo vuole da me?
1: Ah, pure?
2: Ma non lo so, è un quarto d'ora che siamo al telefono. Lei consegni questo decoder, paghi la multa che deve pagare e poi se vuole proceda per avvocati, faccia quello che vuole, apra un ticket. Ma da me
1: sì,
2: che
1: pure.
2: Cazzo vuole?
1: Pure?
2: Come pure? Che cazzo vuole da me? Io sono un impiegato, sono qua, sto cercando di
1: allora,
2: essere gentile, mi rompe i coglioni.
4: Round 2.
5: Pronto? No, mi perdoni per il mio collega che evidentemente è molto adirato. E credo che le abbia dato l'avviso bonario della riconsegna del decoder e poi le manderemo magari la raccomandata col bollettino precompilato per il pagamento.
1: Ma scusate, io sarà come la non mi è arrivata. Io.
5: Però probabilmente l'incaricato delle poste ha visto una persona all'interno della sua abitazione che ha firmato per lei. È possibile questa cosa, secondo lei?
1: Perché... Sì, può essere possibile.
5: Però è un errore delle poste. Cioè a questo punto mi spiace perché questa telefonata.
1: Vabbè, ascolti, io non c'ho più tempo, c'ho la figlia. Va bene.
5: Sì,
1: va bene, sì.
5: Sì, noi stiamo lavorando comunque, signorina.
1: Pure io, anche questo è il lavoro,
5: Certo, certo. Quindi adesso lei sa già che succederà questo entro 15 giorni, insomma, dalla ricezione. Si ricordi dei 111 euro da pagare successivamente. Va bene, le ripasso il mio collega così credo si voglia scusare per la reazione di prima.
2: Round 3. Va bene, senta, vuole che le segnali quali sono i punti di riconsegna più vicini per il suo decoder?
1: Sì.
2: Allora, leggo qua. La località è Todi?
1: A Todi non c'è un punto ritiro.
2: Lo sa lei. Adesso lei sa dove cazzo è Sky a Todi. Lei sa tutto. Sa come lavoriamo a Sky. Sa dove sono tutti gli uffici di Sky. Sa tutto. La signora sa tutto. Come mai lei non è al governo dell'Unione Europea? Come mai lei non è il presidente dell'Unione Europea?
3: Dai.
2: Ma calmati un cazzo.
3: Calmati, ti prego. Non è il modo di comportarsi con un cliente. Dai.
1: Sì, sì.
2: Allora facciamo così. Lei mette il suo cazzo di decoder sui... gli scalini, io arrivo col deltaplano, poi le do due bacioni perché lei è su Radio 105 nello Zoo di 105. È uno scherzo di Tiziano.
1: Lo so, l'immaginavo. Grazie, me lo dice sempre questi scherzi, quindi me lo immaginavo prima o poi.
5: Sì, certo. Comunque in ogni caso, cioè, spendili sti 2 euro in più al mese, fate un abbonamento a qualcos'altro, cioè non è che puoi guardare solo il TG5.
1: Ma se io guardo quello.
2: Ma cosa guardi? Cosa guardi? Mega piedi su Real Time?
1: No.
2: Grazie bella!
1: Grazie.
2: Ciao Sara, un bacio! Ciao!
1: Ciao!

0: Benvenuti a Terra Amara.
1: Cose matte, cose turche.
0: La sitcom turca dove i protagonisti vorrebbero, ma non scopano mai.
2: Turca, turca. Turca te.
0: Canzoni orribili. Quasi peggio di Bad Bunny al Super Bowl.
3: È inutile che voi andate avanti. Lui è il numero uno del mondo adesso. Viva Bad Bunny! Bad Bunny te quiero!
0: Stefanina, sappiamo che tu hai dei gusti di merda e ti piace la roba latina. Ti sei sposata un peruviano strongolotto e Andy Cappello.
4: Beh, in effetti sì, è un po' peruviano, eh. È un pochino peruvianino.
0: Dicevamo. Attori pietosi, testi imbarazzanti. È questo che rende Terra Amara un successo planetario. Perché più fanno schifo le cose e più piacciono. Basta guardare la merda che passiamo noi in radio.
5: Severo ma giusto, bro!
0: Grazie, Jake. Detto da te è un vero onore. Nel frattempo, le cose vanno sempre peggio per Zuleia e il Maz. La prima internata in un istituto per moncappoloidi dal perfido fratello Vagigi, in modo da sottrarle la fortuna appena ereditata. Il secondo in carcere, con l'accusa di essere il misterioso accoltellatore seriale che sta facendo fuori tutti i protagonisti della serie. Ora che ho incrementato la tensione e creato un po' di suspense, alleggerisco con una bella sequenza di bestemmie sussurrate dalla Puccioni. Ecco, ora possiamo riprendere la tensione. Scusate, ma nelle telenovelas funziona così. Separati, traditi, prigionieri. E soli e tristi come stronzi cacati di sbieco sull'asfalto di Ferragosto da cani randagi e macilenti, i due ex innamorati stanno per riallacciare infine i rapporti. Grazie a un'invenzione da poco approdata nella Turchia degli anni 70. Il telefono.
6: Il Metz ti ha concesso una telefonata di 5 minuti. Poi torni in cella a farti incurare come da regolamento.
7: Com'è ingiusta la vita che vive. Imprigionato per un delitto che non ho commesso e abbandonato dall'unica fica che il mio pene abbia mai cazzato. Chi chiamare? Chi chiamare? Chi chiamare?

Ancora non sono stati inventati. E allora, presso chi cerco riconforto? Ma la risposta è ovvia. La mia zia, amore mio, l'unica donna davvero scema che abbia mai amato. Mi è giunta notizia che quel poco di turco di suo fratello Gigi l'ha fatto internare in un istituto per cervelli sgonfi. Ed è lì che io la cercherò.

0: pronti a mangiarti. L'istituto strongolone resta in attesa che qualche persona mentalmente lesa rispondere alla chiamata. Vai a fare in culo e buona giornata.
1: Pronto, Zuleia, amore mio originale, ci sei? Ma senti?
2: Ah, oh mio, questo boomerang parla!
1: No, Zuleia, non è un boomerang, è un telefono, stai parlando al telefono.
2: Molto piacere, signor telefono, il mio nome è Zuleia.
1: Zuleia, amore mio, ma che dici? Non mi riconosci? Sono il mazzo, attaccato a sto cazzo.
2: Mi dispiace, signor telefono, ma qui al mongocomio pigliole per non so cosa. Ci ho vomiti di memoria. Ora lo devo salutarla, che devono farmi l'elettrosciocco. Bye bye.
1: No, Zuleia, non attaccare. Non attaccare. Attaccate.
3: Ti ha messo giù. L'hai preso in culo.
1: Dannazione, al mongocomio ne stanno bruciando quei 3 neuroni che erano rimasti, di cui 2 danneggiati e 1 zoppo. Devo trovare un modo di tirarla fuori da lì prima che sia troppo tardi. Ma come? Chi chiamerai? C'è solo una persona là fuori che posso chiamare. Mushen, la donna che non ha mosso un grido per aiutarmi quando mi hanno arrestato. E che grido? Grido mignolo, grido pollice e grido indice. Ma posso fidarmi di lei, eh? Posso fidarmi? Posso o non posso?

0: Va Gigi, come sei a piede libero?
1: Moscia, come sei non m***ola, capito la negazione per l'affermazione? Guarda un po' che suona al telefono, vuoi rispondere?
0: No, sarà sicuramente qualche scocciatore che vuole essere scarcerato.
1: Vedi bella questa? Non mica capito.
0: No, manco io.
2: Radio 105. Lo Zodi 105.
3: Il mondo è in pericolo. È cominciata la rivolta dei replicanti.
4: Dobbiamo distruggere il genere umano.
3: Solo due uomini possono salvarlo.
5: Ma questi vanno a pile o c'hanno la batteria loro, squalo?
6: E che ne so, Mori, io avevo solo la scopa rotante.
5: Ah, bella quella, Mori.
3: Fino all'inseguimento.
5: Eccolo! Aduracell! Arrenditi!
6: Ma quello lì non è Malgioglio, è l'amico di Spine!
5: Ah, dici?
6: Eh sì!
3: E alla cattura.
6: L'ho preso, Mori! Vuol dire qualche cosa, vuol dire?
5: Ah, lui?
6: Sì, sì.
5: Ah, l'hai microfonato?
6: In che senso?
5: Vabbè, sigla. Ma noi buonasera, siamo con il cyborg che si chiama...
6: Batti!
5: Si chiama?
6: Batti!
5: Sto battendo, squalo, come cazzo si chiama?
6: E Batti è il nome, Mauri, è sveglia!
5: Ah, scusa, allora, Batti cosa ci voleva dire?
3: Io ne ho viste cose che voi umani non potreste nemmeno immaginarvi.
5: Sei arrivato a sborona adesso, squalo.
6: Sì. Se ti dico quello che ho visto io all'Inter, succede il macello, dai. Va, lasciami, falla finita, dai.
3: Ma io ho visto navi da combattimento in fiamme al largo dei bastioni di Orione.
5: Ah, bello, io nel camerino c'avevo a Barale, Canguruotto e Claudio Lippi. Che te ne devi fare delle navi in fiamme?
6: Sì, sboro. Cos'è veramente? Hai ragione, Maurizio, sboro. Ma perché, dai, Costantino e Pagesquag che massaggiavano i piedali le mole, non te le ricordi?
5: Mazza, comprato pure il giornale io.
3: Ma io ho visto i raggi B balenare nel buio vicino alle porte di Tannhauser.
5: Se te dichi lampi che ho visto io con Morgan e Lapo, ciccio.
6: Io alla festa di Adriano con la Boba Martins che... quante ne ho viste, dai, ho visto i raggi gamma io, altro che raggi X.
3: Mi fate finire?
5: Sì, vabbè, dai, finisci.
3: E tutti quei momenti andranno perduti nel tempo.
5: Ma te dovevi fare i filmini? Io c'ho il garage pieno dei filmini.
6: Ma non avevi un iPhone, una GoPro, una roba del genere? Mica, sei un cyborg, che cavolo?
3: Mi avete rotto i coglioni.
5: Vabbè, dai, non ti incazzare, aspetta un attimo, finisci.
6: Sì, tranquillo, dai, finisci.
3: E adesso è tempo di morire.
5: Ma rimortacci tu a sua porta sfiga, squalo, andiamo.
6: Sì, tocchiamoci, toccati, Mauri, toccati.
5: No, ma toccati tu, ma non mi devi toccare a me. E tu da solo ti devi toccare. Ma...

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: Tony Cazzo è tornato.
2: È tornato.
1: Ma c'è solo un problema. Prima di tornare alla console, deve assolutamente ritrovare la sua giacca di jeans con la toppa gigante a forma di cazzo, che gli ha portato fortuna e ricchezza. L'unico modo per ritrovarla è chiamare tutte le donne che si è fatto in quel periodo, che ormai sono delle vecchie tutte spaccate. Vai Tony, chiama!
3: Bello ragazzi, bentornati, buon anno tutti quanti da vostro Tony Cazzo. E come sempre, la giacca di Jinx non l'ho trovata neanche nel 2025. Vediamo se nel 2026 riesco a trovarla. Giustamente potrei anche comprarla, rifarla uguale. Ma io voglio l'originale, perché nella tasca destra ci sono ancora 4.000 lire. Ciao, sei Gallo Maiale? Come stai? Sono Tony. Come va?
4: Bene.
3: Bene, bene. Senti, ti ho chiamato per chiederti se per caso, non so se ti ricordi di me, il DJ che suonava nella discoteca in zona casa tua, ti ricordi che venivi sempre a ballare negli anni 90, ti ricordi che ti spaccavi tutto?
4: Sì.
3: Senti, ti volevo chiedere se per caso a casa, perché mi pare che una sera ti avevo prestato la mia giacca di jeans con dietro una toppa con raffigurato, diciamo, un missile, con una capocchia che sembra un po' la faccia di Trump, con tutte le fiamme, cioè i capelli biondi sarebbero le fiamme, cioè, con un cazzo enorme, diciamo. Ce l'hai tu questa giacca di jeans della Levi's?
4: No.
3: Ah, perché nella tasca destra c'erano 4.000 lire, magari le hai trovate nel tempo e allora ti posso dire che quella è la giacca. Pronto? Niente ragazzi, mi sa che è andata a cercare la Gallo Maiale, ma adesso proviamo a richiamarlo un attimo, vediamo un po', perché questo mi sa che c'ha la prostata a posto delle tonsille.
5: Vodafone, servizio di segreteria telefonica.
1: Tony Cazzo è tornato.
3: Pronto?
4: Pronto?
3: Uè Zoccola, come stai? Sono Tony. Come va?
4: Sei?
3: Tony Cazzo, come stai? Sono il DJ del Divine Follie, come stai? Tutto bene? Non hai capito?
4: No!
3: Sono Tony Antonio, il DJ, come stai?
4: Antonio chi?
3: Rispondi, scimmia di merda! Mi senti?
4: Sì, ti sento, dimmi!
3: Brava scimmia! Senti una...

0: Tony cazzo, come stai, scimmia?
1: Sì, Tony, ma con quale scimmia? Non quale sei... scimmia cerchi?
0: No, te, ma non ti ricordi in discoteca che ti arrampicavi ai cazzi? Eh?
1: Io non vado in discoteca.
0: Ma no, parlo degli anni 90. Degli anni 90. Come stai? Tutto bene? È un piacere risentirti, scimmia. Ti chiamavamo così in discoteca, ti ricordi? Ti saltavi da un cazzo all'altro. Pronto? Ragazzi, vedi. Perdono il controllo, mi cade il telefono. Provo a richiamare ancora la scimmia di merda.
2: Della segreteria telefonica, no, di 32877.
0: No, volevo chiamarla scimmia mon...
3: Se hai una giacca di jeans a casa con una toppa sul retro con un cazzo gigante, vuol dire che tua madre se l'è scopato negli anni 90. E quindi invia subito il numero di cellulare di tua madre a wender@105.net. Così finalmente potrà tornare.

0: Lo Zoo di 105.
1: Giorno dopo giorno, il nostro team creativo scippato dagli uffici dell'immigrazione inventa, progetta, scrive, gioca, dorme e ruba le idee ad altre piattaforme on demand per far sì che noi, della Long Broad TV, possiamo proporvi ogni volta funzioni, serie, film e molto altro che spesso non sono nemmeno guardabili. Perché ricordatevi, noi siamo i numeri uno tra le classifiche... Le classifiche! Long Broad TV, specialisti nell'allungare

0: abbiamo proposto serie TV originali, serie TV rivisitate, serie TV arrangiate e rimontate a caso, serie TV e basta. Ma oggi vi proponiamo una funzione che farà impallidire tutte le piattaforme on demand.
1: Fatti una saga!
0: Una funzione incredibile! Ti basterà scegliere due o più film dal nostro menu interattivo e il gioco è fatto! Sì, perché il nostro sistema all'avanguardia unirà i film scelti da te, creando così una saga tutta nuova e perfetta per le tue preferenze, come ad esempio...
2: Star Avengers Jones.
3: Obi-Wan non ti ha mai detto cosa accadde a tuo padre.
4: Gli ha detto abbastanza che sei stato tu ad ucciderlo.
3: No. Io sono...
5: I Vendicatori, ci facciamo chiamare così. Gli eroi più forti della Terra, Robin.
6: Solo l'uomo penitente potrà passare.
5: Ci mettiamo un po' a riscaldarci questo...
6: L'uomo penitente potrà passare.
3: Padre.
5: Se non riusciremo a proteggere la Terra, stai pur certo che la vendi.
3: No! No!
1: Super Heroes!
0: Dopo la rivincita dell'incredibile Hulk, il processo all'incredibile Hulk, la morte dell'incredibile Hulk, Hulk, l'incredibile Hulk, la resurrezione dell'incredibile Hulk, She-Hulk e anche Hulk ci ha rotto il cazzo, noi della Long Broad abbiamo realizzato...
2: The Hulk!
0: The Hulk! Loro Hulk, un avvincente film con protagonisti una miriade di Hulk che sbraitano, ruggiscono e spaccano tutto.
7: Ragazzi, non sono più arrabbiata.
0: Anche per questa stagione non poteva mancare la funzione che più di tutte ha riscosso un successo planetario, la nostra super esclusiva
1: funzione Mix.
0: Scopri subito il nuovo film
2: Rambo nel pallone.
8: Non è un interruttore che si spegne, vi chiamano assassino e dicono che ho ammazzato vecchi e bambini.
9: Ma perché dici sempre queste cose? Lo sai che ti vogliono tutti quanti bene.
8: Chi sono per chiamarmi assassino se non sanno neanche che cavolo stanno strillando?
9: No, che queste fissazioni sempre di razzismo, su.
8: In guerra c'è un codice d'onore.
9: Beh,
8: io copro te e intanto tu copri me.
9: Altra volta. Che c'è?
8: Qui non c'è niente. Io là pilotavo gli elicotteri, ma non riesco neanche a trovare lavoro come parcheggiatore.

0: dai, non vale così.
1: Ti prego. Sembra un bambino sempre.
2: Perché?
1: Su, dai, non piangere.
2: Perché? Qui non c'è più nessuno.
1: Ma che significa questo? Tu mi dici sempre che mi vuoi bene a me. La tua famiglia sono io, no? Fai finta che io sono tuo zio, tuo papà, tuo nonno.
2: Che cosa devo fare?
3: Tu devi stare sempre con me, perché io ti voglio bene veramente. Vieni a vivere con me, a casa mia. Non mi devi lasciare.
4: Grass, pelato, brut, che schifo. Culatore.
5: Long Brod TV, stagione 2022-2023. Specialisti nell'allungare il brodo.
6: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Canal Jimmy Entertainment presenta Osceni Lerci 2.
2: Pronto, sono Leon Osceno. Cerca di raggruppare la vecchia gang. Vi aspetto nella mia mega villa sul lago di Como.
3: Che succede, Osceno?
2: Ne parliamo di persona, stai tranquillo. Non vorrei che qualcuno stesse meritonando le mie telefonate.
3: Meritonando? Chi è Mary per sempre? Monitorando.
2: Monitorando le mie telefonate.
3: Monitorando. No, monitorando, che sei, nome e cognome. Ferdinando Monito.
2: Dove? Non vorrei che qualcuno stesse monitorando le mie telefonate. Contatta Frank Catton.
1: Osceni Lerci 2.
2: Allora, il primo colpo lo faremo stanotte nella villa del signor Rottermaio. Del signor Rottermaio.
3: Rottermaio. Rottermaio.
4: Ma non se c'è un paraurti di una panda.
2: Nella villa del signor Rottermaio.
3: Maier.
2: Nella villa del signor Rottermaio.
3: Mario. Rottermaio. Mario che si è rotto. No?
2: Nella villa del signor Rottermaio.
3: Marien.
2: Rottermarien.
3: Rottermaier.
2: Oh, Rottermarien.
3: Maier.
2: Maier sei tu, è quella puttana de so.
3: Del signor Rottermaier.
2: Del signor Rottermaier. Lui possiede delle opere d'arte preziosissime. E il ricavato del furto ci permetterà di pagarci più tempo con dei beni.
1: The Truman Show. The Truman Show. Truman, trovandosi per la prima volta in vita sua davanti ad uno specchio, capisce finalmente che qualcosa non torna.
2: Ma se sono così rasabondo...
3: Rasabondo?
2: Se sono così rasabondo...
3: Vagabondo.
5: Nauseabondo!
3: Nauseabondo e ripugnante.
2: Se sono così nauseabondio e ripugnante, perché vogliono
5: non
2: tutti...
5: Non rasabondio, chi è il fratello di Don Abbondio?
3: Che è permessi sposo? Allora...
2: Ma se sono così nauseabondio?
3: Nauseabondo.
5: Sì,
2: se sono così nauseabondio ripugnando, perché
5: nauseabondo?
2: Dov'è scritto?
3: Nauseabondo.
2: E allora, se sono così nauseabondo ripugnando, perché vogliono tutti trombare con me? Perché? Io non lo capisco. Perché? Io non lo capisco.
1: E un dubbio atroce si fa lentamente strada nel suo cervello.
2: Vuoi vedere che è tutta una macchinazione alle mie spalle? Vuoi vedere? Dai! E che io sono un protagonista consapevole?
3: No, è che io sono il protagonista inconsapevole.
2: E che io sono il protagonista inconsapevole. Fammelo leggere, Fabio, dai. E che io sono il protagonista inconsapevole di un reality show pornografico.
3: Di un reality show pornografico?
2: Di un reality show pornografico di cui mio padre è autore e regista e che milioni di persone mi stanno a guardare.
1: Figli di Troia, figli di Troia,
6: figli di Troia,
1: figli di Troia.
7: Uè, re delle mie palle, che cazzo volete, cosa volete da me? Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
8: Psicoterodattili? Sì, quasi, bravo. Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
7: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
3: Meteoropatici.
7: Psicopatia. Psicoparia.
3: Psicoterapeutici.
7: Psicoterapeutici.
8: No, petici. Terapeutici.
7: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
8: No, terapeutici.
7: Terapeutici.
3: Terapeutici.
7: Terapeutici. Terapeutici.
3: Oh.
8: Ripeti. Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
7: Perché avete interrotto i miei allenamenti? Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
8: Bravo!
7: Volete conquistare Troia?
8: Sì!
7: Andate prima a conquistare mia moglie, dai!
9: Qualcuno ha visto il mio portafoglio?
7: No!
9: Attento da Iace, attento da Iace! Aiace Telamonio!
7: Ma che cazzo dice Aiace Agazzone? Che cosa
9: è? L'Aiazzone!
7: Aiace!
9: Aiace è quello grosso, Aiazzone!
7: Ah, pagliaccio!
8: Provare per credere!
9: Esatto.
7: Sì!
9: Attento, attento, sta venendo!
7: Aia!
9: No!
7: No!
9: Andiamo! Il culo giù!
7: Attento!
9: Il culo giù!
7: Attento!
10: Achille, non puoi negare ai tuoi re la tua presenza in battaglia.
7: Non me ne frego un c***o di soldi, avete capito o no? Io non ce l'ho per le palle.
3: Di sfruttare la mia caparbietà?
7: Di sfruttare la mia caparbietà? di sfruttare la mia fammi leggere dopo qualche
8: domanda. Caparbietà.
3: Di sfruttare la mia caparbietà.
7: Di sfruttare la mia caparbietà.
8: Caparbietà.
7: Che la puttana lo mette sempre queste, metti dentro.
8: No, scusa, sono parole normali.
7: Allora.
6: E camminando verso il tramonto, il giovane Frocio abbraccia col pensiero il cielo trapuntato di nuvole che si piega sulla nostra storia come un sipario e dolcemente la conclude.
11: Scusate ragazzi, ma avete notato che in questa avventura non c'è un barbalbero?
12: Giusto, ce l'ha fatta.
11: Ho sbagliato?
12: No, giusto, giusto.
11: Io ho fregato, ve l'ho messo in culo, andate a fare.
12: No!
7: Eh sì!

0: Pronto?
1: Pronto, mi scusi, disturbo, stavo facendo una parata al 5 Gigi. Sono qua in strada, stiamo facendo i lavori. Senta, sto chiamando tutti i personaggi che abitano nel palazzo per sapere se è sentito odore di gas.
0: Ma chi è che parla?
1: Minchia, capo. Sono l'operaio del 5 Gigi, sono qua in strada, sto facendo i lavori. Ha sentito che abbiamo bucato la strada stamattina?
0: Qual è la strada? Dice che casa mia?
1: Sì, credo adiacente. Comunque stiamo facendo i lavori per i risparmi energetici che stiamo portando il gas. Senti, per caso lei sente odore di gas, come un buzzo di gas, tipo tartufo?
0: No, no, no, no, no.
1: Che lei sappia i vicini? Nessuno, a posto?
0: Ma chi è che mi parla? Il comune di Mediamidenna?
1: Cosa ha detto, Comuchenna?
0: Io non ti capisco.
1: Minchia, ma è italiano lei?
0: Io sono italiano, abruzzese e norvegese.
1: A norvegese? Un attimo, ci passa il mio collega che parla norvegese.
2: Kartoffeln facca cooking.
0: Ti sento, ma non voglio, non ho capito che cazzo volete.
2: Ma mi scusi, io il norvegese non lo parlo tanto bene. Salmonen, salmonen.
0: Ti saluto, ciao.
2: Sono il contatore del gas.
1: Ma non hai detto che hai fatto 4 anni in Norvegia tu?
2: Sì, ma minchia, lavoravo in una pizzeria.
1: Ah, e kartoffeln e salmonen?
2: Ho provato, erano sul menù.
3: Quelli del 5
2: Gigi. Pronto? Sì, pronto, buongiorno signora. Sono un operaio del 5 Gigi. Sono qua in strada posando i nuovi contatori del gas. Buongiorno.
3: Buongiorno, io non ho capito niente.
2: Allora signora, io sono un operaio del gas. Sto posando i nuovi contatori per il risparmio energetico.
3: Quando questa è tutta cosa che fa il fiume, no?
2: Ma non si preoccupi signora, non è successo niente. Lei ha il contatore del gas, quello vecchio. Noi stiamo mettendo quello nuovo.
3: Io questo è tutto. No, io non mi ci sono mai. Non lo so, non mi sono interessata, perché questo se si interessa al fiume. Non ne posso di niente, perché non posso, non c'ho niente. E non posso di niente.
2: Ma signora, il gas lei ce l'ha?
3: Sì.
2: Allora quel gas lei adesso spende tanto. Noi mettiamo il contatore che spende poco.
3: Dave,
2: mi deve solo usare la cortesia.
3: Tra
2: Martino, Campanaro, Ding, Don e pure Dan.
3: Chiamate il figlio.
1: Figlio.
3: Parlare con lui.
1: Pronto signora, salve, sono il collega, parlo inglese. Lei è inglese? Figlio?
3: No, ma io gli ho detto
1: Andrew?
3: Deve ritornare a pranzo, figlio mio, no?
2: Adesso noi mandiamo un segnale e lei ci deve dire che
3: cosa. Ascolta, senta.
2: Dica.
3: Il marito, passa il marito.
2: Passa il marito, che magari.
3: Ecco, va bene, perché io non lo capisco queste cose.
1: Andù.
2: Passa il marito, che forse c'ha tutti le sinapsi. Palla.
1: Minchia.
2: Adesso sciarrano.
1: Stai evocando la verità.
2: Ma il marito è vivo, signora. O lo stai evocando dalla tomba?
1: Ha aperto il libro dei morti.
2: Minchia, il Necronomicon.
1: Agunagunu, lo stai evocando.
0: Pronto?
2: Sì, minchia. Buongiorno, salve, sono un operaio del 5 Gigi, ho interloquito precedentemente con la signora.
0: Io non lo so, ascoltatemi. Questo tocca parlare col padre, col figlio mio.
2: Ma mi scusi, col padre, col figlio e con lo Spirito Santo non ci va a parlare.
0: Non mi ascolta, non lo sa, t'ho detto, io col figlio mio, cioè io non c'ho niente.
2: Noi siamo qua con il gas.
0: Ho capito, io devo parlare col padre mio, col figlio mio.
2: Ma perché, che devo fare una preghiera?
0: Io devo parlare col figlio mio.
2: Sì, ma
0: io
2: per.
0: Non posso dire niente.
2: Ma
0: treno e 4.
2: Ma guardi che io mica sono del KGB.
1: Ha detto nel treno e 4.
2: Allora aspetti che segno.
1: 1 e trino.
2: 3 e 4 poi. E via, mi dia questi numeri che tanto ormai siamo là.
0: Da me non me. Adesso tu devi dirmi. Io non c'ho niente da fare. C'è il figlio mio. Io non posso parlarci.
2: Ma scusi, ma perché lei che è pentito? Cioè c'è qualche cosa al 41 bis? Perché non può parlare lei? È il gas. Il gas o gas?
0: Ho capito, ma chi. Non posso pigliare, non posso cosa, io non posso parlarci.
1: No, ma lei ci deve dire soltanto se sento odore.
0: Vabbè,
1: di gas.
0: Ascolta, fai come te pare.
1: Ma scusi, noi siamo qua che abbiamo aperto un buco nella strada. Ci deve dire solo se sento odore di gas.
0: Senti, io non posso
1: parlare. Ma lo segni sto minchio d'odore di gas, sì o no?
0: Ma che vuoi?
2: Lei ce l'ha il gas?
0: Io ce l'ho il gas.
2: Adesso non glielo togliamo.
1: Deve dirci se sente odore di gas.
0: Che cazzi?
1: I cazzi, odore di cazzi. Lei sente odore di cazzi?
0: Ascoltami, mi parli?
2: Sì,
1: ti parliamo.
0: Non sento da niente.
1: Ma no, ma tu con quella nasca che hai in faccia, lo senti l'odore di cazzi?
0: Ma dove stai tu adesso?
1: Ah, fanculo, sono in strada! Abbiamo aperto un buco!
0: Hai perso un buco?
2: Sì, stai, un gioco pentoso e sto mettendo un contatore del gas nuovo!
0: Scusa, aspetta, fai domani, fai oggi, stasera, aspetta popò!
1: Aspetta popò! E che dobbiamo andare a cagare?
2: Ma vai a cagare lei, scusi, ma come si permette?
1: Il gas, senti lo puzzo! Pronto! Affanculo!
2: Ha detto che devi aspettare popò!
1: E chi è?
2: Che cazzo lo so? Aspettando popò, deve essere quella commedia teatrale!
1: Ah,
2: quella di Cecco!
1: Popò e Peppì!
2: No, oh, che è un film!

0: Pronto?
1: Mamma mia, questa è la scema del paese. Salve, la chiamo dal mobilificio vicino a casa sua. Si ricorda di me?
0: No, no.
1: Signora, mi scuso se la disturbo. Mi Prego. Presento. Sono Guido Inferni, il volto del mobilificio Puzzoni. Mi avrà sicuramente visto in TV nello spot del mobilificio.
0: No, ma io non l'ho visto, neanche sono interessata a mobili.
1: E quello spot dove io sono davanti al mobilificio che mi sto facendo fare un pompino da una cliente?
0: Fattanculo.
1: Avrei risposto così pure io. Metti il jingle vendetta.
2: Vendetta!
3: Vendetta!
2: Vendetta!
0: Pronto?
1: Ma che cazzo fa? Mi butta giù il telefono?
0: Senti, non ti permettere più, ah?
1: La chiamo dal mobilificio Puzzoni.
0: Non mi frega un cavolo, non mi chiamare più, ah?
1: Bella vaccona. Mamma mia, quanto mi arrapano ste casalinghe con la terza elementare.
4: E al sabato grande festa.
1: Pronto?
5: Pronto?
1: Si ricorda di me?
5: Pronto?
1: Mi presento. Sono Guido Inferni, Pronto? Il volto del mobilificio Puzzoni. Pronto?
5: Pronto?
1: Salve, la chiamo dal mobilificio vicino a casa sua.
5: Come?
1: Mi presento. Sono Guido Inferni, il volto del mobilificio Puzzoni.
5: Come?
1: Mi avrà sicuramente visto in TV nello spot del mobilificio. E quello, quello spot dove io sono davanti al mobilificio che mi sto facendo fare un pompino da una cliente. Abbiamo abbassato le rubo solo 30 secondi. Per le Olimpiadi abbiamo lo slittino di legno con al posto dei freni due cazzi giganti.
5: No, no, non mi interessa.
1: Pensi, quando frenerà sulla neve la gente la vedrà con due cazzi in mano.
5: Non mi interessa.
2: Vendetta!
3: Vendetta!
2: Vendetta!
5: Pronto?
1: Mi scusi, ma lei mi sembra particolarmente mongole.
5: Come?
1: Mi sembra mongole. Ma che cazzo fa?
5: Può chiamare verso mente che apre.
1: Lei è scimmia?
5: Posso lavorare verso una.
1: Lei è scimmia?
5: Come?
1: Lei è scimmia?
5: Non lo sento bene.
1: Questo l'ho capito, ma io devo andare avanti con lo scherzo, perché lei è una vittima perfetta. Pronto?
5: Che deve fare?
1: Salve signora, lei è scimmia? Pronto?
5: Pronto?
1: Per le Olimpiadi abbiamo lo slittino di legno con al posto dei freni due cazzi giganti. A sole.
5: Non mi interessa.
1: A sole. 300.000 lire. E al sabato, grande festa.
5: No, non mi interessa.
1: Ma lei è proprio una persona volgare e sboccata. Pronto? Sto rincoglionito, manco sa chiudere il telefono. Mi senti, testa di cazzo? Lo so che sei lì a un metro dal telefono che lo stai fissando perché non sai che cazzo fare. Pronto? Dai, rispondi! Ti faccio lo sconto se verrai nel mio mobilificio. Il mobilificio è pieno di puttane! Salve, la chiamo dal mobilificio vicino a casa sua. Si ricorda di me?
5: Come?
1: Si ricorda di me?
5: Chi è lei?
1: Mi presento. Sono Guido Inferni, il volto del mobilificio Puzzoni. Mi avrà sicuramente visto in TV nello spot del mobilificio.
5: Come?
1: È quel video che mostra me nudo, che cinghio una polacca vestita da Pokémon.
5: La polacca?
1: Le rubo solo 30 secondi e poi se ne potrà andare tranquillamente a fare in culo.
5: Come?
1: Cucina componibile fatta di cerini di legno super infiammabile a sole, 15 milioni. E al sabato, grande festa! Pronto? Cosa faccio, lo richiamo? Povero, mi fa tanta tenerezza. Non bisogna prendere in giro gli anziani. Metti il jingle vendetta.
2: Vendetta!
3: Vendetta!
2: Vendetta!
5: Pronto?
1: Senta, se lei verrà nel mio mobilificio, le farò chiamare una delle mie segretarie.
5: Come?
1: Ma poi mi dovrà comprare almeno una camera da letto.
5: No, no, no, soldi non abbiamo soldi.
1: Affare fatto, gorilla di c***o.
5: Affare fatto.
1: Affare fatto, gorilla di c***o.
5: Non capisco, cosa dici?
1: Affare fatto, gorilla di c***o.
5: Ma lei chi è?
1: Sono Batman e sto cercando Robin perché è scappato dalla Batcaverna mentre me lo stavo inculando.
5: Come?
1: Signora, le volevo chiedere scusa per come mi sono comportato prima al telefono. Le accetta le mie scuse? Le accetta le mie scuse?
5: Sì, grazie.
1: Grazie, signora. Lei è proprio una vera puttanazza gentile. Per oggi è tutto, ma non potete mancare questo weekend con la grande festa. Ci sarà Mimmo Magnete, il più grande lanciatore di figurine sul muro.

0: Radio 105.
1: Lo Zodi 105.
2: Mori, Mori, ci sei? Ho scoperto che il mondo dove viviamo è finto.
3: Mori,
2: ho scoperto che il mondo dove viviamo è finto.
3: Ma hai cambiato droga?
2: No, Mori, devi venire in un posto con me.
3: Ah sì, dove?
2: Da Morpheus.
3: A circo? Bello, mi piacciono gli elefanti, dai.
2: Ma no, Orfei, oh, Morpheus.
3: E chi è?
4: Siamo tutti pedine in un mondo falso. Siamo pedine di un sistema. Siamo tutti schiavi di Matrix.
2: È permesso?
4: Prego, accomodatevi. Voi sapete perché siete qui?
3: No.
4: Siete gli eletti.
3: Ma ci siamo candidati, squalo? Hai fatto qualcosa? Che cazzo hai fatto?
2: No, Mori, aspetta, fallo finire un attimo.
4: Viviamo in un mondo virtuale. Tutto intorno a noi è finto.
3: Ma che cazzo stai a dire? Ma tu te droghi come a squalo? Ma chi è questo?
5: Ciao, bei ragazzi. Volete farvi un giro con me?
2: Ammazza, che figa! Ma chi è?
4: Non esiste. Possiamo caricare di tutto. Non è reale.
3: Carica un'amica brasiliana, allora, scusa, che cazzo?
4: Ora avete due possibilità. Pillola blu e potrete vivere l'illusione primordiale dell'inizio. Pillola rossa e vedrete quanto è profonda la tana del bianconiglio.
3: Ma dette fai, di metanfetamina o sei proprio rincoglionito dei due?
2: Infatti, dai, ma scegliamo la pillola rossa, no?
3: No, pillola blu io, eh.
4: Benvenuti in Matrix.
3: Ma che figata, sto Matrix, è una figata proprio.
2: Mori, ma che c'hai in mezzo alle gambe lì? Un bazooka?
3: E secondo te perché ho scelto la pillola blu? A bello, mica sono deficiente. Orfeo! Come
2: Morpheus!
3: Come si chiama?
2: Morpheus!
3: Morpheus, carica la gnocca, dai!
2: E caricala!
4: Matrix, il mondo che vorresti.
2: Basta, Mori, dai, questa è la sesta!
3: Guarda, fai entrare la spagnola e carica due russe, dillo a Orfeo lì.
2: Vai due russe e anche a spagnola!
4: Al cinema.
3: Dai, russa! Picchiami, cazzo! Picchiami!

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105, in collaborazione con Wonderland, presenta la canzone che ha fatto ballare milioni di persone in tutto il mondo. E con questa canzone faremo gli scherzi telefonici, eliminando la base e utilizzando le voci di Claudio Cecchetto.
2: Il disjockey e la direzione del locale vi salutano. Anche questa volta ci siamo divertiti. Vi aspettiamo e ciao a tutti dal vostro DJ!
3: Dormire!
1: Arriva!
3: Arriva! Salutare!
1: Gioca Jouer! Gioca Jouer! Gioca Jouer.
2: Ok ragazzi, oggi richiamiamo la gente a casa, iniziando da il vecchio contadino di Reggio Emilia. Sbore. Tua madre.
4: Che vai a cagare.
3: All right.
4: Puttana la.
2: Ok ragazzi, adesso cerchiamo di farlo meglio. Ricordatevi che si parte sempre da dormire. Fate attenzione alla differenza tra camminare e nuotare. E nel finale due volte i saluti. Fatelo bene, gioca Jouer. Dormire.
4: Porco chi sei?
2: Salutare.
4: Vai, saluta che porco non ti saluta che non so neanche chi sei.
2: Autostop.
4: Ehi.
2: Starnuto.
4: Ehi.
2: Camminare.
4: Porco
2: Superman!
4: Porco chi sei?
2: Tua madre!
4: Mamma la tua di madre, bastardo!
2: Scimmia!
4: Chi sei?
2: Sono Claudio Cecchetto!
4: Cecchi!
3: All right!
4: Cecchi! Porco chi sei?
2: Sono Claudio Cecchetto!
4: Cecchetto! Che cosa vuoi?
2: Burrare!
4: Corare!
2: Burrare!
4: Vuoi burare?
2: Sono Claudio Cecchetto!
4: Ma vai a cagare che lente del tetto! Porca la voglio! Ti conosco!
2: Dormire!
4: Ehi, vai a dormire! Vai! Bastardo! Non mi chiamare più! Bastardo.
2: Salutare! Autostop!
3: Alright!
2: Bene ragazzi, ora bisogna cercare di farlo meglio e di chiamare lo strillatore del Vesuvio, quello che dice sempre un sacco di volgarità sessuali. Fatelo bene, gioca Jouer!
5: Pronto?
2: Starnuto!
5: Imbuto, in culo, ite molte, stramolte.
2: Camminare!
5: Cagare!
2: Scimmia!
5: Ite molte!
2: Scimmia di merda!
5: Puttane mammete!
2: Maiale!
5: Titalini!
2: Superman!
5: Manzellata di fegna!
2: Ok ragazzi, adesso cerchiamo di farlo meglio!
3: All right!
2: Cazzo Ciocorì!
5: Cazzo Ciocorì!
2: Ok!
5: Cappella a punta di ricotta!
2: Ok!
5: Cappella a cannolo!
2: Ok!
5: Pollicione in culo!
3: All right!
5: Chi è morto tra vive?
2: Sborre!
5: Chi è morto?
2: Tua madre!
5: Chi è stramorto?
2: La pompa!
5: La puttana!
2: Ingoiare!
5: Ricchione!
3: All right!
2: Bene ragazzi, ora arriva il momento della vecchia spara cancri. Mi raccomando, mani sulle palle e toccate ferro!
6: Pronto?
2: Allora canta con me!
6: Scusa, ascolta, tu farei disturbare con la signora, io chiamo il carabinieri.
2: Sono Claudio Cecchetto!
6: Allora, parli con calma, chi è tu?
2: Sono Claudio Cecchetto!
6: Claudio?
2: Sono Claudio Cecchetto.
6: Ma tu chi vuoi parlare? Chi è vuoi parlare?
2: Claxon.
6: Claxon. Claxon, chi è Claxon?
2: Capelli.
6: Tu sei matto.
2: 1, 2, 3, 4. Ok ragazzi, adesso cerchiamo di farlo meglio. Dormire.
6: Ma tu conosci quel numero? Ma tu conosci con quella signora che hai chiamato tu adesso?
2: Sono Claudio Cecchetto.
6: Claudio Cassetto, Claudio Cassetto.
2: Esatto, sono Claudio Cassetto.
6: Tu sei matta, va.
2: Salutare.
6: Tu chiamare con la signora, tu fare disturbare con la signora, io chiamo il carabinieri.
2: Superman.
6: Chiami il carabinieri e mi mandi a te il carcere, perché non posso fare minaccia con la signora, capito? Va bene?
2: Sciare.
6: Prova tu chiami un'altra volta e tu vediamo con cosa fare.
7: È controllato dai carabinieri.
6: Va bene?
2: Vecchia bastarda!
6: Fanculo!
3: All right!
2: Bene ragazzi, ora mettiamoci in fila e richiamiamo la vecchia bastarda sparacancri. Andiamo!
7: Sì, pronto?
2: Scimmia!
7: Deficiente, disgraziato, maledetto, schifoso, puttana del tuo mare, che
2: okay.
7: Volta.
2: Esatto, sono Claudio Cassetto.
7: Maledetta, come che sei tu, brutta troia, schifosa? Chissà che te vengo un cancro che te mori.
2: Pensate quando chiamerà i carabinieri e gli dirà: mi ha chiamato Claudio Cassetto e mi ha fatto fare il gioca giuera al telefono. La rinchiuderanno subito.
3: All right.

0: only for you, only for you. It's the 105 Zoo, only for you, with the zoo.
1: It's on 105,
0: only for you, with the zoo.
1: Welcome, it's on welcome.
0: Lo Zoo di 105.
2: La spesa ti ansia? L'inflazione ti stritola? Il tuo carrello è pieno ma il portafoglio è vuoto? Vieni da Sandy Market, la scelta più ampia ai prezzi più bassi, senza tante menate su freschezza e qualità. Scegli Sandy Market, perché Sandy sa come ti senti. Questa settimana in offerta da Sandy: neutri, nocivi o leggermente cancerogeni.
3: Ficaccia di Recco, prodotto da forno ligure e con manciate di peli pubici nell'impasto, 14 euro al chilo. Salame di cozze, 13,30 euro. Vero, verissimo, astice delle Dolomiti, 89 euro. Mandarino più, mandarancio più, mandaffanculo, tris di agrumi a soli 4,70 euro. Pop porn, scoppiettanti chicchi di mais, cucinati con lubrificante per sesso anale, 3,10 euro.
2: Cose a caso per la casa.
3: Salsa Winchester, preparata a fucilate, 8,90 euro. Acqua vera, ma in bottiglia falsa, 28 centesimi al litro. Speciale salute, tacchino decaffeinato più pollo depollato, 11 euro al chilo. Eunuco, vaschetta di castrato più vaschetta di coglioni per dimostrare. Eunuco, vaschetta di castrato più vaschetta di coglioni per dimostrare l'autenticità, 24 euro. Couscous Clan, granelli di semola solo per persone bianche, 2 euro a letto.
2: Sequestrati e transgenici.
3: Tonno al naturale, ma con le tette rifatte, 3,60 euro la scatola. Dalla tavola al buco, zucchero di canna più... Dalla tavola al buco, zucchero di canna più miele di pippotto, 7,25 euro. Marmellata di denti, 5,30 euro. Speciale Halloween caramelle al gusto morto, 1,59 euro. Lenticchie ripiene confezionate con certificato lavoro minorile, 121 euro. Insalata iceberg più cipolla Titanic per contorno drammatico, 1,38 euro.
2: Scelti per voi da gente senza scrupoli.
3: Puro vegan, seitan per seitan 30 seitan, perché la matematica non è un'opinione, 1,55 euro. Riso soffiato più orzo sputato, 2,47 euro. Sapori dalla terra, spremuta di talpa. Sapori della terra, spremuta di talpa, 4,10 euro. Doppio bio. Doppio bio. Pomodoro cuore di bue più zucchina a cazzo di cane, 3,50 euro. Settimana LGBTQI, Kinderlingui, lesbo. Settimana LGBTQI, Kinderlingui, lesbo merendine dalle care, 2,99 euro.
2: Scegli Sandy Market, perché Sandy sa come ti senti.
4: Radio 105.
5: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio, come sta?
6: Come sta? Come sta? Come sta?
7: Come sta? Merda!
5: Però.
7: Però.
5: Però.
7: Però.
5: Però.
7: Però. Però.

0: Che ne superò?
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma la fangolano la fango che mi pare a brutegna sulla cipalla così.
1: Però.
2: This is the zoo.
3: Lo Zoo di 105 presenta. La bastardata del giorno.
4: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a una nuova superba, boriosa e sprezzante super bastardata dello Zoo di 105. Dello Zoo di 105. Oggi la vittima non è una povera mummia presa a caso sulle pagine bianche, ma un noto putrido, avariato e disonesto, conosciuto al grande pubblico di Radio 105. Il parassita improduttivo e strapagato Leone di Lernia, che dopo aver sottratto un cospicuo stipendio per circa 20 anni è stato finalmente cacciato a scarpate dalla radio. Il nonnino, demente e pericoloso, nonostante abbia raggiunto la stessa età di Abramo Lincoln, non accetta di essere diventato un semplice ascoltatore e continua a collezionare rancore, ira e veleno, sparlando di tutti e cercando di infangare i colleghi per mettersi in bella luce con la direzione della radio emittente 105. I manigoldi dello zoo, noti al grande pubblico come infami, perfidi e meschini, decidono di ripagare il Matusa con la stessa moneta e gli organizzano una bella bastardata. Nella fase 1 Mazzoli e Gibba lo chiamano in anonimo e fingono di essere degli ascoltatori curiosi di sapere se effettivamente è stato licenziato.
5: Leone, ti ha licenziato?
0: Eh?
5: Ha licenziato?
0: Ma va, scemo, c'ho ancora 2 anni di contratto, che cazzo dici? Aspetta!
6: Pronto?
0: Sì?
6: Ma è vero che te l'hanno licenziato?
0: Ma va, dai, retta quel deficiente, ho 2 anni di contratto ancora, figuri, a lui l'hanno licenziato, non a me.
6: Ma che, come si chiama quello del programma?
0: Si chiama, tieni in mano che ti viene duro.
6: Ah, tu simpatico, noi ascoltare sempre te al ristorante cinese.
0: Ho capito, perché lì io suono la chitarra, capito? Io suono la chitarra, le canto le canzoni, sono mio io lì al ristorante cinese.
6: Ma tu adesso fare programma nuovo?
0: No, io faccio bocchini nuovi e prendere il c***o nuovo.
6: Ah, simpatico, tu forte.
0: Tu hai preso mai qualcosa di colore nel c***o?
6: Sei quella di tua madre.
0: Ma quella di tua madre dovrà morire con un c***o, quella zoccola di tua madre, quella vacca tua madre.
4: Scaldato a dovere, scatta la fase 2, chiamarlo con una voce registrata del direttore della radio Angelo De Robertis.
7: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
4: Campione è già usato in diversi scherzi telefonici, a cui Leone è già cascato 100 volte. Ma la sua demenza senile lo porta a cascarci di nuovo.
7: Pronto, sono Angelo.
0: Oi, Angelo, dimmi.
7: Ascolta me.
0: Sì.
7: Ma cosa cazzo avete fatto in onda oggi che è venuto fuori un altro bordello con Azzan che è su tutte le furie?
0: No, niente, non abbiamo fatto niente.
7: Che l'hanno chiamato perché stavate parlando di una persona che... Che cazzo avete fatto?
0: Niente, sì, ascolto la registrazione. Lui l'ha detto soltanto licenziato, sempre licenziato. Lui dice licenziato, dice basta, ma qua lo dice.
7: Adesso io non ho capito perché è incazzato, quando è incazzato non ne può più, vuole chiudere, vuole fare un casino della Madonna.
0: sei arrivato, ti fai prendere per il culo.
7: Cioè, a lui gli hanno riferito, qualcuno si è lamentato con la radio, l'hanno chiamato perché ormai hanno imparato il giro, hanno chiamato Giuliana e lui mi ha chiamato dicendomi che cosa è successo, un altro casino, che qui cominciano di nuovo a chiamarmi perché avete preso in giro, avete scherzato su una situazione seria.
0: Ma chi? Angeli, ma c'è lì la registrazione? Possibile che un direttore basta dire la registrazione? Io non ho detto niente, lui ha soltanto le scienziate, dice, ma quali ce la vuoi? Siccome non dice lo scienziato, a me mi arrivano 200 sms che dice lo scienziato, sempre sta parola sentito, lo scienziato. Che ha parlato degli altri?
7: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
0: Ma quando mai? Non c'è nessuno, non c'è niente. Se tu c'è la registrazione, se c'è un reato in mano, fallo sentire.
7: Non ha sentito, gliel'hanno riferito e mi ha chiamato e mi ha insultato in tutti i modi, giustamente.
0: Lo faccio io. Ma che c'è?
7: Quindi adesso fammi capire che cazzo è successo, perché io in qualche modo la devo salvare questa situazione.
0: Se c'è la registrazione, sentilo, no?
7: Lui mi ha detto, dammi un nome di una persona che ha fatto sto casino qua.
0: E Mazzoli, già tre giorni che stanno licenziati, ormai il vecchio licenziato, sempre quelle parole, ormai anche tu, stai registrando.
7: Guarda, faccio una cosa, io sono qui fuori al castello di Alberto, che mi ha chiamato, facciamo prima, guarda, così io lo spiego a lui.
0: Passa Alberto.
7: Alberto, scusa, sono pazzo. Aspetta lì,
6: Licenziato!
0: Fate schifo, madonna, una settimana sempre più 10 giorni, e 10 anni queste parole. Oh, però, Angeli, oh, mangia, ma questo è malato. Si fa, eppure ti fai riciclare anche te, sei un cornuto, guarda, brutto direttore.
3: La bastardata del giorno. Lo Zoo di 105.
8: Lo Zoo di 105 presenta.
9: Cosa?
8: Lo Zoo di 105 presenta.
9: Lurido verme, dovrei arrestarti immediatamente.
8: Il tenente Drebin.
9: Cosa?
8: Il tenente Drebin.
9: Cosa?
8: Il tenente.
9: Sono il tenente Frank Drebin, squadra di polizia.
8: Nulla lo può fermare.
9: È vero, per questo ho addosso una bella canna.
10: Pronto?
9: Tenente Drebin, squadra di polizia.
10: Pronto?
9: Sono il tenente Frank Drebin.
10: Ah, sì. Pronto?
9: Tenente Drebin, squadra di polizia.
10: Mi dica.
9: Voglio farle alcune domande.
10: Scusi, ma chi è lei?
9: Sono il tenente Frank Drebin.
10: Mi dica.
9: C'è qualche connessione fra lei e l'istituto?
10: Che istituto?
9: Cosa?
10: Tra me e chi?
9: Un lurido verme, dovrei arrestarti immediatamente.
10: Mi arresti, venga a arrestarmi subito.
9: È vero, per questo ho addosso una bella canna.
10: Senta un po', lei ha voglia di scherzare. Allora, stia bene, arrivederci.
9: D'accordo, sarà per la prossima volta allora.
10: Sì, grazie.
9: Grazie.
8: Il tenente Drebin.
10: Pronto?
9: Tenente Drebin, squadra di polizia.
10: Pronto?
9: Voglio farle alcune domande.
10: Di che cosa?
9: C'è qualche connessione fra lei e l'istituto?
10: Tra?
9: C'è qualche connessione fra lei e l'istituto?
10: No, non c'ho niente.
9: Così eviteremo di destare sospetti.
10: Va bene, arrivederci.
9: Cosa?
8: Il tenente Drebin.
11: Pronto?
9: Tenente Drebin, squadra di polizia.
11: Pronto?
9: Voglio farle alcune domande.
11: Chi è lei?
9: Drebin. Frank Drebin.
11: Pronto?
9: C'è qualche connessione fra lei e l'istituto?
11: Ma cosa se ne frega lei, cosa mi rompe le palle?
9: Cosa?
8: Il tenente Drebin.
9: Allora. Lurido verme, dovrei arrestarti immediatamente.
11: Allora, mi dica.
9: Sono il tenente Frank Drebin, squadra di polizia.
11: E allora...
9: Voglio farle alcune domande.
10: E perché mi deve fare delle domande? Mi conosce lei?
9: Niente di cui preoccuparsi. Però se fossi...
10: No, io mi preoccupo proprio. Io le persone come voi che rompono i coglioni. Chiunque sia.
9: Cosa?
10: Adesso se lei continua, ora vado nell'ufficio postale, lo denuncio, cosa faccio di rompermi i coglioni?
9: Lurido verme, dovrei arrestarti immediatamente.
10: E mi arresti pure immediatamente. Venga, sono nel volo, sono venga. Mi cosa arresti, che poi facciamo poi i conti, venga.
9: Che idea brillante.
10: Venga. Mi venga a arrestare, che qua c'è dei testimoni. Mi venga a arrestare e vediamo se finisce di rompermi i coglioni.
9: Dove?
10: Mi venga a arrestare.
9: Dove?
8: Il tenente Drebin.
12: Adesso si chiama una delle vittime preferite di Wender. La vecchia veneta mangia topi, maledetta strega spacca scope.
13: Pronto?
9: Tenente Drebin, squadra di polizia. Voglio farle alcune domande.
13: Mi dica.
9: C'è qualche connessione fra lei e l'istituto?
13: No.
9: Così eviteremo di destare sospetti.
13: Ma scusi, con chi lei vuole parlare?
9: Cosa?
13: Con chi voleva parlare?
9: Drebin. Frank Drebin.
13: No, ho sbagliato numero allora.
9: Le farebbe piacere cenare insieme? C'è un posticino fuori mano, fanno degli ottimi piatti vichinghi.
13: No, no, non mi interessa, grazie.
9: Niente di cui preoccuparsi.
12: La vecchia bastarda merita un'altra chiamata.
13: Pronto?
9: Un lurido verme, dovrei arrestarti immediatamente.
13: Ma va a farti un metto in culo.
9: Grazie.

0: Bella sigla, serie di merda.
1: Cosa di casa?
2: Ehi, concubina nonché non futura madre dei miei figli, perché sono sterile? Hai visto la notizia del tizio che si è finto la madre defunta per ritirare la pensione? In giro c'è gente geniale, cazzo.
3: Geniale? Ma sei pazzo! Quello ha tenuto la madre mummificata in un sacco a pelo nell'armadio per 3 anni. Una roba agghiacciante.
2: Ma non ti va mai bene un cazzo, però! Non stiamo a guardare le sottigliezze. Mica l'ha ammazzata lui. Era morta di morte naturale.
3: Sottigliezze? Ma tu metteresti tua madre defunta in un sacco e la metteresti nell'armadio per soldi?
2: Amore mio, cara dolcissima illusa, e che vive in un mondo fatato di unicorni. Io per soldi avrei indossato anche la sua pelle.
3: Ma non dire cose che non pensi veramente. Questi gesti sono assurdi e dettati da disperazione sociale. Non ci riguardano. Tu sei una brava persona. Ti ho sposato perché hai un grande senso dell'umorismo e so che non faresti mai nulla di così orribile.
2: Certo, certo. In ogni caso, aspetta la mia morte prima di abbattere la parete del salotto che dà sul corridoio.
3: Ah, dici quella che hai fatto costruire restringendo inspiegabilmente il salotto mentre ero in ferie con le amiche. E tu eri qui con quel tuo amico Fernando? Quello che non si è più visto in giro da allora? Già, che strano. Chissà che fine ha fatto.
2: Già, chissà che fine ha fatto.
3: Ancora mi chiedo come si faccia a lasciare moglie e figli da un giorno all'altro scappando chissà dove e senza dire niente a nessuno. Ha svuotato di notte il conto corrente con i bancomat, ti ha intestato la sua macchina e regalato l'orologio d'oro ed è scappato. Una roba incredibile.
2: Già, una roba incredibile.
3: Ti voleva veramente bene per regalarti orologio e macchina prima di sparire.
2: Già, mi voleva veramente bene.
3: Però, adesso che ci penso, perché hai fatto quella paretaccia in salotto? Non ricordo bene il motivo. Fatto sta che abbiamo 50 centimetri di salotto in meno.
2: Già, abbiamo 50 centimetri di salotto in meno.
3: Sei sempre così evasivo quando ne parlo, soprattutto quando ti chiedo perché hai fatto tutto il lavoro da solo senza chiamare una impresa seria. Infatti, è tutto storto. C'è come una gobba di 2 metri e mezzo.
2: Già, c'è come una gobba di 2 metri e mezzo.
3: Senti, per favore, mi dai il permesso di chiamare una impresa come si deve e farlo addrizzare? Ti prego, ci vorrei almeno poter appendere dei quadri.
2: Ti ho detto di no 1000 volte. Quel muro non si tocca finché vivo. E quando sarò morto, potrai addrizzarlo se sarai ancora viva. Fino ad allora, la mia opera ingegneristica rimane dov'è, chiaro.
3: Va bene, brutto pazzo. Come vuoi. Tanto moriremo assieme come ci siamo detti il giorno che ci siamo sposati. Quindi lo abbatteranno i nostri eredi.
4: Ecco, signora, siamo pronti. Qual è il muro da abbattere?
5: È questo. Pensare che mio marito non ha mai voluto che lo facessi rifare. Mi ha sempre detto di non toccarlo fino alla sua morte. E io gli dicevo che saremmo morti assieme. Ed invece se n'è andato prima lui.
4: Mi spiace, signora. Morte naturale, immagino.
5: Si è pippato 10 grammi di cocaina con 3 troie in hotel.
4: Accidenti. Infarto, quindi?
5: No. Quel disgraziato è scivolato dalle scale mentre scendeva a prendere altri 10 grammi e del Cialis.
4: Bene, tira una martellata, intanto questa gobbona di 2 metri. Oh mio Dio!
5: Santo cielo, ma che cosa ha trovato?
4: Signora, per favore, non guardi.
5: Si sposti immediatamente.
4: È una cosa orribile.
5: Dunque era questo il tuo segreto? Maledetto schifoso di un incapace.
4: Già. Non ha levato la carta da parati e nemmeno i quadri appesi. Con il tempo, l'umidità ha gonfiato il muro. Un errore da principiante, non in grado.
5: 60 anni e non ha mai avuto il coraggio di dirmelo, sto coglione. Che incapace di merda.

0: Bella sigla, serie di merda.
1: Radio 105.
2: Lo Zoo di 105 presenta Pornhub, Pornhub, Pornhub, Pornhub.
3: Amore, io esco!
4: Vai via?
3: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulci al culo!
4: Quando stai via?
3: Non lo so, un'ora?
4: Perfetto!
3: Ci vediamo dopo allora!
4: Mi dedico a due cose!
3: Sì, lava i piatti!
4: Certo, certo! Faccio proprio due cose, la prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
5: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
6: Ciao Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
4: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
6: Burro e acciughe.
4: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
6: Ostriche e champagne.
4: Eh sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
5: Pornhub. The spiration is in the thick.
6: Ostriche e champagne.
4: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Magix.
6: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
4: Sì.
6: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
4: Oh, che figlia di troia che sei, dai puttana.
6: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
4: Senza tette bel culo, vai vai. Ah, è così che si mangia la figa.
5: Ostriche e champagne.
4: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
5: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
4: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
6: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
4: Puttana.
6: E intendo proprio qualunque cosa.
4: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
5: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
4: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina. Questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
6: Molto volentieri.
4: Che stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
6: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
4: Oh, dai, ambrogio foga.
6: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
4: Venga a me.
5: Anche tu mi fai impazzire.
4: Ammazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
5: Avrei anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
4: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
6: Andrea, prendimi, prendimi ora.
4: Ah, ma non ci posso credere, una vera sega. Ah!
5: Sì.
4: Ah!
5: Sì.
4: Dai!
5: Sì.
4: Dai, dai. Dai, dai.
5: Oh,
4: dai,
5: oh.
4: Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai.
5: No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, no, no, fermi tutti, fermi, fermi tutti.
4: Che cazzo?
5: Devo andare in bagno.
4: No, dove vai? Dove vai? Dove vai? Dove vai?
6: D'accordo, ma sbrigati.
4: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai visto in un porno, dai? Dove sei mai visto? Anche la carrellata della camminata che corre.
5: Oh, cazzo.
4: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
5: No, no, no, porca troia, porca puttana.
4: Ma nel culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
5: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
4: Ma che schifo.
5: Aria.
4: Ma che schifo, ma che cazzo.
5: Eccomi. Scusa.
6: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh.
4: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
6: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
4: Non se l'ha anche lavato.
6: Ah, sì. Ah, sì.
4: Sì, sì, dai, dai.
6: Aspetta. Ah, là là. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo.
4: No.
6: Scusa, vista.
4: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere!
6: Ai, ai, ai, ai, ai. Oh,
4: Che schifo. Anche lei.
7: Tutto a posto?
4: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
6: Sì, più o meno.
4: Ragazzi, ma si vede il culo sporco. Non vi siete lavati.
8: Cucchiaio di c***o sul cazzo.
7: Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
4: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
6: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
4: Minchia.
7: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
6: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
4: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
7: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
6: Sì, già, chi sono? Paperon de paperoni?
7: Oh, porca merda, mi viene da...
4: No, dai, anche la fome.
7: Mi viene da...
6: Oddio, anche a me, anche...

0: cos'hai in mano?
1: Eh?
0: Cos'hai in mano?
1: Quello che avanza del mio cazzo.
0: Sembra un'ostrica.
1: L'ho presa su Amazon.
2: Valuta il film.
1: Una merda!
3: Porn Bob. The spiration is in the fic.
4: Ciao, sono quella Troia della voce operativa del Wonderland. Troia non come Troia, ma è il mio cognome, io mi chiamo Luciana Troia. Nello scorso Wonderland abbiamo chiamato con la voce di Jürgen, una vecchia pazza, sentite.
5: Lo sento, lo sento. Girati, girati. Vai, vai, vai, vai, vai. Prendilo, prendilo, prendilo.
6: Sì, sì. In bocca.
4: Wender ha trovato una nuova vecchia malefica da portare al creatore. Quindi mettetevi comodi, perché ora continua lo scherzo telefonico tra Jürgen e la vecchia malefica.
5: Vai, vai, vai, vai.
7: Adesso voglio che tu lo succhi bene e poi te lo infilo dentro. Chi è?
6: Francesca.
7: E ha voglia di entrare a Lucy la signorina Elgan von Huber?
6: Sì, sì, mia, mia. Sono Francesca.
7: Ah, von Huber, bene.
6: Abbia fresca.
7: Venga, entri, maggiore.
6: Sì, sì.
7: Allora, caro von Huber, è in forma, maggiore?
6: Come no?
5: Sroggio.
7: Chi è?
6: Francesca. Ce l'ha fresca.
7: Chi è?
6: Francesca.
7: Chi è?
6: Francesca.
7: Ancora lei. Oh, sì, ciuccia, ciuccia.
6: Ciuccia, ciuccia. È uscito? Che godi?
7: Sto per sperarlo.
6: Godi, godi.
7: Guarda il mio c***o come entra bene in questa bifa bagnata.
6: Sì.
7: Chi è?
6: Francesca.
7: Ah, von Huber, bene.
6: Sì, sì, ce l'ha fresca.
7: Venga, entri, maggiore.
6: Sì, entra, entra, dove?
7: Allora, caro von Huber, è in forma, maggiore?
6: Come no, eh?
7: E ha voglia di raluzzi la signorina Elgan von Huber?
6: Chi in forma da me, chi si è?
7: Guarda il mio castello, perché tra poco lo prenderai nella tua bella fetti.
4: Facciamo ripigliare la vecchia con il piano B. Inseriamo le voci della famiglia porn.
8: Sì, pronto.
6: Chi è che parla?
8: Francesca.
6: Francesca, a te fresca.
8: Oh, sì, certo. A me Remo farà piacere partecipare a quel party. Sì.
6: Stata con te?
8: Come mi piace questo bel coso. Così, ti piace? Adesso hai voglia, eh?
9: Con la lingua, ti prego. Con la lingua, tutta la punta, così.
8: Oh, sì, più forte. Più forte. Oh.
9: Più veloce con quella bocca. Succhialo che non voglia. Mi hai messo il fuoco nelle vene. Alicami, coglioni. Alicami, coglioni.
6: Sto aspettando.
9: Mettilo in bocca.
6: Alicca, Luca, alicca.
9: Ecco, brava.
6: Lecca, lecca.
9: Con la lingua, ti prego. Con la lingua, tutta la punta, così.

0: Non mandi in giro.
1: Primo, adesso voglio che me lo metta nel mio grosso c***o. Lo voglio sentire. Infilalo tutto dentro.
0: Senti, senti la traccia.
2: Più veloce con quella bocca.
0: Tienile un po' qua.
3: Stop, mi spiace, ma per motivi di tempo lo scherzo termina qui. A domani. Welcome to the zoo. Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.

0: Buongiorno.
1: Sì, pronto, salve, buonasera. Senta, io chiamo per avere un'informazione su un viaggio, sapere se fate dei viaggi organizzati.
0: Sì, di che tipo?
1: Allora, io e la mia amica Gianfranca, che noi viaggiamo sempre insieme ormai da tempo, lei piacerebbe andare tanto in Egitto.
0: Sì,
1: okay. A vedere magari, non so, nei villaggi, a vedere le piramidi, i cammelli nel deserto, queste cose qua.
0: Sì. Ma sì, lì esiste la combinazione del Cairo, quindi dove ci sono le piramidi,
1: sì,
0: e crociera sul Nilo, che rappresenta un po' questo di cui lei sta parlando, sì.
1: Ah, ma c'è anche...
0: Però sono tour di gruppo, nel senso che non è che parte qualcuno dalla zona, nel senso che il gruppo, chiamiamolo così...
2: Ora, velocizziamo la signora logorroica, perché adesso asciugherà Piera per 4 minuti.
1: Sì, ecco, ma ho capito. Ma senta, una domanda allora. Questo tour, questo tour organizzato che fate, no? Si incontrano i marocchini?
0: No, se parlate di Egitto, non è Marocco, quindi sono proprio due mete molto molto diverse. Lei prima mi stava parlando di Egitto, giusto?
1: Sì, ma beh, ma dico i marocchini per dire
0: cioè, non... locali?
1: Sì, non so, qua si dice guarda il marocchino, cioè il non è che uno vale l'altro.
0: Allora lì sicuramente ci sono poi dei villaggi, il villaggio che si chiama Nubiano, dove ci sono i locali, sì, sicuramente.
1: Ed è pericoloso?
0: No, assolutamente, anche perché lì non è che andate da sole per conto vostro, con tutto il gruppo, con una guida parlante italiano.
1: Ma la guida però è marocchina, la guida è marocchina.
0: Le guide sono egiziane e parlano italiano, certamente.
1: E c'è da fidarsi?
0: Ma assolutamente, sì, sono viaggi che super collaudati, che partono tutte le settimane, quindi non c'è assolutamente nessun tipo di problema, anche perché non siete voi da soli,
1: sì.
0: C'è un'intera nave da crociera che fa questo, quindi...
1: Ma senta, parlano poi bene l'italiano, gliel'hanno insegnato bene? Perché qua io a volte sento muratori, la gente che dice sì, parlo italiano, poi non si capisce niente, perché sono un po' così, sono un po' minorati.
0: Parlano con il loro accento, però sì, normalmente non ci sono problemi a capirli.
1: Ho capito. No, perché la Gianfranca c'ha un po' paura, anche io, onestamente, però c'ho un po' paura di sti...
0: Perché no, ma lì siete assolutamente guidati e seguiti con il tuo operatore alla base, che sia francosso, che sia bravo, quindi non c'è alcun tipo di problema.
1: No, d'accordo, ok, quindi non è che si mettono d'accordo ste guide, poi ci rapiscono, ci fanno diventare donne schiave, magari tra marocchini fanno così.
0: Sono scenari altamente improbabili.
1: Altamente,
0: ecco,
1: non impossibili.
0: Direi che c'è molto più criminalità sicuramente nelle grandi città qui da noi, Torino, Milano, piuttosto che in quei posti lì.
1: Magari intanto nel bagaglio a mano ci può stare, porto lo spray al peperoncino, che così sono più tranquilla.
0: Ma sì, va bene, sì, posso un'idea.
1: Pure un coltellino, ora quello magari non so se me lo fanno passare, però...
0: No, assolutamente
1: non me lo
0: fanno
1: passare, no.
0: No.
1: Ah, ho capito. Beh,
0: va bene,
1: magari
0: allora
1: il taser.
0: Se è interessata ci fa sapere.
1: Sì, certo, va bene.
0: Va bene.
1: Allora,
0: grazie.
1: Senta, poi mi passo un attimo, se avete magari la lista di ste guide, scegliamo quella un po' meno, come dire, meno netta.
0: Né nomi né liste di guide, no, non si sa nulla di questo. Lì c'è un itinerario, la guida si trova in loco, ma non si sa a priori chi è. No, assolutamente, questo già glielo dico.
1: Ho capito. Vabbè, non so, che poi se mi capita una di quelle guide proprio ne piasnene. Ci penso un attimo.
0: Grazie, arrivederci.
1: Grazie, arrivederla.

0: Lo Zoo di 105.
1: Prima di fare lo scherzo, facciamo un piccolo riassunto. Chi è Ennio? Ennio è un vecchio contadino che abita in una valle sconosciuta dell'Italia con le sue mucche rosse e il furmento da tagliare.
2: Il furmento nel campo sta una porta, non sa niente, sono nel campo!
3: Ma lei in mezzo al campo col trattore?
2: Sono a piedi che sto guardando il furmento!
4: In questi anni abbiamo cercato di capire dove abita, proponendogli la qualunque, ma lui non ha mai mollato, ma mai!
2: Dove la voglio girare niente? Devo girare la terra! Sono nel furmento, c'è un porco dal caldo del...
1: Lui dice di essere vicino a Reggio Emilia,
4: ma secondo noi abita da un'altra parte.
1: E faremo di tutto per scoprirlo.
2: Ti vai a denunciare e venire a casa mia.
4: Prima dell'estate l'abbiamo chiamato proponendogli dei soldi per farci prestare la sua attività per poter girare Il ragazzo di campagna 2.
3: Dobbiamo fare una scena vicino al suo campo, girare una scena del film.
2: Il ragazzo di campagna
3: 2.
1: Sì, perché è arrivato lui, è arrivato Batman.
5: Pronto, signor Ennio.
4: Come andrà a finire?
1: Scopriamolo in questa nuova serie di...
6: Dove abita Ennio?
5: Pronto, Ennio.
2: Pronto!
5: Ennio, sono Batman Quacquarelli. Ti chiamo per il film Il ragazzo di campagna.
2: Ma che... Quacquarelli? Quacquarelli?
5: Siamo della troupe del film del ragazzo di campagna che dovevamo fare da te, ti ricordi?
2: Ah! Ma è passato tanto tempo! Mi volevano mandare a fare un film!
5: Infatti,
2: un film nel mio campo!
5: Io ti chiamo per dirti che il film non possiamo più farlo perché ci ha aumentato il gas. A te è aumentata la bolletta.
2: Il gas? Me l'ha venuta la bolletta, il doppio! Brucia bastano!
5: Quanto?
2: Ma io ho dato che mi avevano passato a 50 euro il gas! Bacala!
5: Dimmi quanto ti è arrivato, che adesso ci penso io.
2: Ma mi è arrivato una passata di 600 euro, ma...
5: Ma cosa ci fai col gas, Ennio?
2: Beh, cosa ci faccio? Me lo metto nel culo il gas! Me lo metto con la gomma!
5: Allora, senti, io ti dico che non ti dico che il film non lo possiamo più fare per colpa del gas.
2: Adesso, cosa vuoi allora?
5: Adesso vuoi? Vado alla Batcaverna e ci penso io. Mi raccomando, hai parlato con Batman Quacquarelli. No, Batman Quacquarelli.
2: Quacquarelli.
5: Quacquarelli.
2: Quacquarelli.
5: Quacquarelli.
2: Quacquarelli.
5: Come la papera. Qua. Quacquarelli.
2: Quacquarelli.
5: Bravo.
2: Quacquarelli.
5: Di nome Batman.
2: Batman.
5: Come batti le mani?
2: Batman. Non lo riesco a dire, che cosa vuoi?
5: Batti mani.
2: Battere mani.
5: Batman. Metti il bat segnale, io arrivo e ti sistemo la bolletta.
2: Ma che cosa è il bat segnale?
5: Mi raccomando, è un faro che ti farò recapitare. Allora aspetta, ti passo mio cognato Robin.
2: Robin!
7: Rimani in collegamento.
2: Tieni in collegamento
7: con la Batcaverna.
2: Con tua madre, devo rimanere collegato con tua madre, bastardo.
7: Tra qualche secondo potrai parlare con l'operatore Robin, il cognato di Batman, per risolvere i problemi della tua bolletta.
5: Hai problemi con il gas?
7: Chiama Batman con il bat segnale.
5: Ricorda, Batman e Robin, la Quacquarelli Brother.
7: Tra qualche secondo ti collegherai con loro la Batcaverna. Esattamente tra 5 secondi.
2: 4
5: 3
2: 2
5: 6
7: 3 3 2 1 5
5: 8
7: 4
2: 2
7: 3 121 secondi. Ci siamo quasi. 4 3 2 1
2: 1-1! Ehi! Quacquarelli! Quacquarelli! Pronto!
8: Pronto?
2: Ehi, chi sei, Quacquarelli?
8: Sono Robin, ciao!
2: Che c'è, guarda?
8: Allora, ascoltami bene, c'è un problema. Allora, la Russia ha chiuso i tubi? E non arriva più il gas.
2: Ma perché ha chiuso i tubi?
8: Sì.
2: Non ha chiuso i tubi.
8: Ti arriveranno delle bollette grandissime. Tipo un coprilettio di carta.
2: un copriletto, il copriletto, cosa devo fare su un copriletto?
8: Perché la bolletta è diventata costosa e sarà più grande anche la bolletta. Hai una casella della bolletta gigante.
6: Come andrà a finire? Wender e Johnny riusciranno a trovare l'indirizzo del vecchio spala merda? Se forte vincerai, prossimamente nello Zoo di 105.
1: Radio 105.
9: Hey! 105.
1: Hey! Lo Zoo di 105.
10: Non pensare mai che un altro può darti di più dell'altro. Perché anche in amore, voglio dirti, no? Mm. Lo stufo, sai che cos'è lo stufamente?
11: Lo stufamento.
10: Stufamento, tu correggimi. No, che cosa stai a fare? Verrà sempre. Che sarà Tiz o sarà Caio? I primi sono belli. Dopo verrà la catastrofe. E tu lì che devi fare spazio per uscire. Lo so, è difficile, un po' difficile. Lo so. Aspetta.
6: This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This

0: Only a 105.
1: Indagini, cose, vecchi castelli, ruderi, droni, tantissimi droni, parole lasciate a metà, ipotesi, mistero misterioso, permessi speciali delle persone che fanno i permessi, posti in Italia, siti poco archeologici, lascività, segretissimi, le mappe di cose, sacrilegio, cantine un po' buie, mummioni. In concludenza, un casino di cose dette per creare aspettative. Questo e tanto altro che non saprai mai è Freedom. Oltre il cortile, conduce Roberto Giacobbo.
2: Benvenuti a una nuova puntata di Freedom, Oltre il cortile. Siamo a...
1: Freedom.
2: Così, un cappuccio e una brioche.
1: Freedom.
2: Ci troviamo in Antartide, un luogo inesplorato. Pensate che siamo in viaggio da 40 giorni per raggiungere il punto più a nord del mondo. Ecco, l'abbiamo visto. Torniamo indietro.
1: Freedom.
2: Amici di Freedom, durante le nostre esplorazioni...
1: Freedom.
2: Salve, dottoressa Paci. Lei è la responsabile delle catacombe vaticane.
3: Salve, benvenuti.
2: Grazie, dottoressa. Ecco, dove sono le porte che precedono i mummioni?
3: Quali porte, mi scusi? Sono catacombe, non ci sono porte.
2: Ah.
3: Ecco, guardate. Questi sono i resti di un papa bizantino. Il suo stato di conservazione è impressionante e voi siete la prima truppa al mondo che ha avuto il privilegio di poterlo riprendere.
2: Sì, sì, interessante, ma perché non avete messo delle porte?
3: Sono catacombe antichissime, risalgono a 2000 anni fa. Non possiamo alterarle con delle inutili porte.
2: Ma come inutili, brutta stronza?
3: Cosa?
2: Guarda qua, qui ci starebbero stipidi, almeno 80x220. Una porta da urlo! Magari un legno pregiato.
3: Ma scusi, ma ha bevuto?
2: Andiamo, Omar, che qui c'è un cazzo da vedere.
3: Ma qui ci sono le spoglie di Antonino Pio.
2: E sti cazzi?
3: Ma un imperatore romano.
2: E questo mummione che ha la faccia da cazzo?
3: Lucio Domizio e Enobarbo.
2: Ammazza che nome buffo. Scusi, dottore, ma non vedo nulla di interessante. C'è una puzza di scarpe che de guai è andata male, ma non se respira.
3: È la mummificazione delle spoglie, la pelle dei defunti.
2: Sì, sì, dai, mi hai rotto il cazzo. Seguimi, Omar. Andiamo su alla guardiola che c'è sta una porta da sturbo. Mi sono fregato le chiavi del custode. Aia! Attento, Omar!
3: Ma scusi, ma le catacombe...
1: Freedom!
2: Amici di Freedom, guardate! Oggi siamo a testare un sistema di droni avveniristico che solo noi di Freedom abbiamo avuto il permesso specialissimo di testare. Sono 18 droni collegati a un'imbracatura evoluzionaria che solleveranno il nostro professore su in alto per farci da cicerone su queste rovine romane risalenti al terzo secolo. È pronto, professore?
4: Ma di che cazzo sta parlando? Nessuno mi ha detto niente di questa follia. Io non vado proprio da nessuna parte. Cosa mi avete legato alla vita? Che fa il suo operatore?
2: Attento, Omar!
5: Aia!
2: Che il cavo, non si preoccupi!
4: Il cavo di che?
2: Dronissimi, su!
4: Cosa?
2: Attento, Omar! I droni tagliano!
4: Aia! Aiuto! Tiratemi su! E mi cadete!
1: Fritto!
4: Aiuto!
1: Fritto!
4: Svegliati!
1: Fritto!
2: Più su! Ah! Il professore, più su! Professore, non si agiti! Che i droni sono sperimentali! Non si muova! Così si rischia che cade!
1: Freedom!
2: Alla prossima puntata di Freedom! Oltre il cortile! Sta bene, professor? Mi dà il permesso specialissimo di aprire l'ambulanza?
1: Indagini, cose, vecchi castelli, ruderi, droni, tantissimi droni, parole lasciate a metà, ipotesi, mistero misterioso. Questo e tanto altro che non saprai mai è Freedom. Oltre il cortile.
6: Lo Zoo di 105. Rai, rai.

0: Rai Spreco presenta
1: Chi l'ha svisto?
2: Chi l'ha svisto?
3: Chi l'ha svisto?
4: Chi l'ha svisto?
0: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
5: L'avevano adottata convinti che fosse una dolce bimba giapponese di soli 3 anni. E invece era una nana pugliese in menopausa. Un anno più tardi scompaiono nel nulla. I coniugi Mario e Franca Caprettini si conoscono e innamorano alle soglie dei 50 anni. Troppo tardi perché lo stantio seme di lui possa attecchire fra il pestilenziale pH della prugna secca di lei. Nonostante il parere divino, sono però decisi a formare una famiglia. Così, armati di buona volontà e corruzione, in breve tempo riescono a ottenere l'affidamento di quella che nelle foto appare come una tenera, puffo pacioccosa bimba giapponese di circa 3 anni, Midori Morimori. Chiamatelo sesto senso, chiamatelo istinto genitoriale, ma fin dai primissimi giorni i coniugi Caprettini si accorgono che c'è qualcosa di insolito nella tenera creaturina che hanno accolto sotto il loro tetto. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
6: Ciao, sono Demogorgone.
7: Io sono la sigla di Stranger Things.
6: Io sono qui che dall'associazione dei Demogorgoni, sì. Della prima serie.
5: Sì.
6: Basta.
7: Un attimo che devo prendere fiato.
5: Basta cosa, scusi?
6: Basta.
5: Sì, dica.
6: No, sto dicendo basta la sigla.
5: Ah,
6: basta.
5: Ok.
6: Basta,
5: sì. Basta,
6: non se ne può più. Adesso andiamo in giro, normalmente anche a fare la spesa, adesso è lunga, la gente ci tira dietro le lattine, ci manda via, ci picchiano, adesso ci spezzano anche le ossa nell'ultima serie. Non si può vivere così, quindi vorrei dire a tutti quelli che ascoltano la televisione, basta. Che ci sì. Devono lasciare stare quando andiamo in giro, ma, che noi siamo brave persone.
5: No, certo,
6: cioè,
5: ma
6: nel film recitiamo, però.
5: Sì, noi... ma scusi se la interrompo, ma non potete levarvi la maschera?
6: No, quella è la faccia vera. Noi abbiamo proprio quella. Perché noi nasciamo come mostri pompino dei mostri. Cioè, la bocca è fatta per fare i pompini.
5: Senta,
6: dei mostri.
5: Ma il suo amico sigla. Non è... Cioè, non sta andando in iperventilazione, forse. Vabbè, magari ci risentiremo più tardi con l'associazione Demogorgoni. Nonostante sulla carta sia nata e cresciuta sull'isola di...
7: È lunga.
5: Scusa,
7: la fa, è
5: sì, lo so, ma ci risentiamo tra un po'. Grazie, lei è molto bravo. Nonostante sulla carta, dicevo, sia nata e cresciuta sull'isola di Okinawa e parli solo qualche parola di giapponese, la piccola Midori sfoggia un fortissimo accento foggiano, nonché una spiccata predilezione per gli zoccoli di sughero e qualsiasi cibo affogato nell'olio. Spesso poi la bambina si sottrae silenziosamente al controllo dei genitori adottivi per riapparire qualche minuto più tardi accompagnata da un inequivocabile tanfo di nicotina. Le cose precipitano una notte di fine settembre quando, svegliati da rumori sospetti, Mario e Franca sorprendono la piccola Midori a fare la passata di pomodori in cantina. Una nuova telefonata, vediamo se abbiamo informazioni.
8: Sei pronta?
5: Pronto, salve.
8: Sì, pronto, sono CGL, il cugino di Will.
5: CGL?
8: Sì, Will, sì. C'è Will Byers.
5: Sì.
8: C'è il successore, io che so, CGL, sì. E poi c'è CISL, tre cugini, CGL, sì. CISL e Will Byers.
5: Mi sembra, scusi se la interrompo, di sentire sotto di lei sì. Qualcuno che canticchia.
8: È la base, perché sono due fratelli, uno fa la sigla, l'altro fa la base.
5: Sì.
8: Fa anche lo squalo, fa sentire lo squalo. Veloce. Fai Superman!
6: Questo, scusa, sbagliato.
8: Volevo sì. Dire che mi sono perso. Cioè mi sto proprio autodenunciando io.
5: Ah, ok, d'accordo.
8: Non mi trovo.
5: Ok, e come possiamo aiutarla?
8: Non lo so, se lo sapete voi, vi chiamate, chi l'ha visto?
5: Sì, magari potrebbe guardare dove si trova fuori, c'è una via? C'è un cartello di una via?
8: C'è, è tutto sotto sopra.
5: E tutto sotto sopra?
8: Tutto sotto sopra, c'è un casino, sono sì. 3 mesi che non pulisco. Mi cacco anche, sai quei costi dei ristoranti cinesi?
5: No, che cosa?
8: Sì, quei pacchettini che ti portano gli spaghetti ai ristoranti cinesi. Ci cacco dentro io proprio.
5: Ah, ho capito.
8: C'è molto disordine.
5: No, lo capisco.
8: Ananas!
5: Dicevamo che il ricorso ai servizi sociali è inevitabile e dopo accurate ricerche viene a galla una verità sconcertante. Midori in realtà si chiama Faustina Voiello ed è una 58enne di Lucera affetta dal morbo Chihuahua. Allontanata di forza dalla coppia ancora sotto shock, Midori, ovvero Faustina, urla, sputa, minaccia, lancia malocchi e giura di vendicarsi. È trascorso un anno esatto da questa agghiacciante vicenda e da ormai 3 settimane dei coniugi caprettini non si sa più nulla. Spariti nel nulla insieme a tutti i pomodori dell'orto. Abbiamo un'altra telefonata, sì.
2: Pronto?
5: Sì, dica.
2: Sì, salve, senta, sono io, sono Patrizia, sono con Rosina con me, siamo all'Esselunga adesso.
5: Salve, sì.
2: Abbiamo messo la verdura sulla come si chiama questa cosa? La pesana?
6: La pesa.
2: Sì, ma non sappiamo quale tasto chiamare, abbiamo fatto il numero verde e lei...
6: Porri 44.
2: Abbiamo messo i porri 44 sul
5: ma
2: tasto,
5: non va.
2: Ma non va.
6: Tiene patate.
5: Sì.
2: Chiudilo bene il sacchetto però, sennò la cassa pensano che abbia rubato.
5: Però, come mai
6: porri
5: chiamate...
6: 44. Metto, viene patate.
5: Ma come mai avete chiamato chi l'ha svisto?
2: C'era il numero, c'era proprio il numero.
5: Credo abbiate sbagliato a digitare.
6: 44.
5: Porri.
2: Porri.
5: Sì. Dico, penso abbiate sbagliato... Non c'è un
2: addetto. Se metto sopra le melanzane...
5: Sì.
6: 31.
2: Il tasto 31, sì. Funziona. Ma se metto i porri...
6: 44.
2: Non funziona.
6: Viene
5: patate.
6: Patate.
2: Cosa dobbiamo fare, signora?
5: Cercare un addetto.
2: Aspetti.
6: Chi l'ha detto?
2: Porco...
5: Ma come,
2: allora,
5: signora?
2: Si allontani, per favore. Siamo davanti alla pesa. Siamo al telefono col servizio clienti.
6: C'è sempre quello che vuole
5: sì,
6: passare.
2: Sempre
5: davanti.
2: Quello
5: certo.
2: Vuole passare. Ma è Franco, quel vicino, quel figlio di puttana.
5: Ma, signore...
6: Sì. Bastardo di me.
2: Allora, senta, cosa dobbiamo fare?
5: Trovare un addetto lì.
2: Aspetti un attimo. Riposa la verza. Non è la verza.
6: No, queste sono le carote.
5: Signore.
6: 16.
5: Sì, io
6: vivo. Carote 16.
2: Allora posa le. Come si chiamano, porco.
6: Le bitole.
2: No, quelle che hai messo prima, lunghe.
6: Il cavolfiore. Gli asparagi.
2: No, quelle 44. Porro.
6: Porri.
5: Bene, insomma, per concludere, dicevamo tragedia? Rapimento? Una vacanza in un posto dove non prende il cellulare? Abbiamo ancora una telefonata. Sì.
2: È lunga.
5: Sì.
6: Sono Vecna.
5: Ma non era il Demogorgone?
6: Sono Vecna.
5: Sì.
6: Da quando sono uscito?
5: Sì.
6: Dal sottosopra?
5: Sì. Cosa? Dica.
6: Non mi piace.
5: Il mondo fuori?
6: No.
5: Torni dentro.
6: Dove abiti?
2: Scusi.
6: Devo pensare i carciofi.
5: Ma scusa.
6: Sa il numero? 44 per il porco.
2: 44.
6: 44 e porri, ma viene patate. I carciofi. Brutto lei,
2: 33.
6: 33, grazie.
5: Va bene, grazie per la telefonata illuminante. Bene, insomma, dicevamo che i quesiti sono molti e le risposte scarseggiano. Chiunque abbia notizie su questa sfortunata coppia di genitori mancati è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail in radio impressione, che è i giapponesi non bestemmiano San Nicola @chilasvisto.it. Alla prossima puntata.
6: Le zucchine.
2: Numero 62.
6: Viene limoni.
2: Porca
6: porca
5: amore.
6: Sì, anche porco lui, sì.

0: Buonasera.
1: Aspetta la fine della sigla, no?
0: Ah, ah, scusa Pino J, rimettila da capo. Eccoci amici.
1: Ma allora sei un coglione.
0: Scusate amici, ma ho perso le cuffie e non riesco a capire quando è finita la sigla. Che poi è strano, non perdo mai niente. Ciao Nanda, che bella che sei sempre. Mio fratello Daniele Battaglia, come sta?
2: Tuo fratello è un cazzo, ti odia quanto ti odio io.
3: Ha ragione, merda!
0: Pensate amici che in tempi non sospetti fui chiamato proprio da Dodi Battaglia per fare un featuring coi Pooh. Peccato non aver potuto. In quel periodo ero in tour col tuo Mamacita negli States. Nanda, vai con le coordinate per mettere gli ascoltatori in contatto con Mintasa.
2: Cazzo sei? Un pilota d'aerei? Dai, mandate un messaggio WhatsApp, almeno non piange. Tanto il numero lo conoscete, no?
0: Pino J, che facciamo? Mettiamo un disco?
1: No, andiamo a casa che sono già stanco.
0: Che pezzone. Sono contento di averlo proposto, amici. Questa hit è anche la canzone che apre sempre i tuoi Mamacita Tour. Pensate che il beat lo ha creato con le sue mani proprio per me? Mio fratello Cleme, Clementino. Ma non perdiamo tempo perché è il momento dell'intervista del giorno. E posso dirvi, secondo me questa è l'intervista del secolo.
2: Ma va che non c'è nessuno oggi.
0: Oggi a 105 Mintasa è venuta a trovarci una delle due mani del vostro Max Furfante. Ciao Mano, innanzitutto benvenuta a Mintasa. La prima doverosa domanda che ti voglio fare è questa. Cosa si prova ad essere attaccata al braccio che a sua volta è attaccato ad un corpo così bello e scolpito? Immagino, a volte vorrei essere te. Senti Mano, tu sei sempre a stretto contatto con Max Furfante, ma sono sicuro che i momenti più belli li passi al mattino, quando appena sveglia, scivoli tra le sue gambe tornite e inizi a grattare quei due bei testicoli proliferi, eh? Sì, certo, anche quando insieme a tua sorella lo lavi, chissà che emozioni provate. Quanto tempo vorrei dedicare a questa intervista, amici? Anche perché non è da tutti riuscire a portare a casa un'intervista di questo calibro. Cara Mano, io ti ringrazio di essere stata ospite a Mintasa. Ti posso chiedere l'autografo? Siamo alla fine della puntata odierna, cari intasati. Saluto Nanda.
1: È andata a chiamare l'ambulanza?
0: E Super Pino J.
1: Merda!
0: Vi lascio come sempre col detto del giorno. Teflinstone, per me, numero uno.

0: Lo Zoo di 105.
1: Negli anni passati, i ragazzi dello zoo trattavano Leone come un grosso pagliaccio pugliese con le scarpe di pezza.
2: Ho sbiato te. E allora cosa vuole una donna? Cosa vuole? Quante volte lo devo dire che una donna bisogna avere tre cazzi?
1: Ma ora che sono diventati grandi, le piccole stronzate che il vecchio raccontava.
3: Quindi voi siete provvisori su questa faccia di terra.
4: Tu no, invece.
3: Io no, io no, io no.
1: Sono diventate grandi pillole di saggezza. Oggi vi facciamo sentire dove andremo dopo la morte, secondo Leone di Lernia.
2: La vostra vita adesso è momentaneamente provvisoria, no?
4: Sì.
2: Se vi capita qualche cosa, non so, che domani mangerete, non so, un coniglio oppure un porco, e vi viene, non so, una digestione malissima,
4: sì.
2: E vi porta alla morte, capito? Morirete.
4: Sì. Quando l'anima dove va?
2: Va in cielo.
4: Dove?
2: Mezzo alle nuvole, all'altra parte del mondo, dove ci sono altre persone che sono morte prima di te.
5: Sì, col coniglio.
2: Prima di arrivare, però, c'è un casino.
4: Cioè?
2: Non è che puoi entrare,
4: No. Ah, no?
2: Perché ci sono delle guardie di 3 metri l'uno. Lì, queste guardie qua, quando ti vedono con quest'anima, loro fanno l'analisi, no?
4: Sì.
2: La vedono bene.
4: Dice, analizzano,
2: dicono, ma quest'anima qua, in quale corpo c'era? Dice, nel corpo di Marco Mazzoli. No, lo prendiamo a calcio nel culo questo qua. Non può entrare nel paradiso. Hai capito? Tu non puoi andare nel paradiso.
4: Sì.
2: Ti mettono all'inverno.
4: Ah.
2: Quando vai da loro, che l'anima si rifà, diventi un nuovo corpo,
4: sì. Sì.
2: Appena ti vedono dicono, in Italia, dici, in bassa Italia avevo questo... sulla terra avevo questo culo,
4: sì.
2: E diciamo, dove ti avvicino?
4: Ma com'è il paradiso? Ce lo puoi descrivere tu, che lo sai?
2: È pieno di fiori, sai, pieni di belle donne, tutta musica, tutte cose.
4: Ci sono le macchine?
2: No.
4: No,
2: ci sono le biciclette. Invece lì devi pedalare.
4: Bianche.
2: Che bianche.
4: Come sono le strade anche?
2: Sì, ci sono le strade, però a
4: Cuneo. E le case come sono? Fatte di nuvole?
2: No, le case non sono fatte di nuvole.
4: No.
2: Sono fatte di cazzi.
4: No,
2: sono fatte di cazzi. Lì in paradiso
4: rimuori
2: ancora,
4: no.
2: Sì, non è che tu vivi, no, rimuori dopo 5 anni rivivi ancora.
4: Quindi,
2: sì. E lì i bambini non vengono come qua, i bambini che vengono sulla terra, diciamo,
4: no.
2: Un mese, 2 mesi, no, lì crescono già 10 anni. La donna fa il bambino che c'ha di già
4: mica la sfonda
2: anni. Ma che la sponda, quale sponda, che cosa è un camion rimorchio, ma quella sfonda, dai,
4: cazzo, esce un bambino di 10 anni.
2: Vabbè, ma lì la farfallina non è più quella come ce l'hai sulla terra.
4: Com'è?
2: Lì è più grossa. Scusi, non è più quella lì, diciamo,
4: una ribellula. Cioè, quindi c'è il corpo normale.
2: C'è una spaccatura di 40 centimetri.
4: Le grotte di Toirano, maestro.
2: Ma quale grotte di Castellano? Man dire cazzate.
4: Ma scusami, ma come fai a metterla incinta là se i cazzi li usano per edificare?
2: No! Non se ne mette uno lì. Se le case sono piene di cazzi, costruite dai cazzi, non se ne mettono uno. E se ne mettono 4 o 5 dentro. Cominciate a morire voi.
4: Sì.
2: Beh, comincia tu, dai. Ma non posso io devo vedere voi come devo vedere voi come morirete.
4: Scusami, com'è l'inferno invece?
2: L'inferno è un casino, Aglio. È un casino. Allora, l'inferno, ragazzi, una volta arrivato all'inferno, c'è un casino, sì. Non è una cosa facile.
4: Sì.
2: Allora, vi dovete adeguare, andare a pisciare 6 la volta, perché lì...
5: Addirittura?
2: Eh sì, il gabinetto non è più come quello che sta sulla terra.
4: No.
2: C'è un piccolo gabinetto, c'è un buchetto così.
5: No.
2: E vi dovete mettere tutte e 6 lì, col coso in mano... Pisciare tutti qua, tutte e 6 insieme.
5: Contemporaneamente, quindi è difficile.
2: Contemporaneamente.
4: Se non ti scappi.
2: E guai se una goccia vai per terra.
4: Cosa succede?
2: Te la fanno leccare.
4: No.
2: Sì, Tutte e 6 con i 6 pirle devono pisciare dentro a questo buco qua.
4: Ma come si fa a sapere che la goccia che è caduta è mia?
2: Ci sono due donne.
4: Che
2: vedono. Da dove è venuto fuori la goccia?
4: Due controllori.
2: Due controllori sono donne.
4: Leone, ma com'è che ci si arriva all'inferno?
2: Niente.
4: Niente.
2: Con una velocità, non so, di 60.
4: Dov'è? Sopra, sotto, destra, 60... sinistra?
2: No, non è né sopra e né sotto.
4: Si va in metro?
2: È, come si dice, è nell'aria proprio.
5: Nell'aria,
2: capito?
4: Ah, metà strada tra la terra e il paradiso.
2: Sì, perché tu mentre stai andando dici, non vuoi più benaglio, perché non parlano come l'italiano qua. Ci sono 12 lingue lì.
4: 12 lingue?
2: Sì, dice, l'Ishan Swan Twilight, tomorrow you won't last. Poi dice, guarda,
4: è proprio un inferno, nel senso che nessuno si capisce più.
2: Nessuno, no, tu sai quanto capisci.
4: E fisicamente come sei all'inferno?
2: Cazzo.
4: Tutto
2: sei una soava donna.
4: Una soava donna.
2: Ma so, una donna bella, soava. Come si dice? Una donna soava.
5: È una visione
2: celtica. Non una suora soava.
5: No, capito, è un'etimologia celtica, giù.
2: Che qua c'è trimonologia? Perché dici trimonologia tu, scusa?
5: Non trimonologia, etimologia.
2: Ah, etimologia. Comunque, ragazzi, non vi lamentate. Quando andrete lì, e ne accorgerete.
4: Ma noi dove andiamo secondo te?
2: A fare in culo, subito, subito adesso.
4: Grazie.
1: Avete ascoltato le pillole di saggezza del profeta Leone di Lernia.
0: Lo Zoo di 105.
6: Le cose verissime. Le cose verissime.
2: Ciao, cose verissime. Oibò, eccoci qua ad una nuova puntata nel mio canale. Oggi siamo già sul campo con la mia crew, formata dal Fido Gaetano e dalla mia cineoperatrice Priscilla, perché oggi tenteremo l'impossibile. Ho la pelle d'occhissima. Come sapete, sono sempre stato affascinato dalla scienza applicata al potenziamento delle capacità fisiche umane e dalla ricerca della sovrumanizzazione.
7: Wow, che terminone!
2: Priscilla, non cominciamo a straparlare di inserire commenti non richiesti durante il lancio del mio, ripeto, del mio, ripeto, del mio, ripeto, del mio video, ok? Ok?
7: Sì, sì, madonna, che carattere! Mi faceva solo buffo il terminone. Vabbè.
2: Taci! Allora, dicevamo, ecco, guardate questa vecchia Vespa 50 elaboratissima, di proprietà di Salvatore Russo, detto O Malandrino, che ho acquistato, data la sua detenzione, per l'irrisoria cifra di 350 euro dalla sua compagna ai domiciliari. Tale mezzo è stato dotato di un propulsore dallo stesso O Malandrino di cilindrata nettamente superiore e una potenza erogata paragonabile ad una moderna moto da MotoGP.
7: Mamma mia, ma è una Vespa da scippatore!
2: Taci!
7: Vabbè, ma secondo me ti fai male, sai guidarla?
2: Certo che so guidarla! Come cazzo è arrivata fino a qui, volando?
7: Ma io non ti ho sentito arrivare accesa.
2: Certo che no! Non è assicurata, è stata trainata fino a qui da Gaetano mentre inseguiva un ragazzo con attaccato dietro una bistecca alla giacca.
7: Ma sei serio?
8: No, senti, se mi paghi me ne vado. Mi leveresti la bistecca dalla schiena, per favore?
2: Certo, ecco, ecco, ciao, ciao, ciao, ciao.
7: Ecco, adesso credo che il concetto di wow abbia alzato l'asticella.
2: Allora, Priscilla, adesso io, grazie a questa pozione comperata sempre dalla moglie del signor O Malandrino, noto anche per alcune capacità nel procacciare sostanze che al dire dei giovani del paese sono incredibili, troverò dentro di me la forza sovrumana per compiere un miracolo di atletismo e coraggio, ovvero salterò a bordo della Super Vespa sopra le macchine accatastate in questo sfascia carrozze di proprietà di Solfiti Giacomini e atterrerò in collo dall'altra parte del recinto proprio prima dei binari dell'alta velocità Frecciarossa. Sono già semidivinità dalla pelle d'occhissima.
7: No, questa volta non ti permetto di fare una cagata simile.
2: Cosa hai detto? Non ti sento! La Super Vespa fa un rumore mostruoso!
7: Ho detto che non ti permetto di fare una cagata simile! Ti vai ad ammazzare!
2: No, no! Non ci sono zanzare! È autunno! Che cazzo c'entrano le zanzare?
7: Fermo! Non lo fare! Ti vai ad ammazzare!
2: Oh! Non ho voglia di danzare! Dai Priscilla, occhio che faccio la prima fase, mi bevo la pozione. Figa, che schifo!
7: Fermo, fermo, fermo!
2: Vado, mi sento già potentissimo.
9: Visto, stronza! Sono atterrato praticamente... praticamente incolume sui binari del Frecciarossa! Ho solo una piccola frattura esposta e si vede il femore! Ma non sento un cazzo!

la la la. Le cose verissime.

0: Gnagno 3. La leggenda continua.
1: E rieccoci ora e per sempre nel più super bene programma di tutti, col vostro Maxi Max a narrarvi le origini dello zoo. Anni 2000 e come al solito i nostri ragazzi stanno devastando l'universo, mettendo il mondo sotto sopra. Ma una notte il sonno del nostro Marchino Patatino è un po' turbato.
2: Sono in un sogno ed è tutto così strano in questo mondo onirico frutto del mio pensiero astratto, marzapane culo in culo.
3: La salsiccia piccante, quella dolce, il provolone.
2: Cosa? Una signora di Bari vecchia? Io non capisco.
3: Le olive.
2: Non riesco proprio a capire. Che diavolo succede, merda in culo merda?
3: Di primo i cavatelli alla frutta di mare, la parmigiana.
2: Ma che ho?
3: Che è ancora più meglio della pasta. Ci stanno tante cose.
2: Oh, che brutto sogno.
4: Bau bau, sono Zack, il dolce cane di Marco, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman. Flap flap, ti lecco la faccia. Flap flap, perché sono un cane. Flap flap.
2: Ciao Bubi, ho solo fatto un brutto sogno. Però che strano, perché c'era una signora di Bari vecchia?
1: Un po' fagocitato e masturbato dal suo sogno, Marchino, tutto cervellotico sinapsico, va a fare la spesa.
2: Dunque, devo comprare la pappa di Zack, la pappa della Stefi, il becchime delle anatre.
3: La brace accesa.
2: Cosa?
3: L'agnello, spiedine, la salsiccia arrosto.
2: Ancora lei? Ma cosa sta succedendo, indisposta Yolanda puttanaccia?
3: Come verdura, finocchi.
1: Marco non capisce cosa stia succedendo. Perché compare una signora barese? Indispettosamente va ad ascoltare un po' di buona musica nel suo posto preferito, la Balera dell'Ortica, via Giovanni Antonio Amadeo 78, prenotazione obbligatoria, naturalmente a Pavia.
2: Ah, meno male che c'è la balera. È stata proprio una giornata strana, avocado pieno di merda.
5: Ed ora un artista speciale. Solo per voi, signore e signori, la signora Barese.
2: Cosa? Non ancora.
3: La salsiccia piccante, quella dolce, il provolone, le olive, come verdure, finocchi, sedano, ciò che uno desidera.
2: Ah, non ne posso più, devo fuggire, minchia, minchia, minchia.
3: Il primo è cavatelle della frutta di mare, la parmigiana, che ancora più meglio della pasta. Ci stanno tante cose.
1: Marco fugge via dalle sue oniriche visioni e corre, corre, corre, finché non gli viene in mente che solo un pugliese può capire una pugliese. E allora va dal Santo Leone, nel suo appartamento segreto di Viale Bligny. Esatto, proprio quell'appartamento. Sapete di quale stiamo parlando?
2: Leo! Ho bisogno di te, cazzo merda Pelé!
6: Out! Out, mazzò! Che cazzo ci fai qua di notte? Io stavo guardando una delle mie videocassette porno. Vuoi vederla?
2: No, Leo, non mi interessa il tuo cappellone rossastro.
6: Out, stai tutto come fatto di cervello. Dai, sediti un attimo sul divano, dai, forza.
2: Ma che schifo, sto divano è tutto tu merda in culo ai cazzi.
6: Ah, sì, sì, Mark. Allora mettiti sulla sedia, dai.
2: Ma anche questa sedia è tutta s***a.
6: E allora siediti per terra. Ah no, anche lì tutto s***a. Stai in piedi che è meglio. Ma che succede? Perché sei tutto sbalordito?
1: Marchino spiega per filo e per segno a Leone di tutte le sue visioni del tacco.
2: Ne capisci qualcosa, Leo? Stratocaster inculatorien?
6: Out, sbazzò, temo di sì. Alla fine sei tu il prescelto.
2: Io non capisco. Il prescelto di che cosa?
6: Guarda qui.
2: Che cos'è quell'enorme librone vecchio e logoro, minchia ingorda rettifica?
6: Questo è l'antico grimorio delle leggende pugliesi. Ed esattamente come c'è scritto qui, la profezia si sta avverando. Dobbiamo trovarla, signor, che ti continua a apparire nelle visioni. Lei è l'oracolo.
1: Marco e Leone si recano a Bari Vecchia, storico quartiere pugliese di Pavia, dove secondo la profezia dovrebbe trovarsi l'anziana signora dei sogni di Marco.
7: Nusim Bari Chue, Cittin Dadi Chume, Nusim Nervuse Se, Nusim Pagliuse Me.
6: Aus, mazzò, hai in mente un identikit?
2: Boh, è una vecchia signora grassa e pugliese che impasta le orecchiette, fififi vaffanculo.
6: Ma siamo a Bari Vecchia, qua sono tutte vecchie signore grasse e pugliese che impastano orecchiette. Che pensavi?
2: Aspetta, eccola, è quella.
3: La salsiccia piccante, quella dolce, il provolone.
2: Sì, la ricordo, diceva sempre queste parole.
6: Auz, se è davvero lei l'oracolo, dovrebbe reagire alle parole magiche. L'antica lingua di Mordor. De Murgia. Murgior.
8: Uè a tutto lo pugliese! Listen to una canzone alla Foggian!
9: Sì.
8: Bobo la canta la parlottone, bevuta la quarantina e alla messicchiais.
9: Oh, leone di Lernia, io sono l'oracolo. Devi tornare sul tuo pianeta e compiere il tuo destino.
6: Ecco, immaginavo che ci fossi ingulato.
9: Abbiamo mandato un messaggio attraverso le visioni di questo buffo mungolo dai polsi abnormi. Egli è il prescelto per essere tuo araldo nella traversata interstellare.
2: Eh sì, cazzo minchia merda.
9: Giovane Mark, accetti questo tuo incarico?
2: Non è che c'è tanta alternativa. Cosa devo fare?
9: Porta leone nel luogo indicato. Verranno a prenderlo. E non ti dimenticare di mangiare le cime di rapa che ti faranno capire tutto.
6: Out! È arrivato il momento, mazzò. Forza, andiamo.
1: Oh sì, ragazzi, siamo arrivati a quel momento. Doveva arrivare. Preparate i fazzolettini e non perdetevi il prossimo episodio, che sarà il brillante finale di questa entusiasmante stagione. E ci sarà da ridere, piangere, fare l'amore.

0: Sono qui a scriverti come ogni giorno, per raccontarti la mia giornata. Ecco che cosa è successo oggi. Amore, non sto bene, mi sento strano da giorni. E ieri ho fatto anche la caca col sangue.
1: Ma Romario, beh, ad ingoiare lamette da barba e cocci di vetro nascosti nel riso, cosa pensi che possa accadere?
0: A parte che non mi chiamo Romario. E poi io non metto nel cibo lamette da barba e cocci di vetro.
1: Tu!
0: Scusa, non colgo...
1: Purtroppo, per avere un sapore speciale, le pietanze debbono per forza contenere cose che a volte non sono proprio salutari. È il prezzo da pagare per un gusto speciale.
0: Ma tu stai veramente inserendo deliberatamente nel mio cibo vetri e lamette da barba?
1: No, mica solo quelle. Anche veleno per topi, che è fantastico come emulsionante. Peli di gatto, ottimi per sapidità. E molti altri derivati della lavorazione del legno, il tocco magico delle fibre che fa tanto bene all'intestino. Guarda, è tutto scritto nei 3 magici volumi di cucina creativa scritti dal grande Gigi Pierone, il mito assoluto del manuale pratico.
0: No, non posso credere che tu mi dia da mangiare veleni perché lo hai letto sul manuale di quel deficiente figlio di troia di Gigi Pierone. Ma cosa cazzo c'è nel cervello, pazza bastarda? Posso crepare se mangio quella merda letale, bastarda!
1: Non voglio innervosirmi, non voglio nemmeno minacciarti, anche perché è una gag troppo ricorrente in questa serie. Oggi voglio stupirti e ascolterò serenamente le tue lamentere e con fare distaccato farò come altra donna normale della nostra società.
0: Wow! Perché questo mi rende ancora più nervoso del solito? Odio i cambiamenti. E scusa se mi permetto, ma quale sarebbe la reazione normale della maggior parte delle donne di fronte a questo tipo di alterchi?
1: Ti lascio parlare, mentre bevo un buon frizzantino trentino. Rimango silente con il telefono in mano, mentre tu sbraiti mi prenoto una serata con 3 bei cazzoni che mistureranno ogni pertugio per ore, mentre mi strafaccio di coca ed erba in qualche motel di merda sulla Vigevanese, adducendoti come scusante che sono a lavorare fino a tardi per dei progetti da consegnare urgentemente e giustificando eventuali livide perdite di sangue dal culo come conseguenza dello stress, mentre in realtà passerò 2 giorni a lenire i bruciori vaginali con cremi costose pagate con la tua carta di credito.
0: Forse preferirei la versione classica fatta di percosse devastanti e minacce spropositate. Sì, senza dubbio.
1: Beh, allora, anche se ho già visto, protendo per una testata molto forte tirandoti per i polsi verso di me in modo da aumentare la forza G e poterti sfondare il cranio, ok?
0: Yes! Vai, bella!
1: Minchia, adoro il sapore di sangue e cervello che mi cola dalla fronte.
0: Che dolore. Mamma, che dolore.
1: Ma che donnicciola. Per una testata a sfondo alla MMA. Tutte ste scene. Ma che fighetta. Ma dov'è finita la belva sanguinaria della quale mi sono innamorata? Dov'è il grande gladiatore tagliagole che non conosceva la parola dolore, che mi ha portato via il cuore? Quel saccone di merda che una volta mi ha messo un raudo acceso in fica per giocare all'artificiere. Lo stesso meschino bevitore di feci e sangue che non riusciva ad addormentarsi la sera se non sparava ad un sacerdote.
0: Ma che cosa cazzo stai dicendo? Ti prego, passami un bicchiere che devo raccogliere i denti. Secondo te è normale che abbia perso la percezione della profondità?
1: Vuoi che ci do giù un'occhiata al manuale di Gigi Pierone dal titolo? Comprendi se il tuo lui abbia dei traumi cerebrali dovuti alle tue percosse ed eventualmente spegni la sua vita con un cacciavite e liberati in sicurezza delle spoglie. Lo so, il titolo è lungo, ma si legge tutto d'un fiato.
0: No, sto benissimo. Tanto quest'occhio qui non mi serviva, e neanche il dente. Hai capito, caro diario? Cosa fica, è una donna complessa e spigolosa, ma al contempo una compagna di vita mai banale. È sempre piacevole da viverci assieme. Sì, lo so che passo in ospedale un quarto dell'anno solare, ma è il prezzo dell'amore. Sempre meglio che andare a vedere 50 sfumature di sto cazzo. Almeno la mia donna guarda il wrestling e conosce 13 modi per uccidere una persona con un guanto di paio. PS. Sono troppo felice! Grazie alla fisio ho riacquisito la capacità di soffiarmi il naso in maniera approssimativa ed imprecisa. Sì! Che figata! Fra 3 anni forse riuscirò a rimettere gli occhiali!

0: Master!
1: I ricchioni dell'universo.
2: Il mio nome è Adam.
3: E il mio è Adora.
2: Siamo fratella e sorello, separati alla nascita da un padre omofobo.
3: Lui è ricchione e io mangiaprugne.
2: Entrambe abbiamo il potere dell'amore e la capacità di trasformarci in guerrieri arcobaleno.
3: Ora che ci siamo ritrovati, spodesteremo quel pezzo di merda del re di Eternia e ci godremo la grana e tutto il sesso gay che si possa desiderare.
2: Noi siamo
0: Master,
1: i ricchioni dell'universo.
2: Padre, mi cercavi?
4: No!
2: Mi sembrava di aver sentito culatone qualcosa mentre passavo dal corridoio.
4: Ah già, stavo guardando un vecchio film con Renato Pozzetto ad alto volume. Ma visto che sei qui, potremmo fare due chiacchiere su tua sorella e sulla sua...

0: Sempre piacere ad un padre sapere che il culo del figlio è un passaggio dimensionale verso Frociolandia. In ogni caso, io e Man at Arms, dopo una serata a bamba e mignotte, abbiamo fatto dei ragionamenti e abbiamo convenuto due cose molto importanti mentre eravamo strafatti.
1: Accidenti! E che cosa, padre?
0: Beh, una è che le napoletane danno il culo più volentieri delle toscane. E l'altra è che dobbiamo impedire a Skeletor di diventare un membro della famiglia reale.
1: Beh, sulla prima non saprei che dirti. Visto che sia napoletani che toscani, mi danno volentieri il sederino. L'altra invece non capisco di cosa vi stiate preoccupando. È impossibile che ad ora si innamori di Skeletor, lei è lesbiana. Credo che vi stiate preoccupando per niente.
2: Ti sbagli, Adam. Il timore è fondato.
0: Ma Cristo, ma tu che cazzo ci facevi nascosto dietro la tenda? Da quanto sei lì, brutto pazzo?
2: Mi scusi, Sire, ma visti i tempi di possibili golpe, cerco di vegliare per la sua incolumità senza farmi notare. Comunque sono qui da 3 giorni, anzi, purtroppo ho dovuto defecare in un angolo. Adesso chiamo qualcuno a pulire.
0: Ma che cazzo hai sotto quel casco? Ma sei deficiente?
1: Scusami, Man at Arms, ma... non capisco cosa intendi con tutta questa preoccupazione per Skeletor e Adora.
2: Magari Skeletor, con qualche maleficio, potrebbe fare in modo di inretire la mente di Adora e convincerla a sposarlo, per mettere le mani sul trono legittimamente.
1: Ma come potrebbe fare? Io sono il degno erede al trono.
0: Ammazzandoti, brutto coglione con la tinta e i tacchi, non capisci il piano? Beh, ti comprendo, a me ci sono voluti 3 grammi e 2 litri di dompe, ma alla fine sono riuscito a seguire i discorsi di Man at Arms ed ha ragione. Serve correre ai ripari e impedire la frequentazione.
1: E come possiamo fare? Adora ha i miei stessi poteri di Gayskull. Non possiamo sopraffarla se si mette in testa qualcosa. E Skeletor è comunque un osso duro da combattere, sono anni che provate a levarvelo di torno.
0: Abbiamo un piano.
2: Già, abbiamo un piano.
1: Bene, allora quale sarebbe?
0: Se non ricordo male, aiutami se sbaglio, Man at Arms.
2: Certo, Sire.
0: Perché eravamo veramente disfatti dalla bamba quando ci è venuto in mente e non vorrei sbagliare qualche passaggio.
2: Strafattissimi, Sire.
0: Prendiamo una barca molto grande e organizziamo una festa di sosia di Ezio Greggio. Dopodiché convinciamo Skeletor che uno di quei Greggio è quello vero e che lo vuole incontrare, per proporgli di diventare suo amico per la pelle.
2: Sì, tutto giusto.
0: Quando Skeletor salirà a bordo, perché tutti amano Ezio Greggio, faremo esplodere un Ezio Greggio finto fatto di bombe.
2: Ezio Bomba.
0: A quel punto Skeletor morirà e risolviamo il problema.
2: Già, problema risolto.
0: Allora, Adam, perché non spiccichi una parola? Non ti piace il piano?
1: Santo cielo, ma quanto vi siete fatti a quella festa?
0: Tantissimo.
2: Cazzo, Sire, assieme facciamo flick flock.
0: Che cazzo hai, 6 anni?
3: Sei pronto, chi parla?
4: Pronto, scusi il disturbo, sono il vicino. E siccome colleziono vetture d'epoca, è sua la Citroën Pallas.
3: No, ma dai, ma seriamente? Ma non ce l'hai una vita? Brutto figlio!

0: Sì, pronto, buongiorno signora, sono l'operaio del 5Gigi, stiamo installando i contatori intelligenti, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno, mi scusi il disturbo signora, una cosa veloce, lei ha notato calo di corrente o di gas nelle ultime ore?
1: No, assolutamente no.
0: Molto bene signora, perché abbiamo pazienza che stiamo scoperchiando tutti questi tubi per mettere i contatori con il risparmio energetico, quelle nuove, dei Draghi.
1: Li abbiamo già. Abbiamo già tutto.
0: No signora, non ha capito. Lei già tutto, sennò non funzionerebbe niente in casa. Ma adesso stiamo installando questi nuovi contatori a risparmio energetico. Consuma di meno signora, spende di meno.
1: E quindi?
0: E noi le stiamo installando. Il problema è che sono contatori coreani. E quindi no, le istruzioni sono arrivate in coreano. E qua in cantiere non c'è nessuno che parla coreano. Allora stiamo chiamando per effettuare dei test sulla linea, per vedere a che cosa corrispondono le cose, ha capito?
1: Ho capito.
0: Allora se ci può un secondo una mano, se può fare un piccolo test acceso e spento elettrodomestici e gas, noi vediamo che ci dice il coreano qua.
1: No guardi, non è possibile perché non è il momento, guardi.
0: Ma non può accendere una luce signora?
1: Assolutamente no.
0: E che ci vuole un permesso speciale? E deve accendere un interruttore, la luce, un buono.
1: Ho già acceso, guardi.
0: No, se non me lo dici signora io non posso tarare il macchinario. Un attimo che sta il collega, tarare un attimo il macchinario.
2: Accendo.
0: Che cosa sta accendendo signora? Più o meno che così calcoliamo i consumi al volo.
1: Una luce.
0: Una lampadina o un neono?
1: Una lampadina.
0: Una lampadina, un momento che accenda la lampadina.
2: Putino.
0: Putino dici.
2: Putino.
0: Vabbè, se ha per caso un fono, un elettrodomestico più, perché qua
1: no,
0: dice.
1: No, guardi, sto facendo da mangiare, non ho proprio un attimo di
0: perfetto,
1: tempo, mi dispiace.
0: È perfetto, accendo gas.
1: Quelli sono già tutti accesi.
0: Tutti e quattro sono accesi.
1: Problema.
0: Allora aspetti che vediamo che dice il coreano.
2: Putino.
0: È coreano?
2: Putino.
0: Dice putino il coreano.
2: Putino. C'è consumo alto.
0: Troppo consumo, signora.
1: Benissimo.
0: No, benissimo, signora, deve consumare meno. Perché sennò il contatore intelligente la taglia tutto, rimane senza gas.
1: Va bene, saremo senza gas, mangerò dello stracchino.
0: Vabbè,
1: perfetto.
0: Signora, è una sportività, va bene signora, allora sono tutte cazzi suoi, io ci volevo sistemare il problema, allora se ne vado a fanculo, lei lo stracchino. Ma penso un po', accendo mezzo.
1: Bene, buongiorno, è molto gentile.
0: È molto gentile, se mangia lo stracchino.
1: È stato gentilissimo.
0: Invece di aiutare la gente che
1: trava.
0: Ma va a fanculo, invece di aiutare la gente che trava.
1: Anche lei.
0: No, vado a fanculo lei, lo stracchino, la certosa e pure un parmigiano.
3: Quelli del 5 Gigi. Pronto?
0: Sì, pronto, buongiorno signora, sono l'operaio del 5 Gigi, stiamo effettuando i lavori di gas e luce nella zona, signora, buongiorno, mi scuso il disturbo.
3: Cosa sta fuori contatore? Io non lo so.
0: No, non ci preoccupi signora, non vada in panico. Allora, io sto qua con il collega e stiamo installando i nuovi contatori. Lei, se non ci dispiace, dovrebbe fare una piccola prova. Ci funziona la luce, signora?
3: Sì.
0: O gas ci funziona?
3: Sì.
0: Molto bene. Allora, signore, perché stiamo facendo gli allacciamenti e purtroppo essendo dei macchinari nuovi, dobbiamo vedere se funziona. Adesso, se per favore mi può accendere un interruttore che vediamo se abbiamo collegato giusto qua.
3: L'interruttore di che?
0: Un interruttore della luce qualsiasi, signore. Allo stesso istante noi vediamo un impulso.
3: Ho capito.
0: Non si preoccupi. Accenda la luce, mi dica quando ha fatto.
3: Deve accendere la luce?
0: Sì, accendere la luce, una lampadina, un abat-jour, quello che c'ha.
3: Va bene.
0: Grazie.
3: Sì, si accende, va bene.
2: Putin!
0: Aspetta, ha acceso?
3: Sì.
0: Vede che mi viene un segnale Putin.
2: C'è il segnale Putin.
0: C'è il segnale Putin, signora, vuol dire che sta consumando troppo.
2: Putin!
0: Proviamo a fare un altro collegamento, un attimo,
3: Va bene.
0: Adesso spostiamo il filo perché il segnale Putin è consumo altissimo, altissimo.
3: Ah,
0: stacchiamo il contatore al vicino un attimo, vediamo se quello del vicino consuma meno. Aspetti,
2: Atanasio!
0: Vedete, adesso fa un segnale Atanasio, che è poco, consumo poco Atanasio.
2: Atanasio!
0: Quanta luce c'ha accesa, signora?
3: Una.
0: Proviamo a accenderne due.
2: Atanasio!
0: Perché con una viene Atanasio, che è poco.
3: Va bene.
2: Putin!
3: Ecco, subito lo faccio.
0: No, con due è Putin, signore, è un casino. Vede, fa Putin.
2: Putin.
0: Allora c'è un problema, signora. In pratica il suo impianto.
2: Un attimo, lo scollego che sto Putin mi sta mandando la testa.
0: Non parla minchia. Allora, praticamente con una luce accesa lei consuma di meno che con due luci accese. E questo è un problema, signora. È un problema dei contatori.
3: Va bene.
0: Proviamo con tre, signora, vediamo. Perché forse se da Putin si va ancora più alto. Vediamo.
2: Biden! Biden! Biden! Biden! Biden! Biden!
0: Adesso
2: Biden! Biden!
0: Spegni sto coso!
2: Spegni un attimo,
0: fa casino! Allora, il problema, signora, è che con una luce accesa fa Atanasio, con due luci accese fa Putin e con tre luci accese fa Biden. Lei ha notato un aumento in bolletta, signora?
3: Ma voglio te.
0: È che lo Biden, signora.
2: Biden!
0: Sente
2: Biden,
0: che si incazza?
2: Biden! Biden!
0: Quando fa un segnale Biden, mica arriva una bolletta caricata soldi, signora.
4: Aspetta che forse riesco a fare un ponte. Magari ce ne sono il problema. Ci attacco il contatore alla signora su quella del vicino, così paga il vicino.
0: Ah, ok, signora, allora noi possiamo provare questa cosa se lei è favorevole. E siccome lei c'ha Biden, che è un consumo altissimo, ci teniamo a lei solo l'Atanasio e ci attacchiamo o Biden o Putin o vicino. Che dici?
3: Non lo so.
0: E pago vicino, signore. Invece che paga lei, pago vicino. Va bene?
3: Io non voglio grattacapi, lo dico.
0: Sì, ma non si preoccupa, vicino non si vede, non si accorge di niente.
3: Va bene.
0: Va bene, sì. Attenzione, è partito Biden.
2: Krakatoa!
0: No, Krakatoa adesso.
2: Krakatoa!
0: Adesso è intassata pure la foglia.
5: quelli del 5GG. Radio 105.

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: Scassa parola. Scassa parola. Con Jerry Scottex e le sue puttanine.
2: Scassa parola e vai a cagare.
3: Buonasera a tutti. Buonasera, ullala, ullala, ullala, ullala. Super campione, non storpi la sigla del programma, ormai è una sigla storica che sta a ricordare ai nostri telespettatori che ci sono io. Ma attenzione, è il momento di un caloroso applauso per il super campione. È con noi da 67 anni, un vecchio di merda, è il signor Di Lerda da Grato Soglio. Cutù, cutù, cutù,
4: Cutù, cutù, cutù.
5: Il cognome fa cutù, cutù, cutù, così.
3: Un no, si chiama Di Lerda.
5: E però il terzo nome si chiama Cutù.
3: A lei c'ha anche un terzo nome.
5: Il terzo nome,
3: cioè,
5: come
3: è un principe lei?
5: Mio padre Narduzzi.
3: Bene, bene, partiamo dal signor con la scelle pezzate lì, come cazzo
6: quello
3: si chiama?
6: Sì.
3: Con la lettera A. Recidere un arto.
6: Amputare.
3: Ma cosa? Ma si amputi il pene, faccia come Bobby, almeno diventa famoso, perché lei nella vita non combinerà mai niente.
6: Guardi, sono ragionevolmente sicuro che sia amputare.
3: Guardi, guardi, il pubblico può testimoniare. Al 3, una bella risposta a questo signore. 1, 2, 3.
7: Vaffanculo!
3: Vede, vede, vede, vede, vede. Con la lettera B. Recipiente per l'acqua usata dai ciclisti. È facile, signor Di Lerda.
5: Bevi qua?
3: Sì.
5: Biberò?
3: Biberò?
5: Bicazzo.
3: Bicazzo, bravissimo, bravissimo. E si porta in vantaggio di 700.000 euro.
6: Scusi, scusi, lei ha mai visto Gianni Bugno che beve da un bicazzo?
5: Certo,
6: certo. Berrazza è mai da una borraccia.
5: La borraccia non
6: è. Io non ho mai visto nessun ciclista
5: non
6: con un bicazzo in
5: borraccia.
3: Partiamo con il signor lì, non mi ricordo neanche come si chiama.
8: Mi chiami pure Grasso, il mio secondo nome.
3: Grasso, benissimo, con la lettera A. Animali che vivono in terra ed in acqua.
8: Di una facilità clamorosa, non mi prenoto neanche, sono gli anfibi.
3: Ma no, ma no.
5: E vai alle scarpe, gli
3: quelli
5: anfibi.
3: Vengono usati dai militari, mi scusi. Signor Di Lerda, a proposito di organi, con la lettera B, organo funzionale alle respirazioni dei pesci. È facile, le BBBB.
5: B! Bibite!
3: Le bibite!
5: B! Banane!
3: Le banane!
5: B! B! B! La sor, tua sorella, fa le B! Le B! Le
3: bravo! Bravo! Infatti, si
5: io
3: sa, esistono...
5: Io non ho mai visto un piacere respirare con le bocche!
3: Ma come? No,
5: dico?
3: Ma non faccio l'invidioso! Sì. Tutti i pesci respirano con le bocchine!
5: Voglio!
3: Certo, bravissimo! Intanto lui è in vantaggio di 600.000 euro! Passiamo a lei con la lettera C! Piccolo insetto dai caratteristici pua neri!
6: La coccinella!
5: Cosa no? Cosa no?
8: Coccodrillo!
6: Sì, il coccodrillo è un insetto adesso! Ho mai visto un coccodrillo che vola e si posa su una rosa!
3: Mi dispiace, al 3 il giudizio del pubblico, 1, 2, 3!
7: Vaffanculo!
3: Come vede, purtroppo lei è messo molto male.
6: Ma è la coccinella!
3: Potremmo porre la stessa domanda al signor Di Merda per vedere qual è il risultato reale. Piccolo insetto dai caratteristici pua neri con la C.
5: Cimitero, sei andato mai al cimitero?
3: Certo.
5: Cerino, hai preso mai un cerino per bruciarti le palle?
3: Ci
5: te murci, te stramurte, tutta la famiglia tua!
6: Ma lei ha mai visto un cimitero volante? Dai!
3: Certo, si appoggia sempre a tutte le parti.
6: Sì, è porta fortuna!
3: Bravo, signor Di Merda! Non faccio l'invidioso, passiamo alla lettera C!
5: Ma è una vergogna!
8: Basta, si
3: alza. Spezia molto usata nella cucina indiana. C! È la sua ultima possibilità.
8: Il cardamomo.
3: Bravissimo, bravissimo. Lei è stato eliminato, bravissimo.
5: Ma
3: quale cardamomo?
5: Tu sei un cadavere morto, non cadamomo.
3: Ma attenzione, super campione. Con la Z, campione francese del Real Madrid, due volte pallone d'oro. Con la Z.
5: Zoccola.
3: Sì, giusto.
5: Zoccolona.
3: Giusto, eh?
5: E che c'ha Zec? Che c'ha Zec stu cazzo?
3: Bravissimo. Un'originalità, lei è un super campione. E vince il signor Di Merda da Grato Soglio.
6: Ma secondo lei, lei ha mai visto sulla Gazzetta dello Sport che ci azzecca stu cazzo? Ma per favore, ma che giornali legge? È la Gazzella dello Sport.
5: Ma lo dice sempre di piedi.
3: Stia calmo, faccia da pirla.
5: No, non arrabbiare.
3: Dica qualcosa.
5: Ma tu ne puoi andare a lavare il culo, vai via di qua, che lei è un ignorante. Lo dice anche il giudice di Pietro. Che ci azzecca, che ci azzecca. Tu sei una zecca, vaffanculo.
9: Lo Zodi 105
10: Radio Taxi 666 666.
11: Pronto?
3: Pronto?
11: Pronto?
12: Mi dica.
11: Sì, salve, sono Radio Taxi, Galeazzi. C'è Pecora 69 che l'attende sotto casa, se può cortesemente.
12: Gialdo?
11: Sì.
12: Ma scusi, aspetti un attimo.
11: Signora, ho il taxi che...
12: Ha chiamato un taxi?
13: Io no.
12: Ma no, guardi che si sbaglia,
11: Allora, io c'ho via Colonna 6, Milano, c'ho il taxista sotto che aspetta. Tra l'altro il tassametro è già a 37 euro perché sono 10 minuti che aspetta.
12: Senta, guardi che noi non abbiamo chiamato nessun taxi, mio marito è in casa.
11: Signora, 02-0610. Aldo, mi è arrivata la chiamata da qua.
12: Non so cosa dirle.
11: Signora, le passo Pecora 69, si metterà d'accordo con lui. Mi sente?
12: Ma, dice che hai chiamato il taxi.
14: Passa il cliente, passa il cliente. Pronto?
13: Nessuno chiama.
12: Signora, non abbiamo chiamato nessuno.
14: Pronto, signora? Pronto.
12: Ascolti, non abbiamo chiamato nessuno.
14: Shura, sono Pecora 69, sono il tassista.
12: Sì, come?
14: Sono Pecora 69, sono il tassista, sono giù, sono l'autista.
12: Ma ho capito, ma noi non l'abbiamo chiamato il taxi, avrei sbagliato numero.
14: Non si alteri, sono giù al portone. Quanti siete? Sto aspettando, signora.
12: Ma Aldo ha detto che c'è il taxi lì fuori che
14: sono giù, signora.
12: Non abbiamo chiamato il taxi, scusi. Viene fuori, ma noi non abbiamo chiamato il taxi.
14: Allora viene fuori con una mezza gamba fra i denti. Così io vado, perché il tassametro è già a 5 pippi.
12: Non abbiamo chiamato nessuno.
14: Sì, ma dica al baobab, al marito, alla pianta semigrassa, di mettere un 5 fra le gengive e quando esce di infilarle nel tassametro. Così spengo l'automatismo e posso andare a continuare a lavorare, signora. Va bene? Ha capito? Signora? Ehi, stronza!
10: Radio Taxi 666-666.
15: Pronto?
14: Pronto?
15: Sì.
14: Sì, sono giù, sto aspettando, Radio Taxi.
15: Ma no, non ho mica chiamato io.
14: E io sono giù che sto aspettando, mi perdoni, Shurri. Pronto?
15: Ah no, ma io non. Sì, ma io non ho chiamato nessuno.
14: Scusi, è il Bruno via Zare 10 02. Io sono Cervo 28, sono sotto, fa anche rima, mi perdoni.
15: Non ma io non ho chiamato nessuno.
14: Questo mi sembrava di averlo intuito dalle precedenti eloquio, però io sono giù con una multipla, anche per le valigie e per Malpensa.
15: Ma lei... no, ma guardi che io non ho chiamato nessuno, le dico.
14: Ma lei è sicuro? Non è che per caso qualcun altro in casa ha chiamato e lei non lo sa, perché io sono giù.
15: No, in casa io sono da solo, mia moglie è fuori, sono tornato ieri dalle vacanze, figuriamoci, chiamo...
14: Scusi, ma non è che magari lei ha prenotato prima delle vacanze e si è sbagliato col telematico?
15: Ma no, ma che io non ho prenotato niente, io sono venuto ieri dalla montagna con la mia macchina, ieri sera sono arrivato, ma...
14: Ho capito, mi
15: sono... Ho capito, ma se io non l'ho chiamato, a me non me ne frega un cazzo, come io lo devo dire?
14: Scusi, Agamennone, non ti alterare. Guarda che io...
15: no, ma continua a dire che ho chiamato, non ho chiamato nessuno
14: ho
15: io.
14: Ho capito,
15: allora.
14: Ma non mi fare il boscimane.
15: Ma non ho capito un cazzo, vado a dargli il culo.
14: Uè, pirla.
15: Insomma.
14: Uè, pirla, vengo su, ti mescolo i denti come un pianoforte, testa di cazzo.
8: Bellissimo.
10: Radio Taxi 666-666.
15: Sì?
11: Sì, è Radio Taxi, la chiamo dalla centrale.
15: Ma senta, ma a me mi dicono che io non ho chiamato nessuno.
11: Però signor mi scusi. Ma mi sa che dobbiamo farlo noi perché io ho appena ricevuto una denuncia da uno dei nostri autisti dove lei ha
15: aggredito. Va bene, adesso allora faccialo, adesso io chiamo i carabinieri.
11: Lei risulta cattivo pagatore e aggressore di un nostro autista,
15: ma
11: mi scusi.
15: Ma cattivo pagatore, ma che cazzo dice lei?
11: Ma mi scusi, ma usi un linguaggio un po' più consono, mi scusi.
15: Ma che mi dice cattivo pagatore? Ma che cazzo vuole lei?
11: Ma mi scusi. Se lei chiama il taxi, poi non scende a pagare,
15: ma
11: non prende il taxi.
15: Ma chiamo il taxi se io non ho chiamato nessuno, c***o.
11: Pronto?
14: Pronto?
15: Enrico?
14: Pronto? Io vado su, gli spacco il culo, sto

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta.
2: Ti ringrazio, mio signore, non ho più paura.
1: Padre Pollo cerca lavoro.
3: Pronto, buongiorno.
4: Buongiorno.
3: E la parrocchia...
5: Fate attenzione. Wender dovrà chiudere il microfono perché scoppierà a ridere.
3: Dei Santi Pietro Paolo?
4: Sì, di Neibe.
3: Sì, come piacere, sono...
4: Pronto? Pronto?
3: Pronto?
4: Sì, pronto.
3: Mi sente? Perché c'è lì...
4: Sì.
3: E va bene. Ah, ecco.
4: Sì?
3: Sì, buongiorno, salve, sono Padre Pollo.
4: Sì.
3: Salve, io chiamo perché sto cercando un luogo dove poter... diciamo svolgere questo mestiere che è il parroco, il prete, che lo chiami un po' come vuoi.
4: Il mestiere sarebbe?
3: Il prete.
4: Ma lei è religioso?
3: Ma certo, che domanda.
4: Di che famiglia religiosa?
3: La Bradford.
4: Ah.
3: Sì? Ecco, io volevo sapere se si può parlare con qualcuno della chiesa.
4: Ma penso che lei debba parlare con il vescovo della diocesi di Alba.
3: Non sono ancora stato nominato, però visto che a breve sarò nominato.
4: Nominato cosa?
3: Parroco.
4: Ordinato vuol dire?
3: Sì, ordinato, non lo so cosa cambia.
4: Ma lei di dov'è?
3: Io sono di Torino.
4: Ah.
3: Io praticamente volevo svolgere delle cose un po' più giovanili con i ragazzi.
4: Se sì.
3: Con l'oratorio, fare le feste, io sarei anche disponibile nel frattempo che aspetto di poter svolgere un po', diciamo, per non stare un po' con le mani in mano e poter, non so, fare le feste con i bambini, organizzare una specie di tirocinio.
4: Sì, il ministero ordinato è qualcosa di legato al vescovo diocesano, quindi comunque per svolgere
3: sì,
4: un ministero
3: sì,
4: deve,
3: sì, sì.
4: deve avere il mandato del vescovo.
3: Però diciamo così, una sorta di tirocinio che volevo fare.
4: No, ma non esiste, ogni ministro ordinato è mandato dal vescovo della diocesi, non ci sono liberi battitori o
3: ma non si può neanche fare uno strappo alla regola nel frattempo, non so, per organizzare le feste, adesso non so, è quasi Natale.
4: No, non esiste proprio,
3: mettere
4: se
3: le lampadine.
4: Il ministero ordinato fa un servizio oggettivo per la Chiesa, non è che va dove vuole a fare delle attività particolari.
3: A me piace tantissimo fare le feste, mi piace mettere anche, perché tutti pensano che un prete sia solo quello che vedono in Chiesa, ma in verità non sanno che magari dentro di noi siamo appassionati di musica, a me piace la musica, non so, quella un po' da far ballare, la dance degli anni 90, non so se lei magari quando era giovane andava a ballare la techno, io andavo sempre all'Ultimo Impero e niente, mi sarebbe piaciuto un po' far conoscere anche i ragazzi di adesso, toglierli un po' da questa musica.
4: Sì, non è neanche il caso di essere prete per fare quel lavoro lì.
3: No, certo, però mi sarebbe piaciuto far vedere che anche la Chiesa è vicino. Perché loro pensano che noi siamo in un altro mondo, in verità io gli farei ascoltare i dischi di Franchino, Ricky Leroy, quella gente lì, per divertirsi un po' con, nell'oratorio, con la festa, e allontanarli da quella musica trap velenosa che adesso dice solo volgarità sulle donne. Rende l'uomo, diciamo, violento.
4: Sì, il linguaggio volgare.
3: Volgare, violento. Invece bisognerebbe avvicinarli un po', non so, anche a delle casse in levare, robe così, o canzoni anche limitrofe che elevano di più.
4: Va bene,
3: lei è stato gentile.
4: Va bene. Buona serata.
3: Buona serata anche a lei, che il Signore l'accompagni.
1: Riuscirà Padre Pollo a trovare lavoro? Lo scoprirete nella prossima puntata.
2: Ti ringrazio, mio signore, non ho più paura.
6: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Benvenuti a Fatti Sfatti. Fatti Sfatti. L'appuntamento che accresce la vostra cultura.
2: Buongiorno figli di puttana e bentornati ai Fatti Sfatti di oggi. Iniziamo subito. Se ti cadono i pantaloni mentre sei in macchina, non ti servirà a nulla prendere la bretella stradale. Ogni volta che lo scalatore Reinhold Messner gioca a carte, la partita va a monte. Ed ora una breve notizia climatica. Le coltivazioni risentono parecchio dell'assenza di precipitazioni. E su questo non ci piove. Se ti chiami Franco, puoi mollare il tuo lavoro e andare a vivere all'estero. Ma se ti chiami Pietro, prima o poi sarai costretto a tornare indietro. Ed ora una notizia canora. Se i Pooh comprano un cavallo in società, il cavallo è di tutti i Pooh e non solo un cavallo di battaglia. Quando un assassino è ricercato dalla polizia, si toglie una scarpa per restare a piede libero. Se vai dall'ortolano e ti sdrai sulle cassette della frutta, è perché ti piace dormire sugli allori. Se la tua donna delle pulizie non riesce a pulire tutta la casa, getta la spugna. Quando i non vedenti vanno in posta, non amano pagare le bollette anche se non vedono l'ora. Ed ora una veloce notizia medica. Quando un cardiochirurgo chiede il bisturi al suo assistente, lo fa col cuore in mano. È bene che tu sappia che non puoi mettere un CD di Fornaciari nel tuo caffè, anche se è di zucchero. È bene che tu sappia che se hai una pistola puoi rapinare una banca, ma se hai una banca puoi rapinare chiunque. Bene, i Fatti Sfatti di oggi finiscono qui. Noi ritorniamo alla prossima puntata, ovviamente senza che facciamo gli infami.
1: Fatti Sfatti.
3: Faccio una musica rapida underground, come mi viene musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
4: Lo Zoo di 105.
3: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Radio Ergenera.
3: Ciao a tutti, io sono Jürgen, il vostro attore porno di quartiere. Oggi voglio trattare un argomento molto delicato con voi, femminucce. Vi piace il pistolone al felce azzurra? O preferite sentire il maschio che sa di prosciutto e tonno? Ma prima, grande richiesta dai nostri ascoltatori, rimettiamo Culi e Cappelle, che trovate su Spotify nella pagina Lo Zoo di 105 Artista. Yeah!

0: solo su Radio El General.
1: E adesso sentiamo cosa ne pensano le nostre ascoltatrici. Preferite che il pistolone sappia di felce azzurra o prosciutto e tonno? Pronto?
2: Oh.
1: Pronto? Signora, buongiorno, sono Jürgen. Mi scuso se la sto disturbando. Signora, lei preferisce che il pistolone sappia di bagnoschiuma o lo preferisce al prosciutto? Mi dica.
2: Quale?
1: In poche parole, le piace prendere il cazzo profumato o che sappia di cowboy?
2: Non capisco,
1: Lo sento che non capisce. Mi dica, vorrei una sua opinione. Si senta libera di dire la sua.
2: Lei è un figlio di puttana.
1: Ah, ma lei è un uomo.
2: Sei un figlio di puttana.
1: Su, dai, non fare il timido del cazzo e dimmi se lo prendi nel culo. Ti ringrazio per la tua opinione. Ciao, grazie. Pronto?
3: Pronto.
1: Signora, lei preferisce che il pistolone sappia di bagnoschiuma o lo preferisce al prosciutto?
3: Non la sento.
1: Pronto?
3: È pronto.
1: Signora, lei preferisce che il pistolone sappia di bagnoschiuma o lo preferisce al prosciutto?
3: Ma cosa vuole? Io non la sento, parli più chiaro.
1: In poche parole, le piace prendere il cazzo profumato o che sappia di cowboy? Mi dica.
3: Sì, vabbè, parla piano piano, lo fa apposta, io non capisco che stai dicendo, la smetto di chiamarmi e basta.
1: Dai, vigliacca, lasciati andare e sprigiona la tua maialaggine.
3: Ma perché, signora, lo sento? È quello che dice dopo, non lo sento.
1: Signora, ma lei è scema? Pronto?
3: Va bene, va, ho capito, la smetta e basta.
1: Mamma mia, ma quanto era rincoglionita questa signora. Andiamo avanti.
4: Sì, pronto.
1: Pronto, buongiorno.
4: Buongiorno, chi parla?
1: Mi passi quella zoccola di tua moglie?
4: Aspetta un attimino che te la passi. Aspetta, gran figlio di Shekka, di Troia, di puttana, sì. Cornuto, con 10 paia di corna.
1: Dai.
4: Fatti vedere, che te la presento di presente, no?
1: Dai,
4: pezzo di merda, stronzo, non hai niente da fare. Ma perché non ti vai a sparare? Disgraziato, bastardo, animale, quadrupedo, così inutile. Che cosa intende di fare con queste battute?
1: Vorrei una sua opinione. Vorrei una sua opinione.
4: Porco!
1: Mi dica. Si senta libera.
4: Porco! Sei un animale! E tu chi ti crede di essere? Ti vorrei davanti quando ti mangiassi tutto come a pezzettini.
1: Sono Jürgen.
4: Animale!
1: Sono Jürgen.
4: Animale!
1: Sono Jürgen.
4: Animale!
1: Su, dai.
4: Sei animale!
1: Su, dai. Non se la prenda. Le ho solo chiesto di parlare con quella zoccola di sua moglie. Basta. Oggi ci rinuncio. Ah!
5: Radio 105. Lo Zoo di 105.
6: Lo Zoo di 105 presenta. Una grande raccolta di tutti i film merdosi interpretati da Leone di Lernia dal 2001 ad oggi. Solo il meglio.
7: Lui è Sbo. Lui è Sbo. James Bo. Agente 00 niente.
8: Pronto?
9: James, il Regno Unito ha bisogno di te.
8: Che succede, commissario? Che cazzo succede qua?
9: Una banda di malviventi sta ultimando la realizzazione di un'arma di distruzione di massa. Devi assolutamente intervenire. La salvezza del nostro paese è nelle tue mani.
8: Inviami il punto... Allora, inviami... No, mamma, dove è Massa?
10: No.
8: È quella puttana di sorte. Inviami...
10: No, inviami tutti i dati e le coordinate.
8: Inviami tutti i dati e i coordinati.
10: Ma che coordinate?
8: È il cordone.
10: Ma che cazzo è il coordinato?
8: È il cordiglio.
10: Ma che è le lenzuola?
8: Inviami tutti i dati e i coordinati. e le coordinate sul mio indirizzo di posta elettronico.
10: Elettronica?
8: Sul mio indirizzo di posta elettronica, che visualizzo sul mio tab.
10: Sul tuo tab.
8: Che visualizzo sul mio tablet. Sul mio tablet.
10: Tablet.
8: Tablet. Sul mio tablet portatile della Samsung. Dov'è la mia class? Dov'è la mia class? Sto Martin. Guarda, tamo un fuo, chi t'ha morto? Dammi il foglio.
11: Ti piacerebbe. Dov'è la mia classica Sto Martin Vanquish V12?
8: Dov'è la mia classica Sto Martin Vanquish V12?
7: Arriva il capolavoro che stavate aspettando. Segnali dal futuro. Anno 2008. Sono passati 50 anni. Il foglio pieno di numeri finisce nelle mani di Caleb Huckleberry, un bambino con dei fortissimi disturbi mentali e più o meno fisici.
12: Sì, come ti chiami, bel bambino con le scarpe ortopediche?
13: Io mi chiamo Caleb. Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry.
12: Beh, ora si spiegano le scarpe ortopediche e l'apparecchio integrale.
13: Huckleberry.
7: Speranzoso che fossero numeri da giocare al Super Enalotto, Ted invece scopre che quella lista di numeri è in realtà un messaggio in codice, che prevedeva con impressionante esattezza date, luoghi e numeri delle vittime di tutti i principali disastri avvenuti negli ultimi 50 anni.
14: Che storia! Che storia!
13: Papà, hai scoperto una cosa di interessante in quel numero della lettera?
14: Sti numeri dicono che fra 12 secondi un treno merci entrerà nello studio dove sta registrando il doppiatore di questo film.
7: Infatti, 5, 4, 3, 2 secondi dopo...
15: Treno infame!
7: Segnali dal futuro. L'enorme astronave aprì il portellone. Un forte fascio di luce avvolse tutta la boscaglia in cui si trovavano.
13: Minchia, che bestione!
7: Il portellone si aprì lentamente e un'ombra apparve dinanzi ai due.
13: Papà, ho paura! Sembro Carlo Conti!
14: Zitto, figlio! Ora ci daranno il messaggio che il mondo stava aspettando da secoli! Salve!
16: Salve!
13: Salve!
16: Aspettavate un messaggio dallo spazio, vero?
14: Sì, sì! Sono secoli che l'essere umano si pone molte domande. La prego, ci illumini!
16: C'è fica sugli altri pianeti.
14: Ma... sì, dico, poi? Dico, ci sarà un altro... qualcos'altro.
16: Sono depilate!
14: Ah, interessantissimo. Interessantissimo.
7: E così l'astronave chiuse il portellone, riaccese i motori e scomparve in un batter d'occhio negli abissi dello spazio.
13: Posso, papà? Papà, posso? Ma vaffanculo tu! Gli alieni, gli astronavi, la Range Rover Vogue e Karl Knikos!
7: Karate Kid è morta. Leon-san cade al tappeto stordito e finisce KO. Tatonni vince il combattimento e conquista la corona di campione.
17: Da vedere come ho vinto! Gli ho fregato la cintura, adesso mi vado a fare anche una fregata con questa! Da vedere sta zoccola!
7: Il signor Miyagi non digerisce la sconfitta e se la prende con Leon San.
18: Io mi do io muoio fili puttani! Testi cagli muoio di me fili puttani!
17: Calmati che
18: ti
17: metto due dita negli occhi, calmati!
18: Oi, eiaculatore precoce!
17: Cinese di
18: Leon San! Leon San!
17: Sì.
18: Tutto questo tempo per prenderla nel c***o!
19: beh.
20: Adesso te la metto io la cela, però, da un'altra parte, girati.
19: No, no.
20: Vieni qua.
19: Tu all'italiano
20: vieni
19: non puoi
20: qua,
19: fare.
20: Vieni qua,
19: non puoi fare cinese.
20: Prendi qua la cela. Metto la cela. Tolgo la cela.
19: No, più puttana.
20: Metto la cela. Tolgo la cela.
19: Oh, è buono, Schneis, è buono.
21: L'ispettore Gadget. Nel frattempo l'ispettore Gadget era molto preso da una difficile missione: imparare ad infilarsi un preservativo usando tutte le parole d'ordine al mondo.
19: Hop hop Gadget capotino col per la ciolla. Hop hop Gadget.
22: Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
19: Hop hop Gadget. Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
22: Hop hop ghiaccio.
19: Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Cappottino per la ciolla.
23: Ma Gadget, è possibile che mi mandi sempre a casa che gocciolo come uno scolapasta?
19: Dammi il tempo di azionare la ciolla bionica. Hop hop Gadget, cappello per la testa pelata. Hop hop Gadget, gusci per la lumaca dura. Che cazzo è che mi disturba? Pronto?
24: Zio Gadget, è una tragedia!
19: Non lo dire a me che sono due ore che cerco di mettere il cappuccio al pennarello.
24: Ma che fai, zio? Disegni?
19: Beh, oh, l'intento era quello. Uno schizzo sulla tela rossa e formosa. Ma stu coso qua non funziona, come hai?
24: All'arte penseremo dopo. Il terribile boss Attilio sta per trasformare tutti gli uomini uguali a Costantino. Quelli inutili di uomini e donne.
19: Oh mio Dio, un mondo di finocchi, madonna. Fantastico, eh? Così me li faccio tutto io. Adam, dai! Hop hop Gadget vaffanculo e aspetto di rimanere l'ultimo uomo sulla terra. Poi vedrai quando hop hop che mi faccio.
21: L'ispettore Gadget.
25: Lo Zodi 105.
26: In un mondo minacciato da guerre, pandemie e pagliacci che ti soffiano coriandoli nel culo mentre fai la pennica, un unico baluardo si frappone a salvaguardia della civiltà. I sette. Sette super supereroi con poteri straordinari e immunità parlamentari irrevocabile. Sette come i re di Roma. Sette come i sette nani. Sette come Media 7.

0: Guarda tu, Ascoli! Ancora vuole l'oliva! Non ce la mangiate io! Ho dato la mangia, mia puttana! Eccomi qua, ragazzi, con la nostra pizza! Lo stacco, sono stato al Polo Nord! Ho freddo la Madonna, cazzo!
1: Oh, sono arrivate le nostre pizze! Ma sogno o son lesbo? E Train, ti sei messo a fare il portapizze?
0: Ascolta, non ci stavo sentendo da Ascoli! Beh, sì, come si suol dire! Da grandi poteri arrivano grosse mance! Sono 50 euro! Grazie!
2: È stata una mia idea quella di mandare il curriculum dei Train a tutte le pizzerie del mondo! Grazie alla sua super velocità è riuscito a diventare l'unico portapizze di tutto il pianeta. Questo vuol dire che abbiamo il monopolio assoluto del mercato e al momento giusto provocheremo una crisi della pizza e frutterà centinaia di milioni di euro. Favorevole all'idea?
3: Io, bellissima idea.
2: Perché
3: mamma
2: non lo facciamo
3: mia,
2: anche per il pollo e per il kebab magari?
4: Bello.
2: Contrari?
5: Salva Lender, cosa ne sarà di tutti gli studenti che facevano affidamento a quel lavoretto a pagarsi gli studi?
2: Risposta sbagliata. Beccate questo.
6: Merda. Ha laserato lo stagista, no.
1: Dai, mangiamo le nostre pizze, così poi saremo in forza per salvare il mondo dai cattivi.
6: La cretina luminosa ancora non ha capito che siamo noi i cattivi.
1: Forza, distribuiamo le pizze. Allora, la quattro fregnette è mia, la margherita va a Starlight. Di chi è quella tonno, acciughe, totani, hozze e gamberetti con mozzarella di orca assassina?
6: No, la mia famiglia! No, i miei amici! I miei compagni di classe! Comunque la mia, dammi, grazie.
1: Ma, un secondo, è Train, c'è un errore, manca una pizza.
0: Mi stai forse dando del f***o?
1: No, ho detto che c'è una pizza in meno.
0: È stato un episodio isolato, ero semplicemente curioso, non mi giudicare.
1: Ma che cazzo ti sta giudicando? Io intingo lo spazzolino nella bagiana di una giapponesina tutte le volte che mi lavi i denti. Ti volevo semplicemente far notare che manca una pizza.
0: E va bene, se proprio lo vuoi sapere, le mie seghe super veloci sono molto apprezzate dai manager che hanno poco tempo da dedicare al sesso.
1: Ma mi ascolti quando slabbro? C'è una cazzo di pizza in meno!
2: Calma di Maeve, è tutto in regola. Il numero delle pizze è giusto. Io non l'ho ordinata.
6: E perché non l'hai ordinata, capo?
2: Perché semplicemente mi prenderò metà della pizza di ognuno di voi. Favorevoli?
3: Io, che una bellissima idea.
0: Aspetta, vomito metà di quella che ho mangiato.
2: I contrari? Come sospettavo. Forza, iniziamo a mangiare.
5: Salva Lender! C'è una rivolta in corso! Migliaia di ex portapizze licenziati in tronco sono scesi in piazza e stanno spaccando tutto!
2: Davvero? La cosa mi coglie completamente di sorpresa. E va bene, va! Come al solito devo risolvere tutto io!
0: Salva Lender di merda!
3: Salva Lender di merda!
0: Sei una merda!
7: Salva Lender! Ridacci il nostro lavoro!
0: Io sono un dottore cardiochirurgo! Con quel lavoro mi ci mantenevo!
8: Allora, Cristoforetti! Anch'io consegniamo le pizze dallo spazio!
2: Calma, plebe, calma! Adesso risolvo io la situazione!
8: Grazie, Salva Lender!
3: Grazie, Salva Lender! Grazie!
8: E dicevano che eri una merda, invece non è vero!
2: Ecco come facciamo! Io ad uscita prendo una base dei 50.000 euro. Quindi, ora mi date tutti i 20 euro a testa.
9: Scusi, e poi?
2: E poi ve ne tornate alle vostre baracche e non mi rompete più il cazzo a nessuno.
8: Ma non è giusto!
2: Ah no? Beccate questo!
8: La serata!
9: Ammazzato!
8: Sì, è morto!
2: Vi ripropongo l'offerta. Ora sganciate la grana e poi ve levate dai coglioni per sempre. Ma visto che siamo in democrazia, mettiamo la cosa ai voti. Favorevoli?
3: Io subito!
2: Guarda, Salva Lender, ho già mandato Satie Space!
3: Favorevole! Vado a fare un bonifico in banca!
2: I contrari?
3: Mai pensato. Ma va bene così, è giusto.
4: Sbagliato.
2: 2 milioni a me. 2 milioni a me. 2 milioni a me.
6: Vieni qua, bel delfino. Vieni qua. Guarda che bella fetta di pizza e frutti di mare che ti ho portato. Sì. No, ma cosa ti viene in mente? Non c'è assolutamente nessun trabocchetto, no. Dai, forza, la boccuccia che sono stufo di infilartelo nel naso!
2: Ma che te sei inculato un delfino?
6: No, quella è la bocca!
2: Dammi 50 euro!
6: Ah no, la bocca abbiamo detto 30!
2: C'è sta la crisi, dammi 50 euro!
4: Questi sono The Zois nello Zoo di 105. Ow!

0: This is a zoo only for you.
1: La storia di cui stiamo per parlare è dichiaratamente una leggenda, un'invenzione, un falso storico. Ma noi vogliamo raccontarvela lo stesso, sperando di ingannare chi si metterà all'ascolto solo dopo che questa breve premessa sarà terminata. Benvenuti nel regno del mistero. Benvenuti a...
2: Complotti complottosi!
1: Era su per giù il 2007, quando comparve per la prima volta un oggetto che rivoluzionò il mondo.
3: Ricordo bene! In quel periodo avevo precisamente una 60 d'anni. Tutti dicevano fosse un telefono, ma io non ci credevo e mi son detto: e se fosse un'astronave?
1: Stiamo ovviamente parlando dello smartphone. Inventato da Steve Jobs, che sappiamo tutti essere stato un merda. Infatti, eravamo ancora inconsapevoli di ciò che si celava dietro a questa invenzione.
4: Io ho chiesto alla mamma uno smartphone per il compleanno e da quando uso Instagram e Facebook ho un sacco di amici più grandi di me. Alcuni c'hanno anche già la barba. Che forza! Solo che ogni volta che parlo un po' con uno di loro, alla fine lo arrestano.
1: Esatto, uno smartphone per il compleanno. Tutti noi ci siamo regalati o ci siamo fatti regalare uno smartphone per il compleanno e tutti noi siamo caduti nella trappola più grande della storia, inconsapevolmente.
5: Ciao, sono un noto analista e sono qui per mettervi in guardia da ciò che ancora non conoscete. Se non ve ne siete accorti, non serve più cliccare, cercare o digitare qualcosa sul vostro smartphone. Basta pensarlo e tac! Appena aprite un qualsiasi social, ecco lì una pubblicità atta a farvi acquistare il prodotto che avete sempre sognato.
1: Siamo sconvolti quanto voi da questa spiegazione scientifica, ma ancora non c'è chiaro il meccanismo e soprattutto chi c'è dietro a tutto questo e come funziona.
6: Ecco, è un programma segreto noto come il PENSA, protocollo esteso di notifica suggerita anticipata. Una rete di algoritmi predittivi ad attivazione passiva integrata in smartphone, app vocali, microfoni delle smart TV, assistenti vocali, anche quelli non attivi, e non sottovalutate i cetrioli e i panini al prosciutto.
1: Esatto, i cetrioli e i panini al prosciutto. Ma ancora non c'è chiaro come fanno a raccogliere questi segnali.
6: È semplice, vibrazione verbale ad esempio. Anche se non dici il nome esatto di una marca, il sistema interpreta suoni simili tipo quel divano che si apre e tac, eccoti una pubblicità di poltrone e sofà. Aprite gli occhi! Però guardate che bel divano che ho comprato.
1: Ma quindi dove vogliono portarci esattamente? Ci stanno influenzando? Sono davvero ovunque? Per sbrogliare questo terrificante nodo abbiamo la nostra testimone chiave.
7: Un giorno ero in centro con una mia amica e mi venne una voglia di sushi incredibile, tipo quella che ti viene dopo che hai scopato per 12 ore con tre ragazzi diversi. Avete presente? Quando ti senti leggera, svuotata e anche un po' salata. E tac, ecco che su Instagram mi compare un post di un vecchio compagno di scuola che era tanto carino al tempo, ma che adesso è un figo pazzesco. Così gli ho scritto se potevo mangiare il suo sushi. Wow, che nottata! E poi ovviamente ho passato il resto del tempo a scorrere su Tinder. Scroll, scroll.
1: Esatto, scroll, scroll. Non sappiamo se avete colto il sofisticato messaggio della nostra testimone, ma una cosa è certa. Secondo questa teoria, esiste un algoritmo predittivo che ascolta, interpreta e stimola i tuoi desideri prima ancora che tu li abbia formulati. E se fosse vero, la prossima pubblicità che vedrai non sarà un caso.
8: Fumagazzi!
1: Sarà il prossimo pensiero che dovrai avere.
8: Fumagazzi, fumagazzi, fumagazzi!
1: Ma lasciamo a voi le vostre conclusioni.
8: Fumagazzi!
1: Anche se la verità...
8: Fumagazzi, fumagazzi!
1: Noi non la sapremo.
8: Fumagazzi!
1: Mai!
8: Fumagazzi!
9: Radio 105!

0: Lo Zodi 105.
1: Benvenuti a Fatti Sfatti. Fatti Sfatti.
2: L'appuntamento
1: che accresce la vostra cultura.
3: Buongiorno amici e bentrovati a questo nuovo appuntamento di Fatti Sfatti. Cazzo, mi sono morsicato la lingua. Vabbè, partiamo subito. In Italia il 69% della popolazione è poco meno del 70%. È bene che voi sappiate che per una questione di rispetto il re dei nani non viene chiamato Sua Altezza. A differenza del famoso pesto alla Ligure, il pesto del Vaticano è fatto con la basilica. È bene che voi sappiate che i topi alieni non fanno i cerchi nel grana. Se stai per buttarti da un ponte e una tossica ti salva la vita, è un'eroina. L'86% delle persone inventa percentuali a caso. Se da Genova devi andare in Sicilia e sul traghetto c'è il modem, navighi più veloce. Scusate se sono un po' rallentato, ma ieri sera mi è caduto lo stereo in testa. Fortunatamente ascoltavo musica leggera. Proseguiamo. Il gatto con gli stivali non indossava le ciabatte, altrimenti si sarebbe chiamato il gatto con le ciabatte. È bene che voi sappiate che un gatto che barrisce viene chiamato elefante. Ed ora una notizia di carattere scientifico. Recenti studi hanno dimostrato che l'uomo primitivo passava le sue domeniche a casa di mammut. Ed ora una notizia di carattere sociale. Per conquistare una donna ci sono due tipi di uomini: quelli che li asciugano con 1000 discorsi filosofici e poi si vanno a segare a casa, e quelli che le mandano la foto del cazzo e poi se la scopano. Se adesso chiudessi questa puntata è perché avrei voglia di farmi 5 grammi. Bene, chiudiamo questa puntata perché ho un impegno. Noi ritorniamo alla prossima puntata, ovviamente senza che facciamo i ne.
1: Fatti Sfatti. Only for you. This is only for you.

0: Lo Zoo 105.
1: In un'epoca in cui la pochezza e il mini budget la fanno da padrona nell'offerta intrattenitiva, alle soglie di una rivoluzione digitale che consentirà a Pare Turiddu di farsi dei film hollywoodiani a casa sua con una piattaforma AI, nasce la prima sitcom dichiaratamente svogliata e priva di innovazione, realizzata di merda e interpretata da disagiati della recitazione. La Nulla Production, in collaborazione con Nessuno, presenta Cose di casa. Che cazzo, anche il titolo sembra preso da un negozio di arredamenti. E adesso, vai coi cioccolatoni!

0: Bella sigla, serie di merda.
1: Cosa di casa? Ah, almeno sulla sigla abbiamo speso due spicci.
2: Amore, ma sai che salendo le scale ho visto della gente che portava via il mobilio della casa del ragionier Salvetti? Quel vecchio bastardo dove ha trovato i soldi per rifare gli interni. Non è che ha vinto all'Enalotto con il culo che ha quel bastardo?
3: No, amore, ma non lo sai. Il ragionier Salvetti è volato in un posto migliore.
2: Pezzo di merda, è emigrato alle Canarie.
3: Ma no, è volato in cielo.
2: Grazie al cazzo, come ci doveva andare alle Canarie? Con la sua merdosa bicicletta arrugginita.
3: Ma stupido, è deceduto ieri pomeriggio.
2: Cazzo, che notizia! Allora non ha vinto all'Enalotto. Figa, ma i suoi parenti si sono già svuotati l'appartamento?
3: In realtà non ci sei andato lontano. È morto di attacco cardiaco per la gioia di aver vinto al Gratta e vinci 1 milione di euro.
2: Figlio di troia! Come godo che non te li puoi spendere, brutto cane bastardo!
3: Ma che schifo, amore! Ma non ti vergogni a dire queste cose di un defunto?
2: Quel sacco di merda non pagava le spese condominiali da 10 anni. Ma scusa, ma adesso chi si ciuccia i soldi e i suoi possedimenti? Non aveva figli, né moglie, né uno straccio di parente che lo veniva a trovare. Era solo come una merda.
3: Ha ereditato tutto il portinaio del palazzo. Lui ha lasciato un testamento scritto a mano nella casella della posta di un notaio del civico di fronte.
2: Mi stai prendendo per il culo, vero?
3: Te lo giuro, amore. Stamattina il notaio ha trovato la lettera scritta a mano del ragionier Salvetti in cui lasciava tutto al nostro portinaio. Oltre la vincita e la casa qui, anche un appartamento

0: Oppure ti devo portare a fare una TAC perché secondo me hai un male incurabile che spinge sul lobo frontale.
1: Ma non dire fesserie, il nostro portinaio è una persona onestissima. Non farebbe mai una cosa del genere per qualche milione di euro.
0: Spero che il giorno che Dio ti farà rivedere la tua vita e i tuoi peccati, rimandi avanti e indietro questa esclamazione ridendo come un bastardo. Ops, ma guarda cosa ho trovato nelle tasche della giacca.
1: No, grazie amore, non ho voglia di sniffare e fare analoggi. Mi fanno male le emorroidi.
0: Secondo me mi stai confondendo con qualcun altro. Noi non sniffiamo mai assieme per poi fare anale. E poi mi riferivo al testamento scritto a mano dal nostro vicino che dice che ha lasciato tutto a noi. Guarda.
1: Ma amore, è un foglio bianco.
0: Ma lo so, brutta mongoide. È ovvio che lo scrivo adesso e lo vado a nascondere fra le cose del pezzo di merda. Così mi inculo il portinaio.
1: Ma è una roba da disonesti.
0: Perché? Farsi fare il culo dopo un pippotto da non so chi, come lo poni nella tua scala di valori?
1: Dammi il foglio che scrivo io, che ho una calligrafia più leggibile.
0: E comunque ho in tasca un pezzo anche io. Dopo la missiva ritorniamo sull'argomento, se non ti spiace. Cose di casa.
2: Cose di casa. Cose di casa. Bella sigla, serie di merda.
3: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione 1 pomeriggio. Come sta? Come sta? Come sta? Come sta? Come sta? Merda! Però.

0: Che ne superò?
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma va fangolo, la non la fango di me, pare a brutegna, solo ci parla così.
1: Però.
2: This is the Zeus.
3: Lo Zodi 105, in collaborazione con lo stordito pelato, presenta. Non ci resta che piangere.
4: Oh, Casellante, fatti le passi. Oh, Casellante, fatti quattro.
5: 5, 6, 7, di più, c'è lo smistamento.
3: Dal film storico di Benigni e Troisi, Wender ha tratto le voci della scena della frontiera. Queste qua.
6: Ehi, chi siete?
7: Quelli di prima sono venuti a prendere il
6: sacco. Cosa portate?
7: Porto olive, caciotte, pane, un po' di...
6: Sì, ma quanti siete?
7: Uno, io sono entrato e sto uscendo, no?
6: Un fiorino.
7: Che uno entra e esce, cosa sbaglia sempre un...
6: Ehi! Chi siete?
7: Ma vaffanculo!
6: Cosa portate?
3: E adesso sentiamo le reazioni delle persone.
8: Ti invitiamo ad attendere, grazie.
9: Ciao.
7: Ehi!
9: Ciao.
6: Chi siete?
9: No.
6: Sì, ma quanti siete?
9: A te soldi da qua, da mattina, cornuto.
7: Ehi! Ehi!
10: Pronto?
6: Chi siete? Un fiorino.
10: Con chi vuoi parlare?
7: Ehi!
10: Ignorante!
7: Ehi!
10: Ignorante incivile!
7: Ehi!
11: Spacchiamo il culo alla vecchia veneta, lancia scope dal balcone con i topi nella soffitta.
10: Pronto?
7: Ehi!
6: Chi siete?
10: Moglie di rompicoglioni!
6: Sì, ma quanti siete? Un fiorino!
10: Moglie di rompa, perché guarda che qua mi risulta il tuo numero, te mando i carabinieri!
11: Ehi! La voglia di rompergli i coglioni è altissima.
10: Pronto?
7: Ehi!
10: Ignorante! C'è una persona incivile e ignorante!
2: Cos'è l'inferno? E chi è Satana? Lo Zodi 105, in collaborazione con la Wender Disadaptor, presenta Il Camionista Veneto.
12: Qual falange di Cristo Redentore, la gioventù cattolica.
9: Pronto?
7: Ehi!
9: Pronto?
7: Ehi!
6: Chi siete?
9: Che volete?
6: Cosa portate?
9: Sto cazzo di... Maledetto sia il tuo...

0: tu conosci qualche vecchio pazzo, non esitare. Invia subito il numero di telefono a wender@105.net.
1: Nello zoo di 105, questo è Wonderland.
2: Radio 105. Lo Zoo di 105.
3: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
4: Soldi, soldi, soldi, quanti soldi, lodati siano i soldi, i bene amati soldi, perché chi ha tanti soldi vive come un pascià e a piedi caldi se ne sta.
5: Viva i soldi!
6: Uè, Leo, vieni qua, vieni.
7: Si è felice?
6: No, no. A te t'hanno rifatto il contratto?
7: Eh sì.
6: Fino a?
7: Fino a settembre.
6: E manco un anno, Leo.
7: E invece non mi ha fatto un anno. Ogni, tanto a me fanno sempre niente ogni 7 mesi. Uh-huh. E che serve, scusami? Posso dirti una cosa? Uh-huh. Adesso lui non ci crede, tu e tu. Tu sai che io feci la domanda per la pensione, no?
6: Uh-huh.
7: Mi è arrivato un bonifico, che poi devo portare il documento che devo far vedere, di 68.000 euro, uh-huh, che io non sapevo.
6: Ti è arrivato un bonifico di 68.000 euro?
7: La retrata, no? Io dovevo andare in pensione a 65.
6: Ah, ok.
7: Poi ce ne ho 75.
6: Ah, ti è arrivata tutta la pensione in arretrato, ok.
7: E hanno messo su ogni mese, indovina qua. Io ho parlato con Orietta Berti, e Orietta Berti mi disse che io prendo 900 euro al mese, no?
6: Di pensione, no, 900
7: euro. È possibile 900 euro, hai fatto 1 miliardo di televisione e 16 leoni, quelli là non mi hanno pagato, vabbè. Ho detto, io cosa prenderò? 500 euro, 400 euro, visto che tu hai fatto. Tu sai cosa mi daranno al mese dal primo di questo di marzo?
6: Quanto prendi?
7: Dì una parola.
8: 200 euro.
6: 300 euro.
7: 3.800 euro.
6: 3.800 euro al mese? Ma va!
7: Non ci credo. Allora,
6: 3.800 euro.
7: Domani ti porto la lettera dell'INPS. Però mi sono arrivati 68.000 euro.
8: Di arretrati?
7: Di arretrati.
8: Veramente sono arrivati. Mica, non ci dai un cazzo noi che siamo in mezzo alla strada.
6: Mica, Leo, lasciami un 10.000, cazzo, per farmi stare.
8: 1.000 euro che mi fai.
6: 3.200 euro.
7: 3.800
6: euro di
7: pensione. Ma non ci credo. Allora, ti voglio. Ma perché non mi capisco?
6: Io ti capisco, Leo, però 3.800 sono tanti, cioè.
7: Però io ho lavorato dal 59 che metto il marchetto, pompa.
6: Ho capito, ma quante tasse devi aver pagato?
7: Ma io dichiaro sempre 120 all'anno.
6: Ma
7: sai per quanto? Per 35 anni.
6: Minchia.
7: Ma prima era così. Io i soldi non è che li ho guadagnati la radio.
6: No.
7: Anche voi.
6: No, ma lo so, le canzoni.
7: Le canzoni, il serato di prima che era un casino la Madonna. Io vendevo le cassette false con mio cognato a 45 anni. Alle piazze, facevamo ogni sera, 5, 6, 10 milioni. Ma allora 10 milioni? Comperavo casa tua e casa di tua sorella.
6: Sì, una volta 10
7: milioni. Adesso devi arrivare. Quando io avevo 2 miliardi, 3 miliardi di lire, 3 miliardi mio cognato diceva, 3 miliardi. Li vado a cambiare, sono 1.500.000.
6: Sì,
7: ho speso 1 milione ai miei figli, fra casa, tassi.
6: Male, ci sta, è giusto.
7: Vabbè. Ma prima 1 miliardo era 1 miliardo. 500 milioni, hanno 500. Tu prendevi 1.500.000 al mese, ma mangiavi 2 mesi, potevi mangiare 2 mesi. Mo 1.000 euro in un mese.
6: Non ti basta.
7: Non riesci nemmeno a fare la benzina.
6: È vero.
7: Ciao, Ricky.
6: Ciao.

0: di Gucci ma se vesto Versace.
1: Minchia come ci piace.
0: La domenica c'è il Papa che parla di pace, ma quando c'è lo zoo tutto il mondo tace.
2: The 105 Zoo.
3: Prima ha conquistato la rete, poi ha conquistato la strada e adesso è pronto per la conquista dello spazio. Il suo patrimonio è di 264 miliardi di dollari. Il suo esercito è 88 milioni di followers. Il suo nome è Elon Musk.

Quando Elon Musk parla tra sé e sé, è doppiato da Morgan Freeman. Elon Musk può nascondere i soldi sotto il materasso e ritirarli con gli interessi. Dopo essere diventato cintura nera di karate, Elon Musk ha imparato un colpo segreto che se te lo dà, muori 3 giorni fa. Il pensiero felice che faceva volare Peter Pan era Elon Musk in bikini. A volte Elon Musk ha nostalgia del 2050. Quando ha freddo, Elon Musk indossa un piumino con il 100% di piume d'angelo. Elon Musk ha progettato un'applicazione per cambiare gruppo sanguigno. Elon Musk è incredibilmente bravo a comunicare con i ciechi a gesti. Elon Musk può andare al lavoro su una Ferrari di Formula 1 con Uber. Elon Musk ha una Barbie con la figa. Quando Elon Musk guarda una GIF animata, può cambiare il finale ogni volta. Elon Musk ha comprato delle azioni della Chiesa Cattolica. Quando Elon Musk mangia delle patatine al formaggio, gode Fonzi. Elon Musk, l'uomo che ha comprato il mondo, torna quando ne ha voglia. Ma tu, uomo, tieni a mente la sua lezione. Non sei brutto, sei soltanto povero.

0: Ragno 3. La leggenda continua.
1: Ed eccoci di nuovo qui col vostro bene amato Max Pezzali, sempre in orario per raccontarvi le origini mistiche dello zoo. Anni 2000, dopo che Leone è stato scartato da Sanremo, Marchino ha deciso di creare lui stesso una kermesse in stile fattoria ed ha affidato questo compito al dolce e patatoso Paolino Noisino.
2: Allora Paolo, tutto a posto coi preparativi di sanguigni? Gufo culo pasta al pesto?
3: Minchia, sì, ho veramente creato qualcosa fuori dal normale a sto giro. Ospiti, featuring, shooting, non avete idea proprio, cazzo minchia.
1: Oh yeah ragazzi, la puntata di oggi sarà un pupurrì di diverse edizioni di sanguigni. Tanto è solo una scusa per fare dei centoni. E comunque gnagno lo narro io, quindi faccio il cazzo che voglio. Gnagnagnè.
2: Ma no. Sono proprio sorpreso Paolo, hai trasformato una cialtroneria preannunciata nell'evento più assurdo ed esclusivo del mondo. Sei un grande Troia in Goia Troie. Ne parlano anche in altre radio, senti qua.
4: Ciao, sono Albertino. Oggi vado off topic per dirvi che i ragazzi della fattoria, che hanno molti più ascolti di mio fratello, stanno facendo un festival della Madonna. E sicuramente quando usciranno i pezzi saranno tutti nella mia DJ parade. Ciao, sono di nuovo Albertino.
3: Eh sì, continuano ad arrivare richieste di partecipazioni da cantanti e perfino da altri speaker. Dobbiamo dare un contegno che non c'è più posto, oh zio.
2: Che cosa sta arrivando?
5: Salve, sono io, Sabri Bambi, la speaker che lavora di sotto a Radio R100.000. Posso partecipare a Sanguigni, signor direttore?
3: Purtroppo non c'è più spazio.
1: A malincuore, il nostro Paolo deve dire di no a tantissimi artisti. In compenso, chiama un sacco di ospiti veramente illustri.
6: Sono un ospite illustre invitato da Paolo, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman.
1: Non sappiamo quali cazzi abbia succhiato per fare tutto questo, ma diciamocelo, è un bel direttore.
2: Bene ragazzi, direi che è il momento di mettere la musica sotto sopra, che inizi il Festival di Sanguigni.
1: Il festival comincia, gli artisti in gara stanno fremendo per presentare i loro brani con perfino dei featuring importanti. Il tutto ovviamente presentato dalla nostra splendidissima Puccioni.
2: Vai Puccioni, presentaci il primo cantante in gara, merda merda minchia.
1: Visto che nessuno di noi parla la lingua della Pucci Pucci Puccioni, farò io le sue veci con le presentazioni. E allora andiamo. Lui è il re della marchetta, il sovrano di Cormano, il più basso giocatore dell'NBA della storia. Ci porta un brano omaggio al signore delle televendite, un mito assoluto. Di Bigazzi, Ligabue e Fornaciari, Il Baffo. Canta Pippo Palmieri, feat. Vasco Rossi.

Il merda. Che bomba, cazzo! Ma andiamo avanti. Cosa succede se metti insieme la penna sofisticata di Fabietto Borghingi al servizio delle sonorità anni 80 del mago Giannatempo? Si forma un duo incredibile, pronto a fare la storia del festival. Di Alisenji, Fossati, De André, Saint-Bitter, cantano i De Delfino.

0: Ed ora è il momento della leggenda. Sua maestà Leone di Lernia. Senza aggiungere altro. Di Lernia, Mogol e Venditti, vieni a frecare a Trani. Canta Leone di Lernia, fit Caparezza, suo figlio. Eh sì, perché tutti in Puglia sono figli di Leone.
1: I canederli fanno a frecare sulle spiagge.

0: Pavarez, vaffanculo. Sono io il vero patrono della Puglia, non tu, merda.
1: Che grande, grande festival. Sono davvero emozionato, minchia troia spuppa puppa.
2: Puoi dirlo forte, Marchino. Ma resta ancora un ultimo artista in gara e sei proprio tu. Lui è il sottosopratore, leader dell'etere di Pavia, pappone delle radio libere e presto sovrano del mondo. Con un tripudio d'esaltazione alla meraviglia della sua fattoria di Radio Norba, l'artista decide di rendergli omaggio con questa canzone, sotto il suo pseudonimo celebre di Sanghigni. Di Svampa, Mazzoli e Pozzetto, fanculo agli haters. Cantano Raffaello Melegnano, feat. Max Pezzali. Cosa? Oh sì, ragazzi, ho deciso di scendere in campo, perché Pavia è il paese che amo.
1: Per celebrare i nostri traguardi e tutto quanto, anche io ho portato un brano che vorrei dedicare a voi, a noi, a tutti quanti, cazzo merda culo.

Wow, amici, siamo davvero tutti elettrizzati. La fattoria ha dimostrato ancora una volta di non essere solo tutto parolacce e scherzi telefonici, ma molto, molto di più. Di sanguigni non ci importa chi vince o chi perde, ma solo il gusto di intrallazzare e divertirsi davvero, come una vera famiglia. Porca puttana, ho appena avuto un brividino, ragazzi. Viva Sanguigni, viva la fattoria e sempre per sempre viva la figa.

0: Radio 105. Welcome to the zoo.
1: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
2: Un disco di silicone e alluminio dentro una custodia d'oro, avvitato a un satellite geostazionario per le comunicazioni, l'EcoStar 16, è stato lanciato ieri notte dalla base spaziale russa di Baikonur. È il messaggio nella bottiglia per una civiltà extraterrestre.
3: Ma i messaggi umani lanciati nello spazio non sono rimasti inascoltati. Una civiltà aliena li ha captati e decodificati. Tuttavia, tra le milioni di forme d'onda inviate nel cosmo, gli extraterrestri hanno selezionato solo ed unicamente quelle provenienti dall'antenna di Tele Barletta dagli anni 70 a oggi, maturando l'erronea convinzione che il linguaggio umano sia composto per il 75% di espressioni triviali e dialettali. Si apprestano a comunicare con noi usando lo strumento a noi più familiare, il telefono. Arrivano dallo spazio i puglieni.
4: Pronto?
5: Upa?
4: Pronto?
5: O faccio una domanda che è stramuerto.
4: Che cosa?
5: Cite molte bive.
4: Scusa, chi è che parla?
5: Uai, zoccola?
4: Sì, ma vaffanculo.
5: Te ci te stramuerto.
6: Pronto, buongiorno.
5: Upa?
6: Pronto?
5: Upa, ci sono domande che da zocco domande, che sorte pure.
6: Fabio! Aspetta una, che non riesco a...
5: Fabio! Afa!
6: Pronto?
5: Afa!
6: Pronto?
5: Afa in gulo!
6: Ok.
5: Gulacci te stramuerto! E viva pure! Moc! Tremona! Fabio! Ricchione!
7: Pronto? Pronto?
5: Ricchione
7: sei tu!
5: Tremona! Lo mangi lo cazzo tu?
7: No, si mangia soldi.
5: Ti sei accattato un peggiotto? Che da so?
7: Da soldi.
5: Che da chi?
7: Da madre.
5: Cite?
7: Morte.
5: Cite?
7: Stramorte.
5: Cite? E vive, tu e tu?
7: E madre.
5: È tutta la razza tua.
7: E chiede da soldi.
5: Nicola, sta?
7: No. Che la fa, che la bacchina di soldi.
5: E chi dà la zocca di mano pure. Upa?
8: Sì?
5: Upa, ci sono domande che dà la zocca,
8: E di che domande?
5: E che dà la puttana mamma?
6: Pronto?
5: Ah, fa un culo tuo, è tutta la razza tua. Perché?
8: Che
5: è la domanda? E che te lo papo?
6: Pronto?
5: Mannaggia con la culorotta per te zocca di mamma, villacchione, bastardo!
6: Ma c'è la capita dove?
5: A fanculo!
6: Accidete!
5: Strunz!
6: Col gas!
5: Lo mangio lo cazzo! Lo mangio lo cazzo!
6: Accidete più gas!
5: Si tremona tu?
6: Picchio gas e minto un gurto!
5: Ti metto il culo nel sassazzetto!
6: Mamma
5: mia! Lava culo da capedre!
6: Pronto?
5: Upa?
6: Chi è?
5: Upa, ci sono domande!
6: Chi c'è?
5: Da zocca di sordo!
6: Pronto?
5: Mimmo?
6: Pronto?
5: Mimmo?
6: No, ha sbagliato numero!
5: Nicola?
6: Pronto?
5: Da bocchini mamate?
6: Pronto?
5: Cularò? Cularotta?
6: Ci mi dici chi c'è?
5: Upa, è che da zocca di mamma. Upa.
6: Pronto.
5: Domenico?
6: No, non c'è nessun Domenico.
5: Afa.
6: Pronto.
5: Afa Mok. Cite. Cite morte bive, stramorte strabive. Uè.
6: Pronto.
5: Una rotta.
6: Chi sei?
5: Da Zoc de Mamd! Bei! Tremone! Tremone?
6: Pronto?
5: Tremone!
6: Ci sì!
5: Da Zoc de Mamd! Zoc de Mamd! Zoc de Mamd! Zoc de Mamd!
6: Beh, voglio, vuoi sentire c'è stato bello, baffa mocca, tutto lo strami la muerta, tu arrazzato che da chiavca scassata, culo a rotta, buchina, a te, a mamp, da tan, e tutto la set maggiorazzo tu lo strami la muerta tu.
5: Bunga! Forte, forte!
3: I Puglieni. Incontri ravvicinati del terzo tipo con forme di vita quasi intelligente. La ricerca del contatto continua.
1: Lo Zoo di 105 presenta Pornhub, Pornhub, Pornhub, Pornhub.
9: Amore, io esco!
10: Vai via?
9: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulci al culo!
10: Quando stai via?
9: Non lo so, un'ora?
10: Perfetto!
9: Ci vediamo dopo!
10: Mi dedico a due cose!
9: Sì, lava i piatti!
10: Certo, certo! Faccio proprio due cose! La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega! Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va!
3: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
11: Ciao Orsetto 22. Oggi oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
10: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
11: Burro e acciughe.
10: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
11: Ostriche e champagne.
10: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
3: Pornhub. The spiration is in the fic.
11: Ostriche e champagne.
10: Viene giù la valanga, sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Matrix.
11: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
10: Sì.
11: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
10: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana.
11: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
10: Senza tette bel culo, vai, vai. Ah, è così che si mangia la figa.
3: Ostriche e champagne.
10: Viene giù la valanga, sciolo schippa, settimana pianga.
3: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
10: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
11: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
10: Puttana.
11: E intendo proprio qualunque cosa.
10: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
3: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
10: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
11: Molto volentieri.
10: Che stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
11: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
10: Oh, dai, Ambrogio Foga.
11: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
10: Venga a me.
3: Anche tu mi fai impazzire.
10: Impazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
3: Avrei anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
10: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
11: Andrea, prendimi, prendimi ora.
10: Oh, ma non ci posso credere, una vera sera.
3: Sì.
10: Sì.
3: Sì.
10: Dai, dai. Dai, dai.
3: Oh,
10: dai,
3: oh.
10: Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai.
3: No, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, fermi tutti, fermi, fermi tutti.
10: Che cazzo?
3: Devo andare in bagno.
10: No, dove vai? Dove vai? Dove vai? Dove vai?
11: D'accordo, ma sbrigati.
10: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno che sei mai visto in un porno, dai. Dove sei mai visto? Anche la carrellata della camminata che corre.
3: Oh, cazzo.
10: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
3: No, no, no, porca troia, porca puttana.
10: No, ma nel culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
3: Porca puttana, che puzza.
12: Porca troia!
10: Ma che schifo!
12: Aria!
10: Ma che schifo! Ma che cazzo!
13: Eccomi! Scusa!
11: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
10: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto!
11: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
10: Non se l'ha anche lavato!
11: Aspetta, aspetta un attimo, vado in bagno anche io, buono.
10: No,
11: scusa,
10: no.
11: Vista,
10: no, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere. Che schifo! Anche lei!
13: Tutto a posto?
10: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
11: sì, più o meno.
10: Ragazzi, ma si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
13: Cucchiaio di c***o sul c***o! Ma non è che quelle ostriche erano... andata male?
10: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
11: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
10: Minchia.
13: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
11: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
10: Ma l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
13: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
11: Sì, già, chi sono? Paperon de paperoni?
13: Oh, porca merda. Mi viene da...
10: Dai, anche la fame.
11: Oddio, anche a me, anche a me.
14: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
13: Oh, che schifo. Oh, un momento. Un infarto. Mi sta venendo un infarto. Presto, Maria, fammi un massaggio cardiaco. Un massaggio cardiaco, presto.
11: Con l'happy ending.
13: Vaffanculo, puttana!
10: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
9: Amore, sono tornata!
10: Meno male!
9: Cos'hai in mano?
10: Eh?
9: Cos'hai in mano?
10: Quello che avanza del mio cazzo.
9: Sembra un'ostrica!
10: L'ho presa su Amazon.
14: Valuta il film.
10: Una merda!
15: Porn Bob. The spiration is in the fic.
16: Radio 105.
17: Lo zoo di 105.
18: California.
19: Tornando alla scuola, Ryan incontra Marissa, con la quale si era lasciato peggio di come Mazzoli si era mollato con Matilde e...
20: Ciao Ryan, come stai?
21: Ciao Marissa, come devo stare? Sono un po' depresso, non mi vedi? Vedi la faccia bianca? È un periodo particolarmente instabile per la mia psica. È un periodo particolarmente instabile per la mia psica. E avrei bisogno un paio di settimane rigeneranti in qualche isoletta alle Seychelles, nell'arcipelago. Nell'arcipelago
13: dell'Oceano Indiano.
21: I was crying.
19: Oh. In quei giorni era arrivata nella scuola di Ryan una bella fighetta di nome Lindsay.
20: Piacere, Lindsay.
21: Ciao, io sono Rachel Conner.
22: Ma chi è Rachel Conner?
21: Un gelato, lo vuoi, Conner?
22: La cioccolatas.
13: Ciao, io sono Ryan Cohen.
21: Ciao, io sono Ryan Conner.
22: No, Conan, non sei un barbaro, sei Ryan Cohen.
20: Sì, devo diplomarmi il più veloce possibile, così posso finalmente trovare un lavoro e smetterla di fare marchette di notte alla caserma dei militari qui vicino.
21: Wow, che tipo interessante che sei. Sicuramente avremo modo di conoscerci meglio. E chi lo sa, magari potrebbe nascere una business...
22: Stile, ma no, il 96. Una business relationship.
21: Una business relationship.
22: Una business relationship. Questa è la station way, l'essential di nuovo.
21: Una business relationship.
22: Relationship, uno che fuma.
21: Una business relationship fra di noi.
22: Ryan,
0: Allora, con chi pensi di venire al ballo?
21: Non lo so, Seth, non lo so. Mi piacerebbe invitare Lisen.
2: Ancora Lisen, no.
21: Lisen.
2: Lindsay.
21: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
2: Non è Lindsay. Lindsay.
21: Lindsay.
2: Lindsay.
21: Lindsay.
2: Prova a dire Lindsay.
21: Lindsay.
2: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
21: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
2: Ancora.
22: Perché Lindsay?
21: Oh, Lindsay.
22: Lindsay, come Sanpei.
21: Mi piacerebbe invitare Lindsay. Ma devo cervellarmi.
2: Non ti devi cervellare, ti devi scervellare.
21: Ma devo cervellarmi per trovare il modo giusto.
2: Cervellarmi.
21: Ma devo cervellarmi per
2: sì.
21: Oh, ma devo cervellarmi per trovare il modo giusto. Sai, lei ha un carattere molto dominante. È nevrotico ossessivo. Ciao Lindsay.
2: No.
21: Ciao Lindsay. Ciao Lindsay.
20: Ciao Ryan, hai scorreggiato. Ciao Ryan, hai scorreggiato.
2: Dai, ce la fai, Anto. Dai.
20: Non ce la posso fare, mi è troppo da ridere.
2: Ma no, non pensare che
20: ma
2: sei.
20: Ma tu vai di là. Ciao Ryan, hai scorreggiato.
21: No, perché?
20: Ancora?
21: Credo che sia colpa di queste ovens. Credo che sia colpa di queste ors mentoliptus alla menta fredda.
20: Devi dirmi qualcosa di interessante o volevi solo farmi la permanente con l'alito?
21: Lindsay, non ci conosciamo da molto, ma...
20: Parla, idiota, dai che devo studiare.
21: Io non credo che tu realmente sia così eruenta, impetuosa, veemente, litigiosa, combattiva battagliera, prevaricatrice, sgravitrice,
22: sgravatrice, cos'è? Una che ti toglie i figli.
21: Oh, che ne dici se andiamo a giocare a casa con la PSD?
22: Okay. Andiamo a giocare con i socialisti. No. Li tiriamo dal balcone.
21: No, col PSD.
2: No,
22: PSP.
2: Che ne dici se andiamo a casa a giocare alla PSP?
21: Che ne dice?
2: Che dici? No.
21: Che ne dice se andiamo a casa a giocare alla PP?
22: Ci pisciamo addosso.
21: Che ne dici se andiamo a casa a giocare alla PSP? Al Grand Theft Auto?
22: L'auto che puzza, enorme. Grand Theft Auto.
21: Grand e al Grand e al Grand Theft Auto.
22: Che non è Theft.
21: E al Grand Theft Auto. Libertiamoci.
2: Liberty Island.
0: Cazzo Ryan, quella stronza di Julie Cooper è riuscita nel suo intento. Si è sposata mio nonno per fottergli tutti i soldi e ce la sta facendo.
21: Sì, quella vacca di Julie Cooper pensa solo nel borso di Bitonto.
22: Ma in Puglia?
21: Sì, quella vacca di Julie Cooper pensa solo alle borse di Louis Vuitton.
12: Ouch, che bella casa che tieni. Guarda un po' quante macchine di lusso. Ma porca miseria, cos'è quello? Una Range Rover Wagen?
22: Rover Wagen, che è di Vancouver questo.
21: Vove.
22: Ci facciamo un bicchiere di Vove.
12: Lo sapevo, adesso fa bene l'uovo. Coglioni a me, rombi.
2: Scusa, una macchina famosa.
22: Una Range Rover Vogue.
21: Cos'è quello? Una Range Rover Wagen. Cos'è quello? Una Range
22: Rover?
21: Rover
22: Vogue.
21: Vogue.
22: Una Range Rover Vogue.
21: Una Range Vove Borger. Ma dillo così,
22: Borger,
2: ma non è russa, è inglese la Range Rover.
22: Range Rover Vogue.

0: Ciao bischeracci, fate uno scherzo a mio zio che è praticamente l'anticristo. Quando ero ancora minorenne mi portava in macchina di notte a tirare la frutta alle finestre delle chiese e di recente ha aperto perfino una pagina Facebook dove si fanno gare di poesia blasfema. Potrei stare ore a raccontarvi tutti i casini che ha combinato, ma sono sicuro che avete già capito il tipo di demogorgone di cui sto parlando. Asfaltatelo! Round 1.
1: Pronto?
2: Sì, pronto, buongiorno, mi chiamo Fabio Palmas, parlo con il signor...
1: Chi si occupa?
2: Io mi occupo di produzioni televisive, la nostra è la casa produttrice di Pechino Express, Temptation Island, tra le altre, insomma.
1: Sì.
2: In questo momento sono il direttore di produzione del nuovo programma di Banijay, che partirà in autunno, che si chiama Il Convento.
1: Lei mi ha detto si occupa di una serie che si chiama Il Convento.
2: Allora, non è una serie, è diciamo un talent show modellato sul diciamo sullo stile del Grande Fratello, del collegio, più simile al collegio. Non so se lei ha presente il collegio della Rai.
1: Sì.
2: Ecco, allora, il suo nome ci è stato segnalato da un contributors sul nostro sito che ha scritto una breve descrizione che ha acceso immediatamente la nostra fantasia. Perché, le ripeto quello che c'è scritto sul form che è stato depositato sul nostro sito. Dice che una sera lei particolarmente ubriaco ebbe l'idea di scrivere bestemmie con la bomboletta spray contro 7 chiese della città e strappò le braccia a un crocifisso per suonarci la batteria.
1: Giusto, è vero.
2: Ma accidenti, signor... Lei è veramente la persona che stavamo cercando, perché il convento, è un talent show all'interno dei quali delle persone con un profilo simile al suo, quindi con un trascorso di blasfemia o magari anche di piccoli disordini, piccoli arresti per truffa, eccetera, taccheggiatori, piccoli truffatori, piccoli corrotti, c'è anche un ex assessore comunale di Firenze, insomma, verranno inseriti per 90 giorni all'interno di questo convento e dovranno in qualche modo, naturalmente sempre televisivamente parlando, in qualche modo insomma pagare pegno per i loro peccati e chi di loro riuscirà in qualche modo a dimostrare di aver raggiunto un grado di redenzione sufficiente, vincerà 150.000 euro.
1: Ma, e per soldi non devo dire che la... Soccola.
2: Lei parte... Lei parte, diciamo, da una situazione in cui sicuramente è conclamato che questa sia la sua opinione, ok? È chiaro che se lei al termine dei 90 giorni mi esce con una frase come questa, ha pochissime possibilità di vincere.
1: Ecco. Devo...
2: Lo capisco, in ogni caso, sia che lei vinca, sia che lei perda, la sua prestazione all'interno del convento è remunerata con una cifra che adesso dovremmo andare a decidere, ma sono intorno ai 500 euro a puntata. Tra l'altro il regista mi ha detto che è andato a seguire il suo profilo Facebook, aspetti che recupero dalla scheda.
1: Sì.
2: Su questo profilo leggo qua che lei ha anche sottratto degli alcolici.
1: Allora, io mi sono picchiato con un netturbino, ma non ho preso bottiglie da nessuno.
2: Ah, come mai si è picchiato con un netturbino?
1: Perché ero ubriaco e me l'ho anche drogato e questo mi ha tagliato la strada e mi sono sbizzarrito.
2: Lei è un personaggio meraviglioso, è veramente il tipo, il profilo di blasfemo che stavamo cercando per il convento. Io adesso non voglio...
1: Se vuole una cosa ancora più blasfema, basta che cerca su YouTube Bolgia di Malacoda e c'è un video dell'Inna Satana con il mio gruppo e abbiamo fatto.
2: Ah, ma quindi scusi se glielo domando per precisione, ma lei è satanista?
1: No, non sono satanista, quella è la poesia di Carducci comunque.
2: Quindi lei ha fatto l'inno a Satana di Carducci musicalmente?
1: Sì, canto e suono, sì.
2: Che cosa suona?
1: Canto la chitarra, suono la chitarra.
2: Suona la chitarra, ed è lei il cantante di questa prestazione?
1: Sì.
2: Aspetti un attimo che io sono al computer, magari ci do un'ascoltata veloce.

0: Senta, io il problema è che essendo al lavoro potrei rispondere più tardi, però.
1: Le passo il nostro regista, Capuzzimato. Vabbè. Grazie mille, arrivederci. Vabbè. E complimenti perché è proprio la persona che stavamo cercando. Grazie.
0: Vabbè, grazie. Round 3.
2: Pronto?
0: Sì, pronto.
2: Salve, piacere di conoscerla. Sono Capuzzimato, sono il regista della serie Il Convento. Meraviglioso. Io poi sono un po' per questo tipo di comunicazione verbale aggressiva, perché la TV, diciamo, si sta trasformando e vogliamo andare a colpire un po' duro con un programma alternativo. Sarà praticamente un bipunico il programma, da quello che ho capito. Ricostruiremo questo convento finto, perché ovviamente un convento vero non possiamo fare entrare, saranno 20 concorrenti. 20 concorrenti che bestemmiano in un convento vero non era possibile, come puoi immaginare. Ma lei è un forte bestemmiatore?
0: Io perché, vabbè, mi scappano ogni tanto, sì.
2: Ma lei è uno di quelli, perché abbiamo le categorie, lei è un fantasista, un rivoluzionario?
0: Sono un vate.
2: Un vate?
0: Sì, sì, sono proprio un poeta di quelli, meraviglioso.
2: Ah, quindi lei è un poeta della bestemmia?
0: Diciamo di sì.
2: Meraviglioso, mi faccia un esempio che voglio sentire un po' la sua capacità.
0: Aperta gli insulti da piccola, non so. Ottimo.
2: Ah, quindi lei proprio mi costruisce la frase. Meraviglioso, meraviglioso. Anche perché poi ci saranno dei giochi durante le puntate dove noi noi metteremo degli oggetti di scena e le persone dovranno tipo MasterChef, ci sarà l'invention test dove ne metto una zappa. Se le mostro una zappa, lei mi dice?
0: Zappate nella pastera, ecco.
2: Vede, lei è la persona. Se le dico arco e frecce.
0: Coglioni di
2: se le mostro una paletta da vigile urbano.
0: La paletta da vigile urbano la mettere in mezzo all'incrocio, vediamo quante ne
2: sia. Meraviglioso, lei è un artista veramente. Allora le passo il segretario così le dà l'indirizzo.
0: Va bene, perfetto, grazie. Round 3.
1: Allora, signor, mi sembra che sia andata molto bene con Capuzzimato.
0: Sì.
1: Mi dà un suo indirizzo email dove mandarle una bozza del contratto, così magari ci dà un'occhiata?
0: Sì.
1: Che lei non deve firmare, solo per presa visione, poi viene a firmarlo qua. Ok, sì. Lei ha la possibilità di venire nei nostri studi di Milano per fare i casting?
0: A Milano, ma quando?
1: Da qua ai primi di agosto noi facciamo i casting.
0: Ah, perfetto, sì.
1: Il viaggio le viene rimborsato,
0: Ho capito.
1: Quindi
0: bene.
1: Noi l'aspettiamo per la metà di luglio in Largo Donegani 1 a Milano.
0: Largo Donegani 1, Milano.
1: Dove c'è la sedia di Radio 105, perché lei adesso è in onda nello Zoo di 105!
0: E voi avete piazzato una rifila di bestemmie! Fascinata, no, guarda, che davvero! Ma avete sentito? Ma io sto al lavoro! Siamo contenti così! Così mi arriva anche la ciacca e porcaccia del.
1: Senti, tuo nipote che ti ha fatto lo scherzo.
0: Ah, ecco, sapeva proprio che cazzo fa. No, io vabbè. Però il discorso è che pensavo almeno soldi mi arrivassero qualcosa. Invece l'ha presa nel culo, va bene.
1: Un abbraccio, ti aspettiamo al convento.
0: Ciao.
1: Bye.

0: ore 14.
1: Isoradio, la radio creata per zanzare soldi ai contribuenti. Sappi che a noi del tuo parere frega sei cazzi, specialmente quando pucciamo le palle nelle nostre piscine, che hai pagato tu, pezzente.

0: Un'estrema unzione a tutti da Noemi Tamponi e ben ritrovati per l'ultima volta agli aggiornamenti sul traffico.
1: Traffico e funerali.
0: Traffico che troviamo tutto impapocchiato sulla Salerno-Reggipetto, all'altezza per lo svincolo del fruttarolo abusivo, dove un inseguimento della polizia stradale si è concluso col botto dopo che la moto Kawasaki, con a bordo due sicari della Yakuza, in prestito al Napoli, si è scappottata, sproiettando i due malviventi oculomandorlati dritti nelle fauci di una feroce mietitrebbia, che li ha triturati in tanti pezzettini fini in una meravigliosa fontana di sangue che si è riversata su una scolaresca di innocenti seienni che ora sono ancora lì, pietrificati per lo shock e tutti ricoperti di sangue.

0: Isoradio, prenota la tua bara in anticipo, perché il tuo momento potrebbe essere domani.
1: In provincia di Verona è in corso il Rally di San Candio, un rally automobilistico molto seguito dai veneti. Quest'anno abbiamo una macchina sponsorizzata Isoradio, con cui ci colleghiamo per sentire nell'abitacolo come procede la gara. A te la linea, Roberto!
0: Isoradio Automobilismo e Smoccoloni.
2: Due tonda. 50, sinistra 2. Porca puttana, che aveva spazio qua. Sinistra 2, cane. A destra, sta buon.
3: Porco cosa vi ha? Sai niente,
2: c***o che io dico?
3: Schifoso.
2: 50, destra 4. 50, destra 4. Destra, sinistra 4. 50, destra 3. Destra, sinistra 2.
3: Porco,
2: sta buon, Roberto, sta buon. Per destra 2. 50, destra 5. Destra 5. Per sinistra 3. 3, 3. Te ho un dito. Te goccia ma 3. Te goccia ma 3.
3: Non sei a fa da fora.
2: Ehi, vaffanculo, te l'hai sfattuto.
3: Ma puttana, puttana.
2: 3, te goccia ma. Roberto, te goccia ma 3.
3: Prova una fora.
2: No, sta buon, sta buon, sta buon, sta buon. Sta buon. Te goccia ma 3, Roberto. Porco,
3: madonna. Mastro.
0: Isoradio, te goccia ma 3, Roberto. Bon.
1: E una buona notizia per tutti gli amanti delle attese interminabili in viaggio verso la capitale. Il traffico è infatti bloccatissimo in tutte le direzioni e per tutte le direzioni dopo che un auto spurghi bello gonfio de merda ha srovesciato per errore il suo carico lungo tutto il raccordo anale, provocando squisciamenti, stampunazioni, affogature fecali e scapputtamenti grandi e piccini per un totale di 32 vittime accertate. E mentre noi in redazione stappiamo un Franciacorta, tu muovi il culetto, che a Isoradio se balla! Se

0: inviato Pedro Caratterini ci aggiorna sul Giro d'Italia. Molti i ciclisti che stanno occupando entrambe le corsie e il traffico è congestionato.
1: ISO Radio, ciclismo e automobilisti bloccati dagli stronzi con le tutine attillate da Froci.
2: Adesso Vardelli cane. Sue curve che non si vede, va come chi va in giro. Cosa gai? Stasi in fila, indiano, porco de un cane!
1: Il traffico visto dai veneti.
0: Grazie Pedro, nuovi aggiornamenti sul ciclismo a breve. Ora mi chiede la linea il nostro Alfio scomunicato, sempre dal Veneto per un rapido aggiornamento sulla statale delle Roie. A te la linea Alfio.
3: Novembre, non dico neanche cosa mi capita, perché sennò è facile che esploda dei bestemmi, bestia. E go, come che si può notare il vetro leggermente incrinato, non vorrei sfondarlo, e ho rotto a forza dei bestemmi, sto vetro. Koala. Un anno intenso, veramente bello. Penso anche per gli altri che sia stato meraviglioso, perché... Clown. E adesso, de martedì, uno come mica non ha un cazzo da fare, bisogna che ciappa il camion, che vaga a lavorare, che se faga mezz'ora di colonna all'andata e probabilmente 2 ore per tornare in Rio, perché non avendo un cazzo da fare mi piace stare qua a fare colonna condor porco, non ho più biastemme al mio arco, vara pugile. Ogni giorno a dicembre, ogni giorno le pezzo di che altro, ma noi erano senza schei, noi erano disperati, noi erano in tiacacca, noi erano senza lavoro, ma sta gente qua dove i cazzi che tira fuori schei? Pisolo, come fai a avere tutti sti schei, sta gente, porzaio? Porco il cane del puttano, dopo uno non deve biestemare anche, ibrido.
1: ISO Radio, musica, allegria e incidenti mortali.

0: Grazie per averci seguito. Un nuovo aggiornamento tra pochi minuti su Iso Radio, la radio che paghi anche se non ascolti.
1: Ingordo can.
2: Iso Radio, ridi che ti fa bene.
3: Radio 105.

0: davvero. In realtà la questione è piuttosto semplice. Questa azienda non ha rubato i dati degli utenti, ma più semplicemente ha utilizzato i mezzi offerti dal social network per raccogliere informazioni e rivenderle al miglior offerente. Come? Adesso ve lo spiego. Per prima cosa ha creato dei sondaggetti su Facebook, di quelli che facciamo continuamente mentre fingiamo di lavorare, tipo scopri che taglia di tette dovresti avere se fossi un trans boliviano. Per partecipare al sondaggio ci ha chiesto se poteva prendere alcuni dati dal nostro profilo e noi gli abbiamo detto di sì, perché in fondo non abbiamo niente da nascondere. Poi ci ha chiesto anche se poteva accedere alla lista dei nostri amici e noi gli abbiamo detto di sì, perché all'epoca per Facebook non era illegale farlo. Sulla base di analisi psicometriche ha dedotto, ad esempio, che l'utente Francone Sburrazza, dato che gli piacciono i film di Lorenzo Lamas e la Cassola, probabilmente voterà a destra. La signorina Mariella Zizzone, invece, ama le citazioni di Coelho e il Gay Pride, quindi probabilmente voterà a sinistra. Su questa base, la società ha creato un grosso foglio di Excel in cui ha messo tutte le tendenze politiche delle persone, le paure, i gusti e le opinioni. Poi ha spedito il foglione a Trump, facendosi dare in cambio un bel po' di soldoni. Trump ha preso questo foglione di Excel e sulla base dei dati ha mostrato delle pubblicità personalizzate su Facebook spiegando a Francone Sburrazza che se avesse vinto le elezioni avrebbe reso legali i calci in faccia e abbassato il prezzo delle cotiche. A Mariella invece ha promesso che avrebbe promosso nelle scuole la poesia di merda e dipinto la Casa Bianca coi colori dell'arcobaleno. La signora Mariella e il signor Francone, guardando con attenzione queste pubblicità, per una mera questione di interessi personali, hanno deciso quindi di votare Donald Trump. Donald Trump ha vinto le elezioni e bella merda a tutti! Ora, posto che la società Cambridge Analytica è stata scorretta perché non ha spiegato in anticipo che uso avrebbe fatto dei dati raccolti, il lavoro svolto dai suoi dipendenti non è poi così complicato. In fondo, con un po' di tempo e un po' di pazienza, potremmo riuscirci tutti. Quindi il problema non è il furto di dati personali, perché di un furto non si tratta manco per il cazzo. Il problema è che al giorno d'oggi la gente decide cosa votare in base ad una merdosa pubblicità vista su Facebook, mentre caga sul cesso o sta in coda al casello. Il problema, diciamocelo, è che decidiamo chi deve guidare il nostro cazzo di pianeta con lo stesso processo mentale con cui sceglieremmo un anticalcare per il lavandino o il gusto di uno yogurt light. Questo, signori miei, è il problema. Detto fuori dai denti, i nostri dati personali sono una montagna di merda, fatta di gattini, citazioni sbagliate e foto di sushi ovunque. I nostri dati personali non contano un cazzo, noi non contiamo un cazzo, non c'è un cazzo di niente da proteggere. C'è invece qualcosa da fare, urgentemente. Informarsi, studiare, cercare di capire qualcosa prima di scegliere se votare o no un immenso coglione. Se tutti facessero questo piccolo sforzo, la Cambridge Analytica potrebbe rubarci anche le conversazioni porno su Messenger e i messaggi audio di WhatsApp con rutti e scorregge. Ma la dignità e la democrazia sarebbero salve. E noi con loro.
1: Lo Zodi 105.
2: Radio 23. Centimetri presenta La Zecca.
3: Tutto il resto è gioia.
4: Taglio delle tasse è un cazzo. Questo è il tema di oggi. Secondo Banca Italia e secondo la Corte dei Conti, i tagli sull'IRPEF proposti dal governo non fanno altro che far risparmiare chi è già ricco e non vanno ad aiutare mai, mai nella vita le fasce più povere, che sono quelle che puzzano di fame. Questo non lo dico io, lo dice la Corte dei Conti, ma il governo tira dritto perché alla fine vuole che i soldi entrino sempre nelle tasche degli stessi. Non è un grande mistero, ma voglio sentire voi sul taglio dell'IRPEF, che ovviamente si traduce anche in taglio dei servizi per chi non c'ha i soldi. Apriamo le linee, dai. Apriamo con il Tucano da Roma. Tucano, taglio dell'IRPEF, cosa ne pensi? Vai.
5: Che si tagliano a fare? Tanto ne pagano le stesse tasse.
4: Non ho capito un cazzo del tuo ragionamento.
5: Non le pagano lo stesso le tasse.
4: Chi non paga le tasse?
5: Sto cazzo, i ricchi.
4: I ricchi non pagano le tasse. Ma chi t'ha detta sta strozzata a te?
5: Se non erano ricchi.
4: Invece tu, che sei un poveraccio, le paghi.
5: Io so, purtroppo so. Una volta il poveraccio pure coglione. Porca Le palle gli dovrebbero tagliare.
4: A chi dovrebbero tagliare le palle?

0: spalle.
1: A tutti, a tutti.
0: A tutti, un popolo di eunuchi dovremmo essere.
1: Esatto,
0: con,
1: esatto.
0: Con le voci bianche,
1: Io voto, però se ci stanno altre testa di cazzo che non ci vanno a votare durante l'anno, quando serve, non è colpa mia.
0: È quello. E quindi alla fine, anche se hai votato, dove te la pi?
1: Nel culo.
0: Bravissimo, ciao Tucano, buona giornata. Ciao, bellissimo, ciao. E andiamo da Lota, da Napoli. Lota, in trasferta, quanto sappiamo, vero Lota?
2: Buona croce, non vedo l'ora di sabato. Posto un gabberone, come fa schifo qua?
0: Che è successo?
2: Io non mi ascoltava, sto facendo una settimana fa di gabberone, però sabato sono l'alpa, la partenza per bruciare da Gisputan faccia.
0: Addirittura.
2: Gisputan faccia.
0: Sei un violento. Violento.
2: Tanto tu non vieni, Lota,
0: certo,
2: non vieni.
0: Certo che vengo.
2: Tanto tu non vieni, certo non vieni, vengo. Non vieni. Crea, fai canzoncine in quale città? In quale città?
0: Certo,
2: vieni,
0: vieni.
2: Qua
0: certo.
2: Io tengo coraggio e lo fa a Napola, Crucia.
0: Ma io lo faccio dove voglio.
2: Schifo a morte, Crucia, io ti schifo a morte.
0: La cosa è reciproca.
2: Ma è tutto Verona, ca. Mamma, la Crucia faccio ma... stonga, ca.
0: Ma tu sei sicuro? Sei sicuro di girare per Verona? Perché loro lo sentono subito, la puzza del napoletano, la puzza del colera.
2: Ma che la bucchini mamma te sentono,
0: sentono l'odore di colera.
2: Caricano solo... Porco, solo così dicono. Che facci?
0: E quello è il clacson dei veneti. Loro hanno questo clacson umano.
2: Invece Crucia, comunque le taglie di IPEF affinché aumenta il salario ai lavoratori per me va sempre bene. Però sì, ti domando, fangio la barisone. Tu puoi parlare? Parlamene pochi pucchiacca, pochi fist.
0: Tu non ne sai un cazzo né di pucchiacca né di economia. Vattene a fanculo. Vattene a fanculo, vai, Crucia, vai.
2: Prima sabato giorni con una cannola, giorni Crucia.
0: Forza Vesuvio, forza Vesuvio. Vesuvio sempre.
2: Ci veniva una cannola da già regnere in merda.
0: Forza Vesuvio. Forza Vesuvio. Forza Vesuvio. Assoreta. Andiamo da il Nerva da Milano, vai Nerva, taglio delle tasse, cosa ne pensi?
3: Certo, giusto, no? Io ho appena finito di lavorare, sono sveglio dalle 4 del mattino, ma quello che lo prende nel culo sono io, giusto?
0: Sì.
3: Non quello che si sveglia alle 8, fa il politico, non fa una sega tutto il giorno, faccio parte dei poveri, giusto?
0: Sì.
3: Siamo poveri, siamo tutti la maggior parte.
0: Sei un pezzente,
3: sei un pezzente
0: miserabile.
3: Tua madre è un pezzente, stai buono con le parole, tua sorella è un
0: morto
3: pezzente,
0: di fame.
3: Tu sei un porco maniaco, lontra del cazzo, stai buona quando
0: l'ontra
3: parlo, quando sto parlando, stai buona.
0: Lontra.
3: Sì, lo so, ci assomiglia a una lontra, sei tutto unto, bello, una lontra, sai che scivolano sull'acqua, sei una lontra.
0: Sì, sì, lontra. Comunque, non me l'avevano mai detto, comunque rispiegami il ragionamento.
3: Ora prima, se vuoi vado avanti a insultare, se vuoi insultare, se no mi fai parlare,
0: no,
3: come vuoi.
0: Vabbè, senti, siccome sei miserabile e morto di fame ti faccio sfogare un po', però arriviamo al concetto.
3: Il concetto è che se i ricchi dovrebbero pagare di più, no? Giustamente.
0: Sì, sì.
3: Il denaro, chiamiamolo il denaro, questo vile denaro dovrebbe essere distribuito.
0: Tu non hai.
3: Io ce l'ho, bastardo infame.
0: Non ce l'hai.
3: Io ce l'ho.
0: Ma dove?
3: Coglione lontra.
0: In moneta.
3: Io ce l'ho il denaro, ma non quanto vorrei averne, giustamente, no?
0: Dai, radici,
3: cosa
0: hai
3: detto?
0: Schiavo radici, dai.
3: Vabbè,
0: non hai neanche capito che cazzo ho detto, bestia ignorante.
3: No, non si capisce cosa dici, non si capisce, perché c'hai i denti sporchi, la bocca piena di merda. Non si capisce quando parli. Lavati i denti, sei una nutria, c'hai i denti di una nutria e sembri una lontra da fuori. Scivoli unta bastardo, fai schifo.
0: Io ho i soldi per il dentista, almeno ce l'ho, tu no, ciao pezzente.
3: Anch'io, sono appena andato, padro, 250 euro per un dente di merda.
0: Ma te li hanno dati a te per donarli, dai, ti sei venduto anche i denti, morto di fame, ciao.
3: Ma tua sorella, vaffanculo, va? Non chiamare più perché veramente devi insultare e basta, cane, ma come ti permetti?
0: Ciao Biafra. E chiudiamo questa meravigliosa puntata con l'appuntamento settimanale con il grande amico mio da Grey School. Amico mio, buongiorno!
4: Scusi, con chi parlo?
0: Scusi, chi è lei? No? Chi è? Con chi sto parlando?
4: Perdoni, ma non può parlare. Io sono il suo legale, dica a me. Chi devo dire?
0: Sono Giuseppe Bruciani, la zecca. Voglio conferire con il mio grande amico del cuore.
4: Purtroppo, guardi, non può parlare.
0: Perché? Che gli è successo?
4: Adesso amico penso lo sappia, ha avuto un problema questo weekend.
0: No, non lo sapevo, che problema ha avuto?
4: Ha avuto un altarco, diciamo, con tre ragazzi nordafricani e purtroppo...
0: Ma perché se me la...
4: Due di loro hanno avuto la peggio, diciamo.
0: Senta, si identifichi, chi è lei, come si chiama, che avvocato
4: è? Io sono l'avvocato Carollo.
0: L'avvocato Carollo?
4: Sì.
0: Senta, questa roba non sta in piedi mai, mai. Cioè, è veramente la cosa, il tentativo più buffo e goffo che abbia mai sentito in vita mia. Lei come minimo aggiusta caldaie.
4: Cosa dire, almeno... Guardi, riprovi tra qualche giorno.
0: Ma non dica puttanate. Senta, esiste qualche articolo di giornale relativo a questa zuffa o...
4: Beh, agli onori della cronaca.
0: Mi spieghi la dinamica.
4: ha avuto l'alterco con tre ragazzi nordafricani.
0: E questo l'abbiamo capito. Da cosa è stato provocato l'alterco?
4: Stavano importunando una persona.
0: Chi? Chi stavano importunando?
4: Una persona terza, una signora.
0: Una signora, quindi tre nordafricani importunavano una signora. Dove?
4: In provincia di Vicenza.
0: In provincia di Vicenza. È grossa la provincia di Vicenza.
4: Purtroppo sono venuti alle mani.
0: Ecco, sono venuti alle mani e com'è andata?
4: Purtroppo due ragazzi nordafricani hanno avuto la peggio.
0: Hanno avuto la peggio, perché? Che gli è successo?
4: Hanno avuto delle lesioni.
0: Però sta bene lui, sì.
4: Lui sta benissimo.
0: Quindi lei mi vuole che io mi beva questa puttanata del mio super amico Spider-Man di quartiere, che s'azzuffa con neanche uno, con tre nordafricani.
4: Per me lei potrebbe,
0: lesionandone due, lesionandone due. Lei non è mai un avvocato, mai nella vita, mai. Cioè lei non sa neanche leggere i depliant di un centro massaggi thailandese. Lei non parla come un avvocato, non è un avvocato mai.
4: Io non so con chi ho il dispiacere di parlare, però.
0: Gliel'ho già detto.
4: La saluto per la seconda volta.
0: Allora, abbiamo verificato l'alibi del coniglione Carotina, e non esiste su nessuna testata locale o regionale alcuna notizia di questa zuffa. Quindi l'amico mio si sta nascondendo perché c'ha paura, vuol far credere di essere un picchiatore, ma l'avvocato Carollo è veramente più finto delle labbra di Alba Panietti. Dai, lasciamo perdere, amico mio, questa volta l'hai fatta sporca, te la farò pagare.

0: Radio. Lo Zodi 105.
1: www.mamazonprime.com. Milioni di prodotti, tranne quello che cerchi tu. Questa settimana metti nel carrello abbigliamento, scarpe e gioielli.
2: Curiosa altalena wireless, 23 euro. Gonna pantalone più camicia berretto, 119 euro. Geniale ombrello in spugna, 19 euro. Luce antibuio, 190 euro. Yoko Ano, biografia illustrata dello Yoko Ano, biografia illustrata dello spintere della moglie di John Lennon, 65 euro.
1: Casa, giardino, fai da te e animali.
2: Controverso burka trasparente, 39 euro. Macete light in pane carasao, 3,60 euro. Per lei, cassa da morto sexy, praticamente una chitarrona, 980 euro. Parigi da Cannes, smart box per soggiorno orribile nella capitale francese, 121 euro. DC Comics, Superman polmone d'acciaio, action figure.
3: Non ci vedo più. C'ho le lacrime.
2: DC Comics, Superman polmone d'acciaio, action figure che sembra una Simmental dipinta male, 14 euro.
1: Giochi e prima infanzia.
2: Prime Video, le avventure di Renzo il mulo coi baffi e altre creature che puzzano di feci, 3,99 euro il noleggio. Sardegna, album con 100 incendi dolosi da colorare, 8,70 euro. Lego Rivoluzione Francese, con oltre 100 omini tutti senza testa, 39 euro. Gratta e vinci. Gioco a premi per ludopatici particolarmente tenaci, 5, 10 o 20 euro. Croce e delizia. Croce e delizia. Piccoli Gesù al cioccolato. Croce e delizia. Piccoli Gesù al cioccolato, 29 euro la scatola.
1: Arredamento interni.
2: Pianta carnivora vegana che si ciba di se stessa, 6,70 euro. Dentifricio al tartaro, 8,90 euro. Chiave portachiavi, 8 euro. Bussola cerca fica, 48 euro. Carbone attivo più legno passivo per clamorosi barbeculi, 87 euro. Set di matite da disegno solo bianche per figli di sacerdoti del Ku Klux. Set di matite da disegno solo bianche per figli di sacerdoti del Ku Klux Klan, 8,99 euro.
1: www.mamazonprime.com. Milioni di prodotti tranne quello che cerchi tu.
0: Radio 105. Lo Zoo di 105.

Lurida, nel letto non ti voglio, no, nel letto no. Vai via di qua. Era meglio sordo. Mi hai tradito, mi hai fatto le corna. Vattene, va.

listening to Mega Man on Radio 105.

0: La pornografia è uno dei settori maggiormente diffusi nel mondo. Grazie alla tecnologia e all'espansione del web sono nate categorie di ogni tipo. Ma c'è una cosa che va sempre più scemando. Le meravigliose trame.
1: Baciamelo piano.
2: Perdona, he venido a posar para ti. Se supone que ibas a pintarme. Hola.
1: Brava piccola. Léccami adesso.
3: Ah, hola. Bueno, no me hagas caso. Es que estoy frustrado, ¿sabes? Venga, desnúdate para que podamos empezar.
0: Le meravigliose trame. I meravigliosi dialoghi improbabili e gli interminabili minuti di attesa prima di vedere una tetta e un culo. A noi mancano. Noi siamo nostalgici e abbiamo dato vita ad un canale porno totalmente diverso da tutti, dove la trama e gli scambi verbali fra gli attori fanno da protagonista. Lo Zodi 105 presenta Pornbab. Pornbab.
4: Ciao, cosa faccio oggi? Allora, vediamo un po'. Un lavoro non ce l'ho. Posso guardare la TV? No, mi interessa. Vediamo, mi faccio una sega, ok? Allora, sì, ecco.
5: Benvenuto a Pornbab, caro segaiolo. Seleziona il film che desideri vedere.
4: Vabbè, che me ne frega. Che voce strana che c'è sto ragazzo. Delicato, essere del nord-est. Sì, Veneto, sì. Beh, questo qua, dai, una a caso, dai.
5: Questo servizio è totalmente gratuito. Inserisci la tua carta di credito solo per questioni di sicurezza.
4: Ah, beh, si vede per la maggiore età, vabbè, metto il banco, ma...
5: Hai selezionato l'esame. Buona sega, porconi.
4: Cazzo, confidenziale però, troppo forse.
5: Troio.
4: Si vede che c'era un... Non ho finito di sentire la registrazione.
5: Hai il cazzo un po' piccolo.
4: Si vede che sono quella cosa ironiche che fanno...
5: Che brutte palle che hai.
6: Scusa, è qui l'esame di filosofia.
7: Sì, la prof Mignot sta iniziando a chiamare in ordine alfabetico.
8: Alberto Abababà, Alberto Abababà.
6: Sì, prof, sono io e il cognome è una mia idea, mutuata però da una grande intuizione di Stefano Accorsi.
8: Ma che bel maschione. Venga, venga, si accomodi nel mio studio che ci facciamo una bella interrogazione.
6: Anche a Stefano Accorsi piace essere interrogato, ma non dagli inquirenti.
8: La vedo nervoso, signora Bababà. Cos'è, per caso i miei capezzoli da bovino la mettono a disagio?
6: No, prof Mignot, è che sono sottotesi e se voglio laurearmi in tempo devo assolutamente passare questo maledetto esame.
8: La tensione sale dunque. Mi piace, sì, mi piace un sacco. E mi dica, questo è il suo primo esame di filosofiga?
6: Via, temo che la materia si chiami filosofia, non filosofiga, professoressa.
8: Si dice filosofia, ma si scrive filosofiga, perché la G è muta. O meglio, la G è nascosta fra le mie gambe. La questione è se lei riuscirà o meno a trovarla e a farmi urlare di piacere.
4: Dai, scannala la bastarda, dai, rovinala! Sciogli quegli occhiali a cappellette!
6: Ok, possiamo per favore iniziare l'esame?
9: Ingullala!
8: Ma certo, mi scusi, è che quando mi bagno perdo completamente la cognizione del tempo. Bene, come certo saprà, il corso di quest'anno era sui sillogismi della filosofia scolastica. Ora io le dirò le due premesse di alcuni sillogismi e lei mi dovrà fornire la conclusione logica. Ha capito?
4: Che cazzo ha detto? Infilaglielo in bocca!
6: Mi è chiarissimo, professoressa, procediamo.
4: No, in culo!
8: Bene, primo sillogismo. Tutte le prof con un cetriolo nel culo se la fanno leccare dai propri studenti.
4: Amen!
8: La prof Mignot ha un cetriolo nel culo. Quindi...
9: Leccacela!
6: Quindi, secondo la scolastica di Plotino, la prof Mignot se la fa leccare dai propri studenti.
8: Ah, sì, ci puoi scommettere. Ah, secondo sillogismo. Tutte le professoresse che hanno almeno un rapporto anale al giorno si fanno scintillare i cavetti di avviamento della batteria dell'auto sul clitoride. La prof Mignot ha 7 rapporti anali al giorno. Quindi...
4: Vedere a bottare!
6: Dunque, allora aspetti... La prof Mignotte si fa scintillare i cavetti di avviamento della batteria dell'auto sul clitoride.
8: Sì, esatto. Ed è una sensazione magnifica. Terzo sillogismo.
4: No, dai, prendigli la mano.
8: A metà di un esame tutte le persone nate di giovedì si spogliano nude. La prof Mignotte è nata di giovedì, quindi...
6: Quindi la prof Mignotte si spoglia nuda a metà di un esame.
4: E tu la inculi!
8: Esatto, e ora te lo dimostro.
6: Ma no, professoressa, questo non è etico. Che cosa fa? Si rivesta, orsù.
4: Ehi, stronzo!
8: Su, su, non mi dica che non ha mai visto una donna nuda. Cos'è? È forse... Cos'è? È forse il mio riporto vaginale? Che horror.
7: Bellissimo.
8: No, ti prego, è agghiacciato.
7: La figa col ciuffo.
8: Mamma mia, ma è il riporto il problema. Cos'è? È forse il mio riporto vaginale a metterla tanto a disagio?
6: No, professoressa, anche se la sua vagina sembra la testa di Nino Banfi, non è quello. È che io vorrei finire questo esame, come del resto Stefano Accorsi prima di me, e poi pensare alla mia tesi, ovviamente.
4: Te la scopa!
6: Quindi, come diceva il segaiolo sul divano, lo studente Abababa ha un rapporto sessuale con la prof Mignotte.
4: Ma che cazzo diceva? Ma che decoder ho comprato? Ma che è vero?
8: Esatto.
4: Scopa!
5: Tempo scaduto. La tua carta di credito risultava farlocca.
4: Eh no, io ho messo in bancomat. Non c'ho soldi in banca.
5: Siamo riusciti a prelevare soltanto 1600 euro. Il servizio completo costava 2000.
4: Ma la pensione di mia madre.
5: Ti lasciamo comunque la possibilità di terminare la sega con queste immagini molto sensuali. Ultimo sillogismo. Ho un bel culo, depilato, ma ho in mezzo un bel ciondolone, quindi...
4: Affanculo.
5: Dai, come fai a non volere questo bel ciondolone?
4: E minchia, avevo spento, che è? Si accende da solo!
5: Ma guarda come fa Ding Dong Dancing!
4: Eh no, spegne! Basta col cazzo sulla cappella col monitor, che schifo! Affanculo.
0: Porn Bab.

0: 105. Lo zoo di 105.
1: Le cose verissime. Le cose verissime.
2: Ciao, cose verissime. Bentornati ad un nuovo episodio in assoluta diretta streaming del mio spettacolare appuntamento con il mistero, la scienza e la conoscenza. Con me c'è anche la mia operatrice Priscilla, che non parlerà e non dirà minchiate rovinandomi la diretta. Cosa? Perché devi per forza infilarti come una mosca fastidiosa che poi mi innervosisci, cazzo?
3: Sei tu che hai cominciato. Io mi facevo bellamente i fatti miei dietro l'obiettivo.
2: Io faccio il cazzo che mi pare!
3: Va bene, calma, dai, iniziamo che poi andiamo offline per il down di banda e lagga per la low banda.
2: Scusa, ma... che cazzo hai detto?
3: Ho detto che se non ci muoviamo, visto che siamo all'aperto, potremmo avere problemi di shitty connection e laggare pesante.
2: Uè, porco digel, ma parla come te mangia, terona! Ma che cazzo stai dicendo? Di che cazzo stai parlando? Esplica, sii chiara. Hai detto che mia madre... è una puttana!
3: Ma no! Che cavolo dici? Ho detto che potremmo avere problemi di segnale e laggare!
2: Laggare? Ma che cazzo vuoi dire? È una roba porno! Uè, vuoi scopare?
3: Ma sei ubriaco? Ma che diamine dici? Ma possibile che vuoi fare lo streamer e non conosci nemmeno i termini gergali e tecnici? Che ignorante!

0: cosa? Cosa? Cosa hai osato dirmi? Ignorante a me? In diretta per giunta?
1: Va bene, scusa, dai. Continua, va, che poi finisce che non abbiamo nemmeno il contenuto e non monetizziamo e non mi paghi nemmeno il mio pacchetto di Diana Blu.
0: Mamma mia, a cosa siamo arrivati? Mi pugnali in diretta e poi pensi al tuo tabacco!
1: Detta così fa riderissimo. Mica sono una CEO del Far West.
0: Ancora con sti termini che non capisco! Mia madre non è una puttana!
1: Ma non ho mai detto una cosa simile! Non sai nemmeno chi sono i CEO?
0: Uè, guarda che io l'avevo il CEO della Piaggio. Era un grande motorino anni 90, lasciatomi in eredità da mio cugino Pippo. Quindi, stavolta non mi freghi, stronza!
1: Vabbè, ok, certo, scusa. Andiamo avanti?
0: Allora, amici, oggi vi mostrerò un oggetto che a dire di chi me lo ha ceduto per un paio di oggetti del mio appartamento quali televisione e iPad ha dei poteri magici incredibili. Ovvero, io adesso indosserò questa maschera Djibouti raffigurante una scimmia coi canini nervosi e di colpo il potere della profonda Africa trasformerà il mio corpo in un cazzo di super essere disumanamente forte con la capacità di fare cose pazzesche, tipo anche aprire i vasetti di sottaceti senza fare leva con il cucchiaino.
1: Sì, mamma mia, quanto sei credulone.
0: Cosa? Cosa hai detto, scusa?
1: No, niente, niente.
0: Uè, sono grasso, mica sordo. Mi hai dato del credulone, brutta stronza. Adesso ti faccio vedere io con la mia maschera coi poteri del Djibouti.
1: Ma ti sei fatto ciulare da un nero con la trama del film The Mask di Jim Carrey. Te ne rendi conto, vero?
0: Guarda, adesso indosso la maschera e poi mi pugnalo davanti a te. Vedrai come mi ha dimostrato il mio amico del Djibouti. Il coltello entrerà e uscirà dal mio corpo senza versare una goccia di sangue.
1: Il coltello era suo?
0: Sì, ovvio. Io l'ho preso da casa mia, mica me l'ha lasciato il suo.
1: Ah, allora ho capito. No, no, aspetta. No, era un coltello finto.
0: Potere del Djibouti dentro me. Ecco le coltellette. Ecco, guarda! Lo dici, sai?
1: Con la lama che si ritrae.
0: Chiama un'ambulanza! Al culo al Djibouti! Che cazzo è il Djibouti?
2: Ah, la la la. Le cose verissime.
3: Radio 105.

0: La Se muoio senza avvisare i miei colleghi, in collaborazione con la Mi rimettono in vita per poi uccidermi loro, così sono soddisfatti, presenta. Forrest Cazze.
1: Mamma diceva sempre: la vita è come una scatola di cioccolatina. Marrone come la merda.
0: Forrest Cazze. Un film di Robert Zemeckis. Forrest Katz è un giovane con un quoziente intellettivo ai limiti della norma.
1: Che brutto.
0: Grazie alla madre, affronta le vicende della sua vita in modo non ortodosso, sopravvivendo ai cattivi compagni di scuola. Forrest Katz. Nello stato dell'Alabama, Forrest Katz racconta gli episodi più significativi della sua vita alle persone che, come lui, si siedono sulla panchina per aspettare l'autobus.
1: Mamma diceva sempre: hai fame, vai dal cane, hai sonno, vai dal nonno, vuoi trombare, vai da mia zia. Io la zia non la voglio trombare, che è brutta.
0: Fra le sue avventure che vengono narrate, la guerra in Viet Zanz e il suo amico Bulba, ma soprattutto il suo maestro di vita, il tenente Zanz, e il suo amore Nanny.
2: E il suo amore Nanny.
0: Con la quale avrà un figlio.
1: Nanny, io ti amo, perché non stai con me? Ho aperto anche una ditta di gamberi con il tenente Zanzer alla fine della guerra. Ho dato il tuo nome alla mia barca. Che cazzo devo fare di più? Dimmi tu, dai!
3: Ah, Forrest Katz, a me non piacciono i gamberi. Non mi è mai piaciuto il pesce d'acqua. A me piace il pesce di terra.
1: A me, guarda che ti do quello rosso, quello gambero rosso ti do a te. Ti fa bene, quello grosso.
3: E il tuo?
1: E il mio, intanto lo vogliono tutti e tu non lo vuoi. Prendilo.
3: No, no.
1: E vaffanculo.
0: Nel frattempo, il tenente Zanz, suo superiore durante la guerra, ma attualmente socio in affari di Forrest, porta avanti in maniera pulita le varie attività del giovane.
4: Quello pensa a Nanny e io faccio i conti. Allora, contiamo la solda. Ah, davo dai! Lui è socio di maggioranza, quindi 2 a lui, 8 a me, 3 a lui, 20 a me. Ah, davo dai! 10 a lui, 1000 a me. Sembra la solda, la solda, la solda, davo dai!
0: Forrest Katz nel frattempo insegue la sua amata per tutti gli Stati Uniti della Puglia nel tentativo di convincerla a sposarlo.
3: Forrest, tu sei stupido,
1: sì. Sei
3: ignorante,
1: sì.
3: Però, vabbè, vengo con te.
1: Vieni con me, vieni con me. Con me starai bene, culo aperta. Raindrops are falling on my
0: head. Finalmente, dopo anni di viaggi, guerre, corse per tutto il paese, i tre si ritrovano in Alabama, nella casa di Forrest Katz. Ma la tragedia è dietro l'angolo.
5: È dietro l'angolo.
0: Nanny è molto malata e sta per morire. Al capezzale è assistita da Forrest e dal tenente Zanz.
1: Porco Giuda Nascaro, proprio a me. Con tutto quel benessere che c'è nella vita, con queste belle cose che c'è nella vita, mo sta morendo sta cazzo. No, come che sia.
3: Non preoccuparti, tuo figlio nascerà prima della mia scomparsa, così sarai felice. Sempre che tuo figlio, perché qua mica si capisce,
1: No.
4: Che te ne frega, Forrest, tanto hai la solda. Non fare il romantico, questa è una zozza.
0: Il piccolo nasce pochi giorni prima della prematura scomparsa della giovane. Ma...
1: Che bello, figlio mio, che bello. Dimmi qualcosa, parli. Ah, Madonna, che bello, meraviglioso. Ho fatto un voto. Dicevo sempre: se avrò un figlio, lascio tutta l'attività. Lascerò tutto al tenente Zanza, quel figlio di zoccolo. Parlo, figlio mio. Parlo, dimmi qualcosa. Parli.
6: Papà, dammelo sold. Papà, dammelo sold. Dammelo sold. Davo dai, subito, dammelo sold.
1: Tu non sei mio figlio, ricordati. Non sei mio figlio. Tu non sei. Tu sei un figlio di...

0: Lo Zoo di 105.
1: Sono passati più di due anni dall'ultima stagione.
2: Ehi, sfigati! Venite a vedere! Mi è arrivato il Commodore 64!
3: No, che figata! Che giochi hai?
2: Ho quello della Formula 1 a due colori, dove si va solo dritto e non si può superare.
3: Morti, morti!
2: Si affermi.
3: Gli occhi chiusi, scusate.
1: Ma i nostri eroi sono tornati. Stranger Dix 4. Cazzi sempre più strani. Stranger Dix 4.
2: Dai, carica il gioco, Commodore 64, che siamo gasatissimi.

0: Caro Billy, qui a Hawkins le cose vanno sempre peggio. Oggi per distrarmi mi sono depilata la a forma di giraffa, ma non posso continuare ad ignorare il fatto che la gente ha iniziato ad avere le visioni. Stanno impazzendo tutti, Billy.
1: Perché invece tu con la a forma di giraffa ci stai dentro?
0: Sono 3 giorni che Zeppola si rotola sul pavimento convinto di fare un'orgia con i personaggi dei videogiochi.
2: Ragazzi! Ragazzi! Venite a vedere! Venite a vedere! Pac-Man mi sta facendo un bocchino! Pac-Man mi sta facendo un bocchino!
0: Sta accadendo qualcosa di strano, Billy, lo sento!
1: A parte Pac-Man che fa i pochini?
0: I miei poteri, ad esempio, stanno svanendo. Pensa che ieri sono dovuta correre a comprare un vibratore perché non sono più in grado di muovere i cetrioli col pensiero.
1: Ma problema,
2: No, no! Super Mario nel culo, no! Super Mario nel culo, no! Il fungo!
1: Ma veramente sta succedendo sta roba?
0: Oh, Billy, quanto vorrei che tu non fossi morto!
1: Dimmelo a me, anche io preferirei il contrario.
0: Non posso combattere questa cosa da sola, è troppo potente! Non c'è nessuno che possa darmi una mano. Sono tutti morti, fifoni oppure pazzi. Come quel coglione di Zeppola, che ora è convinto che un personaggio di Street Fighter gli voglia infilare un braccio nel buco del culo!
2: Ryu! Ryu! Gulen! Gulen! Che fosse! Gulen!
0: Oh, Billy, è un brutto presentimento.
1: Ma anche la realtà non è che sia proprio meravigliosa.
0: Sento che stanotte accadrà qualcosa di brutto. Qualcuno sta per morire, ne sono certa. E la cosa peggiore è che non posso fare niente per evitare che ciò accada.
1: Senti, scusa, non è che adesso magari fai una buchetta giù nel terreno e mi tocchi i coglioni a me che io non riesco da morto. Ma lì che me ne aggrama.

0: cadere, sai? No, no! Pure i maccioli adesso cadono dal cielo! Giralo, giralo! Se no, quelle fasciarelle mi schiaccia i piedi! Ai, ai, ai.
1: È notte fonda e la professoressa Frolander sta dormendo beata sul suo materasso ergonomico della Eminflex.
2: Professoressa!
3: Ma che succede? Sta sognando o sono davvero all'inferno?
2: Tutte e due.
3: Guardi che per quella vocina lì non ce l'ho la cura che la rimetto a nuovo. Deve prendere il miele e ce la facevo sempre a mio nipote.
2: Non fare la spiritosa.
3: Ma tu sei un satanasso vero, quello con le corna, aiuto bidello, aiuto, aiuto bidello!
2: È giunta la tua ora!
3: Ma perché, che cosa avrei fatto mai? Sono una brava donna, vado in chiesa, voto sempre il PD! E mi rompono i coglioni i bambini sotto casa, buco i palloni. Beh, forse bucare palloni non è bello, eh?
2: Peggio.
3: Cosa ho fatto, insomma, dai?
2: Non hai pagato una rata del materasso e Mastrota è incazzato. Nero.
3: Ma va che c'è un errore, io ho comprato un Riccardo Corredi, eh?
2: Allora, ritratto.
3: Ma sa che sei proprio un bel ometto? Magari le scottature sono un po' brutte da vedere, però io, diciamo, sono una donna sola.
2: Fammi un pompino, che c'è Billy che mi fissa.
4: Eh sì, signora, sono dentro la cassa. In realtà volevo chiedere, non è che sto Riccardo Corredi fa anche le bare? Perché questa me lì è scomodissima, ci devo stare giusto per l'eternità. Non mi ha messo neanche il cuscino.

0: rapida, ma underground, come mi viene venire. Musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
1: Lo Zoo di 105.
0: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes! Oddio, sto muovendo!
2: Il canone paga sto porco di canone merda. Rai Charles, il canale Rai per i non vedenti, in collaborazione con Produzioni Truffazzi, presenta L'ultimo appuntamento. I protagonisti: Antonio Summa e Tony. Scroffi slabbrata e Viagra. E con la partecipazione straordinaria del Consiglio Comunale Milanese nei panni dei ratti del Naviglio Pavese. Tratto dall'omongolo romanzo di Italo Parrucchino. Adattamento cinematografico. Vattela a pigliar nel culen. Regia di Leonardo Petardo. Voce narrante. Angelo non svelato. Avvisiamo i gentili radioascoltatori che anche in questa puntata lo spregevole Antonio Summa ha smoccolato pesantemente. Non lo abbiamo licenziato, solo perché muore davvero bene, altrimenti lo davamo in pasto ad un convento di preti birichini. È sera. Luci cariche di appetitosi fotoni, musica sonora in sottofondo e tanti esseri umani con le pupille rettangolari come quelle dei caproni. Siamo nel tipico locale sui Navigli e la creme della Milano che non conta un cazzo è tutta qui, a farsi spennare per un paio di bicchieroni stracolmi di ghiaccio e forse una sgrollatina d'alcol. La cinepresa cinepreseggia verso un tavolino, dove una femmina di una bellezza sculacciosa siede sola, soletta, davanti a un margarita che lo fa meglio uno spaventapasseri monco e in fiamme. Il suo nome di battesimo è Viagra e le areole dei capezzoli che si affacciano timidamente oltre la sua straripante scollatura sono due invitanti arcobaleni di soffice mortadella che promettono una ricompensa ben più sostanziosa di un banale pentolone d'oro una volta smangiucchiate a dovere. Persino i ratti saltano fuori dal Naviglio a cazzo duro per ammirare le forme di questa intergalattica vaccona, che al momento però sembra molto contrariata.
3: Ma allora, si può sapere quando arriva questo benedetto Tony? Il primo appuntamento è già in ritardo. Lo sapevo, ho fatto male a scaricare Tinder. Però devo ammettere che questo Tony è veramente un gran bel figone.
2: Le manine perfettamente ergofalliche di Viagra raggiungono sensualmente il cellulare, aperto proprio sulla pagina Tinder di questo Tony. L'immagine del profilo lo ritrae identico spiccicato a Brad Pitt in Fight Club. Mentre Viagra ammira quello che è palesemente un fotogramma rubato, proprio dallo stesso film, un sorcio storpio bipede handicappino prende posto al suo tavolino.
4: Viagra, giusto? Ciao, scusa il ritardo, non trovavo parcheggio.
3: Ci conosciamo per caso? Ma
4: come, sono io? Tony di Tinder, non mi riconosci quello...
3: No! Non gli assomigli per nulla. Quello nella foto è un manzo di prima categoria, mentre tu sembri uno di quelli a cui tagliano le palle da ragazzini per farli cantare per sempre come baby Frocetti.
4: Ehi, ma cosa sei? Un indovina per caso?
3: Mi dispiace, Tony, ma non sei proprio quello che mi aspettavo. Forse è meglio annullare tutto.
4: No, porco.
2: Sì, cari amici cristiani, avete sentito bene, Summa ha smoccolato. Sto bastardo irrispettoso.
3: Vabbè. Ma attieniti al copione.
4: Attieniti
3: al copione.
4: A me piace reinterpretare.
3: No.
4: Ah, ok, d'accordo. Peccato però, perché tu invece sei il ritratto della perfezione.
3: Ah, ma davvero?
4: Sì, se chiudo gli occhi e provo a immaginare l'essere umano perfetto, lo vedo identico a te.
3: Oh mamma, l'essere umano perfetto? Ma questo è il complimento più bello che io abbia mai ricevuto. Forse ho fatto male a giudicare il libro dalla copertina. Credo proprio che ti darò una possibilità.
4: Grazie, non te ne pentirai. Sono ansioso di sapere tutto di te. Racconta.
3: Chiedimi pure quello che vuoi. Sono un libro aperto.
4: Ok, d'accordo. Dimmi un po', quando hai fatto la transizione?
3: In che senso, scusa?
4: La transizione da uomo a donna. Cioè, quando è che hai fatto l'operazione? Sembra una cosa comunque recente.
3: Ma come ti permetti? Io non ho fatto nessuna transizione. Sono sempre stata una donna.
4: Non ci credo. Ma poi con quella mascella lì, dai, fammi il piacere.
3: Cosa c'è che non va nella mia mascella?
4: Assolutamente nulla, se sei un pugile professionista.
3: Per tua informazione, nessuno mi ha avuto nulla da ridire sulla mia mascella. Sono considerata una bellezza mozzafiato. Non capisco perché sto a perdere tempo con te quando potrei avere tutti gli uomini che voglio.
4: Perdonami se ti ho offesa, Viagra. Sono davvero mortificato, non era mia intenzione. Ti prometto che mi farò perdonare.
3: Voglio proprio vedere come.
4: Offrendoti un altro margarita. Cameriere?
5: Eccomi.
4: Allora, io prendo un gin tonic, un negroni sbagliato, un litrozzo di birra, l'hamburger più zozzo che avete e una porzione extra large di patatine. Mentre qua il travone prende un altro margarita.
3: Io?
2: Un fulmine cade dal cielo sconvolgendo le pornografiche forme di Viagra, che in un battibeluga si trasforma in un cincischione da aperitivo, con tanto di oliva e ombrellino colorato orribile che si avventa sul malcapitato Tony facendolo a brandelli.
3: Io non sono un travone. Ti spacco in due.
4: Oddio, si trasforma, oddio. Cosa gli sta succedendo? È ancora più uomo di quanto... Oddio!
6: Zinzischione no travone!
4: Ah!
6: Zinzischione no travone!
4: Colpo di mascella 1! E il colpo di mascella 2!
6: Zinzischione no travone!
4: Ah! Ecco! Lo sapevo! Vedi che ha fatto l'operazione! Oddio, che cappella enorme, porca...
2: Smoccolata numero 2.
4: No! Aia! No! Dio! Ma... Ti è piaciuta questa?
3: Madonna,
4: aspetta. Aspetta, aspetta che c'è una performance. Aia! Aia! Porca...
2: Smoccolata numero 3.
4: Sto morendo con un travoschione! Aia!

0: mia, che soddisfazione ucciderne uno così, che muore così bene.
1: Cane.
2: Smoccolata numero 4. Mentre un esercito di topi invade il locale per pasteggiare con i sanguinolenti resti di Tony, il sottoscritto vi ricorda che vi restano solo 9 giorni per saldare i vostri contenziosi con Mamma Rai. Paga il canone, pezzo di merda! Sereni, mentre voi pagate il canone, sappiate che Antonio Summa, detto Alga Storpia, è stato multato e dovrà risarcire la Rai per il resto della sua vita. Godo merda! Godo merda!
3: Radio 105! Lo Zoo di 105.

0: qua!
1: Ehi!
0: Ehi!
1: Ehi!
0: Eri impegnato!
1: Ehi!
0: Stavi facendo la trissa!
1: No, no,
0: pensavo di averti disturbato durante il lavoro.
1: No, assolutamente no, stavo facendo lo Super Enalotto. Oh, oh, ci pensate che mancano i fuochi artifici? Allora chiamam e truam un drago.
0: La barca che esplode in mezzo là.
1: La barca che scoppia è il drago.
0: E gli sposi che saltano in aria.
1: Alla
0: detonazione, pum!
1: Bellissimo.
0: Ehi,
1: vai, chiamam.
2: Pronto?
1: Voi fate fuochi d'artificio?
0: Per scoppiare i fuochi, voi?
2: Sì.
1: Allora, siccome mio figlio va in sposa, la figlia...
0: La figlia mia.
1: Ha del consuo, c'era, no?
2: Sì.
1: Voi li fate fuochi d'artificio in due cieli, va a scoppiare tutto cose che i draghi, cose in due cieli, colorate.
0: È possibile?
2: Sì, sì, come no.
0: Quanto costa?
2: E venite qui al negozio e parliamo da vicino.
1: Ma il secondaneo. Siete napoletano?
0: Siete napoletano?
2: Sì, sì, sì, sì.
1: Ah, e a chi appartenite?
2: Come a chi appartenite?

0: Sfregiani, netto cannavo.
1: Sì, sì, sì.
0: Ah! Siete imbarentati con netto cannavo?
1: No, no, no, no.
0: Ah, che peccato. È morta,
2: ho capito.
1: Sì, sì.
0: È morta Ninetta.
2: È stata una tragedia.
0: Una tragedia bruttissima. Proprio, stava camminando e purtroppo è andata a sbattere contro un colpo di pistola.
1: Ah, mi dispiace.
0: Ah, tragedia,
2: sono cose che accadono.
0: Cose che capitano.
1: Sì, sì, ho capito.
2: Che facciamo allora?
0: Che fai per questo fatto dei fuori?
1: Sì.
0: Allora io volevo sapere innanzitutto se
2: che abbiamo delle richieste particolari.
0: Quindi diciamo se vogliono sposare in coppia la lag di carta.
2: È possibile, far esplodere il lag di carta.
1: Sì, come no, sì.
0: Allora, vorremmo come fa.
2: No, allora, noi vorremmo affrontare una barchetta. Una barchetta, no?
1: Sì.
2: Con gli sposi in cartapesta sopra, in coppa, due sposi in cartapesta sopra la barchetta, no?
1: Sì.
2: E di notte cammina la barca in dolaga.
0: In dolaga, con un bello colpo di mortaio, boom! A parte esplorare in dolaga, fiamma, cosa?
2: Però,
0: e poi parto un
2: vorremmo vedere gli sposi per saltare in aria, questi sposi finti. È possibile?
0: C'hanno proprio a detonare.
1: Sì, sì, sì.
0: Si può fare?
1: Sì.
0: E che luogo mortaio quanto costa?
1: E venite qua e ne parliamo da vicino.
0: Ah, bello, è giusto, al telefono non è prudente, diciamo.
1: Sì, sì.
0: Un'altra domanda. È possibile avere un drago?
1: Un drago,
0: sì, o fuochi artifici da forma di drago.
2: Quando saltano gli sposi, il drago se li mangia.
1: Sì, come no.
0: Si può fare.
1: Sì, sì.
0: Perché hai visto che lo film con Gandalf?
1: Sì, come no.
2: È bello, vedo perché è pesano lui.
0: Sì.
2: Lui conosce Ninetto. Va bene, allora fissiamo un appuntamento.
0: Dai.
1: Va benissimo, sì.
0: Cioè, dove ci troviamo?
2: Autostrada.
1: Sì.
2: Sì, wow. Che cosa? Sì, che cosa?
1: No, quale autostrada, scusate?
0: Ah, voi avete detto autostrada, io ho già sentito.
2: Tu hai detto autostrada.
0: Lei
2: ha detto autostrada.
0: Pronto? Voi avete detto autostrada. L'ha già sentito io. Ma vieni sto buco un'area di chiave, che struzzo!
2: Ehi! Struzzo!
0: Che cazzo!
2: Ehi!
0: Richiamo!
3: Non so.
0: Strunz!
2: Figlie zoc!
0: E gli è stato abbasciato da lei!
3: Abbascio
0: di tu! Ma va a un culo!
2: Bucchi!
0: Strunz!
2: E ti abbascio da lei!
0: Ma che se non è educazione?
2: E rispondo! Bucchi!
0: Bastardo!
3: Ti sposi tua figlia o tua figlia?
0: Allora si sposano mia figlia e
2: mio figlio
0: e la figlia del mio consuocio. Io sono capace quale vagliarulo, non so se ha capito con chi sta parlando.
3: Tua figlia, ma com'è tua figlia? È buono!
0: Ehi, Bucchino! Ficchia zocco!
2: E vai di parme!
0: Va buono, vabbè.
2: Pulisciti la bocca prima di parlare della figlia mia! Bastardo!
0: La pulizza la bocca, bro!
3: Oh!
0: Il Cosimo, giustamente...
3: Mi
0: sa domandato.
2: Ha detto che tu figlio.
0: No,
2: poco di dubbio.
0: Scusate un momento, se stavate parlando con me, Pasquale Vagliarulo o con Cosimo?
3: Cosimo di dove?
0: Scusa, ma avresti su fatti a me. Nictus! No, che peccato! Issa ha avuto l'ictus proprio in da telefonata.
2: No, ha detto che il figlio tuo è ricchione.
0: No, hai tu sei ricchione.
2: No,
0: è tua figlia è zoccolo.
2: Ah no, è figlio tu zoccolo.
0: No, issa è tua figlia è zoccolo e tu sei ricchione.
2: No, che mia figlia è zoccolo e tuo figlio è ricchione.
0: Vabbè, un matrimonio tradizionale.

0: Lo Zoo di 105.
1: La storia di cui stiamo per parlare è dichiaratamente una leggenda, un'invenzione, un falso storico. Ma noi vogliamo raccontarvela lo stesso, sperando di ingannare chi si metterà all'ascolto solo dopo che questa breve premessa

0: essa sarà terminata. Benvenuti nel regno del mistero. Benvenuti a...
1: Complotti complottosi!
0: Era su per giù il 4 giugno del 1937, quando in un piccolo supermercato comparve un oggetto che rivoluzionò il modo di fare la spesa.
2: Ricordo bene, in quel periodo avevo precisamente una sessantina d'anni. Tutti dicevano fosse il futuro, ma io che già sapevo tutto non ci credevo e mi son detto: e se fosse un'astronave?
0: Stiamo ovviamente parlando del carrello per la spesa. Tutti sappiamo cos'è e come è fatto il carrello della spesa, ma non tutti sanno la verità inquietante che si cela dietro adesso.
3: A tutti è capitato di fare la spesa e puntualmente di prendere un carrello con una ruota malfunzionante. So che la cosa vi sconvolgerà, ma non è un caso, non è sfortuna, ma è una tecnica subdola ben mirata. Infatti, ogni supermercato del mondo installa deliberatamente l'82% circa di ruote difettose sui propri carrelli, detta in gergo ruota dissonante comportamentale.
0: Esatto, la ruota dissonante comportamentale è un'invenzione atta a farci perdere la ragione durante l'atto di fare la spesa e girare nelle corsie. Ma perché tutto questo? E soprattutto chi c'è dietro? Ce lo spiega un dipendente di una grossa catena di cui non faremo il nome per tutelare il nostro testimone.
4: Salve a tutti, sono Francesco Lo Russo e lavoro da oltre 10 anni da Walmart. Ho scelto di mettere questa voce distorta, almeno non me ne conoscete. Qualche anno fa sono venuto a conoscenza del business della ruota dissonante dei carrelli della spesa. Viene fatto apposta per farvi perdere la concentrazione e la pazienza, per irritarvi il più possibile in modo che non vedete l'ora di uscire dal supermercato. E cosa c'è di meglio di chi è nervoso e non vede l'ora di andarsene? È esatto, l'acquisto con...
0: Siamo sconvolti quanto voi dal fatto che il nostro Francesco Lo Russo non sia riuscito a dirci tutta la verità e non abbiamo proprio idea di cosa sia successo. Ma sappiamo che stava per rivelarci il segreto che si cela dietro ai carrelli dalla ruota dissonante.
5: Come potete vedere da questo disegno che ho fatto io coi pastelli, quando state compiendo un'azione e siete concentrati, se si aggiunge un elemento di disturbo che vi irrita il sistema nervoso, le vostre azioni diventano compulsive e non più ragionate. Ed è proprio questo che fa la ruota del carrello. Vi mette in una condizione di irritazione continua, in modo tale che non controllerete più i prezzi dei prodotti e riempirete il carrello in modo compulsivo per uscire velocemente dal supermercato.
6: Ora posso avere un tegolino?
0: Siamo scioccati quanto voi da questa importante testimonianza, ma ricapitoliamo un momento cosa succede quando ci imbattiamo in una ruota difettosa. Sentiamola.
7: Incazzati, incazzati. Compra, compra, compra. Quello è un 3x2. Compra. Non ti è venuta voglia di biscotti? Prendi quelli più costosi.
8: È semplice. Prima i sintomi. Una ruota che cicola solo quando rallenti. La sensazione che il carrello tenda verso il riparto biscotti. Un'improvvisa stanchezza tra il banco verdura e la carta igienica. E poi, la ruota inceppata e qui inizia l'irritazione. E quando finalmente arriviamo in cassa, boom, di zuccheri, offerte 3x2 e snack colorati nel momento in cui sei psicologicamente pronto a comprare qualcosa che non volevi, ma che ti dà sollievo emotivo.
0: Se avete ancora dubbi, abbiamo un'ultima testimonianza che vi cancellerà ogni perplessità.
9: Mi trovavo in un noto supermercato a Milano e mentre spingevo il carrello notai la ruota difettosa che cigolava e traballava. Mi piegai per controllare la ruota e accidentalmente mi caddero le mutandine. A quel punto arrivò uno che mi infilò una monetina nel culo e iniziò a spingermi come un carrello. Sì, gnicchi, gnicchi, gnicchi.
0: Esatto, gnicchi, gnicchi. Non sappiamo se avete colto il sofisticato messaggio subliminale nascosto fra queste parole, ma una cosa è certa: una ruota difettosa può cambiarti la giornata. Vi lasciamo con un'ultima riflessione. Ci avete mai pensato che un carrello costa solo un euro? Ma lasciamo a voi le vostre conclusioni, anche se la verità noi non la sapremo mai.

0: is a zoo only for you.
1: Lo Zodi 105, in collaborazione con Qualcosa, vi presenta
2: Italia amore mio.
1: Italia amore mio, il quiz che dà la possibilità di diventare ricchi con sole tre domande. Italia amore mio, dirige in studio Alfredo La Rocca.
3: Pronto?
4: Pronto? Buongiorno! Ben collegato in diretta in questo momento con noi su Canale 5 Italia Amore Mio, il gioco quiz che ogni mattina permette di far vincere milioni di euro ai nostri telespettatori. Un applauso! Buongiorno! Sono Alfredo La Rocca, come va? Tutto bene?
3: Va bene.
4: Va bene, va bene. Lei come si chiama?
3: Andrea.
4: Il signor Andrea dalla provincia di?
3: Verbania.
4: Allora facciamo un applauso al signor Andrea. Allora signor Andrea, buongiorno. Allora in questo momento siamo in diretta, sente il pubblico che applaude il signor Andrea da Verbania, bellissima città Verbania, sul Lago Maggiore, giusto?
3: Giusto.
4: Benissimo, allora sono tre domande in palio, abbiamo oggi la modica cifra che purtroppo la scorsa settimana il nostro ex concorrente non ha potuto portarsi a casa, di ben 750.000 euro. Allora, le domande sono tre. Se lei risponderà esattamente alle tre domande, si porterà a casa il monte premi di 750.000 euro. Un applauso a 750.000 euro. Allora, signor Andrea, è pronto?
3: Sì.
4: Benissimo. Attenzione. Signor Andrea, lei che lavoro fa?
3: Muratore.
4: Muratore, quindi lei comunque saprà un po' cosa è successo nel mondo negli ultimi 50 anni, diciamo.
3: Boh, non lo so.
4: Benissimo, allora siamo preparatissimi come sento. Attenzione, parliamo di spazio, lo spazio, lo sbarco sulla Luna. Lei c'era nello sbarco sulla Luna, quanti anni ha più o meno? C'era quel periodo, no?
3: 69 mi sembra.
4: 69, esatto, ci siamo invece. Attenzione, allora, l'uomo che è sbarcato prima, il primo uomo che ha messo il piede sulla Luna, si ricorda, lei avrà visto l'impronta.
3: Marco Polo,
4: esatto! Un applauso, grandissimo! Un applauso al grande anziano Andrea da Verbania, ha risposto esatto alla domanda. Attenzione, allora passiamo alla seconda domanda. Attenzione perché lei può anche rinunciare alla seconda domanda e poi dopo. Quindi attenzione. Lei ha visto il film Shrek?
3: Sì.
4: Perché il gatto con gli stivali ha gli stivali? Attenzione. Perché deve andare a caccia. A caccia! Benissimo! Benissimo, signor Andrea. Ragazzi, sono veramente sorpreso quest'oggi perché ci sta andando benissimo. Ricordo che il monte premi è 750.000 euro. Una roba incredibile, questo monte premi che ci portiamo dietro da ormai quasi 6 mesi. Grazie per gli applausi. Attenzione, ultima domanda, signor Andrea. Lei è religioso? Crede in qualcosa?
3: Sì.
4: La storia di Gesù la conosce, diciamo?
3: Più o meno.
4: Più o meno, è famoso, ha fatto anche un sacco di film su questo attore. Attenzione, allora. Gesù a un certo punto si sa che conosce Pietro. Lo sappiamo tutti che Pietro è colui che ha le chiavi del...
3: Di tutto,
4: ha le chiavi di tutto. Allora, in quale punto Gesù conosce Pietro? Attenzione, ci sono tre posti. Lei mi deve dire esattamente qual è il posto di questi tre. Attenzione. Allora, Gesù, dove si è incontrato con Pietro? A Gerusalemme al Bar Santo, sempre a Gerusalemme in piazza Mefisto oppure a Pavia? Via col tempo a 30 secondi, pensi esattamente bene questo che poi, vai!
3: Penso quella mezzo, la domanda è mezzo.
4: In piazza Mefisto! Il signor Andrea da Verbania vince il monte premi di 750.000 lire! Incredibile! Un applauso signor Andrea, è incredibile. Lei se in questo momento sta guardando la televisione o sta...
3: Sto lavorando.
4: Benissimo! Un applauso signor Andrea! Perché? Lei vuole salutare qualcuno in questo momento alla televisione? No. Ha vinto 750.000 euro, signor Andrea. penso che da domani potrà cambiare. Chiudi il telefono, potrà cambiare la linea. È caduta la linea, è caduta la linea. Si sa che quando cade la linea, fine gioco. Purtroppo il nostro concorrente non ha diritto al monte premi di 750.000 euro. Quindi vi salutiamo, diamo la linea al TG5, torniamo sempre qua presto alla... Fantastico! Sempre vai!
1: Italia, amore mio, torna domani, sempre alle... su Vai 1.
5: Radio 105.

This is Mega Man. This is Mega Man.

0: Lo Zoo di 105.
1: Discovery Franco presenta un popolo fiero di combattenti e navigatori ha vissuto per un millennio ai confini dell'Europa dei tempi più violenti e bui. Forti, coraggiosi, ma incredibilmente brutali ed ignoranti. Eroi di un tempo dove la vita umana aveva lo stesso valore di una collezionabile dell'esse lunga. Loro erano i vichinghi.
2: I vichinghi e l'economia!
3: Accidente! Gli ha rotto mio ascio di guerra per staccamento di testa di nemico. Ora va da potente vichingo fabbro e prende nuovo ascio. Salve a te, potente vichingo forciatore di spato e di ascio.
4: Salve, potente Knur.
3: Io qui perché ha bisogno di nuovo ascio.
4: Ah, bene, bene, bene. Io ho proprio fatto un uovo di ascio duro duro e tagliopello. Perfetto per tuo guerro e per ammazzamenti di nemico. Sentire, prego, sentire.
3: Oh, ya! Bello ti ascio! Io voglio... Grazie, tu grande e bravo forciatore di arma per ammazzamenti. Grazie, grazie.
4: Grazie, grazie, grazie, grazie a cazzo! Dove andare tu, Knur?
3: Beh, io va a capanno con mio nuovo ascio. Domani va a villaggio dopo montagne e fare razzia e tagliare tante testo con tuo ascio e fa violenza su tante donne grazie a tuo ascio ammazzamenti. Grazie, grazie, grazie.
4: Sì, sì, grazie, grazie, grazie, grazie, cazzo. Io molto felice per tuo programma di domani. Ma tu dimenticato di dare me qualcosa in cambio di ascio?
3: In che senso io non capire?
4: Tu vuole ascio? Tu pagare? Tu non paga ascio, tu fare tuo guerro con dito e sassi.
3: Ah, tu vuole fare parato.
4: Giavol, se tu non ha oro, va bene anche parato. Cosa offre a me per tuo ascio nuovo?
3: Beh, e tu vuole questo quantino di pelliccio di coniglio che io ho preso d'assalto di villaggio in cambio di violenza di mio buco caco caco molto caldo d'inferno.
4: No. Troppo poco.
3: Ma io brucio tanto mio buco cacco cacco per giorni per quantino di pelliccio.
4: A me non interessa, io voglio di più.
3: Allora io da te uno bello sacco pieno di osso di nemici per fare arredamento di minaccioso in tuo capanno di guerriero.
4: Dai, non interessa, io minimal.
3: Tu moderno, forse vuole fare di violenza mio tonno nuovo? Lei puzza puzza, belli capelli rossi, con treccio, e quanto tu fa violenza le bacio in tuo bocco con l'inco.
4: Dai, dai, dai, io c'ho tonno con capelli rosso che bacio il mio bocco con l'inco. Dato vichinco, Eric, in cambio ti spado.
3: Maledetto vichinco, Eric. Allora io da te quanto di pelliccio, più grosso cinchialo, e questo tubo che fa musico con soffio in buco.
4: Dai, dai, io non interesso. Da me ascio tu non può permettere. Parpone.
3: Ma io ho bisogno di arma per fare guerra. Cosa può darmi per pifero quanto pelliccio e grosso cinchialo?
4: Tu fammi pensa. Ah, trovato. Io da te questo piccolo martellino.
3: Cosa fa con questo piccolo martellino? Ripara finestro di nemici. Tu da me ascio? Prima che io...
4: Cosa tu credi di fare?
3: Tu ascio molto grosso in tua mano.
4: Io fabbro.
3: Già, tu fabbro è anche grosso grosso.
4: Fetta tu. Io batte ferro tutto il giorno, già. Mio braccio molto molto grosso grosso.
3: Già, io vede. Allora io mi accontento di martellino.
4: Bravo, tieni, io regalo anche ti chiodini.
3: Tu sicuro che non vuole fare ti violenza sul mio buco cacco cacco in cambio di ascio?
4: Knur, io non sarto di villaggio. Piuttosto preferire arrostire mio bastone piscio piscio in fuoco dove fa spato che fare di violenza in tuo buco cacco cacco.
3: Tu non sa cosa ti perde. Sarto di villaggio molto spruzzamento di acqua pampino con mio buco buco.
4: Ok, io andare. Maledetti te orecchioni, dove andremo a finire?
1: I vichinghi.

0: la leggenda continua.
1: E rieccoci sempre col vostro chirichetto cantastorie preferito, qui a narrarvi la leggendaria storia dello zoo. Anni 2000, i nostri intrepidi Marchino Patatino Mazzolino e Fabietto Borghingi Alisengi stanno attraversando la Route 66 in moto. Dopo aver scaricato più e più volte Paolo, che non era stato invitato, arrivano nell'allegro e bifolco paesino di Radiator Springs, nello Utah, Oklahoma.
2: Oh Fabio, fermiamoci qui per un po', così magari Paolo non riuscirà a trovarci. Minchia merdaccia Felipe Melo.
3: Belin, è vero, gliel'abbiamo detto continuamente che non poteva venire, ma continuava a ripresentarsi come la mucillaggine a Rapallo.
2: Dai, cerchiamo un posto in cui mangiare qualcosa e passare la notte, gonade infiammata di puttana.
4: Ehi, voi due super rider a bordo di quei pazzeschi chopper, state cercando un posto in cui mangiare qualcosa e passare la notte?
2: Sì, è letteralmente quello che ho appena detto un attimo prima, plasma nauta rettoscopio.
4: Fermi, sento delle vibrazioni arrivare dai vostri tubi di scappamento rombanti. È il destino che ci ha fatto incontrare. Anche io sono un motociclista, proprio come voi. Forza, seguitemi.
3: Marco, secondo me questa è una storia da un tranquillo weekend di paura. Ci scommetto il belino che qui finiamo inculati. E intendo letteralmente.
2: Vuoi dire? Mo', io un tentativo glielo darei. E se, oh, dovessimo finire inculati, amen, vabbè, dai. Alla fine è come cagare, ma al contrario.
3: Vabbè, se lo dici tu.
4: Molto piacere. Il mio nome è J.J. Jefferson Kennedy Jr.
1: E presa la decisione, i nostri amici seguono JJ che li porta al Roxy Bar. Esatto, proprio quello di Vasco. Il Roxy Bar è un classico dinner pub in mezzo ai cactus, dove vendono whisky al peyote e tequila col verme, principalmente frequentato da camionisti e motociclisti ambigui.
3: Belin, Marco, io non so se voglio entrarci, Te l'ho detto, qua finiamo inculati.
2: Ma va, ma figurati, si vede che è un bravo ragazzo. Poi, se proprio dovessimo finire inculati, vabbè, alla fine è come una colonscopia un po' più invasiva.
3: Sarà. Ok, entriamo.
4: Ehi, hey, barman, tre whisky.
5: Ecco qua. Sono il classico barman dei film americani che in ogni inquadratura pulisce il bancone o asciuga il bicchiere, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman.
3: Belin, questi solo per me. Voi cos'altro prendete?
2: Guarda, Fabio, sta partendo una classica rissa che ti aspetti in un bar come questo, puttana mia madre e pure sua sorella.
4: Oh sì, qui in America andiamo pazzi per le scazzottate. Forza, gettiamoci nella mischia.
3: Ah, io te l'ho detto, Marco, qua finiamo inculati.
2: Ma va, è solo una sana rissa in un bar. Passami quella sedia che la spacco in faccia a quello col cappellino e i baffi che sembra Freddie Mercury, merda minchia vacca.
1: Marco e Fabio si destreggiano nella rissa in mezzo a camionisti, redneck e motociclisti sadomaso, ma ne escono vittoriosi grazie all'aiuto dell'amico JJ e all'intervento di un vecchio pazzo storpio sulla sedia a rotelle senza una gamba.
6: Qui a Radiator Springs non vediamo di buon occhio gli estranei, perché abbiamo paura di Satana e delle chitarre elettriche, ma in voi ho visto la luce. Questa scazzottata mi ha riportato ai bei vecchi tempi in cui picchiavo le mie tre mogli con James Brown.
2: Cosa? Tu hai tre mogli? Cazzo scroto marcio.
6: Certo, ma non le picchio mai la stessa sera, perché due sono anche mie sorelle.
4: Come on, ragazzi, venite con me a casa mia. È arrivato il momento di mostrarvi una cosa.
3: Marco, io ribadisco, secondo me...
2: Finiamo inculati, sì, ho capito. Fossero questi i problemi del mondo. C'è un sacco di spazzatura nelle spiagge e lui si preoccupa di un cazzo nel culo. Dai, su, Fabio, non fare il f***o, troietta bagascetta sgualdrina.
3: Vabbè, andiamo, ma io sto dietro.
1: JJ li conduce nella sua casa, una località in cui il telefono non prende, in mezzo al cazzo di nulla e di fianco ad una palude infestata dai caimani. Eh sì, Marco, forse ha ragione il nostro Fabio.
4: Questa è casa mia.
2: Wow, che bella collezione di motoseghe insanguinate che hai lì.
4: Venite nella mia camera.
2: Camera tua? Ok.
4: E questa è la mia sorpresa per voi. La mia macchinina preferita! Vedete? Se la tiro all'indietro, poi parte da sola.
2: La macchinina! Che carina! Hai visto, Fabio? Non è un sadico inculatore pervertito. È solo un andi***ato.
4: Bene, Ed ora vinculo.
2: Cosa?
1: No! JJ incapretta i ragazzi con tanto di pallina in bocca e dopo aver messo un abito da maniscalco comincia a scoparsi Fabio, proprio come in Pulp Fiction.
4: Zitto!
3: Belin.
2: Cazzo, minchia merda. Devo trovare un modo per liberarmi.
7: Gatu, lascia stare i miei amici.
2: Paolo, ci hai salvato e hai ucciso sto merdoso con una katana. Proprio come in Pulp Fiction, cazzo Margaret Thatcher.
7: Eh sì, è questo che fanno gli amici. Sapete, anche se non mi avete invitato, io continuerò sempre a credere in noi, a sentirvi vicini. E che cazzo, dove siete andati adesso?
2: Ciao Paolo, grazie per averci salvato, eh. Noi continuiamo il nostro viaggio senza di te. Oh, ciao grande, ciao ciao.
7: Minchia, che merde.
2: Allora Fabio, com'è essere inculati?
3: Terribile come il pesto con gli anacardi.
2: Sai, se fosse toccato a me, non avrei fatto tutte quelle storie. In fondo, sì, dopo tutto, è un'esperienza che proverei. Anche se non sono ricchine.
1: Cos'altro aggiungere? Proud to be gnagno.
8: Fattoria, tutti a Pavia, è arrivato gnagno 3.
9: Radio 105. Radio 105.
10: Welcome to the zoo. Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta. Zizzagna me.
11: Più veloce di una renza, più lercio di un cesso pieno, più brutto di una cacca di cane, è lui, è Zizzagnaman!
10: Le nuove avventure di Zizzagnaman.
11: Zizzagnaman.
10: Zack, lui è pronto a rovinarti tutto.
12: Zizzagnaman!
13: Sono Zizzagnaman, il re dei zizzagnate!
3: Dei zizzagnate, delle!
13: Sono Zizzagnaman, il re delle zizzagnate! Via, via! Verso qualche... Via! Verso qualche...
3: Cos'è che hai detto, Kitamur?
14: Nuova avventura. Ah.
13: Via, via! Verso una nuova avventura, via!
3: No. Senta, io non so se lei parla la mia stessa lingua, a me sembra italiano comunque.
13: È quello italianissimo.
3: Allora, verso qualche nuova avventura.
13: Verso qualche nuova avventura!
3: Bravo!
13: No, l'avventura quella lì, no?
3: No.
13: Allora un altro, va bene. Oh, ma stu vecchio da cacchio, te la dai scendere in zammetto.
12: Zizzagna meme.
10: Sono le 18:45. Il re della zizzagnata è costantemente alla ricerca di qualche vittima e sta svolazzando per i cieli pugliesi quando viene colpito da una scena raccapricciante.
15: Chi è che mi ha preso il portafoglio? Chi è stato? Chi mi ha preso il portafoglio?
16: Scusa, c'è un dito nel mio culo.
15: Non scorreggi.
3: Ma che puzza.
16: Mi schiaccia il 7, per favore.
3: La gente che non si lava le ascelle.
17: Mi schiaccia il 4.
3: Mi schiaccia il 4. Dai, che è venerdì, che devo andare a fare il weekend.
16: Signora, pazienza un attimo.
17: Questa non respira più.
10: È venerdì, nella metropoli di Gratosoglio. E a quest'ora del pomeriggio tutti cercano di fuggire dal proprio posto di lavoro per scappare a casa e godersi il weekend.
17: Ah, la finisca, per cortesia, mi schiacci il 4.
3: Senta un attimo, io devo andare a casa.
17: Ho capito, ma non le sarebbe qua. Allora, senta, se lei se ne può andare anche a quel paese.
3: Se lei non si lava le ascelle.
16: Non scendere, che sono tre piani che devo scendere.
17: Ma questa signora non respira, le ho detto, è morta.
16: Ma chi se ne frega?
17: Ma che peste, allora faccio qualche spazio.
10: In questo palazzo di 340 piani, l'ascensore principale è stracolmo di gente. E a malapena si riesce a respirare. Zizzagnaman sente il bisogno di intervenire. Vai eroe, colpisci.
3: Dai, per favore.
13: Permesso!
17: E lei c'è spazio! Dove ci vuole entrare?
13: Ma mi fate entrare, no!
3: Ma lei è Zizzagnaman?
13: Sono Zizzagnaman! Piacere!
3: Facciamolo entrare!
13: Se ne va! Voi andate via!
10: Vai eroe, colpisci! Una volta entrato in ascensore, decide di trovare il modo per far litigare tutti e farli scendere al più presto.
7: Ah, cosa devo fare? Aspetta, mi si...
14: Dammi organizzare che faccio una scorreggia. Ma che puccia!
10: Molla un pitone e attende la reazione della gente.
13: È stato lei, signor Zizzania!
18: Lei si sente la puzza di
13: lei? Ho visto il mantello alzarsi quando scorreggia. Aia!
15: Vada fuori!
10: In pochi secondi l'ascensore si blocca ad un piano e la gente inizia a pestare a sangue il povero vecchietto innocente, lasciandolo esanime in un lago di sangue.
13: Maledetto vecchio!
15: La moffetta maledetta!
18: Ah, l'avete ammazzato!
13: Era due piani che lo odiavo quel maledetto, meno male!
18: Mi porta, a cena tutto due! Bravi, bravissimi!
15: Grazie Zizzaneman di averci aiutato a scoprire chi era il puzzone!
18: Hai capito, lui diceva di no, Sturrick!
13: Chi è che ha il portafoglio mio, eh?
15: Non guardi me, io non ce l'ho.
13: È stato lei?
18: No, io non faccio queste cose, Zizzaneman non fa queste cose qua.
13: Prendiamo quello del cadavere.
18: Figlio, guarda il cadavere, trovo un cazzo.
10: Sei un grande. Bravo Zizzaneman, hai liberato l'ascensore e tolto dai coglioni un vecchio inutile che pesava alla società con la sua pensione. Così i suoi soldi potranno andare a qualcun altro più bisognoso. Sei un mito, un eroe.

0: Lo Zoo di 105.
1: Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh.

0: This is Tower Control. These are the instructions for takeoff. Biden è un coglione. You're gonna be flying heading 090. These are the takeoff instructions. Fabio Lisei è una testa di cazzo. Memory kill, can you hear me? This is your ATC frequency. Comunismo una merda. Yes, you are ready for launch.
1: Center maintain 2000, I got strong clear.
2: Sono trascorsi più di 30 anni dall'ultima missione e il leggendario ufficiale della Marina Pete Mavericchia Mitchell è il nuovo istruttore della scuola di piloti Top Gun. Dovrà fare da nave scuola al giovane Bradley, il figlio del suo vecchio copilota Goose, morto come un coglione durante un 69 a 10.000 metri per colpa dello stesso Mitchell. Questo è Top Gun Mavericchia.
3: Mavericchia.
4: Buongiorno bellezze, sono il vostro comandante, Mavericchio. Mi sentite, mi ricevete?
5: Mai visto un decollo tanto etero?
6: Appoggio la radio. Accesa?
7: La ricevo forte e chiaro, signore! Attendiamo indicazioni per muovere sul nemico!
4: Allora, stiamo facendo un volo di esercitazione?
6: Io sto sorvolando Foggia. Credo di essermi perso. Quello è Carpino, vista dall'alto, bellissimo.

0: Madericchia.
1: Si può sapere che cosa ci facciamo tutti al portapenny?
2: Ordini di quel concentrato di testosterone etero dell'ufficiale Mitchell. Quel maschiaccio avrà sicuramente pensato ad un addestramento alla Rambo per trasformarci in piloti duri e puri come lui. Sta arrivando. Posso sentire i suoi feromoni super virili penetrarmi le narici.
3: Forza cadetti, tutti a bordo!
4: Muovete quei bei culetti sodi tutti da limonare.
1: Ma questa che cazzo è?
2: È una portaerei, Rooster.
1: Sì, lo vedo che è una portaerei, ma perché è rosa?
2: Boh, l'avranno messa in lavatrice con degli assorbenti usati. Forza, saliamo prima che quel burbero maschiaccio dell'ufficiale Mitchell si incazzi.
3: Cadetti, benvenuti a bordo dello Sfintere dei Sette Mari, la portaerei più allargata della Marina americana. Lo Sfintere dei Sette Mari si è beccato siluri russi, giapponesi, iraniani, è stato ingroppato da balene, capodoglie, polipi giganti e non è mai affondata. È su questa bellezza che inizierò il vostro addestramento per diventare piloti Top Gun.
2: Oddio, quanto etero!
3: Rimarremo in alto mare per 6 settimane. 6 durissime settimane di addestramento, al termine delle quali, se tutto andrà come spero, potrò aprirvi un paracadute nel culo senza che nemmeno ve ne accorgiate.
2: È così che parla un vero uomo!
3: Come prima cosa occupiamoci delle divise. Spogliatevi nudi e mettetevi questi.
1: Ma signore, con tutto il rispetto, signore, questi sono per i zombie.
3: Esatto! A bordo dello Sfintere dei Sette Mari i cadetti devono girare in perizoma. Regolamento! Forza, tutti nudi, è un ordine!
2: Con molto, molto piacere, signore!
5: Scusate, mi esce un coglione.
3: Chi è?
5: Scusate, il costumino che mi avete dato mi...
1: Perché la parte più larga va messa dall'altro lato! Hai messo il cordino davanti e la parte per il pisello dietro!
5: Ah, perché è proprio stretto così dietro... Cioè, perizoma?
3: Sì.
5: Mi asciuga un coglione da una parte.
1: Super compà, perché per te il costume non c'era, ti sei messo il filo da pesca al posto del perizoma. È per quello che è in testa.
5: Ho capito, mi esce sempre un coglione. Cioè, anche girandolo, come vedete, mi esce un coglione da destra.
1: No, c'ho un'idea, pittura del coglione di verde e poi lo togliamo in CGI, va bene?
5: Ah, ok.
3: No, donna, tu no. Anzi, devi rimanere più vestita possibile.
2: Ma, signore, sono un cadetto anch'io. Lo ha detto lei che i cadetti devono indossare solo il perizoma.
3: Allora, sei promossa a palombaro. Vai a infilarti lo scafandro e non toglierlo finché non mi vedrai leccare una f***a, ok?
2: È talmente preoccupato di non poter controllare le sue pulsioni che mi vuole coperta da capo a piedi. È sicuramente innamorato.

0: Bene, sta calando la notte e fra poco salperemo. È ora di andare a letto. Sceglietevi un compagno con il quale dividere una delle cabine e andate a fare la nanna. Domani vi aspetta una giornata molto impegnativa.
1: Agli ordini, signore!
0: No, tu Rooster, no. Tu dormirai nella cabina degli ufficiali insieme a me.
2: Ma signore, con tutto il rispetto, non so se voglio condividere la cabina con l'uomo responsabile della morte di mio padre, signore.
0: Rooster, Rooster, ancora con questa storia. E se ti dicessi che ho fatto morire tuo padre nella speranza che un giorno io e te potessimo scopare accanto al suo cadavere, mi crederesti?
2: Certo che no, signore, perché l'aereo di mio padre è caduto in mare e il corpo non è mai stato ritrovato.
0: Questo è quello che ti hanno riportato nella versione ufficiale. Ma tieniti forte, ho una sorpresa per te. Ta-da!
2: Non capisco, signore. Cosa ci fa uno scheletro messo a 90 nella cabina degli ufficiali?
0: Ma come, non capisci? Non la riconosci la struttura ossea? Quello scheletro è tuo padre! Caramba, che sorpresa!
2: Chiedo...
0: Oh merda, è svenuto dalla gioia! Rooster? Sveglia, Rooster! Dannazione, non si riprende! Forse se gli getto un po' di acqua in faccia... Uffa, ma la cucina è dall'altra parte della nave, vabbè, gli spruzzerò in faccia qualcos'altro... Cadetto, mi aiuti?
3: Lei è culatone.
0: Prego?
3: Dico.
4: Hangman, qui è Mavericchio. Hangman, mi ricevi?
5: No.
4: Se mi hai risposto, scusa.
5: Ah, mannaggia.
6: Forse sono assegrato.
4: Figa Setarellio.
6: Ragazzi, mi sono perso. Dove cazzo sono? Io non so leggere gli strumenti di volo, cioè...
5: Ma che vedi davanti a te? Che vedi?
6: Il cielo. C'è l'azzurro, bellissimo.
5: E allora siamo vicino.
4: Torre di controllo, torre di controllo, qui è Mavericchio, mi ricevi?
7: Amore, ma che fai vicino a sti grossi segrate? Me li prendi due limoni?
6: Amore, non so come atterrare, cioè... Ma dove cazzo sei?
7: Nella torre di controllo, mi hanno messo qua per guardare.
6: Ascolta, ma non hai fatto neanche la terza media?
8: Signore, vede, questo pallino qua, questo è suo marito. Invece quest'altro pallino qua, questo è Mavericchia.
7: Ma
8: vede?
7: Che carini che fa!
8: Vede, i puntatori sono diversi. Mavericchia ha due pallini e un'asticella, vede? Invece suo marito ha una pallina grossa scura, capito?
7: E perché un coglione solo?
8: Questo l'ha detto lei, comunque mi fido.
7: Quello che gli hanno pitturato di verde, ci tengo, perché è l'unico che c'è.
8: Certo.
9: Questo è Top Gun Mavericchia.
5: Che c'hai di fronte? Che vedi da pro di fronte?
6: Il cielo che era azzurro adesso sta diventando scuro.
5: E allora siamo vicini. Fai le quattro frecce.
10: Mavericchia.

0: Lo Zoo di 105.
1: Noi viviamo con amore dei problemi del Signore.
2: Jeffrey! Jeffrey! Dove cazzo sei?
3: Sono qui, signore.
2: Ah, sì. Che cazzo stai facendo, Jeffrey? Giochi coi castelli di sabbia?
3: Stavo programmando l'esplosione del Vesuvio come mi aveva chiesto, signore.
2: Ah! L'esplosione del Vesuvio, è vero? Un mondo senza napoletani. Potrebbe essere interessante. Fai così. Mandagli Rita De Crescenzo.
3: Perché, signore?
2: Voglio rovinargli l'immagine prima di sterminarli.
3: Fatto, signore.
4: Ragazzi, signori, ascoltate, udite. Io da casa mia posso fare la diretta con voi nei vostri negozi. Vi faccio trovare un sacco di bella gente, vi faccio far vendere assassassassass.
2: Sì, forse hai calcato un po' la mano, Jeffrey. E questa striscia di terra con gli animali pelosi, che cazzo è?
3: È il Perù, signore.
2: Sì, certo, l'ho creato io, per fare rima con le canzoncine tipo Cefalù, Bacci tu, eppure Gesù.
5: Sì, padre.
2: No, caro, non ce l'avevo con te. Continua pure a giocare al Game Boy. Non rompere il cazzo.
5: Subito, padre.
2: Senti, Jeffrey, ma quella roba bianca, quella polvere che c'è sul Perù, è neve?
3: No, signore, è cocaina estratta dalle foglie da Albert Niemann nel 1850 circa, signore. Un potente stimolo.
2: Ah, sì? Sì, sì, stimola. Ha voglia se stimola. Jeffrey! Dimmi che cazzo dobbiamo fare oggi!
3: Ci sono i soliti programmi, signore. Rispondere alle preghiere.
2: Fatto!
3: Parlare con Lucia.
2: Fatto!
3: Ci sarebbe Padre Pio che.
2: Fatto!
3: Suo figlio diceva che.
2: Fatto! Fatto! È fatto pure io! Oh, quanto è stimolante!
3: Signore, mi permetto di dirle che troppa fa male.
2: Fanculo, non mi rompere i coglioni, porca.
3: Ma signore.
2: Scusa Mary, scusa Mary. No, non ce l'avevo con te. Ne parliamo dopo. Ok, ti chiamo io.
3: Signore.
2: Sì, che cazzo vuoi, Jeffrey?
3: Le è appena caduta della cocaina sulla terra, signore.

0: davvero un brutto incidente.
1: Rimarrà nella storia, signore.
0: Sì.
2: Non dimenticherò, Jack. Non dimenticherò mai.
0: Comunque, se la panzona spostava il culo, ci stava anche il ragazzino sulla porta.
1: Severo ma giusto, signore.
0: Lo so.

0: amico con le piaghe da decupito nel portafoglio. Stai cercando una soluzione abitativa che ti permetta di spacciartela da riccone mentre sei in fila alla mensa della Caritas? Vieni da Mondo Deficienza, il grande megastore di arredamento con il maggior numero di dipendenti impiccati per depressione al mondo. Troverai tante idee per il tuo monolocale subaffittato in... Troverai tante idee per il tuo monolocale subaffittato in nero da un egiziano a prezzi invisibili. Miracoli del design, partoriti dai nostri creativi in acido come... Elegante tritacarne per vegani a forma di scatola vuota, 38 euro. Porta cartigenica subacqueo, fino a 8 atmosfere, 122 euro. Set Lapponia composto da carta da parati, più fucile sparasperma, più luci al wood per creare graziosi effetti neve, 14 euro al rotolo. Proiettili calibro 50 senza glutine per sterminare celiaci, 47 euro alla confezione. Offerta combo, batteria da camion più batterista da camion. Offerta combo, batteria da camion più batterista da camion, 1245 euro, vitto e alloggio esclusi. Statua di Tony Renis, scala 1-1, in vero caviale del Volga, 75.000 euro. Prolunga electrical wireless.
1: Cazzo, cioè, stendo comunque una cazzo di prolunga, poi non l'attacco perché è wireless, metti che si stessa.
0: Prolunga elettrica, wireless, 23 euro al metro. Stucco da buco del culo per omosessuali over 70, 12,30 euro al barattolo. K da cucina più Y da salotto.
1: Ho capito adesso mentre la leggevo, che cazzo è Y?
0: K da cucina più Y da salotto, 413 euro. Incendio prespento per casa prefabbricata, 2316 euro. Stupendo televisore etrusco, perfettamente restaurato, 999 euro. Tazzina da caffè con idromassaggio per relax, molto molto mirato, 223 euro. Tenerissime svastiche in morbido peluche rosa, 34 euro. Slitta bidet per Babbo Natale con emorroidi, 845 euro. Acquario Bourguignon con temperatura regolabile per caciucco mostruosamente cinico, 4400 euro. E questa settimana visita il nostro nuovo padiglione culo e camicia. Troverai migliaia di capi d'abbigliamento di tutte le marche e solo parzialmente sporchi di feci. Interi container di vestiti destinati alla popolazione bisognosa dell'Africa, ma rimessi in commercio grazie ad un piccolo aiuto dell'Andrangheta, nei quali potrai frugare per portarti a casa piccoli gioielli come... Accappatoio, 100% impermeabile, 78 euro. Pantofole in velcro per pavimenti in moquette, immobilissime, 34 euro al paio. Pelliccia sintetica, ma confezionata a mano da veri cuccioli di panda in cattività, 450 euro. Dolce vita in insulina per diabetici cronici, 55 euro. Speciale savana, stivali in merda di gazzella per pantaloni a zampa di elefante, 89 euro. Mondo Deficienza, la nostra forza è un cazzo!

0: Ciao topi merdaioli, mi chiamo Fabio e voglio fare uno scherzo al mio amico Dario, che è un ingegnere tutto rigido e impostato, sempre in paranoia per tutto. Il prossimo 26 settembre partiamo per un viaggio in moto in Sardegna. Una cosa favolosa, guarda! Sono mesi che lo organizziamo e lui è tutto teso per la partenza. Sarebbe fantastico se ci fosse qualche problema con la sua moto e non potesse partire. Scotennatelo! Round 1.
1: Pronto?
2: Pronto?
1: Sì, sì.
2: Sì, buongiorno, sì, mi chiamo sì, Vincenzo Albano, la chiamo da Piaggio, Milano.
1: Sì.
2: Le sto telefonando per un problema relativo al suo veicolo, l'Aprilia Tuono.
1: Tutto corretto.
2: Bene, senta, io la chiamo perché purtroppo da casa madre ci è pervenuto un avviso per quanto riguarda la guarnizione della testata, perché probabilmente la partita che è stata montata sui veicoli come il suo aveva un difetto di fabbricazione e quindi la moto va riportata presso, diciamo, un manutentore autorizzato per effettuare una sostituzione.
1: Nessun problema. Allora, certo, assolutamente. L'unico fatto è che io il 26 settembre devo partire 3 giorni per la Sardegna con la moto, già tutto prenotato e già tutto organizzato. Quindi, non so.
2: Guardi, allora.
1: Dica lei, come.
2: Allora, guardi, a spanne per quelle che sono le tempistiche attuali, non credo che ce la farà.
1: Ho capito, non è. Guardi, mi abbia pazienza, ma guardi, sto cercando veramente di mantenere la pazienza perché non è una cosa normale. Cioè, no. Allora, o mi dite voi come devo fare, o mi rimborsate anche il viaggio, il viaggio che ho già prenotato da 3 mesi, oppure io ci vado comunque, se succede qualcosa non è un problema mio, a prescindere.
2: No, ecco,
1: perché
2: abbia
1: pazienza, la moto la cioè allora. Non è un problema mio, abbia pazienza, non è che con questa chiamata voi siete autorizzati a dirmi la moto che sto pagando, che ho pagato, ho fatto tutta la manutenzione, ho fatto 3 tagliandi in 8.000 chilometri, tutti certificati, 3 tagliandi, ho speso 1.000 euro di tagliandi tutto certificato, con olio tutto normale, abbiate pazienza, io in Sardegna vado e se succede, mi faccio i miei 1.000-2.000 chilometri, se succede qualcosa sono fatti vostri, oppure mi rimborsate tutto il viaggio della Sardegna.
2: Allora, mi scusi,
1: queste sono le due opzioni.
2: Io capisco che lei sia piuttosto adirato, perché si tratta sicuramente di un contrattempo che compromette i suoi piani. Le dico che sicuramente per il 26 settembre la moto non sarà pronta, questo
1: allora ve la porterò inizio ottobre la moto, no. Mi dispiace,
2: ecco.
1: questa telefonata non vi autorizza a far scadere la garanzia sul mio mezzo, dispiace.
2: No, ma io non è che
1: io lo dico chiaro e tondo, no. Io ma se io... succede qualcosa chiamo il servizio assistenza, è quello che è, perché mi dispiace, ma non è assolutamente possibile una cosa del genere, cioè non è minimamente possibile una cosa del genere.
2: Io capisco che lei è molto arrabbiato, però le devo anche comunicare che se lei decide comunque di circolare con un veicolo che non è conforme, lei si assume totalmente la responsabilità di quello che può succedere.
1: Mi scusi,
2: non mi interrompa.
1: Non mi interrompa
2: perché le sto spiegando una cosa importante e lo sto facendo nel suo interesse. Le sto dicendo, lei si assume totalmente i rischi, non solo, ma
1: non me l'assumo, che non me l'assumo in questa chiamata.
2: Guardi,
1: non mi assumo i rischi a meno che non mi venga garantito un rimborso totale entro questa settimana.
2: Ma forse,
1: garantito.
2: Forse lei
1: sono le cose che io
2: mi scusi.
1: Punto.
2: Forse lei non mi ha ascoltato. Allora, io non sono nella posizione di prometterle nessun tipo di rimborso. Le sto semplicemente comunicando 2 cose. Deve riportare la moto per la manutenzione e non può circolare con la moto, perché se lo fa si assume non solo la responsabilità della guida del veicolo.
1: Io non mi assumo la responsabilità.
2: Ma non lo dico io.
1: Mi dispiace. Io in questa chiamata non ho capito assolutamente niente. Non sono in grado di intendere di volere, non ho capito quello che lei mi
2: allora,
1: sta dicendo. Questo è quello che dico in questa chiamata.
2: Non lo dico io, lo dice il codice della strada.
1: Certo.
2: Il codice della strada dice che se lei si assume la responsabilità di pilotare, di guidare un veicolo fallato, sapendo che è fallato, non solo la responsabilità civile è la sua, ma anche la responsabilità

0: figato di merda, porco due, veramente. Guarda, se non sto bestemmiando adesso, Madonna santa, Fabio figato, Madonna.
1: Dario, la moto,
0: Madonna santa.
1: La moto è a posto, fatti un bel viaggio in Sardegna.
0: Grazie, ciao, ciao.
1: Ciao Dario, ciao, ciao.
2: Vuoi vendicarti di tua nonna che non ti allunga mai la mancia per il gelato? Te l'hanno combinata grossa e vuoi farla pagare quel babbo di minchia del tuo amico? Oppure vuoi semplicemente fare uno scherzo a qualcuno, ma hai paura di essere riconosciuto? Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e il cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica, uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto.
3: Lo Zoo di 105 presenta Pornhub, Pornhub, Pornhub, Pornhub.
4: Amore, io esco!
5: Vai via?
4: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulci al culo!
5: Quando stai via?
4: Non lo so, un'ora?
5: Perfetto!
4: Ci vediamo dopo allora!
5: Mi dedico a due cose!
4: Sì, lava i piatti!
5: Certo, certo! Faccio proprio due cose. La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
6: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
7: Ciao Orsetto 22. Oggi oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
5: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
7: Burro e acciughe.
5: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
7: Ostriche e champagne.
5: Sì, qua ci sono mignotte, minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
6: Pornhub. The inspiration is in the thick.
7: Ostriche e champagne.
5: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana bianca, la la la, una canzone di Magix.
7: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
5: Sì.
7: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
5: Oh, che figlia di troia che sei, dai puttana.
7: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
5: Senza tette bel culo, vai vai. Bravo, è così che si mangia la figa.
8: Ostriche e champagne.
5: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana pianga.
8: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
5: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
7: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
5: Puttana.
7: E intendo proprio qualunque cosa.
5: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
8: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
5: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina. Questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
7: Molto volentieri.
5: Che stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
7: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
5: Oh, dai, ambrogio foga.
7: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
5: Venga a me.
8: Anche tu mi fai impazzire.
5: Ammazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
8: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
5: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
7: Andrea, prendimi, prendimi ora.
5: Ah, ma non ci posso credere, una vera sega. Ah!
8: Sì.
5: Ah!
8: Sì.
5: Dai!
8: Sì.
5: Dai, dai. Dai, dai. Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai.
8: No, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, no, fermi tutti, fermi, fermi tutti.
5: Che cazzo?
8: Devo andare in bagno.
5: No, dove vai? Dove vai? Dove vai? Dove vai?
7: D'accordo, ma sbrigati.
5: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai visto in un porno? Dai, dove sei mai visto? Anche la carrellata della camminata che corre.
8: Oh, cazzo.
5: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
8: No, no, no, porca troia, porca puttana.
5: Ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
8: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
5: Ma che schifo.
8: Aria.
5: Ma che schifo, ma che cazzo.
8: Eccomi. Scusa.

0: mi hai fatto attendere un bel po', eh?
1: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
0: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
1: Non se l'ha anche lavato.
0: Sì.
1: Sì, dai.
0: Aspetta un attimo, vado in bagno anche io, Alvaro.
1: No.
0: Scusa, vista.
1: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere. Che schifo. Anche lei.
2: Tutto a posto?
1: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
0: Sì, più o meno.
1: Ragazzi, ma si vede il culo sporco. Non vi siete lavati.
3: Cucchiaio di c***a sul cazzo.
2: Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
1: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
0: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
1: Minchia.
2: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
0: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
1: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
2: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
0: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
2: Oh, porca merda. Mi viene da...
1: dai, anche la vomita. Mi viene da...
0: Oddio, anche a me.
4: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
2: Oh, che schifo. Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un messaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
0: Con l'happy ending!
2: Vaffanculo, puttana!
1: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... c'è l'Oscar della fantasia per questa... c'è una categoria apposta perché...
5: Amore, sono tornata!
1: Meno male!
5: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
1: Quello che avanza del mio cazzo.
5: Sembra un'ostrica.
1: L'ho presa su Amazon.
4: Valuta il film.
1: Una merda.
6: Porn Bob. The spiration is in the fic.
7: Tamarri.
8: Massimino e Giovannino sono alla ricerca di un metal detector per farsi aiutare a trovare la pistola del nonno cementata dentro al muro di casa della nonna Lucrezia di Quarto.
7: Tamarri.
9: Pronto?
1: Pronto? Metal detector?
9: In che senso?
1: Madonna, se sei scazzato, capisco che sono le 7 di sera e cioè voglio andare a mangiare un piatto di spaghetti, però mica un minimo di gentilezza quando uno ti chiama ti chiede se c'hai metal detector.
9: Certo, mi dica, qual è il problema?
1: Ti sentivo, diciamo, spassionato nella tua attività.
9: Me l'ha detto come? Pronto metal detector? Mi dica! Come la possiamo aiutare?
1: Se la chianghe nella nasca. Allora, praticamente devo fare la ricerca all'interno di un appartamento piuttosto grande, di un qualcosa che è rimasto nascosto per un decennio, non si sa, fra le pareti, i pavimenti, e non riusciamo a trovare. Prima di spaccare tutta la casa, magari con un metal detector riusciamo a trovare.
9: Però non la possiamo aiutare, perché noi facciamo i metal detector, quelli che servono per gli aeroporti e per le banche. Lei ha bisogno di quelli che servono per trovare.
1: Aspetta, che sto
9: che
1: facendo
9: nella sabbia, nei terreni, sotto le mura. Quindi ha bisogno di quei plastici cercamine, tanto per essere chiamati. Hai capito? Quelli che hanno quel palo e in fondo quel piattellone, ha capito?
1: Ok, capito. Quindi tu fai quelle cose che in aeroporto. Cioè, praticamente quando c'è il ferro in tasca passa in mezzo.
9: Bravo, perfetto, sì.
1: Ah, ho capito. Senti, ma c'è uno scotch da mettere intorno alla pistola per passare in mezzo al detector?
9: No.
1: No, lo prende come
9: apposta per evitare questo.
1: Ah, ho capito.
9: Va bene?
1: Va bene, dai, stai.
9: Buona serata, la ringrazio.
1: Faccio un piatto di pasto, pippotto e pensami.
9: Grazie, arrivederci.
1: Ciao, bello. Carissimo, simpatica.
7: Tamarri.
9: Pronto, sinistra per...
10: Senza per sesse?
1: Che confusione mentale.
10: Sì, infatti. Pronto?
9: Pronto, per...
10: Sì.
1: Sinistro piede,
10: detto. Sinistro piede, l'ho capito, scusi, non riesco a capire. Ferramenta?
9: Sì, deve.
10: Sì, va bene, sinistro piede. Senta, un'informazione, voi avete un cercametalli?
9: Un cercametalli elettronico?
10: che sia elettronico o non elettronico, perché noi dobbiamo, stiamo cercando dentro questo appartamento un oggetto che non sappiamo se è nel pavimento o nel muro. Allora, prima di spaccare la casa, volevamo usare un oggetto che mi ci segnali che lì dietro c'è appunto questa pistola di nostro nonno.
9: No, guardi, provi a sentire l'altra sede.
10: Chi?
9: Provi a sentire l'altra sede.
10: Sì, aspetta, il numero tu ce l'hai che me lo segno al volo?
9: Allora, è 06
10: Sì.
9: 69
10: Sì. Se ne pensa.
9: Ah, ciao.
1: Perché se ne pensa?
10: E questo continuava a dire se ne pensa per prima.
7: Tamarri.
11: Siete in linea con la SRL. Digitare 1 per l'ufficio prenotazione appuntamenti.
10: Solo sì, scusa, sto ridendo per la segreteria telefonica lì che c'era Missione Impossibile lì, bellissimo, fantastico. Ciao, senti, ti volevo chiedere un'informazione. Tu hai gli oggetti, quelle cose che riescono a trovare le robe sotto i muri, sotto la sabbia, tipo metal detector o qualcosa?
9: No,
10: che trova i metal?
9: No, sto parlando. Che vede nel
10: sto parlando, sto parlando. Oh, che cazzo fai? Che sto parlando? Ti stavo dicendo che sto cercando i metalli sotto i pavimenti, nel muro.
9: C'è ce li abbiamo, non ce li abbiamo.
10: Ma non hai nessun prodotto?
9: No. Quelli che vede sul sito, quelli che vede sul sito dove c'è la disponibilità.
10: Come cazzo faccio a vederlo nel sito che sono al telefono adesso? Ma sto coglione.
7: Tamarri.
9: Sì.
1: Quelle dei metal detector?
9: Non ho capito.
1: Ferramenta?
9: Sì, veramente.
1: Mamma mia, meno male che t'ho trovato, te lo giuro, è una vita che ti stavo cercando.
9: Ma chi ha telefono?
1: Sono Massimino Di Quarto, Shirox. Tutto a posto?
9: Ah, dici, io ti serve.
1: Che bello sentirti, sei proprio uno che se non faceva ferramenta era legno per le pizzerie. Cioè, una roba. Proprio sei la cosa più inutile che ho sentito oggi al telefono. Senti, personaggio, tu ce l'hai i cercametalli?
9: Mica,
1: non riesci neanche a dirlo. Madonna, ragazzi, che confusione mentale. Sì, ti aspetto. Stai parlando con un mostro della caverna? Vuoi una torcia, Indiana Jones? Madonna, che voglio strapparti i vestiti così di colpo.
9: Ci sta, però quanto ti serve?
1: No, hai detto 34 T, non ho capito cosa c'era in mezzo. Cos'hai detto?
9: Non ho capito. Allora, ci sta, però domani.
1: Cosa? Il cercaferro?
9: Cercaferro, sì.
1: Ho capito, prima ti devi fare un fiasco di Chianti e poi riconnettiamo. Vabbè, domani magari passa a prenderlo. Quanto costa?
9: Chi sa, sta qua, vedi?
1: No, non lo vedo, sono al telefono, sciroccato mentale.
9: Madonna,
1: che confusione.
9: Qua, ci sta.
1: Ma tu ti sei perato pesante negli anni 80, eh? Eri uno di quelli proprio al parco che si infilava proprio immondizia nelle vene come i pazzi, che sei uno straccio.
9: Ci vediamo, stati bene.
1: Oh, coglione, che sto parlando. Domani vengo a prenderlo, quanto costa?
9: E domani se ne parlo, sto chiudendo, domani.
1: Ah, mica, c'hai fretta, devi scappare a farti il bianco, ubriacone del cazzo. Va bene, sputa qualche dente che non si capisce più un cazzo con quella lingua arrotolata. Ci vediamo domani,
9: scemo. Ti faccio succhiare il cazzo.
1: Ma che cazzo mi devi far succhiare? Pure di sei meraviglioso.
9: Io ti faccio succhiare il cazzo.
1: Perché ti strappo il torace e gioco con gli organi interni come col pongo, scemo.
9: Bravo, state buono.
1: Ti avvito alla parete col tuo idrapani. Scemo di merda. Arrivo domani, ti spacco. Madonna, sei capito un cazzo? Cioè sta lingua che si arrotolava. Faccio

Radio 105. Lo Zoo di 105.

0: Wonderland. Amici, torno al Wonderland e tornano le voci di... Non torno, la prima volta che le uso. Viene anche da ridere, l'accio, incredibile. Ah, cosa ho fatto? Ho preso le voci di Diego Battattuolo da Fini Fantozzi quando gli dice:
1: Fantozzo!
0: Sì, lui, il panettiere che si tromba la moglie. Ma attenzione, perché la particolarità di questo scherzo è che ho chiamato tutti i Fantozzi d'Italia. E poi ci ho messo anche la ciliegina sulla torta, prendendo anche le voci quando va in barca.
1: Gatto! Mancato!
2: Pronto?
1: Fantozzo!
2: Chi parla? Pronto? Ma stai a portare in giro? Ma sei avviato gusto?
3: Pronto?
1: Cazzi quella gomena!
3: Ma che cazzo stai a dire?
1: Ma che fa? Cazzi! La leghi, la fissi!
3: Non ho capito, chi sto a parlare?
1: Piatto!
3: Deficiente!
1: Mancato! Fantozzo!
3: Sì, ma che volete? Chi è? Ma io non lo so, sta gente è proprio tutta matta. Ma non c'avete niente da fa? Ma non ve ne state dalla gente?
1: Fantozzo!
3: Ti sarà divertito? Meno male che vi divertite, va, sono contenta. C'è qualcuno che si diverte a sto mondo.
1: Piatto!
3: Che te frega?
1: Mancato!
3: E non ci va a dormire, guarda.
2: Pronto?
1: Fantozzo!
2: Pronto? Soreda!
4: Chi la conosce? Buongiorno. Buongiorno. Ti sparo al culo stamattina?
1: Mancato!
4: Ah, ma che torno messo al culo spari meglio, va?
1: Piatto!
4: Ci scommetti che ci pigli pure gusto quando lo metti in culo. Assorda!
2: Pronto?
1: Fantozzo!
5: Pronto?
1: Fantozzo!
5: Sì, buongiorno! Vaffanculo!

0: Ciao Cincischioni, fate uno scherzo a mio padre Riccardo, che è un modenese D.O.P., di quelli con la bestemmia facile e una certa insofferenza per i terroni. Ad agosto è andato in Spagna, in macchina, una Tesla. Mentre attraversava la Francia, ha cristonato contro i francesi tutto il tempo e quando è tornato non gli era ancora passata. Non sarebbe bellissimo se avesse preso un bel po' di multe? Fatelo scoppiare! Round 1.
1: Pronto?
2: Pronto, buongiorno, parlo con il signor La...
1: Sì, mi dica.
2: Sì, buongiorno, la chiamo da Cribius, recupero crediti.
1: Mi dica, sì,
2: buongiorno, mi scusi il disturbo. Noi siamo stati contattati e incaricati dalla Gendarmeria Nazionale di recuperare i crediti relativi alle infrazioni che lei ha commesso sulla tratta dell'autostrada A8 fra Nizza ed Aix-en-Provence. E poi ci sono transiti con eccessi di velocità a Nîmes, Montpellier e Narbonne.
1: Non ho mai ricevuto niente io.
2: Guardi, questo è un contenzioso che lei deve vedere con la Gendarmeria Nazionale. Noi ci occupiamo semplicemente del recupero crediti.
1: Se vuol mandare una mail, perché è una macchina aziendale questa.
2: Sì, mi lasci i dati dell'azienda, per favore?
1: La mail? Info chiocciola?
2: No, i dati proprio di come si chiama l'azienda.
1: La SRL.
2: Ma mi scusi, lei è il signor La però?
1: Sono uno dei soci, sì.
2: Quindi, insomma, l'azienda è la sua, la macchina è la sua.
1: Ho capito, però... Devo avere in mano una raccomandata per
2: sì.
1: poter capire.
2: No, certo, no, ma io le manderò poi la raccomandata e il MAV e il MAV per effettuare il versamento. Le faccio il conto un attimo, scusi, Allora, 489 per 4 più 12% uguale sono 2.190,72.
1: Ma è impossibile, è impossibile.
2: La calcolatrice non sbaglia, signor La.
1: No, ho capito, però è una contraddizione del genere.
2: No, io qua poi tra l'altro il fascicolo, ci sono le foto.
1: No, non lo metto in dubbio, però dico
2: Se vuole in qualche caso fare ricorso, le passo il legale che è qua.
1: Ah sì, se me lo vuole passare, perché io sinceramente non ne so nulla.
2: Va bene.
1: Non ne so proprio assolutamente nulla.
2: Va bene.
1: La cosa mi ha lasciato un attimo basito.
2: Le passo il legale, l'avvocato Pistacchio, se mi attende un attimo.
1: Va bene.
2: Grazie, la metto in attesa un secondo.
1: Prego, salve.
3: Cribius, recupero crediti. La sua chiamata sta per essere inoltrata all'avvocato Pistacchio, che al momento sta effettuando una donazione di liquido seminale alla nuova segretaria bionda, ma tanto è un eiaculatore precoce. Non ci vorrà tanto. Non ti scoglionare.
4: Pronto?
1: Sì, pronto, buongiorno.
4: Sì, parlo col signor La...
1: Sì, sono uno dei titolari dell'azienda.
4: Allora, lei volendo può fare ricorso.
1: Ah, io devo capire cosa è successo, perché qui non
4: guardi, cosa è successo, signora? È successo che lei andava forte in macchina e ci sono le fotografie della sua auto che sta andando come un missile sul tratto autostradale francese. E lo sa come sono questi qua, il mangia formaggio. Però ci sono un paio di robette che possiamo fare, ecco, per qui passi il termine, per fottere il francese, come abbiamo già fatto in passato. Capito? Allora, senta, allora qua invece di pagare 2.000 lei potrebbe, che rimane un po' tra noi, insomma, con un 500 euro gliela sistemiamo, ecco.
1: E cosa bisognerebbe fare?
4: Ma ci pensiamo noi, robe di... capisce, no? Mi faccia parlare.
1: Sì, ho capito.
4: Troppo al telefono. Lei mi conferma che l'auto è una Tesla Model Y? Che macchina di
1: io
4: merda.
1: Io sono uno dei tre soci.
4: Uno dei tre soci, sì.
1: Io non so cosa dirle.
4: Ho capito.
1: E c'ho della gente dove
4: è una scelta sua, signor La...
1: Aspetti un attimo, si è liberato mio fratello.
4: Ecco, perfetto.
1: Le faccio parlare con lui, così io vado un attimo a illustrare la situazione e io vado un attimo che c'ho della gente che mi sta chiamando.
4: Vada,
1: mi
4: vada.
1: Scuso un attimo.
4: Ci mancherebbe, vada.
1: Sì, pronto? Sì.
4: Sì, salve, sono l'avvocato Pistacchio.
1: Siete dello zoo.
4: Porca troia. Ma bastardo di merda.
1: Dai, Marco
4: Bastoni. Ma dai che stavo imbaccando tuo fratello.
2: Ma tuo fratello è un coglione. Senti come ridi.
1: Non ti credo. Ma chi è stato il numero di mio fratello?
2: Cristina,
4: sua figlia.
2: Sì. Vabbè,
1: fantastico,
2: glielo dici tu?
1: Sempre. Io e l'altro mio fratello, siamo i tre fratelli, io e l'altro mio fratello vi ascoltiamo sempre.
4: Ma che cazzo fate? Cosa fate?
2: che...
1: Il cazzo.
2: Ma ci è rimasta male?
1: È agitatissimo.
4: Ma lo sa? Lo sa o non lo sa ancora?
1: No, non lo sa mica, perché...
4: Cazzo, allora aspetta, allora senti. Andiamo avanti. Adesso vallo a richiamare, digli, guarda che questo qua è un coglione, mi ha offeso, ha detto che sei un pirata della strada, che c'hai una macchina di merda.
1: Ok, aspetta. Devi
2: dire, Riccardo, ma che cazzo hai fatto? Hai fatto un casino.
1: Un attimo, perché è impegnato con una persona.
2: Ma adesso è bello.
1: Ascolta Riccardo, ma cosa hai combinato? La squadra dicono che vogliono venire qua a controllare tutti gli allenamenti. Non ho combinato niente. Io non ho avuto nessuna comunicazione, niente, zero virgola. E loro dicono che hanno le foto, i filmati e cose varie. Pronto, sono qui, sono sempre qua.
4: Con chi sto parlando?
1: Quello di prima.
4: Riccardo?
1: Sì.
4: Ah, il delinquente, insomma, ecco, sì. Allora, senta, suo fratello è un maleducato, glielo dico subito, e quindi dal momento in cui l'atteggiamento è ostile, abbiamo deciso di intervenire in un altro modo. Volevo soltanto comunicare.
2: Andiamo alla finanza.
4: Sì, sì, le mandi alla finanza, così almeno chiudiamo qua il discorso, perché è imbarazzante sta roba.
1: Pronto, mi mandi la documentazione, io non ho ricevuto
4: nulla. Guardi, l'atteggiamento aggressivo di suo fratello mi ha veramente fatto girare i coglioni, glielo dico proprio apertamente.
1: Le chiedo scusa, però io vorrei capire insomma cosa ho combinato, perché mi sembra molto strano. È più di 40 anni che guido, una cosa del genere.
2: Famiglia di maleducati.
4: Sì, sì, maleducati, poi con una macchina di merda. Lei va come un pazzo in autostrada e suo fratello cerca di difendere l'indifendibile.
2: Avvocato, è un assassino, bisogna denunciarlo.
4: Sono le persone come lei che poi causano gli incidenti mortali in autostrada che sentiamo su Isoradio.
1: Allora, io sono stato calmo e tranquillo anch'io, però sentirmi offendere la cosa mi dà parecchio fastidio.
4: Pensi noi.
1: Che sia una macchina di merda, siamo d'accordo, ognuno c'è i propri gusti, però sentirmi da dell'assassino o del delinquente.
4: Scusi, no. Siamo semplicemente.
1: Io ho già delle questioni con i dipendenti in sospeso. Io fammi da del delinquente, ho già querelato della gente.
4: Faccia.
1: Fammi da del delinquente.
4: Io sono laureatissimo in tale. Sono l'avvocato pistacchio, plurilaureato. E allora?
1: Io vorrei capire cosa ho combinato.
4: Lei è potenzialmente un assassino.
2: Pazzo.
4: Io le mando anche la guardia di finanza a questo punto, perché.
1: Ma mi mandi chi vuoi?
4: Mando.
2: Non lo sente che è un criminale, che è un coglione?
1: Perfetto. Io ho da lavorare e la devo salutare.
4: Senta, signor Riccardo, le posso chiedere un ultimo favore?
1: Sì, mi dica.
4: Sei nello zoo di 105, uno scherzo.
1: Porca troia, mi sono. È ragazzo nelle mutande.
4: Godo.
1: È stata mia figlia che l'ha organizzato tutto questo?
4: È certo.
1: Mi stava mollando il neurone.
2: Ti mandiamo un abbraccio.
1: Posso dirti una cosa?
4: Sì.
1: Adesso stesso tutto mi hai fatto morire.
5: Grandissimi.
1: So che adesso telefono a mia figlia e la mando a quel paese.
2: Ma giusto. Diseredala.
1: Se gli voglio bene la mando a cagare.
4: Ciao Riccardo, ciao ragazzi.
1: Grazie.
2: Ciao.
4: Ciao.

0: Lo Zoo di 105.
1: Il diario di Leon Jones.
2: Il diario di Leon Jones.
3: Ah, davo dai. Quella zozza, se vuole. Rifacciamo? Se vuoi lavorare qua, ti devi fare impecorare, hai capito o no?
4: Caro diario, ormai lo sanno tutti. È una cosa ufficiale, sottufficiale, tenente colonnello. Io sono una zoccola. Anzi, un'altra cosa, se tu non mi lasciavi 50 anni fa, strunz,
5: Porca m***a.
6: Ti ucciderò. E ucciderò Trash Gordon. Gordon, sei mio.
1: Trash Gordon. Con astuzia, Zarro riesce a trascinare con sé il campione di baseball, Trash Gordon.
7: Out, Zarro! Come faremo ad arrivare sulla Luna con la tua Vespa bianca per distruggere Achille di Tani?
8: No, Achille di Trani, ma chi è? Un amico tuo?
7: Achille di Trani.
8: No, Akira Iritani.
9: Vai!
7: Per distruggere Achille di Trani.
8: Ma non è Achille di Trani, è Akira Iritani, un giapponese.
7: Per distruggere Akira... Per distruggere Achille e Ritano. Per distruggere Achille e Ritano.
8: Non è Achille Ritano che è il fratello del cantante.
9: Fallo.
7: Per distruggere Achille e Ritano.
8: No.
7: Per distruggere Achille e Ritano.
8: Iritani.
7: Per distruggere Achille e Ritani.
8: Oh.
7: Bastardi maledetti. Non mi avrete mai. Zarro, passami un'arma.
8: E quale?
7: Passami la Data Logic pistola laser Dragon D131 USB Winder.
8: No, Windows.
7: Windows
8: Media Player.
7: Windows Media Player.
8: E guarda che se non me lo dici giusto non la trovo quest'arma qua. Riprova un attimo cos'è.
7: Ma vaffanculo, vatti.
1: Il codice di Lernia.
7: Madonna, che casino per arrivare in questo museo.
10: Sei un po' pepepepepe oggi.
7: Oh, ma che cazzo è successo? Forse ho sbagliato nella fermata del metro?
10: Leo, così sembra che la scheda audio non funzioni.
7: Ma forse ho sbagliato la fermata del metro?
11: Agente riconosciuto.
7: Il super agente segreto di Passeranno Marmorito, Lianant.
8: Vai,
12: adesso fallo tutto insieme. Il super agente segreto di Passeranno Marmorito.
8: Lianant.
7: Il super agente segreto di Passporita Milanandra. Allora, il super agente segreto di Passaramorito a Meri Bambito. Il super agente segreto di Passaramorito di Riargante.
8: Sì, ma devi fare l'intonazione.
7: Allora, facciamola poi.
8: Ma il super agente segreto di Passaranno. Senti che io lo faccio.
7: Ma perché l'ha letto 20 volte? Di. Co. To. Mi. Teo di Pasper di Pas co
10: è difficile
7: to pas Teo to pas Teo
8: Passeranno Marmorito.
12: Maestro, sono le seghe sui sughi. La seghe sui sughi. No, sughi non sughi.
7: Sono un Spider-Merd!
8: No,
10: sono Spider-Merd! No.
7: Sono Spider-Merd!
13: Lei deve decidersi con se stesso, o fa un supereroe o fa l'altro!
7: Sono Spider-Merd! Ti do il gomito nel c***o!
9: Cazzo giochi a wrestling?
7: Perché il gomito così mi sono ricordato! Ma dai, non fare così, Crash!
13: Mi chiamo Crunchapus.
7: Ma va, pensi che una volta mentre stavo combattendo con Python, Vemond e Evangelis Rosso?
9: No! aspetta.
10: Ma vaffan*****o, che c***o,
7: ma tu
0: lo sai chi sono io?
3: Sì, sei Dylan. Sì, sei Dylan Trek.
0: Dai.
3: Sì, sei Dylan Trek. Sì, sei Dylan. Sì, sei Dylan Trek.
0: Sono Spider-Man! Sono io, posso fermare?
7: No, non lo devo leggere, se non ci vai in questa donna. Dov'è Castello?
0: Sono Spider-Man! Sono io, posso fermare il dottor Kraciapus!
11: Sto... No, non formare. Come dite prima, fermare il dottor Kraciapus.
0: Sono Spider-Man! Solo io posso fermare il dottor Kraciapus! Sto venendo a prenderti!
11: Che è supermercato Kraciapus?
3: Kraciapus.
12: Ti ucciderò!
0: Pensi che quando ho ucciso il mago Obi-Wan che ho no?
11: Non è un mago!
0: Pensi che quando ho ucciso il malvagio Obi-Wan Kenobi?
11: Leo?
0: Ma vaffanculo.
11: No, aspetta, Obi-Wan Kenobi, di Obi-Wan Kenobi.
0: Obi-Wan Kenobi.
11: No. Obi-Wan Kenobi.
0: Obi-Wan Kenobi.
10: No. Obi-Wan Kenobi.
0: Obi-Wan Kenobi.
11: Che?
0: Obi-Wan Kenobi.
10: Bravo.
11: Bravo, adesso di farlo.
0: Pensi che quando ho ucciso il malvagio Obi-Wan di con...
12: E un son! Odimi o io, figlio di p***a, ti ho sentito?
14: Ce l'hai le mutande?
12: Faccio la signora, figlio di p***a!
14: Guarda che ti tiro le palle e ce le do al cane.
12: Odimi, ascoltami!
3: Seguimi, merdi! Tu devi riuscire a prendere la pietra minchiosofale prima di Voldemort! Tu devi riuscire a prendere la pietra minchiosofale prima di Voldemort! Voldemort!
12: Voldemort!

0: morto, figlio di
1: Tu devi riuscire. Tu devi riuscire a prendere la pietra minchiosofale prima di Voldemort. Tu devi riuscire a prendere la pietra minchiosofale prima di Voldemort.
2: Ancora sta cazzo di R. Voldemort.
1: Tu prima di Voldemort. Tu prima di Voldemort.
3: Merdy Protter e la pietra minchiosofale.
4: Aiuto, Tartu Skywall! Aiuto, Tartu Skywall! Aiuto, Tartu Skywall! Aiuto, Tartu Skywall!
5: Sky be loud, madonna. Com'è che scrive? Che la puttana, insomma, ti scrive la cosa con la trade,
6: ma porca. Skywalker.
5: Skywalker.
6: Skywalker.
7: Maestro, sono le seghe sui sughi. La seghe sui sughi. No, sughi non su cazzo.

0: Lo Zodi 105.
1: www.mamazonprime.com. Milioni di prodotti, tranne quello che cerchi tu. Questa settimana metti nel carrello abbigliamento, scarpe e gioielli.
2: Scalpello, specchio e funghi, 12 euro. Stilosa, motozappa di design firmata Giugiaro, 360 euro. Cacciavite a stella, cometa, 65 euro. 2 in 1, asciugamano pistola, 87 euro. Smartbox Weekend Relax, romantica colonscopia da Bulgari per due persone, 218 euro.
1: Casa, giardino, fai da te e animali.
2: La mia prima Camel Light, minigioco cilindrico, in scatola da 20, 5,50 euro. Dietro liceo, davanti museo, abbigliamento per tardone, che sperano ancora in qualche colpo di minchia, a partire da 157 euro. Speciale cofanetto con le Greatest Hits di Yuri Keki, 92 euro. Spray antivescovo, 23 euro. Wonder Uomo, action figure transessuale. Wonder Uomo, action figure transessuale con pene retrattili a batteria, 112 euro.
1: Giochi e prima infanzia.
2: Mela al gusto di pera, 4,60 euro al chilo. Zerbino su patini per porta girevole, 13 euro. Salviette umidificate sessiste che detergono solo il cazzo, 8,10 euro al pacco. Innovativo bengala antifumo, 18 euro. Preservativo a gomito per cazzo ombrello, 36 euro la scatola.
1: Arredamento interni.
2: Speciale sicario, pistola con silenziatore Dolby Surround, 655 euro. Barbie gravidanza, piscela in testa. Barbie gravidanza, piscela in testa e scopri se sei incinta, 78 euro. Sciacquone tantrico, che scarica acqua nel cesso per 6 ore senza mai fermarsi, 421 euro. Sporco antipulito, 3,60 euro. Enola etero, ordigno nucleare a cui piace la fica, 8 milioni di euro.
1: www.mamazonprime.com. Milioni di prodotti, tranne quello che cerchi tu.

0: Lo Zoo di 105.
1: Gli anni 90 sono tornati. E con loro anche uno dei DJ più famosi di quel periodo. Tony Cazzo è tornato. Ma c'è solo un problema. Prima di tornare alla console, deve assolutamente ritrovare la sua giacca di jeans con la toppa gigante a forma di cazzo, che gli ha portato fortuna e ricchezza. L'unico modo per ritrovarla è chiamare tutte le donne che si è fatto in quel periodo, che ormai sono delle vecchie tutte spaccate. Vai Tony, chiama!
2: Ehi Tony!
3: Pronto?
4: Ciao Celso, come stai? Sono Tony!
3: Chi è?
4: Tony, DJ dell'Hollywood, come stai?
3: Ah, ho capito, è normale, sono qui tranquillo.
4: Cosa stai facendo di bello?
3: Un cazzo sto facendo, un cazzo.
4: Come va? Cosa è successo?
3: Niente, vengo qui fuori il pomeriggio a bere il caffè così.
4: Lo so.
3: E basta.
4: I vecchi tempi sono andati ormai,
3: Gli anni sono tanti, sono 70,
4: Quanti ne hai adesso?
3: 70.
4: Ma dai, hai sempre una bella voce, figa, sei sempre...
3: abbastanza, te? Vai bene?
4: Ma io, guarda, t'ho chiamato perché sto cercando, non mi ricordo se ti avevo prestato una sera una giacca di jeans con una toppa dietro, di jeans.
3: No, a me no.
4: Non ce l'hai tu?
3: Ma no, non c'ho niente io di quelle robe lì.
4: Cazzo, perché mi serve perché devo fare un tour da DJ e mi serve la giacca di jeans.
3: No,
4: mamma. Senti, ma ti ricordi quante ce le siamo spennate negli anni 80-90, madonna.
3: Sì.
4: Mamma mia, ti ricordi, le abbiamo spaccate tutte, non ci sono più i troioni di una volta.
3: Non c'è più un cazzo.
4: C'è più niente, sono cambiate le donne,
3: E io ho 15 anni che sono in pensione.
4: Ah, 15 anni adesso,
3: 15, sì.
4: Ti ricordi che quella volta mi sono scopato la cubista dietro in macchina, te la ricordi?
3: Non lo so.
4: Mamma, che ride. Ti ricordi che tu sferciavi, eravamo in Viale Certosa, l'hai fatta tutta a manetta.
3: Non mi ricordo più.
4: Sì. Che poi dopo
3: ti devo lasciare perché mi sta chiamando...
4: Chi ti sta chiamando?
3: Il mio amico che deve accompagnarmi a casa.
4: Ah, come mai ti accompagni a casa?
3: Perché vai in macchina, io sono a piedi.
4: Ah, ok. Ma stai bene, cammini sempre.
3: Cammino tutto, non trovo più come prima.
4: Non tira più l'uccello?
3: No, tira ancora, ma non è più come una volta.
4: Ma farsi scoparsi sempre la stessa moglie dopo un po'.
3: No, non ce l'ho più la moglie, l'ho rotta matta dopo 26 anni.
4: Sei sempre simpatico come i tempi, veramente. Hai sempre la battuta pronta, Sei troppo simpatico.
3: Va bene, grazie per aver chiamato, dai.
4: Quindi non ce l'hai la mia giacca di jeans con la toppa dietro col cazzo?
3: No, non c'ho un cazzo io di quella roba lì.
4: Ah, figa, va bene,
3: non
4: dai.
3: Non li ho mai portati.
4: No, ma era mia la giacca, te l'avevo prestata una sera dopo un'orgia. Vabbè, niente,
3: no,
4: dai.
3: No, mettermi presti.
4: Comunque,
3: quello che prestano io do indietro.
4: Celso, come sempre, viva la figa.
3: È come Tarzan e Moniga, è come scrivere la figa.
4: Sì, ma adesso va bene, ma adesso va di moda il culo, sai che.
3: Vai avanti, che
4: tutti i culatoni sono diventati. Va bene, dai, Celso!
3: Ciao!
4: Ciao, grande! Ciao!
1: Tony Cazzo è tornato!
5: Pronto?
4: Uè, come stai? Tutto bene?
5: Ma non ti conosco!
4: Sono Tony Cazzo, DJ, come va?
5: Sei maniaco!
4: Senti, ti ho chiamato
5: maniaco!
4: Ma mi sembra un po' esagerato.
5: Questa giacca maiale, bastardo!
4: Sono Tony Cazzo, ti ho chiamato per sapere se hai la mia giacca di jeans.
5: Non lo hai più, hai capito?
4: Adesso però mi sembra che stai esagerando.
5: Schifoso!
4: Senti, c'è una giacca di jeans. Fammi parlare. C'è una giacca di jeans con scritto dietro Tony Cazzo. C'è un cazzo. C'è un cazzo enorme con una cappella. Sembra, sai, il disco dei Visitors degli anni 80. Te lo ricordi la serie?
5: No.
4: Lei faceva.
5: Maniaco.
4: Che avevamo fatto anche il disco, lo mettevo in discoteca. Ti ricordi quando venivi a ballare?
5: Parte.
4: Ti ho strappato il cranio dalla testa.
5: Maniaco!
4: Pronto? Proprio pazza, ragazzi. La gente è malata proprio. Cioè io lo faccio per lavoro, per fare il cretino e farvi ridere. Ma questa gente è veramente così? Ma vi rendete conto? Ma scappiamo da questo paese.
6: Se hai una giacca di jeans a casa con una toppa sul retro con un cazzo gigante, vuol dire che tua madre se l'è scopato negli anni 90. E quindi invia subito il numero di cellulare di tua madre a tonicazzo@gmail.com. Così finalmente potrà tornare alla console. Tony Cazzo è tornato.
7: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105, in collaborazione con la banca dei maghi di Gringott, presenta Harry Rotter, il mago con la R moscia.
2: Di merda! Che succede? Ti hanno ammazzato i nuovi genitori, figli di puttana?
3: Oh, Ron, mio carissimo amico, sono tremendamente triste! Non ho ricevuto nemmeno un like su Tinder! Orrore, orrore!
2: Che cazzo è? Un sito di scorreggio di vagina, figli di puttana! Bastardo di merda! Orfano! Sfregiato miope! Guida elettrico, assassino dell'ambiente!
3: Tinder è la famosissima applicazione per far innamorare le persone con la remoscia. Purtroppo ancora nessuna ragazza mi ha risposto. Perché? Perché, Ron? Spiegamelo, perché?
2: Perché fai schifo pure al cazzo degli zombie froci, figlio di puttana Rorrer. Rorrer, senti la mia R come perfetta. Guarda la mano, quante dito?
3: 5.
2: Te le ficco tutte nel pezzo di
3: Marrano, non è vero, non è vero! Diglielo tu, Hermione, che sono un ragazzo... Che sono un ragazzo attraente!
4: Certo, Harry, sei attraente!
3: Sentito?
4: Sei attraente come un frullato di sbocco e calzini sporchi!
5: Merda! Hai visto? Coglione!
2: Ragazzi, non c'è cazzo!
5: Però il tuo cadavere!
2: Hai fatto diventare 100 boccelli! Dai, ragazzi, non la prendete in giro, accoltelliamolo direttamente!
3: Oh, che sconforto, che disperazione, sono brutto. Come faccio a smettere di essere brutto?
2: C'è un antico incantesimo di bellezza, un rito molto complesso e funziona solo sugli svizzeri, figlio di puttana di merda.
3: Svizzere, cinese, non me ne frega, lo voglio fare, lo voglio fare, forza, dimmi cosa devo fare.
2: Allora, prima di tutto la devi smettere di urlare, se no ti taglio la carotide con una bottiglia. Però ti apro tutto e cago nella tua gola a spruzzo, pezzo di merda. Secondo la cosa, devi cagarti nelle mutande. Minchia, ho dovuto insistere proprio.
3: Fatto, e poi?
2: Poi devi pisciarti in faccia. Ecco, come cazzo fai a comando?
3: Fatto, e ora?
2: Ora devi pronunciare la parola magica, la formula. Attraente come una tigre carismatica. Arreco, arrapo alla generazione ragazze svizzere arrese dall'amaro amore di un ramarro marrone. Gargarismatici orgasmi come un grilletto di organi, sussurrando tenere parole, ignorando il terreno d'amore.
3: Attraente come una tigre carismatica. Arreco, arrapo alle graziose ragazze svizzere arrese all'amaro amore di un ramarro marrone. Adurò gargarismatici orgasmi come un grilletto di organi, sussurrando tenere parole, ignorando il terreno d'amore.
4: Funziona, Harry, hai ricevuto un like dalla Svizzera.
3: Urrà, urrà, fammi vedere, Ler! Fammi vedere chi è! Federer!
6: Non sono Federer, sono Voldemort! Scopriamo?
7: Scopriamo?
6: Ti ho messo il like? One! Secondo te ci sta la s***ata adesso?
2: Sì, a lui piace prendere nel c***o il fuoco dei draghi, quindi gli piace prendere il cazzo anche dei cattivi.
3: Hermione!
8: Hermione!
3: Hermione!
8: Hermione!
4: Che cazzo vuoi?
3: Aiutami, aiutami, mi vogliono inculare!
4: Va bene, se avessi il cazzo lo farei anch'io!
3: Ma allora!

0: Cane!
1: Ciao, ti ho mandato ora 60 messaggi su WhatsApp e non mi hai ancora risposto. Ti ho chiamato così facciamo prima. Senti, mi servirebbe un video per la serata. Pronto?
2: Sì, sono pronto.
1: Non sento.
2: Senta.
1: Non ti sento, cosa hai detto?
2: Voglio sapere una cosa, se possibile.
1: Pronto?
2: Cosa vuoi? Io sono il tuo avvocato.
1: Sono Paolo.
2: No, voglio sapere cosa vuoi di questi due signori. Che sono due signore, tu sei un damarro. Mi sono... devi dire che cosa mi rompi i coglioni tutti i giorni, perché lo fai. Se sono... me lo dici, ti do le tue soddisfazioni.
1: Ma stai facendo finta di non conoscermi? Mi fai parlare? Lasciami parlare, porca m***a. Pronto?
2: Mi devi dire.
1: Mi serve un video per la serata.
2: Sei capace a dirmi che cosa hai bisogno?
1: Sono Paolo.
2: Sono capace a dirmi che cosa hai bisogno?
1: Mi serve un video per la serata che devi fare. Mi serve un video per la serata che devi fare.
2: Ti posso dare 100 euro, 200. Che hai bisogno? Chiedi, no?
1: Mi fai parlare? Lasciami parlare, porca m***a.
2: Stai rompendo già i coglioni.
1: Mi serve un video.
2: Parla pure che io ti ascolto pure un'ora, che mi interessa parlare troppo.
1: Mi serve un video per la serata che devi fare.
2: Un attimo, per favore. Senti?
3: Attenzione, perché ora i due orchi metteranno in scena la solita parodia del cazzo. Sentiamo la loro recitazione.
2: L'ha chiamato il maresciallo?
4: Sì, sì.
2: Digli di rispondere al telefono. Pronto?
1: Allora, visto che dovete andare a Rieti per fare prima, andate in auto. Sono solo 15 ore di macchina senza hotel. Andate e tornate. Wender viene a piedi perché ha paura anche della macchina.
2: Devi gridare un po' in più che non sento.
1: Guarda che Fabio salirà sul palco con le braccia ingessate.
2: No, devi gridare un po' in più che non ti sento bene.
1: Guarda che Fabio salirà sul palco con le braccia ingessate perché la settimana scorsa si è pestato con quelli della Proloco. Gli ho fatto fare un busto reggi microfono così può sbraitare come sempre. Ripeto.
2: Ti ho detto di rispondere alla mia domanda.
1: Gli ho fatto...
2: Cosa vuoi di questi due signori? Che io ti sono posso pure soddisfarti. Me lo dici sì o no?
1: Guarda
2: non
1: che ti ho
2: sapere i tuoi chiacchieri.
1: Guarda che ti ho chiuso una data sul cervino.
2: I tuoi chiacchieri non mi interessano. Devi rispondere alla domanda. Se vuoi rispondere, se no parlo quando vuoi, che io ti ascolto.
1: Hai capito tutto o te lo devo ripetere?
2: Non ho capito un cazzo, rispondo alla mia domanda.
1: Guarda che ti ho chiuso una data sul cervino, il 25 ottobre del 2030. Ripeto. Guarda che ti ho chiuso una data
2: sul cervino.
1: Ripeto. Guarda che ti ho chiuso una data sul
2: cervino. Mi interessa stare 2 ore qua al telefono, che ho interesse a starci.
1: Fate 4 ore di DJ set. Mettete quello che volete, tanto la gente non capisce un cazzo. Il driver che vi ho preso è mio zio di 93 anni. Se vedete che si addormenta mentre guida, dategli uno schiaffetto sulla testa e lui ti fa altri
2: 33, però. Speriamo che tu non ci arrivi.
1: Ripeto.
2: Ci arrivi a 33 tu, non ci arrivo, non ci può arrivare.
1: Sono Paolo.
2: E mi è venuto quasi Paolo, il cazzo mi dà tutto a me che è Paolo.
1: Ripeto, sono Paolo. Ripeto, sono Paolo. Sono il
2: promotore.
1: Ma come chi sono? Cane.
2: Risponda, sei capace a rispondere?
1: Pronto?
2: Alla mia domanda.
1: Mi fai parlare?
2: La mia domanda, sì o no?
1: Che cosa? Che cosa?
2: Ma dopo tu devi dire che non capisci.
3: Allontanate i bambini dalla radio.
5: Ok, allora adesso la metto io sul cattivo. Porca! Con me chiuderate.

0: volevo chiedervi scusa, ho sbagliato numero. Io cercavo Pippo Palmieri. Lei non è Pippo, giusto? Lei è scimmia?
1: Che è vaga abbondante come Mattia, rompe le coglioni alle leggi, capito? Sto quello che non sai altro.
0: Scimmia da parte di padre o di madre?
1: Io non lo so se riesco a intercettare la tua telefonata. Non so se sono sicuro, ma se sono sicuro, vengo a trovarti a casa, convinto che non sai altro.
0: Non farlo, perché se mi denunci non potrò più chiamarti per massacrarti di telefonate da qui al 2070. Scimmia!

0: Magnolia 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta dal paese dei sombreros, dei tacos e della puzza di infamia arriva la telenovela che ha fatto

0: Rosalinda.
1: Rosalinda, Rosalinda,
0: Rosalinda.
1: Rosalinda, hai amore, amore.
2: Nella puntata precedente, Rosalinda, la fiorista pussona, aveva deciso di farsi una doccia ed espuzzizzarsi.
3: Avete sentito? Mi farò una doccia!
2: Mentre il presidente messicano dichiara un mese di festa nazionale per celebrare la doccia di Rosalinda, nel ristorante dell'amico Alonso, il bel Fernando cerca il conforto dell'amico Romero, divorato dalla lontananza della sua amata.
4: Oh, Romero, sono ormai 3 settimane che non sento il dolce fluvio dei calzini sporchi messi a macerare nel vomito de coyote della mia bella Rosalinda.
5: Stavo per dire la stessa cosa.
6: Amor, amor, amor.
4: Comunque, la mia vita non ha più senso senza la mia bella Rosalinda. Tutto quello che mi rimane di lei è questa boccettina di pus che l'ho estratto dalla sua delicata bocca cariata con una siringa.
5: Stavo per dire la stessa cosa.
4: Sì, che beffa, che ingiustizia. Il mondo ci rema contro. Ogni volta che siamo insieme accade qualcosa di tremendo proprio a causa della cosa che amo di più in lei. E il suo pestilenziale petore.
5: Stavo per dire la stessa cosa.
4: La stessa cosa, sì. Ho presente il meccanismo. Povera incompresa Rosalinda. Tutti se la prendono con lei solo perché ha le mani che puzzano dei piedi e i piedi che puzzano del culo e il culo incendiato dei fiamme marugni.
5: Stavo per dire la stessa cosa.
4: Io lo so, le tue parole hanno sempre un grande peso per me, Romero. Però non è giusto, non è giusto. Ci sarà pure qualcosa che posso fare per alleviare il peso che è costretta a portare sulle sue spalle pelose e sudatiche. Dovrà esserci pure un modo di stare insieme senza che la guardia civile cerchi di abbatterla tutte le volte.
5: Stavo per dire la stessa cosa.
4: Come fai a trovare sempre queste parole di conforto, Romero? Io non lo so, però... Però certo... Grazie, Romero. Sei davvero un genio. Come ho fatto a non pensarci prima? La risposta è proprio la stessa cosa. Se puserò come Rosalinda, la gente smetterà di prendersela solo con lei e forse riusciremo finalmente a vivere insieme. Sei un genio, Romero.
5: Ma basta! È una cloaca umana! È una merda! Non ci si può stare vicino! Sta come una carogna! Ma cosa c'hai nel naso? La d***a è una merda!
4: Perdona, Romero, non ho sentito cosa hai detto perché ho cominciato a puzzizzarmi dal cerume. Quindi ho visto che muovevi la bocca. Però ho deciso, mi getterò in una fossa biologica fino a puzzare de puta merda come ella. E poi correrò dalla mia amata. Aspettami, Rosalinda, sto arrivando.

0: Stavo per dire la stessa cosa.
1: Povero uomo. Rosalinda,
2: hai amore, amore. Mostro!
3: Ha ragione quello che è passato.
4: Radio 105.

0: This is the zoo, only for you.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Che c'è?
3: Ti ucciderò.
2: Uccidi, uccidi, uccidi.
3: Mi spieghi perché i tuoi colleghi sono ancora in radio e tu invece sei già a casa?
2: Io non sono già a casa. Io sto studiando la cosa che ti devo combinare su di te, perché non è far la scenetta, è diverso. Come Marco Mazzoli.
3: Marco Mazzoli ti ucciderà.
2: Sì, io lo uccido io con una cagata in testa a lui.
3: Hai paura?
2: Sì, paura di te, vattene a lavare il naso che ce l'hai pieno di morroid.
3: Stanotte ti massacro di messa.
1: Leone Veritas.
4: Aspetta Pasqua, fammi dire che quella di tua madre, quella c***a di tua madre.
3: Tu sei un bastardo, io ti ucciderò.
4: Una vacca di tua madre, una vacca.
3: Ti ammazzo, bastardo, hai visto? Adesso nel programma non ti fanno più parlare perché stai per morire.
4: Stai, che cazzo me ne frega a me del programma, io non morirò mai.
3: Ti ucciderò.
4: Stai zitto, mangia c***a. Tu stai per morire, se vai avanti così ancora 15 giorni devi buttar via lo zoo.
3: Morirai nella tua merda di invidia.
4: Morte stramorta, tu e chi cazzo ti ha messo in onda? È colpa mia.
3: Addio.
4: Colpa mia.
3: Ma vai a cagare.
4: Se non è per me non facevate nemmeno l'apparizione di Asfiscia la notizia. Tu e quell'altro becco morto che c'hai vicino.
3: Ma va a cagare, va.
4: Tu devi andare a cagare che c'è un sacco di supposto del culo.
1: Leone Veritas.
5: Cuccioli stava rischiando di morire.
3: Ti sto per uccidere, sono sotto casa tua e mi sto masturbando pensando a Nenna Rosa.
6: Sei zitto, pezzo di merda, sempre tu sei.
3: Ammazzo te, quel bastardo di Mazzoli.
6: Mazzoli è un bastardo, quello lo devi ammazzare, ti faccio un regalo della Madonna, dai cosa ti do?
3: Hai paura?
6: Ti do tutta Nenna Rosa, Ricky Wale e tutti i figli miei, 3 miliardi in contanti, te li metto io in posta. Eppure in c***o li metto, guarda se lo vuoi.
1: Leone Veritas.
3: Ti ucciderò, bastardo.
6: Se, stai zitto, Dandalighieri, stai zitto. Oggi abbiamo parlato di Dandalighieri, no?
7: Vado!
3: Hai paura di me, vero?
6: No, no, ho paura di te, pezzo di cornuto. Ah, ma sai che ho tirato la liquirizia dal c***o tua madre?
3: Quando è che vieni a Sondrio?
6: Oh, quanta ne aveva, madonna mia. Abbiamo mangiato tre quintali di grizz.
3: Sono sotto casa tua, tra poco salgo. Non ridere perché tra poco ti sgozzerò, vecchio.
6: Dai zitto, cosa vuoi scozzare?
3: Non ho paura di te.
6: Ma che tu non devi aver paura di me. Devi aver paura di quella affogna che c'ha tua madre mezzo alle gambe.
1: Leone Veritas.
8: Ho sentito l'altra sera al tavolo e ho fatto tutti
3: ti capisci. Ucciderò
8: Pasqua ancora il sai
9: la radio alla puttana desordine.
3: Ma chi è questo figlio di puttana?
8: Questo è uno che se ti acchiappa
3: sì?
8: Ti porta a casa sua, ti mette tutta la verdura che c'ha qua al suo negozio, te li schiaffa tutto nel ufficialmente.
3: Ma fate
8: dalle banane alla zucca.
3: Siete due froci, vero?
8: Non siamo due froci. Il frocio sarai tu e tutti quelli che stanno vicino a te.
3: Ho sentito che mi imitate in radio, vero?
8: Sì, mi imitate.
3: Fate il maniaco. Io sono il vero maniaco, il vero collezionista.
8: Tu sei il manico del mio c***o. Sei tu non sei il maniaco, ricordi?
3: Vecchio di merda, non sai più dire niente in radio.
8: Tu non sai dire, voi non sapete dire niente. Basta con queste scenette del cazzo. Fatela diretta perché avete rotto le palle.
3: Adesso ti facciamo licenziare.
8: Tu sei morto tu, ricordati che tu l'ultimo respiro che farei col mio c***o in bocca.
10: Sei un cretino. Sei un deficiente, sei. Ciao, coglione.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
7: Lo Zoo di 105.
11: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
12: Tutto il resto è noia.
13: Allora, oggi giornata densa, molto succosa di attualità. Spicca naturalmente lo scudetto del Milan con la gente che si lamenta, campionato falsato. Poi c'è J-Ax che ha finito i soldi e quindi è andato a farsi un selfie con Fedez. Una roba patetica, patetica, veramente patetica. Ma in assoluto la pateticata, la cafonata del weekend è Chiara Nasti, che insieme al fidanzato calciatore affitta l'intero stadio olimpico per dire che il bambino che porta in grembo avrà il cazzo. Ma tutto questo insieme di cacatoi potrebbe dipendere da un unico dettaglio, cioè questa classifica che ci dice che il 51% dei quindicenni italiani, cioè quindi uno su due, non è in grado di comprendere un testo scritto. Di chi è la colpa? Degli insegnanti, dei genitori, della televisione, dei social? Voglio sentire voi, apriamo le linee, vai. Quindicenni analfabeti, via, cominciamo. Andiamo in Veneto, dove c'è Luca, vai Luca.
14: È colpa dei professori, di quella gente lì.
13: Sono i professori la colpa, perché?
14: Anzi, dei genitori che non sono capaci di crescere i figli.
13: Sì, tutti i genitori non sono capaci.
14: Perché bisogna, l'importante è crescere i figli che abbiano dei sani principi.
13: Quali sono i sani principi? Sentiamo, via.
14: Il rispetto.
13: Di cosa?
14: Per le persone.
13: Quali persone?
14: Tutte, anche tutte. I pezzi di merda come te.
13: Tutti, da parte di
14: questa terra. Ed è giusto rispettare qualsiasi persona, qualsiasi animale e qualsiasi stronzo, anche quelli che non galleggiano.
13: Questo che cosa c'entra? Insegna a leggere questa roba qua.
14: Certo, insegna a leggere.
13: Cosa? Sì, non c'entra un cazzo questa cosa che hai detto.
14: C'entra tutto.
13: Non c'entra niente. Una volta che uno rispetta i tricheci, che cazzo, non è che impara improvvisamente a leggere Dante, cioè. Io
14: sì,
13: vedo un tricheco
14: tanti,
13: invece di sparare.
14: I tricheci che leggono meglio di tanti esseri umani, questo è il problema.
13: Ma che cazzo stai dicendo? Ma dove li vedi i tricheci che leggono? Ma che cazzo dici? Hai le tradegole. Questo si punge sotto le unghie dei piedi, vedi i tricheci che leggono. Andiamo da Checco che c'è al ristorante, vai Checco, quindicenni.
15: Dei quindicenni, perché sì. Quindicenni sono tutti pugnetari che stanno su Instagram. I social sono la rovina, amico mio. I social sono la rovina.
13: Però scusami.
15: Li vedi a 5 anni col palmare in faccia perché i genitori vogliono
13: magari
15: che
13: magari col
15: zitti.
13: Palmare, ma non.
15: Poi crescono che sono dei cosi.
13: Ma perché, scusa, tu che non sei cresciuto con i social pensi di essere una persona intelligente, acculturata? Che
15: sono
13: cosa
15: molte
13: fai?
15: Più cose di te.
13: Dai, adesso andiamo in bagno a misurarci il cazzo, dai.
15: No, quello lo sbatto il culo dopo, ciao amore mio.
13: Ciao, brutta checca, ciao. Sempre lì finiamo, sempre lì. Volete tutti possedere Milano, bestie ignoranti. Sentiamo Salvatore, Catania, Salvatore, via. Cosa ne pensi?
16: Che cosa ne penso? A parte che non è scherzo, giusto? Che cosa ne vuole che ne penso?
13: Ma scusi, aspetti. Lei è stato creato da George Lucas? Perché io ho sentito parlare così solo nel bar di Guerre Stellari.
16: Scusi, ma non ho capito che cosa. Va bene,
13: sì,
16: comunque.
13: Che non ha capito, è scritto nelle stelle, lei non capisce un cazzo, ma questo qua dovrebbero. Sul Monte Rushmore dovrebbero aggiungere una quinta faccia con lei, che ho scritto non capisco un cazzo.
16: Ma lei si mette a fare bombine, no? Radio.
13: Cosa ha detto? Non ho capito. No, non si capisce
16: allora,
13: quello che dice.
16: Lei sta proponendo un argomento
13: sì.
16: Che già fanno tutti.
13: Tutti chi?
16: I bambini, ragazzi, di oggi sono handicappati. Lo sappiamo.
13: Non sono. Non so.
16: Sono tutti handicappati, perché una volta che c'erano queste cose, una volta si capiva. Molto meglio, c'era più produttività, c'erano persone
13: certo.
16: Che facevano molto.
13: E lei, mi spieghi, lei che è nata una volta, lei che è nata una volta, quanto è produttivo? Che cosa fa di produttivo lei?
16: Io sono molto produttivo,
13: che
16: io
13: cosa fa?
16: Teatro, scrivo libri.
13: Ah, quindi puzza di fame, ho capito. Ieri che cosa ha mangiato? Degli acari a pranzo. Ieri si è fatto un bel piatto di acari.
16: Sì, ma però sono orgoglioso.
13: Lei, cresciuto con i metodi tradizionali, ha combinato una gran fuccia di minchia.
16: E figli su caminchia, anche in
13: casa. Questo è il suo livello culturale, sente, figlio di su caminchia. Questo è il massimo dell'espressione culturale, della spremuta culturale.
16: Devo accettare qualcuno, mi levo e me lo
13: rindosso. Sembra di sentire uno che prende a pugnolate Pirandello nel sonno. Minchia. Sai chi è Pirandello?
16: Non è Pirandello, che non sei degno.
13: Chi è Pirandello? Chi è?
16: Pirandello è un grandissimo poeta italiano.
13: Non è un poeta, non ha scritto poesie. Non ha scritto poesie, Pirandello. Le risulta che Pirandello abbia scritto le poesie? Non sai un cazzo, bestia, mostro. Tu sei la bestia e la bestia. L'unico libro che dovresti scrivere è La bestia e la bestia. Tu che ti guardi allo specchio. Ciao, vattene a fanculo. Te, Pirandello, Camilleri e tutti gli scrittori siciliani che dovrebbero resuscitare per scrivere un libro con scritto quanto sei stronzo. Sentiamo Egidio, milanese imbruttito in pensione. Egidio, non c'hai proprio un cazzo da fare oggi.
17: Dai, maleducato, ecco come cazzo. Allora, il fatto è così, non rompa più i coglioni, così almeno abbiamo risolto il problema.
13: Ma perché,
17: no?
13: Scusi, adesso questo atteggiamento.
17: No, ma lei non deve entrare in questo argomento. Lei è un maleducato, villano.
13: Villano tutto, sono.
17: E le auguro, di baccare domani mattina.
13: Ma da dove arrivi?
17: Così almeno lei ha risolto il problema.
13: Ma da dove arrivi?
17: Ma vada a fare in culo.
13: Ma da dove arrivi? Dal medio.
17: Lo dico io adesso. Cosa? Ciao,
13: sì,
17: ciao.
13: Ciao, al cazzo. C'hai gli anni della sfinge. C'hai gli anni. Che cazzo vivi a fare?
17: Ma sei fuori di testa?
13: Lei che vuole parlare parlare a tutti i costi nella mia trasmissione. E chiudiamo come sempre con immenso piacere con il nostro collegamento da Grey School, l'amico mio. Buona settimana, amico mio, come stai?
18: Ecco, è un maledetto merda. Lunedì scorso ti ho messo alla prova, merda. Volevo vedere se mi mandavi in onda. Sono stato buono e così non è stato. Infame, no, maledetto.
13: Non sei stato, buono.
18: Dai,
13: per niente.
18: Adesso parlo
13: non
18: io.
13: Sei stato
18: adesso
13: buono per niente.
18: Sei zitto e parlo io. Hai capito, merda? Ascoltami bene. Sei un figlio di puttana, figlio puttiniano, maledetto. Onto tu e l'acqua. Siete uno simono. Sei un brutto pezzo di merda. Sei peggio di una multipla. Sei peggio di un dispiacere in famiglia. Brutta merda.
13: Te le sei scritte.
18: Stai zitto, che stavo parlando io adesso.
13: Te le sei scritte?
18: Sono stato buono lunedì scorso.
13: Ma che cosa sei
18: stato?
13: Ma non è vero.
18: Mettami in onda, bastardo. Stai zitto che parlo
13: non
18: io.
13: È vero,
18: e quando parlo io tu devi stare zitto, sì. Brutta merda. Ti insegno io l'educazione, brutto bastardo.
13: Che cosa vuoi
18: insegnare? Devi portare rispetto per tutte le donne.
13: Cosa
18: ti lascerò stare solo quando chiederai
13: monomaniaco,
18: scusa a tutte le donne che le
13: monomaniaco,
18: merda.
13: Pazzo, non c'entra,
18: maledetto.
13: Non c'entra niente.
18: Dovresti condurre quelle trasmissioni di merda da un bagno della stazione di Roma Termini.
13: Sei invidioso.
18: Sei stato utilizzato da una persona vittima di dissenteria. Brutta merda.
13: Senti, te le
18: brutta
13: sei segnate.
18: Merda di un figlio di puttana.
13: Ti sei scritto.
18: Sei un tonto bastardo,
13: ti
18: maledetto.
13: Sei scritto gli insulti.
18: Puttana. Merda di un
13: tu vorresti essere me.
18: Madonna, che devo.
13: Vorresti essere
18: la forza di Grayskull, il potere me, bastardo, ti taglierò le canne della gola e ti prenderò per le orecchie e ti piegherò come l'origami, maledetta merda, sei un orto, devi morire.
13: Ora se le prepara pure, è magnifico perché adesso se prepara pure il discorso, fra un po' entra in politica col partito anticruciale.

0: E al sabato grande festa, provare per credere, parola di Guido Inferni.
1: Pronto?
0: Pronto! Mi sente?
1: Pronto?
0: Pronto. Come sta? Buongiorno, parlo con la smandruppata del paese?
1: Scusi, non ho capito.
0: Buongiorno, sono Guido Inferni.
1: Un attimo, scusi, non ci intendiamo, un attimino, eh?
0: La chiamo dal mobilificio Puzzoni. Pronto?
1: Mi dica.
0: Mi sente?
1: Pochissimo.
0: Come sta?
1: Chi è lei?
0: Buongiorno, sono Guido Inferni. La chiamo dal mobilificio Puzzoni. Ha bisogno di mobili?
1: Non capisco, mi scusi, è perché lei parla con una voce fievole e il mio telefono è quello che è, quindi o alza la voce o non capisco.
0: Mi ascolti bene, signora, nel mio mobilificio sono arrivati i grandi prezzi autunnali, cucina scomponibile.
1: Sono arrivati tre?
0: Che noia. Cucina scomponibile, con lavastoviglie, lavatrice, frigorifero digitale, tira bestemmie. Pensi, ogni volta che finirà il formaggio, il frigorifero le dirà: porca finito il formaggio.
1: Ma non mi interessa, e non le faccio del frigorifero.
0: E allora le propongo, solo per oggi, letto matrimoniale con alzata a turbocompressione per essere catapultati a 50 metri dal letto a soli. 15 milioni!
1: Scusi, non ho capito.
0: Pensi, soggiorno completo di tutto, a soli 16 milioni di lire e...
1: Ma non me li... No, me lo...
0: Pronto!
1: No, il frigorifero è più che sufficiente quello che ho.
0: Letto...
1: La ringrazio,
0: letto...
1: buona giornata.
0: Letto matrimoniale lungo 70 metri e largo 1. Pronto! Mi sente? Questo sordo del cazzo secondo me mi compra i mobili. Devo richiamarlo immediatamente.
1: Pronto?
0: Salve, deve essere caduta la linea. Ora mi sente?
1: Prego?
0: Ma porca la batosta! Ma non si può comprare un cazzo di telefono nuovo! Stronzo!
1: Scusi, non ho capito.
0: Cerchiamo di stare calmi, per favore.
1: Senta, facciamo così.
0: Non facciamo un cazzo, merda!
1: Prego?
0: Prega che non ti abbia mai sotto mano, perché ti riempirei di pugni sulla schiena.
1: Chiudiamo e non ci pensiamo più. Dai, ciao.
0: Signora,
1: ciao,
0: ci sarò io all'ingresso, che l'aspetterò a braccia aperte con il cazzo di fuori.
1: Ciao,
0: sto cazzo.
1: Scusi, non ho capito.
0: Le ripeto per l'ultima volta. Mongo! Sono Guido Inferni e sono qui per farle una truffa incredibile. Ma vattene a fanculo, bifolco bastardo. Ma sapete cosa faccio? Lo richiamo ancora.
1: Pronto?
0: Cerchiamo di stare calmi, per favore.
1: Come?
0: Le ripeto per l'ultima volta.
1: Mi scusi, non sento, ma non importa, grazie, buona giornata.
0: Mongo! Lo so, vi potrò sembrare pazzo, ma il pazzo non sono io, ma quello che mi manovra dietro al computer e per colpa sua lo dovrò richiamare ancora, perché lo scemo sotto al cappello non resiste. Che brutta persona.
2: E al sabato grande festa.
0: Scusate un attimo, prima di chiudere, facciamo una volata velocissima dal vecchio bifolco Ennio. Tu succhi i cazzi?
3: Puttana la...
0: Esatto, Ennio succhia i cazzi.
2: No,

0: Lo Zoo di 105.
1: Reazione a cappella. Pronti per una nuova imperdibile avventura. L'intesa vincente. È importante vedere che cosa accade con degli avversari questa sera molto forti.
2: Ciao Ama.
3: Ciao Ama, buonasera a tutti.
1: Tre bei maschietti, molto tre bene. Ragazzi bravi e molto simpatici.
2: Grazie Ama.
3: Grazie.
1: Allora, 60 secondi a disposizione, tre passo, 1000 euro per ogni parola trovata. Pronti ragazzi?
3: Ok, dai, siamo pronti.
1: 3,
2: giochiamo.
1: 2, 1, via.
3: Quale
2: festa
3: è
2: inutile,
3: ipocrita,
2: consumistica?
4: San Valentino.
1: Certo, la festa degli innamorati, prima parola trovata. 49 secondi e tre passo, avanti.
2: Di
3: cosa
2: è
3: fatta?
2: Faccia.
3: Baglioni.
4: Gomma.
1: Perfetto Alessandro, è molto bene. E le parole diventano due. Tra l'altro trovate in 5 secondi. Ripartiamo.
2: Come
3: chiami
2: amico
3: che
2: non
3: passa
2: canna?
4: Ladro.
1: No, Apollo. Purtroppo Pollo non Apollo. Poteva dirlo perché è Apollo.
4: Apollo, lo so.
1: Attenzione, errore, tornate indietro. Tre parole, 22 secondi.
3: Di
2: cosa
3: sa
2: fica
3: calabrese?
4: Peperoncino.
1: Perfetto. Tre parole, 51 secondi e due passo. Ripartiamo.
3: Per
2: cosa
3: usi
2: vaselina?
3: Buco.
2: Ano.
3: E allora lì.
4: Aprire.
1: Aprire, certo, certo. Quattro parole, 40 secondi.
3: Come
2: chiami
3: ignorante
2: zotico
3: che
2: non
3: sa
2: parlare?
4: Asinello.
1: Ah, calciatore, errore, tornate indietro. 18 secondi.
3: Come
2: chiami
3: scoreggia
2: con
3: sgommata?
4: Pesante.
1: Va bene, pesante sei. Avanti.
3: Chi
2: diceva
3: ma
2: tand
3: non
2: serv
3: a
2: ngaz.
4: Leone.
1: Molto bene, sei. Potete farcela.
3: Di
2: cosa
3: odora
2: ascella
3: squalo?
4: Cipolla.
1: Ok, cipolla, e andate a 7. Avanti, 7 parole, devono superare 11.
2: Cosa
3: serve
2: per
3: lavorare
2: call
3: center?
4: Università.
1: Perfetto, bravo Mario. Università. 8 pari. Mai in difficoltà come questa sera. 9 secondi.
3: Cosa
2: sembra
3: cazzo
2: Luca
3: Alba?
4: Salamella.
1: No, salsiccia. Però vabbè. Ultimi 3 secondi.
3: Cosa
2: serve
3: per
2: depilare
3: passera
2: tua
3: moglie?
4: Giardiniere.
1: Molto bene, 11 pari.
5: Sì! E hanno vinto ancora una volta. Sono imbattibili.
1: Grazie per essere stati con noi, TG1.

0: This is the zoo, only for you.
1: Allora, la sfida anche oggi è tra Leone di Lernia e le mani veloci di Pippo Palmieri, no, che ha una serie di campioni del vecchio.
2: Ma Pippo Palmieri può andare a fare spiegare. Spiegare.
3: Non ti riesco a guardare, sembra una bottiglia di sanguinella da 2 litri.
4: Ma che cazzo? Leo, allora, il foglio che stai portando è vecchio.
2: Non me lo fanno mai dire.
4: Ho capito, però il muro di Berlino è caduto nel 90.
2: Ma quello è un altro cazzo, io sto dicendo. Dai, guarda, mi cioè,
1: ma perché stai parlando? Sai che questo è il gioco, dovrebbero farlo per la PlayStation.
2: Perché? Ma chi da ma so, tu dovevi venire pinge da zoccolo che non sei venuto.
1: E invece non vengo.
2: Non sei venuto, che se venivi a Natale ti per fare un... Dai.
1: Cazzo, oggi ti vengono perfetti, Pippo.
4: Cazzo, perché tanto il campione è giusto, secondo me.
2: Ma questo perché mi mette la mano in... Come mai che la guardia era la guardizione? Ma che sta guardizione, caro tu cazzo. Ma dai, ma è possibile?
1: Fammi... Dai, Leo!
2: Dai, un cazzo! Come faccio a
1: dire? Tu vai avanti, no?
2: Faccio passare questo uomo di colore, dice Leone. Lui
1: questo gorilla stavi per
2: sì,
1: dire.
2: Sì, dice, fate, perché lui è da stamattina, lo portiamo avanti e indietro, che lui. Dai, guardi. Dice che gli bruciava la pancia.
4: Sai perché? Perché noi siamo l'LTE, lui è ancora GSM, non prende.
5: 105. Hey! Lo Zoo di 105.
6: Bentornati a Italia's Got Talent. Sono veramente tantissimi i pochi fortunati in gara oggi. Non perdiamo dunque altro tempo e facciamo entrare il primo concorrente. This is me. Look out, 'cause here I come.
7: Buongiorno, sono Ambra da Milano.
2: No, non vedo l'insetto all'interno, non sei via.
7: No, nel mio nome di battesimo, Ambra.
6: Ah, ho capito, è quella che faceva quello con Boncompagni. No, no, Boncompagni.
8: Non è la Rai, non è la Rai. Infatti non è la Rai, è un altro canale. Che canale è?
7: Credo 8.
8: No, ho vinto io. Tubo.
7: No, comunque quella era Ambra Angelini, io sono Ambra. Ho un altro cognome.
8: Sei figlia del diavolo?
7: No.
6: Colleghi, non insultate la nostra aspirante tartaruga ninja. Dici Ambra, oltre ad avere il citofono su un tombino, cos'altro fai nella vita, pezzente?
7: Io sono ricercatrice di storia medievale all'Università Statale di Milano e nel tempo libero mi occupo di restaurare mobili antichi, faccio trekking, assisto i poveri e gli infermi, canto anche nel...
8: Scusa, che per contratto devo ridere ogni 30 secondi, se no non mi danno i 5.000 euro.
2: Allora, calma un attimo, perché ho sentito quello che hai detto. Io non sono cultore, non ti ho mai visto neanche in una puntata di Star Trek, quindi stai dicendo cazzate.
7: No, ma non l'ho detto.
2: Fammi il saluto vulcaniano.
7: È così, con le dita aperte.
2: No, vedi, non lo sai fare.
7: Però io faccio trekking, non Star Trek.
2: Non sei mai stata in Star Trek, mai.
7: Infatti non l'ho mai detto.
6: Dai,
7: no,
6: cosa canti, cosa canti, brutta schifezza. Dai, cosa ci canti stasera, forza, dai.
7: Eseguirò una cover di Back in Black degli AC/DC.
6: Ma dai, ma che cazzo c'entri tu con la musica rock? Dai, su, fallita di merda. Sentiamo questo pezzo orribile, come rovinare un capolavoro della musica rock and roll. Prego.

0: Madonna, ragazzi, che
1: ma vai a fanculo.
0: Madonna, che vergogna. Oh, ma che tu che
1: teletrasportati,
0: schifo.
1: Fammi vedere.
2: Come, come sono andata?
3: La merda,
1: bastarda.
4: Io la DC non l'ho mai votata. 5.000 euro, butta lì.
2: Questa non era neanche male.
3: Per me no, per me no.
2: Vabbè, io vado allora.
4: Ancora qua stai?
2: Arrivederci.
4: Oddio. Aspetta, ti lascio una risata come colazione al sacco. Così non ti manca per strada.
1: Si grazie. Spacciava per una di Star Trek.
5: Permesso, cazzo.
4: Non sono cazzo io.
3: Sigla, dai. Sigla, sta entrando il secondo concorrente di oggi a Italia's No Talent.
5: E che cazzo, sta da lì dietro da 20 minuti.
3: Che bel ragazzo.
4: Cazzo, fa molto ridere, è una parola che fa molto. Puoi ridirla?
5: Che cazzo.
3: Bella presenza proprio. Ciao, come ti chiami, bellissimo?
5: Sto cazzo.
1: Ma senti, ma ci siamo già visti a Parigi in qualche ristorante.
5: Ma vaffanculo, dai. Senti, allora, io sono Gian Gianni da qui vicino. E quindi sono venuto a...
3: Permessi, permessi.
1: Sì, ha già vinto.
4: Anche per me. Puoi dire cazzo un'altra volta?
5: Cazzo.
4: Di nuovo? Di nuovo?
5: Di nuovo.
4: Quando vuoi per... No, di nuovo cazzo.
5: Di nuovo cazzo.
4: No, solo cazzo.
5: Senti... Cazzo.
4: Quando vuoi per ogni cazzo.
5: No, senti, fatemi cantare, dai, la mia arte.
4: Tu cazzi, io rido.
3: Vai, senti, senti, sì. Gian Gianni o Gian Giacomo, sì. Come cazzo ti chiami? Gian Gianni. Sì. Gian Gianni, Gian Gianni, raccontaci un po' della tua vita, immagino meravigliosa, angelica, sicuramente imprenditoriale. Sentiamo.
5: Ma guardi, io non sono esperto di me perché da piccolo sono caduto dalla vagina di mia mamma, ho sbattuto la testa sul pavimento dell'ospedale, non mi ricordo niente praticamente. Però se la memoria non mi ingabbia, di lavoro faccio quello che sta nei parcheggi con la pettorina che dà i soldi, come
1: si chiama? L'arbitro.
5: No, no,
4: guardaline.
5: Vabbò. Comunque vengo
4: il
5: da
4: bar.
5: Vengo da una famiglia molto povera, ho 18 fratelli, 18 sorelle, tutti sposati tra di loro.
4: Tuo papà non lo sapeva cos'era Nicoldoni, vero?
5: Come anche i miei genitori e i genitori dei miei genitori, siamo tutti belli, diciamo, in famiglia. Il mio sogno nel caschetto è di mettere da parte i soldi per comprare la moto e fare le truffe con l'assicurazione.
3: Mamma mia, che storia degna di un film, la trama di un film che io guarderei mille, duemila, tremila volte.
1: Eppure mi ricordo di lui a Una notte degli Oscar.
3: Può darsi, può darsi. Gian Gianni, io guarda, mi sento in dovere di farti vincere senza farti neanche cantare, cioè una roba. Però se vuoi intonare qualcosa, una tua canzone, un tuo pezzo forte, un tuo tormentone, siamo tutto cazzo e tutto re.
5: Ma io mi sono preparato tanti auguri a te dei Beatles.
3: Che bello.
5: Che faccio, canto?
3: Ma sì, dai, canta, canta.
5: Tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri a... C'è un po' d'acqua, scusi.
4: Ho solo la birra, che è lo sponsor, vuoi la birra?
5: Tanti auguri, nome del festeggiato che compisce gli anni proprio quel giorno lì.
3: Ma ragazzi, capolavoro, capolavoro. Signori, credo che tutti siano d'accordo. Ovazione dal pubblico. Io penso che lui sia in assoluto, rispetto poi alla schifezza che ha fatto la ragazza di prima,
1: che faceva finta di essere di Star Trek.
3: Sì, la vulcaniana di sto cazzo. Io credo che lui abbia assolutamente vinto questa puntata.
5: Cazzo.
3: Applausi a Gian Gianni. La stronza è tornata sul palco. Che cazzo vuoi? Che cazzo vuoi?
2: No, volevo solo specificare che io non ho mai detto che sono di Star Trek.
1: Ma ancora, va avanti la bastarda.
3: Ti faccio fare la mossa, quella segreta di Spock, e ti faccio svenire, stronza.
1: Ti do un'altra possibilità per dimostrarci di essere di Star Trek. Teletrasporta.
2: Non lo posso fare.
1: Senti, ma visto,
4: ci sta puntando addosso uno smaterializzatore.
5: Uè.
2: Non è vero, non ho niente in mano.
3: Sparate all'alieno.
4: Mi ha addormentato.
3: Ha addormentato anche me.
1: Oddio, mi sento male. Deve essere un gas di un altro pianeta.

0: is a zoo, only for you.
1: Ma ciao, amico figlio del cellulare! Smettila di masturbarti con ChatGPT e ascolta le nostre nuove e super idee che abbiamo sviluppato noi di Up and Up! Sì, anche noi finalmente siamo approdati nel nuovo mondo e abbiamo realizzato una nostra rete di intelligenze artificiali. Questo grazie a voi contribuenti ignari che depositate ben 64 euro al mese alla nostra società con sede alle Cayman, tramite le bollette della luce, del gas e persino nelle spese condominiali. Un po' come fa la RAI, ma noi lo facciamo meglio! È bastato hackerare tutti i sistemi e, in men che non si dica, abbiamo incassato abbastanza soldi da sviluppare più e più e più intelligenze artificiali! Ma non è pazzesco? Tutto questo è solo grazie a...
2: Up and Up!
3: E Up and Up!
1: Questa settimana, per la categoria intelligenza artificiale...
2: VoiceOver!
1: Sì! Arriva VoiceOver! Un'applicazione incredibile che cambia la tua voce in tempo reale. Funziona in maniera molto semplice. Ti basterà aprire l'app, selezionare una delle nostre voci contenute nel pacchetto base e scegliere se usarla per la tua voce o per quella di chi ti chiama. Spettacolo!
4: Dove cazzo eri ieri?
5: Amore, te l'ho detto, sono andato a giocare a calcetto con i colleghi.
4: Non dire cazzate! Ho visto che hai scritto a una certa Marina che stavi arrivando. Io ti ammazzo, chi è questa puttana?
5: Ma amore, Marina è il Mario dell'ufficio contabile. Lo chiamiamo tutti Marina per prenderlo per il culo.
4: Non dire cazzate! Chiamala, chiamala che voglio sentire la voce di questa stronza. Vai, forza!
5: Ma certo, dai, tranquilla, amore. Ci penso io. Ehi, VoiceOver! Chiama Marina.
6: Come vuoi chiamare? Uomo o donna?
5: Uomo.
7: Ma ciao, amore mio. Come mai
8: mi chiami a quest'ora? Cos'è? Quella stronza di tua moglie non è a casa?
4: Ma che cazzo è?
8: Vuoi che venga lì nuda con solo la pelliccia addosso?
5: No, amore, aspetta un attimo. Adesso ti posso spiegare.
4: Stai zitto, culattone!
1: Incredibile, vero? Ma non finisce qui! Sì, perché grazie al nostro piccolo abbonamento di 120 euro a settimana potrai sbloccare tutte le funzionalità della nostra super applicazione VoiceOver, come la clonazione di qualsiasi voce. Ti basterà usare una registrazione audio di qualsiasi voce di un attore, cantante o tuo amico e potrai telefonare con la sua voce. Ma non è pazzeschissimo?
9: Uè, come stai, Johnny?
10: Tutto bene, Paolo, te? Che racconti di bello? Stai ancora con Miss Mondo?
9: Ma certo, Johnny! Pensa che si è tutta presa bene a fare le telefonate erotiche la sera.
10: Scusa, in che senso?
9: Che lei mi chiama, fa la porca, fa la zoccolona al telefono, io tac, giù di mano e seguino la buonanotte, dai, la bastardata.
10: Ah! Senti Paolo, mi fai una cortesia, mi mandi un messaggino vocale dove fai gli auguri a mio nipote? Sai, ti segue sempre.
9: Ma certo, nessun problema.
10: Ehi, VoiceOver, chiama Lucrezia Paolo.
1: Pronto?
10: Ciao amore.
1: Ciao tesoro, ma come mai mi chiami a mezzanotte?
10: Volevo fare un po' lo sporcaccione.
1: Ah, inizia a piacerti la mia fantasia, eh?
10: Sì, sì, dai che ce l'ho già in mano duro come il marmo. Oh, cazzo!
1: Amore, ma sei già venuto?
10: Sì, ero eccitato come una bestia.
1: Incredibilmente incredibile! Sì! VoiceOver è l'applicazione definitiva che all'occorrenza può anche risolverti problemi giganteschi, grazie anche alla nostra libreria di super doppiatori. Amore, è inutile che ci provi. Guarda che per mangiare a Villa Crespi ci sono 2 mesi di attesa. E poi oggi è sabato, tu stai chiamando per stasera, è impossibile!
11: Sì, sì, tesoro. Adesso ti faccio vedere io con chi ti sei sposata. Ehi, VoiceOver, chiama Villa Crespi.
12: Villa Crespi, buongiorno.
11: Buongiorno, sono Morgan Freeman
13: e volevo un tavolo per due per questa sera, nella saletta privata e con camerieri personali.
12: Ma certo, signor Freeman, nessun problema. Annulliamo la prenotazione di Jerry Scotti, tanto è sempre un braccino con le mance. E le prepariamo tutto per le 20:30, va bene?
13: Perfetto, grazie. A stasera.
1: mobile troverai VoiceOver e molte altre applicazioni pazzesche solo su
2: Up and Up.
1: E per i primi 100 abbonamenti, in omaggio, la voce di Gesù.
3: Ciao fratello. Sì, sono Gesù.
14: E Up and Up, il portale da dove scaricare tutte le applicazioni.
15: Radio 105.
16: Only for you. No, no, no. This is Zoo.

0: It's on Welcome.
1: Lo Zoo 105.
2: Per anni ci hanno propinato supereroi di ogni tipo. Di ogni tipo. Il mondo ha bisogno di eroi più veri, più realistici, più interessanti. Per questo arrivano.
3: Baciamelo piano.
2: I super erotici.
4: Mamma, mamma, guarda, un cazzo rosso e giallo che vola. Quello è Iron Pen.
5: Cappella, riduci la velocità.
6: Subito, signore.
5: Apri il culone, rientriamo in casa.
6: Apertura culone di casa. Buco del culo in fase di apertura, signore.
5: Cappella, ricordiamoci di oliare il culone. Fa un rumore fastidioso.
6: Ha ragione, signore. Sembra il culo della moglie di Mazzoli.
5: Non esagerare, Cappella. Non esiste nulla di così grande e rumoroso.
6: Mi ha fatto ridere, signore.
5: Oddio, che succede, Cappella?
6: Intrusione, signore. I sensori indicano che un ladro è entrato in casa sua. Attivo i sensori antinegro?
5: Cappella, perché abbiamo i raggi antinegro?
6: Non ne ho idea, signore. I telegiornali italiani dicono che quando si cerca un colpevole è sempre negro.
5: Che mondo di merda! Dove sono finiti i terroni? Una volta i terroni erano il male del mondo.
6: È la donna Pompino, signore. La donna Pompino dice: slurp, gnam, gnam, succhia cazz, succhia cazz, ci, glu glu glu, Iron Pena, ci vediamo a casa tua, c'è un pericoloso delinquente, slurp, slurp, pompa.
5: Ricevuto, sgranocchia minchie, presto, fai rotta a casa mia, Cappella.

0: Cosa stai facendo, Iron Pen?
1: Sto provando la durezza del mio cazzo.
2: E fa, e Pedro, e fin do caminho, e mi sparo un bocchino, mentre faccio seghino. Iron Penny, Iron Penny, meno male che sei arrivato con le tue belle palle rosagnole, ma è lungo che non hai altro. Abbiamo trovato questo brutto malvivente che sta invece per entrare in casa tua.
3: No, ma lordo, adesso ci manda il saffelli che ci dà il tappino.
2: Eccolo, prendete quel negro.
4: Chi? Io?
1: Forza ragazzi! Catturatelo, spogliatelo nudo e ammanettatelo.
4: No, no, no, aspettare. Io essere giardiniere di signor Strack. Non mi riconosce? Essere io, guardare. Vengo da Ghana, mangio banana. Lavoro per 8 anni, cazzo, non ricordare?
1: Non mi convinci, ombra indipendente.
4: Ma no, io avrei visto tutto. Ladro essere ancora in casa, sta rubando argenteria, orologi, chiave di macchine, carte di credito.
1: E di che colore sarebbe questo presunto ladro?
4: È bianco, bianco con capelli biondi, occhi azzurri.
1: E allora non può essere ladro. Forza amici, spogliate questo criminale e diamogli la punizione che si merita.
4: No, no, perché voi bianchi avete grande con noi colorati?
2: Te lo spiego io, adesso che te lo spiego facile. Un ragazzo nero va a cucina dove sua mamma sta cucinando e accidentalmente si rovescia la farina addosso. Guarda sua madre e ci dice: mia mamma, sono un ragazzo bianco. Sua madre lo sculaccia e ci dice: ripeti a tuo padre che cosa hai detto. Suo padre lo fa piegare, lo sculaccia, lo rimette su e ci dice: e ora che cosa sei? E il ragazzo risponde: sono stato un ragazzo bianco per solo 5 minuti e già voi negri mi state tutti sui coglioni.
3: Hai capito, sigla veline?
4: Aia! Aia! Aia! Fare male!
5: E anche in questa puntata vi abbiamo spiegato come funziona la legge in Italia. Chi paga è sempre il negro.

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: Rai Charles, il canale per non vedenti della Rai, presenta Che Dio ci aiuti. Trasmettiamo ora in onda una versione per non vedenti. Una voce narrante accompagnerà i radioascoltatori nella comprensione delle vicende con una puntualissima descrizione delle parti non dialogate. Buon ascolto! Buon ascolto! Rai Ficco, in collaborazione con Produzioni Productions, presenta Nazistissimo me. Nazistissimo me. I protagonisti: Katia Smucca è Pina, Piero Perugia è Gino, Dante Pedante è Dino, Lea Muffetta è Lina. Tratto dall'omonimo romanzo di Oscar Wilde. Adattamento cinematografico di Tiziano Crudeli. Regia di Crystal Il Cigno. Voce narrante Angelo Non Svelato. Mamma Rai vi ricorda che la pazienza ha un limite e se non paghi il canone andiamo a cercare tutta la tua stirpe, viva o morta, e ce la scopiamo. È giorno. L'amico di un cinese e la sua fidanzata camminano fino a un posto. Il posto è fatto bene e c'è una nicchia per starnutire e un cane senza pipa che dorme in giardino. La ragazza aziona il clitofono.
2: Amore, sono davvero in ansia. Non capita tutti i giorni di conoscere i genitori della tua bellissima e intelligentissima fidanzata di successo.
3: Non preoccuparti dei miei genitori. Sono due spietati bastardi senza cuore, ma io ho raccontato un sacco di cazzate su di te e non vedono l'ora di conoscerti.
2: Che cosa hai fatto, scusa?
3: Non preoccuparti, andrà tutto bene. Basta che reggi il gioco.
1: La porta del posto si apre e c'è una coppia di anziani in panciolle. Lui pare avere il cazzo, lei meno.
3: Oh, la mia pampina! Vieni qui, fatti abbracciare!
4: Siamo molto felici di vederti, piccola mia! Yeah.
3: Anche io sono molto felice di vedervi!
4: E tu dovresti essere il famoso astronauta nazista! Molto piacere, ficchiolo!
2: Astronauta nazista?
3: Forza, non state fine lì impalati come tuoi polacchi. Entrate.
1: L'amico del cinese e la sua fidanzata seguono i simpatici genitori di lei fino a un divano ricamato con tante deliziose svastiche. Sopra il camino c'è il ritratto di un tizio coi baffetti che sembra cerchi far esplodere il pittore con lo sguardo.
3: Allora, Cino, siamo davvero curiosi. Raccontaci di come hai sterminato ebrei dallo spazio.
2: Scusi, chi è che avrei sterminato io?
3: Mamma, non metterlo in imbarazzo. A Zino non piace parlare dei suoi atti eroici.
4: Beh, si scoppa mia figlia, come mi nuoteva a raccontarci cosa si prova ad essere il miglior amico del Führer?
2: Beh, non so come dirglielo, signor Dino, ma il Führer è morto.
4: Morto? Oddio, quanto è successo?
2: Beh, saranno all'incirca 80 anni.
4: 80 anni? Oddio, sto male! Muoio!
1: Il signor Dino ha un attacco di pettorale sinistro e muore. Sconvolta dal dolore, la moglie ha un attacco di tette e muore anche lei.
3: Addolorata! Muoio! Guarda cosa hai fatto! Hai ucciso i miei genitori! Brutto pasticcione! Ah, ma te la farò pagare, sai? Te la farò pagare in questo modo!
1: La ragazza esegue una danza interpretativa che descrive per filo e per segno ciò che sta per accadere. Poi aziona una leva e dalla parete esce un cincischione ricondizionato.

0: Mi trasformo in Zinzizione!
1: La mano più precisa.
0: Zinzizione!
1: Rigida, sei troppo morbida!
0: Zinzizione!
1: Polso più esterno.
0: Che vuol dire?
1: Devi la mano dritta con l'avambraccio.
2: È così, vedi? Guarda la posizione.
1: Cioè, devi essere proprio...
2: Cazzo, se, cioè...
1: Una linea retta!
0: Zinzizione!
2: Troppo curva, vedi che qua
1: deve essere parallela,
2: così, guarda,
1: come
2: guarda.
1: Il saluto dei militari.
2: Guarda, sì. Però guarda, perché non
3: perché
2: impari.
3: Perché non ho fatto il militare io.
2: Cincischio. Vedi come
3: più avanti indietro.
2: Devi sentire il peso sulle spalle, hai capito?
3: Dell'importanza.
2: Cincischione.
3: Sì, sì.
0: Cincischione.
2: Molto, molto bene.
0: Cincischione.
2: Qua minaccia a Gino.
0: Ti minaccio.
1: Non è che l'intenzione di devi comunicare così, non buttarla. Sei comunque un cincischione, hai la tua importanza.
0: Ti farò fuori. Male, male. Cincischione.
2: Molto bene.
1: Meglio.
0: Cincischione.
1: Sempre questa manina.
0: Ti faccio fuori. A colpi di tortellini.
4: Muoio.
1: Non era cincischione.
5: E non era Emiliana,
3: cretina.
5: Non era una risata emiliana.
2: Dai,
5: questa è una risata emiliana.
2: Tortellosa, bravo, bravo.
1: Ho sentito il profumo del tortello.
5: Sì.
6: La casa va a fuoco. Il quartiere va a fuoco. Tutto il mondo va a fuoco. Quando cessano, le fiamme hanno ridotto in cenere tutto il pianeta. Solo una cosa si è salvata. Un prezioso foglio di carta. È il cedolino del canone Rai. E sopra c'è scritto il tuo nome. Dunque non hai più scuse. Paga il

0: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
1: Come sta? Come sta? Come sta? Come sta?
0: Però,

0: Che ne superò?
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma la fangola non la fango di me, pare a Bretagna, solo ci parla così.
1: Però.
2: This is the zoo. Indagini, cose, vecchi castelli, ruderi, droni, tantissimi droni, parole lasciate a metà, ipotesi, mistero misterioso, permessi speciali delle persone che fanno i permessi, posti in Italia, siti poco archeologici, lascività, segretissimi, le mappe di cose, sacrilegio, cantine un po' buie, mummioni. In concludenza, un casino di cose dette per creare aspettative. Questo e tanto altro che non saprai mai è Freedom, oltre il cortile, conduce Roberto Giacobbo.
3: Eccoci amici di Freedom, oltre il cortile. Il mistero e la bellezza dell'Italia sotto certi versi è veramente...
2: Freedom.
3: Nelle scorse puntate ci siamo occupati del...
2: Freedom.
3: Che bella porta, entriamo.
4: Scusi, sto cagando.
2: Freedom.
3: La curiosità umana spinge sempre ad andare oltre, proprio come il grande scopritore Belangino da Pisa, che nel 1290 arrivò al punto, ma ne parliamo dopo questa clip.
2: Frito.
5: La terra è tonda e il cielo è blu, ma chi lo dice sa di esserlo? Ci sono persone che salgono sui tetti con i poteri sovrumani che poi, tra poco...
2: Frito.
3: Ci troviamo al castello di Berenice, famosissimo perché si dice che ci dimori lo spirito di Berenice. Oggi a Freedom, grazie ad un permesso specialissimo, potremo entrare in questa porta, della quale ho la chiave. Bellissima chiave, bellissima questa chiave, pesantissima. Ecco, apro la porta, ma prima solleviamo un drone, che ci inquadra dall'alto, ecco, ecco. Apriamo la porta, che sicuramente condurrà a scoprire cose che non sapevate, ma che grazie al drone e alle porte potremmo raccontarvi. Ma prima facciamo altro.
2: Freedom.
3: Attento, Omar!
0: Aia!
3: Qui è strettissimo. Ecco, apriamo un'altra porta.
0: Aia!
3: Attento, Omar, che si scivola. Ah! Attento, Omar, qui è basso.
0: Aia!
3: Porta!
0: Aia!
3: Omar, attento, Omar.
0: Aia!
3: Si scivola. Ah! Porta scivolata. È drone.
0: Ah! Ah! Aia!
3: Forse siamo in un vicolo cieco. Torniamo indietro. A porta scivolata, drone.
0: Aia! Ah!
3: Si scivola, ma attento! Ah! Porta!
0: Aia!
3: Attento, Omar! Porta!
0: Aia!
3: Porta!
0: Aia!
2: Freedom!
3: Eccoci, amici. Siamo di nuovo fuori e abbiamo scoperto una cosa incredibile che vi diremo dopo. Dopo, perché ora ci sono i mummioni!
2: Freedom!
3: Drone! Professore.
6: Senta. Siete qui da due giorni. Quando parleremo delle mummie, che è anche il motivo per il quale mi avete chiesto il mio...
2: Freedom!
6: Ma scusi, mi fa parlare!
2: Freedom!
3: Professore, capisco la sua impazienza, ma noi abbiamo dei tempi televisivi. Ma se mi segue dietro questa porta, possiamo anche parlare dei mummie. Ecco, stia attento però che è molto stretto.
6: Ma non è vero, è lei che si accovaccia inutilmente, mi perdoni, non ce n'è bisogno.
3: È che so alto.
6: Lo vedo, anzi, se posso permettermi, non credo che lei sia anche adeguato a certe cose, se posso dirgliela, eh.
3: Ma i mummioni parlano?
6: No, sono mummie.
3: Ah, grazie, professore.
6: Cosa cazzo dice?
3: Porta!
6: Basta con ste porte!
2: Freedom.
3: Alziamo un drone e vediamo meglio l'orizzonte mentre va una voce che ci dice le cose. Ascolti, professore.
6: Mamma mia, ancora con sto drone!
2: Freedom.
5: Nel 1345 a Firenze, un giovane palissiamo, Silvestro, scopre che ci sono le cose. Poi muore e il segreto rimane dietro la celatura del fantomatico papa, Concillano I. Questo ed altro dopo, sempre su Freedom.
2: Freedom!
6: Scusi, ma non è esistito nessun Cincillano come pontefice. Quella è la sua fonte storica, mi perdoni.
3: Drone sulla fonte storica!
6: Ma basta con sti droni, basta!
3: Allora, Omar, inquadrami la fonte storica dietro la porta.
6: Scusi, ma... Ha una miniatura radiocomandata del suo furgone.
3: Bella, vero? Cerca la mamma, il furgone grande.
6: Sai che lei è seriamente disturbato, vero?
3: Drone su di

0: c'è la mamma, il furgone grande.
1: Sai che lei è seriamente disturbato, vero?
0: Drone su disturbi e sigla!
1: Ok, ci rinuncio, basta, lei è un deficiente.
0: Attento, Omar!
2: Aia!
3: Questo e tanto altro che non saprai mai è Freedom, oltre il cortile.
4: Radio 105.

0: con il boxer di Gucci, ma se vesto Versace.
1: Minchia come ci piace.
0: La domenica c'è il papa che parla di pace, ma quando c'è lo zoo tutto il mondo tace.
2: The 105 Zoo.
3: Il signore dei Tarzanelli 3, il ritorno del gay. Il signore dei Tarzanelli 3, il ritorno del gay.
4: Madonna, madonna, che cos'è questa porcheria? Cosa mi avete dato? Sa di merda, l'ho morto, cartellino, cosa mi avete dato?
5: Ma padron Frocio è sterco secco. L'asino ce lo siamo mangiati ieri. La borsa pure, non c'è rimasto che questo.
4: Porca miseria, ma guarda un po'. Stiamo girando un film da milioni di dollari e questi cosa mi fanno mangiare la merda? E che cazzo, almeno un po' di clamordate, eh. Cosa sono? Un carabeo scargolare?
6: Uno scarabeo stercorario.
4: Scarabeo scargolare?
6: Ma che scarcorare?
7: Stercorario.
4: Oh, cosa sono? Un scarabeo scarcorario?
6: Stercorario.
7: Stercorario, quasi.
6: Lo sterco, dallo sterco.
4: A che ora arriva? Alle 3:30, tu cazzo qua.
7: È fuori orario, sì.
4: È fuori orario. Ma cosa sono? Un scarabeo scargolario?
6: No, è stercorario.
4: Fammelo legge, chi t'ha morto? Dov'è?
7: Stercorario.
4: Stercorario, ah sì. Ma cosa sono? Un scarabeo stercorario? Vabbè, vabbè, dai, proseguiamo, non ce ne frega niente, proseguiamo.
3: Il signore dei Tarzanelli 3, il ritorno del gay. Il signore dei Tarzanelli 3, il ritorno del gay.
4: Che puzza! Ha scoraggiato Sam! Sam al Murtga, dai!
5: No, padron Frocio, aspettate! Ho sentito un rumore!
4: Oh mio Dio! Che cos'è? Che cos'è? Dimmi!
5: È un enorme arachide!
4: Ma, scusami! Ma non ci doveva essere un ragno a questo punto qua? Giusto, giusto qua?
5: Mi sa che c'è un errore di stampa allora, padron Frocio.
4: Porca puttana, che scarogna! Adesso se li faccia la nocciolina di 3 metri qua, la nocciolina di 3 metri. Eppure insalata in superficie. Cos'è?
8: Eppure insalata in superficie.
4: Eppure insalata in superficie. Guarda.
8: Che? Eppure salata in superficie.
4: Eppure insalata in superficie.
8: Non insalata. Che cazzo è?
4: Eppure salata in superficie.
8: Ma che superficie? Minchia, eppure salata in superficie, che schifo.
4: Minchia, eppure salata in superficie, che schifo.
9: Vai Leone, dillo tu il titolo del film.
10: Facile, mio caro amico Petosauro. Un ponte per la Versburga?
11: No, ma cosa stai dicendo?
10: Oh, facile, mio caro amico Petosauro.
11: Sauro.
10: Facile, mio caro amico Petosauro. Un ponte per l'Avesburg per
12: no,
10: la vita.
12: No, non è lava, è Raven.
10: Un ponte per Raversburg.
12: Raven.
10: Un ponte per Ravensburg per la vita.
12: Sburger.
10: Sburger per la vita.
9: Stop. Fermate sto vecchio balbuziente. Altrimenti faccio mandare i titoli di coda e lo finiamo qui, sto film del cazzo. Dai, il titolo lo dico io.
13: Un ponte per Ravensburger Terabitia.
14: Un ponte per Ravensburger Terabitia.
10: Devo diventare il più veloce della scuola. Voglio correre come Ben Johnson. Fiona May! Forrest Gump!
8: Gump!
10: Forrest Gump! E quale sarebbe questa parola magica?
15: Facile! Dovete ripetere 3 volte Pimpiripetenusa, Pimpiripetepam, Ravensburger Terabitia e viva la selva oscura, noi re e regina diventiam!
16: È facile, sei intuitivo!
10: Allora! Pim pre pam pam pam pam pim.
8: Ma chi?
12: No,
10: allora, oh. Animaletto. Pim pre pet petenusa.
12: No, no, ipotenusa, che si chiama fa la geometria.
10: Pim pre pet nusa.
12: Pim pre petenusa.
10: Pim pre petenusa.
8: Pim pre petenusa.
10: Pim pre petenusa.
8: Pim pre pet pam.
10: Pim pre pet pam. E pili stu cazzo e metto qua.
12: No, Ravensburger Terabitia.
10: Ravensburger della vita.
12: No, no, Ravensburgo della vita. Ravensburger.
10: Ravensburger.
12: Ger.
10: Ravensburgen. Pim pre pet. Pimperpetenusa. Pimperpetefam. Pam. Ravensburg Teravidia.
8: Non è Ravensburg Teravidia.
10: Ravensburg.
12: Der.
10: Teraviba.

0: No, Terra Vibra.
1: Terra Vita.
0: Terra Vita.
1: Oh, Ravensburgent.
2: Ravensburgent.
1: Ravensburger. Ravensburg Teravidia.
3: No, no, per me è Ravensburg. Non è...
4: Ascolta,
0: è meglio fare una repubblica.
4: Sì, sì, sì, molto meglio, sono sì, d'accordo con te. Sì, scusaci, ma levati dai coglioni.
0: A morte il monarca.
1: Anche voi.
5: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene, musica di me stesso medesimo, senza pubblicità, in diretta.
6: Lo Zoo di 105.
5: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Indagini, cose, vecchi castelli, ruderi, droni, tantissimi droni, parole lasciate a metà, ipotesi, mistero misterioso, permessi speciali delle persone che fanno i permessi, posti in Italia, siti poco archeologici, lascività, segretissimi, le mappe di cose, sacrilegio, cantine un po' buie, mummioni, inconcludenza, un casino di cose dette per creare aspettative. Questo e tanto altro che non saprai mai è Freedom, oltre il cortile, conduce Roberto Giacobbo.
3: Siamo in un luogo magico, dove si dice sia nata la scienza moderna, ma ne parliamo dopo, perché prima devo aprire questa porta ed incastrarmi in un cunicolo molto buio. Seguimi, Omar!
2: Aia! Freedom!
3: Bentornati a Freedom, oltre il...
2: Freedom!
3: Pensate che qui venivano...
2: Freedom!
3: Il viaggio di Freedom, oltre il cortile, ci porta in questo...
2: Freedom!
3: Siamo nella piana di Giza, con il famosissimo egittologo egizio Zai Askaz. Drone!
4: Che scende, non capisco!
2: Freedom!
3: Bene, professor Kai Kai. Oggi entreremo in una piramide.
4: Sì, entreremo in grande piramide di scissa per andare a...
2: Freedom!
4: Partito stacco mentre parlavo, sentito?
3: No!
4: Sì, ho visto nel monitor!
3: No!
4: Sì, io stavo introducendo argomenti!
2: Freedom!
4: Ecco, è successo ancora!
3: No, professor Freisentrasas! Drone su S!
4: Perché fa volare il drone? Che scende adesso? Poi alza tutta sabbia, va negli occhi!
3: Apriamo la porta della piramide!
4: Non ci sono porte.
3: Come non ci sono porte?
4: Non c'è porta.
3: Drone sulla delusione. Attento, Omar, si scivola!
4: Ma no, c'è sabbia, non si scivola. Su sabbia, perché tu, cameraman, si butta a terra? Uomo pazzo!
3: Aia!
4: Che ha fatto? Butta testa contro il muro!
3: Attento, Omar! Aia!
4: Scusa, ma vuoi entrare in piramide adesso che mostro...
2: Freedom!
4: Ecco, ha fatto ancora! Ha tagliato mentre parla! Così non si finisce fra...
2: Freedom!
3: Eccoci, amici di Freedom. Siamo a Pisa. Abbiamo scoperto nei servizi precedenti che non esistono le porte in Egizio e quindi abbiamo abbandonato i noiosissimi ruderi della piana di Giza per volare in Italia e più precisamente...
2: Freedom!
3: Prima di chiudere questa puntata di Freedom, entreremo in questa porta che ci condurrà in un luogo segreto che grazie ai permessi specialissimi ci permettono di visitare. Ecco, entriamo. È molto molto stretto.
4: Aia!
3: Attento, Omar, che è stretto! Ah! Ce l'abbiamo quasi fatta, Omar! C'è una piccolissima porta!
4: Aia!
3: Porta!
4: Aia!
3: Ecco, siamo dentro.
5: Scusi, ma come si permette? Chi l'ha fatta entrare?
3: Ecco, forse abbiamo documentato il primo avvistamento di un personaggio della mitologia.
5: Ma cosa ci fate in casa mia? Uscite subito, è violazione di domicilio!
3: Incredibile! Stiamo parlando con un elfo!
5: No, sono un nano! Questa è la mia mini caravan dove vivo! Sono del circo!
3: Drone sull'elfo!
5: Andate via! Ho chiamato le guardie del circo!
2: Freedom!
3: Amici di Freedom, anche in questa puntata abbiamo sorvolato con i nostri droni decine di posti dove ci sono i sassoni, ma nella prossima scopriremo che...
2: Freedom!
6: Pronto, chi parla?
7: Professore, salve, è vicino a una porta?
6: Ancora lei, Giacobbo, le ho detto che non la voglio più vedere, grazie!
7: Sono fuori dalla sua porta! Bella la sua porta! Mi dà un permesso speciale per aprirla?
6: Ma cosa vuole? Se ne vada da fuori da casa mia! Non mi interessa più di fare nessuna intervista! Tanto mi tagli...
2: Indagini, cose, vecchi castelli, ruderi, droni, tantissimi droni, parole lasciate a metà, ipotesi, mistero misterioso. Questo e tanto altro che non saprai mai è Freedom, oltre il cortile. Welcome to the zoo.
1: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
8: Rai Charles, il canale per non vedenti della Rai, presenta Che Dio ci aiuti. Trasmettiamo ora in onda una versione per non vedenti. Una voce narrante accompagnerà i radioascoltatori nella comprensione delle vicende con una puntualissima descrizione delle parti non dialogate. Buon ascolto!
9: Buon ascolto!
8: Rai Ficco, in collaborazione con Produzioni Productions, presenta L'ultimo cincischione. I protagonisti: Francesco Pannolino è Pino, Chiara Cazzotti è Pina, Johnny Distopia è Gino, con la partecipazione straordinaria di Gerard Squacherone nei panni del cincischione. Tratto dall'omonimo romanzo di Pier Paolo Pierpaolini, adattamento cinematografico Antonio Inoki, regia di Michele Zarrillo, voce narrante Angelo Non Svelato. Mamma Rai vi ricorda che la pazienza ha un limite e se non paghi il canone andiamo a cercare tutta la tua stirpe, viva o morta, e ce la scopiamo.
9: E ce la scopiamo. E ce la scopiamo.
8: È l'anno di Nostro Signore, l'inchiodabile Hulk 2344. Una catastrofe senza precedenti ha spazzato via l'umanità. E ora sul pianeta Terra la specie dominante è l'aglio. Vedute panoramiche ci mostrano le città abbandonate di New York, Parigi e Frosinone, infestate da lunghissimi gambi d'aglio. Il deserto del Sahara, la foresta amazzonica e la mummia di Chiara Ferragni appollaiata sul Duomo di Milano sono completamente ricoperti di aglio. In un lurido rifugio sotterraneo, Pino, Pina e Gino sono in piedi attorno a un tavolo dove si prendono le decisioni critiche. Pino picchia il pugno sul tavolo con vigoroso porteismo.
10: Pina, questo giorno passerà alla storia come l'inizio della rivoluzione. La profezia sta per avverarsi.
11: Pino, sei il solito coglione! Toglietelo dalla testa! Non si può sconfiggere l'aglio!
10: Anche io ne ero convinto, fino a quando non ho trovato... Questo.
8: Con un gesto carico di significato, Pino sbatte sul tavolo una cipolla.
11: Oh, che stupore! E questo cosa diavolo sarebbe?
10: Non ne ho assolutamente idea. Potrebbe essere qualsiasi cosa. Abbiamo perso tutta la memoria dell'epoca pre-aglio oltre un secolo fa. Tutto quello che conosciamo è l'aglio.
12: Lo so io che cos'è! È quello che gli antichi chiamavano microchip.
11: Sicuro? A me sembra più una cosa che si mangia.
10: No, ha ragione Gino. È un microchip. Deve essere un microchip. E la profezia dice che sarà proprio un microchip a risvegliare l'ultimo cincischione che sconfiggerà l'aglio.
12: Presto allora! Dobbiamo andare al comando militare abbandonato, dove è nascosto l'ultimo cincischione!
8: Pina, Pino e Gino escono in superficie. Una landa deserta dominata dall'aglio. Camminando superano molto aglio e arrivano alla base militare avvolta nell'aglio. Oltrepassata una porta d'aglio, appare l'inconfondibile design di un cincischione dei nostri giorni.
10: Eccolo, l'ultimo cincischione.
12: Forza Pino, infila il microchip nel cincischione e incrociamo le dita.
13: Ma te, ti riconosco.
12: Oh, io so fratello.
13: Ah, scusa.
11: Fermo! Siamo sicuri che sia proprio un microchip e non, che so, una cipolla?
10: È quello che stiamo per scoprire, Pina. È quello che stiamo per scoprire.
8: Sudato come una scrofa, Pino cerca di infilare la cipolla in quella che è chiaramente una porta USB.
10: Non entra, dannazione, non entra.
12: Più forte! Spingi più forte!
10: E dai, porco...
13: Perché ride questo?
8: Pino ha spinto troppo. Il cincischione si risveglia dal suo sonno secolare, incazzato come una bestia.
11: Lo dicevo io che non ero microchip! C'aveva la buccia!
14: Ignorante! Imbara dal professore. Cincischione! Cincischione!
15: Mamma, che bravo!
16: Bravissimo!
14: So,
16: non sarò mai brava come questo.
15: Nutro dell'ammirazione straordinaria nei tuoi confronti.
14: Grazie.
15: Bravo.
14: Anni che lo fai.
15: Sublime.
14: Ignoranti di merda! Adesso mi distruggo.
15: Poi vedi come voce... interpreta con le mani.
10: Ma poi è fluido, capito? Fluido. Non si blocca.
15: Ma cioè, tu guardi voce... le mani, ma capisci quello che sta dicendo.
11: Sembra filtrata, cioè.
8: Il cincischione attacca brutalmente i tre umani, riducendoli in un battibaleno in concime per aglio.
10: Terminato pure.
8: La creatura spicca in volo e raggiunge la Luna. Dal fin troppo sopravvalutato satellite naturale, godiamo infine della vista del nostro pianeta e scopriamo con stupore che la Terra ha assunto la forma di una testa d'aglio.
14: Ho scorreggiato.
10: Anche la tortura di cadavere vi ripeto.
14: Sono resuscitato per dire porco c***o e rimoio.
8: Ora tutto è chiaro. Ogni dubbio è svanito e l'universo acquista finalmente di senso, mentre, quasi inconsapevole, la nostra mano raggiunge il cellulare, apre l'app della banca e fa un bonifico di 5 cifre a Mamma Rai. Paga il canone lurido pezzettino di merda! E tu, Paolo Nocito, non fare lo spiritosone, perché ci risulta che non hai pagato gli ultimi cedolini. Ti consiglio di pagare adesso o stasera ti faranno visita due cincischioni da stupro. I cincischioni da stupro sono programmati per inculare a sangue tutti quelli con la faccia da peruviano, le sopracciglia folte, le gambine corte e i capelli alla scialpi. Uomo di merda avvisato. Paga, paga, paga, stronzo pagliaccio.
17: Radio 105.

0: ritrovati a una nuova stagione del segreto.
1: Te voy a cambiar el nombre.
0: Mettetevi comodi.
1: Para guardare il segreto.
0: E benvenuti a Il Segreto.
2: Serva Straccia! Serva Straccia! Dove si è cacciata quella plebebete? Serva Straccia!
3: Eccomi, donna Ruanda! Mi scusi il ritardo! Stavo riordinando la sua collezione di cravatte per spermatozoi!
2: Sbattolano di quello che stai facendo! Non credi di esserti dimenticata qualcosa? Tutta sguattera?
4: Potrei farle la stessa domanda da maniera strana, vi è piaciuta?
5: Bravo, bravissimo!
4: Grazie.
5: Bravo, bravo, bravo, bravo!
4: Troppo, signore, grazie!
6: Sublime!
3: No, signora! Cosa mi sarei dimenticata?
2: Dobbiamo andare a visitare il museo, brutta nana scansafatiche!
3: Oh, è vero! Il museo! Mi perdoni! Le chiamo subito l'auto blu!
2: Idiota! Ma non lo sai che io ho il colore blu? Abbiamo un trascorso anale?
7: Mi sto scrognito.
8: È facile continuarsi questa serie. Sono le trampas che sempre tiene la vita.
3: Mi perdoni, non lo sapevo, signora. Le prometto che in futuro non accadrà più.
2: Cretina, non lo sai che io e il futuro abbiamo un trascorso anale?

0: potrei farle la stessa domanda.
1: Bravo,
2: troppo ciucciare,
0: troppo gentile.
3: Cavolo, oggi è pieno di gente il museo.
4: Sono certamente venuti tutti qui per scoprire il mio segreto. Ma nessuno dovrà scoprire il mio segreto. Ci siamo intesi?
0: Potrei fare la stessa domanda!
5: La la la la la la la.
0: Avete colto la mia call to action?
2: Bravissimo, bravo!
1: Bravo! Non mi è piaciuta, rimeglio una volta!
3: Oh, bene! C'è la guida del museo! Seguiamola!
6: E qui, alla vostra destra, potete ammirare il famoso dipinto La dama con la dermatite che si piscia addosso nel sonno. Bello, vero? Estasiante.
0: Potrei fare la stessa domanda!
6: Bravo! Mentre alla vostra sinistra c'è il pezzo forte della nostra collezione, un papiro egizio che è stato recentemente tradotto, svelando un incredibile segreto.
3: Davvero? Qual è il segreto?
0: Potrei farle la stessa domanda.
2: Bravissimo!
1: Intenso! Intenso!
2: Meraviglioso!
1: Prendi questi gladioli!
0: Basta, basta fiori, grazie.
6: Il segreto di una donna...
4: Non osare!
7: Non osare!
6: Una donna che...
3: Dici il segreto!
6: Il segreto!
3: No, no! Presto! Chiamate un'ambulanza!

0: Potrei farle la stessa domanda.
1: Bastemo.
2: Bravo però, bellissima intenzione, bravo.
3: Bravo.
2: Potrei farle la stessa domanda.
0: Adoro i miei fans.

0: Lo Zoo di 105.
1: Rai Charles, il canale per non vedenti della Rai, presenta Che Dio ci aiuti. Rai Ficco, in collaborazione con Produzioni Productions, presenta Ugugliotta. I protagonisti: Cristina Stoichkov è Ugugliotta da bambina, Piera Zubizzarreta è Ugugliotta con le tette, Giandomenico Pippo Baudo è lo zio Stronzheimer, tratto dall'omonimo romanzo di Diego Armando, Diego Armandona. Adattamento cinematografico: Ragionier Filini. Regia di Nanni Mortacci. Riprese molto mosse: Michael J. Fox. Voce narrante: Angelo non svelato. È giorno e siamo nell'adattamento cinematografico di uno di quei romanzotti dell'Ottocento che ti raccontano per filo e per segno la vita di un cristiano dall'infanzia fino a quando è felice, muore male oppure pareggia, tipo L'amica geniale, ma molto diverso e senza i bignè e la camorra. L'anno è il 1800, gnagnagnagnagnette, e siamo a Londra, nebbiosa città parigina sulle rive del Po. Una carrozza trainata da famelici segugi equini si ferma di fronte a un tetro edificio con i doccioni gotici e paurosoni scolpiti a mo' di gargoyle e puttanelle strabiche. Dalla suddetta carrozza scendono un distinto signore con dei grandi mustacchi ormai sfibrati dal pH vaginale di innumerevoli contesse e una bambina di 5 anni. Il suo nome è Ugugliotta ed è lei la nostra eroina.
2: Zio Stronzheimer, cos'è questo brutto palazzo brutto?
3: Questa è la tua nuova casa, Ugugliotta. I tuoi genitori sono stati brutalmente uccisi dal cicischiore e ora sono io il tuo tutore legale. Ehi!
2: Zio, mi ricordi tanto un personaggio dei cartoni?
3: Ah sì, me lo dicono spesso. Parli di Daitan 3, vero? Ehi, ehi!
2: No, parlo di quello che c'ha l'amico Bubu.
3: Sailor Moon?
2: No!
3: Lupin terzo?
2: Quello che mangia i cestini dei visitatori!
3: Ah, ho capito, tutti in campo con Lotti, spaghetti!
2: Ma no, quello del parco di Yellowstone!
3: Stai cagando il cazzo, bambina nana, andiamo avanti con il racconto!
1: In questa fase della trama bisogna creare un po' di suspense, quindi l'immagine si ferma per qualche secondo. Adesso che siete totalmente presi dal momentum, possiamo ripartire.
2: Ma gliela farò pagare! Dedicherò i miei anni migliori a studiare in modo per distruggerla una volta per sempre! Tu mi aiuterai, non è vero, zio Stronzheimer?
3: Certo, nipote cara, che ti aiuterò! Forza, forza! Ora entriamo in casa che sta per partire un montage!
2: Eppure mi ricordo il suo personaggio! Peloso, marrone, col capellino!
3: Il diavolo della Tasmania?
1: Parte un montage! Vediamo Ugugliotta che tira di scherma! Ugugliotta che mescola pozioni. Ugugliotta che sfoglia antichi volumi. Ugugliotta che malmena il fantoccio di un cincischione. E in men che non si dica sono passati 12 anni e Ugugliotta c'ha due tette che manco a pagarle. Vengono così bene.
2: Finalmente sono pronta, zio Stronzheimer. Oggi berrò il dolce calice della vendetta. Il cincischione pagherà per aver ucciso i miei genitori. Forza, zio, chiamalo. Chiama il cincischione.
3: Senza meno. Cincischione, cincischione. Ehi, ehi, ehi, cincischione.
2: Non sei molto minaccioso, zio, così.
1: Un cincischione in stile impero appare fra le nubi di Londra, piroletta, strampallizza e gnanta farla e infine atterra proprio davanti alla bellicosa neotettona.
2: Cincischione, sto per fare il mio lungo monologo finale. Ho atteso 12 anni, ma ora finalmente godrò nel vederti morire.
4: Cincischione. Cincischione. Cincischione.
1: In un battibaleno il cincischione annienta quella merda di Ugugliotta come fosse fatta di grissini bagnati. e vola via ridacchiando, lasciandola morente ai piedi dello zio.
4: Cincischione!
5: Zio, ho fallito!
3: Porca, puoi dirlo forte?
5: Yogi non bestemmiava!
3: Ma io non sono Yogi, sono lo zio Stronzimer!
5: Beh, ad ogni modo, la prossima volta andrà meglio!
3: Ma quale prossima volta? Ti ha tagliata a metà come un gustoso tramezzino con prosciutto e sottaceti! Ti rimarranno una quarantina di secondi al massimo da campare ancora, prima di tirare le cuoia, ehi!
5: Allora, zio, promettimi di vendicarmi! Uccidi il cinzischione per me!
3: Certo, come no! Sarà lo scopo della mia vita. Ora però, per favore, muori, che è una cosa urgente da fare.
5: Ma che cosa, zio?
3: Ma che domanda stupida! Devo pagare il canone! Ehi!
5: Ah, pensavo rubare un cestino ai turisti.
3: No, quello lo faccio dopo, per andare in motel con tre troie. Ehi!
1: Speriamo che questo film costato tantissimi dei tuoi soldi ti abbia insegnato una cosa molto preziosa. Uno, che i cincischioni sono imbattibili. Due, che tua madre è stata una sporcacciona come le tipe che ti sei chiavato tu. Ed infine che devi pagare sto porco di canone. Paga il canone, pezzo di merda.
4: Cincischione, cincischione, ho attivato l'autodistruzione.

0: Radio 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta Pornbab.
2: Amore, io esco!
3: Vai via?
2: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulci al culo!
3: Quando stai via?
2: Non lo so, un'ora?
3: Perfetto!
2: Ci vediamo dopo allora!
3: Mi dedico a due cose!
2: Sì, lava i piatti!
3: Certo! Faccio proprio due cose, la prima mi apro una birra, la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va.
4: Benvenuto su Pornbab, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
5: Ciao Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
3: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
5: Burro e acciughe.
3: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente.
5: Ostriche e champagne.
3: Sì, qua ci sono mignotte, minchia di quelle di lusso. Vai, bottana.
6: Pornhub. The spiration is in the thick.
5: Ostriche e champagne.
3: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la una canzone di Matrix.
5: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
3: Sì.
5: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
3: Oh, che figlia di troia che sei, dai puttana.
5: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
3: Senza tette bel culo, vai. Ah, è così che si mangia la figa.
6: Ostriche e champagne.
3: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
6: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
3: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
5: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
3: Puttana.
5: E intendo proprio qualunque cosa.
3: Bene, soffiore col culo, vai, scannala.
6: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
3: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iacchina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
5: Molto volentieri.
3: Che stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta. Oh. Dai, così, dai.
5: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
3: Oh, dai, ambrogio foga.
2: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
3: Venga a me.
6: Anche tu mi fai impazzire.
3: Impazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
6: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
3: Sì, spaccagliela sta bastarda.
5: Andrea, prendimi ora.
3: Ah, ma non ci posso credere, una della sera.
6: Fermi tutti.
3: Che cazzo?
6: Devo andare in bagno.
3: No, dove vai?
5: D'accordo, ma sbrigati.
3: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai visto in un porno, dai? Dove sei mai visto? Anche la carellata della camminata che corre.
6: Oh, cazzo.
3: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
6: No, porca troia, porca puttana.
3: No, ma nel culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
7: Oh, porca putta, che puzza. Porca troia.
3: Ma che schifo.
7: Aria.
3: Ma che schifo, ma che cazzo.
6: Eccomi. Scusa.
5: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
3: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
5: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
3: Non se l'ha anche lavato.
5: Sì. Ah, sì.
3: Dai.
5: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo.
3: No.
5: Scusa, vista.
3: No, regina, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
6: Tutto a posto?
3: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
5: Ah, sì, più o meno.
3: Ragazzi, ma si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
6: Cucchiaio di c***a sul cazzo. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
3: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
5: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
3: Minchia.
6: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
5: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
3: Ma l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
6: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
5: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
6: Oh, porca merda, mi viene da...
3: No, dai, anche la fame.
6: Mi viene da...
5: Oddio, anche a me, anche a me!
0: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
6: Oh, che schifo! Oh, un momento... Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un messaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
5: Con l'happy ending!
6: Vaffanculo, puttana!
3: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
2: Amore, sono tornata!
3: Meno male!
2: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
3: Quello che avanza del mio cazzo.
2: Sembra un'ostrica.
3: L'ho presa su Amazon.
0: Valuta il film.
3: Una merda!
4: Porn Bob. The spiration is in the fic.
8: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
4: Oggi vi faremo ascoltare una raccolta dei Leone Veritas. Partiamo dalla domanda: cosa c'è dopo la morte?
9: Che colore siamo dall'altra parte?
10: Sì. Un po' blu e un po', non so, giallito.
3: Un puffo morto.
10: Ma che puffo, pusciala tu nel culo. Vai zitto, non dire cazzate.
9: Avevi detto...
10: Ma diciamo, ragazzi, parliamo seriamente. Adesso, non cominciate a dire cacchiate.
9: Tu l'altra volta hai detto che nell'aldilà non avevi la faccia.
3: Quelli che magari c'hanno il braccio più corto.
10: No. Lì arriva tutto bello.
3: Bello.
10: Con le braccia lunghe, le gambe lunghe. Ah, ti dirò. Che anche lì diventa lungo.
9: Ah,
10: sì,
9: ah.
10: Perché se hai patito virale qui sulla terra,
9: sì.
10: Lì invece no, si allunga.
9: Ma qui c'è anche il pene nell'aldilà.
10: Sì, c'è il pene, c'è il prosciutto, c'è l'insalata, c'è tanto da pene, figuriamoci.
3: È vero, ma si mangia nell'aldilà, si mangia.
10: Non si mangia come si mangia di qua, il pane, la pasta, la carne, il coniglio. No, non si mangia.
9: Lo si mangia.
10: Lì tutta minchia.
9: Ma si pagano le tasse?
10: No. Vedi come sei cretino, lì non si pagano le tasse, non si pagano niente, lì non si paga niente. Anzi, ti danno loro qualche cosa, ma sempre non in soldi.
9: No.
10: In natura, non so, nel mangiare.
9: Sempre così. Minchia.
10: Sempre minchia, non
9: cioè, è una vita del cazzo.
10: Qui la fai la vita brutta, qui la vita del cazzo in Italia.
9: Ma poi cosa succede? Dopo che hai vissuto lì un po' di tempo, torni qua.
10: Torni qua, non ti puoi fare una famiglia, non puoi mettere incinta una donna, perché lì...
9: La puoi trombare?
10: Sì, trombare, ma sembra da capisci, trombare diversamente come si tromba qui sulla terra.
3: Cioè come? Cioè?
10: Perché lì ci sono tanti, in un corpo di una donna ci sono tanti buchi.
9: Ah, una groviera. Un groviera.
10: Diciamo, quel groviera che aveva lì non c'è più.
9: Ah no?
10: No, si trova nel fianco, pure sulla pancia, solo in gola.
9: Cioè, la passera in gola?
10: Sì, la passera in gola.
4: Sentiamo la risposta di Leone alla domanda: secondo te Paolo tromba?
3: Non sei uno neanche che fuma tanto.
9: Secondo te Paolo è uno che tromba?
10: Ma va, se c'è l'abitudine del
9: cosa?
10: Del barbero non può trombare.
9: L'abitudine del barbero.
3: Guarda Leone, che io non sono uno che beve. Guarda che
10: beve, no, tu bevi, io bevo e gli bevo. Tua madre me l'ha detto che beve.
9: Ma insomma, non hai mai parlato con sua madre?
10: Sì, ho parlato, me l'ha fatto.
9: Fai il numero, scusa, di casa tua, parliamo con tua mamma un attimo.
3: No, è sul lavoro.
9: Perché tu non bevi la sera un bicchiere di vino?
10: Mai! Mai!
3: Dai, con
10: calma. Lo sai che non bevo mai il vino, mai! Vai!
3: Prova!
9: È vero!
10: Stai zitto, che adesso richiamano lì nel Baghdad che stanno andando tutti.
4: Andiamo avanti con il Leone Veritas. Adesso parliamo di cinema.
11: stasera su Italia 1, no? Alle 21 ci sono i Flipstone, li conosci?
10: Sì, Flip, giocavo sempre da bambina i Flipstone.
3: Flipstone, famosi Flipstone. Dai, ho fatto tilt col Flipstone.
11: Dai, c'è Freddy.
9: C'è Fred.
10: Fred Bongus, Fred Muscaglione.
9: Dai,
10: La
11: moglie,
10: Viva l'Italia. Italia.
3: Poi c'è anche CCC.
10: C'è Cendrassea, c'è Rezzo che va a finire.
11: E poi c'è l'animaletto che si chiama DDD.
10: Di Saronno, al maledro di Saronno.
4: Ritorniamo a parlare di amore. Chi si sposerà tra i componenti dello zoo per primo? Sentiamo la risposta di Leone di Lernia.
9: Stai zitto. Ma ascolta, secondo te chi si sposerà tra di noi per primo?
10: Voi due, tu ti sposerai con un bel ragazzo, Marco Mazzoli.
9: Ancora?
10: Eh sì, perché ti sposerai. Wender, sai, lì, lui spara ogni volta, sai, ogni mese spara una volta, ma gli uccelli che stanno sugli alberi non è che possono morire uno al mese.
4: Gli uccelli che stanno sugli alberi non è che possono morire al mese, devono morire tutti i giorni. Non si è capito un cazzo.
10: Devono morire tutti i giorni.
9: No, scusa, questa la devi spiegare.
11: Non ho capito.
10: Tu per sposare a quello lì dovete quattro uomini, perché tu da solo non ce la farai mai.
11: Eh sì.
10: E vedrai, vedrai. Quelle se non si gira da una parte trova una cosa, e si gira dall'altra parte trova un'altra cosa.
11: Sì.
10: Non vivrà mai con te.
9: No.
10: Ma va, se dall'altra parte c'è dietro lo mollano.
9: Sì.
10: Vuole il piede, vuole il piede.
9: Vuole il piede?
10: Il piede. La cosa piena.
4: Infine, ascoltiamo i commenti dei ragazzi dello zoo sulle foto di Leone di Lernia da giovane.
10: Guarda, 52 anni.
9: Bello, un da.
3: Scusami, eh. Guarda, cromosoma in più.
9: Cioè, qui sei un bel ragazzo, secondo te.
10: Guardi qua.
9: Guarda sua madre.
10: Ha 55 anni, mia madre.
9: Ma sua madre, uguale a lui.
3: Aspetta, se le
10: mia
3: metti
10: moglie,
3: in fila.
10: Mia moglie e mia madre.
3: Se le metti in fila, sembra l'evoluzione dell'uomo. Qui chi è questo?
10: Lui. Io.
3: A che età?
10: A 23 anni.
3: Ma perché negli anni 60 sembrano
10: non c'erano le macchine? Ma non c'erano le macchine fotografiche.
3: Negli anni 60, a 20 anni sembrano già anzianissimi.
10: Ma non c'erano le macchine fotografiche allora.
3: Cioè, adesso se lo vedi per strada.
9: Ma qui non era un brutto ragazzo, sinceramente. Cioè, aveva anche un bel naso.
3: Ma non è neanche lui.
10: E mai adesso li hanno, pass. Oh, questo naso diventa così.
9: Che cazzo di?
10: A te diventa così.
3: Che cazzo è di plastica? Però scusa, se l'evoluzione è arrivata fino qua a 65,
9: sì.
3: Pensa a 80.
9: Mamma.
3: 80 si sfascia, avanza il testo.
9: 80
3: si apre come un sacco.
9: Come le candele.
10: Ma guardi che tu a 65 anni con naso andai a prendere il cazzo della morte così. Oh, vecchi, t'ha morto 3 ore con la puttana. Un brucazza, possibile.
9: Vaffanculo.
10: Vedrai,
9: ma cosa?
10: Quando arriverai qua a 65 anni? Col tuo naso dovrai minimo pulire tutto Milano.
9: Ma che cazzo?
10: Ma stai zitti, adesso è 40 centimetri, da 65 sarà 80.
9: 40 centimetri?
10: Con la nave, tu quando andrai al porto di Taranto, col naso tirerai la nave così.
3: Ma perché devi andare al porto di Taranto? Scusa.
10: Perché lì c'è la nave, no? A Genova non c'è, se la sono fregata. Quindi figuriamo, devi andare a Taranto.
3: Quindi tu a 65 anni devi andare al porto di Taranto.
10: Col naso! A tirare la nave piena di terra rossa.
3: Hai capito? Allora, a 65 anni
10: sta parlando adesso lui.
3: Deve andare a Taranto.
9: Grazie maestro.
3: Grazie.
9: Io ho visto la luce.
10: Hai visto la luce?
3: Sì. Anch'io, sì.
10: Io ho visto le palle. Ma va a fangurve.
8: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.

0: Lo Zoo di 105.
1: Rise Fiction, la casa di produzione che ingaggia un solo attore professionista e lo circonda di incapaci, presenta...
2: Chi l'ha visto?
3: Chi l'ha visto?
2: Chi l'ha visto?
4: Chi l'ha visto? Parla!
0: Karem Abdul Barabba, è questo il nome del giocatore della pallacanestro rozzano scomparso nel nulla la sera dello scorso 1 giugno. Figlio di Pier Crodino Barabba, pallavolista italo-americano e collezionista di foglie d'acero a forma di fica, e di Mimi Ukulele, prostituta senegalese famosa in tutta la costa atlantica per avere i buchi della cellulite scopabili. Karem viene al mondo in un bordello a cielo aperto alla periferia di Boston la mattina del 12 febbraio 1984. Al momento della nascita, il piccolo misura 1,70 m di altezza per 800 grammi di peso. A 2 anni è alto 30 cm e pesa 88 kg. A 5 misura 1,50 m per 5 kg. A 12, età in cui smette di crescere, è alto 2,29 m e pesa quanto 7 gatti. Data l'altezza, il padre lo indirizza fin da piccolo verso il basket. C'è però un problema. Karem Abdul Barabba si rivela presto il giocatore più scarso della storia dell'umanità, chiudendo la carriera liceale con una media di 0,1 punti, 0,2 rimbalzi e 0,03 assist a partita, in 47 minuti di impiego medio. In 4 anni di college riesce a fare addirittura meglio, chiudendo con 0,0 punti, 0,01 rimbalzi e 0,0 assist, sbagliando tutti i 348 tiri liberi tentati. Sì, una telefonata, pronto?
5: Mettete il video, quello di Salmo?
0: Così, questo non è MTV però.
5: Il video di Salmo, quello che parla della canzone.
0: Sì, ma lei deve aver sbagliato un numero, perché non è un canale musicale questo qua.
5: Voglio vedere il video di Salmo e volevo mettere sotto la didascalia che la dedica è fatta a Silvia.
0: A rivederla. Inspiegabilmente snobbato dall'NBA, per continuare la carriera è costretto a sbarcare in Europa. Nei 15 anni trascorsi nel vecchio continente, segna un punto con 533 squadre diverse, guadagnandosi il soprannome di Merda a spicchi. Ma ecco che l'anno scorso la fortuna gira finalmente dalla sua parte. Ingaggiato come centro titolare della pallacanestro rozzano, diventa il principale... Attenzione, mi dicono dalla redazione che c'è una chiamata urgente.
6: Pronto?
0: Sì?
6: Pronto?
0: C'è un'interferenza?
6: Sono il Demogorgone.
0: Buongiorno. Ha delle notizie su Karem Abdul Barabba?
6: No, voglio l'anima di Max.
0: Non c'è nessun Max qua.
6: Dov'è?
0: Non saprei.
6: Non ha pagato l'IMU.
0: Mi dispiace, se vuole può denunciarlo alle autorità.
6: Chi cazzo sei?
0: La conduttrice di Chi l'ha svisto.
6: Ti puzza la figa.
0: Dicevamo, ecco che l'anno scorso la fortuna gira finalmente dalla sua parte. Ingaggiato come centro titolare della pallacanestro rozzano, diventa il principale protagonista della retrocessione della squadra in terza categoria, segnando 12 punti nel canestro sbagliato durante il decisivo spareggio salvezza. Inspiegabilmente gli ultra della squadra lo vogliono morto, così Karem Abdul Barabba è costretto a nascondersi in una località segreta, camuffato da giraffa. Quella dannata sera del 1 giugno, Karem aveva appunto indosso il suo costume da giraffa e si era recato in tabaccheria per comprare la sua quotidiana stecca di sigarette di Marlboro rosse che fumava anche in campo. Ma dopo questo episodio di lui si sono perse le tracce. Noi di Chi l'ha svisto siamo andati a intervistare Tizio Sempronio, il tabaccaio che per ultimo ha parlato con Karem.
7: Tizio Sempronio non ha più!
0: Ah, d'accordo.
7: Venduto mal.
0: Sì, a lei?
7: Io ho comprato mal, Tizio Sempronio.
0: Come si chiama lei?
7: Bello Baltabacchi, bello. Io Tizio Sempronio.
0: Ah,
7: però la... cinese è Pang To.
0: Ha capito.
7: Che vuol dire Tizio Sempronio?
0: Beh, ci può raccontare comunque l'ultima volta che l'ha visto?
7: Visto.
0: Sì. Com'è andata?
7: Bene. Tu bene?
0: Sì, sì, anch'io.
7: Tanto piacere.
0: La famiglia?
7: Tanto piacere. Cappuccino?
0: No, grazie. Oh. Ma sì, anzi, un caffè.
7: Caffè?
0: Sì.
7: Sì.
0: Sì, ma quindi quando è arrivato cosa è successo?
7: Cosa è successo?
0: Sì, lo chiedo io a lei.
7: Tizio Sempronio.
0: Sì.
7: Venduto bal.
0: Sì.
7: Bello
0: e
7: bal.
0: E Karem com'era?
7: Karem,
0: agitato.
7: Sì, stato qui.
0: Sì.
7: Stato qui, agitato. Tanto agitato. Ma lui viene. Lui viene e chiede sta cama bolora. Se
0: sì?
7: Mobile, io non so mobile da dure. Poi lui.
0: La faccia di mamma.
8: Ma chi è?
7: Poi prende il grattavinci. E prima gratta. E poi fa. E scappa.
0: Prima gratta e poi vince.
7: No, so.
0: Probabile.
7: Non so.
0: Si suppone.
7: Prima gratta, poi. Ah! Va via.
0: Perfetto.
7: Grazie.
0: Grazie a lei. Per il caffè quant'è?
7: No, a casa.
0: Ah, grazie.
7: Grazie.
6: Tizio Sempronio.
7: No, io ho preso Maltis e Sempronio. Vuoi col caffè?
6: Non hai fatto lo scontrino.
7: Forse latte con miele, eh?
0: Che fine ha fatto quindi Kareem Abdul-Barab? Data la fama e la popolarità del giocatore, gli inquirenti hanno immediatamente escluso l'ipotesi di un allontanamento volontario e propendono verso un rapimento alieno per scopi anali. Chiunque sia in possesso di informazioni utili alle indagini è pregato di contattare la nostra redazione. E se per caso ci stai guardando, Kareem, ci sono delle persone molto speciali che hanno un messaggio per te.
7: Qui tizio, Semplonio! Abbiamo anche Malche Bollo, Sisal, Totip, Toto Calcio! Mio fratello parrucchiere, se bisogno. Prima caffè, poi capelli.
0: Alla prossima puntata.

0: Lo Zoo di 105.
1: Salve amici e benvenuti ad un nuovo episodio di Freedom Oltre il Cortile. Una nuova stagione ci attende, piena di misteri. Visiteremo luoghi incantati, intervisteremo tantissime persone a caso, ci saranno fantasmi e zombie, amuleti e chincaglierie piene di polvere che sembrano celare segreti segretissimi, ma che in fondo sono costati 3 euro dal rigattiere. E poi dove mettiamo le mie adorate porte e le chiavi che mi fanno tanto arrapare? Senza dimenticarci i permessi specialissimi che mi consentiranno di entrare anche nei bagni dei disabili senza sentirmi sbagliato. Allora non indugiamo oltre e partiamo con il primo incredibile servizio di Freedom Oltre il Cortile. Inizia il viaggio.
2: Oggi nella puntata di Freedom Oltre il Cortile
1: faremo un viaggio straordinario attraverso la Napoli sotterranea, dove ci sono spazi che celano una incredibile storia. E incontreremo persone che ci racconteranno cose inimmaginabili. E poi entreremo immotivatamente in un buco nella parete, dove ci incastreremo per ore, fino all'arrivo dei pompieri speleologi che ci faranno anche un buco del culo a tarallo per colpa del procurato allarme.
2: E poi, dopo aver mangiato la pizza e procurato 2 canne per il microfonista,
1: faremo tante cose e diremo tantissime altre parole una dopo l'altra, sempre sfruttando al massimo l'abbonamento alla libreria di basi cinematografiche di Mediaset, per enfatizzare anche le inquadrature delle mie scarpe mentre cammino a caso.

0: E dopo 12 minuti senza senso di camminata di Giacobbo con espressione pensierosa, ci sposteremo ancora in un luogo pieno di piante, spacciandolo per un luogo abbandonato, dove entreremo in una casa diroccata sparando fesserie su presunte presenze spiritiche.
1: È notte fonda e ho in testa un caschetto molto più piccolo della mia misura. E considerando che sono alto 2 metri, sembro un grandissimo mongolide. Entreremo in questa casa diroccata che si presume celi lo spirito maligno del vecchio proprietario, del quale non sappiamo assolutamente nulla. Ma inquadrando vecchie bambole e 3 pisciate sui muri, ovviamente condite con minchiate grafiche che simulano gli spettri, tireremo altri 7 minuti per allungare il più possibile il brodo e poter confezionare l'ennesima puntata di infiniti coming up e assolutamente inconcludente.
0: Esatto. Roberto, siamo quasi arrivati a metà delle 2 ore tabellari. Quindi adesso ci sposteremo nuovamente in una zona dell'Italia rurale, dove abbiamo individuato un ottimo ristorante, e useremo il pretesto di un antico castello, dove si presume sia successo qualcosa di pazzesco che ci inventeremo man mano per pernottare a spese di Mediaset e smaltire la sbornia.
1: Sto camminando in cerchio, mentre un drone mi riprende con fare sospetto e pensieroso. Mentre mi accingo a girare dei fegatelli che nel montaggio introdurranno un alone di mistero posticcio, così che possiate attendere all'infinito che parta un servizio sugli spettri, che in realtà non partirà mai e che non vi farà vedere assolutamente nulla. Ma la musica è veramente figa e più che un programma televisivo di divulgazione, sembra un videoclip di un gruppo musicale gotico. Ma fortunatamente, siamo quasi alla fine delle 2 ore. E fra decine di lanci che si intrecciano e un turbinio di dronate su posti a caso, siete quasi addormentati. E l'abbiamo svangata anche questa volta, senza trasmettere praticamente un cazzo di niente che avesse un senso compiuto.
0: Ora, fingendo di non cogliere le bestemmie di chi ha perso 2 ore di vita per vedere un programma che millanta misteri, ma alla fine sono ore a vedere un mega Peter Griffin che si infila in cunicoli stretti col casco di 3 taglie in meno e si sega, aprendo porte con le ragnatele. Ci accingiamo a mandare un ultimo coming up sul prossimo episodio, cercando di farci posizionare sempre ad orari in cui in TV non c'è un cazzo. E la gente alla fine si arrende e ci guarda ipnotizzata dai paesaggi. Praticamente siamo la trasmissione più seguita dalle persone in coma. Vai Roberto, tocca a te. Dove sei ora? In quale buco del culo dell'Italia ti sei cacciato per farci vedere fogne chiuse da decenni che spacciamo per cimiteri ipogei?
1: Siamo a Longarone, Val di Fassa, davanti al bistecchificio di Eginio Petrazzi. Un luogo misterioso. Un luogo dove vi consiglio di fare tappa alla ricerca di risposte. E il pacchetto da 2 chili che ho sotto l'ascella è la testimonianza di un misfatto storico, del quale vi parlerò nel prossimo episodio, dove approfondiremo tantissimi argomenti. Anzi, avremo così tanti argomenti da lanciare che forse non ci sarà nemmeno il tempo della sigla di chiusura. Ma ora, mentre risalgo sul mio buffo furgone che non serve a nulla, poso le bistecche che mi ha appena regalato il signor Eginio in cambio di una marchetta sul sedile del passeggero e vi saluto con lo sguardo pieno di domande alle quali sicuramente noi non daremo mai delle risposte. Alla prossima puntata!
0: Nel prossimo episodio di Freedom oltre il cortile, un castello sporco, una grotta con dentro un cazzo. Le piramidi viste come le vede chiunque vada a fare le ferie a Sharm el Sheikh. E poi ancora un museo di porcherie contraffatte e un paio di fantasmi inventati dalla nostra redazione con storie di testimonianze che fanno buchi da tutte le parti. Non perdere il prossimo episodio del più grande bluff della TV contemporanea. Freedom oltre il cortile. Bastardo. Portaci 2 bistecche anche a noi in redazione.
2: Radio 105.
3: Lo Zodi 105.
4: I servizi segreti russi sono entrati in possesso di segreti che mettono in pericolo la sicurezza nazionale.
5: Sti cazzi.
4: Silenzio.
5: così.
4: Solo due agenti, i migliori, possono portare a termine una missione impossibile.
6: Qualo? Sei sicuro che non ti ha riconosciuto nessuno?
7: Tranquillo, Mauri.
8: Oh, ciao, Squalo! Ciao, bello!
6: Mortacci tua! Mannaggia tu, dai, su, entriamo. Qual è la parola d'ordine, Squalo?
7: Boh, e che ne so io?
6: Manco quella, sai?
7: Proviamo quelle classiche, no? Quelle normali, quelle solite.
9: Pronunciare parola d'ordine.
6: L'uccello è nella gabbia.
9: Password errata.
7: Il pacco è nella stiva.
9: Password errata.
6: Ma che cazzo? È indezzato le linee del 4 ore. Se non c'è manco questa, la parola d'ordine non sa gettare.
9: Password corretta.
4: Buongiorno agenti. Come sapete, il KGB russo ha inserito un loro agente all'Isola dei Famosi. Il suo vero nome è Ilona Smandrappona. Il nome sotto copertura è Francesca Cipriani. Francesca Cipriani nasconde nelle tette i filmini segreti porno di Fabrizio Corone e della signora in giallo.
7: Giallo!
4: La vostra missione, se deciderete di accettare, è quella di rubare le tette a Francesca Cipriani. Come sapete, se verrete catturati, l'azienda negherà di essere a conoscenza delle vostre azioni, sporgerà querela nei vostri confronti, vi sputtanerà in un servizio delle Iene e dovrete restituire tutti i buoni pasto. Questo messaggio si autodistruggerà tra adesso. Caio Cocinios, Honduras, 30 secondi al punto di sgancio.
6: È alta l'acqua qua, sei sicuro?
7: Sì, Mauri, ho scelto io il punto. Dai, tuffiamoci!

0: mezzo. Arridate, maledette stronzi! A stronzi!
1: Dai, dai, dai, dai, accendi l'elicottero tu, dai, accendi, muoviti, muoviti!
2: E come si accende l'elicottero? Oh?
3: Parola d'ordine.
1: Ancora questa cazzo di parola d'ordine, che palle!
0: A merda! Ridatemi le tette!
3: Password errata.
0: Vi spacco il culo!
3: Password errata.
2: E state zitta che dovevo dire la password, un attimo!
0: Vi spacco la faccia!
3: Password errata.
2: Aridai, a belle rotte il cazzo, ma te tiro una gente da c'è il giro d'arcipelago a farfalla, capito?
3: Password corretta.
4: Mission Impossible tette. Al cinema.
1: Giallo!
4: Only for you, the zoo. Bye. This is the zoo. This is the zoo.
5: È tutto fatto.
4: Bye. This is the zoo. This is the zoo.
5: Vai,
6: dai! Dopo il successo di Hanno ucciso l'uomo ragno, ecco un'altra imperdibile serie biopic non richiesta e romanzata. Molto romanzata. Incredibilmente romanzata. Estremamente romanzata.

0: ucciso l'uomo gnagno, la vera storia dello Zoo di 105. La storia delle mitiche origini dello zoo continua. Sono sempre gli anni 80-90. Dopo che Marco ha sfanculato Repetto e la sua band, le parole di Leone di Lernia lo spingono a partire alla ricerca di nuovi compagni per creare qualcosa. Non sa ancora cosa, ma sicuramente qualcosa. Nel frattempo, per racimolare qualche spicciolo, lavora come fotografo al noto giornale di Pavia, il Daily Bugle.
1: Cazzo merda minchia, voglio degli amici strampalati e pazzi come me per mettere questo mondo sotto sopra.
2: Mazzoli!
1: Oh, signor Jameson, cazzo troia fica.
2: Dove sono le foto del fottuto Spider-Man? Non ti pago per stare lì a ciondolare sognando una vita che non avrai mai. Trova questo Spider-Man ammazza vecchie!
1: Volo, signor Jameson. Ma vai a fare in culo, merda culo coglione. Ah, e dove lo trovo questo Spider-Man ammazza vecchie?
3: Ciao ragazzo.
1: E tu chi sei, stracazzo minchia stronzo?
3: Sono un semplice passante sconosciuto che compare solo ai fini della trama, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman.
1: Ma non interpretavi già mio padre nello scorso episodio, cazzo troia porca?
3: So che stai cercando lo Spider-Man ammazzavecchie. Io so dove si trova.
1: E che cazzo aspetti a dirmelo, fratto nero merda?
3: C'è chi dice di averlo visto nei pressi della Mole Antonelliana.
1: A Torino?
3: No, la nostra Mole Antonelliana. La Mole Antonelliana di Pavia.
1: Quanto è bella la nostra Pavia, cazzo minchia merda.
0: Dritto alla meta, Marco va alla ricerca di questo misterioso Spider-Man ammazzavecchie.
1: Ah, non lo troverò mai, porca troia schifo. Ehi, ma che cos'è quel tombino con scritto base segreta del terribile Spider-Man ammazzavecchi? Proviamo ad aprire. Ehi là! Ehi là!
4: Ehi, ma che fai? Oh, chiudi, chiudi, no? Non posso vedere la luce. È per questo che indosso sempre la maschera di Spider-Man.
1: Ah, aspetta che scendo io allora. Quindi sei tu il terribile ammazzavecchi, cazzo sgrullo cazzo.
4: Sì, sì, sono io. Io voglio fare gli scherzi, ma i vecchi muoiono così facilmente al giorno d'oggi. E quindi sono costretto a vivere nelle fogne, mangiando pizza.
1: Ah, brutta storia, cazzo merda minchia.
4: Ascolta un attimo, sciacquacazzi. Ma sei qui per farmi una proposta di lavoro oppure per cercare vendetta per qualche tuo parente? Non so. Fammi sapere però.
1: Ti va di unirti a me per fondare la fattoria di Radio Norba?
4: Beh guarda, al momento non ho nulla da fare di meglio, quindi sì, molto piacere. Mi chiamo Raffaello Giannatempo.
1: Ed io mi chiamo Donatello Mazzoli. Ehi, siamo le tartarughe ninja.
4: Solo che, cioè non posso uscire senza maschera. Cioè il sole mi limiterebbe i miei poteri, quindi...
1: Tieni.
4: Hai capito, no?
1: Ho un cappellino, minchia faccio troia.
4: Oh! Tu sei davvero il re dei re.
0: Ed ecco svelate le origini incredibili del leggendario cappellino di Wender. Il fato li crea e poi li unisce. Ci

0: Sono ancora molte storie mitiche da narrare e le narreremo insieme nei prossimi episodi.
1: Raffaello, arriva Gianna Tempoland. Raffaello, arriva Gianna Tempoland. Gianna Tempoland. Ah! Ti piace? È bello, né? Fa questo proprio minchia.
2: Magari questa la rivediamo, eh?

0: Lo Zoo di 105. Pattugliano le strade degli Stati Uniti per combattere il crimine. Loro sono i Pulotti. Nello Zoo di 105.
1: Centrale a Tigre Fotonica. Centrale a Tigre Fotonica. Rapina in corso fra la settima e via delle Cicogne Ubriache. Intervenire, passo.
2: Tigre Fotonica centrale, ricevuto, sarò lì in due minuti.
1: Via dalla pasticchietta, pavo, ciao. Benago. Centrale Aquila d'Acciaio. Centrale Aquila d'Acciaio. Segnalato incidente fra la quinta e piazza Unambo sulla ruota dei Bari. Passo.
3: Aquila d'Acciaio centrale, ricevuto. Mi dirigo sul posto.
1: Mazzo, questo ci deve aver cazzo che spine, proprio. Cazzo, da... lo stego cazzo ci deve aver. Mamma, quanto testosterone. Oh, ma vedi un po' chi c'è. Centrale a Spagnoletta de Cammello. Centrale a Spagnoletta de Cammello. Mi ricevi, figlio della siccità vaginale? E smetti di via i cazzi fra le gobbe e rispondi. Spagnoletta de Cammello, passo.
4: Spagnoletta di Cammello centrale, ti ricevo. E per la cronaca, il fatto che hai il potere di darmi nomi in codice un po' idioti non ti dà anche il diritto di insultarmi, ho capito? Passo.
1: Ma sai che c'hai ragione, figlio di una grandissima mignotta con i bigodini piede e Tarzanelli, eh? Stavo appunto pensando che chiamarti figlio di una grandissima mignotta con i bigodini piena di e Tarzanelli potrebbe essere offensivo. Quindi ti chiedo scusa se ti ho offeso. Non si ripeterà più, promesso, passo.
4: Che cazzo, allora insiste. Figlio di una grandissima mignotta con i bigodini pieni di e Tarzanelli a centrale.
1: Non ho ricevuto, puoi scandire meglio? Ci deve essere un disturbo sulla linea, passo.
4: No, stavo cercando di... Vabbè. Figlio di una grandissima mignotta con i bigodini pieni di Tarzanelli a centrale, lasciamo stare, dai.
1: Centrale a Mazzetto dei Beli Pubblici di Piero Pelù, usato come bouquet da sposa al matrimonio di Marilyn Manson. Centrale a Mazzetto dei Beli Pubblici di Piero Pelù, usato come bouquet da sposa al matrimonio di Marilyn Manson. Affermativo! Abbiamo finalmente individuato il cannibale, il serial killer a cui diamo la caccia da più di 2 anni. Ci serve in questo momento un'esca. Deve andare in via delle missioni che vanno storte, completamente nudo e ricoperto di salsa barbecue. Passo.
4: Mazzetto di peli pubblici di Piero Pelù, usato come bouquet della sposa al matrimonio di Marilyn Manson a centrale. Ma perché proprio io? Passo. Sono anche lontano, è distantissimo. Passo.
1: Ancora se lo chiede il coglione. Ah, perché è bullismo? Ah, che cazzo devo chiedere a fare? Perché il cannibale preferisce mangiare le persone vergini. Quindi non ti preoccupare, ci sarà una squadra d'assalto pronta a intervenire appena il cannibale uscirà allo scoperto. Non hai nulla da temere, passo. Comunque, ficcate 2 spicchi d'aglio sotto la scelle, così te dai una profumata, te rendi più appetitoso, passo.
4: Va bene, d'accordo, mi dirigo sul posto, passo.
1: Centrale a Edward Mani de Forbici che sgrilletta la regina Elisabetta. Centrale a Edward Mani de Forbici che sgrilletta la regina Elisabetta. Sei sul posto, passo.
4: Edward Mani di Forbici che sgrilletta la regina Elisabetta. Centrale, affermativo. Sono in via delle missioni che vanno storte, completamente nudo e ricoperto di salsa barbecue. Mi son permesso di usare la salvia.
1: Passo. Ne sei sempre una più del diavolo, cazzo. Chi sei, Ade Filippi? Va bene, cardinale Scopaco Comeri, mi senti, cardinale Scopaco Comeri? Ottimamente eseguito. Adesso inizia a passeggiare per la via. Appena il cannibale salterà fuori, usa la frase in codice: sono una puttana, sono una bruttissima puttana. Si tratta del segnale per fare intervenire la squadra speciale assiepata dietro le auto per salvarti la vita. Passo.
4: Va bene, entro in azione. Passo.
1: Ti sei messo mica il sedano al culo? Passo.
4: No, mi sembrava troppo, passo.
1: Io posso in te lo farei, da quel tocco un po' esotico, da piatto rinascimentale, passo.
4: Posso? Passo?
1: Prego, passo.
4: Faccio, passo.
1: In simonio di sedano al culo, perfetto, passo.
4: Passo.
1: Sento un profumino nell'aria.
4: Oddio, il cannibale! Sono una puttana, sono una grandissima puttana! Sono una puttana, sono una grandissima puttana!
5: Non senti questo tendine come croccante?
4: Aia, lasciami la gamba! Mi sentite? Sono una puttana, sono una grandissima puttana!
6: smettila di... Aia!
4: Adesso di sanguardo!
6: L'occhio lo voglio io, l'occhio lo voglio io!
1: Centrale a Cardinale Scopa Cocomeri. Centrale a Cardinale Scopa Cocomeri. C'è un problema. Abbiamo purtroppo sbagliato il giorno. La missione era schedulata per domani. Centrale Scopa Cocomeri, mi senti? Centrale a Cardinale Scopa Cocomeri. Mi senti, Cardinale Scopa Cocomeri? Scopa Cocomeri. Scopa Cocomeri, dove sei? Mi ricevi? Come stai?
2: Sta diciamo abbastanza bene. Forse deve risuonare ancora dall'altro lato.
1: Ma che cazzo sei? Che cazzo sto a parlare?
2: Sono il cannibale. E grazie per il sedano in culo. Un pensimonio meraviglioso.
1: Va bene, via del numero mio che ti passa la ricetta. Hai capito la ricetta? Passo.
7: Radio 105.

0: Ed eccoci qua, la serie preferita di Marco Mazzoli. Andata in onda nei primi anni 2000, arriva OC, Orange County, o Orange County, insomma non so neanche come cazzo si dice. Comunque la versione italianizzata dallo Zoo di 105 era OC, Orco Cazzo.
1: Orco Cazzo.
0: Interpretata da un leone di Lernia in grandissimo spolvero. Una serie amatissima da Marco Mazzoli, tant'è che ci ha flagellato i coglioni con decine e decine e decine di puntate, nelle quali un leone di Lernia, nell'improbabile panni di un ricco ragazzotto californiano, con un leggerissimo problema di pronuncia. Ore e ore di registrazioni per fargli dire Range Rover Voc. In fondo, il resto è storia.
2: Oh sì, Orco Cazzo.
3: Aspetta, aspetta, aspetta. Mi squilla il cellulare, aspetta. Oh, e Maris, che faccio?
4: Rispondi.
3: Pronto?
5: Sei un pezzo di merda, come hai potuto farmi questo?
3: Non capisco, stai straparlando. Cerca di fare un po' di training neurologico.
4: Neurologico? Training dentro Robert.
6: Cerca di fare un po' di training autogeno.
3: Cerca di fare un po' di training autogeno. Alla stazione centrale.
4: Training autogeno.
3: Training analogico.
4: Analogico. Training autogeno.
6: Hai visto che recita con il telefono?
3: Training
4: autogeno.
3: Autogeno.
4: Cerca di fare un po' di training autogeno.
3: Cerca di fare un po' di 13 daltonico.
4: Di 13 al calcio, il 13 daltonico facciamo.
3: Dov'è? Viaggiare in Rolls Royce, in Rolls Royce,
6: e passare le vacanze alle isole Cayman o a Honolulu alle Hawaii.
3: Passare le vacanze all'isola Cayman. One lulu blu bom bom bom blu chule frule chule chule frule chule chule frule chule chule frule chule chule frule chule frule chule chule frule chule chule.
7: Mia nonna è proprio un babbo di minchia. Non ha capito che Giulia è solo interessata ai suoi soldi.
3: Sicuro, sicuro. Quella baldracca vuole solo i gioielli di Dodo Pomellato.
6: Aspetta, che...
4: Di Dodo Pomellato?
3: Vuole solo i gioielli di Popo Domellato.
4: Di Popo Domellato? Chi è questo Popo?
3: È il popolo italiano che non riesce
4: il popolo.
3: A domellare.
4: Quella baldracca vuole solo i gioielli di Dodo Pomellato?
3: Quella baldracca vuole solo i gioielli...
4: Di Dodo Pomellato?
3: Di Bob Tomellaito?
4: Ma chi è Bob Tomellaito? Il fratello di Bob Marley?
3: Di Bobby Vieri.
8: Ryan, muoviti e molla la PlayStation.
3: Porca puttana, oh, quando sto facendo una cosa che mi sto divertendo alla PlayStation, vengono a rompermi i coglioni, ma è possibile? Affanculo, va. Adesso mi sparo una partita anche a Michael Jackson.
4: A Metal Gear Solid.
6: Che gioco è quello di Michael Jackson? Prendi i bambini e li violenti.
3: A Baito? A Metal Garrison.
4: A Metal Gear. Poi c'è Metal Brian e ci mettiamo a ballare. Brian e Garrison.
3: Oh, a Metal Garrison.
4: A Metal Gear Solid.
3: A Metal Gear Solid.
4: Sì, Richard Gear.
3: Richard Gear.
4: Metal Gear Solid.
3: Metal Gear Solid.
4: Oh, Metal, che è un...
3: Metto stu cazzo in Gear Solid. Metal
4: Gear.
3: Gear
4: Solid.
3: Solid.
4: E poi a Ace Combat 5.
3: E poi mi faccio una scopa al 5.
4: Al bar.
3: Al bar, una scopa.
6: E poi a Ace Combat 5.
3: E poi...
4: Ace Combat 5.
3: Ace Combat 5.
6: Ma che è
3: Ace Combat? Apes.
4: Apes. Keeping on the run, driving in the sun, looking
0: out for number one. E arrivò finalmente il giorno in cui finì questa serie di merda. Ma per noi fu una tortura di ben 5 puntate.
2: Ormai, oh sì, è arrivato alla fine. Le oltre 87 puntate del telefilm più lungo della storia della TV ha veramente scassato il cazzo.
3: Per esempio, quella non è una Cadillac Scaleio?
4: Scaleio? A Scalea andiamo. Scaleio.
3: No, deve essere una Glide Cherkin. Una Glide Ren Cherkin. Ti piace questa maglia della Polo Ray Floren?
4: No, Ray-Ban, Raif, che è Raif, Raif.
3: Polo, Ray Florence.
4: No, Ray Florence, che è a Firenze.
3: E questi jeans della Stone Island?
4: Della Stone Island.
3: Questi jeans cos'è, chiedi? Questi jeans della Stone Island.
4: Di Jim, che c'è la...
3: Questi jeans della Stone Islands.
4: Stone Island.
3: Ma perché scrivono? Scrivono come si legge.
4: Chi si chiama così, Stone Island.
3: Io sono un uomo di parola. E intento...
6: E che intendo?
3: E intendo.
6: Intendo.
3: Nintendo. E intendo essere...
6: Esserlo.
3: Esserlo fino allo sfinimento.
6: Cosa c'hai in bocca?
3: No,
6: c'ho la salsedine.
3: Perché c'ho la voce giù?
6: Non c'entra, non riesce a pronunciare.
3: E intendo esserlo.
6: E intendo.
3: E intendo.
1: Allora, la tendo in bocca. E intendo essere fino allo svenimento. Aspi me il mento. E intendo. Aspetta. E intendo esserlo fino allo svenimento.
6: Non è svenimento, è sfinimento.
1: È che la puttana da sorte. Rinuncerò a tutte le mie fortune. L'Aston Ganji, mister.
9: L'Aston Ganji. È una macchina indiana sportiva, bellissima. L'Aston Ganji.
6: L'Aston Martin Vintage.
1: L'Aston Martin Vince.
6: Ma chi vince?
1: Sembra vince.
6: L'Aston Martin vince.
1: L'Aston
6: Martin Vintage.
1: L'Aston Martin.
6: Martin.
1: Martin. Vincen!
9: Vinceremo! E chi sei, Mussolini?
2: E così il piccolo Ryan, con lacrime agli occhi e tanto magone, decise di salutare tutti i familiari e abbandonare Newport e la famiglia che lo teneva in custodia. I Cohen.
1: La mia presenza in casa Cohen mi ha fatto maturare, migliorare psicologicamente.
9: Psicologicamente. Sì.
1: Migliorare psicologicamente.
6: Non è che psicologicamente.
1: Oh, piccole. Migliorare psicologicamente.
6: Non è psicologicamente. No, è psicologicamente.
1: È psicologicamente.
6: Bravo, migliorare psicologicamente.
1: Migliorare psicologicamente.
9: Bravo!
10: Oh, no, I'm still afraid. If you weren't real, I would make you up.
2: E così. Il nostro Ryan salì sulla macchina merdosa di Teresa e si allontanò dalla città di Newport. La tristezza regnava fra i suoi amici. E così il nostro Ryan si allontanò sulla macchina di Teresa, lasciando un eco alle sue spalle indimenticabile.
1: Che macchina è questa? Una madre singa bacchiera?
9: Forchiera!
1: Bacchiera! Che dolore amaro!

0: Lo Zoo di 105.
1: Ah, ah, amici, torna al Wonderland e torna una grande richiesta. Le voci del signore, quello che cerca Armando. Ma oggi ho trovato veramente un personaggio che ho tirato scemo ed è convinto che è suo cugino. Siamo pronti? Andiamo col Wonderland!
2: Pronto?
3: Pronto?
2: Sì?
3: Armando!
2: Giampiero!
3: Armando! Senti, cornutaccio, come stai?
2: Boh, si tira avanti.
3: Senti, ma che stai facendo?
2: In questo momento niente, mi sto riposando.
3: Sì, chi è? Sì. Mirella quella lì che ride come una pazza.
2: Che ride?
3: Senti, ma che stai facendo?
2: Niente, sono sul divano, tranquillo, te?
3: Come stai?
2: Ma abbastanza bene, dai.
1: Ed ecco che arrivano le situazioni di imbarazzo, che non sa cosa dire a suo cugino che non sente da 30 anni. Diciamo come quando incontri qualcuno nell'ascensore del palazzo, che non te ne frega un cazzo, ma incominci a parlare: ah, bel tempo, piove, che schifo.
2: Si tira avanti.
3: Sì.
2: Sì. Mannaggia. Cosa mi dici di bello?
3: Chi parla?
2: Pronto, Giampiero.
3: Ma ha chiamato lei, chi è lei?
2: Ma quante linee c'è in mezzo?
3: Ma lei chi cerca?
2: No, io ho chiamato nessuno, è lei che mi ha chiamato, eh?
3: No, no, ha suonato qui il mio telefono, stavo dormendo io.
2: Ma lei chi è?
3: Armando.
2: Armando Giampiero?
3: Sì.
2: Allora, sei mio cugino? E mi prendi in giro?
3: Come stai?
2: Sto bene, Giampiero.
3: Sì.
2: Sì. Dove sei te? Ma sei a casa?
3: Sì.
2: Come salute andiamo bene? Come salute andiamo bene?
3: Ma meglio così.
2: Ah.
3: Sì. Come stai?
2: Bene, bene, Giampiero, bene.
1: E adesso lo metto in loop. Vediamo come reagisce.
3: Come stai?
2: Bene.
3: Come stai?
2: Ma abbastanza bene, dai.
3: Come stai?
2: Bene, bene, te?
3: Armando.
2: Ciao, cugino.
3: Bestia.
2: Chi?
3: Bestia.
2: Grazia.
3: Bestia.
2: Non capisco.
3: Chi parla?
2: Sono Fiore.
3: Ma ha chiamato lei, chi è lei?
2: Ma qui c'è un accavallamento di telefonate.
3: Ma lei chi cerca?
2: Io non cerco nessuno, mi hanno cercato.
3: Ma meglio così.
1: E per chiudere, vi faccio un regalo, toh.
4: Qual falange di Cristo Redentore?
2: Pronto?
3: Armando.
2: Armando, no. Tony.
3: Armando.
2: Tony Sime.
3: Senti, cornutaccio. Come stai?
2: Bene, dai, però aspetta un attimo, perché adesso voglio stare ancora più bene, perché è il momento della mia medicina.
3: Sì.
2: Ok.
3: Ma meglio così.

0: stai? Oh. Come te stai? Bene, c'è una mesina?
1: Sì. E senti, ma che stai facendo?
0: Mi hai dato i coglioni di...
1: Sì.
0: Zitto, zitto.
1: E senti,
0: ti bevo il sangue. Ti bevo il sangue, figlio di puttana.
1: Sì. Ma, oddio.

0: Radio 105. Lo Zoo di 105
1: è la favola delle favole, la storia che ha commosso intere generazioni, il racconto che ha appassionato milioni di bambini.
2: Un segreto intanto svelerò.
3: Buongiorno, buongiorno.
1: È la storia di Squalo Neve.
4: Gianna, Gianna, Gianna, Gianna, Gianna e basta.
1: E i sette Costanzo.
5: Compare,
1: nel bosco incantato di baranzate di bollate è mattina.
5: Felicità,
3: felicità. C'è la torta crema e vermi putrefatti. Chi la vuole?
4: Io. Che schifo.
3: Che c'è, sipariolo? Non rompere.
4: Fa schifo.
3: Vuoi Jake cle?
4: Eh?
3: Vuoi Jake cle?
4: Vabbè, dammato, ho capito, ma.
1: Intanto, nel bel castello Macondiron di Rondello.
6: Specchio, specchio, di sto cazzo, chi è il più cesso del palazzo?
7: Ma tu, mia regina!
6: E invece, specchio, specchio delle mie emorroidi, chi è il più cesso tra tutti i mongoli?
7: Purtroppo c'è un cesso più cesso di te, mia regina.
6: E che cazzo è sto cesso?
7: Si chiama Squalo Neve. È così cesso che la merda quando lo incontra si inchina.
6: No! Vai e uccidilo! Deve morire!
7: Ma sono uno specchio,
6: E chi dovrebbe andare?
7: Il cacciatore!
6: E mandalo, no?
7: Ma non ce l'abbiamo!
6: Vabbè, vado io! Vaffanculo!
4: Battiti, battiti, consigli per gli acquizzi!
3: Costanzo lì! Io vado nel bosco a raccogliere le lumache! Così vi faccio il gelato! È buono anche, eh!
4: Ma che schifo il gelato delle lumache, ma non puoi raccogliere i limoni, ma che palle!
3: Sì, palilo, mica veniamo a Miami, a baranzate stiamo, vuoi venire con me? Baranzate di bollate!
4: Vai!
6: Scusate?
3: Sì?
6: Tu devi essere Squalo Neve!
3: E certo, bellezza, come fate a riconoscermi?
6: Ah, perché fai veramente schifo al cazzo!
4: Ha parlato Angelina Jolie, ha parlato!
6: Eh?
4: A parlare Angelina Jolie.
6: Eh?
4: Monica Bellucci, va bene? Hai capito?
3: Come posso esserti utile, regina?
6: Come hai fatto a capire che sono regina?
3: C'hai la corona in testa, è normale, no? Sembri una regina.
6: Ah, vabbè. Volevo farti assaggiare queste nuove mele avvelenate. Le mele consenta. Questa è al cocco.
4: Non te le magnatta. Se mele avvelenate magari fanno male, capito?
3: Che buona! Hai anche altri gusti?
4: Non te le magnà!
3: Che buona!
1: Poi, il dramma.
4: Ecco, sapevo. È motto? Come è motto? È motto? Proviamo qua a scarica. 1, 2, 3, pain! Niente, non si ripiglia.
8: Ci saluta, suo Roya, con un sms.
4: State zitto, messaggiolo! Quello lo devi leggere a Carlotta. Dobbiamo scavalare Squalo Neve. Hai capito? Solo lui può salvarlo.
9: Ditemi tutto.
4: Deve salvare la nostra amata Squalo Neve.
9: Dov'è questa Squalo Neve?
4: È sotto di lei.
9: Non è una merda di rinoceronte? Scusate, ma cos'è successo?
4: Ha mangiato le mele consenta ed è motta. È motta.
9: Ho capito. Per forza, le mele consenta ammazzano i cessi e tengono in vita solo le figlie. Va bene, ci penso io. Occhio, malocchio, prezzemolo e biscione, fai risvegliare di colpo sto mambrone.
3: Grazie, cavaliere, grazie. Come posso sdebitarmi?
9: Amica, un paio di ginocchiere.
6: E io?
9: Ci vediamo ad Arcore, regina.
1: Squalo Neve e i sette Costanzoli.
0: Radio 105.

0: merdosi interpretati da Leone di Lernia dal 2001 ad oggi. Solo il meglio.
1: Lui è Sbo. Lui è Sbo. James Bo. Agente 00 niente.
2: Pronto?
3: James, il Regno Unito ha bisogno di te.
2: Che succede, commissario? Che cazzo succede qua?
3: Una banda di malviventi sta ultimando la realizzazione di un'arma di distruzione di massa. Devi assolutamente intervenire. La salvezza del nostro paese è nelle tue mani.
2: Inviami il punto... Allora, inviami... No, mamma, dove è Massa?
4: No.
2: È quella puttana di sorte. Inviami...
4: No, inviami tutti i dati e le coordinate.
2: Inviami tutti i dati e i coordinati.
4: Ma che è coordinati?
2: È il cordone.
4: Ma che cazzo è coordinati?
2: È il cordiglio.
4: Ma che è le lenzuola?
2: Inviami tutti i dati e i coordinati e le coordinate sul mio indirizzo di posta elettronico.
4: Elettronica?
2: Sul mio indirizzo di posta elettronica che visualizzo sul mio tab.
4: Sul tuo tab.
2: Che visualizzo sul mio tablet. Sul mio tablet.
4: Tablet.
2: Tablet. Sul mio tablet portatile della Samsung. Dov'è la mia class? Dov'è la mia class? Sto Martin. Guarda, tamo fuori, chi ti ha morto? Dammi il foglio.
4: Ti piacerebbe. Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
2: Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
1: Arriva il capolavoro che stavate aspettando. Segnali dal futuro. Anno 2008. Sono passati 50 anni. Il foglio pieno di numeri finisce nelle mani di Caleb Huckleberry, un bambino con dei fortissimi disturbi mentali e più o meno fisici.
5: Sì, come ti chiami, bel bambino con le scarpe ortopediche?
6: Io mi chiamo Caleb. Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Caleb. Io mi chiamo Caleb. Caleb.
5: Beh, ora si spiegano le scarpe ortopediche e l'apparecchio integrale.
6: Huckleberry.
1: Speranzoso che fossero numeri da giocare al Super Enalotto, Ted invece scopre che quella lista di numeri è in realtà un messaggio in codice, che prevedeva con impressionante esattezza date, luoghi e numeri delle vittime di tutti i principali disastri avvenuti negli ultimi 50 anni.
7: Che storia! Che storia!
6: Papà, hai scoperto una cosa di interessante in quel numero della lettera?
7: Sti numeri dicono che fra 12 secondi un treno merci entrerà nello studio dove sta registrando il doppiatore di questo film.
1: Infatti, 5, 4, 3, 2 secondi dopo... Segnali dal futuro. L'enorme astronave aprì il portellone. Un forte fascio di luce avvolse tutta la boscaglia in cui si trovavano.
6: Minchia, che bestione!
1: Il portellone si aprì lentamente e un'ombra apparve dinanzi ai due.
6: Papà, ho paura. Sembra Carlo Conti.
7: Zitto, figlio! Ora ci daranno il messaggio che il mondo stava aspettando da secoli. Salve.
8: Salve.
6: Salve.
8: Aspettavate un messaggio dallo spazio, vero?
7: Sì, sì. Sono secoli che l'essere umano si pone molte domande. La prego, ci illumini.
8: C'è fica sugli altri pianeti.
7: Ma... Sì, dico, cioè, poi? Dico, ci sarà un altro... altro... qualcos'altro.
8: Sono di Pilate!
7: Ah, interessantissimo. Interessantissimo.
1: E così l'astronave chiuse il portellone, riaccese i motori e scomparve in un batter d'occhio negli abissi dello spazio.
6: Posso, papà? Papà, posso? Ma vaffanculo tu! Gli alieni, gli astronavi, la Range Rover Vogue e Karl Knikos, e Karl Knikos, e Karl Knikos!
9: Karate Kid è morta. Leon-san cade al tappeto stordito e finisce KO. Tatonni vince il combattimento e conquista la corona di campione.
10: Ad avadè come ho vinto! Gli ho fregato la cintura, adesso mi vado a fare anche una fregata con questa! Ad avadè sta zoccola!
9: Il signor Miyagi non digerisce la sconfitta e se la prende con Leon-san.
11: Calmati che
6: ti metto due dita negli occhi, calma.
11: Eiaculatore precoce?
6: Cinese di
11: Leon-san! Leon-san!
6: Sì.
12: Tutto questo tempo per prenderla nel culo.
6: Eh beh!
12: Adesso te la metto io la cela, però, da un'altra parte, girati!
6: No!
12: Vieni qua!
6: Tu all'italiano non
12: vieni
6: puoi
12: qua,
6: fare!
12: Vieni qua,
6: Leon-san! Non puoi fare cinese!
12: Prendi qua la cela! Metto la cela! Tolga la cela!
11: No, è più puttana!
12: Metto la cela! Tolga la cela!
6: Oh, è buono, Schneiss, è buono!
13: L'ispettore Gadget. Nel frattempo l'ispettore Gadget era molto preso da una difficile missione: imparare ad infilarsi un preservativo usando tutte le parole d'ordine al mondo.
6: Hop hop Gadget capotino col per la ciolla. Hop hop Gadget.
14: Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
6: Hop hop Gadget. Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
14: Hop hop ghiaccio.
6: Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Cappottino per la ciolla.
15: Ma Gadget, è possibile che mi mandi sempre a casa che gocciolo come uno scolapasta e insoddisfatta come Berlusconi alle elezioni?
6: Dammi il tempo di azionare la ciolla bionica. Hop hop Gadget, cappello per la testa pelata. Hop hop Gadget, gusci per la lumaca dura. Che cazzo è che mi disturba? Pronto?
16: Zio Gadget, è una tragedia!
6: Non lo dire a me che sono due ore che cerco di mettere il cappuccio al pennarello!
16: Ma che fai, zio? Disegni?
6: Beh, oh, l'intento era quello! Uno schizzo sulla tela rossa e formosa! Ma stu coso qua non funziona, come hai?
16: All'arte penseremo dopo! Il terribile boss Attilio sta per trasformare tutti gli uomini uguali a Costantino! Quelli inutili di uomini e donne!
6: Oh mio Dio! Un mondo di finocchi, madonna! Fantastico, eh? Così me li faccio tutto io. Adam, dai! Hop hop Gadget vaffanculo e aspetto di rimanere l'ultimo uomo sulla terra. Poi vedrai quando hop hop che mi faccio.
13: L'ispettore Gadget.
17: Lo Zodi 105.
18: Minchia paura! Panico, panico, panico, paura!
19: Oh, come? Paura!
20: I tamarri, durante una fuga dalla Pula, hanno buttato il motorino pieno di bamba in mare, ora hanno bisogno di un sub che gli recuperi tutto. Voleranno i cazzi pesanti.
21: Tamarri!
22: Pronto?
23: Pronto?
22: Sì.
23: Sei il sommozzatore?
22: No, negozio di subacqua questo.
23: Ah, ok, quindi tu...
24: È nel mare vende.
23: È nel mare, ma tu quindi vai sott'acqua? Cioè vendendo...
22: Andavo.
23: Ah,
22: andavo.
23: Ok, quindi volendo, se ci possiamo mettere d'accordo, tu puoi andare con a prendermi della roba che mi è caduta in mare?
22: No, troppo no.
23: Non conosci nessuno?
22: Ma parli con bombole e apnea.
23: Bombola e apnea? Come cazzo parli, scemo? Che non si capisce. Apnea cosa? Cosa vuol dire apnea?
22: Dico questa do...
23: Mi stai offendendo apnea a me? Scemo? Che termini stai usando che non li capisco? Aspettiamo. Vuoi parlare?
6: Scusa, ma che telefonata è stata?
18: Minchia paura!
22: Trasta, buongiorno.
24: Sei subaio? Subacqueo, quello che va sott'acqua?
22: Sì.
24: Praticamente mi serve un subacqueo che piglia la macchina e viene con le attrezzature a fare un'immersione di una decina di...
22: Ma non ce l'abbiamo le disponibilità.
24: Allora che cazzo hai? Okay. Se c'è scritto subacqueo sul negozio, no, scemo di merda.
22: Ma come ti permetti di parlare in questo modo?
24: Perché sono prepotente!
22: 6?
24: 7?
23: 8?
24: 9?
23: E 10.
24: I proiettili che volano, che si ficcano alle tue spalle. Scemo di merda! Mai mettermi giù la carretta! Mai!
21: Tamarri.
22: Sì, pronto, chi è il telefono?
23: Sono chi vuole che sia, sto cazzo. Sono Giovannino, come stai?
22: Lei chi cerca?
23: Allora, cerco sommozzatore sub.
22: Ma io non sono io il sommozzatore.
23: E allora che cazzo mi fai parlare mezzo al telefono? Scemo di merda! Oh, canaglia! Pronto?
22: Ma
23: tua madre!
21: Tamarri!
0: Buongiorno.
24: Cazzo hai detto?
0: Pronto?
24: Sono Massimin di quarto, Shirox. Chiamato Somozzataia.
0: Sì, salve, mi dica.
24: Senti, personaggissima, c'è mica un servizio di un sommozzatore, anche due, che vanno a fare una robetta in un laghetto?
0: Dipende, questo lago dove sta?
24: Laghetto, è là in zona.
0: Lag, ah, da, si chiama la, proprio così.
24: No, è lago d'Averna, come quello della mare.
23: Anche
24: che bella che ti fai stare risata, proprio sciroccatissima. Anche te sei fatta. Quanti trip ti sei fatta da sbarbata? Oh, minchia, andavi in discoteca con le bafalo tutta spaccata. Già da fatto. Quanti cazzi.
0: Ma guarda, io proprio questo sto dicendo questa mattina, che capitano tutti a me. Allora, dimmi, nel lago d'Averno, hai perso qualcosa nel lago d'Averno?
24: No, no, praticamente c'avevamo dietro tre volanti che ci stavano proprio a culo. Siccome c'ho 50.000 euro sotto la sella di un motorino, sotto quel lago di merda di voi terroni, ho bisogno che qualcuno me lo va a recuperare. Perché okay, ricordati che io sono meridionale.
0: Io
24: sono meridionale, tu sei terrone, capito come funziona?
0: Però scusami, io verrei proprio io, perché vorrei proprio conoscerti di persona. Mi prendo una bomba, ce la recupero io la bamba da là sotto.
24: Ma sai che sei una personaggissima, ma sei anche fica?
0: No, purtroppo no, perché le simpatiche sono sempre cesse.
24: Ma cos'è? Sei scoiattola? Cioè, a me sa anche se sei chiatta mi piace lo stesso.
23: Sì, ma quelle brutte hanno sempre voglia di
24: c'è anche
23: cazzo.
24: Mio cugino che è tutta arrapata. No, no, precisa, a me, cioè, sto cercando una tipa dinamica, capito?
0: Sì, allora, guarda, la faccio proprio per te, vienimi a conoscere.
24: Minchia, io ti do anche 4-5 mila cappellate, non è già roba. Proprio, ma proprio ti saccagno, ma preciso. Se sei una ghiottona con l'ozona, ti riempio come proprio le guance come i criceti, capito? Vabbè, tu cosa vuoi? Ti do il 2% del valore? Va bene?
0: Va bene.
24: Ciao, splendore! Ciao. Mi raccomando, non pippare prima che ci vediamo, che porti una
0: grammata. No, vabbè, però un pochino sì, perché poi ho bisogno della carica.
24: Ci penso io, ti faccio le righe come le dita dei bambini, proprio così. delle mazzate che ti si bloccano gli occhi. Poi ti
0: Okay.
24: flip.
0: Va bene.
24: Ciao, bastarda.
0: Ciao.
21: Tamarri.
2: Pronto?
24: Pronto?
2: Prego.
24: Sono fatto come una merda. Sì, senti, sommozzatore, c'hai le cose da sub, quelle robe là, che ho bisogno di un... Mi serve un sub, un sommozzatore, qualcuno che mi va a prendere nel mare un motorino che mi è caduto.
2: E dove si trova questo motorino?
24: Spiaggia di Mondello, è presente dov'è, no? Ci andiamo una sera, mi è caduto ieri sera, è da prendere immediatamente perché c'è roba pesante sotto il sellino.
2: Ah, ho capito. E guarda, io sono a Trapani.
24: Non me ne frega un cazzo, tu prendi adesso e vieni direttamente lì e facciamo tutta la roba. Senza discutere, hai capito? Che cazzo ti ridi, scemo di merda? Mi vieni a prendere il motorino o no?
2: No.
24: Scemo! Bucalo. Ti buco. Adesso ti devo bucare. Ti buco il gommone. Dov'è il gommone parcheggiato? A Trapani? Vengo lì e ti trapano il gommone. Ok?
2: Oh.
24: E allora che cazzo fai? Me lo vieni a prendere sto motorino o no?
2: No, che ti venga a prendere il motorino.
24: E allora vai a fanculo.
2: Suca.
24: Chiudi, coglione. Vai, c'hai. Scemo. Figlio della merda. Chiudi il telefono. C'hai paura, scemo. Ma sto coglione che non chiude il telefono.
3: Attestato il microfono epica, basta.

0: Il mio nome è Adam. Amo il interior design e vivo per la moda. Sono il principe ereditario di Eternia, un posto davvero cool dell'universo. Mi divido fra feste pazzesche e vernissage. Una volta, mentre ero con i miei amici ad un party troppo pazzesco, ho alzato al cielo il mio boa di struzzo e per magia mi sono trasformato in Imamma, un guerriero con un fisico pazzesco e degli stivaletti da urlo. Nessuno conosce la mia vera identità, perché sono un maestro del travestitismo, fin da quando a 12 anni mi sono messo le scarpe col tacco di mamma. Purtroppo le mie questioni sentimentali stanno diventando un problema a palazzo e mio padre ha deciso di metterci il becco. Tutto questo non mi piace affatto, ma perché sono nato così sensibile? Non potevo diventare un semplice modello iperpalestrato che frequenta le dark room delle metropoli, esattamente come i miei amici che amano il Glory Hall.
1: Hey mamma!
2: Sire mi ci ha fatto chiamare Mea! Vuole che ci faccio la cacca per fare la trappola delle mosche?
3: Taci, Gabebbo. Niente cacca per terra nella sala del trono. Sua maestà ha da farti delle richieste importanti.
2: Allora sto zitto, ne?
4: Si dice zitto! Brutto essere fatto di pezza che puzza di piscio. Ma che cazzo di accento hai? Non è nemmeno ligure. Comunque adesso taci e ascoltami molto bene.
2: Son tutto orecchie fatte di plastica attaccate col velcro.
3: Ma Gabebbo, levati immediatamente quelle cazzo di orecchie finte dalla testa, prima che il re pensi che lo stai perculando e ti faccia divorare dalle fiamme.
2: Ma io c'ho gli accessori! Vabbè che musi lunghi! Che è successo? Vi hanno rubato il gabbiano?
4: Ma che cazzo vuol dire? Non esiste come modo di dire. Al massimo si dice vi hanno ammazzato il gatto. Comunque, Gabebbo, non avrei mai voluto avere questa discussione con te. Soprattutto perché non ti considero nemmeno un mio pari, nemmeno a livello biologico. Ma gli accadimenti mi impongono di ristabilire dell'ordine a palazzo e solo tu ci puoi riuscire con il tuo sacrificio.
2: Devo andare in guerra? Ma io non so sparare! Magari posso mangiarmi tanti fagioli e fare tante pusse che i nemici soffocano Mea!
4: Ma basta dire puttanate! Taci e ascolta quello che devi fare, ma sappi che non hai alternative. O accetti o ti faccio spezzettare a straccetti così piccoli che i bambini ti useranno a carnevale come coriandoli.
2: Va bene, ma non ti incazzare che ti cascano i capelli! Mea.
4: Mio figlio Adam è innamorato di te. Ed ora che ha saputo che ti piace la fica, sta soffrendo tremendamente. Quindi, adesso, per il suo bene, tu andrai da lui e gli dirai che ti sei sbagliato e che lo ami e che vuoi passare tutta la vita al suo fianco come amante e marito.
2: Cioè, devo prenderlo in culo?
3: Sì, per tutta la vita.
2: Mi ci devo baciare con la lingua il principe cullattone?
3: Sì, e non dimenticare le carezze.
2: E ce lo devo anche ciucciare?
3: Sì, e non dimenticare il dito al culo e la leccata di palle.
2: Senti, cioè vediamo se ho capito. Adesso devo andare dal principe Culandra e devo farci il servizietto e poi devo starci per tutta la vita come due cullattoni e poi ci devo avere anche dei figli?
4: No, deficiente! Siete due maschi, non potete avere figli. Devi solo chiavarci per il resto della vita e fingerti innamorato.
2: E se non accetto?
4: Ti faccio ammazzare malissimo.
3: Ma che succede?
4: Ma è la testona deforme del Gabebbo quella che è appena caduta?
3: Cazzo sì, Sua Altezza Reale.
4: Man at Arms!
3: Dica pure, sire.
4: Ma era un uomo nudo di piccola statura quello che è appena scappato via, lasciando a terra il Gabebbo svuotato?
3: Credo di sì, sire.
4: Figa come ci sono rimasto di merda!
3: Anche io, sire. Anche io.

0: morto? Chi è?
1: Porca di quella puttana, testa di cane morto, mi vuoi rispondere?
0: Chi è?
1: Sono Tony Termosifone.
0: Mi sta prendendo in giro?
1: Lo conosci Tony Termosifone?
0: No, non so chi sei, ma sono impegnato. Se mi puoi chiamare dal numero sconosciuto fra un po'.
1: No, rincoglionito, vedi di rispondere al telefono. Cazzo mi metti la segreteria, figlio di puttana. Rispondi, figlio di puttana.
2: Pronto? Pronto?
1: Porca di quella puttana, testa di cane morto, mi vuoi rispondere?
2: Pronto?
1: Allora quando vuoi rispondere riesci a rispondere, eh? Quando vuoi rispondere rispondi, eh? No, rincoglionito, vedi di rispondere al telefono. Cazzo mi metti la segreteria, figlio di puttana.
3: Ma scusi, chi è lei?
1: Sono Tony Termosifone.
3: Termosifone?
1: Lo conosci Tony Termosifone? Nervosa mille.
3: Pronto?
1: Porca di quella puttana, testa di cane morto, mi vuoi rispondere?
3: Chi è?
1: Scusa, ma perché non hai chiamato allora?
3: Ma chi è? Io non ho chiamato nessuno.
1: Sono Tony Termosifone. Lo conosci Tony Termosifone?
3: Ma chi sei?
1: Continua a non rispondere, continua.
3: Ma chi sei?
1: Sono Tony Termosifone.
3: Sei Alessandro?
1: A parte che non rispondi a tuo padre, non rispondi a tuo fratello, non rispondi a un cazzo di nessuno, eh?
3: Oi.
1: Adesso mi faccio di Elio e vi faccio sentire, eh?
4: Lo senti il vento? Lo senti il vento della tangenziale? E dove ti trascina?
3: Io non mi frega nulla.
1: Cos'è? Devo ridere.
3: A me non c'è cazzo nulla a me.
1: Mi fai fare pure delle figure di merda. Cioè, ma ti rendi conto di quello che stai facendo?
3: No.
1: Ripeti.
3: No.
1: Ripeti.
3: No.
1: Ripeti.
3: No, io non ripeto nulla.
1: No, devi urlare, urla.
3: Io non ripeto nulla io.
1: Ripeti.
3: No.
1: Ripeti.
3: No.
1: No, devi urlare, urla.
3: Io non ripeto nulla.
1: Ripeti.
3: No.
1: Ripeti.
3: No.
1: Madonna.
5: Qual falange di Cristo Redentore, la gioventù cattolica in cammino, la sua forza è lo spirito divino.
6: Ehi, pronti qua? Pronto?
1: Continua a non rispondere, continua.
6: Ehi, ma te chi sei tu?
1: Porca di quella puttana, testa di cane morto, mi vuoi rispondere?
6: Fermo, mi so già chi te sei. Indovine.
1: Sono...
6: Chi te sei? Tony Termoboldone, o no?
1: Potevi chiamarmi, eh? Allora quando vuoi rispondere riesci a rispondere, eh?
6: Ma adesso io...
4: Lo senti il vento? Lo senti il vento della tangenziale?
6: Dimmi!
1: Dove cazzo siete?
6: A dove vi?
1: Lo
6: coglione.
1: Senti il vento?
6: Madonna, aspetta!
1: Lo senti il vento della...
6: Fammi sentire!
1: Lo senti il vento?
6: Aspetta! A tu sentite il vento? Lo senti il vento? Nel mercato!
1: Cioè, nel mercato!
6: Coglione!
1: Che stai?
7: Prossimamente, nel Wonderland.
8: Lo Zoo di 105.

0: e i dominatori dell'universo.
1: Il mio nome è Adam. Amo il interior design e vivo per la moda. Sono il principe ereditario di Eternia, un posto davvero cool dell'universo. Mi divido fra feste pazzesche e vernissage. Una volta, mentre ero con i miei amici ad un party troppo pazzesco, ho alzato al cielo il mio boa di struzzo e per magia mi sono trasformato in Imamma, un guerriero con un fisico pazzesco e degli stivaletti da urlo. Sono giorni che sono chiuso nelle mie stanze a rimuginare sugli accadimenti. Ma purtroppo la mia immane voglia di massaggi e l'esigenza urgente di maschera nutriente alla cute mi impone di riaffacciarmi al mondo esterno. Ne approfitterò per cercare il Gabebbo e magari provare a conquistarlo con tutta la mia incredibile, ciaissima figaggine. In fondo, se non hai mangiato la frutta, come fai a sapere se ti gusta la banana? Sarai mio Gabebbino.
2: Mannaggia quella lurida cagna maledetta!
3: Che succede, amore mio? Hanno di nuovo arrestato il tuo pusher?
2: Ma figurati, magari fosse quello il problema. Tanto Tonino, lo spaccino, fa un giorno dentro e tempo, 3 ore, è di nuovo con la merce in tasca. Il problema è ben più grave.
4: Ti prego, dimmi che non hai di nuovo le creste di gallo. Ho faticato 2 mesi e mi sono impizzata di antibiotici per farmi passare la candidosi che mi hai attaccato. Devi smetterla di andare a troie. Prima o poi ci lasci le penne.
2: Ma basta, santo Dio! Che cazzo di creste di gallo? Quello che è successo è un casino che nemmeno te lo immagini. Ieri quella merda del ripieno del Gabebbo se l'è svignata proprio mentre gli imponevo il matrimonio forzato con Adam, così da risolvere il problema una volta per tutte. Una scena che mi ha lasciato di merda.
4: Il ripieno? Non capisco. Che c'entrano i panini?
2: Adesso mi hai ricordato che ti ho sposato perché sei figa e non perché sei intelligente. Deficiente! Dentro il Gabebbo c'era un cazzo

0: figa e non perché sei intelligente. Deficiente! Dentro il gabebbo c'era un cazzo di umano, nanetto e pure bruttarello! In pochi secondi si è sfilato il costume e si è dileguato nudo e sporco di fece piscio. Dirigendosi verso la foresta, ha lasciato a terra il suo costume puzzolente. Eccolo, è lì per terra, coperto di mosche che si cibano degli escrementi al suo interno.
1: Ciao mami, ciao papi.
2: Adam!
1: Accidenti, che concitazione! Vi prego, ditemi che siete solo sconvolti per il mio nuovo profumo di Hermès.
0: Beh, veramente?
1: Lo so che riempie i sensi anche in una stanza molto grande.
0: No, è che...
1: ha delle note agrumate irresistibili.
0: Sì, non si respira. Quanto te ne sei messo, cazzo?
1: Ah sì, forse ho esagerato un pelino. Ma sai, ora sono in modalità conquista. Devo prendermi con tutte le armi che ho l'essere del quale mi sono innamorato. Ho deciso di non abbattermi e combattere per averlo. A tal proposito, avete mica visto il gabebbo? Lo sto cercando in giro per il palazzo da tutto il giorno, ma nessuno sembra averlo visto. Anzi, sapete la storia buffa del nanetto puzzolente che correva ieri per il palazzo urlando frasi omofobe? Curioso!
3: Adam, c'è una cosa che devi sapere.
1: Che succede, mamma?
3: Dentro il gabebbo non c'è più il...
0: Desiderio della fica, oh sì!
3: Ma che dici?
1: Padre, di che stai parlando?
0: Figlio mio, ieri ho parlato con il gabebbo per cercare di risolvere la vostra questione amorosa e dopo una ragionevole e signorile conversazione ha deciso che in fondo la fica non gli interessa più.
3: Ma sei serio?
0: Taci, cazzo! Quindi a giorni vorrebbe vederti per approfondire il vostro rapporto.
1: Ma veramente?
0: Già, e magari capire se possono nascere fiori. Ovviamente ha accettato di farsi stappare il culo da te per la prima volta, giusto per capire se gli gradisce.
1: Oddio! Ma questo è un sogno! Corro immediatamente dall'estetista. Che notizia super top! Non sto più dentro al perizoma di Versace. Scusate, corro a dirlo alle girls.
3: Ah, amore! Ma sei rincoglionito tutto di un colpo? Ma che cazzo ti è saltato in quel cervello pieno di merda?
0: Tranquilla, cazzo! Ho un piano! Man at Arms! Vieni immediatamente qui!
4: Sono sempre stato qui, Sire. Ero nascosto dietro la tenda, così non mi devo sbattere a correre per il corridoio in caso abbia bisogno.
0: Cristo, ma che cazzo di problemi hai? Fai lavare immediatamente quella merda di costume e poi indossalo. E domani vai a cercare mio figlio e fatti riempire il culo. Importante! Cerca di essere un bravo imitatore, Adam e checca mica scemo.
4: Sire, ma...
0: è un ordine! Ma... amore! È una mia impressione o Man at Arms è appena scappato correndo?
3: E quindi la tua idea era di far sodomizzare da nostro figlio il nostro capo delle guardie con un pulcioso vestito da pupazzo addosso?
0: Sì. Perché?
3: Ok. Ho sposato un coglione.

0: Lo Zoo di 105.
1: Tamarri.
2: Oggi, i tamarri hanno bisogno di trovare, per la festa di Halloween, un botto di zombie da pestare, e come sempre voleranno i calci nella faccia.
3: Paura.
4: Buongiorno.
3: Ippopotamo? Pronto?
4: Sì, pronto.
3: Non leggi i costumi?
4: No, solo in vendita.
3: Perfetto, li devo comprare. Li devo comprare un sacco. Senta, signora, un'informazione.
4: Sì.
3: Visto che sicuramente tanti la chiamano in sto periodo perché c'è Halloween, lo sa,
4: sì,
3: no? Ecco. E i costumi da Halloween cos'è che c'ha? Velocemente,
4: guardi,
3: come può dire? Non me lo dica nel sito perché non c'ho internet.
4: Le devo dire così, però vado a vedere sul sito
3: zombie. Mi dica solo se c'ha gli zombie.
4: I zombie no, non ci stanno i zombie.
3: Trucchi da zombie?
4: I trucchi sì.
3: Io per esempio cercavo zombie mangiacazzo. Che è uno zombie
4: mangiacazzo. Senta, sì, ma chiami qualcun altro.
3: Non ce l'hai neanche, strega puttana. Pronto?

0: Tamarri.
1: Un operatore le risponderà appena possibile.
2: Buongiorno.
3: Precisissima? Siete roba di costumeria?
2: Mi dica, di che ha bisogno?
3: Vede che proprio l'aggressività, siete sotto pressione per Halloween, proprio, vede l'agitazione, mille caffè.
2: No, guardi, noi non facciamo noleggio a privati, lei è interessata a un noleggio privato, di fare un costume privato.
3: Ah, capito, tu leggi nel pensiero le persone che telefonano, non ho ancora detto
2: più
3: niente.
2: Più o meno, dato il periodo.
3: Immagino. No, la questione è la prescinda da privato o società, ne ho bisogno
2: di un sacco. No, noi purtroppo non ci possiamo occupare del privato.
3: Manco finito di parlare. Tu dovresti essere la maga Silvan, proprio leggi nel pensiero le persone.
4: E avanti di 5 secondi.
3: Non c'è così tanta voglia di fare un cazzo. Stamattina proprio devi schifare la gente.
2: Ma come sei gentile ed educato.
3: Non so, vedi, tu sto parlando, mi proprio così mi stai schifando.
2: Complimenti alla mamma che ti ha educato così, veramente.
3: Averla conosciuta, ma abbandonata da piccolo.
2: Infatti,
3: che cazzo devi fare? Per quello che ho avuto dei
2: tra. Qualcosa la posso aiutare in qualche modo?
3: Sì che mi puoi aiutare in qualche modo. Ti ho chiamato per i costumi, mi stai mandando a fanculo, vedete come stai, io non ho capito. Si vede che non è tua l'azienda, Si vede che sei una che lavora a stipendio.
2: Se lei è interessato a noleggiare i costumi, io l'ho detto. Lei è un privato, noi non effettuiamo.
3: Adesso ha messo il viva voce così, non ho capito.
4: I testimoni.
3: Ah, vabbè, dai, non si riesce a avere una conversazione.
2: Ma dovrò apprezzare al mio collega la sua idea.
3: Sai cos'è? Dovresti presentarmi il tuo titolare, così gli spiego come stai lavorando. Va benissimo.
2: Il titolare, mi dica a me.
3: Allora vieni qua a parlare al telefono invece di parlare in viva voce.
2: Mi dica a me, allora, mi dica a me, sono il titolare.
3: Devi stare calmo.
2: E se
3: no che cazzo fai?
2: Con le mani addosso.
3: Minchia, ma sai che non vedo l'ora, te lo giuro. Stamattina mi sono alzato, non vedo l'ora che un babbo di minchia venga a picchiare.
2: Mi dica cosa vuole.
3: Scemo di merda. Sai che ti buco?
2: Cosa vuoi?
3: Ti buco.
2: Cosa vuoi?
3: Ti buco forte. Ti buco preciso. Ho bisogno di costumi da zombie.
2: Guardati intorno, o quando cammini, guardati alle spalle.
3: Ah, perché tu sei un fantasma, mi vieni a cercare di notte. Fantastico. Perché mi devo guardare attorno? Senti, perché non mi vieni a succhiare il cazzo a distanza? Scemo di merda.
2: Che vuoi?
3: I costumi da zombie voglio, scemo di merda. Li vuoi due soldi pidocchiosi in quell'azienda del cazzo o no? Li vuoi i soldi? Vuoi guadagnare 2000 lire per pagarti il mutuo e quella macchina del cazzo che hai? Li vuoi i soldi?
2: Mi fai veramente bene.
3: Io ti faccio pena. Sai te che vendi costumi da pagliaccio? Che cazzo vuoi?
2: Sei ignorante. Io neanche li vendo i costumi. Merda.
3: Vedi che li affitti.
2: Sei una merda.
3: Come godo. Ciao. Ogni volta che dici merda hai perso 100 euro. Sto figlio di zo. Bastardo. Già lo mordo. Ti giuro lo mordo.
4: Poi si lamentano che c'è la crisi.
0: Tamarri.
3: Allora facciamo così, che ho paura di camminare per strada adesso.
4: Sì.
3: Voglio riappacificarmi, facciamo
4: ci
3: così.
4: Ci vediamo, facciamo merenda.
1: Buongiorno.
3: Sono partito col piede sbagliato, volevo chiedere scusa all'altro Cristiano. Se me lo passi faccio la pace, dai.
1: La sua chiamata è stata messa in attesa.
2: Pronto?
3: Sì, prima è stato un momento di collera, dai.
2: Vabbè, mi dica cosa vuole. Lei mi dica cosa vuole e io le rispondo. Cosa vuole?
3: Però scusa, io ti chiamo a mettere a posto le cose e tu mi rispondi.
2: Le sto dicendo
3: così.
2: Cosa vuole, io sto là. Mi dica cosa vuole.
3: Ma vuoi vedere che mi indosso la tua pelle ad Halloween per fare lo scemo? Ma vuoi vedere? E mi dicono, ma come
2: vuole?
3: Sei vestito da merda? Perché c'ho addosso te, capito? Minchia, ti chiamo per fare la pace, mi rompi ancora i coglioni. Ma allora sei scemo completamente, sei. Sei sciroccato.
2: Mi dice cosa vuole.
3: Ma te lo sta cercando di parlarmi, continua a dire.
2: Devi di strillare, me lo dice cosa vuole.
3: Ma sei tu che hai iniziato, bersagliere.
2: Ok, punto. Ripartiamo da capo.
3: Allora,
2: buongiorno, cosa vuole gentilmente?
3: Buongiorno, sono Massimino di Quarto. È già il nome, te lo devi scrivere. Ho bisogno di un centinaio di costumi da zombie da fare. Hai capito? Pagati, cash, boom, buttare nella cassa. Per fare una festa di Halloween.
2: Sì.
3: I costumi non te li riporto perché li dobbiamo picchiare gli zombie, capito? Quindi si sporcano di cose, di sangue, si rovina, si lascia. Quanto mi costa?
2: Ok. Lei è un privato o una produzione cinematografica?
3: Nessuno dei due.
2: Ecco, allora noi noleggiamo e non vendiamo i costumi che produciamo a privati.
3: Cioè, di fronte alla fresca ne ha per 100 costumi non me li fai?
2: No, certo che non gli faccio, perché noi siamo un'azienda artigianale, quindi noi non vendiamo costumi. Se lei vuole da noi un costume nuovo, noi lo produciamo, glielo affittiamo e quindi poi lei ce lo deve ridare. Noi non facciamo nulla in vendita.
3: Vedi che alla fine ti stimo, che sei un maschio alfa.
2: A posto, va bene la risposta?
3: La risposta adesso mi è piaciuta, ma è l'importante che hai riportato.
2: Grazie, e spero per voi che li troviate da un'altra parte. Mi permetto di dirvi che è difficile che le trova in aziende che fanno questo mestiere. Tutte le aziende che fanno il mestiere come il nostro non vendono i costumi, ma c'è un motivo, perché costa molto farli.
3: Va bene, ok, ti ringrazio per tutte le infarinature.
2: Buona giornata, arrivederci.
3: Affanculo. A posto, ho riportato tutto.
4: Sì, no, è regolare, a posto.
3: Adesso siamo a posto.
4: A posto, siamo tranquilli. Preciso. Bravo, sei stato pulito.
3: Vado a scassare.
0: Tamarri.
5: Senti,
3: tu ce l'hai corde?
5: Sì, ce l'ho diametro 10 e basta.
3: Perfetto, reggono un cadavere.
5: Che cazzo ne sono messo così?
3: Perché praticamente facciamo la festa di Halloween e dobbiamo, siccome gli zombie non riusciamo a trovare i costumi, non riusciamo a trovare i costumi.
5: Ma se uno lo attacchi?
3: No, cioè abbiamo mio nonno che sarà una decina d'anni che l'abbiamo tumulato.
5: Lo
3: tiriamo fuori. Che cazzo è, è mio il nonno, ci posso fare il cazzo che voglio, non ho capito.
5: Ma sembra pure giusto, sì.
3: Allora lo stumuliamo e lo appendiamo fuori di casa per fare una roba di abbellimento, insomma.
5: Va bene.
3: Quindi lo regge, nel senso, ma non è che si strappano le parti, non c'hai qualcosa che per reggere?
5: No, l'imbragatura no, non ce l'abbiamo.
3: Ah, ok, vabbè, allora passa a prendere le corde per il cadavere intanto.
5: Va bene, ok.
3: Senti, ma tu quando ti impasticchi che c'è la voce di uno strafattissimo proprio?
5: Perdona, non ti ho capito che cosa hai detto.
3: Ho detto che c'è la voce di uno che si fuma i cazzi, cioè i polmoni devastati.
5: Ma per me ti sbagli, dai.
3: Non ho capito.
5: Guarda qua, c'ho la mascherina, cosa te ne vuoi dire?
3: Ah, ok, apposta. Straparli a casa. Va bene, arrivo,
5: sì.
3: Ti riconosco subito, c'è la bocca a forma di cazzi. Va bene, arrivo.
5: Va bene.
3: Ciao.
5: Va
6: bene. Ah, sto male. Sto male, sto malissimo. Sto malissimo, veramente.

0: Radio 105.
1: Lo Zoo di 105.
2: Lo Zoo di 105 presenta 105. La bastardata del giorno.
3: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a una nuova superba, boriosa e sprezzante super bastardata dello Zoo di 105. Dello Zoo di 105. Oggi la vittima non è una povera mummia presa a caso sulle pagine bianche, ma un noto putrido, avariato e disonesto, conosciuto al grande pubblico di Radio 105. Il parassita improduttivo e strapagato Leone di Lernia, che dopo aver sottratto un cospicuo stipendio per circa 20 anni è stato finalmente cacciato a scarpate dalla radio. Il nonnino, demente e pericoloso, nonostante abbia raggiunto la stessa età di Abramo Lincoln, non accetta di essere diventato un semplice ascoltatore e continua a collezionare rancore, ira e veleno, sparlando di tutti e cercando di infangare i colleghi per mettersi in bella luce con la direzione della radio emittente 105. I manigoldi dello zoo, noti al grande pubblico come infami, perfidi e meschini, decidono di ripagare il Matusa con la stessa moneta e gli organizzano una bella bastardata.
4: Leone! Leone! T'ha licenziato? T'ha licenziato?
5: Ma va, scemo! C'ho ancora 2 anni di contratto, che cazzo dici? Aspetta!
6: Pronto?
5: Sì?
6: Ma è vero che te l'hanno licenziato?
5: Ma va, dai, retta quel deficiente, ho 2 anni di contratto ancora, figure. A lui l'hanno licenziato, non a me.
6: Ma che, come si chiama quello del programma?
5: Si chiama, tieni in mano che ti viene duro.
6: E tu sei simpatico, noi ascoltare sempre te al ristorante cinese.
5: Ho capito, perché lì io suono la chitarra, capito? Io suono la chitarra, le canto le canzoni, sono mio, io lì al ristorante cinese.
6: Ma tu adesso fare programma nuovo?
5: No, io faccio i bocchini nuovi e prendere il c***o nuovo.
6: Ah, simpatico, tu forte.
5: Tu hai preso mai qualcosa di colore nel c***o?
6: Sei quella di tua madre.
5: Ma quella di tua madre dovrà morire con un c***o, quella zoccola di tua madre, quella vacca tua madre.
3: Scaldato a dovere, scatta la fase 2, chiamarlo con una voce registrata del direttore della radio Angelo De Robertis.
7: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
3: Campione già usato in diversi scherzi telefonici, a cui Leone è già cascato 100 volte. Ma la sua demenza senile lo porta a cascarci di nuovo.
7: Pronto, sono Angelo.
5: Ehi, Angelo, dimmi.
7: Ascolta me.
5: Sì.
7: Ma cosa cazzo avete fatto in onda oggi che è venuto fuori un altro bordello con Azzan che è su tutte le furie?
5: No, niente, non abbiamo fatto niente.
7: Che l'hanno chiamato perché stavate parlando di una persona che... Che cazzo avete fatto?
5: Niente, sì, ascolto la registrazione. Lui l'ha detto soltanto licenziato, sempre licenziato. Lui dice licenziato, basta, ma quello dice.
7: Adesso io non ho capito perché è incazzato, quando è incazzato non ne può più, vuole chiudere, vuole fare un casino della Madonna.
5: Ti fai preso per il culo.
7: Cioè a lui gli hanno riferito, qualcuno si è lamentato con la radio, l'hanno chiamato perché ormai hanno imparato il giro, hanno chiamato Giuliana e lui mi ha chiamato dicendomi che cosa è successo, un altro casino, che qui cominciano di nuovo a chiamarmi perché avete preso in giro, avete scherzato su una situazione seria.
5: Ma chi? Angeli, ma c'è lì la registrazione? Possibile che un direttore va a sentire la registrazione? io non ho detto niente. Lui ha soltanto licenziato, dice, ma quali ce la vuoi? Siccome non sono licenziato, a me mi arrivano 200 sms che dice licenziato. Sempre sta parola sentito, licenziato. Che cazzo ha parlato degli altri?
7: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile. Di...
5: Ma quando mai? Non c'è nessuno, c'è niente. Se tu c'hai la registrazione, se c'è un reato in mano, fallo sentire.
7: Non ha sentito, gliel'hanno riferito e mi ha chiamato e mi ha insultato in tutti i modi, giustamente.
5: Che faccio io? Ma che c'è?
7: Quindi adesso fammi capire che cazzo è successo, perché io in qualche modo la devo salvare questa situazione.
5: No, se c'è la registrazione, sentilo, no?
7: Lui, guarda, lui mi ha detto, dammi un nome di una persona che ha fatto sto casino qua.
5: E ma sorgi! Ah, già tre giorni che stanno licenziato, ormai il vecchio licenziato, sempre quelle parole, ormai anche tu, stai registrando.
7: Guarda, faccio una cosa, io sono qui fuori al terzo Alberto, che mi ha chiamato, facciamo prima, guarda, così io lo spieghi a lui.
5: Passa Alberto.
7: Alberto, scusa, sono pazzo. Aspetta lì,
6: Licenziato!
5: Padre schifo, madonna, una settimana sempre più 10 giorni, e 10 anni queste parole. Oh, però, Angeli, oh, mangia, ma questo è malato. Si fa, eppure ti fai riciclare anche te, sei un cornuto, guarda, brutto direttore.
2: La bastardata del giorno.

0: merda.
1: Ok ragazzi, dai su che adesso devo chiamare un attimo per il nuovo set di Astrozoccola. Adesso mi partite con una doppia anale. Mi raccomando Luisa, mi raccomando, non mi urlare, ok? Tieni un godimento che sia sobrio. Allora, in questa scena, Gundam il nano, via nel culo, vai. Intanto io faccio una chiamata, ok? Azione!
2: Buongiorno.
1: Bella, bella, mi piace una voce brillante. Salve, sono Remo Giuramella, fan della cappella, sono un regista.
2: Regista di dove?
1: Salve, non so se mi conosce, lei mastica su Pornhub, il porn...
2: Pornhub?
1: Sì, praticamente sono un regista di film hard.
2: Ah, che bello.
1: La chiamavo perché ho l'esigenza di o affittare delle piante esotiche o se lei ha a disposizione una location per fare due ore di posa, si chiama posa, la ripresa di questo film che sto girando per una produzione americana, si chiama Astrozoccola.
2: Ma posso vederlo il film poi almeno?
1: Ma certo, lei può assistere alle riprese, sua la location, quindi non è un problema. Sì.
2: Io le guardo, qualche volta ci vado anche su Pornhub.
1: Le guardi, visto che lei è abbastanza cortese, le spiego la sinossi molto brevemente. Una mega ninfomane aliena sbarca sulla Terra per nutrirsi di cazzi terrestri, ma combatte con il buono che è Cazzman, un uomo cazzo del pianeta Favus. Ci saranno anche degli effetti speciali, una vagina che spara, diciamo, questa bocca tipo alien che fa i pompini a distanza.
2: Che spettacolo!
1: Sì, è una produzione abbastanza costosa. Anche Cazzman ha una cappella al posto della testa, motorizzata, ci sono gli animatronic.
2: No, che spettacolo!
1: È una bella produzione, sì.
2: Io allora il posto non ce l'ho per una roba del genere, perché noi abbiamo terre.
1: Ti rendi conto del fatto che l'allestimento è un angolo, perché lei praticamente mi sbarca da questa navicella che facevo in CGI, no? Ma e mi esce questa astrozoccola da in mezzo alla vegetazione, mi coglie un cacciatore, cioè la scena nello specifico è questo cacciatore che sta defecando in un angolo. A un certo punto esce l'astrozoccola da in mezzo alle piante e lo prende, lo divora dall'uccello. Questa è la scena, capito? Poca roba, mi serve un angolo di due metri per due.
2: Ma guardi, ma allora io, perché io, dato che non so quello che deve combinare lei,
1: sì,
2: venga a fine.
1: Allora scusi un secondo mentre stiamo parlando, perché sto girando. Ragazzi, per piacere, mi fai la doppia anale, però non mi spingere in fondo l'uccello fino ai coglioni, se no mi sgrida. Non voglio vederla gridare. Fammi un verso di piacere. Perfetto. Scusi, sono sul set, come può sentire. Ho i ragazzi che stanno lavorando. Va bene, allora se possiamo fissare un appuntamento, vengo a fare un giro con location manager che mi fa, diciamo, mi
2: prendo... Venga a fare un giro, l'indirizzo l'ha preso del vivaio?
1: No, me lo puoi cortesemente ridare?
2: Via.
1: Perfetto, ho parlato col signor
2: Vittorio.
1: Grande Vittorio, fantastico. Poi senti, a un certo punto, visto che mi pare un leggermente vizioso, se scappa un pompino da una fluffer, cioè io non vedo niente, nel senso, magari ti può anche divertire la faccenda, insomma.
2: Allora lei si venga a fare un giro, guardi un attimino se c'è qualcosa che le può interessare,
1: sì,
2: e
1: sì,
2: vediamo,
1: sì,
2: se
1: sì,
2: combiniamo qualcosa, va bene?
1: Quanto è alto, diciamo, il vivaio? Cioè, ci sta un'astronave a forma di fica?
2: Un'astronave a forma di fica?
1: Fica, la chiami fica, perché fica
2: sì,
1: più 70.
2: Potrebbe stare, dipende quanto è grande sta.
1: È alta 2,60 metri circa,
2: sì,
1: coglioni complesi.
2: A voglia se ci sta.
1: Fantastico, cazzo Vittorio, ho trovato la mia location. Va bene, allora niente, la richiamo per un appuntamento o passo direttamente? Lei c'è sempre?
2: Sì.
1: Grande. Ma senta, ma entro nell'indiscrezione. Io sono regista, cerco sempre comparse attori. Lei com'è? Ben cazzo munito?
2: Non sta a me giudicarlo.
1: E neanche a me, mi perdoni, ma mi piace la buona e cara vecchia faiga. Ma dico, lei, cioè, è uno prestante, avrebbe voglia?
2: No, è il mio lavoro.
1: Se no un leccatore di faghe, se lei è uno che si appassiona, cioè, non è un problema.
2: Sì. Spettacolo, no?
1: E guardi che il mondo dell'art è un mondo straordinario, ha visto anche Rocco ha creato un impero dietro questa. Quindi neanche leccatore di faghe. Va bene, fa niente. Vabbè, poi, al limite, quando sei lì, poi le guardo l'uccello e le dico.
2: Va bene.
1: Grazie Vittorio, a presto, la richiamo. Salve, gentilissimo, salve.
2: Remo Cipriamella, ti fa
1: andare la cappella. Ragazzi, dai, ho trovato una location. Un po' di happiness. Sì, pronto, salve, sono Remo Giuramella. Sono regista, probabilmente mi conoscete. Salve, voi vi occupate di effetti speciali, giusto? Corretto?
3: Sì, chi è?
1: Sì, Remo Giuramella. Andare alla cappella, non so se conosce SPA.
3: No.
1: Vabbè, mi spiace. Senta, la prima volta mi trovo anche a rivolgermi a una società di effetti speciali, perché solitamente giro, diciamo, nudità, quindi sono abbastanza sereno col materiale che ho a disposizione. Però mi trovo costretto per questa produzione americana a fare, diciamo, degli effetti speciali in un film. Voi fate anche animatronic?
3: Guarda che io sono una parrucchiera.
1: Cioè, scusi un secondo, lei si chiama effetti speciali, fa la parrucchiera?
0: Sì.
1: Ah, effetti speciali di parrucca?
0: Sì.
1: Ah, mi perdoni il lapsus, cercavo per una fornitura cinematografica, però visto che sono qua al telefono possiamo risolvere anche in altro modo. Cioè, lei mi fa anche, diciamo, delle capigliature particolari?
0: Sì, sì.
1: Quindi fa anche effetti speciali sulla pettinatura. Cazzo, ho sbagliato il numero, però ho trovato un'opportunità. Le spiego. Io devo girare questo film là in zona, che si chiama Astro Zoccola, dove ho questa, diciamo, questa zoccola aliena che arriva sul pianeta Terra. Se lei è capace di fare quella capigliatura, una capigliatura che sembri di una persona venuta da un altro pianeta, potrebbe essere interessante, potrei ingaggiarla. Lei come se la cava con questo tipo di...
0: Lei credo che ha molto tempo invece da perdere.
1: Assolutamente no, guardi, sto ammazzando io. Sono su set mentre stanno girando, mentre sto telefonando, da lei.
0: Sì.
1: Guarda che non... cioè, sono una persona seria, sono un regista.
0: Sicuramente avvicino anche qualche altra zoccola.
1: Sì, cazzo, come ha fatto a indovinare? Sta ciucciando un cazzo adesso. È la mia attrice principale, lavoro nel settore dell'arte.
0: Bene, dai. Ciao.
1: Ehi. Ragazzi, ho trovato una location. Non siete spettacolarmente presi bene? No, cazzo, ma sei venuto, ma dai, ma scusa, ma cos'hai oggi, Gundam? No, guarda che disastro che mi hai fatto, sembra preparato per un pancake.

0: It's on. Welcome.
1: Lo Zodi 105.
2: Arrivano dalle profondità dello spazio infinito per comunicare con noi. Hanno scelto come luogo del primo incontro ravvicinato una regione che sembrava allettante sul dépliant dell'Agenzia di Viaggi Interstellari. Hanno studiato la lingua, le usanze, le tradizioni, ma tutto quello che pensavano di sapere su di noi si rivelerà drammaticamente sbagliato. Loro sono i Puglieni, gli extraterrestri del tacco. In concomitanza con l'inizio dell'anno solare terrestre, al convoglio intergalattico puglieno è stato affidato il compito di testare un nuovo dispositivo di comunicazione, il sofisticato Trimone a King Kong. Un moderato entusiasmo serpeggia fra l'equipaggio extraterrestre. Il successo del primo contatto potrebbe essere a portata di mano palmata. I Puglieni.
3: Upa?
4: Upa?
3: Upa, c'è una domanda.
4: Upa, c'è una tesoro.
3: E zoccolo.
4: Upa, bucchino tesoro.
3: Afa. Afa.
4: Upa.
3: Afangulo.
4: Ma di che? Ma va a fare campo, ci sono un bucazzo di Cristina. Chi ti
5: pronto?
3: Upa.
5: Pronto?
3: Upa.
5: Un piccione di sorata.
3: Un piccione di mamma, cazzo, con la calma.
5: Un piccione di sorata, mocca chi è morto.
3: Mocca chi è vivo. Chi è sta morta?
5: Vaffanculo a sorata.
3: A mamma di burgo la mangia, cazzo.
5: Mamma da due.
3: Si pa.
5: Ancora, mocca chi è morto, un piccione di sorata, mocca mamma tua, vaffanculo.
6: I Puglieni.
3: Upa!
7: Sì, buon anno! Buon anno innanzitutto, lupa lupa del morto da tanto. Buongiorno!
3: Gula!
7: Tutto a posto!
3: Gula mamma!
7: Che è morto e stramorto in guerra!
3: E mamma!
7: C'è desce! Abbiamo messo qualche salsicciotto nel culo?
3: Gula! Gula mamma! Si strutto!
7: No, tu si strunze, pure chi è di merda, te.
3: Ava.
7: Che cazzo vuoi da me? C'è da cosa faccio cal? Da me c'è
3: voi!
7: Che la butta in testa, quando a Chinotto si è fatta a King Kong, Te ne fatti bene Chinotti a King Kong! Spunti almeno sopra King Kong! Care mamma, io sono contro i complottisti, sono contro le scie chimiche, però io quando sento cartello, sai che comincio a crederci? Secondo me tua madre, quanti ha partorito, ti ha posto l'aereo che stava sgasciando, e quindi tutto il gas, le scie chimiche, tutto un bacio di scie, e si diventa tramon e deficiente si diventa. Cos'è?
3: Culo rotto!
7: A mai culo rotto. Tu te ne vai camminando con girello, te ne vai camminando e io sono culo rotto.
3: Sicuro aperto tu?
7: Ma yes, chiaro come a mamma lo sono, da vedere io, perché secondo me tu sei figlio di Troia e padre ignoto.
3: Lo
7: dico chiaramente,
3: Peppe.
7: Peppe c'è un capodanno. Peppe mamma ta pecore le. Ma che
3: cazzo è? In gul c'è zeppe.
7: C'è io cato le zeppole in bocca. C'è io fatto.
3: Mamma te lo fece le bocchi.
7: Mamma faccio le bocchi. Forse mio padre glieli fa, ma sono fatti loro. Un problema è mamma ti hai. Che è una sporcacciona di quelli potenti. Usa che la mamma è fatta talmente tirbabrione, ma ne ha fatti un'infinità. Che la vuole mettere posto la fontana di Trevi, a sputare tutto lo sperma. Pium.
3: Ma fai sulle tronare a King Kong?
7: Non chi lo faccio a King Kong, ma tanto so di tu fatto, che arrivo a Zeppo a Mock, poi se dite c'è il a King Kong stia feo, o un boccone a King Kong stia feo. Se mi fa la a King Kong, e poi gli faccio un tremonge, però io gli faccio un boccone, non lo so, vedi tu, vedi.
3: Tu e tu, e tu. Tu e tu. E tu.
7: Ma tu sei che sei proprio un carneuto e un pizza di merda?
3: Tu e tu, talalazza, tu, morte mia! Sta morto.
7: E
3: che nudo?
7: C'è un trattore. Era morto cavata nelle mamme, che era bastardo e vigliacco. Ehi, però mo ti dici una cosa, mi hai rotto la madre perla dei coglioni. Invece ti vedi se vai a rompere i coglioni a qualche d'un altro. Ciao.
3: Gula, oca mamma, te la sorda pure te, so che
6: i Puglieni. Primo contatto. Fallito.
0: Radio 105. Radio 105.

0: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
1: Tony, ma Leo, ma ancora ti puzza l'alito?
2: Che cazzo?
1: Ma che cazzo c'hai al posto dei denti? Tutti marci.
2: Ma stai scherzando, mazza? Ah, io non c'ho denti marci, tutti muriamo.
1: Ah, non hai denti marci?
2: Mai, nemmeno uno. Gli altri sono tutti senza dentieri, io sono pulito.
3: Ci nascono i porcini a te lì sotto, Leo.
2: Cioè, ma i pulcini castagne. Ce li nascono a te sotto le ascelle, non a me.
3: Ma i pulcini, i porcini.
2: Ma i porcini che stiamo qui, addirittura mezza le galline.
1: Ma cosa ti è successo ultimamente che sei svasato completamente?
2: Tu sei svasato.
1: Io
2: non connetti
1: dritto.
2: Più tu ormai.
1: Ah, io non connetto. Tutti siamo sconvolti.
2: No, tu sei sconvolto. Tu incita agli altri dischi a far diventare sconvolti.
1: Vedi che non si capisce un cazzo?
2: Ah, perché quando parlo io non si capisce un cazzo? Vuoi che te lo dico giusto?
1: Madonna mia.
2: L'alito tuo che è bene.
1: No, l'alito mio è sano.
2: Sì, come il culo tuo è sano.
1: Madonna.
2: Tu sei sconnesso.
1: Tu sei sconnesso. Non dici, non fai una battuta che sia una.
2: Ma la tagli sempre tu uno.
1: Beh, io te la taglio. Allora, tu cosa ne pensi di Leone?
3: C'ha ragione, Leone.
2: Chi ha ragione? Ma tu non devi. Guarda, tu, allora io ti dico una cosa. Lui deve risolvere un problema. Lui deve risolvere un problema con tutti gli altri. No, ce lo vado a dire a Mazzoli. Tu non devi andare a Mazzoli. Tu i problemi te li devi risolvere da solo. Non che quando lui ti dice cosa ne dici tu. C'ha ragione. Perché dici che c'ha ragione?
3: C'ha ragione, Leo. Non fai una chiusa a pagarla ora.
2: Ma io ho fatto 4 anni di chiusa. Ho chiuso tante di quelle porte. Non c'era nessuno. Adesso che ci sei tu, te la lascio a te con la speranza che la fai bene.
1: Certo.
2: Che
1: certo.
2: Cazzo è che dite?
1: Certo.
2: Ma non rompete le palle tutte e due.
1: Che schifo che fai.
2: Ma stai
1: mica, non capisci un cazzo. L'altro giorno te ne ho servite 2 cazzo su un piatto d'argento e sei arrivato.
2: Beh, sei spaccato in piazza e ne è andato per terra. Che cazzo vuoi da me? Ma stai scherzando, figo, ne ho servite. E da che fa il cameriere?
1: È proprio sfigato.
2: Sì, mo ne sto facendo il terzo sfigato, Mazzoli.
1: Bravo.
2: Una, questo è su di te però, Ah, dai. Ma cosa sai fare? 50 anni che faccio questo.
1: Ma sì. Arrangiati, io tanto con te non si può parlare. Non è che tu dici, beh, forse hai ragione, magari è un periodo non sto bene.
2: Ma chi non sta bene? Meglio di me, io faccio 3.000 cose.
1: Fanne una però, falla bene, anziché farne 3.000 male.
2: Ne faccio
1: tanto. Fai 3.000 dischi e su 3.000 ne fai uno bello, gli altri sono delle merde.
2: Sì, gli altri cosa fanno secondo te? Meglio di me?
1: Ma chi se ne frega degli altri? Sto parlando di te.
2: Ma io faccio 38 LP, non posso.
1: Belli, cazzo.
2: Quello che viene, viene.
1: Ah, sì, così, a caso.
2: A casa,
1: fuori. Allora, Pippo Landro, tu non sai fare un cazzo.
2: Che schifo, addirittura Pippo Landro. Mi vai a nominare Pippo Landro.
1: Lui ha detto che lui ti ha lanciato. Se non c'era lui, tu col cazzo che facevi dire?
2: È io che ho lanciato lui. Io lo facevo, i dischi li facevo di già. E lui non esisteva come discografico.
1: Ma figo.
2: L'ho lanciato io.

0: Lo Zodi 105.
1: Diego Perez Ferragnez è uno stilista californiano di origine venezuelana, diventato molto famoso grazie alla sua linea di abiti per animali domestici.
2: Sono nato in una favelas molto povera di Caracas. Mio padre aveva sempre in mano o il pene o un macete, e anche mia madre, infatti li confondevo spesso. Passavo il tempo a vestire i cadaveri delle bestie a cui i miei fratelli sparavano per divertimento: cani, gatti, tapiri, turisti inglesi. È lì che mi è venuto prima il colera e poi l'idea di fare lo stilista per animali. A 12 anni è arrivato il colpo di fortuna. La mia famiglia mi ha venduto ad un attore di Hollywood che aveva bisogno di un rene e una cornea, ma è morto il giorno prima del trapianto, e così mi hanno fatto uscire dal frigo. In California ho realizzato il sogno americano, ma ieri notte ho perso il mio ditale preferito nell'anno di Tony, un giocatore di football conosciuto su Grindr. Non posso cucire senza quello. Aiuto, Jimmy e Bobby!
3: Bob e Jim, due amici, due soci in affari, insieme per aiutare chi ha bisogno. Fratelli nella forgia, uniti nel metallo. Jim e Bob. Loro sono i Forgiacose.
4: Quando abbiamo scoperto che il nostro cliente era un immigrato clandestino ispanico, ci siamo subito detti: fanculo, non compreremo mai la sua maledetta cocaina.
5: Poi è venuto fuori che era ricco e con tanti follower. E questo ha messo in crisi la nostra visione del mondo. Non sapevamo se stimarlo perché ha avuto successo, oppure odiarlo perché è un comunista mangiafagioli.
4: È davvero una domanda difficile, Jim. Sento che mi sta scoppiando il cervello come quella volta che ho dovuto dividere $10 in 4 parti uguali.
5: Anche io sono confuso, Bob. Non so se inalare del solvente per dimenticare oppure cercare una risposta nella Bibbia.
4: Purtroppo il solvente è finito, Jim. Lo abbiamo usato per cancellare le macchie di messicano dal paraurti del pick-up.
5: Per Giove, hai ragione, Bob. Allora, andiamo in chiesa.
1: Jim e Bob si recano in cerca di consiglio dal pastore protestante della loro comunità bianca cristiana repubblicana, il reverendo John Wayne Reagan III.
5: Dannazione, la porta della sagrestia è chiusa.
4: Sì, ma sento provenire dei rumori dall'interno. Do un'occhiata attraverso la tenda.
6: Le goleador.
4: Jim, che tu sappia, il pastore John Wayne Reagan dà lezioni private di karate ai ragazzini?
5: Che io sappia, no. Perché me lo chiedi?
4: Perché sta lottando nudo con il figlio di Ned, quello dell'Emporio.
5: Ah, se sono nudi non può essere karate, Bob. Deve essere per forza sumo.
4: Adoro quando Jim esibisce la sua conoscenza enciclopedica dei paesi del lontano oriente. In quei momenti vorrei osservare il suo membro eretto che spunta da un buco della parete del bagno, anche se non sono ricchione.
1: Jim e Bob accendono la forgia con una t-shirt di Che Guevara imbevuta nella benzina e si mettono a lavorare di buona lena per ottenere un ditale degno della categoria fingering di Pornhub.
5: Come ci insegna Kenshiro, il dito è la parte più forte del corpo umano, dopo la pistola.
4: Per questo motivo abbiamo aggiunto alla nostra lega del mercurio, che la rende più robusta ed è anche molto conveniente.
5: Infatti abbiamo usato i vecchi termometri della scuola media in cui Bob incontra i suoi amici suprematisti il martedì sera, gettando il vetro nell'apposito contenitore.
4: Certo, disperso nell'atmosfera, il mercurio può causare piogge acide e avvelenare una falda acquifera per oltre un millennio.
5: Ma tanto le nuvole vanno sempre verso il Canada.
4: Esatto, Jim. Saranno cazzi di quegli scopa alci che parlano strano.
5: Non è strano, Bob. È francese.
4: Porco Odino, quanto è colto. Non riesco a togliermelo dalla testa, quel buco nel muro del bagno. Non sarò mica... Ma no, non sono ricchione. Non sono ricchione. Non devo essere ricchione.
7: Forgia, forgia, forgia!
1: Dopo oltre un'ora di duro lavoro, il ditale per lo stilista Diego Perez Ferragnez è pronto. Ed è un piccolo capolavoro.
4: Che bello, wow, guarda, Luke. Sembra un piccolo glande.
5: Oppure un grosso clitoride.
4: È vero, aspetta un momento, cos'è un clitoride?
5: Te lo spiego durante il viaggio, Bob. Adesso metti in moto, Los Angeles ci aspetta.
1: Dopo aver indossato un paio di sombreri per mettere a proprio agio il loro cliente, Jim e Bob attraversano gli Stati Uniti e arrivano in California.
2: Per le palle di Freddie Mercury, ma siete davvero quei bei manzoni di Jimmy e Bobby?
4: Sì, caro amico, ed abbiamo questo per te.
2: Cielo, adoro, è stupendo, fatevi dare un bacio.
8: Forse dovresti valutare una mentina per l'alito, amico latino.
2: Oh, chiedo scusa, mi è rimasto in bocca un po' di Tony.
4: Ah, è Tony? A me sembrava cazzo.
8: Sei un grande quando ghettizzi i maledetti invertiti. Io li brucerei tutti come l'Inquisizione.
4: Sì.
3: Jim e Bob, i porgiacose.

0: Ciao maledetti, fate uno scherzo a mio padre, che è un taccagno della Madonna. Entro il 31 marzo deve pagare le rate del condominio. L'amministratore gli ha proposto una rateizzazione, ma mio padre non vuole sganciare la grana. Così lo hanno minacciato di pignorargli il camper, che è la cosa a cui tiene di più al mondo. Chiamatelo e ditegli che siete un'agenzia di recupero crediti e che lo volete spolpare. Ci sarà da divertirsi, ve lo prometto. Round 1.
1: Pronto?
2: Sì, pronto, buongiorno, parlo con il signor...
1: Eccomi, sono
2: sì,
1: io.
2: Pronto, buongiorno, la chiamo da Debitem, Milano, agenzia recupero crediti, buongiorno.
1: Della? Scusi.
2: Sono Debitem, siamo un'agenzia di recupero crediti, la chiamo da Milano.
1: Ah, recupero crediti, sì.
2: Mi risulta che noi dobbiamo recuperare un pagamento non rateizzato di 3.300 euro a carico suo per quanto riguarda le spese condominiali del condominio in via T50.
1: Eccomi, sì.
2: Io la volevo avvisare che il condominio ha passato l'incombenza.
1: Ma chi lo manda questa cosa?
2: L'amministratore del condominio.
1: L'amministratore?
2: Sì.
1: Quel brutto figlio di una vacca. Maledetto bastardo.
2: Sì.
1: Sto pederasta di merda. È lui che vi manda.
2: Sì, guardi, innanzitutto stia calmo perché io...
1: No, che stia calmo, aspetta. Sto pederasta di merda, l'ho anche detto, vi ripago un po' alla volta.
2: Allora, guardi, io ho una scadenza al 31 marzo.
1: Sto ginocchio rotti in culo maledetto.
2: Ma si calmi, scusi, non so mica io, cosa c'entro io?
1: Si calma.
2: Guardi, io, cioè, la sua situazione economica non la conosco, io faccio recupero crediti.
1: La conosco io.
2: E mi dispiace tanto per lei, io comunque devo fare il recupero crediti. Qua ho un pagamento che scade il 31 marzo.
1: Te lo puoi scordare in tutti i modi. Sto pederasta di merda, figlio di puttana.
2: Sì.
1: Te lo puoi scordare in tutti i modi. Sto bastardo.
2: Allora...
1: Però visto che lei fa le fecce di quel figlio di puttana.
2: Ma io non faccio le fecce di nessuno, io qua ho un incarico da parte del condominio per recuperare euro 3.300 e procedere al pignoramento del camper. Parcheggiato in area camper Vinovo Torino.
1: Sì. C'è camper.
2: Sì, io qua come indennizzo per lo scoperto ho diritto al sequestro del camper, quindi volevo mettermi d'accordo con lei per fissare una data per il pignoramento.
1: Se mi va a toccare il camper, sto figlio di una troia.
2: Sì, non la sento di.
1: Mi tagli il codino e te lo metti in culo, sto maledetto.
2: Guarda, io comprendo la sua alterazione, però io faccio il mio lavoro. Qua c'è uno scoperto di 3.300, c'è un camper da pignorare.
1: Faccio una cosa, sto maledetto bastardo figlio di puttana.
2: Ecco.
1: Che se lei mi manda una lettera con questa maledetta denuncia.
2: Ma non c'è. Guarda,
1: il giorno dopo mi vado a tagliare il codino e ce lo metto in culo.
2: Lei proceda come.
1: Bastardo figlio di una vacca.
2: Lei proceda come ritiene più opportuno nei confronti dell'amministratore. Ci ho detto. E dobbiamo metterci.
1: Poi ci penso io, sto maledetto. Poi ci penso
2: lei
1: io.
2: Faccia quello che vuole, anzi, non me lo dica che semmai poi ci vado di mezzo io. Perché le chiamate comunque.
1: E vado in galera, magari mi riposo un po'.
2: Sì.
1: Sto gran cornuto figlio di puttana, maledetto.
2: Sì, vabbè, quando ha finito di tagliare il codino al signore, se mi dice quando ci possiamo vedere, arrivo e pignoriamo il camper, così chiudiamo la cosa, capisci?
1: No, il camper non c'è più, è sparito.
2: Come è sparito? Scusi, io qua ho...
1: No, il camper è sparito, non c'è più.
2: Ma lei ha la denuncia di sparizione del camper?
1: Non lo denuncia niente, che cazzo di denuncia?
2: Scusi, lei, abbia pazienza, mi sembra un caso un po' intricato. Io ho altre...
1: Il camper non me lo tocca!
2: Vabbè, senta, guardi, le passo l'avvocato che ne parli con lui perché qua mi sembra che...
1: Passami l'avvocato, sì,
2: le passo l'avvocato Pistacchio, mi attenda un secondo in linea, per favore, grazie.
1: Va bene, passami l'avvocato, sì.
2: Arrivederla, buongiorno.
1: Tanti buona giornata anche a lei.
2: Salve. Round 2.
3: Debitem, recupero crediti. Se stai ascoltando questo messaggio, vuol dire che sei un miserabile. Quindi, fra pochi istanti, uno dei nostri legali, abbronzati tutto l'anno e con il conto cifrato alle Cayman, ti spolperà anche della dignità. Aspetta, stronzaccio.
4: Pronto?
1: Sì, pronto.
4: Sì, Pistacchio, salve.
1: Come ho detto al signore di prima.
4: Sì, sì.
1: Questo maledetto figlio di una vacca bastardo.
4: Signor... iniziamo ad abbassare i toni perché io sono un avvocato laureatissimo.
1: Beato lei, meno male.
4: Ecco, non ho capito con chi ce l'ha lei.
1: Con quel figlio di una vacca dell'amministratore.
4: Partiamo dal presupposto che lei è un barbone. E
1: su
4: deve, lei ci deve 3.300 euro. Allora, lei ha parlato
1: che
4: col mio collega. Abbassiamo
1: euro.
4: I toni, porco. che mi parte subito al nervo. Allora,
1: non è l'unico.
4: Ho capito, ma lei ha contratto un debito e lo deve pagare. Mi spiegava.
1: Io non sto pagando.
4: No, lei non lo sta pagando.
1: Io non sto pagando questo maledetto debito. Gli regalo quel figlio di puttana.
4: In che senso?
1: A quel federasta di merda.
4: Ma mi scusi, ma non può
1: si
4: utilizzare
1: di quei cazzi
4: non,
1: soldi.
4: Non può utilizzare un linguaggio un po' meno esasperato? Eh?
1: Ma che esasperato? Un paio di coglioni esasperato.
4: Allora, senta, lei deve 3.300 euro. So che lei ha un camper, sappiamo esattamente dov'è, perché è parcheggiato in un'area camper di Vinovo.
1: E lei non sa un cazzo. No, che cazzo ne sa lei?
4: Uè, barbone.
1: Che cazzo mi sta chiamando?
4: Allora io le vengo a prendere anche quella merda di macchina che c'ha.
1: La macchina sì, ma il camper no.
4: No, io le porto via il camper e la macchina. Perché lei mi ha già.
1: Ma un cazzo e minghe portati via.
4: Senta,
1: no. Cazzo mi portati via
4: lei,
1: la macchina.
4: Lei deve stare molto calmo perché se mi imbizzarrisco succede veramente il macello.
1: Ma chi se ne fosse?
4: Lei deve abbassare i toni. Lei sta parlando con uno che si ficca in tasca un 20 al mese.
1: Io invece 1.400 al mese.
4: A me che cazzo me ne frega? Ho speso 1.400 ieri sera
1: quello.
4: Di acqua gasata.
1: Coglione a portare via il camper o la macchina.
4: Giovanni, io sto per mandare il funzionario a sequestrare il camper. Quindi.
1: Ma manda che cazzo vuole?
4: Lei mi sgancia i 3.300 o qui finisce veramente in tragedia.
1: Io non sgancio veramente un cazzo di niente e vado in galera.
4: E le dirò di più, e le dirò di più. Io ci butto anche dentro il suo camper un gruppo di zingari che ci cagano dentro, ha capito?
1: Il camper è una casa, ragazzo. Non capisci un cazzo proprio.
4: Senti, oh, ma porco, adesso le metto le mani addosso, guardi,
1: Che paura! Oh, che paura! Mandate a fare in culo tutti gli avvocati messi insieme, quel cazzo amministratore di merda! Quel brutto pederasta bastardo!
4: Pagliaccio!
1: Io e mandami in galera, che cazzo vuoi?
4: Io la gonfio, le faccio una faccia grossa così, ha capito?
1: Ma non gonfio un cazzo di niente a nessuno.
4: Ma
1: che me la prende, vaffanculo.
4: Io sto arrivando col funzionario, le porto via il camper. Ci cago dentro pure io. Mi tolgo i vestiti e la saccagno di schiaffi, ha capito?
1: Portami anche i carabinieri e l'esercito.
4: Barbone.
1: Ma mandami in galera, stronzo.
4: Ah, facciamo così, visto che fa tanto lo splendido. L'aspetto qua, in via Turati 9 a Milano.
1: Sì, col cazzo venga a Milano io.
4: Nella sede di Radio 105, dove c'è lo Zoo di 105. Uno scherzo, ma coglione.
2: È uno scherzo, Giovanni!
1: Ma non fa bastardi! Ma siete stronzi, cazzo! Minchia, mi stavo incazzando veramente, cazzo! Che bastardi che siete! Oh, Cristo, la Madonna! Ma prendere su casa i capri che ho fatto sacrifici 44 anni!
4: Vabbè, frega un cazzo, adesso ci cago dentro veramente!
2: Sì, adesso... Adesso vengo a disegnarti i cazzetti con lo spray su tutto il camper! Dopo ti faccio il camper di Luis Cazzon e tutti i micro cazzetti!
1: Che bastardi che siete, cazzo!
4: Ciao Giovanni!
1: Ciao, buona giornata!
2: Ciao anche a te, ciao!
1: Ciao!

0: It's 105 Zoo, only for you. Lo Zoo di 105, in collaborazione con la Wender Production.
1: Ah, bene.
0: Presenta
2: la famiglia porno.
3: Basta, non dire più una parola.

0: pronto?
1: Paola.
0: Pronto?
1: Paola.
0: Ma vai mona.
1: Basta, non dire più una parola.
0: Pronto? Ma chi parla?
1: Basta, non dire più una parola. Succhialo che non voglia. Mi hai messo il fuoco nelle vene.
0: Ma vai mono, tio.
1: Alicami.
2: Ma durante lo scherzo telefonico, Wender ha preso il cellulare di Mazzoli, copiando il numero di telefono di suo zio. Porno.
3: Sì, pronto. Coglione,
1: sei. Basta, non dire più una parola.
2: Ma Wender, non soddisfatto, ha preso sempre dai contatti di Mazzoli il numero di telefono di suo padre, Odino Mazzoli. Porno.
3: Pronto?
4: Sì, pronto.
3: Sì, mi dica.
4: A me Rimo farà piacere partecipare a quel party. Sì. Hai invitato anche Franco e gli altri. Sono contenta.
3: Ciao Marco. Marco.
1: Basta, non dire più una parola.
3: Vabbè. Ciao Marco.
1: Ah, coglioni.
5: Sì, pronto?
4: Sì, pronto.
5: Buonasera, con chi parlo?
4: A me Rimo farà piacere partecipare a quel party. Sì. Hai invitato anche Franco e gli altri, sono contenta.
5: Però non ho capito niente, mi scusi, ma... Pronto?
4: Sì, pronto.
5: Forse ho sbagliato numero.
1: Basta, non dire più una parola. Succhialo che non voglia, mi hai messo il fuoco nelle vene.
5: Ma...
1: Alicami, coglioni.
2: Per non far spaventare la ragazza, Wender decide di richiamarla per dargli il colpo finale.
5: Pronto?
1: Mettilo in bocca.
5: Ma che cazzo è?
1: Succhialo che non voglia, mi hai messo il fuoco nelle vene.
5: Ma...
2: Avete sentito quando una donna la tratti da porca, lei si lascia andare, perché alla fine anche a lei piace fare le porcate. Se anche tu vuoi essere chiavata con la voce della famiglia porno, scrivi a wender@105.net e lascia le tue foto e il tuo numero di telefono. Ora guardate come ci sta la vecchia bastarda che andremo a chiamare.
5: Pronto?
1: Basta, non dire più una parola. Succhialo che non voglia, mi hai messo il fuoco nelle vene.
5: Senti,
1: leccami la punta.
5: Senti, non rompere le balle, eh. Va bene.
1: Leccami i coglioni.
2: Adesso però è arrivato il momento di chiudere lo scherzo telefonico.

0: Pronto?
1: Mettelo in bocca.
0: Mettemelo in bocca di...
1: Basta, non dire più una parola.
0: Non dico niente, no.
1: Succhialo che non voglia. Mi ha messo il fuoco. Vieni.
0: Succhia il clitoride, che puttana è tomare. Sì, dai.
1: Ecco, bravo.
0: Dai. Dai che ne ho voglia. Mi hai messo il fuoco nelle vene, dai. Ciucciolo.
1: Mettelo in bocca. Mettelo in bocca. Mettelo in bocca.

0: Mettilo in bocca.
1: Hai fatto di devono perché te mi ha rotto proprio i coglioni. Anche che altra volta ti ho detto che ti ho proprio rotto i coglioni. Chi è chi? Sono finito della bestemmia, del spergiuro.
2: Ah, fa il mio per bene.
3: Come andrà a finire? Nel prossimo Wonderland lo saprai.
4: Lo Zoo di 105.

0: Ciao infamoni, fate cacare sotto mia madre, che è una persona molto apprensiva. La macchina che guido, un Audi A1, è intestata a lei. Dopo che l'ho comprata ho fatto qualche lavoretto alla centralina e alla carrozzeria, roba non proprio limpidissima, diciamo. In più ho preso qualche multina dalla stradale. In realtà non è niente di grave, ma so che quando c'è da andarci con la mano pesante, voi sapete come fare. Mi fido di voi. Round 1.
1: Pronto?
2: Sì, pronto, buongiorno, parlo con la signora Giovanna.
1: Sì, sì, sono il marito, mi dica.
2: Ah, buongiorno, mi scusi, dovrei parlare con la signora, chiamo dalla motorizzazione civile della regione Lombardia.
1: Sì, ma per cosa riguarda?
2: L'auto è stata soggetta recentemente ad una serie di infrazioni, alcune legate diciamo a delle modifiche apportate alla macchina relative a motore, assetto e cerchi che non sono conformi in questo momento alle norme del codice stradale, e le altre invece un po' più grave a causa diciamo di illeciti sanzionati dalla polizia stradale, che però per quanto riguarda il controllo dei documenti e anche le immagini che ci sono giunte non possono essere a carico della signora, perché alla guida non c'era la signora ma c'era il signor Luca.
1: Sì, figlio, sì.
2: In questo momento ci sono delle sanzioni pendenti sull'auto che non sono state pagate. Queste sanzioni stanno andando in mora, quindi mano a mano che rimangono lì in giacenza accumulano interessi. Siamo
1: Ma come mai, scusi, come mai non è arrivato niente in nessuna notifica?
2: Questo me lo dovrebbe dire lei, perché lei è l'intestatario della macchina, o meglio, dovrebbe dirmelo sua moglie. Dovrebbe spiegarmi lei.
1: No, ma no, non è arrivata nessuna notifica, perché mia moglie ha un'altra macchina piccola. Però quando c'era qualche infrazione o qualcosa arrivava la notifica.
2: No, guardi, io non so l'altra macchina quale sia. Le infrazioni sono relative ad una auto Audi A1.
1: Sì, la usa mio figlio.
2: Ok, abbiamo un monte di contravvenzioni in questo momento che però sono a carico di sua moglie, perché sua moglie è l'intestatario. Quindi
1: certo.
2: Esatto.
1: Però non è arrivato, lo strano è che non è arrivato niente.
2: E infatti io la sto chiamando proprio per risolvere questo problema, perché in questo momento la macchina verrà sottoposta a fermo amministrativo e per quanto riguarda la parte legale, tutta la parte legale sarà a carico di sua moglie, quindi verranno decurtati i punti della patente e anche la multa, che in questo momento si aggira quasi intorno agli 8.000 euro, perché siamo 7.995 euro, è tutta a carico di sua moglie.
1: Qualche cosa, che multe sono 8.000 euro?
2: E guardi, sono tutte multe che si sono accumulate nel corso delle settimane, dei mesi, è per quello che la sto chiamando.
1: Dunque, cosa facciamo?
2: Dovrei parlarne con sua moglie, se me la passa decidiamo insieme che cosa fare, nel senso...
1: Ascolti, ma se mi arrivano le multe io le pago, siccome le ho sempre pagate io le multe...
2: Ma mi scusi, cerchiamo di rimanere calmi. Allora, non sono io che lavoro per la motorizzazione.

0: tutte e non le paga in questo
1: senso? Allora, in questo momento però purtroppo entra in campo il nostro ufficio legale.
0: Allora ascolti, vado con che cosa vado la motorizzazione civile
1: allora,
0: qui a Brescia?
1: Signora, io non sono in grado di darle queste informazioni, le passo il legale, l'avvocato Pistacchio, mi attenda un attimo in linea.
0: Epidemia, non so che ti parlate, è una roba legata, cioè, alla dise. Adesso potete parlare a chi, me, guarino, con mia lance, eh?
2: Round 2.
3: Motorizzazione civile della regione Lombardia, quella che fa girare il grano, figa. La tua chiamata sta per essere trasferita ad uno dei nostri legali che si sono fatti la casa a Curma regalando vagonate di soldi pubblici all'andrangheta. Preparati ad essere trattata con arroganza e disprezzo, Pirletti.
1: Pronto?
0: Sì, pronto.
1: Sì, parlo con la signora Giovanna.
0: Esatto.
1: Lei è la madre di Luca. Io poco posso fare, signora, se non avvisarla che l'auto verrà sequestrata e messa verrà messa sotto blocco amministrativo. Il problema è che qua ci sono 8.000 euro che ballano. E qualcuno deve pagarle. Quindi,
0: 8.000 euro?
1: Suo figlio, signora. Suo figlio è un balordo.
0: Ma io questi controlli... è un balordo mio figlio?
1: Suo figlio è un balordo, mi scusi. Io ho qua un plico ricolmo di infrazioni fatte da suo
0: allora,
1: figlio.
0: Allora ascolti, le chiedo scusa perché è una cosa che mi fa un po' spaventare. Io non posso andare alla motorizzazione che riesce a controllare perché poi sa per telefono.
1: No, no,
0: cioè non ho in mano niente.
1: Io sono laureatissimo, signora. Sono l'avvocato della motorizzazione.
0: Ho capito, non sto dicendo assolutamente niente. Però giustamente per telefono io come faccio a,
1: no, certo, allora,
0: ad avere questa certezza?
1: Lei deve assolutamente andare e fare le sue verifiche, ci mancherebbe altro.
0: Ho capito, ma io le sto chiedendo una cortesia. Vado qui alla motorizzazione
1: di Brescia, esatto, sì.
0: Ok, va bene.
1: E lì, signora, capirà che suo figlio è un pirata della strada. Cioè, è un miracolo che suo figlio non sia dietro le sbarre. Allora, qua abbiamo un'autovettura
0: che mi piove dal cielo, giuro.
1: Ma signora, porco se lo faccia dire, suo figlio è un ubriacone di merda. Abbiamo trovato tracce di sperma anche sui sedili posteriori, signora. Ora non so bene cosa faccia, ma dalla ricostruzione dei fatti suo figlio si fa anche inculare.
0: Ho capito. Ascolti, le chiedo scusa.
1: Però, signora,
0: a questo punto datemi qualcosa per poter andare a verificare.
1: Allora, signora, lei vada col suo documento e farà la richiesta della visione dei documenti e poi sgancia gli 8.000.
0: Questo è. Sgancio o non sgancio, quello non lo so.
1: Signora,
0: vado a vedere, insomma, non mi sta chiedendo tanto.
1: Ora, detto tra persone mature, come avete educato sto ragazzo, è un criminale, mi scusi, signora. Poi oltretutto anche lei che si fida a lasciare l'auto intestata al figlio, cioè sono robe sbagliate.
0: Ascolti, le chiedo scusa perché più va avanti più mi sta offendendo.
1: No, io non la sto offendendo, signora.
0: Comunque,
1: mi perdoni, però alla fine la responsabilità è dei genitori. Se lei ha cresciuto suo figlio
0: Vado alla motorizzazione civile e controllo comunque. Sì, farò quello che devo fare, ok?
1: Signora, grazie. mi scusi, sono di nuovo l'impiegato di prima. Volevo darle un consiglio per quanto riguarda, diciamo, la procedura alla motorizzazione civile.
0: Sì.
1: Si metta in macchina verso le 14, così si può riascoltare nello Zoo di 105, signora!
4: È uno scherzo, signora!
0: Ma io vi ammazzo! Mi avete fatto cagare sotto!
1: È uno scherzo commissionato da suo figlio, tra l'altro, signora!
0: Allora, quando lo risentite, gli dite, è una merda!
1: Ma glielo dica lei direttamente, signora!
0: Ma no, ma perché mi fate prendere queste paure?
1: È lui lo stronzo, signora!
0: Ma perché fa così? Allora, avete la fortuna di essere al telefono, perché se fossi lì veramente vi darei un abbraccio.
1: Arrivederci, signora.
4: Salve, signora.
0: Pronti comunque?
1: Certo.
0: Grazie.
1: Arrivederci,
0: ragazza.
1: Salve.
0: Grazie
1: alla
0: casa che mi avete fatto prendere.
5: Vuoi vendicarti di qualcuno? Vuoi infamare tua moglie, tuo marito, il tuo amico, i tuoi figli? Devi fargliela pagare a qualche stronzo? Insomma, vuoi fare un mega scherzo per farlo cacare addosso ma ti riconoscerebbero subito? Siamo qui per te. Manda una mail a pippopalmieri@105.net inserendo tanti, tanti, tanti dettagli.
6: Nome,
7: cognome,
6: numero telefonico,
7: comune di residenza, asilo di segreto,
6: luogo di nascita,
5: ed ovviamente il soggetto dello scherzo. Al resto penseremo noi. Ricorda, più particolari significa scherzi più belli. Infameria telefonica. Welcome to the zoo.
8: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
9: Italiani, è arrivato il momento

0: di scoprire chi sono i più incazzosi della nostra penisola. Lo Zoo di 105 presenta L'Incazzodromo. Una sfida epica tra tutte le regioni d'Italia e un solo vincitore. Due regioni al giorno messe a dura prova. Quella più incazzosa vince. E potrà sfidare un'altra regione il giorno dopo, per poi aggiudicarsi il premio di regione più incazzata d'Italia. L'Incazzodromo. Oggi si sfidano
1: Marche versus Lazio. Voci per fare incazzare Richard Benson, il chitarrista pazzo.
2: Pronto?
3: Hai cercato di mettermi in difficoltà, vero?
2: Guardi, io credo che lei abbia sbagliato il numero.
3: A me?
2: Ma guardi che io non mi pare di conoscerla, eh?
3: Andiamo avanti con Cyril Archer!
2: Prego?
3: Mike Terrana! Il disco nuovo!
2: Ma lei chi è, scusi?
3: Tu pensi di mettermi in difficoltà con tutte le amicizie che c'ho io?
2: Ma ecco, io continuo a non capire, mi dispiace, ma io c'ho i miei nipoti qua, non posso trattenermi in conversazione. Se lei mi vuol dire chi cercava, io le dico che ha sbagliato. Se poi vuole continuare a scherzare, allora la devo salutare cortesemente.
3: Non vorrei pensare a quello che te postessi.
2: Che cosa?
3: Non vorrei pensare a quello che te postessi.
2: Che significa? Che lingua parla lei?
3: Quello che te postessi.
2: Che significa? Beh, guardi, io
3: che
2: la
3: potesse
2: devo...
3: succedere.
2: Va bene, senta, io ho i miei nipotini che devo curare perché è l'ora del pranzo.
3: Tu covi l'invidia, tu covi il livore.
2: Ma di chi?
3: Capito, perché se tu te comporti così significa che dentro tu covi il male.
2: Beh, guardi, io ho la mia età.
3: Capito?
2: E francamente la ringrazio dei suoi complimenti. Buona giornata.
3: Finché non t'avrò distrutto totalmente.
2: Buongiorno, buongiorno.
1: Adesso chiamiamo il Lazio.
4: Pronto?
3: Hai cercato di mettermi in difficoltà, vero?
4: Ma chi è?
3: A me?
4: Ma chi è?
3: Brutto, squallido, schifoso.
4: Ma che cazzo sei?
3: Ultimo degli esseri umani. E sai quello che ti meriti. E sai quello che ti meriti.
4: Ma chi
3: capito?
4: Ma che cazzo sei, io?
3: Pensi a me, tu ragazzino, di mettermi in difficoltà?
4: Ma di che cosa stai? Ma chi sei, io?
3: Tu pensi di mettermi in difficoltà con tutte le amicizie che c'ho io?
4: Ma che cazzo sei, coglione?
3: Ragazzi, perché se tu te comporti così significa che dentro tu covi il male.
4: Coglione, chi sei? Allora, io mo ti dico una cosa. Adesso vado subito ai carabini, immediatamente.
3: Capito?
4: Immediatamente. O mi dici chi sei, perché potresti aver sbagliato numero e in questo caso non me ne frega niente.
3: Chiaramente non muori, però.
4: Ma che stai dicendo, coglione?
3: Tu covi l'invidia, tu covi il livore.
4: Ma che cazzo dici, a coglione?
3: Andiamo avanti con Cyril Archer!
4: Ma che stai dicendo? Amato scemunito!
3: E sai quello che ti meriti?
4: Ma tu sia sa quello che ti meriti, a coglione!
3: Brutto
4: ma io
3: storchiasso!
4: Ma chi sei? Vediamo i carabinieri col cellulare, per favore!
3: Ultimo
4: degli vediamo i carabinieri col cellulare!
3: Tu no, pensi di mettermi in difficoltà con tutte le amicizie che ho io? Politiche, dei carabinieri, di polizia, di tutta altra genere. Pensi a me, tu ragazzino, di mettermi in difficoltà?
4: No, non attacchià!
3: E ti seguirò fino alla fine, finché non t'avrò distrutto totalmente.
4: Coglione testa di cazzo!
3: Si è risolto tutto con una telefonata.
4: Tu sei un coglione testa di cazzo!
0: Grandissimi! Oggi, nell'Incazzodromo, si sono sfidati
1: Marche versus Lazio.
0: Ed ora i nostri giudici di gara dovranno emettere i propri voti. Pronti? Votate! I più incazzati di oggi sfideranno una nuova regione domani nell'Incazzodromo.
5: Radio 105.
6: Lo Zoo di 105.
7: This. This. This. This. This. This. This. This. This.

0: Zodi 105 presenta Pornhub, Pornhub, Pornhub, Pornhub.
1: Amore, io esco!
2: Vai via?
1: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario Cane Pulci al culo!
2: Quando stai via?
1: Non lo so, un'ora?
2: Perfetto!
1: Ci vediamo dopo allora!
2: Mi dedico a due cose!
1: Sì, lava i piatti!
2: Certo, certo! Faccio proprio due cose, la prima mi apro una birra, la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
3: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
4: Ciao Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
2: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
4: Burro e acciughe.
2: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
4: Ostriche e champagne.
2: Sì, qua ci sono mignotte, minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
3: Pornhub. The spiration is in the fic.
4: Ostriche e champagne.
2: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Matrix.
4: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
2: Sì.
4: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
2: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana.
4: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
2: Senza tette bel culo, vai, vai. Ah, è così che si mangia la figa.
5: Ostriche e champagne.
2: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
5: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
2: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
4: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
2: Puttana.
4: E intendo proprio qualunque cosa.
2: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
5: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
2: Ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
4: Molto volentieri.
2: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
4: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
2: Oh, dai, ambrogio foga.
4: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
2: Venga a me.
5: Anche tu mi fai impazzire.
2: Ammazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
5: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
2: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
4: Andrea, prendimi, prendimi ora.
2: Oh, ma non ci posso credere, non è la sera.
5: Sì.
2: Sì.
5: Sì.
2: Dai, dai. Dai, dai.
5: Oh.
2: Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai.
5: No, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, no, no, fermi tutti, fermi, fermi tutti.
2: Che cazzo?
5: Devo andare in bagno.
2: No, dove vai? Dove vai? Dove vai? Dove vai?
4: D'accordo, ma sbrigati.
2: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai visto in un porno, dai? Dove sei mai visto? Anche la carrellata della camminata che corre.
5: Oh, cazzo.
2: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
5: No, no, no, porca troia, porca puttana.
2: No, ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
5: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
2: Ma che schifo.
5: Aria.
2: Ma che schifo, ma che cazzo.
5: Eccomi. Scusa.
4: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh.
2: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
4: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
2: Non se l'ha anche lavato.
4: Sì. Ah,
2: sì. Sì, sì, dai, dai.
4: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo.
2: No.
4: Scusa, vista.
2: No, regina, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
5: Tutto a posto?
2: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
4: Ah, sì, più o meno.
2: Ragazzi, ma si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
5: Cucchiaio di c***a sul cazzo. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
2: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
4: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
2: Minchia.
5: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
4: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
2: Ma l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
5: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
4: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
5: Oh, porca merda, mi viene da...
2: No, dai, anche la fame. Mi viene da...
4: Oddio, anche a me, anche a me!
6: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
5: Ah, oh, che schifo! Oh, un momento... Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
4: Con l'happy ending!
5: Vaffanculo, puttana!
2: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
1: Amore, sono tornata!
2: Meno male!
1: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
2: Quello che avanza del mio cazzo.
1: Sembra un'ostrica.
2: L'ho presa su Amazon.
6: Valuta il film.
2: Una merda.
0: Porn Bob. The spiration is in the fic.
7: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
8: Tutto il resto è gioia.
9: Transizione ecologica. Aumenti in bolletta fino al 40% per l'energia elettrica. Colpa di chi? Secondo me di quella nana con le trecce di merda di Greta Thunberg, che invece hanno a scuola e piazza un pezzo di carta. Ci ammorba i coglioni da 2 anni col pianeta che muore, eccetera. Qual è la soluzione per non pagare la transizione ecologica? Salvini dice le centrali nucleari. Stamattina ha deciso, lui si è svegliato, ha deciso che si fa la centrale nucleare in Lombardia, così, dal niente. E che effettivamente abbatte un po' i costi in bolletta, ma se esplode crepiamo tutti. Comunque il costo della transizione ecologica lo paghiamo noi, questo era sicuro, ci finisce al culo. Fino al 40% in più in bolletta, voglio sentirvi su questo. Bollette più care, dai, apriamo le linee. Andiamo in Emilia Romagna, sei in onda, pronto? Transizione ecologica, pronto?
10: Penso sia una cagata, nel senso...
9: Che cosa è una cagata?
10: Che bisogna fare la transizione ecologica, o meglio, sì, bisogna farla, però a me la raccolta differenziata, queste robe qua mi rompe le palle.
9: Beh, e quindi non la facciamo, siccome lei le gira i coglioni, non la facciamo.
10: No, voi potete
9: buttiamo
10: farla.
9: Tutto in casa sua, buttiamo tutto in casa sua. Usiamo quella topaia di merda dove vive lei come ripostiglio dell'umido, che ne pensa?
10: Direi che è un'ottima idea.
9: Io non ho voglia di riciclarla e uso lei come fogna.
10: Oppure usiamo lei come fogna.
9: È aggressivo lei a quest'ora, eh?
10: No, no.
9: È un guerriero della notte, un leone da castello. Attenzione, guerrieri, giochiamo a fare la guerra. Dai, vattene a fanculo, immondezzaio, dai. Liguria, dai, sei in onda, dai, dilla.
11: Io penso che tutti dovremmo fare qualcosa.
9: Sì.
11: Ed è una scusa come un'altra per fare un aumento in bolletta, perché tanto non metteranno mai le energie diverse.
9: Quali sono le energie diverse? Quali sono le energie omosessuali? Quali sono le energie diverse?
11: Senta.
9: Cazzo ride.
11: Senta, non mi faccio perdere.
9: Lei è favorevole alle centrali nucleari per contenere il costo dell'energia?
11: Tra tanto le abbiamo ovunque, le abbiamo intorno all'Italia ovunque.
9: Sì, dove le abbiamo? Dove le abbiamo le centrali? Dica, dove le abbiamo?
11: Siamo ai confini con l'Italia.
9: Al confine?
11: La Germania.
9: Sul Monte Bianco, la Germania al confine con l'Italia.
11: Non bisogna che facciamo tanto casino prima di conoscere le cose.
9: Certo, quindi
11: stiamo facendo sempre casini prima di conoscere le cose.
9: Ha ragione,
11: cose.
9: Quindi noi intanto paghiamo e poi dopo vediamo, giusto?
11: Giusto. Io quindi voglio vedere, poi dopo posso parlare.
9: È come se io, mi scusi il paragone, è come se io vado a prostitute, do 100 euro e poi aspetto che forse fra 10 anni mi fanno un popino, eh?
11: Senta, questi paragoni li vado a fare a sua moglie.
9: Oppure quel tegame di sua sorella, arrivederci. Via, un altro. Ancora in Emilia, ancora, dai, sei in onda.
12: Ah, cosa vuoi che pensi? Pensi che sono dei farabutti?
9: Chi sono i farabutti? Chi lo dico?
12: Il governo.
9: Il governo sono dei farabutti, perché?
12: Perché?
9: Sì.
12: Per quale ragione vanno a aumentare il 40%?
9: Perché il gas costa molto di più, è aumentato addirittura del 900%, perché l'Italia non è autosufficiente dal punto di vista energetico e perché c'è la transizione ecologica, eh?
12: Comunque siamo perdere, via.
9: No, quindi lei non sa un cazzo e ha sparato a caso. Cioè sono dei delinquenti perché lei è un ignorante fondamentalmente, giusto?
12: No.
9: No, allora lei è una persona sapiente.
12: Esatto.
9: Esatto, dica allora, però non sapeva perché aumenteranno le bollette.
12: No, il discorso è questo, non è la prima volta che aumentano, ecco, che praticamente non c'è la ragione.
9: Sì, ma qui la ragione c'è, gliel'ho appena spiegate tre.
12: Ma se lo dice lei.
9: E allora lei ha detto una cazzata, così ha parlato senza sapere, ha dato dei farabutti a degli onesti lavoratori.
12: Ma lei pensa che il governo sia onesti lavoratori?
9: No, no, io penso che tutti siano delle merde, lei compreso. L'unica persona
12: guardi
9: decente.
12: Ma la merda è anche lei, eh?
9: No, no, io sono l'unico dio di tutto l'universo.
12: Scusi.
9: Io possiedo le gemme dell'infinito.
12: Ma le persone.
9: Sì. Ma lei non sa un cazzo però, lei cioè, è merdaccia in quanto ignorante, cioè lei ha sparato a casaccio così, ma non sa
12: ma
9: nemmeno.
12: Ma allora stia zitto, la saluto e buonanotte.
9: Io ti lavoro, faccio la radio, come faccio a fare zitto? Cosa so, c'è il mimo? Un altro, ignoranti, parlano senza sapere, ignoranti, un altro, via.
13: Vediamo, ora che cosa si può fare.
9: Cosa si può fare?
13: Non possiamo fare nulla.
9: E infatti, quindi che facciamo? Paghiamo.
13: Purtroppo l'Italia è questa.
9: È questa, però bisogna anche salvare il pianeta, dice lei.
13: Aspetti un attimo.
9: Sì.
13: E levo un attimo l'auricolare.
9: Certo, sì. Però dico, bisogna salvare il pianeta, è un costo che dobbiamo sostenere.
13: Mamma, dimmi.
9: Sì, stavo appunto parlando, dicevo, è un costo giusto da sostenere perché dobbiamo salvare il pianeta.
13: Non lo so se è un costo giusto.
9: È un costo sbagliato allora.
13: Ho capito, senti, io sono sull'autostrada. Quindi...
9: E io sono a casa mia, che cazzo me ne frega a me?
13: Oh, ma che cazzo me ne frega a te? Cioè, che cazzo era minchia, va?
9: Ma perché deve parlare male? Scusi, perché si imbizzarrisce? Ma se lei non sa niente di energie rinnovabili, ignorante bestia! E chiudiamo con un posto speciale, il posto del nostro cuore, direttamente da Grey School. Vai, sei in onda, vai. Ciao, amico mio.
14: No, nessun amico.
9: Ti sono mancato, dimmi la verità.
14: Ma ti dico solo una roba, vai in figa, Tomare, ti, che puttana è Tomare che ti ha messo il mondo, no, l'ho già detto, ripeto. Parenzo, Gottardo,
9: sì,
14: tutta,
9: sì.
14: Ma vai in figa, ma tutti quanti,
9: aumenti
14: merda,
9: in bolletta, gli aumenti.
14: Mori, gobo, gli bastardo.
9: Gli aumenti in bolletta.
14: Sto parlando io!
9: Il programma è mio,
14: e
9: lo decido io!
14: Sei zitto, hai capito?
9: No, perché decido
14: tutto
9: io.
14: Tutto merda, sei zitto, ne parlo io adesso, cane.
9: Mio.
14: Ascoltami.
9: Dai, ti sono mancato. Perfetto, si preannuncia un'altra meravigliosa stagione.
15: Radio 105. Radio 105.

0: lo Zoo di 105.
1: Io conosco te, voglio duarmi con gli ombre 30 anni. Lui vuol mettere le lotte fra tutte e tre, no? Non lo farai mai perché io non li conosco quelli là.
2: Tu conosci solo me?
1: Solo te.
2: Solo me?
1: E solo te, degli altri non me ne frega un cazzo.
3: Neanche di me?
1: Ma è Meg Wender, no. Quello manca Windows, quello è amico tuo. Scusa, me lo vuoi passare a me?
3: Amico mio, Wender è amico
1: tuo. Quello è tuo!
3: No!
1: Hai dormito insieme 10 anni con Wender? E amico tuo, sì. Dì, comincia a dire che vuole andare via tu. Dai, vai via.
3: Dove c'entra?
1: Dov'è quella registrazione?
3: E se vado via io?
1: Nessuno viene.
3: Neanche tu?
1: Io posso litigare con la guerra.
3: Ma gli altri
4: no,
3: non verranno mai.
4: Se va via Marco, tu non vai.
3: Anche a me,
1: no,
4: terzo
1: no,
4: piano,
1: frazione,
4: stai zitto, terzo
1: io
4: piano.
1: Io voglio soltanto che lui via non va mai.
3: No, tu
1: lui
3: sei
1: è un figlio di zoccola.
3: Tu sei una merda.
1: Lui
3: sei.
1: È furbo.
3: Se io me ne fossi andato, tu saresti rimasto qua perché sei stato il primo a firmare il contratto.
1: Non c'entra il contratto, tu lo sai cosa valgo, non
3: sì,
1: lo sai.
3: Sì.
1: No, ma invece vai via, vediamo chi ti viene a dire. Dai.
3: Lui via, io vado.
1: Ma vaffa! Dai 10 milioni e poi quando passi il mese diciamo vuoli vedere, ma tu
3: no, ma metti che ti dà 10 milioni,
1: sì,
3: subito. Tu rimani?
1: No,
3: vieni con me
1: subito. Wender,
3: che
1: è un figlio di so che sei
3: un bugiardo,
1: sei esa bugiardo, eh?
3: Secondo te chi è più bugiardo dei due?
1: Chi è questo che
3: era? Tu hai detto io sono stato innamorato una volta.
1: Ah, sì, con una ragazza a 20 anni. Sì, questo è cazzo.
3: Tu avevi 20 anni?
1: Io avevo 20 anni. Questo disse che ce ne dobbiamo scappare, sai, perché prima dicevi ce ne dobbiamo scappare per sposarci. Bastava che stavi una notte fuori, tu la dovevi sposare.
3: Ma va?
1: Sì, io gli disse no, non scappo io perché non so scappare, mi fanno male le gambe. E allora lei mi guarda, non strisciamo musso, mi ha detto. Sai che questo è uno schiaffo forte, boom. Allora l'acchiappivo con la scarpa in testa, boom, boom.
3: Tu a lei?
1: Sì, dico affanculo tu e l'amore, perché ero innamorato di lei.
3: Sì?
1: Sì, sì.
3: Allora sei stato innamorato?
1: Sì, di lei sì, una volta, però nella disgrazia, una volta può capitare.
3: Cioè, cosa intendi tu per essere innamorato?
1: La sentiva da tutte le parti, dai piedi, dalle gambe, dalla testa, dal buco.
3: Ma ci avevi trombato?
1: Sì, la tromba era sempre quella, la mattina e la sera.
3: Sai trombare?
1: No, perché lì faceva 5 ore di tromba al giorno, perché quando sei innamorato, 5 ore al giorno fai di tromba. Quante volte lo devo dire che una donna bisogna avere 3 cazzi. Capo e capo di cazzi. E stiamo fatti, vogliamo. E niente fai, poi non vincerai mai. Tutte le donne sono così. E le prime dicono che io ti amo e ti faccio, mi adoro, ti adoro. Non mi innamoro mai io. Quando non mi innamoro, quando non mi innamoro. Sometimes I feel like throw my hands up in the air. I know I can count on you. Sometimes I feel like saying, Lord, I just don't care. You got the love I need to see me through. Mi senti, bastardo?
5: Ti sento. Pezzo di merda come te, bastardo, non ci sarà mai.
1: Addio.
5: Addio a sto cazzo, vaffanculo a sto.

0: This is the zoo, only for you.
1: Fiction, la casa di produzione che ingaggia un solo attore professionista e lo circonda di incapaci, presenta il commissario Smontalbano, con la partecipazione straordinaria di Super Comparsa nei panni dell'agente Peppe Comparsa.
2: Sì, chi è?
3: Commissario, è arrivato il medico legale.
2: No, siamo malissimo.
4: No, ma che è davvero, no?
2: Ah, bene, grazie, agente comparsa. Fallo entrare. Prego, prego, si accomodi. Dottor Fica di Cane.
5: Oddio, oddio. Commissario, sono sotto grave shock emotivo.
2: Lo vedo, dottor Fica di Cane.
5: Ho eseguito l'autopsia sul catafero della vittima. La donna è deceduta a causa di un colpo di sberla alla nuca. Non ci sono tracce di DNA, ma sono certo che è stato il marito.
2: Si calmi, dottor Fica di Cane.
3: Che bravo.
2: Chi?
5: Sono bravo?
3: Molto bravo, ti faccio i miei complimenti.
5: Grazie, ma io è da tanto che faccio la scuola.
3: Cosa hai fatto? Anche tu quell'americana?
5: No, io il Foroni.
2: Sì, dottor Fica di Cane, sembra una pista promettente. Ne terremo di certo conto, la ringrazio ancora.
5: No, no, no, Smontalbano, lei mi deve giurare sul suo onore di... Un attimo... commissario che arresterà quel macio virile sciupafemmine e assassino. Me lo giuri, me lo giuri, me lo giuri, me lo giuri.
2: Basta, si calmi, Fica di Cane, si calmi, si calmi. Sì, chi è? Chi è?
3: Commissario.
2: Sì.
3: È arrivato il marito della vittima.
4: Scusi.
3: Sì. No, come vede sul copione c'è una pausa dopo la E.
4: No, è un errore di battitura.
3: No, perché vedo uno spazio lungo, però non ci sono punti di sospensione. Sì, ho immaginato fosse un...
4: Lei dovrebbe saper la memoria.
3: Cambio camera a primo piano.
4: Perché lei immagina?
3: Beh, perché...
4: No, non immagini. Cioè, si attenga.
3: Ho interpretato...
4: Ma perché?
3: Vado avanti.
4: Insomma. Infatti.
3: Commissario, è arrivato il marito della vittima.
4: No, non urli. Non c'è bisogno.
3: Commissario, è arrivato il marito.
4: No, questo è, gli si è sdrogata la mascella. Che c'è?
3: Facevo il duro.
4: Ma non è un duro, lei. Ma no, lei lavora.
3: Scuola Clint Eastwood.
4: Che è?
3: Commissario,
4: hanno della.
3: Li facciamo.
4: Sì.
3: Commissario!
4: Che ne è un Ugo Farinelli.
3: Lo sto provando tutto.
4: Ma non capito, ma non è, lei non deve fare Freddie Mercury. Le faccio.
3: Faccio un esempio.
4: Chi è? Commissario, è arrivato il marito della vittima. Semplice.
3: Ok, va bene. Commissario, è arrivato il marito della vittima.
4: E vuole due balsen. Sì. Un buffer.
3: Commissario, è arrivato il marito della vittima, il signor Macisto Testosteroar.
2: Come si chiama il signore?
3: Gesù.
4: No, no, Macisto Testosteroar.
3: Macisto Testosteroar.
2: Come il verso della tigre.
3: No, come il leone.
4: Vabbè, ma lo stesso, è uguale, cioè...
3: No,
2: vabbè, grazie, agente comparsa, fallo entrare. Venga, venga, signor Macisto, si accomodi.
6: No, commissario, preferisco stare in piedi come un vero uomo. Le sedie sono per i deboli, le donne e i bambini.
2: Come preferisce, Macisto. Vengo subito al punto. Mi è giunta voce che lei, pur essendo sposato con la vittima, aveva diverse relazioni sentimentali con varie donne qui in paese.
6: Diverse? Dica pure tutte, commissario. Io me le scopo proprio tutte. A me le femmine mi piacciono proprio tanto assai. Giovani, vecchie, storpie, ignoranti, rude, sì, mezze morte. Non importa, commissario. Io della fica non sono mai sazio. Le prenderei a badilate in faccia tutti i giorni. Così, pa, pa, pa, la figa di qua, pa, pa, pa, la figa di là. Badilate di fica in faccia, commissario. Un candire di fica.
2: Capisco, capisco, e non la biasimo, ma si dà il caso che le stesse voci dicono che sia stato lei ad uccidere sua moglie, proprio perché aveva scoperto i suoi tradimenti.
6: Bugie, commissario, bugie, bugie, bugie, bugie, bugie, bugie, bugie. Bugie, commissario, anche se la cornificavo notte e giorno con centinaia di altre donne, io amavo mia moglie. Non l'avrei mai uccisa con una forte sberla della mia manona mortalmente assestata sul coppino.
2: Fregato! Io non ho mai detto che sua moglie è stata uccisa con una forte sberla di manona mortalmente assestata sul coppino. Solo l'assassino poteva saperlo. Agente comparsa, arresti il signor Testasteror per l'omicidio di sua moglie!
3: Agli ordini, commissario!
6: Che cazzo si grida?
3: C'è un punto esclamativo.
6: Ok, è piccolo punto esclamativo. Agli ordini, commissario, cioè, risoluto, ma non arrogante, capito?
3: Agli ordini, commissario!
6: No, agli ordini. Agli ordini.
3: Agli ordini,
6: commissario! No, però agli ordini, cioè, faccio una crasi.
3: Agli ordini, commissaria!
6: Perché adesso gli è spuntato una... Perché...
3: Ho un piglio più...
6: Ma perché protende il mento? È protruso. Agli ordini.
3: Agli ordini, commissario!
6: Sì, siamo finiti nell'esercito della prima guerra mondiale con i lanzichenecchi. Agli ordini! Dannazur, mi sono fregato con le mie stesse mani una virile maschio alva. Commissario, sono pronto a firmare una confessione scritta. Ma posso chiedere un favore da uomo a uomo?
2: Certo, di quale si tratta?
6: Senta, mi può far mettere mica per caso in una prigione femminile? Sa, io proprio non so stare senza la mia dose quotidiana di badilata nella fica e nella faccia. Pa, pa, pa, pa, pa, la badilata nella fica e nella faccia. Pa, pa, pa, pa, pa, la badilata nella fica e nella faccia. Pa, pa, pa, pa, pa,
3: secondo
6: pa.
3: Me non sei maschio. Cioè...
6: Ma perché non ti fai i cazzi tuoi però?
3: Non sei proprio macissimo tu,
6: E che ne sai tu? A me piace proprio la fica dentro la faccia. Pa, pa, pa, pa, pa.
3: So,
6: cioè... Tu non hai avuto la fica dentro la faccia?
3: No.
6: Pa, pa, pa, pa, pa. Vuoi
3: provare? Almeno negli ultimi 4 anni no.
6: Vuoi provare la fica nella faccia? Pa, pa, pa, pa, pa.
3: No. Però puoi smettere di toccarmi il sedere.
6: Pa, pa, pa. Ti stai facendo tu c'è la fica?
3: No.
6: Sei sicuro? Mm. Posso controllare? Sì. Faccio un controllo. Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa.
3: Quelli erano i miei genitali.
6: Sembrava una fica. C'è un grido ridone.
3: Sono dotatissimo.
6: Infatti c'è un grido ridone.
1: Il commissario smonta il vano.

0: Lo Zoo di 105.
1: In questo scherzo telefonico, il pazzo sotto al cappellino ha campionato le voci dello strillatore del Vesuvio e gli ha aggiunto altre parole con l'intelligenza artificiale. A sto giro andiamo a scassare il cazzo al contadino di Reggio Emilia, Ennio.

0: Pronto? Pronto?
1: Ma che? Ma...
2: Pronto?
3: Vendetta!
4: Vendetta!
3: Vendetta!
2: Pronto?
0: Prata!
1: Ma che? Ma...
2: E che buchi del tramore?
0: Chi sei?
2: Pure quella puttana di mamma devo piacere prendere un culo culo che è morte, stramorte e vive.
0: Ehi, chi sei?
2: Hai la mamma puttana!
0: Tua madre è bastarda! Ma porta la... Ma da dove arrivi? Chi con chi vuoi parlare?
2: Caccia tu compagno per gli astrangua, chi destra morte e vive!
0: Tua madre! Cosa mai? Che cosa mai che non ti capisco?
2: Uè pezzo di riccone, voglio le uova, voglio le uova!
5: E questo non doveva succedere. Lo sai che poi Wender se la prende nel profondo. Potevi stare ancora un po' a farti coprire di feci. Invece, hai dovuto fare lo stronzo. E adesso la paghi tutta.
2: Mi devi dare le uova!
0: Le uova! No, ne ho ce la per me! Porcala! Ci ti ha dato il numero!
2: Non
0: ce la devi uova!
2: Ti caccio le budella dalle orecchie, che ti morte e morte vive.
0: Le budella, le porcala! Ma con chi vuoi parlare, brutto bastardo?
2: Gulacchi destra morte, morte vivi.
0: Ma porca la...
2: E
0: santanore, chi sei?
2: E ti inzuppo le dita nel...
0: Tua madre!
2: Te quella puttana di mamma.
0: Ma te sei quella puttana tua di madre, bastardo! Che brutta merda, dove sei?
2: Mi devi dare le uova!
0: Le uova! Non c'è nulla di chi vuoi vedere! Ma c'è da per me! Se c'è da per me non c'è da vendere!
2: Chi te stramorta?
0: Ma vai a cagare, brutto bastardo!
2: C'è il tuo compagno per gli astrangua, chi te stramorta
0: è vivo! Ma non ti capisco! Vai come un cane, brutto bastardo!
2: Uè pezzo di riccone, voglio le uova!
0: Bastardo, una puttana la! Leggi quindi, non ce ne ho!
2: Mi devi dare le uova!
0: Mette porco di un... Te lo sei detto! Leggi in due uova! Non ne ho! Le fanno solo per me!
2: Sì, mi sei chiamato su quello...
0: Leggi tua madre, te l'ho appena detto! Mi hai salato il mio numero, bastardo!
2: Ti facevi dei destri, svitavo di... Dai, lo prendevi...
0: Dei cavi elettrici!
2: Ciao, vai a stranzo, puttana, c'è.
0: Vai a cagare, brutto bastardo!
2: Mi devi dare le uova!
0: Vai a cagare!
2: Uè pezzo di riccone, voglio le uova, Voglio le uova!
0: Non ne ho!
2: Mi devi dare le uova!
0: Ma che porca la... Ma ci senti? Ma stai sentendo le uova? Non ne ho di
2: Ti cago in bocca!
0: Ne fanno poche!
2: Ti cago in bocca, guacchi destra morte
0: vive! Ma ti so io in bocca, brutto bastardo animale! Ma sei un animale!
2: Hai la mamma puttana! Tua sorella è una prostituta! Guacchi destra morte vive!
0: Te li faccio vedere! Portamela tu la tua mamma, bastardo!
2: Pure quella puttana di mamma, devo piacere prendere un culo!
0: Tua sorella! Vai a cagare!
2: Uè pezzo di riccone, voglio le uova! Voglio le uova!
6: Radio 105

0: Caro diario, eccoci qui come ogni giorno a fare un punto della mia giornata straordinaria. Ecco com'è andata. Amore, scusa se ti disturbo mentre stai facendo il tuo puzzle, ma volevo sottoporti un paio di domande per la casa nuova.
1: A parte che la prossima volta che mi tocchi una spalla con la mano da prete moscia senza avvisarmi che sei tu, ti sradico il DNA e lo sostituisco con un disegno. E poi, che cazzo è un puzzle?
0: E la Madonna, che assoluta mancanza di serenità d'animo e che eccezionale e violentissima presa di posizione nei confronti del proprio partner per un futile contatto.
1: Non è colpa mia, sei tu che hai le manine gelide e mosce e quando mi tocchi lentamente la Don Marcello della parrocchia di Sant'Agata mi fai andare via di testa. Io amo il contatto ruvido e maschio, proprio come quando eravamo adolescenti e mi tiravi calci nell'ano nudo per insegnarmi la diplomazia.
0: A parte che non so veramente di che cazzo tu stia parlando. E poi ti ho solo chiesto scusa se ti stavo disturbando mentre svolgevi un'attività di concentrazione ed estremamente rilassante, come comporre un puzzle.
1: Ancora? Ma che cazzo è sto puzzle?
0: È quello che stai facendo adesso! Anzi, che immagine stai ricostruendo?
1: Ma io non sto facendo nessun puzzle!
0: E scusa, che cosa sono i tocchetti di immagine che sono sul tavolo?
1: Le tue foto d'infanzia e quelle di tutta la tua famiglia di merda!
0: Ma come?
1: E non ringraziarmi per averti rimosso dal problema di avere quei brutti ricordi per casa.
0: Ma le mie foto d'infanzia? Ma perché? Ma che motivo c'era?
1: Come che motivo c'era? Eri un bambino orribile e i tuoi familiari fanno cagare. Figa sembravano le foto del set di Walking Dead. Minchia, ma dove abitavate? In una casa di Eternit a Chernobyl? Io capisco l'evoluzione e i tentativi della natura di cambiare ed adattarsi, ma il vostro DNA ha cagato fuori dalla tazza.
0: Ma stai scherzando?
1: No, se avessi voluto scherzare avrei imbracciato un fucile e ti avrei sparato ad una gamba e ti avrei imposto un indovinello per darti il telefono per chiamare un'ambulanza.
0: In effetti.
1: Dai, cazzo volevi?
0: Mi ha chiamato il muratore e mi ha chiesto come intendiamo regolarci per i lavori di ristrutturazione della casa.
1: E tu cosa gli hai detto?
0: Di rilasciare la fattura e lo paghiamo con un assegno.
1: Ma sei deficiente?
0: Perché?
1: Ma da che mondo è mondo con le maestranze si contratta e si baratta, deficiente? Aspetta che risolvo io. Pronto, Gennaro? Sì, ho saputo che hai parlato con il mio convivente. Sì, certo. Senti, quant'è? Ok, allora ti do metà in oggetti trafugati da uno scavo in Egitto e il resto in pompini. Che dici? Sei un osso duro, allora. Allora, facciamo così. Tu finisci i lavori e ti lascio vivere senza l'ausilio di un'equipe medica che ti debba monitorare a vita. Come ti sembra come offerta? Scherzare? No, se avessi voluto scherzare ti avrei cagato in un cappello e te l'avrei messo in testa il giorno delle tue nozze facendomi un selfie. Ok, affare fatto. Ma niente Ano, che arriva la primavera e uso la bici spesso. Ciao ciao! Ecco fatto. Hai visto come si fa? Hai visto? Hai visto come si fa? Hai visto? Hai visto? Hai visto? Hai visto? Hai visto?
0: Non ho colto la cosa della bicicletta.
1: Ci siamo concordati. Stai sereno. E adesso vai giù a buttare questo sacco con dentro i tuoi nonni.
0: Che senso, scusa?
1: Ho disdetto lo spazio al cimitero. Figa, ci costavano 30 euro all'anno.
0: Hai capito, caro diario? A volte Cosa Fica è un po' eccessiva nelle sue decisioni e credo che pecchi di impulsività. La decisione di buttare le spoglie dei miei nonni nell'umido e di stracciare le foto dei miei ricordi di infanzia non mi ha proprio fatto piacere. Però siamo una coppia e rispetto il suo modo di vedere le cose. Però la numero uno delle contrattazioni. Per i lavori di casa abbiamo speso pochissimo e dovresti vedere con che sorriso gli operai ci hanno consegnato le chiavi di casa. Anzi, si sono trovati così bene che ogni giorno ci chiamano per sapere se abbiamo bisogno di lavoretti extra. Cosa Fica ha venduto la bicicletta. Dice che vuole ristrutturare la casa di nonno in Piemonte. Ma non colgo che cosa ci sia in comune fra le due cose. PS. Ieri l'imbianchino al bar mi ha chiesto se gli facevo una sega in cambio di un ritocco di termo. PS2. Adesso ho dei termo bellissimi. È una fortissima tendinite.

0: Lo Zoo di 105.
1: Wonderland.
2: Va ora in onda lo scherzo telefonico a cura del regista Wender. Verranno utilizzate le voci di Carlo Verdone dal film comico Un sacco bello del 1982. Wender utilizzerà le voci della scena in cui Carlo Verdone fa Enzo, un bullo romano che vuole partire per un viaggio in Polonia. Buon ascolto.
3: Pronto?
4: Pronto?
3: Chi è?
4: Ah, ciao, senti, noi ancora non ci conosciamo. Io sono un amico da tuo fratello.
3: Dimmi.
4: Niente, no, ho chiamato per dirgli una cosa, cioè, siccome mi si è creata una situazione strana, nel senso che mi si è liberato un posto in macchina per un viaggio che mi ero organizzato in Polonia, una cosa favolosa, guarda. Cioè, io volevo sapere da tuo fratello se una cosa del genere gli interessava.
3: Guarda, mio fratello lavora, non mi interessa, guarda.
4: Ma eri peribile da qualche parte? Eri intracciabile?
3: No, non c'è stato qui a casa, ma comunque lavora mio fratello.
4: No, ma perché se io lo so prima, mi regolo meglio con un altro che già mi ha dato una mezza risposta, capito?
3: Va bene, regolate con un altro perché qui mio fratello c'è da fare.
4: Senti, oh, senti, ma a te per esempio una cosa del genere, cioè ti interesserebbe?
3: No.
4: No, ma senti, no, per curiosità, te quanti anni c'hai?
3: Ce n'ho 12.
4: Ah, vabbè, ci sentiamo allora.
3: Arrivederci.
4: Va bene, ciao, ciao. Pronto? Pronto?
3: Chi è?
4: Ah, ciao, senti, noi ancora non ci conosciamo. Io sono un amico da tuo fratello.
3: Chi sei?
4: Niente, no, ho chiamato per dirgli una cosa, cioè...
3: Ma chi è Amedeo? Chi chiami? Chi è Amedeo?
4: Niente, no, ho chiamato per dirgli una cosa, cioè, siccome mi si è creata una situazione strana, nel senso che mi si è liberato un posto in macchina per un viaggio che mi ero organizzato in Polonia, una cosa favolosa, guarda. Cioè, io volevo sapere da tuo fratello se una cosa del genere gli interessava.
3: Non lo so, io non so niente, mio fratello non sta qui di casa.
4: Ma eri peribile da qualche parte? Eri intracciabile?
3: Sì, eri peribile, sta in piazza di casa.
4: No, ma perché se io lo so prima, mi regolo meglio con un altro che già mi ha dato una mezza risposta, capito?
3: Ma io non te lo faccio dire.
4: Senti, oh, senti, ma a te, per esempio, una cosa del genere, cioè, ti interesserebbe?
3: A me?
4: Per un viaggio che mi ero organizzato in Polonia, una cosa favolosa, guarda.
3: No, io non te lo so dire, guarda. Cerca sul cellulare di Pietro, che ti posso dire io?
4: Certo, d'accordo, ancora non ci conosciamo. Certo, certo.
3: Allora che vuoi se non ti conosciamo, scusa?
4: No, ma senti, no, per curiosità, te quanti anni c'hai?
3: Ma io ce ne ho 80, che ho fatto?
4: Ah, vabbè, ci sentiamo allora.
3: Sì, ciao.
4: Va bene, ciao, ciao.
5: Pronto?
4: Pronto?
5: Con chi parlo?
4: Ciao, sono Enzo, io sono un amico di tuo fratello.
5: Di quale fratello parli?
4: Niente, no, ho chiamato per dirgli una cosa, cioè, siccome mi si è creata una situazione strana, nel senso che mi si è liberato un posto in macchina per un viaggio che mi ero organizzato in Polonia, una cosa favolosa, guarda. Cioè, io volevo sapere da tuo fratello se una cosa del genere gli interessava.
5: Ma come si chiama mio fratello?
4: Ma è reperibile da qualche parte?
5: Ma tu con quale fratello vuoi parlare?
4: Enzo.
5: Con Enzo, allora non è mio fratello.
4: Eri intracciabile?
5: No, perché non è mio fratello.
4: Senti, ma tu pensi che una cosa del genere gli può interessare? Cioè nel senso che gli può andare bene?
5: A chi? A chi può interessare? A chi?
4: Senti.
5: Ma che ti vengono in mente queste cose e vieni a rompere i coglioni alla gente?
4: Certo, d'accordo, ancora non ci conosciamo. Certo,
5: vabbè,
4: certo.
5: Ciao, saluti.
4: No, ma senti, no, per curiosità, te quanti anni c'hai? Ci sentiamo allora.
6: Pronto?
4: Sì. Ah, ciao, senti, noi ancora non ci conosciamo. Io sono un amico da tuo fratello. Niente, no, ho chiamato per dirgli una cosa, cioè, siccome mi si è creata una situazione strana, nel senso che mi si è liberato un posto in macchina.
6: Chi sei?
4: Ciao, sono Enzo.
6: Chi ti conosce? Io non conosco nessuno.
4: Ma eri peribile da qualche parte?
6: Che cosa?
4: Eri intracciabile?
6: No. Tanto bene.
4: No, ma perché se io lo so prima, mi regolo... Pronto?
7: Vendetta!
8: Vendetta!
7: Vendetta!
6: Pronto?
4: Pronto?
6: Ma scusa, chi cazzo volete?
4: Ciao, sono Enzo!
6: È calato là, Enzo!
4: Beh, ancora a casa stai!
6: Ma vaffanculo!
4: Ci sentiamo allora!

0: Lo Zoo di 105.
1: Il Covid ha cambiato il mondo. Milioni di scienziati hanno discusso per oltre 2 anni su come arginare la pandemia, quando la soluzione era proprio sotto il loro naso. O meglio, quello di Santino Bamba. Santino Bamba.
2: Covid è stato sconfitto. Ho fatto una botta di bamba. Minchia, mi è passato subito.
1: Santino Bamba, l'uomo che ci aveva la cura. L'uomo che ci aveva la cura.
2: La grande botta.
3: Pronto, farmacia?
2: Minchia, baffo, sono a casa col Covid.
3: Come?
2: Col Covid-19 e praticamente l'ho curato.
3: Sì, bene, e allora?
2: Io non ho fatto i vaccini, però ho fatto una botta di bamba. Minchia, mi è passato subito.
3: Bene.
2: E niente, volevo solo farti sapere che Covid è stato sconfitto.
3: Grazie.
4: Al maggiore?
2: Sono a casa col Covid.
4: Come, mi scusi?
2: Sono a casa.

0: 5 perché è un po' upgrade.
1: Ah, non pratica... sogno nudo, ma che sei tu, scusa?
0: Santino.
1: Chi?
0: E praticamente l'ho curato. Io non ho fatto i vaccini, però ho fatto una botta di bamba. Minchia, mi è passato subito.
1: Ma senti, ma per caso hai sbattuto la testa?
0: Metodo Santino.
1: Hai sbattuto la testa, dico, per caso.
0: Con il Covid.
1: Ah!
0: Covid è stato sconfitto.
1: Ma qua non c'è Davide, capito? Qua non abita nessuno Davide. Qua a chi c'è?
0: Con un grande Davide prodotto qua. Di Pablo Escobar.
1: Non
0: Big
1: c'è
0: Bang,
1: Davide
0: diciamo.
1: Qua, hai capito? Davide qua, non c'è. Ah. Ancora fischio, ma a chi c'è le pecore?
0: Sono a casa col Covid.
1: Ma che mi conta a me se te ne, se ne vai a casa con Davide? A me non mi interessa niente.
0: Ho il Covid-19.
1: Non lo so, qui se abita il numero di 19, guarda, ancora sì. Ah, ciao, ciao,
0: e praticamente ciao, ciao, ciao, l'ho ciao. Curato. Io non ho fatto i vaccini, però

0: Minchia, baffo, sono a casa col Covid.
1: Pronto?
0: Col Covid-19. Forse il Covid-19.5, perché è un po' upgrade. E praticamente l'ho curato.
1: Cosa hai curato?
0: Io non ho fatto i vaccini, però ho fatto una botta di bamba.

0: Minchia, baffo. Metodo Santino. Quello del Covid. Praticamente sto smacchinando come un pazzo. E niente, volevo solo farti sapere che
1: sei un figlio di puttana.
0: Covid è stato sconfitto.
1: Puttana.
0: Un grande prodotto di Pablo Escobar.
1: Sei un
0: grande botta.
1: Di puttana.
0: Un Big Bang, diciamo. La grande botta.
1: Porco.
2: Santino Bamba, l'uomo che ci aveva la cura.
0: La grande botta.
3: Radio 105.
4: Faccio una musica rapida a underground, come mi viene. Musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
5: Lo Zoo di 105.
4: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Un passato misterioso che risale a galla come uno s***.
1: Ma che cazzo te ne frega che lui trema più di tutti, che come dicono quelli là? Non dire cazzate, magnare un cazzo.
3: No, ascolta un attimo, per secondo il mio punto di vista, poi fai come cazzo vuoi.
1: Ma
3: Marco,
1: chi?
3: Ma che cazzo stai dicendo?
1: Tu se non eri con me, a conoscenza...
3: Ma io sono venuto qua per la radio o per te? Ma ti ricordi come sono stati i cazzi qua o no?
1: Sono venuti per me. E io ti ho messo dentro la cosa.
3: E ma come? Per poi litigare, per mandarci
1: No, ti ho messo...
3: Che ti facevi schiacciare?
1: No, non capisco.
2: È un atroce dubbio che innesca una crisi d'identità.
1: Sono andato a dormire con Alberto Haz. 3 mesi a mangiare e ho detto che tu non puoi cacciare Mazzoli. Se non c'è Mazzoli in onda, te non faccio più.
2: Prossimamente... nello Zoo di 105.

0: Lo Zodi 105.
1: Esiste una quinta dimensione oltre quelle che conosciamo. Una zona fra la realtà e la fantasia. Tra l'ignoto e la scienza. Tra lo scroto e il buco di culo. Un luogo dove tutto è possibile. Lo chiamiamo il perineo della realtà.
2: Un ragazzo in giacca e cravatta cammina sul marciapiede. Guarda l'orologio e porta la sua valigetta. Sembra avere fretta. Ad un certo punto viene avvicinato da un uomo.
3: Ehi, tu! Ciao! Ti ricordi di me, eh?
4: In verità no.
3: Ma sì che ti ricordi.
4: No.
3: Non preoccuparti, te la rinfresco io la memoria.
2: Il ragazzo si sveglia con le braccia incatenate al soffitto, nudo.
3: Ehi là!
4: Dove mi trovo?
3: Sei nella mia cantina, vecchio coglione. Ti piace? Questa sarà la tua nuova casa da ora in poi.
4: Perché la mia nuova...
3: Non preoccuparti di nulla. Penserò a tutto io. Vedi quel tubo lassù? Ti vomiterà addosso il cibo 3 volte al giorno. Non dimenticarti di prenderlo in bocca.
4: Io non capisco.
3: Nei prossimi giorni arriveranno altre novità. Con calma. Ciao.
2: E l'uomo misterioso sparisce. I giorni si fanno lunghi. Il ragazzo rimane sempre incatenato e non può far altro che cagarsi addosso e pisciare per terra.
3: Oh, madonna, che puzza! Che schifo! Dovresti pulire ogni tanto.
4: Perché mi fai questo?
3: Non vorrai interrompere tutto sul più bello, vero? Allora, iniziamo con lo spezzarti le gambe.
2: E un colpo poderoso con una mazza da baseball gli spacca entrambi gli stinchi.
3: Non fare tutte queste scenate. Tanto non ti servono, no?
4: Ma perché mi fai questo?
3: Questo cosa? Ah, parli delle torture? È semplice giustizia.
4: Giustizia?
3: Sì. Senti, ora devo fare un'altra piccola modifica.
2: E l'uomo tira fuori una siringa.
3: Stai fermo.
4: Cosa mi fai?
3: Ecco qua.
4: Che cos'è?
3: Nulla. Solo una bella dose di eroina.
4: Eroina?
3: Così da renderti dipendente e farti impazzire perché non ne avrai altra.
4: No!
2: E ancora l'uomo misterioso scompare. I giorni passano inesorabili. Il ragazzo incatenato ha continue crisi di astinenza. Grida di dolore e vomita per la puzza ormai nauseabonda. L'uomo ogni tanto torna per assicurarsi che non muoia. E dopo avergli dato qualche pugno e calcio, scompare. Ormai si trova lì da molto tempo, deperito, mal ridotto. Irriconoscibile ma pur sempre vivo, per sua sfortuna. Sempre che questo sia vivere. Una raffica d'acqua gelida lo risveglia.
3: Ecco qua! Su, non fare così. Volevo solo darti una ripulita. Sei qui da tanto adesso. Avrei avuto modo di riflettere sulle tue azioni, no?
4: Io non so chi sei, cosa vuoi? Dammi dell'eroina, lasciami andare, ti prego. Io non so chi tu sia.
3: Come no? Non ti ricordi di me?
4: Io no.
3: Ma dai, è semplice. Schifoso bastardo figlio di puttana.
4: Cosa dici?
3: 15 anni fa, tu entrasti in casa mia, armato, e dopo aver distrutto tutto, davanti ai miei occhi, stuprasti mia moglie, tagliasti la testa a mio figlio, davanti ai miei occhi, e uccidesti anche lei. Ho sofferto molto in tutti questi anni, meditando e architettando la mia vendetta. Finalmente ti avevo trovato, ed ora sei qui a pagare, Marco.
4: Marco?
3: Sì. So il tuo nome, Marco. Ti ho cercato per molto tempo.
4: Ma io mi chiamo Andrea.
3: Ah.
4: Oh, che gaffe.
1: Il perineo della realtà.

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 105 presenta 105 mi cacca con Max Brillante.
2: C'è 105 mi cacca.
3: Che stanchezza, perdonate il ritardo, ma ieri sera sono andato a cena col nuovo socio di Mazzoli, il grande Chris Knight. E mentre deridevamo il coglione che vive a Miami, ci siamo scolati qualche bottiglia di vino pregiato. Tra le varie bocce di vinello che abbiamo bevuto c'erano una Domaine della Romanée Conti del 1945, uno Chateau Lafite del 1937, poi uno Chateau d'Yquem del 1841, anche un Chateau d'Yquem del 1947, poi un Henri Jaillet Vosne Romanée Cros 42 del 1978, un Domaine della Romanée Conti del 1943 e anche un Chateau Mouton Rothschild del 1945. Robetta da poveri se siete alla mia altezza.
4: Porco Max, ho visto il conto, avete speso 78.000 euro.
3: 78.000 euro e quindi per noi altolocati sono spiccioli. La cosa divertente è che il mio amico Chris spende tutti sti soldi in vino e per la radio di Mazzoli non mette un cazzo. Ha ha ha ha ha ha ha. Alla fine il demente di Miami spende tutto il suo stipendio per mantenere la radio e il suo socio pensa solo alla figa e a spendere in cene di lusso. Che goduria, cazzo! A proposito di Chris, il miliardario socio di Mazzoli, completamente pervaso dalla mia bellezza, intelligenza e cultura, mi ha voluto scrivere, suonare e dedicare una canzone, ve la faccio sentire! Vai Simo J, spara il pezzo!
1: Disco scritto da Chris, il miliardario socio di Mazzoli.

0: Grazie, fratello mio, il grande Chris mi ha voluto dedicare questo pezzo pazzesco e sfottere quella merda di Mazzoli. Godo, godo, godo. Vabbè, non parliamo di pezzenti in questa trasmissione, altrimenti mi viene il latte alla cappella. Vi dico solo che ieri al mio amico Chris ho proposto un progetto che prevede la realizzazione di una statua di me stesso in tutte le principali piazze del mondo. Gli ho chiesto 54 milioni di dollari per realizzare le prime 10 e lui mi ha fatto il bonifico a metà discorso. Grazie amico Chris, a I love you.
1: 105 metros caca con Max Brillante.
0: Bene, benvenuti a 105 mi cacca, la trasmissione dove si parla solo dei cazzi miei, anche perché non esiste una vita più interessante della mia. Oggi vorrei parlarvi del mio ultimissimo progetto, ovviamente finanziato dal socio di Mazzoli, che ha già bonificato la cifra necessaria per iniziare. Si tratta di un istituto internazionale per imparare ad essere me. Immaginate una scuola dove gli insegnanti hanno il compito di trasformarvi in un perfetto Max brillante. Imparerete a vestirvi come me, pettinarvi come me, lanciare sguardi come me, essere desiderati dalle donne come me, fare la cacca come la faccio io, avere successo in ogni cosa che fate e soprattutto guidare una Maserati. Quando ho presentato questa idea a Chris mi ha subito risposto: fantastico, tolgo i soldi dalla radio di Mazzoli e li investo tutti nel tuo meraviglioso progetto.
2: Max, perdonami, ma ci sarebbe l'ospite del giorno.
0: Simo Jay, tu lo sai come la penso sugli ospiti, mi rompono il cazzo. Cosa vengono a fare? Sa cosa servono? La gente accende la radio solo per sentire me e le mie strabilianti idee.
2: Sì, sì, lo so, ma questo è un ospite che nessuno al mondo ha mai avuto.
3: Max, è davvero un piacere conoscere la persona che mio padre preferisce in assoluto.
0: Perdonami, straccione, ma chi cazzo sei? E tagliati i capelli e la barba, sembri un senza tetto.
3: Ma come? Non mi riconosci? Sono il figlio del creatore. Io sono Gesù.
0: Ah, brother, perdonami, ma non ti avevo riconosciuto. L'ultima volta che ci siamo visti era ad un aperitivo con Barabba. Come ti butta, zio?
3: Butta molto bene, fratello mio. Pensa che mio padre ti nomina spesso. Si vanta sempre con gli apostoli, sostenendo che sei l'umano che gli è riuscito meglio in assoluto.
0: Tuo padre ha buon gusto, brother.
3: Lui ti stima molto, caro Max. Mi ha detto che ha già fatto costruire un mega loft per te, sulla nuvola con la vista migliore. Oltretutto, sai che tu sei l'unico che può decidere quando morire. Non vuole mancarti di rispetto.
0: State capendo, cari bifolchi, con lo stipendio mensile pari a quello che spendo di aperitivo ogni sera al Diana? Mentre gli altri pidocchiosi DJ hanno Lazza come ospite, io ho il figlio di Dio, il grande Jesus.
3: Sono venuto ospite nella tua spettacolare trasmissione radiofonica solo per portarti i saluti di mamma e papà e per chiederti se potevi darci una mano, perché la Chiesa è in una brutta crisi. Sai, i giovani non ci seguono più. Preferiscono il dottor Bavaro su TikTok.
0: Fratello mio, per potervi fare un po' di promozione devo prima capire una cosa. Ma in paradiso esistono le macchine?
3: Ecco, Max. Vedi, in paradiso le cose materiali non esistono. Dopo la vita terrena si vive solo di spirito e attraverso la propria anima.
0: Ok, capito, ma cioè ci saranno dei mezzi di trasporto, come dire, di lusso, ecco.
3: Il materialismo non interessa più alla tua anima quando arrivi alla tua destinazione finale. Avrai solo il piacere di vivere l'eternità.
0: Uffa, che noia, bla bla bla,
3: accompagnato da altre anime pure
0: pesante,
3: come sarà la tua.
0: Bla bla bla bla bla bla.
3: E gioirai solo di amore.
0: Gne, gne.
3: Di sensazioni, di purezza.
0: Bla bla bla bla bla bla.
3: Se fai questi versi non riesco a finire il discorso.
0: Gne, gne, gne.
3: Max.
0: Gne, gne.
3: Perché fai sti versi?
0: Gne, gne.
3: Mi stai infastidendo.
0: Gne, gne.
3: Smettila, cazzo, non hai 5 anni.
0: Gne, gne.
3: Basta, smettila.
0: Ti ascolto solo se mi dici una cosa. Esistono le Maserati in paradiso?
3: No, le auto non esistono in paradiso. No, la Maserati non ce l'avrai in paradiso. La Maserati è un oggetto inutile.
2: Però Gesù, pure tu ti ci metti. Adesso questo si incazza.
4: Non c'è la Maserati in paradiso, porco...
3: Adesso mi hai fatto incazzare, porco papà. Per punizione dovrei girare con la capture di Alisei per 3 mesi.
4: Piuttosto che guidare quella crosta su ruote, la faccio finita. Addio mondo povero. Gne, gne.
5: C'è 105 mica. Radio 105.
6: This is a zoo, only for you.
7: Lo Zoo di 105 presenta

0: Alleluia, alleluia! Alleluia, alleluia!
1: Boh, vecchio orso, che succede? Ti funziona di nuovo il cazzo!
0: Ehi! Il cazzo lo vuoi da tua madre, eh? Quella che cercava di infilarsi nel culo di palle! Ma da messa, sacco di pulci!
1: Alleluia! Boh, a messa! E da quando in qua credi in Dio? Non è possibile!
0: Ehi! Non è possibile credere in Dio, vedi da tuo padre, eh? Quello che gli è apparsa la madre che piangeva su Pornhub!
1: Le lacrime di sangue!
0: Dai, levati le palle che sono in ritardo qua, dai!
2: Ciao, nonnino mio generosissimo!
0: Ehi! Hey, ciao! Comunque, generosissimo, voglio vedere... Comunque, generosissimo, lo voglio da tuo padre, eh? Quello che cagava nel camino di Gianni Morandi!
2: Dove vai così ben vestito, nonnino mio?
0: Ehi, dove vai la vita tua nonna, eh? Quella che prendeva il taxi nel culo! Vado a messa, nipotana!
2: Ah, che bello! Posso venire con te?
0: Guarda, nemmeno se ti metti ad allattare i baglioni mentre caghi un unicorno frocio! Tu resti qua e metti le bratelle di castità, chiaro?
1: Aspetta un attimo, spostati diversamente. Fammi sentire un attimo l'aria. Oh cazzo, c'è una fuga di gas mefitico pieno di merda da una centrale che stocca la merda. Deve essere proprio per creare l'energia elettrica facendo putrefare la merda. Qua dentro ci hanno gettato i cadaveri che stanno marcendo in mezzo alla merda. Lo senti proprio l'odore di merda che ti acceca? Ho aperto l'occhio e vedo solo merda ovunque. Una distesa di merda, bau, sono un cane.
3: Ciao Heidi!
1: Madonna mia, quanti cromosomi persi! Ah no, è solo il bambino che è stato battezzato nel vomito di ippopotamo. E non è mai stato in Africa, l'hanno proprio portato per farlo ficcare dentro la testa. Sto pezzo di merda! Bau!
2: Ciao Peter!
3: Heidi, come mai piangi? Il dottore ti ha detto che non puoi fare i pompini con la luna piena?
2: Uffa Peter, vecchio orso è andato a messa e io sono rimasta qui da sola. Ci volevo tanto andare a messa io.
3: Ma non temere Heidi, per fortuna tengo sempre una messa qui nelle mutande.
2: Davvero?
3: Certo, forza, in ginocchio, prendi la messa.
2: Ma subito Peter.
1: Bau, bau, posso... Cioè sto per vomitare, ve lo posso dire. È una roba neanche nei porno la vedi una cosa del genere.
4: Che,
1: che schifo.
4: Senti la messa, senti la messa.
0: Va dentro, sorca!
2: Ma vecchio orso, non dovevi andare a messa?
0: Sì, ma sto aspettando la nonna di Peter.
3: Impossibile! Mia nonna è atea!
0: Eh?
3: È atea!
0: Eh?
3: Mia nonna è atea!
0: Ah! Ecco perché non bestemmia quando glielo butto nel c***o alla bastarda.
3: Ma vecchio orso!

0: Lo Zodi 105.
1: Lo Zodi 105 presenta
2: L'asciugone Palanca.
3: Scusi, mi presento, non la sento, sta con me, faccio solo una domanda, dica lei. Non volevo che su Bano, non mi dica, sei da un po', posso chiedermi qualcosa, sì o no? C'ho un problema, mi ricordo una volta, c'è presente quando dico, c'è mai stata tanto per... Parlo troppo, forse c'ha ragione lei. Che ne pensa lei dei matrimoni gay? Favorevole? Non lo sa? Cosa c'è? Ma perché? Dica un po', la richiamo un'altra volta che magari le racconto quella volta che ho tanto come pide, ma perché mi butta giù?
4: Assistenza Marecchi, buongiorno, sono Cristina.
5: Buongiorno signorina, mi scusi il disturbo, ci avrei bisogno di un'informazione veloce proprio al volo.
4: Mi dica.
5: Senta, allora, in pratica io ho questo condizionatore, no? Camera da letto, che l'avevo messo lì sul muro, funzionava benissimo, una crema, praticamente sembrava di stare in un igloo. Cosa è successo? Che l'anno scorso abbiamo fatto questi lavori di casa, mia moglie ha voluto fare sovelli di armadio a muro, che dobbiamo sempre fare qualcosa, non c'è mai verso di quest'anno, ogni anno che arriva giugno vuole cambiare tutta la casa, vuole rifare anche le piastrelle, quest'anno non le dica le piastrelle.
4: Non funziona il condizionatore.
5: No, praticamente successivo, cioè quando abbiamo costruito questo armadio a muro, no? L'armadio a muro ingloba adesso il condizionatore, capisci? E l'aria fredda non arriva più sul letto, rimane tutta dentro l'armadio.
4: Quindi lo vorrebbe spostare?
5: Spostare, sì, sì, non lo so, mi dia un consiglio lei perché io non so come devo operare, capisci?
4: Allora, purtroppo io da qua, cioè lei lo vorrebbe spostare,
5: sì,
4: se c'è possibilità di spostarlo. Che condizionatore
5: è bianco. Bianco!
4: Bianco, ok, signore, però mi devi dire la marca, se un Haier, un Panasonic, un Fujitsu.
5: Panasonic, quello lì, Panasonic, sì, sì, quello lì, quello lì.
4: Panasonic,
5: sì,
4: ok.
5: Sì, sì, sì.
4: Un'altra domanda, da quanti anni ce l'ha?
5: Da 4-5 anni l'ho messo, perché prima tenevamo le finestre aperte, perché sai, con un pochino di corrente, noi altri abitiamo, diciamo, non proprio in prossimità del mare, ma quando c'è un po' d'aria passa, capisci? Però che cosa è successo? Che le zanzare ultimamente hanno fatto non so che cazzo di cantiere, si è formato una specie di stagno, ma l'estate non si riesce a dormire per queste belle di zanzare. Abbiamo messo anche le zanzariere, ma cosa vuole? Le zanzariere un pochino fermano anche l'aria, capisci? Quindi prima riuscivamo a dormire bene con la corrente, se si stava bene, da stare salata, però avete un po' stoffata dalle zanzare, un po' di belli della luce che entra mattina e non riesco a dormire, che sono diventata anziano, capisci? Allora abbiamo messo il condizionatore,
4: Sì,
5: dica.
4: Allora,
5: non si spazientisca, però non sono pratico del mestiere. Io facevo il ferroviere. Se parliamo di locomotive, io le so dire qualsiasi cosa. Se ne parliamo di passaggio a livello, sono un'autorità mondiale. Sì, dica.
4: Allora,
5: sì, sono io.
4: Per cercare di capire come poterla aiutare.
5: Tare, lei è molto gentile.
4: Allora, le spiego. Se lei, torniamo a parlare della macchina.
5: Torniamo a parlare, sì. Che mi piace.
4: Lei vorrebbe spostare quella.
5: Dovrei che il condizionatore che in camera facesse freddo, adesso non fa più freddo, perché mi sembra un'esigenza semplice. C'ho caldo, voglio il freddo, non è una roba così scientifica, voglio dire, no?
4: Okay. No, ok, vi spiego. Ci potrebbero essere diverse problematiche.
5: Sì.
4: Possiamo intervenire con un tecnico che viene a visionare qual è la situazione, il costo dell'intervento di 50 euro più 75 orari alla lavorazione.
5: Selezione, sì. Ma porca puttana, tantissimo.
4: Non è detto, allora, a parte che non è detto che bisogna per forza spostarlo, potrebbe esserci un'altra problematica. Ci sono tante cose che bisogna vedere.
5: Va bene, io su questo posso fornire assolutamente tutti i dati, tutte le descrizioni, non c'è nessun problema. Perché le spiego? Questo. Ma mi ha buttato giù! Ma che stronza di merda è? Ti stavo spiegando! Cioè stavo mettendo un attimo, due secondi! Dammine un altro, dai!
6: Buongiorno.
5: Sì, pronto, buongiorno, mi scusi, ci avrei bisogno di un'informazione veloce proprio al volo.
6: Dica.
5: Speriamo, guardi, ma lo auguro sentitamente, anche perché è arrivato il grande caldo e quindi c'è un problema con il condizionatore.
6: È arrivato il grande caldo, è arrivato l'enorme richiesta.
5: Ma io il condizionatore ce l'ho già, aspetti che la spiego. In pratica io ho messo questo condizionatore, no? Che stava là in alto, in piedi sopra il letto, una cosa di là non arrivava. Successivamente, durante un lavoro di ristrutturazione che ha voluto fare mia moglie, che non quetta mai, ogni anno vuole cambiare qualcosa, abbiamo fatto il bagno, abbiamo andato al bianco, poi ho voluto mettere un muretto di cartongesso la cucina del salotto, perché così ci poggia sopra le piante, che siamo invasi dalle piante, guardi. Cioè, non è una casa, è un safari, guardi. Comunque, l'anno scorso abbiamo messo dove l'India armadio a muro costruiti da questo falegname che conosce lei, che secondo me è un cane, perché le porte sono già tutte storiche, quando apri è già tutta piegata da una parte. Vabbè, comunque, insomma, tanto per fargliela breve, che non voglio stare tanto al telefono, per fargliela breve, in pratica qua questo armadio a muro che ha inglobato il condizionatore, no? Cioè è messo sopra una specie di ribaltina che tu apri e c'è il condizionatore. Allora quando accendo il condizionatore non fa freddo, perché praticamente l'aria sbatte contro l'interno dell'armadio e la camera rimane calda.
6: Ma dietro si blocca la macchina.
5: Macchina, non è tanto che si blocca quanto che continua a sparare aria, ma l'aria non mi arriva, continua a fare un caldo della Madonna, capisci?
4: Sì,
5: cioè, praticamente le camicie che tengo nell'armadio sono surgelate, come le metto, perché sono tutte rigide, sembra che le metto
4: dentro, rimane dentro.
5: Rimane dentro, esattamente, brava, si vede che lei è del mestiere. Allora, sai che cosa ho fatto? Ho detto, allora agevolo oggetto d'aria, no? Allora ho preso questo quadro di un tale Burrati, che è un, dove aveva Pittore, amico di mia moglie, che mi ha detto di comprare i quadri, intanto che è vivo, perché poi quando è morto poi diventano di valore, secondo me sono delle crote. Ho messo questo quadro, l'ho messo in discesa, capisci? Come se fosse uno scivolo, ho detto che magari l'aria, capito, scivola su sto belin di quadro, che tanto è brutto, che non voglio neanche tenere in casa. Vabbè, comunque, insomma, ho detto magari l'aria scende e viene verso il letto, invece non ha funzionato questo stratagemma, capisci?
4: Deve spostare la macchina, no, lì non andrà mai.
5: No, la macchina, io c'ho il box, no, perché devo spostare la macchina, scusi?
4: E sei in un punto che torna indietro l'aria.
5: Come cosa c'entra la macchina col condizionatore? Scusi, io la macchina ce l'ho parcheggiata sotto casa nel box. Cosa c'entra?
4: Ma senta un po', ma mi sta prendendo in giro? Sto facendo davvero?
5: Ma lei che mi sta prendendo in giro?
4: Ma scusi, la macchina è il condizionatore, non l'auto.
5: Ma scusi, ma lì ma parli preciso. Sono una persona anziana, voglio dire. Mi dici che devo spostare la macchina?
4: Ma lei che mi sta parlando di cose sue. Abbia pazienza. Le ho detto che non abbiamo neanche
5: tempo.
4: Mi
5: sta dicendo, scusi, ma non ho capito. Le sto raccontando il problema per farle capire la situazione.
4: Ma non tanto non possiamo farci niente noi.
5: Ma allora che cazzo siamo al telefono a fare? Scusi,
4: non ho capito. Ho detto che non ho tempo di far niente, lei che parla.
5: Ah, io sono io che parlo, non mi ha fatto dire una parola, Belie, non lo so. Pronto? Ma pensa a te, Belie, sono io che parlo. Non sono riuscito a dire una cosa, se non sono arrivato neanche a metà. Ah, fa un culo, vai. Only for you. This is Zoo.

0: on Welcome.
1: Lo Zodi 105.
2: Radio 105.
3: Hey! 105.
2: Hey! Lo Zodi 105.
4: La bastardata del giorno.
1: 105. La bastardata del giorno.
5: Bastardata di oggi.
6: Bastardata di oggi.
5: Leone si spaccia per il vicino di casa della nostra vittima e si lamenta.
7: Pronto?
8: Guardi, io sono già alla caserma dei carabinieri, va bene?
7: Perché?
8: Fate un casino, un rumore dalla madoccia.
7: Ma chi è lei, scusi?
8: Come, l'inquilino di sotto, sotto di lei.
7: Ma guardi che io stavo dormendo e mio fratello non c'è e mio padre non c'è.
8: Che cazzo dici, mi prende per il culo tutti i giorni. Io tutti i giorni sento questo rumore da casa vostra e non ce la faccio più, vengo a spaccare la casa.
7: Ma se tu c'hai il cervello strano, non è colpa mia, non è colpa mia.
8: E allora dico, vogliamo...
7: Ma vada a fanculo, va.
8: Tu è sord, hai capito?
7: Lei non sta bene.
8: Allora vengo su, sopra casa tua.
7: Lei deve andare direttamente a fanculo, capito?
8: Ah!
7: Non si permetta più.
8: Va bene, adesso vengo a casa tua e vedrai che cosa succede. Ma, Maro, tu cazzo.
1: La bastardata del giorno.
9: Pronto?
8: Io adesso sono uscito dall'ospedale, no?
9: Me.
8: Sono stanco morto.
9: Me.
8: Estranamorto.
9: Me.
8: Però voglio dormire. Tu te la fermè, ti devi fermare a dare questi colpi sopra il pavimento, che non posso chiudere me, mi stai spaccando la testa.
9: E sto contento per te, complimenti.
8: Allora ti devi calmare, stai facendo un casino, io sono un inquilino di sotto.
9: Sì? Mi fa piacere questo che sei l'inquilino di sotto. E mo che hai mai detto che sei l'inquilino di sotto? Non vedo di sciare rombo fruschetta da lana.
8: Io vengo a casa da tutta, quanti scelto la finestra, capito?
9: Vieni.
8: Preparati, perché non ce la faccio più.
9: Sì, vieni.
8: Fatti un culo sto buchi, no?
9: Vieni. Vieni.
8: Ti vengo a sparare, ci scelta basso.
9: Ma vieni, ti sto aspettando, vieni.
8: Vengo subito, cazzo. Hai apri la porta che col carro armato in casa tu, ti spacco tutta la casa.
9: Vieni.
8: Se non spegni questa musica, chiama i carabinieri, capito?
9: Guardi, imbecille, che sta sbagliando il numero, mi sta rompendo i coglioni.
8: Ma vengo da te. Ti do anche la...
9: Ma denuncia io a lei.
8: Ma ti vengo a spacco un ceroid.
9: Ti do anche la tu sono anche a te.
10: Pronto?
8: Madonna, ma come mai adesso? Come dobbiamo fare qua? Io non ce la faccio più.
10: Che cosa?
8: Ma che cosa? Mannaggia, tutto giù, casa mia si è riempita d'acqua. Lei c'ha tutta l'acqua aperta, mi sta allagando la casa.
10: Ma lei ha sbagliato numero, scusi signore.
8: Come ha sbagliato numero? Oh!
10: Dove abita lei?
8: Via Eroiti di Dogoli, e qua, sei.
10: E a che piano abita?
8: Sono giù, pian terreno io.
10: Qua. Senta, se non la smetto adesso prendo il numero tuo e la cito, la danno.
8: Ma la cito?
10: Ma vada quel paese!
8: Ma la cito è morta, qui è tutto pieno d'acqua! Venga giù, la sto aspettando giù! Hai capito?
10: Giù dove chi? Guardi, io sono Tondolo.
8: Tondolo, piglio cacchio e me repondolo. Devi chiudere il rubinetto perché non si capisce.
10: Guarda,
8: un cacchio.
10: Qui non abbiamo nessun rubinetto. Lei, scusa, si sta prendendo, si sta arrabbiando per una persona che non c'entra niente con lei.
8: Ma lei c'ha tutti i rubinetti aperti, i gabinetti e la mantina.
10: Lei chi? Io sono Tondolo.
8: E lei Tondolo? C'è la cacciata, il culo Tondolo c'ha lei, scusami,
10: Come lei?
8: Il culo Tondolo c'ha lei. Lei deve chiudere soltanto i rubinetti, no? Guarda, vengo con i carabinieri. Giù la faccio mettere dentro. Oh! Tondolo! Guarda come tondolo! Con il tuisa.
10: Pronto?
8: La signora Boccuzzi, signora?
11: Sì.
8: Madonna mia, signora, qui si è allagato tutto casa mia sotto qua.
11: E dove?
8: Lei che
11: dove?
8: C'è una piscina in casa, c'ha?
11: Io sto al secondo piano, e voi dove state?
8: Sotto di lei, dove devo starmi? Adesso qui si è allagato tutto caso, guarda. Se aveva addirittura i dolci che dovevo fare. Domani si sposa mia sorella, c'è la torta, si è bagnato tutto. Lei sta buttando acqua giù, ma guarda, proprio a fontana.
11: Sta lavando in un attimo.
8: Un cacchio, fai subito.
11: Pronto?
8: Pronto, ma guarda, avevo una torta di 3.000 euro che dovevo si sposa mia sorella, domani me l'avete bagnato tutto. Come cacchio?
11: Dove?
8: Qui sotto di voi, viene acqua da non finire. Madonna mia, come mai?
11: Ma dove? Dov'è che... chi è che sta parlando? Io non lo so con chi sta parlando.
8: E sto parlando con quelli di sotto, via Carulli. Madonna, ma 46
11: secondi... ma dimmi, chi sei tu?
8: Sono Peppino Ucic,
11: Che è Peppino Ucic? Ma con chi stai parlando? Qual è il numero 46?
8: Ma arruinato tu.
11: Ma scusa, ma con che cazzo stai parlando?
8: Oh, con te sto parlando io, guaglio, non alzar la rico, mo mi fregazzemo. Vengo su.
11: Ma vieni tu direttamente.
8: Adesso vengo su, ti butto la piscina giù e tutti gli immobili giù te li butto adesso.
11: Ma che cazzo stai dicendo? Io non lo so con chi stai parlando. No. Ma tu chi sei?
8: Ancora chi sono, chi sono? Sono il grillino di sotto. Chi sei? Tu sei a Canari, sono un grillino di sotto io.
11: Come ti chiami?
8: Peppinucci.
11: Peppinucci, Peppino Vaffanco.
8: Pronto.
4: È un cazzo. La bastardata del giorno. 105.

0: 105.
1: Ludovica, pronta con il segnale orario, ok? Mi raccomando, Radio 105, vai!
2: RDS! Le 16 punto!
1: No! Ci licenziano!
3: Radio 105 presenta Casa Ludovica Pagani.

0: una merda!
1: Gigi sta bene, e tu?
0: Ma come fai a saperlo se non me l'hai neanche chiesto?
1: Allora vabbè, sempre qua le solite robe. Questa è Radio 105, io sono Ludovica Pagani, questa è casa Ludovica Pagani. Vabbè, che noia, però andiamo avanti.
0: Vabbè, Ludo, è così che si fa la radio.
1: Sì, vabbè, che noia. Ascolta, oggi l'argomento del giorno non c'è, perché praticamente quello che me lo scrive è malato.
0: E allora tu non ti puoi inventare una cosa?
1: Che fatica, aspetta, ci penso un attimo. Ce l'ho! L'argomento del giorno è mangiare! Tu mangi?
0: Certo, se lo muori!
1: Mandami un vocale o un messaggio al 34240. Allora dicevamo. L'argomento del giorno è mangiare! Allora, visto che io sono molto brava a cucinare, Gigi, sai, vi racconto una ricetta.
0: È difficile, eh?
1: Beh, ma abbastanza, perché me l'ha insegnata lo chef Carlo Cracco. Allora, praticamente un piatto gourmet, super pazzesco, incredibile, Deva. Forse potreste non avere tutti gli ingredienti nella casa vostra, ma però segnatevelo. Cos'è stato, Gigi?
0: Niente, è passato il tram.
1: Allora, bisogna prendere due fette del pane, quello quadrato, quello nella confezione di plastica.
0: Ma in cassetta?
1: Ma che cassetta? Gigi, sei tonto?
0: Ma non lo so.
1: Vabbè, poi praticamente dopo bisogna prendere quello rosa a fette.
0: Prosciutto.
1: Bravo, sì, ecco. E poi bisogna mettere su un piatto le due fette di pane quadrato. E poi praticamente dentro ci mettete quello rosa di prima. Ecco, ora la parte più difficile di tutte.
0: Ma non trovo niente di difficile.
1: Viene ora la parte difficile, Gigi. Praticamente con la fetta di pane quadrato, l'altra fetta di pane quadrato. Poi mettete tutto su un piatto e basta. Il piatto gourmet è pronto. Ve lo consiglio per gli ospiti, soprattutto per vostra nonna. Che ne pensi, Gigi?
0: Ma è un banalissimo panino al prosciutto.
1: Ma non capisci niente, Gigi!
0: Allora, Ludovica, attenta che adesso andiamo con la citazione.
1: E vai, quello sul sito nuovo della radio!
0: Sì, dai! Bella carica come sempre, eh? Tre...
2: Il sito di radio...
0: Aspetta! Al mio tre! Tre?
2: Il sito di radio...
0: No, aspetta!
2: News sempre più interessanti e meno ricco.
0: La devi partire al 3! È un modo di dire! C'è il 3-2-1 e poi parti! Si dice al 3 in poi! Quindi, 3!
2: E il sito di radio...
0: Diario!
2: Nuova interfaccia, news sempre più interessanti e meno ricco di sorpresa. Per scoprire tutti i retroscena della vostra radio preferita, andate su www.radio105.net per vedere la nostra nuova veste.
1: Bello, Gigi! Gigi! Gigi! Dove sei, Gigi? Non ti trovo più, vabbè! Chiudo io allora, eh! Gigi!

0: Dall'alba del terzo millennio c'è un solo animale a rischio estinzione. Una fottuta, povera bestia che sta sparendo per sempre dalla faccia della terra. Il maschio alfa. Ma il cambiamento non è irreversibile. Tu puoi combattere per ricominciare a puzzare. Sii uomo. Adesso.
1: Se ti cade nel cesso lo spazzolino da denti di tua moglie, non dirglielo. Sii uomo. Se vedi una rissa in un bar, buttati in mezzo e perdi un occhio. Sii uomo. Vuoi sapere che ore sono? Guarda il fottuto sole e regolati con le ombre. Sii uomo. Non fermare le porte dell'ascensore per nessuno, a meno che non sia un paio di tettone con una donna dietro. Sii uomo. Problemi con la macchina? Non andare dal meccanico. Guarda un tutorial su YouTube e solo dopo porta l'auto dal meccanico per riparare anche i danni che hai fatto tu. Sii uomo. Siediti in spiaggia da solo, guarda l'acqua, svuota il cervello e pensa alla fica cicciotta. Sii uomo. Quando vai ad un concerto, non fare la fila per i cessi chimici. Piscia nei bicchieri di birra e passali alla fila dietro. Storia vera. Sii uomo. Che figlio di puttana. Se il portinaio ha appena lavato il pavimento del portone, calpestalo e poi digli che non l'avevi visto. Sii uomo. Quando apri una scatoletta di tonno, non buttare l'olio. Bevilo alla goccia. Sii uomo. Ruba i guantini per la verdura del supermercato e usali per segarti. Sii uomo. Pulisci lo schermo del telefono con una leccata e asciugalo nella maglia. Sii uomo. È la stagione delle allergie. Fallo sapere a tutti, starnutendo addosso alla gente sui mezzi. Sii uomo. Mangia un pacco di Fonsis appena sveglio per sentire l'odore di f***a sulle dita per tutto il giorno. Sii uomo. Quando guida tua moglie, tieniti alla maniglia sopra la portiera, anche se non c'è. Sii uomo. Un pompino non è un tradimento, è prelievo. Sii bancomat di carne. Sii uomo.
2: Radio 105.

0: un disco di silicone e alluminio dentro una custodia d'oro avvitato a un satellite geostazionario per le comunicazioni, l'EcoStar 16, è stato lanciato ieri notte dalla base spaziale russa di Baikonur. È il messaggio nella bottiglia per una civiltà extraterrestre.
1: Ma i messaggi umani lanciati nello spazio non sono rimasti inascoltati. Una civiltà aliena li ha captati e decodificati. Tuttavia, tra le milioni di forme d'onda inviate nel cosmo, gli extraterrestri hanno selezionato solo ed unicamente quelle provenienti dall'antenna di Telebarletta dagli anni 70 a oggi, maturando l'erronea convinzione che il linguaggio umano sia composto per il 75% di espressioni triviali e dialettali. Si apprestano a comunicare con noi usando lo strumento a noi più familiare, il telefono. Arrivano dallo spazio i puglieni.
2: Pronto?
3: Upa?
2: Pronto?
3: Upa, saluto mamma.
2: Pastore, ti ammamato.
3: Che cazzo? Con la domanda.
2: Domanda, qua la troi.
3: Una città stramuerta. E viva pure.
2: Ma si senza fa niente stamattina.
3: Tu e tu?
2: Stato ricchione e cornuto.
3: C'è dove? Ti piace lo cazzo.
2: No.
3: Balliamo?
2: Ma chi sì?
3: Cazzo, che domanda.
2: Sì, ma stamattina ci voglia di sfottere, vedi che tanto è uscito il numero, ma ti vado a denunciare.
3: Lo mangi lo cazzo, tu? Moc? Mocca, mamma?
2: Ma c'è bu, si vedi che sono un psicopatico comunque, eh? Si vedi che sono un psicopatico comunque, eh?
3: Se stronzo tu? Le feci il bocchino?
2: Ma tu fa da mamma tu.
3: Cazzo! Cazzo! Cazzo! La rotta aperta il zoccolo di mamma! Del chi è mio padre, sa?
2: Vedi che il mio padre è stato anche a culo tu fu su quadrate, eh?
3: E tu piace la salsiccia di cavetto?
2: Hai fatto trovare a mio padre, che mio padre tu vieni a fuoco tanto.
3: Balliamo?
2: Sei in officina, sei in officina, sei in officina, sei in officina, sei in officina. Hai fatto trovare a mio padre, che mio padre tu vieni a fuoco tanto. Pronto?
3: Uè, zoccola! Uè, zoccola! Zoccola! Zoccola!
2: Sei l'officina! Sei l'officina! Sei l'officina! Sei l'officina!
3: Sei l'officina! Uè, zoccola! Zoccola!
2: Hai fatto trovare da mio padre, che mio padre tu vieni a fuoco tanto!
3: Tromona. Tromona!
4: Chi è stato? Fatti conoscere, chi è stato? Chi è stato? Chi è stato? Chi è stato? Chi è stato? Chi è stato? Chi è stato? Chi è stato? Chi è stato? Chi è stato? Chi è stato? Chi è stato? Chi è stato? Chi è stato? Chi è stato? Chi è stato? Chi è stato? Chi è stato? Chi è stato? Chi è stato? Chi è stato? Chi è stato? Chi è stato? Chi è stato? Chi è stato? Chi è stato? Chi è stato? Chi è stato? Chi è stato? Chi è stato? Chi è stato? Chi è stato? Chi è stato? Chi è stato? Chi è stato? Chi è stato? Chi è stato? Chi è stato? Chi è stato? Chi è stato? Chi è stato? Chi è stato? Chi è stato? Chi è stato? Chi è stato? Chi è stato? Chi è stato? Chi è stato? Chi è stato? Chi è stato? Chi è stato? Chi è stato

0: I Puglieni. Incontri ravvicinati del terzo tipo con forme di vita quasi intelligente. La ricerca del contatto continua.
1: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione è Uno Pomeriggio. Come sta?
2: Come sta? Come sta? Come sta?
3: Come sta? Come sta? Merda!
1: Però.
3: Però.
1: Però.
3: Però.
1: Però.
3: Però.
1: Però.
3: Però.
1: Però.
3: Però.

0: no.
1: Che ne superò?
0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma la fangolo, la fangolo, che mi fai a brutegna sulla cipalla così.
0: Però.
2: This is the zoo.
3: Dall'alba del terzo millennio c'è un solo animale a rischio estinzione. Una fottuta, povera bestia che sta sparendo per sempre dalla faccia della terra. Il maschio alfa. Ma il cambiamento non è irreversibile. Tu puoi combattere per ricominciare a puzzare. Sii uomo. Adesso.
4: Ubriacati al tuo matrimonio e rissa con il prete. Sii uomo. I 5 anni di scuole superiori sono i migliori della tua vita. Quindi, fanne 10. Sii uomo. Lavati le palle con la spugna dei piatti. Sii uomo. Quando sei a casa da solo, entra in cucina, apri il frigo, chiudi il frigo, esci dalla cucina. In loop. Sii uomo. Se il tuo cane caga per strada, caga con lui. Sii solidale. Sii uomo. Prendi un coltello dal cassetto per tagliare il burro e rimettilo dentro senza lavarlo. Sii uomo. Usa lo stesso asciugamano per tutta la vita, senza lavarlo. Mai. Sii uomo. I veri uomini hanno 2 paia di baffi, uno in faccia e uno nelle mutande. I veri uomini hanno 2 paia di baffi, uno in faccia e uno nelle mutande. Sii uomo! Se tua moglie ti bacia sulle labbra, dille che è lo stesso sapore di sua madre. Sii uomo! Compra Bitcoin perché lo fanno tutti e rimettici la casa e la macchina. Sii uomo! Solleva i pesi nel modo sbagliato per 30 anni e rimani storpio per tutti i successivi. Sii uomo! Chiedi a ChatGPT di trasformare in stile Ghibli una foto del tuo cazzo. Sii uomo! Un bidet costa 150 euro. Un rotolo di carta vetro. Un bidet costa 150 euro. Un rotolo di carta vetro, 1,50 euro. Un bidet costa 150 euro. Un rotolo di carta vetro, 1,50 euro. Vedi tu. Sii uomo. Non avere hobby. Passa il tempo libero ad innaffiare la strada davanti a casa. Sii uomo. Una donna può conoscere i dolori del parto, ma non saprà mai cosa vuol dire segarsi col mal di testa. Tu sì. Sii uomo. Se tua moglie ti chiede se ti sembra ingrassata, rispondile facendo il verso del maiale. Sii uomo.

0: tutto il mondo tace. The 105 Zoo.
1: La sderenata dello Zoo di 105.
2: Sderenata, c'è sderenata metropolitana. Io sono un break.

0: Serenata metropolitana, io sono Umbriake, grande figlio di puttana.
1: Ciao Umbriake, vorrei fare la sderenata al mio compagno Giuseppe Conte, si chiama come il presidente del consiglio, omonimo. Io sono Giovanni Del Conte e siamo una coppia gay molto tranquilla. Il mio compagno ha un bellissimo sedere e una bellissima schiena. Lui chiede sempre il mio culetto, ma io non ce la faccio. Però dopo la sderenata potrei ripensarci. Saluti, grazie, Gianni.
2: Pronto?
3: Pronto, parlo con Giuseppe.
2: Chi parla?
3: Sei Giuseppe, ciao, io sono Umbriake dello Zoo di 105. Ti sto chiamando perché Giovanni mi ha inviato un'email per dedicarti una sderenata. La vuoi sentire?
2: Sentiamola.
3: Conosci la sderenata tu? Sei presente di cosa si tratta?
2: No.
3: Ah, ok, va bene. È una canzone dedicata a te praticamente.
2: Ok, va bene.
3: Te la faccio sentire subito. Andiamo!
0: È una sderenata nobile, omonimamente istituzionale. Fra Conte e Del Conte sono pochi i conti che restano da fare. Tu glielo dai e lui non te lo dà, però ti vuole bene e mi ha chiesto di cantà.

0: eccoci qua. Ti è piaciuta la canzone, Giuseppe?
1: Guarda, da morire, guarda, è stata una, un'emozione unica.
0: Evviva, evviva. Mo hai visto, Giovanni ha detto che te lo darà, quindi l'ha scritto nella mail che poi sentirai.
1: Perfetto.
0: Ti va bene, ti va bene, ti va bene, insomma, una bella dedica.
1: Sì, sì, sì, sono emozionato.
0: Evviva.
1: Grazie.
0: Gli vuoi dire qualcosa, Giovanni?
1: Ma certo, gli dico che gli voglio un mondo di bene.
0: E tu dagli una montagna di pene.
1: E qui davanti a me.
0: Ah, sta lì.
1: Che sta è rosso come un peperone.
0: Beh, allora fate una chiavata, appunto. Che state là. Celebrate, celebration. Che ci vuole, tutta salute.
1: Certo, certo. Grazie mille per la dedica.
0: Ciao, vi mando un grande abbraccio da dietro.
1: Anche noi, ciao.
2: Vuoi dedicare una sderenata alla tua dolce metà? Mandaci un'email con il suo nome all'indirizzo pippopalmieri@105.net.
3: Radio 105. Yeah.

La devo il successo a quei tre, in collaborazione con la Se non era per loro a quest'ora ero a piangere sotto i portici di San Babila, presenta. Tanto tempo fa, in una galassia lontana, ad Andor.

0: Calda.
1: Aiuto, mandate Scalone! Ti prego, sono intrappolato!
2: Non intrappolato.
1: Aiuto, mi aiuta, mandate Scalone!
2: A Sky Villaur, madonna, com'è che scrive? Che la puttana, insomma, ti scrivo una cosa con la crede, insomma.
3: Ma porca. Skywalker.
2: Skywalker. Skywalker.
1: Aiuto, mandate Skywalker!
0: Madò, questa alla Sold, devo andarla a salvare.
4: Sono Tato Skywalker e sconfiggerò il male!
2: Ma vaffanculo, ubriaco, un gran ziano!
5: Lì incontra un contrabbandiere, Bobby Solo, con il suo amico Chewbacca. I due li accompagneranno verso la scoreggia nera con la loro astronave, la Millennium Piccione.
6: La Millennium Piccione.
0: Bobby Solo, portami dentro!
4: Ho capito! È la scoreggia nera!
0: Lo sapevo, sì, lo sapevo che era lui. Andiamo, andiamo.
7: Segui l'istinto, Tato.
1: Aiuto, aiuto, Tato! Vieni a salvare! Aiuto, aiuto!
0: Arrivo, Rosa, è tempo di riuscire a...
2: a prenderlo in culo.
1: Sì.
8: Lo sforzo è potente in te, Tato. Vieni con me nell'anno oscuro della forza. E così potremo insieme conquistare la galassia e bombardare tutte le cose che troviamo. Donne, uomini, uomini, uomini, uomini, uomini, uomini, uomini, uomini, uomini.
9: Ascolta, figlio di puttana, ora leggi giusto che ho un sacco di cose da fare, capito?
8: E bombardare tutte le cose che troviamo. Donne, uomini, tutti.
0: No, mai. Io amo Rosa e poi lei mi mantiene, quindi voglio rimanere con lei.
8: Ah, sì? Allora ti taglio la mano, verme!
0: No!
8: Cazzo ne facevo di quella mano lì, lo tromu!
0: No! No, adesso come cavolo faccio a rubare senza una mano? No! Tu hai ucciso mio padre!
8: Io sono tuo padre, deficiente che non sei altro! Vieni con me, vieni con me!
0: No!
8: Vieni

0: L'imperatore, deciso una volta per tutte ad eliminare l'alleanza, dispone la costruzione di una seconda scorreggia nera. Vediamo.
1: Finalmente che ti ho trovato, figlio mio. Però ti ucciderò. Guarda qua. Guarda che spada che ho fatto qua.
2: Quella è una spada, quella, padre mio. Guarda la mia spada. Guarda com'è lunga. 4 chilometri è lunga.
0: 2 ore dopo.
1: Tata spagnolo, hai finito finalmente. Possiamo incominciare su cazzo di duello o no?
2: Non verrò mai, muori!
1: Lo sposto stare qua dentro di me, figlio di qua.
2: No!
1: Vieni con me nell'anno scuro. Nell'anno scuro, sì. Così insieme domineremo tutti i bordelli che ci sono in tutto l'universo. Casa da fondamento, casa di gay, casa di culatore, casa di prostitute. Tutte le cose.
2: Devi morire!
1: Tu devi morire! Hai capito? Lasciati patata, tu devi morire!
3: Basta, mi avete stufato. Ora lo ucciderò io, Altato Skywalker, culo figlio degli Avaka.
2: No!
0: A questo punto, Leon Fenner, vedendo suo figlio supplicarlo in punto di morte,
2: no!
0: Lascia riemergere quel poco Leon Skywalker che era rimasto in lui, sconfiggendo l'ano oscuro che lo dominava. Questo gesto, però, mette fuori uso il suo supporto vitale e nei pochi istanti che precedono la sua morte, Leon Fenner chiede a suo figlio di rimuovergli la maschera che copre il suo volto. Vediamo.
1: Figlio mio, togliami la maschera. Figlio mio, togliermi la...
4: A che la puttana, man?
1: Figlio mio, togliermi la maschera. Togliermi la maschera.
2: Papà, mamma mia quanto fai schifo, ma che ti hanno fatto?
1: E vedere a te che cazzo ti hanno fatto, guardate tu. Ouch. Ora vai figlio, vai via figlio, prima che incominci a scorreggiare e faccio fuori tutto. Aspetta, fammi scaricare.
2: Papà, ti porterò via con me, sai quanto vale il tuo vestito?
1: Ti dà questo cazzo, non ti do niente, farete la fame, non vi do niente. Vai a salvare tua sorella Rosa, dai, vai!
2: Ma papà, l'ho messa incinta.
1: Ma la chiave che tesoro, cosa hai combinato? Sono morto, non vedi che sono morto? Vedete che sono morto?
2: Papà, ora mi hai scassato. Sei morto.

0: Morto, finalmente!
1: Dato Skywalker fortunatamente riesce a lasciare la stazione prima che esploda e porta con sé il corpo del padre. La notizia della morte dell'imperatore e della distruzione della scoreggia nera fa il giro della galassia e ovunque incominciano i festeggiamenti. Dato, dopo aver dato fuoco ai resti del padre Leon Fenner, rivede per un attimo gli spiriti di Speak and Span, Yogurt e di suo padre, che gli dicono:
0: finalmente ho sconfitto il male, perché io sono Tato Skywalker.

0: Lo Zoo di 105.
1: Attenzione, questa scenetta è consigliata solo ad un pubblico veneto. Specifichiamo che sotto i beep non ci sono parole volgari, ma solo nomi di fiori e bacche. Questa scenetta è solo una simulazione, noi siamo credenti e veneriamo il Signore. Sempre sia lodato.
2: Cobra Khan, Cobra Khan. La scuola di karate veneta. Nella puntata precedente.
3: Sì, venite a conoscere Babbo Natale, porco!
4: Babbo Natale, allora per Natale vorrei un trenino, un monopattino elettrico e un'astronave dei Lego.
5: Va bene, dai, allora tanto come anticipo ti do uno schiaffo nella faccia. Dai, pernigotta, mangia il torrone.
6: Che buono. Hai mai sentito un torrone salato?
3: Quello è il cazzo.
5: Dai, una mangiata anche alle nocciole sotto.
6: Le noccioline salate.
5: Noccioline un cazzo, con due noci del cocco così sotto.
3: È la minchia, Maria.
6: Ma Miguel, ma smetti di essere così volgare.
3: Io?
2: Cosa succederà? Cosa succederà? Scoprilo nella prossima puntata di Cobra Khan intitolata Tutti con la Candida, tranne Miguel.
3: Ciao Maria, posso chiederti perché porti lo zaino sotto la maglietta?
6: Miguel, guarda meglio, questo non è uno zaino. Non vedi che mi è cresciuta una terza tetta sulla schiena?
3: Ah, come atto di forza. Ah, brava, mi dispiace tantissimo.
6: No, no, ma non ti devi dispiacere. Il dottore mi ha assicurato che presto mi crescerà anche la quarta.
3: Ah, meno male, deve dare fastidio. Che ne dici di un bel massaggio alla schiena? Io sono bravo, faccio quello prostato.
6: No, grazie Miguel, no. Piuttosto, hai deciso come vestirti per la festa di Halloween della scuola?
3: Guarda, purtroppo la mia famiglia è troppo povera, Maria. Non posso permettermi di comprare un costume per Halloween.
6: Ma non ci posso credere, Miguel. Ma siete davvero così poveri?
3: Sì. Pensa che siamo così poveri che ogni sera mia madre mi manda a portare dentro la spazzatura.
6: Oh no.
3: Siamo così poveri che i piccioni vengono a portarci le briciole di pane.
6: Oh, poverini.
3: Siamo così poveri che dobbiamo risparmiare tutto l'anno per permetterci di andare alla mensa dei poveri.
6: Oh, Miguel.
3: Siamo così poveri che mia madre si fa mettere incinta solo per avere la pancia piena.
6: Siete proprio poveri.
3: Siamo così poveri che rubiamo assorbenti usati per fare il sanguinaccio.
6: Che schifo la povertà.
3: Siamo così poveri che non possiamo permetterci di pagare per i nostri peccati.
6: Amen.
3: Siamo così poveri che d'inverno per scaldarci dobbiamo darci fuoco ai capelli.
6: Oh.
3: Così poveri che non possiamo permetterci neppure il buon omaggio.
6: Bizzarro.
3: Siamo così poveri che...
6: E Miguel, basta, ho capito, siete poveri. Però ora smettila di vantarti. Facciamo così, ti lancio una sfida. Se riesci a trovare il modo di procurarti un costume di Halloween, ti farò toccare tutte e tre le mie tette.
3: Veramente? Ma non c'ho tempo, la festa è tra poche ore, io devo andare all'allenamento di karate, come faccio?
6: Che ne so io, spremiti le meningi.
3: Ma noi siamo poveri, non ce l'abbiamo lo spremi meningi. Naccia la miseria, adesso come faccio a procurarmi un costume per Halloween? La mia famiglia è così povera che sul nostro campanello c'è scritto abbiamo fame, grazie.
7: Hai rotto il cazzo con queste battute, pezzente di merda!
3: Pure gli automobilisti mi insultano. Automobilisti? Ma certo, ho trovato! Andrò all'autosalone di La Russo. Lui è ricchissimo, farà sicuramente un piccolo prestito a un giovane promettente come me. Evviva, sono un genio, le tre tette di Maria saranno mie! È permesso?
8: Signorina, c'è un intruso, mi faccia favore, chiami la calappia poveri.
3: No, aspetti, signor Ralusso, non mi riconosce, sono Miguel, il compagno di scuola di Maria. Sono anch'io un karatecnico come lei, vado alla scuola del Cobra Khan.
8: Ah, sì, ti riconosco, tu sei il ragazzo da kimono con gli handicap. Cosa ci fai nel mio autosalone a sporcarmi i pavimenti con le scarpe da $20, che schifo.
3: In realtà sono venuto a chiederle un piccolo prestito, vorrei comprarmi un costume per la festa di Halloween della scuola, ma non me lo posso permettere. La mia famiglia è talmente povera che i topi costruiscono trappole per tenerci lontani.
8: Come biasimarti, guarda. Oggi però sono di buon umore perché ho venduto 12 Porsche. quindi ti farò il prestito che mi chiedi.
3: E vai, grazie mille, signor La Russo.
8: Però ha una condizione tassativa. Oggi stesso dovrai sfidare in combattimento il tuo sensei. E io godo.
3: Porco d***o!
8: Non mi fare le mosse in ufficio.
6: Scusate. Papà, bestemmiato. Mi ha molto turbato questa cosa.
8: Dai, c***ane, levati dai coglioni, tettone di merda.
6: Ok, scusa papà.
3: Ma ti tratta così tuo padre?
6: Sì, mi vuole bene, mi dimostra così il suo affetto.
8: Sono sempre un karateka io alla fine, anche se spudoratamente ricco.
3: Cane!
9: Can!
10: Porco!
9: Can!
3: No!
9: Porco! Merda!
3: Cane!
10: Porco!
9: E pare che con l'allenamento...
3: Certo, non andiamo proprio a tempo ancora.
9: Ma quello è un problema secondario. L'importante è che te ti ricordi, can, di mettere le cose nell'ordine giusto.
3: Sì.
9: Allora, prima vegne, can, e poi dopo l'animale, l'oggetto inanimato.
3: Proviamo.
9: Quel che te vuoi, dai, proviamo, dai.
10: Porco! Porco!
9: Sì, però... Cos'è? Una mezza ripetizione, perché sei sempre antropomorfo, capito? Anche se sei una parola lunga, te ti senti a ronca. Allora.
3: Guardi, secondo me lei non è un bravo sensei. Anzi, non sa combattere per nulla. Scommetto che io posso sconfiggerla in combattimento senza nemmeno usare le mani.
9: Oh. Ma porca. Ah! E tu capisci come funziona, can? Che ti serve la lezione?
6: Miguel, sei qui? Dai, se ne facciamo tardi alla festa di Halloween. Cavoli, Miguel, ma che bel trucco da zombie che ti sei messo. E ci picchia, sembri davvero mezzo morto. Guarda, Miguel, sono veramente impressionata. Questo è il travestimento da zombie più realistico che abbia mai visto. Ti sei davvero meritato la possibilità di toccarmi tutte e tre le tette. Sei contento? Ho capito. Non puoi toccarmele, perché non hai più le dita. Vabbè, vuol dire che le farò toccare a qualcun altro.
3: Cane!
6: Miguel, ma come sei volgare!

0: is the zoo, only for you.
1: Oddio, sto muovendo!
2: Il canone paga sto porco di canone merda. Rai Charles, il canale Rai per i non vedenti, in collaborazione con Produzioni Truffazzi, presenta Cincischietor. I protagonisti: Maria Fischia Topa Fiacca è Sara Condom, Sgarra Burgnagnè è la barista Bramba, Arnold è Cincischietor C5 Cischia, e con la partecipazione ordinaria di Antonio Summa nei panni di Ninetto Biafra, il coglione che viene dal futuro. Tratto dall'omonimo romanzo di Pier Francesco Frigitroie. Adattamento cinematografico, Vladimir Penuria. Regia di Beppe Stupro. Voce narrante, Angelo Non Svelato. È l'anno 1990 di Nostro Signore UEP+. Se non scendevo in terra, come cazzo li contavate gli anni? Una donna che all'epoca si credeva più che chiavabile serve ai tavoli di un sordido pub, dimostrando quella spigliatezza e sfacciataggine che ne fanno la beniamina di tutti i clienti.
3: Ehi, Zimmi, come sta quella chiattona di tua moglie?
4: Ma come ti permetti?
3: Fred, sono già le 10, non dovresti essere a fare i pompini nei cessi?
5: Cos'è tutta questa confidenza?
3: Mike, dici che tuo figlio è morto, riesci a trovarla l'eroina all'inferno?
6: Guarda che io ti ammazzo.
7: Allora devi metterti in fila, Mike. Pare che le ragazze con il suo nome muoiano come mosche in questa città. Senti un po' il telegiornale.
8: Il cadavere della donna ritrovata questa mattina è stato identificato. Si tratta di Sara Condom, la quinta Sara Condom assassinata nelle ultime 72 ore. Se avete questo nome, le autorità vi consigliano caldamente di non farvi ammazzare.
3: Oh merda! Anche io mi chiamo Sara Condom.
7: Forse per questa sera è meglio se te ne torni a casa, bambina. Non vorrei trovarmi il tuo cervello spappolato per tutto il locale. Via, ciao!
3: Grazie, Bramba, ti devo un favore! Zimmy, Fred, Mike...
9: Vaffanculo!
2: Siamo in un vicolo tutto buio d'urina. Sara Condom cammina con le mani in saccoccia e l'aria di chi tiene pensieri. All'improvviso, una mano spunta dal nulla e la trascina in un vicolo ancora più buio d'urina.
3: Aiuto, aiuto! Sono terrorizzata, grido aiuto, aiuto!
10: Zitta, non voglio farti del male, anzi, sono qui per salvarti la vita.
3: Salvarmi la vita? E come?
10: Ti sembrerà assurdo, ma io vengo dal futuro. C'è un cyborg che viene anche lui dal futuro e vuole ucciderti. Perché sempre nel futuro nostro figlio sarà il capo della rivoluzione contro i cyborg.
3: Ovviamente non credo a una parola di quello che hai detto, ma visto che è la scusa per portarmi a letto più fantasiosa che abbia mai sentito, ho deciso di dartela qui su due piedi. Scopiamo!
2: Parte una fragorosa scena di sesso nell'urinaria penombra del sordido vicolo, di quelle che registravi su VHS e poi le mandavi al rallentatore nella speranza di scorgere un capezzolo.

0: Grazie a te non lo so, però...
1: Forse dovevi togliere la cintura di castità.
0: Fred, che cazzo ci fai qua?
1: Sono un noto guardone, non lo sapevi?
2: Purtroppo quest'ultima frase viene captata dal cincischietor C5 Cischia, che piomba nel vicolo per uccidere Sarah Condom.
3: Devo uccidere Sarah Condom.
4: Perché hai le manine strette?
5: Devi fare il cincischio.
6: Scusate,
7: vedete. Sei un cyborg.
6: Scusate, scusate.
5: Non con la voce di Magalli, però. Dai. C'è bisogno di fare tutta questa merda di trasformazione. Devi fare quattro cagate.
6: Ok, okay, scusate.
4: Non sei un transformer.
6: Ok, scusate.
3: Devo uccidere Sara.
5: Prima cincischione.
4: Tra l'altro, è cincischietor.
3: Cincischietor. Cincischietor. Devo uccidere Sarah Condom. Vieni con me se vuoi vivere. No, morire.
4: Confusator.
8: Scappa, Sarah! Scappa! Metti in salvo nostro figlio!
2: Fuggita la preda, il cincischietor C5 Cischia sfoga il suo programma omicida sul povero Ninetto Biafra, meglio conosciuto come Antonio Summa, il moritore.
5: Parti piano, cazzo.
9: Ma figa, ma sei partita bomba.
4: Ti ha ucciso subito.
5: Cioè, fallo durare 2 minuti, cazzo, un film.
8: Prendilo, prendi questo.
5: Che cazzo è, un tennista?
7: No, è un cyborg. Ah.
3: Visto che lei non c'è, ucciderò Summa a colpi di cincischiate.
8: Aia! Ecco che inizia a soffrire il mio momento!
3: Cincischieto!
8: Addio! Le mie viscere! Eccetera, eccetera!
9: Speravo proprio in questo.
6: Le viscere, eccetera.
9: Le viscere, eccetera, eccetera.
7: Ah, il cuore.
5: Devi fare questo che tu debba fare un po' di cinghiale.
4: Guarda che non te ne...
5: Finita, oh, calmati.
2: Scorrono i titoli di coda, che non riescono a distrarci dall'orripilante agonia del povero Summa, le cui viscere eruttano dal ventre lacerato come un macrabo scherzo di carnevale.
8: Dovevate salvare!
2: La grande madre Rai, nella sua infinita bontà, è a tanto così da lanciare la sua linea di cyborg riscuoti canone con minchia rotante elettrificata. Quindi non fare il furbetto, non ti conviene. Paga sta minchia di canone pezzo di merda.

0: Vado a farmi una sega. Quando sento sto sgorbio morire, mi eccito tantissimo. Vado a sbocca sul cavallo di Viale Mazzini.
1: Radio 105. Lo Zoo di 105.
2: Ne mangi mille al giorno di quintale di merda per colpa di un bastardo che telefona in Puglia. La sua missione è una: rovinarti la vita. Nessuno lo sbaglia.

0: me.
1: Pronto?
0: Sì, chi è lei?
1: Sì, buongiorno, sa, le chiamo dal comune, sono l'ingegnere Pozzato.
0: Dal comune?
1: Sì, sono l'ingegnere Pozzato, buongiorno. La disturbo?
0: No, mi dica.
1: Senta, allora, io praticamente ho ricevuto l'ok da parte dell'ASL. E pomeriggio arrivano gli operai per alzare il portone del palazzo.
0: Infatti, alzare il portone del palazzo?
1: Sì.
0: Sì, ma non ho capito questo portone del palazzo.
1: Il suo portone di casa, diciamo.
0: Ah, ha sbagliato il diritto.
1: No, il portone d'ingresso lo alziamo a 3 metri, come hai richiesto.
0: Non ho richiesto niente.
1: Perché mi ha detto che praticamente lei quando entrava a casa picchiava con le corna.
0: Va a cagare.
1: Ehi, scemo.
2: Ne mangi 1000 al giorno di quintali di merda.
3: Bastardona.
1: Sì, buongiorno, salve.
4: Salve, buongiorno, dica.
1: Buongiorno, sono Mino Rocchi, l'assistente del dottor Borghese Alessandro, lo chef, presente?
4: Sì.
1: Ecco, senta, guardi, lui sta mettendo in piedi un nuovo programma per Italia 1.
4: Sì.
1: E da quello che dice la gente, appunto, riguardo il vostro ristorante, lui sarebbe interessato a inserire, appunto, la vostra location in una delle prime puntate di questo programma.
4: Sì.
1: È presente i programmi che lui fa in televisione? Non so se è presente.
4: Sì, sì, sì. Ristoranti, quei quattro ristoranti là.
1: Sì, ecco, questo però è un altro. È un programma nuovo, si chiama Il figlio di puttana che cucina col culo.
5: Cucina col culo.
1: Questo sarebbe, vorrebbe mettere appunto il vostro ristorante in questa prima puntata, se fosse possibile.
4: Ho capito.
1: Ecco,
4: Non so, ma di che cosa si tratta? Volevo capire bene di cosa si trattava.
1: Niente, si parla di cucina fatta molto male. Di ristoratori improvvisati. E di clientela che si lamenta.
4: Quindi non è questo il locale allora.
1: Eh no, è quello lì. Infatti volevo sapere il trucco della vostra merda di bistecca che fate.
4: Ah, sì, sì, ho capito.
1: Com'è, la schiaccia tua moglie col figone?
4: Sì, sì, la mette nel culo a tua moglie, la mette.
1: Fammi capire, nel senso, così prepariamo la puntata.
4: La puntata la metti in bocca a te e a tua moglie, cornuto.
2: Ne mangi 1000 al giorno di quintale di merda.
3: Bastardona.
0: Pronto.
1: Sì, buongiorno, salve, signor Michele?
0: Sì, sì.
1: Sì, buongiorno, salve, sono il maresciallo Fonte, stazione Carabinieri di Bari.
0: Carabinieri di Bari?
1: Sì, buongiorno.
0: Mi dica.
1: Senta, ho bisogno di fare un paio di domande per un'indagine che stiamo facendo.
0: Sì, mi dica.
1: Allora, giusto per sapere, lei per caso ha affittato qualche stanza di casa sua a degli uomini di colore?
0: In casa mia?
1: Sì.
0: No, no, mai, mai.
1: Per caso lei ha degli inservienti di colore in casa? Tipo
0: no,
1: un
0: mai,
1: domestico,
0: mai.
1: Un domestico, uno che fa le pulizie di colore?
0: No, no, mai. Viene a fare la pulizia una signora bianca dal centro della città.
1: Allora è tutto chiaro, guardi, ho capito. Siccome abbiamo visto degli uomini di colore introdursi in casa sua...
0: No, no, no, mai, mai.
1: Sì, noi abbiamo le telecamere. Quindi se lei non ha inservienti di colore e lei non ha ospiti di colore, allora è come sospettiamo noi.
0: Voi avete un sospetto che qui è venuto un uomo di colore in casa mia?
1: No, quello ce l'abbiamo con certezza. Abbiamo il sospetto se sua moglie è una puttana. E adesso abbiamo la conferma, capisce?
0: No, no, no, no. Come?
1: Lei c'ha il cazzo grande o il cazzo piccolo?
0: No, c'è il pisellino.
1: Ecco, lei c'ha il pisellino piccolo. E sua moglie va coi neghi perché hanno il pisellone.
0: Ma fammi piacere, vaffanculo.
2: Ne mangi 1000 al giorno di quintali di merda.
3: Bastardona.
4: Buongiorno.
1: Sì, buongiorno, salve. Negozio di musica, giusto? Di dischi?
4: Sì, mi dica.
1: Salve,
4: sì,
1: senta, sì. Sono John Balcani della Sony Music.
4: Buongiorno, mi dica.
1: Salve, senta, la contatto per dirle che ci sono un po' di problemi con alcune opere di artisti italiani. Allora, le spiego, in pratica ci sono alcuni brani famosi che quando sono stati scritti gli autori pensavano a lei e glielo sto comunicando.
4: Ma è uno scherzo, cioè.
1: No, no, assolutamente. Ti faccio un esempio. Allora, tipo Marco Masini, quando cantava Vaffanculo, il secondo Vaffanculo era dedicato a lei.
4: Ah, okay.
1: Poi c'è anche, non so se è presente, Renzo Arbore, quella Mallanotte, quando dice Sam Mosh, ecco, lì pensava al suo cazzo.
4: No, quello te la dedico a te, oppure che era puttana di tua madre.
1: No, aspetta, c'è neanche un'altra. C'è quella degli 883, di quella che faceva "Tieni il tempo con le mani con". Ecco, quando lui parla di mani, in realtà sono le mani in faccia che ti voleva mettere a te, ma Max Pezzali, sulla faccia, sul muso, capito?
0: No, ti devo pensare io, ti devo spezzare io, mostaccio casino, ma tu vedi una pesta,
1: ma come... Beh, guarda, ma... nel senso, ce ne sono c'è anche Mina, presente la cantante Mina, quando cantava grande, grande, grande, ecco, lì pensava al tuo...
0: guarda, senta a me.
1: No, lì pensava al tuo buco del c***o.
0: Faccio una mamma, cioè... Quindi avviene tu, lo vieni lunga, vieni a Junghiaro, ti fa fare 75 giri di staff in Odinga, o preferisci 33?
1: Nel senso, io farei 33.
0: Beh, 33, cazzo che devi prendere nel culo, va, fanculo, va, trimone.
6: Lo Zodi 105. Radio 105.

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: Ed è finalmente fumata bianca, fra pochissimo conosceremo il volto del nuovo Papa. Ma attenzione, attenzione, dalla balconata sta uscendo qualcuno.
2: Fratelli e sorelle, sono il cardinale che deve annunciare il nuovo Papa, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman. So che vedendomi in molti hanno gioito, perché un po' tutti speravamo di avere finalmente un Papa nero. Ma ahimè, no. Oggi sono qui solo per presentarvi l'erede di San Pietro. Quindi, senza alcun indugio, mostriamola al mondo. Ecco a voi, Papa Leone. No, non il 14°. Papa Leone di Lernia. Habemus Auts.
3: Auts, fratelli e sorelle carissimi. Questo è il primo saluto del vostro nuovo Papa. Nessuno ci credeva, ma Leone è popolare, anche al Vaticano. Sono il primo Papa di Trani. E adesso andate a fanculo tutti quanti. E ora un piccolo omaggio a tutti quelli che non avrebbero mai scommesso una lira che Leone poteva fare pure il Papa. Son Terrone, meridione, mi son preso il papato, il papato, il papato, e son Pappone. Estrema unzione, io sono resuscitato,

0: Tremonzione. Io sono resuscitato, sono Leon. Auz, pure papa dovevo diventare. Welcome to the zoo.
1: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.

0: Oggi Wender chiamerà gli italiani con la voce di Giuseppe Conte.
1: Pronto?
2: Ma voi pensate che sia semplice? Ma voi pensate che sia semplice?
1: Ma cosa, chi sei tu?
2: Tutte le regioni saranno gialle.
1: Ma non c'è nient'altro da fare che rompere i coglioni.
2: Ma c'è un aspetto che non ci consente distrazioni, che non ci permette di abbassare la guardia.
1: Cosa?
2: Anche lei, accidenti quante domande.
1: Ma vai a lavorare, va che è meglio, ciao.
3: Sì, pronto?
2: Ma voi pensate che sia semplice?
3: Pronto?
2: Ma voi pensate che sia semplice?
3: No, aspetta un attimo perché sono impegnato adesso. 5 minuti.
1: Pronto?
2: Ma voi pensate che sia semplice? È per questa ragione che siamo costretti a introdurre un piano di misure che prevedono ulteriori restrizioni. Abbiamo voluto peraltro evitare pasta, carne oppure giocattoli per i nostri bambini andando dal parrucchiere, andando dal dentista.
1: Certo, dal parrucchiere, così ci infettiamo ancora tutti. Bravo Conte!
2: Ma voi pensate che sia semplice?
1: È semplice, cazzo, sì. Sponte.
2: Tutte le regioni saranno gialle. Cosa significa?
1: Che fai schifo!
2: Sono sospese le crociere.
1: Che cazzo porta me di crociere?
2: È un sistema che sta funzionando.
1: Alla grande, Conte! Conte, alla grande!
2: Che si sta rivelando efficace. In particolare questo meccanismo ci sta permettendo di dosare i nostri interventi, adottando misure ben differenziate su base territoriale. Cosa significa?
1: Che fanno schifo!
2: Sono sospese le crociere.
1: Il crociere, ci facciamo un bacio gatti, il crociere.
2: Che siamo costretti a introdurre un piano di misure che prevedono ulteriori restrizioni. Cosa significa?
1: Che fai schifo!
2: Ma voi pensate che sia semplice?
1: Allora ci scemo.
2: Sono sospese le crociere. Cosa non significa?
1: Che fai schifo, una volta.
2: Abbiamo deciso di far partire da subito il piano Italia cashless.
1: Ma tu non stai aiutando nessuno, non stai aiutando nessuno. Dovevi semplicemente chiudere tutto e aiutare la gente, invece che fare. No, le tasse poi le pagate a marzo, aprile, a giugno. Ma se uno non guadagna adesso, come cazzo fa a pagare a marzo, a giugno? Ne scemo matto.
2: Anche lei, accidenti quante domande.
1: Io, tu continui a parlare.
2: Continueremo ad applicare il sistema che prevede le regioni colorate, gialle, arancioni e rosse.
1: È un verde, non vedo, un culo assordo.
2: Sono sospese le crociere.
1: Le crociere, metto ancora una crociera, Conte.
2: Cosa significa?
1: Capisci il
2: parolo! Grazie.
3: Pronto?
2: Ma voi pensate che sia semplice?
4: Sempre.
2: Per Capodanno però questo divieto sarà esteso.
4: Sono musulmano io, non mi interessa del Natale.
2: Cosa significa?
4: Musulmano.
2: Sono sospese le crociere.
4: Allilalala.
2: Anche lei, accidenti quando domande.
4: Dingilong.
2: Attenzione.
4: Morita ammazza.
2: Ma voi pensate che sia semplice?
4: Molto di fame.
2: Abbiamo voluto peraltro evitare pasta, carne oppure giocattoli per i nostri bambini andando al parrucchiere. Ma c'è un aspetto che non ci consente distrazioni.
4: E vattene a far culo!
5: Qual falange di Cristo Redentore, la gioventù.
3: Pronto?
2: Ma voi pensate che sia semplice?
3: No, non è semplice. Dimmi.
2: Tutte le regioni saranno gialle.
3: No, aspetta un attimo. Chi sei tu, ti scusa?
2: Ma c'è un aspetto che non ci consente distrazioni, che non ci permette di abbassare la guardia.
3: No, e ti abbasso mille guardie, Dopo abbiamo voluto qualcos'altro.
2: Abbiamo voluto peraltro evitare pasta, carne oppure giocattoli per i nostri bambini, andando dal parrucchiere, andando dal dentista. Cosa significa?
3: Significa che mi ha rotto i coglioni, Dio.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta.
2: Dragone doliente, tu chiami noi portiamo, semplice e efficiente.
3: Sì, pronto, ciao, ordine è pronto, sta arrivando.
4: E con chi parlo?
3: Sì, Dragone d'Oriente. Francesco ha fatto ordine, solo che non ho capito se voleva noodles, gamberi o polo.
4: Ciò che dice, mi scusi, può ripetere?
3: Sì, certo. Devi chiedere a Francesco se vuole noodles, polo o gamberi.
4: Ah, ok.
3: Sì. Ok. Chiedi a Francesco, brava, sì. Più buono polo, ma anche gamberi buono.
4: Sì, no, scusi, ma non abbiamo ordinato nessuno.
3: Sì, io ho Francesco, ho questo numero di telefono.
4: Francesco?
3: Sì.
4: No, Francesco, non c'è nessun Francesco qui.
3: Ha sbagliato a scrivere?
4: Sì.
3: No, scusa, io ho questo numero di telefono, tuo indirizzo, e questo, io ordine, pronto, rider, parte, ora. Tu vuoi polo, nudo, sgambi?
4: Ma lei da dove chiama, mi scusi?
3: Dragone d'Oriente.
4: Come?
3: Dragone d'Oriente.
4: Gode d'Oriente?
3: Dragone d'Oriente. Non prendere in giro per pronuncia, sì. È Milano.
4: No,
3: se tu mi dai il tuo numero, io come faccio a sbagliare il numero, scusa?
4: Non lo so, sarà rimasto forse in memoria.
3: Io c'ho via settato.
4: Signora, mi scusi, ma non siamo noi, cioè.
3: Se voi siete tanti, uno ha fatto ordine di Dragone d'Oriente, io ho scritto male il nome. Forse è Marco?
4: Marco, no. Non c'è nessun Marco qui.
3: Non so, è Andrea?
4: No.
3: Francesco?
4: No, signora, mi scusi, ma noi non abbiamo fatto nessun ordine.
3: Scusa, io come faccio io ad avere tuo numero di telefono? Via Setala, 4. E tu non hai fatto ordine. Ha fatto ordine qualcuno. Chiedi chi ha fatto ordine. Se vuole, nudo, sgamberi. Si fredda! Pata? Stronza figlia di puttana! Richiamare subito!
4: Pronto?
3: Sì, pronto, io c'ho cibo freddo qua, arriva, l'aria 30 euro fa, tu paga.
4: Signora, mi scusi, ma ascolti, noi non abbiamo ordinato nulla.
3: Io perché c'ho tuo numero di telefono?
4: Ma non lo
3: tuo
4: so, perché forse magari avrà sbagliato numero, non basta un numero.
3: Ho sbagliato numero e indirizzo, tu prendi in giro, io sbaglio numero e indirizzo?
4: Non ha mandato nessuno il messaggio,
3: maga,
4: ma non sappiamo
3: cin.
4: Neanche chi è lei.
3: Io sono Maga Cin Cin, secondo
4: te? Lei come ristorante?
3: Io sono al ristorante Via Setala, alla fine della via.
4: Dove si trova, scusi?
3: Via Setala, alla fine della via.
4: Alla fine di Via Setala?
3: Sì. Tu ordina
4: ma come
3: sempre.
4: Si chiama il ristorante? Signora, mi parli con calma perché sennò non capisco.
3: Si chiama, sì, no, tu non prendi in giro per accento, si chiama Dragone d'Oriente.
4: Dragone d'Oriente?
3: Sì.
4: Chi è che ha ordinato? No,
3: sì.
4: Niente,
3: ma
4: non
3: allora,
4: mi dice che nessuno.
3: Voi vi divertite a fare scherzi, gente che lavora. Non va bene,
4: ma, signora,
3: io denuncio.
4: Scusi, ma lei veramente adesso mi sta stufando. Perché le sto dicendo che noi non abbiamo ordinato niente. Noi non abbiamo fatto lo scherzo a nessuno.
3: Io sto tuffando te. Tu mi hai fatto fare 30 euro di mangiare che è freddo e lo butto adesso. Stronza! Questa è italiana figlia di puttana.
2: Dragone d'Oriente, tu chiami noi portiamo, semplice e efficiente.
3: Pronto?
5: Sì?
3: Sì, pronto, ciao, ordine pronto, sta arrivando rider. Solo che non ho capito se volevi nudo, spolo o gamberi.
5: Aspetti un attimo.
3: Sì.
5: Ma che indirizzo?
3: Via 94.
5: Un attimo solo.
3: Sì. C'è un bottino primavera che si fredda.
5: Sta uscendo a prenderli.
3: Sì, d'accordo, rider arriva, senti, fa 34 euro.
5: Subito, sì,
3: okay,
5: sì, esce subito fuori.
3: Ti ho lasciato
5: 34 euro,
3: sì.
5: Ok.
3: Contanti?
5: Contanti, sì, contanti.
3: Ti ho lasciato dentro 4 biscotti fortuna, che tu sei simpatico.
5: Ok, ti voglio bene, grazie.
3: Ok, io,
5: ciao
3: Lara. Tanta fortuna a te dalla Maga Cin Cin. Oggi ci portiamo a casa 34 euro. Italiano no, figlio di puttano. Italiano paga.
2: Dragone d'Oriente, tu chiami noi portiamo, semplice e efficiente.
3: Capito italiano figlio di puttano?
6: Radio 105.
0: Lo Zoo di 105.
7: Papà Castoro, raccontaci una storia.
8: Anche due storie.
9: Ma sempre le storie qua, che due coglioni.
10: Ascolteremo te.
11: Papà Castoro, raccontaci una storia.
9: Andate via.
6: Mi sto scopando una gattoria qua. Ah, che bello.
11: E dai, papà Castoro, non fare il puttaniere. Raccontaci una storia, per favore, per favore, per favore.
6: No, le unghie sul cazzo no, gatta di merda. E va bene, va bene. Mi racconto una cazzo di storia.
11: Yeah, evviva, evviva, evviva.
6: Allora, niente, senti, questa storia si intitola La cicala e la formica. C'era una volta una formica brava e laboriosa che aveva lavorato tutta l'estate in un call center per mantenere la sua famiglia e mettere da parte le provviste per l'inverno.
11: Oh! E poi?
6: E niente, mentre la cicala aveva cantato tutta l'estate senza lavorare un solo giorno.
11: Oh! E poi?
6: Un attimo, stavo parlando, no? Cazzo! poi all'improvviso arrivò l'inverno.
11: Oh! E poi?
6: Ancora questo e poi? Prossimo che dice poi, lo mangio e lo cago. Ve lo dico, Vi ho avvisati? Allora, senti, la formica che aveva lavorato tutto l'anno ricevette la visita dell'agenzia delle entrate che le prese metà di tutti i suoi averi. Ecco, così impari, bastardo. Allora, niente, poi ricevette la visita dell'INPS che gli pignorò metà di quello che c'era rimasto.
11: E poi
6: arrivarono tutte le bollette dell'anno e la formica rimase senza un soldo e in preda alla disperazione si buttò sotto un dreno.
11: Oh, che tristezza! E poi?
6: Allora, siccome la formica non sapeva che se ti butti sotto un treno lo Stato fa pagare i tuoi parenti i danni per i ritardi dei treni, era un po' nella merda. Così la famiglia di Formica si trovò senza casa e morì congelata in pochi giorni.
11: Oh, che tristezza! E la cicala?
6: Piano, mal di testa qua. Senti, la cicala che aveva cantato tutto l'anno era figlia di un parlamentare che ci arrivò di stipendio 500.000 euro per un lavoro che non aveva mai fatto e passò il Natale a Cortina con tre mignotte.
11: Oh, che giustizia!
6: Basta, basta, casino! Cazzo, allora!
11: Ma scusa, papà Castoro, qual è il morale della favola?
6: Niente, che il morale è che la vita è come Luca Alba.
11: Cioè?
6: Una merda! Bene, capito? Ciao!

0: Ermenegildo Gildo Dildo è un professore fuori dagli schemi.
1: Ragazzi, oggi leggeremo D'Annunzio completamente nudi.
2: Sì! Col cazzo di fuori!
0: Gli studenti lo amano. Ma la preside della scuola è decisa a rovinargli la carriera.
3: Professor Gildo Dildo, lei è un pazzo e un pervertito. Ma le giuro su questo cancellino che le rovinerò la carriera. Fosse l'ultima cosa che rovino in vita mia!
1: Lei potrà anche rovinarmi la carriera, ma non rovinerà mai i sogni di quei poveri ragazzi. Ha capito, brutta puttana?
3: Ma come si permette? Fuori di qui!
0: Questa primavera non perdetevi il film di gente a scuola, più appassionante di una lavatrice spenta. L'eclettico super comparsa è Ermenegildo Gildo Dildo in L'istante sdrucciolevole. Dal Tretton Ngagnagnan. Al cinema e in videocassette. L'istante sdrucciolevole. Nella puntata precedente, Super Comparsa, che interpreta il professor Gildo Dildo, aveva ricevuto la comunicazione ufficiale che era stato licenziato.
3: Lei è licenziato!
0: Il motivo? Non gli era molto chiaro. Forse per via del fatto che facesse lezione completamente nudo, proiettando film porno gay sul muro per tutta la durata della lezione.
4: Prof, ma quelli sono due frocci.
0: O forse perché spesso si fumava una pipa di crack, mentre una prostituta gli succhiava il cazzo, il tutto durante la lezione di filosofia. O magari perché ogni settimana sacrificava una vergine e sgozzava un capretto in mezzo alla classe per venerare il demonio. Onestamente, sono tutte cose abbastanza normali per me. Se calcolate che mio padre, quando tornavo a casa, lo trovavo spesso nudo in sala, mentre si faceva inculare da suo cugino Peppe, mentre guardavano La ruota della fortuna. Quindi, perché licenziare il povero professor Gildo Dildo? Lo scopriamo insieme, in questa seconda entusiasmante puntata del Colossal. L'istante sdrucciolevole, parte 2. Scena 57. Il professore annuncia ai suoi alunni che è stato licenziato.
5: Camera speed.
6: Sound production, take one.
7: Action!
3: No, professore, come faremo adesso senza di lei? Ah, è l'unico prof che mette la sufficienza come voto minimo.
8: Scusate, stop. Che fa?
9: Sto sbagliando!
8: Ma perché scusi, Iagola?
9: Che troia!
8: Ma c'è un'incongruenza, perché questo è un collegio solo maschile. Scusi, lei che ci fa qui?
4: Non era la secchiona troiona, questo?
8: No, secchiona troiona non è in questo
10: studio.
8: Questo
10: è un cameo.
8: Lei punta sulla secchiona. Io ne farei a meno della secchiona troiona, visto che lei adesso dobbiamo cambiarle i pantaloni.
4: Ma c'è scritto fuori, c'è scritto secchiona troiona.
8: Allora inseriamo. Non ero al corretto.
10: Io, chi vota per la secchiona troiona?
2: Io.
0: Dopo aver votato in favore della secchiona troiona, le riprese possono continuare.
1: Vi darò un ultimo insegnamento prima di sparire per sempre. E l'insegnamento è questo. Porco...
8: No. Carpe.
1: Carpe di...
8: Carpe diem.
1: Carpi di...
8: No. Carpe diem.
10: Che bestemmia strana.
8: E cogli l'attimo in latino. Cogli l'attimo.
10: Quella lingua...
7: Action!
1: Carpe diem! Acchiappate l'attimo, ragazzi!
11: L'esistenza è un interrotto susseguirsi di antinomi parnasti.
8: No, antinomi.
11: Susseguirsi. Susseguirsi di antinomi.
8: Riparta dall'inizio. No, lei riparta dall'inizio dall'esistenza.
11: L'esistenza è un interrotto susseguirsi. Lissisinnini.
8: Non alissisinni, che è sardo. L'esistenza.
11: L'esistenza è un
8: interni.
11: L'intini.
8: Non è l'intimo.
11: L'esistenza.
8: È interrotto susseguirsi di antinomi e paradossi imprescindibili. Cazzato anch'io, sì.
11: L'esistenza è un interrotto
8: susseguirsi.
11: Anini.
8: Nini. L'esistenza.
11: L'esistenza è un ininterrotto susseguirsi di aninintonomini.
8: Senta, vuole provare con utini, diciamo che lei è alieno.
12: Utini!
11: L'asistassi.
8: No, l'asistassi, ma che c'ha l'infarto?
11: L'esistenza è un ininterrotto susseguirsi di antinomie e paradossi.
8: Antinomi.
11: L'esistenza è un ininterrotto
8: susseguirsi. Porco. No, glielo dico io. Vada avanti, datevi alla pazza gioia, al delirio. Riassuma.
11: Datevi alla pazza gioia, al delirio, alla follia, insomma. Spacchiamo tutto, porco!
8: Porco!
1: Carpe!
3: Si scopa!
5: Sì!
1: È Massimo, il professore è diventato l'insegnante di sostegno di se stesso. Pausa, pausa, pausa, pausa.
0: Un'altra giornata di riprese buttata nel cesso. Niente scene di sesso. Nessuno che si incula. Niente sperma sul set. Vaffanculo, mi avete rotto il cazzo, me ne vado. Fate doppiare sto film da quella zoccola di vostra madre.
1: Capisci perché Robby Williams si è piccato?
10: La signorina Troia?
0: Dal Tretton Ngagnagnagno.

Quanto amore, quanto sentimento, quella dolce, dolce emozione che vi fa puzzare il cazzo come i freni del treno quando fate l'amore. Benvenuti a questo nuovo, che dico nuovissimo, appuntamento, il primo del 2021, con il disco retto dal vostro Malberto Sventura. E come ogni sera sono qui che presto il mio ano alla Corea del Nord per i test nucleari. E ovviamente per leggere le vostre calde, caldissime lettere d'amore, come quella che ci arriva dalla nostra ascoltatrice Ingorgia, ed è dedicata al suo amato Cornutazzo. Caro Cornutazzo, ti scrivo questa lettera mentre faccio free climbing su una parete di cazzi. Ah, mio dolce, dolcissimo Cornutazzo, ricordo con dolcezza il giorno in cui ti vidi per la prima volta. Io stavo facendo una cosa a 300 con tutti gli inquilini della Torre Velasca, compreso Rovazzi, quando ti vidi in lontananza, mentre la tua precedente ragazza ti mollava saltando su un camion di senegalesi e sparendo nel nulla. E in quel preciso istante capì che eri il cornuto emaziato che avevo sempre sognato. Ah, quanto sesso ho fatto da allora mentre tu eri in ufficio. Come quando mi misi in testa di scoparmi tutte le persone dai capelli rossi che c'erano in Europa. E ci riuscì in una sola settimana. O quando al nostro matrimonio sulla torta feci mettere il pupazzetto della sposa che spompinava il prete. Che ricordi indimenticabili. Già, mio caro Cornutazzo. Ti ricordi quando andavi a giocare a calcetto, ma arrivato al campo non c'era nessuno dei tuoi amici? È perché erano tutti dentro di me. E lo sai perché i tuoi 8 fratelli vengono a trovarci tutti i giovedì sera, proprio quando tu hai il corso di chitarra? Esatto, mi sono scopata tutti i membri della tua famiglia, compresa nonna Concetta che è morta da 30 anni. Purtroppo recentemente mi sono annoiata di metterti le corna. Per questo ho deciso di lasciarti e mettermi con un simpatico vecchietto tutto pepe di nome Vacchi. Sono certa che riuscirò a battere il record di corna che gli ha fatto la sua ex. Con affetto, tua Ingorgia. P.S. Lo sai che il grilletto di tua madre è più grosso del tuo cazzo? Ah, quanto amore, quanto sentimento. Ringraziamo Ingorgia. E a proposito di Giorgia, visto che siamo giunti al termine del nostro appuntamento, vi voglio cantare il mio nuovo indirizzo mail, che è...

con in mano i tuoi zebedei. Come godrei scoparti e poi farmi

0: Ti scorrendo la tua dolce musica nel cuore.
1: Radio 105.
2: Lo Zoo di 105.
3: Mi piace un cazzo.
4: Lo dirà, no? Sì.
3: L'ha messa, andevo. Perché pure no, loro lo dice sì e dice no. Dice sì e dice
4: no. Oh. A lui gli piace, dai, gli piace l'uomo, non c'è da fare. Oh. Però sa coprire, capito?
3: È furbo.
4: Ma lui lì viene qua.
5: Solo lunedì però, eh? Solo lunedì.
4: Ah, lui c'è lunedì?
5: Sì, lunedì facciamo la diretta con lui.
4: Allora vabbè, nascosto mi dichiamo un po' oggi.
5: Sì.
4: Che cos'è? Sì? Non ho capito, aspetta. Tutti quanti, figlio di puttana.
5: Al tre.
4: Pronto?
6: Figlio di merda.
4: 1, 2, 3.
7: Figlio di puttana.
4: Scusa, ma perché voi vi prendete per il culo? Fa ridere ballerino. No. Dai, Paolino. Ivo fa ridere.
5: Guarda ieri la foto che ho scattato. Lui con la bottiglia nel culo da Miami, guardalo, sì. Guardalo.
1: Lo Zoo di 105.

0: che il suo lavoro gli fa schifo. Odia i politici e gli avvocati e si incendia subito. Tritatelo come solo voi sapete fare. Grazie e viva lo zoo. Round 1.
1: Pronto?
2: Pronto, signor Michele?
1: Sì, ma chi è lei? Rompi i coglioni.
2: Uè, stia calmo che sono un avvocato laureatissimo, tra l'altro. Beh. Stia calmissimo. Allora, senta, la chiamo per una questione molto delicata. Io sono qua nel mio ufficio, sono stato raggiunto da due clienti animalisti che hanno denunciato dei comportamenti che lei ha avuto nei confronti dei polli che trasporta. Ecco, vorrei un attimino passare la telefonata a uno dei denuncianti, diciamo.
1: Per affrontare... a fare in guerra, voi e gli animali.
2: Uè, figlio di puttana, porco c***o di sgozzo.
1: Ehi, figlio di puttana, chi siete? Fammi capire, come ti permette?
2: Sono l'avvocato Pistacchio e lei no, non mi deve insultare.
1: Sei l'avvocato, cazzo, che ti sbatte il culo.
2: Uè, coglione, che adesso mi fai girare il
1: coglione. Poi se c'è un coglione sei te.
2: Allora, io le passo i due clienti che ho qua in studio con me e vediamo di risolvere la questione, perché altrimenti io la denuncio e la porto in tribunale, ha capito?
1: Tanto mi droga.
2: Uè. Calmiamo i toni, cane, che qua mi parte l'embolo.
1: Chi è lei? Si presenta per favore.
2: Le passo il signor Ranzoni, un attimo solo.
1: Ranzoni, grazie per queste palle.
2: Ignorante.
1: Grazie.
3: Pronto? Sì, salve, ho sentito che ho avuto un alterco con il mio avvocato che purtroppo perde le staffe molto facilmente. Allora io non la chiamo.
1: Comunque, ascolta, io non ho tempo da perdere, andavo da fare in guardia tutti quanti, capito?
3: Guardi, io non voglio che lei la prenda in questa maniera. Allora è andato un po' pesino come
4: avvocato.
3: Come avvocato, diciamo, hai perso la plomb.
2: Ma è andato a fanculo tre volte.
3: Ho capito il personaggio. Round 2.
5: Allora.
6: Sì, buongiorno, salve, sono Gianluca Coccolo. A lei e a sua madre.
3: ancora richiamalo, sei Gianluca Coccolo.
5: Round 3.
1: Sì. Allora?
7: Sì, pronto, buongiorno, signora Pruzzo, sono la segretaria dell'avvocato Pistacchio.
1: No, lei è la Luisa invece.
7: Come, scusi?
1: Era Luisa.
7: No, io sono la segretaria dell'avvocato Pistacchio. L'avvocato oggi ha avuto una giornata un po' complicata. Ecco, gli abbiamo appena dato una camomilla ben forte per rilassarlo un secondo. Ecco, ci dispiace per prima.
1: Sì. Allora?
7: Allora le passo il signor Ranzoni, d'accordo?
1: Ma che cazzo è questo Ranzoni? È un bel di coglione per fuori.
3: Pronto?
1: Che cazzo vuoi?
3: Scusi, lei non si arrabbi, mi faccia parlare cortesemente, non la voglio disturbare, ha capito?
1: Ascolta, io non c'ho tempo da perdere.
3: No, io la capisco, però è una vicenda piuttosto complicata e importante. Lei è un autotrasportatore che si occupa del trasporto di animali vivi, di polli. Ecco, abbiamo ricevuto purtroppo una segnalazione qui allo studio da parte di un'associazione di animalisti che la vede protagonista di alcuni atti che sono ancora da verificare, per l'amor del cielo, però che la vedono protagonista. Siccome noi abbiamo intenzione di calmierare questa situazione che potrebbe diventare un
1: ma
3: po' complessa.
1: Ma che cazzo vuoi calmierare? Se avete qualcosa da incontrare, venite qua, vi più anche voi nelle gabbie. Capito?
3: Guardi, io non so perché utilizza questo linguaggio nei miei confronti. Io la sto.
1: Ascolta, io non ho tempo da perdere, cioè non rompe di coglioni, per favore.
2: Guardi, allora, porco vi faccio parlare! Figlio di puttana, cane!
7: No, avvocato, si calmi, per favore, si calmi.
1: Calma,
2: bastardo
1: calma,
2: di merda! Ma la vogliamo finire di maltrattare gli animali, pezzo di culo!
1: Se qua c'è qualche figlio di puttana.
2: È tua madre!
1: È lei, figlio di puttana, perché questa parola me la dice faccia a faccia, quattro occhi.
2: Allora,
1: e tu il culo come una pignata.
2: Dai, dammi l'indirizzo, buffone,
1: ma
2: dai!
1: Ma vaffanculo, pezzo di merda!
2: Ma tua madre!
1: Figlio di puttana, sei te!
2: Ma ti vengo a prendere, basta!
1: Tua madre chi ti ha messo al mondo,
2: figlio di puttana, l'unica roba che puoi fare è trasportare i polli nella vita, coglione!
1: Il coglione sei te, se sei le pali, vieni a trovare a faccia a faccia, questa parola figlio di puttana, te la
2: sto arrivando, pezzo di merda, guarda, sto salendo in macchina in questo momento,
7: avvocato,
2: ti sgozzo.
7: Si calmi, avvocato Pistacchio, si calmi.
3: Avvocato, però, se lei mi prende questa posizione col signore non riuscirò mai a avere una conversazione, capisci?
1: Ma la conversazione potete fare quello che volete, figli di puttana, che
3: no,
1: non ce
3: no,
1: le altre,
3: guardi,
1: capito?
3: Io non sono l'avvocato purtroppo.
1: Ma avete rotto i coglioni, no, capito? Dite a quelli che mi ha chiamato figli di puttana che glielo faccio ingoiare, capito?
3: Lei ha perfettamente ragione,
1: capito?
3: Avrete modo
1: io
3: di...
1: Io prendo una sbranca, gli faccio a testa come me la grano,
3: lei avrà modo
1: ma che,
3: di...
1: come si permette di figli di puttana, questo bastardo.

0: di merda.
1: E lei ha ragione, lei ha ragione, infatti mi spiace.
0: Domanda a sua madre, domanda a sua madre quanti bocchini che ha fatto per fare uno stronzo come lui.
2: Porco che adesso in braccio un fucile che ne ti sparo, ti posteggio il camion nel culo, cane.
0: No, vieni a trovare, che ti faccio fare Natale e Capodanno, ti faccio fare, quindi di buttare. Vieni a trovare. Oggi è la giornata giusta, bastardo e figlio di puttana.
3: Avvocato, lei stia calmo, si beva la sua camomilla.
0: E lei, signor, vada a fare bocchini. Capito?
1: Mi perdoni.
0: Vada a fare bocchini.
1: Mi perdoni, signora, la signorina è anche mia moglie.
0: Allora, mi porti questa bella signora.
2: You win. Che escalation di ignoranza.
4: Hai prestato la tua macchina al tuo amico e te l'ha rigata? La tua ex ti ha tradito con tuo zio? Tuo cugino ha 5 kg di fumo in camera e non te ne regala neanche un po'? Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica. Uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto.

0: Lo Zoo di 105.
1: Dopo una stagione ricca di emozioni, ritorna la leggenda più bella di sempre.

0: Gnagno 2, la vera storia dello zoo.
1: E rieccoci sintonizzati con Gnagno 2, la storia più leggendaria che c'è. Ovviamente sempre in compagnia del vostro amato Max Pezzali per raccontarvi le origini dello zoo. Nello scorso episodio abbiamo lasciato Marco in aeroporto, deciso ad abbandonare Pavia per sempre. Dopo aver scelto la destinazione, coglie l'occasione acchiappando il primo aereo diretto nella misteriosa America.
2: Ah, basta, me ne vado per sempre in America. Addio Marco Mazzoli, benvenuto Marcus Mazzos. Cazzo, shut the fuck up. Che cazzo, ho lasciato il cellulare acceso. Beh, forse dovrei rispondere, lasagna merda carogna. Pronto?
3: Pronto, Marco? Sono io, il calmissimo Angelo De Robertis.
2: Ciao, Angelo. Mi spiace, ma non posso parlare. Me ne sto andando in America per sempre, puttana merda glande.
3: Calma.
2: Calma un cazzo! Non c'è niente da stare calmi. Sono stufo di ricevere sempre cazzi in faccia per il mio modo di fare, con tutti quelli che mi stanno attorno che mi fanno sempre sentire inadeguato.
3: Ma Marco, alla fine è proprio questo che funziona. Le tue carambate nei programmi hanno creato dei picchi di ascolto sensazionali.
2: Ah sì? E questo ti sorprende? Siamo il programma più ascoltato di Pavia, era normale che sarebbe successo. Ma voi dovete sempre rompermi il cazzo per qualsiasi cosa. Quindi ti ringrazio per la telefonata, ma non torno indietro. Grazie e vaffanculo culo culo.
1: Così Marco butta giù il telefono in un impeto di rabbia e mentre attende che l'aereo parta si mette a riflettere in un culmine di introspettante nostalgia.
2: Ah, fanculo tutti, non torno indietro. Certo, mi spiace per la fattoria, ma è sempre la solita storia, minchia troia Stratocaster.
4: Mazzoli, guarda un po' chi si rivede.
2: Mauro Repetto, non ci vediamo dal primissimo episodio di Hanno ucciso l'uomo gnagno. Vedo che hai ancora la voce da coglione.
4: Ma sì, quella va benissimo così, tanto nessuno ha mai sentito la voce di Repetto.
2: Beh, mica tanto, ho visto che hai fondato un gruppo musicale ed hai fatto un sacco di concerti, vacca fracchia puppata.
4: Sì, ma a parte saltare e fare dei balletti ridicoli sul palco non è che facessi tanto. Infatti il gruppo l'ho lasciato e ho deciso di andarmene in America.
2: Ah, esattamente come me, cazzo cazzo merda.
4: Anche tu te ne vai in America? Come mai? Ho visto che hai spaccato con la radio.
2: Sì, ma purtroppo devo sempre fare la guerra con i piani alti, perché alla fine dei conti non riescono a comprendermi fino in fondo.
4: E che male sei, scusa?
2: In che senso, diarrea scatarroida?
4: Marco, viviamo immersi in una cultura che celebra la competenza, la padronanza e l'essere sul pezzo. Ma forse proprio per questo vale la pena soffermarsi per un momento su una verità meno confortevole. L'inadeguatezza è una compagna fedele di chiunque decida di crescere davvero.
2: Non dirmi che stai per cominciare un monologo, eh?
4: Che cosa vuol dire essere completamente adeguati? Adeguati rispetto a cosa, poi?
2: Ok, stai cominciando un monologo, cazzo merda culo.
4: La verità è che, appena si comincia ad alzare livello, anche i più brillanti, più esperti, più preparati cominciano a sperimentare quella sensazione sottile, a volte punzente, di non bastare più. La distanza tra il punto in cui si è e quello che si vuole raggiungere si fa evidente. Tangibile. E questo può generare disagio, ma è proprio in quella distanza che nasce il progresso autentico.
2: Se sei così bravo a parlare, perché sul palco ballavi e basta?
4: Essere inadeguati di fronte a qualcosa non è un difetto, né un fallimento. Anzi, è la conferma che si sta tentando qualcosa di più grande. Ogni percorso di crescita reale comporta l'accettazione di una certa dose di disagio. Occorre imparare a vedere nell'inadeguatezza un alleato discreto, che si indica con sincerità che possiamo ancora crescere. Pensati. Tu sei Marco Mazzoli. Hai messo il mondo sotto sopra. Dove te ne vai? Devi restare qui, a difendere quanto conquistato.
2: Wow, non avevo mai visto le cose da questo punto di vista, Pulcinella succhiapalle.
4: Beh, sono pur sempre un paroliere coi controcazzi, eh?
2: Hai ragione, Repetto. Devo tornare alla mia fattoria.
4: Sì, e sai che ti dico? Le mie parole hanno fatto riflettere anche me. Torno anch'io indietro.
2: Forza, scendiamo da questo cazzo di aereo, porca troia bastarda.
5: Fermi lì voi due. Sono una sexy hostess, interpretata magistralmente da Morgan Freeman. Dove credete di andare? L'aereo sta per partire.
2: Dobbiamo scendere in fretta, cazzo merda culo.
5: Oh, ma tu sei Marco Mazzoli. Io ti ascolto sempre. Se stai tornando indietro per riprendere la tua attività radiofonica, allora ti lascerò passare. Il mondo ha bisogno di te. Guerriero va...
1: E pronti via, Marco e Repetto scendono dall'aereo e viaggiano a velocità propulsoniche verso le loro mete. E direi che in ogni caso hanno fatto una grandissima scelta a scendere da quell'aereo, perché era diretto a New York ed era l'11 settembre. Sì, era proprio quell'aereo. Insomma, avete capito. Come al solito Marco è vassallo in mezzo ai fatti della storia del mondo. Proprio come Forrest Gump, però meno andi***o.
2: Fatemi entrare, sono tornato.
3: Marco, che piacere. Hai cambiato idea?
2: Cazzo merda porca, sì. La fattoria è roba mia, io l'ho costruita ed è tutto ciò che so fare. Quindi forza, salviamola e basta.
3: Bene, sono molto contento di questa tua decisione. Coi soldi accumulati dalle carambate abbiamo saldato la multa. La fattoria può tornare. Però, calma.
1: E finalmente Marco è pronto a tornare in onda. Così va dritto e prontissimo negli uffici stretti e minuscoli della fattoria di Radio Norma.
2: Ragazzi, sono tornato. Ho salvato la fattoria, possiamo andare di nuovo in onda. Ragazzi? Ragazzi?
6: Uè, Mazzon, è bello saper che hai salvato la fattoria. Però i ragazzi si sono stufati di aspettare.
2: E quindi?
6: E quindi se ne sono andati.
2: E dove se ne sono andati, merda incancrenita puttana?
6: Che cazzo ne so, però c'è un messaggio in segreteria per te, Bricchione.
7: Mazzoli, sono di nuovo io, il mitico Cecchetto. Dopo che abbiamo fatto la guerra, negli scorsi episodi, i tuoi colleghi sono venuti nella mia radio, Suca!
1: Eh sì, Marco, sembrava un lieto fine, eh? E invece manco per il cazzo. Esattamente come per il povero Repetto, che dopo aver provato a tornare nelle mie grazie, l'ho sfanculato. Ed ora io riempio gli stadi, e lui lo puoi trovare a fare il suo spettacolo nelle corsie degli sconti di qualche supermercato. Tutto è bene quel che finisce bene, almeno per me. Per Marco, invece, beh, scopritelo nei prossimi episodi.

0: Radio 105. Lo Zoo di 105. Radio Maronno, la radio di Padre Maronno.
1: In quel tempo il Santissimo Padre era impegnato a dare il battesimo ad un piccolo infante che abbracciava la fede in Cristo della Madonna.
2: E io ti battezzo! Com'è il nome?
3: Kevin Maria.
2: Maronna, ma che nome di me? Cioè, volevo dire di sterco. Mi rifiuto io. Io ti battezzo Alfonso, nel nome del Padre, Figlio e di Alfonso.
3: Padre, ma è sicuro che si battezza con la grappa?
2: Stai tranquillo, che tanto non va sprecata, poi la bevo.
1: Dopo la messa, allo stesso modo, il Padre Santissimo si recò alla sala parrocchiale dove si svolgeva il catechismo per i bambini desiderosi di fare la prima comunione, per ricevere il corpo di Cristo e soprattutto tanti regali dai parenti terroni.
2: Bambini, bambini, bambini, Madonna di Cristo! Basta con questo chiasso che sono ancora in hangover! Oggi parleremo di Halloween! Voi lo festeggiate Halloween?
4: Io sì.
2: Perfetto! Brucerete all'inferno, tu e tua madre! Perché in verità vi dico, Halloween fa schifo! È una festa pagana!
4: Che vuol dire pagana?
2: Che si devono pagare molti soldi per comprare zucche, costumi, eccetera, eccetera! Ma noi no! Noi siamo fedeli al cristianaggio e come tali ci rifiutiamo di cucire vestiti da streghe o svuotare zucche! Noi festeggiamo un altro tipo di festa!
4: E come la festeggiamo?
2: La ringrazio per avermi posto la domanda. Ecco qua, questi sono palloni di cuoio. Prendete e cucitene tutti. Così vi passa la voglia di giocare con le zucche e andare a disturbare col dolcetto scherzetto.
4: Ma poi possiamo tenerli?
2: Ma sei scemo? Oltre che bambino e con la mamma maiala? Questi palloni poi li devo spedire al Vaticano per farli benedire dal coso, quello che parla con lo stesso accento di Belen Rodriguez.
1: Lasciati gli infanti ai loro doveri, il Santissimo Padre non ha ancora esaurito la sua faticosa giornata, dovendo ottemperare al sacramento della confessione.
4: E poi l'altro giorno, quando è venuto il nuovo idraulico, quello giovane che ha preso il posto del nonno...
2: Dimmi, dettagli, dettagli, mi raccomando, dimmi, puttana. Scusami, parlavo con mia madre.
4: Ho avuto la tentazione di non pagarlo.
2: Tutto qua? Ma questi che razza di peccati sono?
4: Come che peccati sono? Non mi dà la soluzione?
2: Ma certo che no! Torna con peccati più interessanti e poi ne riparliamo. Avanti il prossimo.
5: Beneditemi, padre, perché ho peccato!
2: Un maschio? Ma oggi è proprio una giornata di... del cazzo! Va bene, dimmi, tu che hai fatto? Fammi capire.
5: Io sono un ispettore del lavoro e dovrei denunciare un parroco che fa lavorare dei bambini durante il catechismo, no?
2: Maronna! Sarebbe un peccato gravissimo, non lo fare!
5: Vorrei poterlo non fare, ma vede, siccome sono un peccatore, ho perso una grossa somma a poker l'altra sera. E se potessi riparare a questo peccato con, diciamo, 2000 euro?
2: Non dire altro! Io ti assolvo con questo assegno in bianco firmato da un certo Girolamo, nel nome del padre, del figlio e della nonna di Girolamo, che certamente avrà da ridire.
1: Ed ecco il sommo padre, dopo una giornata di duro lavoro, vedere il suo riposo disturbato dal pastorello Girolamo.
4: Padre santo, mi ha chiamato la banca. Dicono che qualcuno ha incassato tutti i miei risparmi, Maronna!
2: In verità ti dico, puttana, non me ne può fregare di meno.
4: Ma erano i soldi che mi servivano per le medicine della mia nonna sordo diabetica.
2: Ah, ti pareva che non veniva fuori la nonna anche stavolta? Ma questa nonna che rimane sempre senza medicina, ma non crepa mai?
4: Ma insomma, chi l'ha firmato questo assegno a nome mio?
2: L'ha firmato Gesù in persona.
4: Maronna, veramente? Miracolo! Ma com'è possibile?
2: Perché? Perché si è fatto l'assegno della croce!
6: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene, mi viene. Musica di me stesso e medesimo. Senza pubblicità, in diretta.
7: Lo Zoo di 105.
6: Attacchiamo, va!

0: Accidenti che settimane assurde sono appena trascorse. Nella montagna sta arrivando l'inverno e dopo aver estirpato l'alieno dal corpo di Clara, la ciurma di disadattati è tornata ad una pseudo-normalità. Il gruppo non parla più volentieri di ciò che è accaduto, anche per via delle minacce della piccola Heidi, che non ne vuole sentire più parlare. Anche il troione della Rottenmeier ora ha ricominciato a vendere il proprio corpo ai pastori e far tornare della economia domestica nelle tasche vuote del nonno. Insomma, tutto è tornato alla normalità, o quasi.
1: Brutto scemo, dove cazzo sei stato tutta la notte?
2: Cazzo, Heidi, chi cazzo sei, mia madre? Cosa ci fai già sveglia alle 5 di mattina?
1: Ma testa di merda che non sei altro! Prima di tutto, non ti rivolgere a me mai più con quel tono indisponente e poi sono io che faccio le domande, hai capito?
2: Sì, sì, ho capito. Ero ad aiutare il nonno a rimettere a posto la stalla per far ricominciare la Rottenmeier a mangiarsi i cazzi dei pastori. Il nonno ha bisogno di soldi e deve far ricominciare a battere la vecchia porcona.
1: Ok, bene. Servono soldi in questa putrida baita pulciosa. Così possiamo comprare un carico di merce boliviana che arriverà nel culo di un cavallino settimana prossima. Così riprendiamo il giro con gli spaccini. Dai, vatti a lavare quella faccia di merda che dobbiamo andare in paese a fare una commissione.
3: Buongiorno, merde.
2: Ciao, nonno.
1: Accidenti, come sei allegro vecchio alcolizzato del cazzo. Ti sei già fatto una grappa di ginepro?
3: No, ma adesso provvedo subito. È stata una lunga notte.
1: Lo so. Mi ha detto Peter che eravate assieme a mettere a posto la stalla per far mangiare i cazzi alla Rottenmeier.
3: Cosa cazzo ti ha detto il pastorello con l'alito di naufrago?
2: Ecco, nonno, la tua grappetta. Adesso, Heidi, andiamo in paese. Facciamo riposare il nonno. Sarà stanco dopo tutto quel lavoro. Vero, nonnino?
3: Ehi, Frocetto, a chi fai l'occhiolino? Ti sembro un invertito. Da quando ti sbucci i cazzi?
2: Ma no, nonno, non ho fatto nessun occhiolino. Ti stai sbagliando.
3: Ecco. L'hai fatto ancora brutto culatone.
1: Peter, guardami in faccia. Vedi per caso dei tratti somatici tipici dell'Asia occidentale?
2: No, Heidi.
1: Allora smetti di prendermi per una e dimmi che cazzo hai combinato stanotte e dove cazzo eri? Mi pare palese che non eri con lo straccio di merda del nonno.
3: Certo che non era con me. Io ero a farmi la vecchia carcassa della panettiera giù in paese. Dopo 3 birre e una grappa e messa a pecorina e tappato il naso a dovere con delle garze, sai il fatto suo, quella fogna obesa.
2: Cazzo, non sapevo che in paese ha aperto una nuova panetteria come quella di mia nonna.
3: Infatti no.
2: Non capisco.
1: Cosa c'è da capire, demente? Il nonno si è scopato tua nonna. Mi sembra palese.
2: Ma come?
3: A pecorina, te l'ho detto prima.
2: Ma non intendevo come in quel senso, ma come hai potuto fare questo a mio nonno poveraccio? Ma non ti vergogni? E poi un po' di rispetto, siamo amici, cazzo.
3: Mi spiace, Peter, ma credo che tu sottovaluti il fatto che di te non me ne frega un cazzo. Se potessi usarti come scudo in un conflitto a fuoco, non esiterei un istante. Anzi, credo di averci provato un certo sadico piacere a sapere che dal quel figone è uscita anche tua madre. In un certo senso, ti ho scopato la genealogia.
2: Brutto figlio di puttana. Allora ci godo che siamo pari.
3: Impossibile, mia madre sta concimando i campi da più di 30 anni.
2: Ma non parlo di tua madre, ma della tua donna. Ieri mi sono fottuto la Rottenmeier e l'ho scannocchiata per tutta la notte quella porcona.
3: Cane bastardo, come hai potuto? Adesso ti affogo nel piscio di asino.
2: Fatti sotto, vecchio.
1: Datevi una calmata, stronzi! Quindi sei stato tutta notte a fottere con la Rottenmeier? Ma perché non l'hai detto subito?
2: Perché pensavo che magari ti saresti arrabbiata. In fondo è la donna di tuo nonno.
1: Ma sei serio? A me di voi non frega sei cazzi. Anzi, se moriste adesso di colpo, credo ne approfitterei per far ingrassare i maiali, divertendomi a vedersi litigare i vostri cazzi. E poi, nonno, ma come fai ad arrabbiarti se Peter si è scannato la Rottenmeier? Porca troia! È da un anno che le fai fare bocchini ai pastori per soldi. Che cazzo te ne frega se Peter le fa un tagliando al fregnone?
3: È roba mia, porco...
2: Siamo pari per mia nonna. Brutta merda.
3: Pari un cazzo? Ora ti piombo.
1: Calmo, nonno.
3: Calmo un cazzo.
1: Metti giù quel ferro. Non ho voglia di passare la giornata a farti pulire il cervello dal muro. Ho io una soluzione che risolverà la questione.
2: E come, Heidi? Quel bastardo si è scopato mia nonna.
1: Ma tu la sua mignotta.
2: Quindi siamo pari?
1: Sarete pari quando pagherai il nonno. Ah, forza! Dagli i soldi. Così sarà tutto risolto, vero nonno?
3: Beh, anche se un po' mi spiace, non bucarti il volto con questa 9 mm, se mi paghi la prestazione della mia professionista, potrei ritenere la situazione appianata.
2: Ma col cazzo, non ti do un centesimo per una chiavata con quella carcassa. Non se ne parla neanche. Aia gazzo!
3: Cazzo, Heidi, bel colpo. Mi hai levato il proiettile di canna, stavo per fare la stessa cosa.
1: La mia non era una richiesta, Peter.
0: Beh, mi sembra giusto. La gambizzazione è il mezzo di controllo e appianamento dispute più pratico e semplice del mondo. Hai fatto bene, Heidi. Il ragionamento filava perfettamente. Un conto è scoparsi la fidanzata e un conto è approfittare di un servizio e non pagare. La Rottenmeier è proprietà del nonno e solo lui può usufruire dei servizi gratis. Per quanto riguarda lo sgarro a Peter, secondo me dovrebbe ringraziare il nonno, quella palla di merda che vende il pane di sua nonna. Erano anni che non mostrava le gengive con quel bel sorriso appagato. Come lo dà bene il cazzo il vecchio pastore?

0: Lo Zoo di 105.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Soldi, soldi, soldi, quanti soldi, lodati siano i soldi, i bene amati soldi, perché chi ha tanti soldi vive come un pascià e a piedi caldi se ne sta.
3: Viva i soldi!
4: Leo, vieni qua, vieni qua.
5: Sei felice?
4: No, no. A te ti hanno rifatto il contratto?
5: Eh sì.
4: Fino a?
5: Fino a settembre.
4: E manco un anno, Leo.
5: E invece non mi ha fatto un anno. Ogni, tanto a me fanno sempre niente ogni 7 mesi. Uh-huh. E che serve, scusami? Posso dirti una cosa? Uh-huh. Adesso lui non ci crede, tu e tu. Tu sai che io feci la domanda per la pensione, no?
4: Uh-huh.
5: Mi è arrivato un bonifico, che poi devo portare il documento che devo far vedere, di 68.000 euro. Che io non sapevo.
4: Ti è arrivato un bonifico di 68.000 euro?
5: La retrata, no? Io dovevo andare in pensione a 65.
4: Ah, ok.
5: Ma ce ne ho 75.
4: Ah, ti è arrivata tutta la pensione in arretrato, ok.
5: E hanno messo su ogni mese, indovina qua. Io ho parlato con Orietta Berti, e Orietta Berti mi disse che io prendo 900 euro al mese, no?
4: Di pensione, 900
5: euro. È possibile 900 euro, hai fatto 1 miliardo di televisione, se era 10 euro, quelli là non mi hanno pagato, vabbè. Ho detto, io cosa prenderò? 500 euro, 400 euro, visto che tu hai fatto. Tu sai cosa mi daranno al mese dal primo di questo di matto?
4: Quanto prendi?
5: Dì una parola.
6: 200 euro.
4: 300 euro.
5: 3.800 euro.
4: 3.800 euro al mese? Ma va!
5: Non ci credo. Allora,
4: 3.800
5: euro. Domani ti porto la lettera dell'INPS. Però mi sono arrivati 68.000 euro.
6: Di arretrati. Veramente sono arrivati. Mica, non ci dai un cazzo noi che siamo in mezzo alla strada.
4: Mica, Leo, lasciami un 10.000, cazzo, per farmi stare.
6: 1.000 euro che mi fai.
4: 3.200 euro.
5: 3.800.
4: 800 euro di
5: pensione. Ma non ci credo. Allora, ti voglio. Ma perché non mi capisco?
4: Io ti capisco, Leo, però 3.800 sono tanti, cioè.
5: Però io ho lavorato dal 59 che metto il marchetto, poi.
4: Ho capito, ma quante tasse devi aver pagato?
5: Ma io dichiaro sempre 120 all'anno.
4: All'anno.
5: Ma sai per quanto? Per 35 anni.
4: Minchia.
5: Sì. Ma prima era così. Io i soldi non è che li ho guadagnato la radio.
4: No.
5: Anche voi.
4: No, ma lo so, le canzoni.
5: Le canzoni, le serate di prima che era un casino la Madonna. Io vendevo le cassette false con mio cognato a 45 anni. Alle piazze, facevamo ogni sera, 5, 6, 10 milioni. Boom. Ma allora 10 milioni? Comprava casa tua e casa di tua sorella.
4: Sì, una volta 10
5: milioni. Adesso devi levare. Quando io avevo 2 miliardi, 3 miliardi di lire, 3 miliardi mio cognato diceva, ho 3 miliardi. Mi vado a cambiare, sono 1.500.000.
4: Sì,
5: ho speso 1 milione ai miei figli, fra casa, tassi.
4: Male, ci stai, giusto.
5: Vabbè, ma prima 1 miliardo era 1 miliardo. 500 milioni, hanno 500. Tu prendevi 1.500.000 al mese, ma mangiavi 2 mesi, potevi mangiare 2 mesi. Mo 1.000 euro in un mese.
4: Non ti basta.
5: Non riesci nemmeno a fare la benzina.
4: È vero.
5: Ciao, Ricky.
4: Ciao.

0: This is a zoo, only for you.
1: La sderenata dello Zoo di 105.
2: Sderenata c'è, sderenata metropolitana. Io sono un break.

0: Serenata metropolitana, io sono Umbriake, grande figlio di puttana.
1: Ciao Umbriake, vorrei dedicare la sderenata alla mia ragazza Federica. È una bella fighetta palestrata, innamorata persa di me ed è gelosa di qualsiasi vagino dotata mi parli. E mi spacca le palle perché secondo lei passiamo poco tempo insieme. Ma anche io sono innamorato di lei e ogni volta che ci vediamo ci diamo dentro come degli animali da recinto. Così per qualche giorno è bella rilassata. Lei per il momento non lavora e, come le dico sempre, è a casa a pippare con il culo. Io sono Nicolò. Ciao bastardi!
2: Pronto?
3: Pronto, Federica? Pronto? Ci sei?
2: Sì.
3: Sei tu?
2: Sì.
3: Ciao Federica, io sono Umbriake dello Zoo di 105. Ti sto chiamando perché Nicolò ha inviato un'email e vuole che ti dedico una sderenata. La vuoi sentire?
2: Non ci credo.
3: E come no? Ci devi credere. Te la faccio sentire? La vuoi sentire?
2: Sì.
3: Andiamo!

0: Ti è piaciuta la canzone, Federica?
1: Oh sì, non ci credo.
0: È una dedica speciale, gli vuoi dire qualcosa, Nicolò?
1: Grazie.
0: Beh, e dille qualcosa a quel rimbambit di Nicolò, ti ha fatto pure sta dedica, com'è?
1: Che lo amo tanto anch'io.
0: Se poi lui porta gli attrezzi del meccanico a casa pure ogni tanto.
1: Altro che, altro qua,
0: qualche
1: che.
0: Chiave inglese in culto la mette, per ridere, una sbrugolata alle tette. Beh, vabbè, dai, allora io mo ti mando a fare il culo che sei un po' svampita.
1: Grazie anche a voi.
0: Stati bene. Ciao. Ciao,
1: ciao. Ciao.
2: Vuoi dedicare una sderenata alla tua dolce metà? Mandaci un'email con il suo nome all'indirizzo pippopalmieri@105.net.
3: Lo Zoo di 105. Lo Zoo di 105 in collaborazione con Stai TV presenta Ristoranti da horror.
4: Ah, che paura!
3: Alla ricerca del ristorante da horror per la nuova trasmissione televisiva. La prima serie che farà vedere anche il dietro le quinte.
4: Che schifo!
3: Mostrerà proprio tutto, come la nostra capo producer, la Giada, cercare la location giusta per girare. Ristoranti da horror. Now the horrors sgana Wallerau.
4: Hai paura.
3: Solo su Stai TV.
5: Natalia Baluto, buongiorno.
6: Sì, pronto, salve, buongiorno. Mi chiamo Giada, chiamo dalla redazione di Stai, il canale televisivo. Ha presente?
5: Sì.
6: Ecco, chiamo perché abbiamo individuato il vostro ristorante come papabile concorrente per la nostra prossima trasmissione.
5: Prego, prego.
6: Sì, guardi,
5: prego.
6: Le dico brevemente. Allora, non so se lei è un po' presente, quattro ristoranti, insomma, i vari programmi che si occupano
5: sì,
6: di ristorazione.
5: Detto, ho detto di no, sia Borghese che anche quello sulla sette e sulla cucinotta. Mi spieghi perché le spiego. Grazie a Dio, noi per fortuna, per bravura, noi abbiamo il problema al contrario. Che abbiamo in esubero il lavoro.
6: Sì.
5: Per cui lo stiamo gestendo anche un po' col fiato corto.
6: Certo.
5: Mi spiega che lo ascolto, tanto è tutto lavoro, non si può.
6: Certo, no, infatti, voi. Infatti, assolutamente. Che carine le bambine, adorabili.
5: Sì, ho il piacere di parlare con te.
6: Sono
5: Claudio, lei è?
6: Io sono la Giada della redazione di Stai.
5: Giada, ti chiedo una cortesia, se non hai visto che vai in pausa. Possiamo sentirci domani mattina dopo le 9:30-10?
6: Guardi,
5: così mi consulto.
6: Purtroppo
5: anche con
6: sto facendo scouting. Senta, le racconto brevemente degli esempi di cosa facciamo, così lei ha più un'idea e poi ci sentiamo anche per mail e le mando un recap, d'accordo?
5: Okay,
6: però le racconto
5: tutto,
6: qualcosina,
5: sì.
6: Le racconto qualcosa così almeno. Allora, ad esempio, un'idea che avevamo immaginato: un getto d'acqua molto potente all'interno della sala che riempie d'acqua il pavimento e un cuoco impazzito, magari sua moglie. A questo punto che lancia un phon e una scossa pazzesca lascia tutti con i capelli dritti, che è una roba un po' simpatica.
5: Ma adesso io li vedo a sorridere, ma è una cosa seria o siamo su
6: sì,
5: scherzi
6: sì.
5: A parte?
6: No.
5: Mi sembra un po' una cosa un po' fuori da,
6: certo.
5: Mi permetta, ma si offenda.
6: Certo,
5: mi
6: no,
5: sembra
6: ma...
5: un po' una barzelletta.
6: Certo,
5: anche
6: è vero.
5: Noi lavoriamo realmente, siamo qua quasi 7/7.
6: Certo, no,
5: cui...
6: assolutamente. Abbiamo degli autori un pochino matti, stiamo cercando di sfruttare. Sfruttiamo questo format che viene dalla Lituania, che si chiama Ristoranti
5: sì.
6: Da horror, e sfrutta un po', diciamo, il trend del trash comico, che è una cosa che sta andando molto molto forte in questo momento in Lituania. Insomma, sono andati veramente, i ristoranti sono stati poi invasi, hanno aperto altre filiali, cioè un disastro di successo, ecco.
3: Non è vero, la nostra Giada odia tutti i bambini e ora si trova a parlare con questo imitatore di Iginio Massari, che dovrà convincere a partecipare a quattro ristoranti da horror.
6: Poi un'altra idea che avevamo avuto in mente, siccome è una serie TV che possediamo noi in quanto ci potrebbe essere uno dei pretendenti al trono di spade, seduto proprio sul trono di spade, che guarda i commensali insomma in modo un po', no, torvo, e il primo che lo guarda lui si alza col suo spadone, zan, lo secca tagliandogli la testa.
5: Troppo vi ricoverano con questa follia.
6: Sennò,
5: bello, originale,
6: infatti senta, ma invece l'altro uomo che è in cucina, diceva che c'è un uomo, sa fare giocoleria?
5: Sa fare?
6: Giocoleria? Sa le palline?
3: Ma cosa cazzo si ride? Questo bifolco ristoratore è convinto che questo sia uno scherzo. E la nostra Giada sta facendo molta fatica a convincerlo, perché è infastidita dalle due piccole pesti che la distraggono.
6: Senta, ma lei, di aspetto, ha i capelli bianchi?
5: Ho un po' di brizzolate, sì. Io sono bravo, se lei va dentro vede comunque i miei reel.
6: Ah,
5: sono
6: okay.
5: Io che faccio i reel alle bottiglie ridendo scappando.
6: Ah, ecco, perfetto.
3: Ma questo non ha capito che a noi non frega un cazzo dei suoi reel e che il ristorante sta andando alla grande. Noi glielo dobbiamo distruggere. Sentiamo.
6: Ok, perché siccome lei parla molto simile a Iginio Massari, secondo me sarebbe carino anche fare un Iginio Massari zombie, magari che arriva e che vuole
4: mangiare tutte le i macaroni che avete fatto.
5: Io sono bravo comunque di cognome. Mia moglie ha fatto il master da Iginio Massari, sia in dolciume sia in pane speccio. Vabbè, ma dopo avremo occasione, lei mi mandi
6: certo.
5: Tutto per favore, che adesso sono un po' incasinato.
6: Ma lei è imparentato con Massari?
5: No, non sono imparentato, però ci conosciamo.
6: Ah, ok, quindi ha preso la parlata per imitarlo.
5: No, l'ho preso la parlata, questo adesso sono anche un po' raffreddato per
6: Bene. Certo, ho capito, benissimo. Bene, allora direi che siamo d'accordo. Le mando subito la mail con il recap e poi ci aggiorniamo anche con l'agenzia.
5: Va bene, lei mi mangia e dopo noi valutiamo, ok?
6: Grazie mille, grazie signor Arrivederci.
3: Bravissima la nostra Giada. Ha convinto l'imitatore di Iginio Massari a partecipare al nostro programma. Mamma mia, gli farò disintegrare il locale perché mi sta altamente sui coglioni. Grazie per averci seguito e alla prossima puntata di Ristoranti da Horror. Ciao!
7: Ristoranti da Horror. Now the horrors sgana Wallerau. Solo su Sky TV.
8: Radio 105. Hey!
9: 105.
8: Hey! Lo zoo di 105.
10: Alan in love. Alan in love.
11: Buongiorno e bentornati. Allora, la storia di Santina potrebbe finalmente prendere una piega positiva. Ma prima di proseguire con il racconto, vi facciamo un breve riassunto della situazione. Dunque, Santina è disperata per due motivi. Il primo, che l'agenzia immobiliare dalla quale era intenzionata a prendere in affitto un appartamento le ha sottratto i suoi ultimi risparmi, senza darle la casa per cui aveva pagato cauzione, provvigioni agenzia e mesi anticipati. Secondo, che la sua cavità orale, sempre più simile ad un water dell'autogrill di Bologna, il 15 di agosto, la sta martorizzando di dolore per la presenza di 5 denti quasi in stato putrefattivo.
12: Quasi in stato putrefattivo.
11: Bene. Lo Zoo di 105 le ha messo a disposizione un dentista gratis e un avvocato che l'aiuterà a recuperare i soldi persi. E nel frattempo, per affrontare i costi della vita, ha pensato di realizzare un tour in giro per l'Italia in cui tanti amici dello Zoo di 105 ormai affezionati alla mitica Santina potessero aiutarla economicamente. E così è nato il Santina Tour. Obama la avvisa che è bene che si prepari.
13: Pronto?
14: Pronto?
13: Pronto?
14: Pronto?
13: Pronto?
14: Parlare, non sentire, pronto?
13: Pronto?
14: Senti.
13: Pronto, mi senti?
14: Sentire, sono Obama.
13: Dimmi.
14: Sentire?
13: Dire
14: ciao, non sentire bene.
13: Salutare, sì.
14: Salutare!
13: Tu salutare, ma fammi sentire, come mai che non hai telefonato settimana ventura?
14: Aver organizzato con un avvocato per fare tour insieme con Pullman.
13: E quando?
14: Settimana prossima, tu contenta?
13: Sì, io sono contenta.
14: Allora tu devi preparare valigia, noi partire, eh?
13: Esatto, appunto, io preparare valigie.
14: Potrei fare favore?
13: Sì, dimmi.
14: Io avrei saputo che in zona di Verona c'è albero di banana molto buono. Può portare un casco di banana?
13: Oddio, dove vado a prenderla? Non lo so. Non posso andare fuori perché sono a piedi, non ho la macchina.
14: Fare cortesia?
13: Sì, io potrei fare, ma come faccio a andare a prenderla? E sono a piedi?
14: Fare bordare di Alessandro.
13: Va bene, ce lo dirò allora.
14: Molto buona banana di Verona, eh?
13: È molto buone le banane di Verona, è vero, è vero. Mi piace che a me tanto.
14: Tu contenta?
13: Sì, io contenta. E Alfio?
14: Alfio contento. Tu contenta?
13: Sì, sono contenta, allora sì che sono contenta.
14: Tu contenta?
13: Sì, contentissima.
14: Troppo contenta?
13: Sì, troppo contenta. Troppo contenta.
14: Contentissima?
13: Contentissima.
14: Va bene, Sandina, è importante ricordare una cosa. Noi quando fare tutto tour con Pullman,
13: sì,
14: dopo fine di tutto tour andare da dentista, non pagare niente, è gratis. Mettere denti di asinello, detto.
13: Sì.
14: Tu contenta?
13: Io contenta, sì, ma
14: tu,
13: ho un pezzetto, ma non tanto. Me l'ha fatto il dottor dentista. Pronto?
14: Tu
13: pronto?
14: Tu contenta?
13: Pronto? Io contenta. Pronto?
14: Tu contenta?
13: Sì, io contenta.
14: Allora io a salutare.
13: Mi saluti?
14: Salutare.
13: Salutare.
14: Salutare.
13: Salutare, sì.
14: Salutare.
13: Salutare. Prima di Natale.
14: Salutare.
11: Ottimo, siamo quindi tutti pronti per il Santina Tour. Le date sono state definite dall'11 al 17 dicembre e le tappe saranno pubblicate sui social dello Zoo di 105. Ma ora diamo la linea a Matteo Renzi, che la informa su come diventerà dopo l'intervento dal dentista.
15: Santina!
13: Dimmi.
15: Ciao, hai sentito che belle notizie?
13: Belle, bellissime.
15: Adesso tu l'unica cosa, non ti devi spaventare di una cosa. Allora, quando andremo dal dentista, ti cresceranno un filo le orecchie.
13: Mamma mia, addirittura.
15: Sì, ma poco, una decina di centimetri.
13: Ho capito.
15: Però te non ci far caso, perché poi comunque ti cresceranno anche un po' le spalle per portare su i pesi, capito?
13: I pesi, esatto.
15: Sì. Poi con l'intervento ai denti,
13: sì,
15: te ne rimarranno due. Però grandi, grandi.
13: Esatto.
15: E quindi tu riesci a far tutto, insomma. Anche le mani diventeranno
13: le mani
15: diventeranno al posto di 5 dita due grandissime.
13: Bene, bene.
15: Va bene, Santina, allora ci vediamo. Sei contenta?
13: Sì, contentissima. Ringrazio tutti. Anche Alcio, salutemelo tanto.
15: Va bene, allora, Alcio, prima di chiudere, buona Pasqua.
13: Buona Pasqua. Tu contenta.
15: Brava Santina, domani. Ciao, Ne.
13: Grazie.
15: Ciao.
13: Grazie,
15: ciao, Gioia.
13: Ciao, ciao, ciao.
14: La chiamata è finita. Sono finiti i soldi. Ciao.
13: Ciao, ciao.
16: Alan in love. Only for you. This is Zoo. Only for you.

0: questo imperdibile Wonderland verranno utilizzate le voci del film Frankenstein Jr. Ci saranno solamente due vittime. La prima sarà il vecchio contadino Ennio, che non saprà utilizzare il telefono nuovo, e come ultimo l'artigiano di Perugia, Arnaldo. Buon ascolto.
1: Ehi là, bellissimo! Sei veramente un gran bel ragazzo, lo sai? La gente ti odia!
2: Puttanala! Puttanala! Sì! Sì! Sì!
3: No! Io non sono Frankenstein, sono un Frankenstein.
2: Porcalo!
1: La gente... La gente ride di te, la gente ti odia. Ma perché ti odia? Solo perché è invidiosa. Guardate che amore diviso e che sorriso simpatico.
2: No, no, abbastanza il telefono che porco d'un... Chi sei?
1: Il mio nome è...
2: Porco!
1: Ma che anche di più!
2: Parala!
1: Il destino è quel che è! Non c'è scampo più per me! Il destino è quel che è! Non c'è scampo! Ma che diavolo vi succede? Stavo scherzando! Possibile che non capite quando uno scherza? Tu non sei cattivo. Tu sei... La gente ride di te. La gente ti odia. Ma perché ti odia? Solo perché è invidiosa. Guardate che amore diviso.
2: Bastarda, che io sto parlando da solo con puttana.
1: Non dite balle. Non ho creduto mai al destino. Non lo crederò. Va bene, hai vinto. Il destino è quel che è! Non c'è scampo più per me! Il destino è quel che è! Non c'è scampo!
2: Puttana d'una!
1: Tu hai diritto al tuo posto nell'Olimpo degli dèi! Tu sei un...
2: Qualche porca! Che cosa sta succedendo?
1: Il mio nome è...
2: Puttana! Puttana!
1: La gente ti odia, ma perché ti odia?
2: Ma che porco non... Bastardo! Stai facendo il telefono, bastardo di porco! Ma che telefono... Non ti capisco niente, non ti sento più niente!
1: Il destino è quel che è! Non c'è scampo più per me! Il destino è quel che è! Non c'è scampo più per me!
0: Adesso andiamo a chiamare Arnaldo.
4: Un attimo, arrivo subito. Dove cazzo mi ha messo il Braulio? Tronza maledetta! Sì, pronto! Pronto!
3: No.
4: Ma... Chi è?
3: Non sono un Frankenstein.
4: Cosa sta dicendo?
3: No, non sono Frankenstein.
4: Ma che cazzo sta dicendo?
3: Sono un Frankenstein.
4: Forse ha sbagliato chiamata.
1: Non dite balle!
4: Ho detto che lei ha sbagliato chiamata.
1: Ma
4: lei ha qualche rotella fuori posto.
1: Non ho creduto mai al destino.
4: Ma questo è pazzo.
1: Non lo griderò.
4: No, tu lo devi gridare. Devi gridare quanto sei mon...
3: Va bene, hai vinto, eh. Hai vinto, mi arrendo, grido.
4: Ecco, bravo, chiudi sto cazzo di telefono e non chiamarmi mai più.
1: Il destino!
4: Ma che cazzo?
1: Il destino!
4: Basta!
1: Il destino!
4: Ma basta!
1: Non c'è scampo più.
4: Brutto figlio di puttana! Tu non puoi chiamare la gente e insultarla!
1: Il destino è quel che è! Non c'è scampo!
4: Sentimi bene, Chiunque tu sia, io sono un ex maresciallo dei carabinieri. Io ti posso chiudere in un carcere e buttare via le chiavi.
5: Io
4: hai capito? Brutto pezzo di merda!
5: Io sono riuscito a scoprire il segreto di infondere la vita.
4: Lo so io qual è il tuo segreto, difondere la vita. È quello di infilarti un ferro su per il culo.
5: Cambiare i poli da positivo
4: a
5: negativo.
4: Questo è tutto
5: negativo
4: scemo.
5: A positivo.
4: SCMO, tu sei scemo!
5: Ma che anche di più!
4: Un coglione!
5: Ma che anche di più!
4: Un grandissimo figlio di puttana!
5: Ma che anche di più!
4: Porco!
5: Io, proprio io!
4: Madonna mia, ho capito tutto!
5: Sono
4: ho capito
5: divenuto capace
4: sei.
5: Di animare nuovamente...
4: Michele!
5: Ehi là, bellissimo!
4: Bastardo bambino maledetto! Sei tornato a rompermi la vita!
5: Sei veramente un gran
4: Michele,
5: ragazzo,
4: io ti giuro che ti saldo le ossa ad una panchina!
5: La gente ride di te!
4: Mamma mia, quanto ti farò male!
5: La gente ti odia!
4: Dove
5: ma
4: sei?
5: Chi ti odia?
4: Dimmi dove cazzo sei!
5: Solo perché è invidiosa!
4: No! Io non sono invidioso per un cazzo!
5: Guardate che amore!
4: Tu mi devi solo lasciare stare!
5: E che sorriso simpatico!
4: Michele! Io sono un eroe di guerra, le ho fatte tutte, anche da dentro la pancia di mia madre, nel 45. Io se ti dovessi dare un pugno, potrei passare da parte a parte.
5: Ma che anche di più?
4: Michele, se puoi scappa lontano, vai via da questo paese, perché prima o poi te la farò pagare.
5: Vuoi che alluda alla tua forza fisica adesso?
4: Io sono di pietra. Pensa che nel 79 con la mia Honda CB500 sono entrato ai 200 all'ora dentro una 127 che mi ha tagliato la strada in centro al paese e l'ho presa in pieno. Hai capito, Michele? Non mi sono fatto un cazzo.
5: Tu hai diritto al tuo
4: quindi
5: posto.
4: Quindi hai capito che io non sono umano.
5: Tu hai diritto al tuo posto nell'Olimpo
4: adesso
5: degli dei.
4: Adesso chiudi.
5: Tu sei un dio.
4: Fammi andare alla finestra, voglio vedere se ti vedo. Ti ho visto. Ora hai pure il telefonino. Sei quello con la bici appoggiato a quell'albero. Stai fermo, non ti muovere che adesso ti sparo.
5: Tu sei...
4: Almeno lo provo sto fucile nuovo.
5: Buono!
4: Ti ho nel mirino. Alza il braccio così so che sei te. Basta solo un braccio,
3: va bene, va bene, mi hai vinto, eh. Hai vinto, mi arrendo, gridalo.
4: Guarda che se ti muovi non riesco a prenderti. Stai fermo.
5: Il destino!
4: Stai fermo, Cristo Santo.
5: Il destino!
4: Mi farò 30 anni di galera. Ma ne sarà valsa la pena.
5: Il destino!
4: No! Ho preso Goffredo, che tornava dalla campagna con le fave.
5: Il destino!
4: Porca...

0: Radio 105.
1: Buonasera. Oggi, per il ciclo Ennio in the Movies, trasmettiamo il film Ruoppolo contro Ennio. La visione di questa pellicola è sconsigliata ai minori di 18 anni. Buona visione.
2: Ennio! Tua madre! Via il culo, bastardo!
3: Otto!
4: Come ti chiami?
3: Otto!
4: Come ti chiami?
3: Mi dico Ennio!
4: E di cognome?
3: Cocchi Pollo!
4: E di cognome?
3: Ma cosa te ne frega? Te come mi chiamo io di cognome?
4: Quanti anni hai?
3: Ma chi sei? Chi sei?
4: E cosa fai?
3: Ma non faccio niente!
4: E che cosa?
3: Ma tu che cosa fai? Che cosa vuoi da me?
4: Vergogna!
3: Ma che ti deve vergognare, mica io mi devo vergognare, bastardo!
4: E perché?
3: Ma perché mi stai sulle balle? Ma che continua a chiamare tutte... E ti hai sbagliato numero! E te ti stai chiamando con Ennio, con la doppia mia porca... Tutte le volte che ho sentito chiamare! Ma stai sbagliando numero, Ennio! Stai parlando con Ennio, brutta...
4: Taddeo! Ciao!
3: Ma chi sei, porca...
4: Taddeo!
3: Ma chi sei Taddeo? Chi è Taddeo?
4: Vergogna!
3: Ma sei sbagliato numero! Te l'ho già detto prima! Maddeo! Messo Ennio con la doppia gna!
4: Come?
3: Maddeo! Ennio!
4: Vediamo qui, vediamo un po' di là!
3: Ma che cosa devi vedere? Che cosa devi vedere?
4: Vergogna!
3: Ma che... Ma da

0: Pronto!
1: Ma che sei bravo!
0: Pronto!
1: Ma come pattina bene!
0: Ma chi sei?
1: Taddeo!
0: Babbeo! Ma dove trovi, babbeo?
1: Anche lo sceriffo di Nottingham, ai tempi di Robin Hood!
0: Hai sbagliato il numero! Stai parlando con Ennio! Ennio! Ma che cosa vuoi? Cosa vuoi?
1: Vergogna!
0: Ma te chi viva la tua madre, ti devi vergognare, bastardo! Ma cosa vuoi dalla tua puttana brutta, bastarda,
1: Ambarabacci, cicco!
0: Ma culo! Te barabacco, bastardo!
1: E pensate...
0: Ma che cosa devi pensare tua madre, devi pensare quella puttana!
1: Sì, capite bene, 693 euro!
0: Ma che cosa... Ma 600 di che cosa? Ma di che cosa? Cosa stai parlando?
1: Perché vi sono stati ben 2750 euro di detrazione.
0: Bastardo di un porco, ma chi ti conosce? Ma hai sbagliato il numero! Tu hai sbagliato il numero!
1: E perché?
0: Stai parlando con Ennio, bravo Ico, Ennio!
1: E perché?
0: Ma perché sì, ma perché? Ma perché tu hai sbagliato il numero! Ma tua madre!
2: Ennio in the Movie. I classici dello scorso millennio sono tornati.
3: Radio 105.

0: lo Zoo di 105.
1: Leone Veritas, tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Io so che ci sono casini, però sai, sempre quello dicono.
3: Chiudi, che vuoi
2: dire? Scusami, io so che c'è un casino a Madonna.
3: Cioè?
2: E che devono cambiare un sacco di cose, però ho 30 anni che mi dicono queste cose. Io ho fatto 31 anni già che sono qua.
3: Tu invece dello zoo sai qualcosa?
2: So che deve succedere qualche cosa, però.
3: Anche lo zoo?
2: Ma dicono, ma dove?
3: E dimmi cosa?
2: Che devono cambiare, però.
3: Cioè?
2: Che ne so, adesso vai alla profondità.
3: Dai che lo sai, Leo, dimmi la verità.
2: Chi ti ha morto? Devono cambiare perché dici che questo sistema non va più bene.
3: A chi?
2: Alla mafia. Qui quando hai visto che non c'è più

0: Pronto?
1: Sì, pronto?
0: Sì?
1: Sì, buongiorno, salve signora, sono Francesco Gasparri di Booking, buongiorno.
0: Sì?
1: Salve, senta, l'abbiamo contattata perché stamattina abbiamo visto nel portale del B&B che è arrivato un messaggio non tanto carino, visto che noi ci occupiamo della parte web. Noi blocchiamo i messaggi un po' troppo negativi, volevamo appunto chiarire, capire un po' come mai questo cliente, questo Luca R si firma, ha scritto un messaggio, noi l'abbiamo bannato, diciamo, adesso non è online questo messaggio, noi ne parliamo con lei. Io le leggo quello che c'è scritto, che ha scritto questo signore: trascurato, fatiscente, cade a pezzi, i corridoi sembrano presi da un film horror, luci rotte che vanno ad intermittenza, bambini che vanno nei corridoi in triciclo, la moquette è buona solo per darle fuoco. Adesso io non so se lei ha la moquette, perché da questa
0: allora, io non ho la moquette, okay. Non accetto bambini, quindi bambini nella mia struttura, okay. Non ce n'è, la struttura è completamente nuova, mi viene pure da ridere perché mi sembra proprio una gran cavolata.
1: No, questo continua a scrivere: perfetto per una festa di Halloween, le camere sono sporche e trascurate. Lei capisce perché
0: ma lei legge le sue mie recensioni?
1: No, guardi, in questo momento io non le ho lette, ma immagino, perché ho già visto le foto del tipo di bed and breakfast, quindi
0: no,
1: non ci sono problemi.
0: Posso provare a leggerti pure le mie recensioni?
1: No, ma guardi che io, allora le spiego, io facendo parte di Booking non è che io sto facendo un controllo sul suo albergo, io le leggo direttamente il messaggio, se poi lei lo vuole mettere online, noi clicchiamo on e va online, però prima di mettere online...
0: Assolutamente, ovviamente.
1: Allora, le finisco un attimo il messaggio, dice: la colazione farebbe recuperare qualche punto, si presenta bella e prelibata, peccato che in una torta ho trovato un verme e nel cappuccino sembrava ci avessero sputato dentro, questo è quanto dice questo. La tovaglia del tavolo era lurida, bla bla bla bla, oltretutto una vecchia che avrà avuto più di 80 anni mi ha assillato per tutta la permanenza perché voleva venire a letto con me. Lo sconsiglio vivamente. Allora, signora, io adesso le passo Giacomo Eroe, che è il mio collega che si occupa della parte web, parla con lui e cancelliamo il messaggio, va bene signora?
0: Sì.
2: Sono eroe, leggero e morbido.
3: Pronto?
0: Pronto?
3: Sì, buongiorno, sono Giacomo Eroe.
0: Sì.
3: Senta, io le devo fare qualche domanda perché sai, i nostri sistemi generano il questionario casualmente in base a delle specifiche parole chiave che l'utente ha utilizzato, perché ormai come tutti sanno i sistemi HTTP e THC che si interfacciano con l'HTML del sistema primario che entra nel Twitch tutte le sere genera un flusso canalizzatore che accompagnato dalla DeLorean scatena... Aspetti un attimo che chiedo a Brown quanto sta scatenando. Brown,
4: 1,21 gigawatt.
3: Bontà divina, ma mi sta seguendo?
0: Sì.
3: Guarda, io le faccio delle domande, deve rispondere solo sì o no. Chiaro?
0: Sì.
3: Perfetto. Allora, i bambini vanno in triciclo in corridoio?
0: Cosa?
3: I bambini vanno in triciclo nei corridoi?
0: Io non accetto bambini, quindi non c'è né il triciclo né anche il bambino.
3: Ok. Vi è capitato di avere vermi nelle torte?
0: Assolutamente no.
3: Wendy è ancora lì da voi? Uè, stronza?
5: Pronto. Io sono il marito.
3: Perfetto, stavamo facendo il questionario alla sua moglie per capire un attimo, per cancellare questa recensione brutta e poi mandarvi i dati nel caso per poter fare una denuncia a questa persona che si firma come Luca R.
5: È una cosa breve, dico, oppure?
3: Sono 5 domande veloci dove può rispondermi solo sì o no.
5: Allora,
3: noi
5: mi dica,
3: poi
5: mi dica. Posso farlo anch'io?
3: Sì, certo.
5: Perfetto, mi dica.
3: Allora, i bambini vanno in triciclo nei vostri corridoi?
5: No.
3: Vi è capitato di avere vermi nella torta o nelle torte?
5: Non serviamo torte, anche perché questo non è un momento, ecco, per cui si possa fare un servizio di buffet.
3: Ok, ultima domanda che l'avevo fatta a sua moglie, poi è caduta la linea, non ho capito perché. Sentite i cazzi parlare?
5: Sentite?
3: I cazzi parlare?
5: Ha detto i gatti?
3: I cazzi parlare?
5: Ma dice cazzi, mi fa lo spelling costantemente.
3: Cazzi, Como, Ancona, ZZ, Imola.
6: Che cazzo?

0: Lo Zoo di 105.
1: Dall'alba del terzo millennio c'è un solo animale a rischio estinzione. Una fottuta, povera bestia che sta sparendo per sempre dalla faccia della terra. Il maschio alfa. Ma il cambiamento non è irreversibile. Tu puoi combattere per ricominciare a puzzare. Sii uomo. Adesso.
2: Quando esce un nuovo videogioco, datti malato e fottiti il cervello davanti alla play per tutto il giorno. Sii uomo. Se sei intollerante al lattosio, sbrana un barattolone di gelato al giorno e abbraccia la diarrea. Sii uomo. Spendi 80.000 euro per un fuoristrada e non fare mai il fuoristrada. Sii coglione. Sii uomo. Quando ti lavi i denti, non usare un bicchiere per il risciacquo. Metti la bocca sotto il rubinetto come un cazzo di cane. Sii uomo. Porta la tua fidanzata nel ristorante del vostro primo appuntamento e mollala col conto da pagare. Sii uomo. Quando finisce la carta igienica, usa un calzino. Che stupido. Quando finisce la carta igienica, usa un calzino. Sii uomo. Hai forti dolori alla cervicale? Vai in un centro massaggi e fatti fare una sega, così non ci pensi. Sii uomo. Non aspettare che la pizza si raffreddi. Ustionati il palato con la prima fetta e spegni l'incendio con il gin. Sii uomo. Scorreggia quando fai gli squat. Sempre. Sii uomo. Monta sempre le mensole ad occhio e poi muori dentro ogni volta che le guardi perché sono storte. Sii uomo. Le quattro frecce ti rendono immune al codice della strada. Accendile e fai il cazzo che vuoi. Sii uomo. Vieni sempre prima di lei, poi girati su un fianco e buonanotte. Dormi. Sii uomo. Quando al citofono ti chiedono chi è, rispondi ruttando il tuo nome.
3: Sii uomo.
2: Non cambiare il sacchetto della pattumiera. Schiaccia forte il coperchio. Vedrai che ci sta.
3: Sii uomo.
2: Gioca a Pokémon Go mentre fai un puttan tour. Sii multitasking.
3: Sii uomo.
2: Fatti crescere la barba solo per farci rimanere sopra l'odore di figa. Sii Abre Magique gusto pussy.
3: Sii uomo.
0: Radio 105.
4: Lo Zoo di 105.
5: Unreal Radio.
6: Unreal Radio.
5: Unreal Radio.
7: Ci troviamo a Castiglion del Castiglione di Castello San Castello, dove proprio oggi sta accadendo qualcosa che non è mai accaduta prima. Il pluriesacerbante vino da Vino Bogge, infatti, non si sta presentando per una nuova memorabile sfida.
8: Ma ti pare normale? È un mese che stiamo qui ad aspettarlo, un mese, ma si può?
9: Un mese!
7: Davino Bogge, quando avrà voglia di presentarsi, andrà a competere per il record di uomo più idraulico del mondo, attualmente detenuto dall'italo-veneto Ostregheta Trombon.
8: Vabbè, ma si può far aspettare la gente un mese?
9: Ma perché da te l'idraulico viene subito?
7: E finalmente, infatti, ha fatto il suo ingresso in scena Bino Davino Bogge, osannato dalla folla.
10: Signor Davino Bogge, ce la può fare a laurearsi uomo più idraulico del mondo?
8: Guardi, signor giornalista, adesso non le posso rispondere. Mi richiami giovedì che le rispondo venerdì e vediamo se lunedì dopo posso dirle se vengo mercoledì.
7: Indubbiamente lo pseudo campione è in uno stato di forma eccellente. Non avrà quindi problemi a misurarsi con l'adulteriometro, un sofisticato macchinario costruito dal Massachusetts e in grado di misurare con esattezza i livelli di adulterio compiuti da Bino Davino Bogge in qualità di idraulico. La macchina si basa su una scala di 5 valori che sono: uomo più idraulico del mondo, uomo abbastanza adultero, uomo di sani principi, uomo chiaramente gay e malgioglio.
8: Signori giudici, sbrighiamoci che ho altre chiamate.
11: Sbrighiamoci pure. Ma io a questo lo ammazzo a capocciate.
9: Contegno, collega, sta calma, che questo non merita minimamente la nostra considerazione. Neanche la dobbiamo.
11: Ma io è un mese che sto qua, neanche la barba mi sono fatto. Guarda qua, sembra Paolo Bargigia.
9: Ma Paolo Bargigia è quello che insulta il Napoli sui social.
11: Bravo, lo conosci?
9: No.
12: Via la solita buffonata!
7: Ed il concorrente è pronto a misurarsi con l'adulteriometro, che può finalmente sancire l'ingresso del suo nome nella storia. Ma qualcosa va storto.
13: T'ho trovato, Merda!
8: Signori giudici, questa persona discongendola la mia sconcentrazione di concentrarmi!
11: Devo dire la verità, a me mi sta simpatica però,
9: Si porti sotto la macchina, Davino Bogge, non faccia caso a questo energumeno armato di mazza da baseball.
13: Ti sei fatto mia moglie, E allora to!
8: Aio!
13: To!
8: Aio! Ma che cazzo è?
7: Colpo di scena, signore e signori. Un marito tradito ha raggiunto Davino Bogge e ha iniziato a mazzolarlo proprio pochi attimi prima che iniziasse la misurazione del macchinario. Un evento che impedisce di fatto la proclamazione del nuovo record mondiale di uomo più idraulico del mondo.
11: Devo dire che abbiamo aspettato un mese, ma ne è valsa la pena, vedi?
9: Guarda come gronda di sangue, è un piacere veramente questo.
11: Ma vado a tagliare la barba.
9: No, ma lascia che ti sta bene, lascia. Ti fa sembrare una specie di hipster.
11: E che vuol dire hipster?
12: Uomo chiaramente gay!
5: Unreal Radio.
6: Unreal Radio.
5: Unreal Radio.

0: This is the zoo, only for you.
1: Fiction, la casa di produzione che ingaggia un solo attore professionista e lo circonda di incapaci, presenta...
2: Chi l'ha visto?
3: Chi l'ha visto?
2: Chi l'ha visto?
4: Chi l'ha visto? Non parlo!
5: Quando una donna ha bisogno di un trapianto di capelli prima dei 30 anni, è un chiaro segno che sta compiendo grandi cose nella vita. E di certo grandi cose ne ha compiute Eleonora Muschio, eclettica imprenditrice dall'incarnito alieno e la buzzetta da casellante iperprostatico, salita alla ribalta della scena imprenditoriale grazie alle sue ardimentose quanto visionarie idee imprenditoriali. Purtroppo, dalla sera dello scorso 22 novembre, di questa sorta di angosciosamente inchiavabile Tony Stark al femminile, si sono perse completamente le tracce.
6: Anche a me!
5: Ecco, noi oggi abbiamo qui in studio una persona che conosceva bene Eleonora Muschio.
6: E giù!
5: A cui chiediamo qualche informazione su di lei.
6: A me non c'ho caso di Eleonora, a me mi sono perso e nessuno mi cerca.
5: Quindi lei, come si chiama lei intanto?
6: Emiro Sappi.
5: Emiro?
6: Emiro Sappi.
5: Emiro Sappi. E il signore Emiro Sappi che rapporto di parentela o amicizia ha con Eleonora Muschio?
6: A me non me ne sbaglia.
5: Ah.
6: No, è che mi sono perso e nessuno ha denunciato la mia scomparsa.
5: Quindi lei è venuto a Chi l'ha visto per essere visto?
6: Sì.
5: Ho capito.
6: Per ritrovare me stesso, perché nessuno ha denunciato la mia scomparsa.
5: Ma lei si è perso rispetto a... a cosa? A chi?
6: No, mi sono 4 anni che non so dove andare.
5: Ah.
6: Perché non mi ricordo.
5: Ah, ho capito.
6: E però ho detto, qualcuno denuncerà la mia scomparsa. Chi m'ha visto?
5: Ecco.
6: Chi m'ha visto?
5: Ah, faccia un appello.
6: Abate! Beringhi!
5: No, guardi... Non l'appello in classe, dicevo... La interrompo un attimo perché abbiamo una telefonata. Pronto?
7: Pronto?
5: Sì?
7: Salve!
5: Salve.
7: Stavo guardando la trasmissione.
5: Sì, benissimo.
7: Non l'ho mai visto.
5: Il nostro signor Sappi?
7: Mai visto, proprio, mai.
5: Va bene, la ringrazio.
7: Mai, ma proprio non mi interessa neanche vederlo. Se è possibile non inquadrarlo, dà fastidio.
5: Va bene, vedremo cosa è possibile fare.
7: Ma è proprio fastidioso, eh.
5: Mi dispiace.
7: Cioè, vorrei... Se avessi un'arma, sparerei al televisore.
5: Ma non lo raggiungerebbe comunque il signor Sappi.
7: Proprio una brutta persona da vedere,
5: D'accordo, cercheremo di esaudire i suoi desideri.
7: Glielo riferisca, eh.
5: Certo, sicuramente. Salve. Sta sentendo. Salve. Grazie, arrivederci. Bene, proseguiamo. Stavamo cercando Eleonora Muschio, appunto, scomparsa dalla sera del 22 novembre. Il modo migliore per rintracciare una persona scomparsa è quello di farsi un'idea più chiara possibile. E per capire a fondo Eleonora Muschio dobbiamo risalire alle sue umilissime origini. Eleonora nasce a Pozzo di Fogna, comune di soli 200 abitanti, con un tasso di zoppia del 58%. Il padre, Zambio, è un modesto venditore di caccole porta a porta. La madre, Susi, è costretta a salire sui monti e ammazzare cinghiali a pugni in faccia per portare in tavola qualcosa da mangiare. Ma per sua fortuna, Eleonora Muschio ha un grande dono. Risulta molto simpatica a un lontano e ricchissimo zio, che le lascia in eredità la più grande miniera di diamanti di tutta l'Africa. Un'altra telefonata, pronto?
8: Salve, sono un fattore!
5: Salve!
8: Mi chiamo Porco!
5: Si chiama Porco?
8: Oh Porco!
5: Oh Porco, ho capito.
8: Oh Porco! Ho perso il maiale!
5: Ho capito.
8: Ma non era mio, eh?
5: D'accordo. E quindi era il maiale di qualcun altro?
8: No, nel senso, anch'io ho i maiali!
5: Sì!
8: Io ho perso il maiale, che sì, non era mio. Io sono Porco!
5: Sì, sì, questo era chiaro.
8: Quindi c'è un po' di confusione perché ho perso il mio maiale.
5: Sì, ma senta, lei sta denunciando la scomparsa del suo maiale?
8: No, del maiale del mio amico. Non ho perso il mio maiale.
5: Ah.
8: Allora, il mio maiale è il maiale di Porco.
5: Certo.
8: Invece il maiale che ho perso è il maiale del mio amico Beppi.
5: Ho capito, e noi stiamo denunciando la scomparsa di...
7: Ha perso il mio maiale, eh?
8: Ha capito, questo è il Beppi.
5: Ho capito.
7: Non, allora, il porco non è... Il maiale non è porco.
5: Sì.
7: Ma è il mio.
5: Ho capito. Quindi lei sta denunciando la scomparsa del suo maiale.
8: Del Beppi. Il maiale del Beppi,
5: sì.
8: Non il maiale di porco.
5: Sì.
7: Capisce o no?
5: Sì, capito perfettamente.
7: È figa.
5: Volete mandarci un identikit? Proviamo.
8: Ma di quale maiale?
5: È quello scomparso.
7: Del mio, non quello di porco.
5: Esattamente.
7: Ok. Oh, porco. Andiamo a farci un cicchetto?
8: Va bene! Andiamo a casa mia o a casa tua?
7: No! A me piace di più andare a casa di o porco!
5: Bene, riceviamo l'identikit del porco.
6: Porco!
5: Sì!
6: Non nel senso del proprietario di prima, nel senso che sono arrabbiato!
3: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
9: Come sta? Come sta? Come sta?
6: Come sta? Merda!
3: Però.
6: Però.
3: Però.
6: Però. Però.

0: no.
1: Che ne superò?
0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma la fangolano, la fango che mi fai a brutegna sulla cipalla con te.
0: Però.
2: This is the zoo.
3: La sderenata dello Zoo di 105.
4: Sderenata c'è, sderenata metropolitana. Io sono un break.

0: Serenata metropolitana. Io sono Umbriake, grande figlio di puttana.
1: Ciao Umbriake, mi chiamo Alessandro e vorrei dedicare una sderenata alla mia ragazza Cristina, la quale mi scassa il cazzo da un mese perché non riceve la telefonata da Umbriake, nonostante vi avessi già mandato la richiesta. Segni particolari? Alta, grandi tette, bionda, occhi verdi, gran bel culo e super appassionata dello zoo, quindi esagerate. Grazie mille, un abbraccio, stronzi.
2: Pronto?
3: Pronto? Parlo con Cristina?
2: Sì.
3: Ciao, sono Umbriake. Mi ha scritto Alessandro che vuole che ti dedico una sderenata.
2: Oh, ciao.
3: Boh, che bel entusiasmo che c'hai alla voce. Dai, allora mo te la faccio sentire.
2: Certo.
3: E andiamo.

0: Grazie, grazie.
1: Mi è piaciuta da morire.
0: Mo, che bello, sono contento. Senti, ma vuoi dire qualcosa ad Alessandro?
1: Sì, volevo dirgli che lo amo da morire e che mi è piaciuta tantissimo questa serenata.
0: No, che bel, che bel. Come quando arrivi stasera, mi raccomando, nel letto, dagli soddisfazioni,
1: ovvio,
0: come al solito.
1: Ovvio.
0: Brava.
1: Una super sorpresa.
0: Allora vatti a comprare pure un cazzo di gom, così gliene fai tu di sorpresa. Beh, ti mando un grande bacione allora, Cristina.
1: Grazie anche a voi, fantastici.
0: Un bacione.
1: Ciao.
0: Ciao.
2: La sderenata dello Zoo di 105.
3: Ciao Break, vi seguo da un sacco e ultimamente sono appassionata alle vostre sderenate e ne avrei una da dedicare al mio fidanzato. Si chiama Roberto, detto Bibi, e siamo insieme da un anno e mezzo. In questo anno e mezzo me l'avrà leccata due o tre volte e io non ce la faccio più. Fatelo svegliare anche perché io a lui invece di sesso orale ne pratico e in abbondanza. Vi adoro da anni, Virgi.
4: Pronto?
0: Pronto, parlo con Roberto?
4: Sì.
0: Ciao Roberto, sono Break. Mi ha scritto la tua fidanzata, Virginia, perché ti voleva dedicare una sderenata.
4: Va bene.
0: Ma quanto entusiasmo, ma te la faccio sentire, ma non morire prima, eh?
4: Sì.
5: O c'hai il complesso

0: Bellissima.
1: Grande, ti è piaciuta la canzone, Roberto?
0: Bellissima.
1: Mo mi raccomando, stasera vai con la lingua a pastor tedesco, proprio così la fai impazzire un po', dai, che ti vuole bene Virginia.
0: La farò bagnare.
1: Bravo, bravo. Vai, vai, dacci di lingua, manetta, calippo. Vuoi dire qualcosa a Virginia?
0: Che stasera vedrà.
1: Ah, bene.
0: Farò io la sorpresa.
1: Ti mando un grande saluto allora, Alessandro. E dagli de lingua.
0: Ciao, ciao.
1: Ciao.
2: Vuoi dedicare una sderenata alla tua dolce metà? Mandaci un'email con il suo nome all'indirizzo pippopalmieri@105.net.

0: coso le pinocchie.
1: Mette il coso le pinocchie.
0: Discorsi. Fermati un attimo.
2: Ok ragazzi, adesso cerchiamo di farlo meglio. Ricordatevi che si parte sempre da
3: metempsicosi.
2: Fate attenzione alla differenza
3: metempsicosi
2: e nel finale due volte
3: dell'epiglottide.
2: Fatelo bene.

0: Lo Zodi 105.
1: Per anni ci hanno propinato supereroi di ogni tipo. Volanti, pipistrello, ragni, di pietra, di fuoco, veloci come un flash, ricchi come la merda, potenti, invincibili e fighe. Tante fighe che se li volevano scopare. Ma il mondo è stufo di sti stronzi in calzamaglia. Questi ricchi annoiati che passano il loro tempo a sviluppare costumi da froci per combattere il male, mentre scopano le assistenti strafighe e a noi non danno un gran cazzo. Il mondo ha bisogno di eroi più veri, più realistici, più interessanti. Per questo arrivano...
2: Baciamelo piano.
1: I super erotici.
3: Nelle puntate precedenti.
4: Ciao bel maschione, ti va di fare all'amore?
5: Cretino, Robottana non è fatta per soddisfare gli uomini, ma le altre macchine.
6: Sì. Non ho mai scopato così bene.
4: Ancora.
7: Regista, dentro ci sono due persone che si stanno muovendo dentro la scatola.
8: Ma perché se fai i cazzi su? Anche C1P8 c'è la persona dentro, non si deve vedere.
5: L'ho programmata con un livello di libido 10.000 volte superiore a quello di una linfomane.
7: Simon.
8: No, chi ha sgommato con la banda? Chi è?
5: No, ferma! Smettila! Non l'ho ancora collaudato il culo. Porca puttana! Si è distrutta! È tutta colpa tua, super comparsa!
8: No, ma perché? Adesso lasciamolo stare quest'anno, abbiamo detto che lo pensioniamo.
9: Iron Pen, ci è giunta una strana segnalazione. Pare che in Transilvania si stiano moltiplicando casi di uomini ritrovati senza vita e con degli strani segni di canini sui coglioni.
5: Dannazione! Questa può essere solo opera del malvagio conte Iacula.
2: Baciamelo piano.
1: I super erotici.
7: Allora lo spengo?
8: No, allora se io avessi bisogno di un suono di gong gong gong, ce lo metto un po' a produzione, non lo fa lei con la voce, capisce? Lei deve solo...
10: Non parla con te, non ti preoccupare amico mio.
8: Con chi sta parlando?
7: Col mio computer di super comparsa.
8: Quella è una macchina da scrivere degli anni 60.
7: Lo strumento della mia tuta nuova che ho fatto.
8: No. A lei si è fatta la tuta?
7: Sì, perché ho capito che... Allora, Iron Man è forte perché ha la tuta di metallo col cazzo.
8: Sì, ma lei c'ha la tuta dell'arena, in triacetato.
7: Esatto, con un computer scocciato sul petto. Però è il magico, incredibile computer che con un tasto cancella tutti.
8: Sì, vuole vedere un altro tasto che cancella tutti, compresi lei e sua moglie che mi avete rotto il cazzo? È questo tasto qua. È il tasto invia telefonata a chi paga questo film.
5: Black Passera, l'uomo coi capezzoli di s***a. Nympho Woman, i pirati dei castrati. L'uomo Orgia, Capitan Mestruo. L'enigminchia, la donna con l'imene a soffietto. Filetto infuocato man. Lacrime di Piscia Woman. La donna con l'hangar nel culo. AIDS lunga. S-Batman, il tonno nostro omosessuale. Chinotto volante. Scooby Durex. Kaiser Sorca, la donna con la piovra nella fica. Vaselina Gomez e il Magnaccia Gandhi.
7: E Raffaella Serrazzi.
5: Chi è?
8: Ma chi sa ancora Sara Serrazzi? Ma chi è?
7: Volevo mettere un supereroe.
8: Ma non c'è il gioco delle parole.
7: Nella normalità.
8: Ma non c'è, no? Che cosa fa questa Serrazzi?
5: Ma lo lasci fare. Presto, in viaggio supererotici.

0: senti, si sbo! Sei proprio sbo!
1: A me me la fa stracchino e rucola.
2: Che cosa?
1: Il piedinale romagnolo che avete preso.
2: Sì, no, effettivamente avevo detto rumeno, non romagnolo. Lei ha fatto rumegnolo.
3: Mi fa sentire un attimo romagnolo.
2: Cioè, non deve essere romagnolo, ma guarda che coglioni c'è sta. Deve essere rumeno. Rumeno è una lingua neolatina, parla un po' così.
0: Sbo, sbo, senti, sì, sbo, sempre più sbo.
4: Era meglio quello di prima.
2: Sì, questa è la...
5: Giù le zanne da quei coglioni, Conte Iacula. Ora te la dovrai vedere con i super erotici.
0: Illuso, nessuno può contrastare il potere dei Conte Iacula.
2: È diventato del Suriname, dov'è questo qua, Don Zimbabwe? Ma perché parla come un nero della propaganda fascista, no?
3: Io avevo messo nel curriculum che sapevo imitare romeno, ma non è vero.
2: Sì, questo l'abbiamo capito tutti, anche senza leggere il curriculum.
3: Ragazzi,
2: mi faccio una cosa vagamente slava, un po' russa, un po', sovietico, così.
3: Ok.
2: Quanto ce ne pensa? Ordino la cena?
3: Stanislaski, scusami.
0: Illusi, nessuno può contare...
2: Ma che cazzo sei ingoiato? Un pacco di castagne! Illusi, nessuno può contrastare il potere...
0: Illusi!
2: Gabibbo! È arrivato il Gabibbo, Evelini!
0: Mero!
2: Senta, lo faccia normale.
6: Scusate, non è che ci ho messo troppo peperoncino nella pasta? Forse
2: chi
6: non
2: era la pasta con peperoncino?
6: Era il piadinaro che stava fuori.
2: Ma questo non è il piadinaro?
6: Sì, è con degli acqua, l'avete preso lo stesso.
2: Ma come abbiamo preso il piadinaro?
6: Sì.
3: Io nasco con una grande passione per le piadine. Poi a Rimini non sono riuscito a lavorare molto perché...
2: Ma c'è tanta... come l'attore di Hollywood, io. Questo è il villain, il cattivo.
0: Illusi, nessuno può contrastare il potere del Conte Iacula. Forza, fatevi sotto.
7: Mi ha preso i coglioni. Mi ha preso i coglioni, super comparsa. Succhia, succhia, succhia, succhia. Come si fa col veleno dei serpenti?
2: Accidenti, dovrai morire, che peccato, Iron Man.
7: No!
2: Sì, sto male, guarda.
7: Succhiami i coglioni.
2: Mi spiace che muori.
7: Ciuccia il veleno dalle palle.
2: Come mori male, mi spiace.
7: No, succhia, succhia.
2: Non riesco a guardare.
7: Allora tua moglie, succhia, succhiami i coglioni.
2: Purtroppo è impegnata con la piadina, io vado, vado.
7: Ho le palle ridotte a un colabrodo. È davvero troppo forte. E poi... per noi è finita perché avremmo bisogno di rinforzi.
6: Ehi, guardate!
7: Chi è? Chi è?
6: È Robottana!
2: È Robottana, ci salverà essa!
8: Servire, proteggere, succhiare.
0: No, ferma! Che fai? Lasciami, lasciami!
5: Grande! Gli sta succhiando tutto lo sbo rubato. Senza di quello il Conte Iacula non può sopravvivere!
2: Ma che era sta roba? Scusi, deve dire.
3: C'è scritto versi atroci.
2: Sì, ma un po' meno atroci.
4: Beh, mi è piaciuto molto.
2: E a lui è piaciuto. Guarda,
4: molto, molto bravo, molto bravo.
2: Ormai.
5: Bravissima Robottana, ci hai salvato le palle.
8: Non c'è di che, Iron Pen.
1: Fai, sì.
4: È tua moglie?
6: Amo, te la faccio dopo.
1: Ah, cazzo, sei bravissima, morto, giuro, pensavo fossi...
6: Grazie, qualcuno ne vuole una?
2: Allora, la fila per dita al culo a sinistra.
4: Sì.
3: Che io nasco piadinaro, ma qualcuno vuol fare un panino con la signorina?
1: Beh, che balbuzzente.
9: Baciamelo piano. I super erotici.
10: 105. Lo Zoo di 105.
11: Otello è un albergatore veneziano di colore che ha sposato e tuttora gode della gnagna della bellissima Desdemona. Gode della gnagna della bellissima Desdemona.
12: Allora, no, Desdemona, moglie mia, porco!
2: Troppo di Venezia, troppo, un po' meno.
12: Desdemona, moglie mia. L'albergo va a gonfie vele, i clienti occorrono a... L'albergo va a gonfie vele, i clienti accorrono a frotte. La casa trabocca di anatri.
2: Come di anatri? Ma scusi, che c'hai, papere?
12: La casa trabocca di danari. E i nostri amplessi si moltiplicano di notte in notte. Confesso che io temo in questo mio cuore nero che nell'animo vostro si annidi il demone della troiaggine, della battoneria, della succhiacazzismo, la rinfusa. Temo, insomma, che mi possiate tradire. Brutta troia!
2: Vabbè.
12: Sono io.
2: Sì, non c'era bisogno. È truccato, si vede, si vince.
11: Quest'autunno rivivi una delle più grandi tragedie di Shakespeare, riadattata per i tempi moderni in... Otello a tre stelle.
13: Guardatevi bene, mio signore, dal cader preda della gelosia. Mai e poi mai vi farei il torto di mungere fallo altrui fra codeste natiche, sapendo il folle dolore che avrei a provocarvi. Vivete dunque tranquillo, marito mio abbronzato, che io non vi tradirei neppure con il più affascinante dei gondolieri.
12: C'è un cazzo enorme.
2: Sì, resta. Vabbè, scusi, non sia tutta questa confidenza. No. Ci sono donne interessate anche a del resto.
12: Ma va, va.
11: Ma un subdolo personaggio giunge a seminar zizzagna e sussurrare diaboliche parole all'orecchio del Moro.
14: Otello, hai notato quelle occhiate cariche di promesse erotiche lancia tua moglie al bel gondoliere Cassio?
12: Tu ti inganni di certo, albergatore rivale Iago. Desdemona mi ha giurato eterna fedeltà.
14: Lo credo, ma le parole se le porta via il vento, caro Otello. Mentre la fica rimane dov'è, piena di misteri e parassiti, e sembra un chiotto da cazzo.
12: Beh, se mai avessi una prova del tradimento di mia moglie, Dio la protegga. Quali follie potrei fare per...
2: Commettere!
12: Quali follie potrei commettere? Porco!
11: Quest'autunno rivivi una delle più grandi tragedie di Shakespeare, riadattata per i tempi moderni in Otello a tre stelle.
2: Bene, dopo questo incipit, direi così, un po' zoppicante, entriamo nel vivo della scena madre. Otello, di ritorno dal suo lungo viaggio, trova un remo da gondoliere ai piedi del letto dove dorme con Desdemona, il talamo nuziale.
12: Ma come, scusi? Cioè, questo è la chiave di mia moglie, poi si parte dietro un remo.
2: Appunto, c'è una prova troppo palese. Infatti, il remo è stato subdolamente abbandonato ai piedi del letto dal malvagio Iago. È chiaro?
12: L'ho detto che era un figlio di puttana.
2: Beh, questo già si capiva. Sconvolto dalla gelosia, Otello sveglia la moglie nel cuor della notte e pretende giustamente spiegazioni. La cosa, ovviamente, trattandosi di Shakespeare, finisce in tragedia. Motore!
15: Roll sound. Sound production take two.
2: Azione!
12: Sdemona! Sveglia, moglie fredifraga! Sveglia, moglie di Fefefe!
2: Ma chi è sto Fefefe?
12: L'ha detto lei.
2: Ma no, Fedifraga!
12: Sveglia, moglie Fredifraga!
2: No, Fefe!
12: Sveglia, moglie Fedifraga! E vi è più troia! Spiegatemi, se potete, cosa ci fa un remo da gondoliere ai piedi del nostro letto, porco!
2: Senta, ma scusi, ma non si incattivi!
12: Toccone!
2: Ma basta, basta, si è capito! E con la postura lei esprime la frustrazione della gelosia, capite? Non così, con la postura!
12: Quella è la spalla da porco.
2: Sì, se è una spalla da porco.
12: Così,
2: per curiosità, mi faccia vedere la spalla. Questo è il gobo di Notre Dame, non è una spalla.
12: Non so quante bestemmie che ti rompo.
2: Eh beh, giusto, vabbè. Effettivamente. Ha ragione anche lei. Prego, Desdemona.
16: Action!
13: Otello, mio signore, non capisco di cosa parlate. Quale remo?
12: Dai, stronza, questo! Questo remo che sa di alghe e di fica, la prova inconfutabile che voi fate commercio di liquidi seminali con un gondoliere qui nel mio albergo, nel mio letto, sotto il mio naso, dietro le mie negre spalle, dove c'è la mia bamba, dove porco le mie biciclette elettriche e le mie puzzle.
2: Siamo nell'anno 1200, che puzzle, che
12: biciclette. Ma no, una verticalità.
2: Non crei verticalità, rimanga orizzontale prima che la lasci orizzontale per tutto il resto dell'eternità.
12: Negatelo, negatelo se avete il coraggio. Troia da due fiorini! Che non siete altro, sto mozzo.
2: Se l'è presa sul personale lei. Sembra che ci siete vissuto qua.
12: Mi ha toccato, il personaggio bello. Nero, geloso, bello.
2: Bello, gli è piaciuto. Non male.
12: Gioca a basket?
2: No.
6: Marito mio, ragionate. Quale motivo avrebbe un gondoliere?
2: Che cazzo è?
6: So su moglie?
2: No, c'era Desdemona prima.
6: Io ho menato perché mi ero ingelosita.
2: Ma come?
6: Sì,
2: mi ha menato la tri?
6: Sì, perché questa stava nel letto con mio marito, mi dava noia. Allora io ho menato, sono venuta
2: capito,
6: io.
2: Capito, ma non è neanche in costume lei.
6: Marito mio, ragionate. Quale motivo avrebbe un gondoliero di portarsi appresso il proprio remo per venirmi a trovare?
2: Sempre peggio.
12: Perché c'hai un buco del culo.
2: Senta, non improvvisi, si attenga alla trama.
11: Quest'autunno rivivi una delle più grandi tragedie di Shakespeare, riadattata per i tempi moderni in Otello a tre stelle.
13: Otello, mio signore.
12: Puttana!
2: Te la faccia finire la battuta, si calma,
12: ma
2: secondo.
12: Ma si capisce,
2: ma non prevarichi.
11: A novembre, dentro quei luoghi chiamati cinemi.
16: Radio 105.
11: Lo Zoo di 105 presenta Pornebab.
17: Amore, io esco!
12: Vai via?
17: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulce al culo!
12: Quando stai via?
17: Non lo so, un'ora?
12: Perfetto!
17: Ci vediamo dopo allora!
12: Mi dedico a due cose!
17: Sì, lava i piatti!
12: Certo, certo! Faccio proprio due cose, la prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va.
11: Benvenuto su Pornbub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
18: Ciao Orsetto 22. Oggi oggi sul menu di Pornbub puoi scegliere tra panna e fragole.
12: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
18: Burro e acciughe.
12: Un po' di fame, sono più per il salato, ma no, niente.
18: Ostriche e champagne.
12: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, bottana.
11: Pornbub. The spiration is in the thick.
18: Ostriche e champagne.
12: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la, una canzone di Magix.
18: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco. Sì. È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
12: Oh, che figlia di troia che sei, dai puttana.
18: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
12: Senza tette bel culo, vai. Bravo, è così che si mangia la figa.
11: Ostriche e champagne.
12: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
11: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
12: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
18: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
12: Puttana.
18: E intendo proprio qualunque cosa.
12: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
11: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
12: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
18: Molto volentieri.
12: Minchia, stanno ficcando stavolta. Aspetta. Oh. Dai, così, dai.
18: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
12: Oh, dai, ambrogio foga.
18: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
12: Venga a me.
11: Anche tu mi fai impazzire.
12: Ammazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
11: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
12: Sì, spaccagliela sta bastarda.
18: Andrea, prendimi ora.
12: Ah, ma non ci posso credere, una vera sega.
11: Fermi tutti.
12: Che cazzo?
11: Devo andare in bagno.
12: No, dove vai? Dove vai?
18: D'accordo, ma sbrigati.
12: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai visto in un porno, dai? Dove sei mai visto? Anche la carrellata della camminata che corre.
11: Puttana. Oh, cazzo.
12: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
11: No, porca troia, porca puttana.
12: Ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
11: Porca puttana, che puzza. Porca troia!
12: Ma che schifo!
11: Aria!
12: Ma che schifo! Ma che cazzo!
11: Eccomi! Scusa!
18: Mi hai fatto attendere un bel po', eh?
12: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto!
18: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso!
12: Non se l'ha anche lavato!
18: Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo. No. Scusa, vista.
12: No, regia, dove va?
18: Oddio!
12: Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
19: Tutto a posto?
12: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
18: Sì, più o meno.
12: Ragazzi, ma gli si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
19: Cucchiaio di c***o sul cazzo! Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
12: Sì, te lo dico io! Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
18: Ma no, impossibile! Le ho prese su Amazon!
12: Minchia!
19: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
18: Beh, te le lanciavano praticamente dietro!
12: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione!
19: Porca troia, ti prego dimmi che hai almeno Amazon Prime.
18: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
19: Oh, porca merda, mi viene da...
12: No, dai, anche la vomita.
19: Mi viene da...
18: Oddio, anche a me, anche a me!
20: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
19: Oh, che schifo! Oh, un momento... Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
18: Con l'happy ending!
19: Vaffanculo, puttana!
12: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
17: Amore, sono tornata!
12: Meno male!
17: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
12: Quello che avanza del mio cazzo.
17: Sembra un'ostrica.
12: L'ho presa su Amazon.
20: Valuta il film.
12: Una merda!
21: Porn Bob. The spiration is in the fic.
22: Un milione di anni fa, o forse due, quando ancora tutto era da scoprire, grazie alla tenacia e alla fantasia di un ominide di nome Grug, furono inventate molte cose che ancora oggi migliorano le nostre giornate. Lo Zoo di 105 presenta i Cavernicoli.
23: Questa mattina Grug è svegliato da un insolito boato.
24: Figa, sì che no, sarà un Boeing.
23: No, caro Grug, il pauroso rumore che senti non è un 747, anche perché ancora non li avevi inventati. Il boato che persisteva era provocato dall'eruzione del vulcano Pecora, un vulcano vicino al paese dei Cavernicoli con la forma di una testa di pecora.
24: No! Figa, ma che no, straordinario!
23: La forte eruzione aveva iniziato a spargere nei cieli un'enorme quantità di cenere, ma Grug fregava cazzi.
24: Mi sto qua tranquillo che devo aprire i cocchi.
23: Mentre Grug era intento ad aprire le noci di cocco per far colazione, la cenere iniziava a posarsi sulla sua testa e ad entrare nella metà delle noci di cocco appena aperte. Incredibile! Grug aveva inventato il cocco posacenere dell'appunto!
24: Cenere di merda, ma che no!
23: Ma non era l'unico problema provocato dall'eruzione. Anzi, ce n'era uno molto più pericoloso. Infatti, dal Monte Pecora iniziavano a formarsi a valle, e proprio vicino a Grug, dei fiumi di lava pericolosissima. E Grug, avvicinandosi...
24: Figa, ma che no, è caldo starò! A che cazzo serve?
23: Grug inizia a pensare a cosa potesse servire quel fiume incandescente. Prese un sasso, lo lanciò nella lava e vide che il sasso scomparve sciogliendosi.
24: Ma va? Dov'è finito il sasso?
23: Poi tirò fuori il pisello e provò con una scrosciante pisciata a spegnere quel fiume bollente.
24: Ah, ti spengo io, bastard.
23: Ma la lava, al posto di spegnersi, fece evaporare in aria la sua pipì, proprio mentre ci stava passando sopra il fenicottero riccio, che, una volta passato su quel vapore, si ritrovò con le piume lisce e non più arruffate. Fantastico! Grug aveva inventato la messa in piega!
24: Figa, ma che no, sembra Raffaella Carrà!
23: Incuriosito dall'accaduto, si avvicinò al cavernicolo Bo, un cavernicolo anziano con la particolarità di farsi sempre i cazzi degli altri.
24: Uè, ciao, Bo! Hai visto che roba calda?
25: A cosa serve?
24: Cazzo ne so, vieni qua a far domande inutili. Cioè, tu hai detto che è caldo, ma non è che devi rompere il cazzo.
23: Allora Bo, incuriosito, prende la rincorsa e con un triplo carpiato si tuffa nella lava, sciogliendosi lentamente.
24: Aspetta, Bo, cazzo fai? No! Figa è morto.
23: Mentre Grug resta imbalsamato a guardare la scena, si avvicina a Ma, il figlio di Bo.
0: Ciao Grug, sai dove andà mio papà?
24: Bo.
0: Bravo, si chiama Bo. Hai visto dove andà?
24: Ma Bo.
0: Io mi chiamo Ma e mio papà Bo. L'hai visto?
24: Bo.
0: Nessuno l'ha visto.
24: Bo.
23: Meraviglioso! Grug aveva appena inventato... Chi l'ha visto?
0: Ma chi l'ha visto?
24: Bo.
0: Sì, mi pare si chiama Bo. L'hai visto?
24: Bo.
23: Il resto nella prossima puntata de... I Cavernicoli!

0: Lo Zoo di 105.
1: Otello è un albergatore veneziano di colore che ha sposato e tuttora gode della gnagna della bellissima Desdemona. Nell'episodio precedente, il nostro Otello, il nero di Venezia, che poi hanno dovuto chiamare Moro di Venezia per le solite puttanate sul politicamente corretto, aveva il sospetto che la sua amata Desdemona lo stesse tradendo.
2: Desdemona! Sveglia, moglie Fredifraga! Sveglia, moglie di Fefefe!
3: Ma chi è sto Fefefe?
4: L'ha detto lei.
3: Ma no, Fedifraga!
2: Sveglia, moglie Fredifraga!
3: No, Fefe!
2: Sveglia, moglie Fedifraga! E vi è più troia! Spiegatemi, se potete, cosa ci fa un remo da gondoliere ai piedi del nostro letto, porco!
3: Senta, ma scusi, ma non si incattivi,
2: toccone!
3: Ma basta, basta, si è capito. Con la postura lei esprime la frustrazione della gelosia, capite? Non così, con la postura!
4: Quella è la spalla da porco.
3: Sì, sei una spalla da porco. Così, per curiosità, mi faccia vedere la spalla. Questo è il gobo di Notre Dame, non è la spalla.
4: Non so che te bestemmi che ti rompo.
3: Eh beh, giusto, effettivamente. Ha ragione anche lei. Prego, Desdemona. Action!
5: Otello, mio signore, non capisco di cosa parlate. Quale remo?
2: Dai, stronza, questo! Questo remo che sa di alghe e di fica, la prova inconfutabile che voi fate commercio di liquidi seminali con un gondoliere qui nel mio albergo, nel mio letto, sotto il mio naso, dietro le mie negre spalle, dove c'è la mia bamba, dove porco le mie biciclette elettriche
3: e
2: le mie puzzle
3: nell'anno 1200. Che puzzle, che biciclette,
2: no, ma non, una non verticalità
3: crei. Non crei verticalità, rimanga orizzontale prima che la lasci orizzontale per tutto il resto dell'eternità.
2: Negatelo, negatelo se avete il coraggio. Troia da due fiorini, che non siete molto mozzo.
3: Se l'è presa sul personale lei, sembra che ci sia del vissuto qua.
4: Mi ha toccato, il personaggio bello, nero geloso,
3: bello, gli è piaciuto.
4: Giocava a basket?
3: No.
1: Ma quando il film inizia a prendere forma, specialmente grazie alla magistrale interpretazione della nostra Desdemona, interpretata dalla pluripremiata Jennifer Slabraficone Smarmelli, succede l'imprevedibile durante le riprese.
6: Marito mio, ragionate, quale motivo avrebbe un gondoliere?
3: Che cazzo è?
6: So su moglie?
3: No, c'era Desdemona prima.
6: Io ho menato perché mi ero ingelosita.
3: Ma come?
6: Sì, m'ero...
3: Ma dava... chi l'ha menata la triga?
6: Sì, perché questa stava nel letto con mio marito, mi dava noia. Allora io ho menato, sono venuta,
3: ho capito,
6: io.
3: Ma non è neanche in costume lei, non è neanche tagliata,
6: no,
3: dalla parte.
6: No, sotto ce l'ho il bikini, se vuole mi levo,
3: no,
6: le
3: cose.
6: No,
3: dico in costume shakespeariano, sì. Dovrebbe indossare un...
6: Di chi?
4: Non lo so.
3: Dovrebbe indossare una gonna a palloncino.
6: Palloncino ce l'avranno?
4: Il goldone, sta dicendo il goldone.
6: Posso gonfiare un goldone, sì, volendo.
3: Come gonfiare un goldone, scusi.
6: Non lo so.
3: Lei vuole, e come faccio? Metta almeno una sottoveste.
6: Una sottoveste.
3: Un negligé, metta un negligé.
6: Mettilo anche te, va che...
3: No, lui che se mette il negligé, ma scusi.
6: Sì, quello, no?
3: No, ma poi se Tina Turner, ti affermo così lei. Dico, se si mette il negligé, mi sembra Tina Turner.
4: Non so di che sta parlando.
6: Ma manco io sto capendo.
3: Vabbè, faccia sta cazzo di battuta, poi in qualche modo facciamo.
6: Zitta, troia!
3: Con chi ce l'ha?
6: Ecco, Desdemona di prima, che è quella.
3: Ma legata! Una è legata!
6: Marito mio, ragionate, quale motivo avrebbe un gondoliero di portarsi appresso il proprio remo per venirmi a trovare?
3: Sempre peggio.
7: Perché c'hai un buco del culo.
3: Senta, non improvvisi, si attenga alla trama.
4: Parlare
3: è diverso. Già abbiamo Desdemona che una scena 1 e 2 è diversa, un'altra persona parla diversa.
4: Ma perché succede nelle serie?
3: Certo, sì, è morto il protagonista principale. Prego.
4: Non lo so, ditelo voi. Ve lo pianta forse nel culo? Visto? Ho ragione io.
3: Ma spoilerato.
4: Ve lo pianta nel culo. Quel culo che giuraste e spergiuraste appartenere solo e soltanto a me.
2: Scusa. Vergogna, troia. C'è solo un modo per lavare via questa monta. Ecco cosa vi strangolo, porco.
3: Ma basta. Allora adesso strangoliamo. Soffra, soffra, soffra.
6: Ancora. Ancora.
4: Dai, apri la bocca, dai, dai.
3: Che fa? Non approfitti della situazione.
4: Dai, ingoia, ingoia, ingoia.
3: Ingoia, per favore, tieni le cuoia. Deve strangolare, non abusare del cadavere. Che ha fatto? È tutto appiccicoso.
4: Ha fazzoletto di carta.
3: Ma come fazzoletto di carta? Ma scusi, ma che ha abusato?
4: L'allergia.
3: L'allergia? Al cazzo ce l'ha lei l'allergia.
4: Uno sternutisce.
3: Dal buco che vuole.
4: Come vuole.
3: Adesso lei si rende conto dell'orribile misfatto.
4: Prima posso farmi una sigaretta?
3: No. Action!
4: Ecco, ora la mia Desdemona è fredda.
3: Ma che sta in un ufficio postale?
4: Ah, non è?
3: Ha appena...
4: Sboccato?
3: No, ha appena soffocato la sua moglie adorata che amava infinitamente.
4: Ecco.
3: Che gli è piaciuto? Cos'è?
4: Sto soffrendo.
3: Così soffre lei?
4: No.
3: No, beh, non è credibile mai.
7: Ecco, ora la mia Desdemona è fredda. Perisce per la sua ingordigia di cazzi, ombre. Siate pure una volta sole a guardarci. Frusta questo spirito fra i diavoli.
4: Ha senso sta roba? Chi è casca? Quel coglione ha scritto sta
3: merda? È Shakespeare, scusi.
4: Chi è sto stronzo?
3: Come sto stronzo? È Shakespeare.
4: Non si capisce un cazzo.
3: L'immortale maestro.
4: L'immortacce sua.
3: Ma sua e de sua madre, ma che cazzo vuole da me? Faccio Shakespeare.
7: Frusta questo spirito fra i diavoli, tuo signore, spaventami da questa visione, o soffiami in mezzo ai venti e bruciami nello zolfo. Ah, Desdemona.
3: Che è sta roba?
7: Morta!
3: Namo?
7: Morta!
3: Più rapido?
7: Morta!
3: Adesso lei, resosi conto dell'immane delitto, che fa?
4: Lo so, dal bar.
3: No, si butta sulla spada e muore.
4: Ma no.
3: Se la deve ficcare nel culo. Se la deve ficcare nel culo.
4: Ma no.
3: Come no? Ma come no?
4: Adesso, cioè.
3: Lo prevede. Lo prevede il suo contratto. Vedi il suo contratto? Carta?
4: Foglio forbice.
3: Vaffanculo. Pausa.
4: Sasso?
3: Nel naso.
1: Quest'autunno rivivi una delle più grandi tragedie di Shakespeare, riadattata per i tempi moderni in... Otello a tre stelle.
5: Otello, mio signore.
7: Puttana!
3: Te la faccia finire la battuta, si calma,
4: secondo. Ma si capisce che
3: ma non prevarichi.
4: Troione.
1: A novembre, dentro quei luoghi chiamati cinemi.

0: Cinemi.
1: Lo Zodi 105.
2: La pornografia è la raffigurazione esplicita di soggetti erotici e sessuali, in genere ritenuti osceni, effettuata in diverse forme: letteraria, pittorica, cinematografica o fotografica. Legale nella maggior parte dei paesi occidentali, la pornografia genera ogni anno oltre 1,5 miliardi di dollari di utile dichiarato e almeno altrettanti grazie ai mercati adesso collegati. Sostituendo i particolari più estremi delle trame con elementi tratti da generi più blasonati, dimostreremo che la pornografia possiede dignità poetica e letteraria. Benvenuti a Pornazzo. Storie del cazzo, ma con un'anima.
3: Ciao, sono una ragazza facile che ha vissuto tutta la sua adolescenza drogandosi e
4: scoppiando petardi
3: con tutti i compagni del liceo e anche in gruppo. Oggi sono al capolinea della mia vita perché partecipo a una ripresa porno in un appartamento che puzza di piedi in cambio di 100 euro che mi servono per l'affitto perché i miei genitori non mi vogliono più vedere e convivo con uno che tutte le sere mi vuole
4: scardinare
3: il cuoricino. Infatti mi siedo a fatica.
5: Ciao.
3: Ciao.
5: Io sono un lipitinoso che ti dà 100 euro per
6: cincischiare
5: il buco della
6: fisarmonica
5: nel mio appartamento che puzza di piedi perché non mi lavo tantissimo.
3: Ora io mi sento molto depressa e mi bevo un po' di alcolici per lasciarmi andare.
5: Tieni, bevi un po' di alcolici nello squallore del bicchiere della crema alla nocciola da collezione anni 80 che ho lavato e conservato per ricordo di mia mamma che non c'è più.
3: Ora ho solo voglia di piangere, ma vedo che hai già il
4: casco di Lord Fenner
3: e sento comunque un istinto irrefrenabile di prenderlo in bocca perché fondamentalmente sono schiava della mia ninfomania, forse dovuta ai traumi adolescenziali.
5: Tieni, mangiami il
6: Carmelo Abbate
5: mentre scorreggio.
3: Che schifo, hai scorreggiato mentre stavo mettendo la mia bocca sul tuo uccello.
5: Sì, sono un lipitinoso e anche coprofagico, ne mangio la cacca.
3: Questo non era stato messo in chiaro al momento della trattativa.
5: Dai, girati, che ora ti riempio il buco del
6: quarterback
5: con il mio enorme bazzucco.
3: Ah, ah,

0: Cupertino.
1: Ah, sì, spaccami il cu.
0: Cupertino.
2: Ah, sto per
0: sbriciolare il mio record.
1: Ah, ah, ora
0: sbriga la pratica.
1: Entro il
0: comune.
2: Ah! Ah! Ah! Che
3: sbranata di pane e salame.
2: Adesso poso la telecamerina anni 90 che ho usato per riprendermi mentre ti
0: incutevo timore con la mia maschera di Halloween.
2: E poi vado ad asciugarmi il
0: Caprice de Dio.
1: Io invece ho voglia di fumare una canna e parlarti della mia vita e dei miei problemi, perché ho fatto sesso con te non solo per i soldi, ma per la ricerca di un contatto umano dovuto alle carenze affettive e dei traumi infantili.
2: Invece io ho aperto la porta di casa e ti sto già mandando a fanculo perché mi stai asciugando i coglioni, maledetta pazza psicopatica e tossicomane.
1: Ok, vado.
2: Meno male, prima che ti mollo pure uno schiaffo. E poi ho fame e vado a cercare una cacca di cane. C'ho voglia di un tronchi.
4: Pornazzo. Storie del cazzo, ma con un'anima.
5: Radio 105.
6: Lo Zoo di 105.
7: Negli anni passati, i ragazzi dello zoo trattavano leone come

0: grosso pagliaccio pugliese con le scarpe di pezza.
1: Ho sbiato te. E allora cosa vuole una donna? Cosa vuole? Quante volte lo devo dire che una donna bisogna avere tre cazzi?
0: Ma ora che sono diventati grandi, le piccole stronzate che il vecchio raccontava.
2: Quindi voi siete provvisori su questa faccia di terra.
3: Tu no, invece.
2: Io no.
0: Sono diventate grandi pillole di saggezza. Oggi vi facciamo sentire dove andremo dopo la morte, secondo Leone di Lernia.
2: La vostra vita adesso è momentaneamente provvisoria, no?
3: Sì.
2: Se vi capita qualche cosa, non so, che domani mangerete, non so, un coniglio oppure un porco, e vi viene, non so, una digestione malissima, e vi porta la morte, capito? Morirete.
3: Sì. Quando l'anima dove va?
2: Va in cielo.
3: Dove?
2: Mezzo alle nuvole, all'altra parte del mondo, dove ci sono altre persone che sono morte prima di te.
4: Col coniglio.
2: Prima di arrivare, però, c'è un casino.
3: Cioè?
2: Non è che puoi entrare,
3: No. Ah, no?
2: Perché ci sono delle guardie di 3 metri l'uno. Lì, queste guardie qua, quando ti vedono con quest'anima, loro fanno l'analisi, no?
3: Sì.
2: La vedono bene.
3: Dice, analizzano,
2: dicono, ma quest'anima qua, in quale corpo c'era? Dice, nel corpo di Marco Mazzoli. No, lo prendiamo a calcio nel culo questo qua. Non può entrare nel paradiso. Hai capito? Tu non puoi andare nel paradiso.
3: Sì.
2: Ti mettono all'inverno.
3: Ah.
2: Quando vai da loro, che l'anima si rifà, diventi un nuovo corpo,
3: sì.
2: Appena ti vedono dicono, in Italia, dici, in bassa Italia avevo questo... sulla terra avevo questo culo, e diciamo dove andiamo in culo.
3: Ma com'è il paradiso? Ce lo puoi descrivere tu,
2: è
3: che lo sai?
2: È pieno di fiori, sai, pieni di fiori, pieni di belle donne, tutta musica, tutte cose
4: ci sono
2: belle.
4: Le macchine?
2: No.
3: No?
2: Ci sono le biciclette. Invece lì devi pedalare.
3: Bianche.
2: Che bianche.
3: Come ci sono le strade anche?
2: Sì, ci sono le strade, però a
3: cui. E le case come sono? Fatte di nuvole?
2: No, le case non sono fatte di nuvole.
3: No.
2: Sono fatte di cazzi.
3: No,
2: sono
3: fatte di cazzi.
2: Lì in paradiso
3: rimuori
4: ancora,
2: no. Sì, non è che tu vivi, no, rimuori dopo 5 anni, rivivi ancora.
3: Quindi,
2: e lì i bambini non vengono come qua, i bambini che vengono sulla terra, diciamo,
3: no.
2: Un mese, 2 mesi, no, lì crescono già 10 anni. La donna fa il bambino che c'ha di già
3: mica la sfonda.
2: Ma che la sponda, quale sponda, che cosa, un camerimocchio, ma qua la sponda, dai,
3: cazzo, ti esce un bambino di 10 anni.
2: Vabbè, ma lì la farfallina non è più quella come ce l'hai sulla terra.
3: Com'è?
2: Lì è più grossa. Scusi, non è più quella lì,
4: è
2: diciamo.
4: Una ribellula. Cioè, quindi c'è il corpo normale.
2: C'è una spaccatura di 40 centimetri.
4: Le grotte di Toirano, maestro.
2: Ma quale grotte di Castellano? Ma dire cazzate.
3: Ma scusami, ma come fai a metterla incinta là se i cazzi li usano per edificare?
2: No! No. Non se ne mette uno lì. Se le case sono piene di cazzi, costruite dai cazzi, non se ne mettono uno. E se ne mettono 4 o 5 dentro. Cominciate a morire voi.
3: Sì.
2: Ma comincia tu, dai. Ma non posso io devo vedere voi come devo vedere voi come morirete.
3: Scusami, com'è l'inferno invece?
2: L'inferno è un casino, Elio. È un casino. Allora, l'inferno, ragazzi, una volta arrivati all'inferno, c'è un casino, sì. Non è una cosa facile. Allora, vi dovete adeguare, andare a pisciare 6 volte, perché lì...
4: Addirittura?
2: Il gabinetto non è più come quello che sta sulla terra.
3: No.
2: C'è un piccolo gabinetto, c'è un buchetto così.
4: No.
2: E vi dovete mettere tutte e 6 lì, col coso in mano... Pisciare tutti qua, tutte e 6 insieme.
4: Contemporaneamente, quindi è difficile.
2: Contemporaneamente.
3: Se non ti scappi.
2: E guai se una goccia vai per terra.
3: Cosa succede?
2: Se la fanno leccare.
3: No.
2: Tutte e 6 con i 6 pirle devono pisciare dentro questo buco qua.
3: Ma come si fa a sapere che la goccia che è caduta è mia?
2: Ci sono due donne.
3: Che
2: vedono. Da dove è venuto fuori la goccia?
3: Due controllori.
2: Due controllori sono donne.
4: Leone, ma com'è che ci si arriva all'inferno?
2: Niente. Con una velocità, non so, di 60.
4: Dov'è? Sopra, sotto, destra, 60...
2: No, non è né sopra e né sotto.
4: Si va in metro?
2: È, come si dice, è nell'aria proprio.
4: Tra l'aria,
2: capito?
3: Ah, metà strada tra la terra e il paradiso.
2: Sì, perché tu mentre stai andando dici, non vuoi più bene, perché non parlano come l'italiano qua. Ci sono 12 lingue lì.
3: 12 lingue?
2: Sì, dice, addition, swamp, tomorrow, you want less. Poi dice,
3: è proprio un inferno, nel senso che nessuno si capisce più.
2: Nessuno, no, tu sai quanto capisci.
3: E fisicamente come sei all'inferno?
2: Cazzo.
3: Tutto
2: sei una soava donna.
3: Una soava donna.
2: Ma una donna bella, soava. Come si dice? Una donna soava.
4: È una visione
2: celtica. Non una suora soava.
4: No, capito, è un'etimologia celtica, giù.
2: Che cosa è trimologia? Perché dici trimologia tu, scusami?
4: No, trimonologia, detto etimologia.
2: Etimologia. Comunque, ragazzi, non vi lamentate. Quando andrete lì, ve ne accorgerete.
3: Ma noi dove andiamo, secondo te?
2: A fare in culo, subito adesso.
4: Grazie.
0: Avete ascoltato le pillole di saggezza del profeta Leone di Lernia.

0: Ragranokr. Ragranokr. Ragranokr. La serie che costa poco.
1: Ehi, ciao, che fite tutti affilati? Che c'è uno che regala i saldarelli?
2: Siamo a fare le spese per i femmine!
1: Che senso?
2: Ci compriamo i mimmise!
1: I mimmise? Le fiore!
2: Sì, le fiore!
1: E perché è morto qualcuno?
2: Non è lì, pezzi, che manda vivetti! Oggi è la giornata della ficcarella! È l'8 marzo!
1: Il giorno degli spogliarellini degli uomini!
2: Sì, ne!
1: Quindi fate fiorelli alle ragazzette!
2: Sì, ne! Se no non si scopa stasera!
1: Già, sì! Si cazzano!
2: Nonne, andiamo alla festa delle donnarelle al ristorantello, ma dopo mezzanotte, che sono tutte embriache e vogliono far roba!
1: No, vero!
2: Sine, sine, sono tutte rapate dello spogliarello e dell'alcolello!
1: Ah, figato, venga anche io!
2: Donne Lipez, non può venire!
1: Perché, scusa, chi decide tu per la mia vita?
2: Perché si bruttarello, storpiolone, mezzo mangalone! C'hai la fronte che sembra una strada! Ma coi brufoli sembra pure sterrata!
1: Ma si stronza forte proprio! Che cazzo deve fregare a te?
2: Dai, Lipez, non te la prendere, ma nel paesello si una burla! Sì, lo storpiolotto della cumpa! Si una merda!
1: Oh, va che se non finisci di picchio! Come una merda!
2: Sì, dai, vedi, sei pure troppo fisico! La gente lo sa che voi mangali siete maneschi perché siete stronzoloni!
1: Sai che mo mi fendi? Mo mi vado e ti mando a fanculo! Tanto vengo lo stesso alla festa delle femmine al ristorante! Ti faccio vedere io che mangalone, chi fa roba e chi è che è l'umbragone! Stronzo!
2: Sine, sine, ciao!
1: Mannaggia, mo so cazzata, ma ti faccio vedere io che mi imbuco la festrella con la maschera, tanto so tutto potente, nessuno mi conosce e mi fico tutto imbriaco festaglione, stronzo!
0: Picco Frock!
3: Uè, chi sei tu con la mascherella?
1: So uno che deve lavorare qui, devo far spogliarelle, devo far vedere l'ocello.
3: Ah, si ballarello?
1: Sì, ballerella, sì.
3: Entra, auguri.
1: In che senso auguri, scusa?
3: Mo vedi.
1: Che vuol dire questo, boh? Ma che stranelle ste donne, sono tutte grosse, tutte con la voce potente, sembrano...
4: Ragazze, è arrivato il mezzo, che si spoglia!
5: Figata!
1: Ho sbagliato il ristorante! Lasciatemi! No, fermi dove sta, Domini Checchi! Che altrimenti mi tiro questo estintore! Ma ve lo lancio nella faccia!
6: Che è fortuna!

0: Ecco, questo deve essere il ristorante dove festeggiano i travestiti stasera. Ecco, questo è il cartello di protesta per il decoro del mio paese. Queste schifezze non le voglio vedere nel mio paesino. Che andassero in città questi...
1: Mannaggia, lì stindore dentro la macchina. Che c'è dentro? Oh, scusi, sposto la testa che fa rumore con il clacson, che c'è la gente che dorme. No, Faustina, che fai qui? No, sì, che como pure tu. Tranquillo, mi faccio i cazzi mia, Fausti. Ti rimetto la testa sul clacson.
2: Gnagna Franz. La sedia che costa poco.

0: Lo Zoo di 105.
1: Dalla penna di un epilettico. Un angosciante capolavoro della letteratura russa. Finalmente storpiato per il grande schermo. Dal più rauco regista dei nostri tempi. Quest'autunno non aspettarti un bel film, non pensare di uscire dalle sale cinematografiche soddisfatto. Preparati psicologicamente ad un'altra mega porcheria, interpretata dal Tom Cruise italiano, super comparsa. Delitto e castigo. Una produzione molto lunga, ma non per via degli effetti speciali, non per la complessità della trama, ma perché il protagonista è un m***e.
2: Eccomi, io pezzente e pure grand'uomo, che mi faccio paladino della giustizia universale ammazzando questa staruca di merda. Muori, ma prima il cazzo in faccia.
3: No, scusa, stop, stop, ma perché? No, stia fermo! Ma siamo una carpa morta al pescato, ma che schifo! Signora Ivanova, gorgogli di dolore mentre muore. Ah, ma tirili dentro il cazzo! Questa trota fario molliccia!
2: Mi viene duro, siete tanti a
3: guardare. Ma è anche tutto pesciato, scusi!
2: Sono andato prima, però lavate le mani, senta.
3: Uff!
4: Oddio! Hai ucciso mia zia strozzina! Hai ucciso mia zia strozzina!
2: Ma c'è un culattone sul set.
3: Ma senta, ma scusi, ma se faccia i cazzi suoi! Questo è un grandissimo, come si chiama lei?
5: Gianfranco Zammalla.
3: Gianfranco Zammalla, ha lavorato anche con Ozpetek, per dirne uno.
2: So, non lo conosco io.
3: Beh, un grande attore di prosa.
2: Però avevo letto che era una donna, perché c'è un uomo che fa la donna.
3: Ma perché questa è la visione moderna, capisci? Come è la visione dove...
5: C'è sempre un culattone.
3: C'è sempre, cosa dice, scusi?
5: Ma sempre.
3: C'è sempre. Vada avanti, dove...
5: C'è sempre il negro e c'è sempre il culattone.
3: Ecco.
2: Tipo la barzelletta con il fantasma formaggio.
3: Ma perché dobbiamo divagare? Si attenga al copione. Lui ha dato la battuta. Dia al finale. Hai ucciso mia zia strozzina.
4: Hai ucciso mia zia strozzina.
3: Bellissimo. Prego.
2: E tu chi sei? Che ci fai qui, culattone?
3: No, senta, non esprimo giudizi personali.
2: No,
3: è inutile. È inutile.
2: Modernizzo.
3: Adesso la modernizzo io. Le pianto due antenne nella testa, così mi prende anche le partite. La modernizzo io. Non modernizzi. Dia la battuta così.
2: E tu chi sei?
3: No, l'ho sentito. Ho percepito anche il mento che si spostava. La vedo. Vede questo schermo enorme? Io vedo quello che lei sta girando.
2: Non riesco. Vabbè, ci provo, dai. E tu chi sei? Che ci fai qui?
3: Scusi, che gli è venuta la bronchite improvvisamente?
2: Vuoi
3: un bicchiere d'acqua?
2: Va bene, vado.
3: Ma non faccio.
2: Non vado.
3: No, perché non passa.
2: Non riesco.
3: Che fa?
2: Trattengo?
3: Trattenga, sì.
2: E tu chi sei?
3: No,
2: che ci fai?
3: Si percepisce che lei trattiene. Faccia così. Lo fa all'inizio e poi mi fa la battuta.
2: Va bene. Faccio! E tu chi sei? Che ci fai qui?
3: Perfetto, togliamo. No, non mi faccia il codino, però, scusi. Mi fa lo smoccolo finale, rifaccia bene.
2: Prima o dopo?
3: Sfoghi tutta la sua repressione.
2: Faccio culatore! Ah, che cazzo! E tu chi sei?
3: Cos'è, Delitto e Tourette è diventata adesso? Una, si sfoghi una volta sola.
2: Sono già sfogato.
3: Bella, vedo, sì.
2: E tu chi sei? Che ci fai qui?
3: Sì, buttate gli occhi. Ha appena ammazzato la zia, pugnalate, scusi, un po' meno a plomb.
2: E tu chi sei? Che ci fai qui?
3: Uguale. Ma io sento, scusi, se questa bavetta la sento, la percepisco.
2: Vabbè, tagliate.
3: Gli ho detto falla prima.
2: L'ho fatta prima.
3: Vabbè, andiamo avanti. Nipote innocente.
4: Sono la nipote innocente.
2: No, sei un uomo.
3: Scusa. Ma lei è spento. È lì, stia nel suo angolo, tutto insanguinato.
2: Non vorrei sembrare comunque.
3: Ma lo sembra.
4: E sono la nipote innocente. E sottolineo innocente di Alena Ivanova.
2: Ma sei anche un testimone? Non posso lasciarti in vita. Però sei innocente.
3: Mi scusi.
2: Un testimone.
3: Sì, una.
2: Un testimone innocente, però.
3: Una, è una testimone.
2: Dai, un uomo, si vede.
3: Sì, ma questa è una rivisitazione.
2: Sì, non è neanche vestito da donna, proprio uomo.
3: È una rivisitazione, cioè una lettura, è una lettura, capisce, trasversale.
2: Non vorrei che si offende, cioè.
3: Ma chi? Io mi sto offendendo per il modo in cui.
2: Il signore qua che io gli ho della donna.
3: No, lui è d'accordo, anzi, gli piacerebbe pure. Vada avanti, anzi, indulga.
2: Vado?
3: Indulga.
2: Io in culo?
3: No, inguli, indulga, cioè.
2: Sembrava uguale le parole.
3: Non esiti.
2: Non vado.
3: Vada con la battuta.
2: Scusi.
3: No, vabbè, scusi, ma pure era in faccia.
2: Ha mangiato il coniglio,
3: Quando ha mangiato il coniglio?
2: Prima.
3: Ma l'ha ucciso prima.
6: Ce n'è ancora due coscette.
3: No,
6: vale?
3: La signora, no.
6: Vabbè,
2: solo che
6: era
2: un coniglio
6: buono.
2: Con sei cosce, non capisco.
6: Buono.
2: Sembrava l'insegna dell'agile.
3: No, perché siamo girando a Chernobyl, che era vicino a dove si svolge Delitto e Castigo.
6: Le vanno?
3: No, non le voglio! Voglio portare a fondo sta cazzo di battuta, nascondi!
2: Hai tenuto il collare?
3: Come il collare, scusi?
6: No, sì, perché era il coniglio di compagnia dei burrasconi.
3: Ma che burrasconi?
7: Scusate, mangiato... qualcuno ha visto il mio cane?
3: È andato di là!
1: Quest'autunno super comparsa veste il logo ropastrano del più iconico personaggio della letteratura russa. Delitto e Castigo. Ad ottobre. In tutti i proiettori.
0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
8: Buongiorno amici, bentornati ad una nuova pungente puntata di Mola Pruvo. Qui è sempre il vostro Mario Mozzarella che vi parla. Oggi parliamo della nuova Mitsubishi Eclipse. La Mitsubishi Eclipse è una macchina spaventosa. Pensate che in guida potete raggiungere i 14 km orari con un consumo ridicolo. Pensate che con 8 litri fate 300 metri. Insomma, la velocità non è proprio veloce, però almeno non sei fermo, Dicono che la batteria si scarica in fretta, ma noi siamo qui e vogliamo provarla. Adesso mettiamo le quattro frecce. Mo, si spenda. Adesso non è che proprio duro niente. Cioè, no, non niente, ma neanche tanto. Forse un po' troppo poco, ecco. La cosa buona, devo dire, è che la batteria è formata da 250 stilo da 1,5. Basta andare nel primo supermercato, costo di 1 euro, e la prendete. Magari ci mettete un poco a metterlo, a capire quella che si è scaricata, però piano piano. Adesso parliamo della cappotte. Pensate che la casa madre la dà aperta in soli 16 minuti. Beh, non sono tanti, ma non sono neanche pochi, dico io. Adesso schiacciamo il tasto. Ma lenta, lentissima. Proprio piano piano, Adesso vedo la prima linea del cielo. Ma è comoda. Adesso siamo a metà. Ma c'è la processione proprio. Ecco, adesso siamo alla fine. Metà. Si è bloccata. E mo? Come vede le istruzioni, va? E qua dice che devo riavviarle, quindi si deve chiudere e poi riaprire. Metà. Beh, mentre si richiude, noi andiamo a vedere altre cose. Un'altra cosa che mi ha colpito sono state le ruote, con un cerchione da 6 pollici. Sono fini, finissimi, proprio piccole, strette. La casa le dà come sicurissime, ma noi le vogliamo provare. Adesso siamo a Milano e voglio andare sul pavetto. Manco devi toccare il volante, fa tutto da sola, incredibile. È un attimo. E non lo vedi che sono ingastrate nelle rotaie? E mo, per uscire, devo arrivare a capolinea. Nel frattempo si è quasi chiusa la cappotte. Si è bloccata ancora. La cosa bella della cappotte sicuramente è il tessuto. Un acrilico di prima qualità. Ecco, magari il tessuto è un po' elettrico, basta non toccare. Bene ragazzi, per oggi è tutto. Un saluto dal vostro Mario Mozzarella e ricordatevi che potete trovarmi sul mio canale YouTube Mola Provo. Alla prossima puntata. Matter!

0: That's 105 Zoo, only for you.
1: Non pensare mai che un altro può darti di più dell'altro, perché anche in amore, voglio dirti, no? Lo stufo, sai che cosa è lo stufamente?
2: Lo stufamento?
1: Stufamento, tu correggimi, no, che stai a fare? Verrà sempre, che sarà Tiz o sarà Caio. I primi sono belli, dopo verrà la catastrofe. E tu lì che devi fare spazio per uscire. Lo so, è difficile, è un po' difficile.

0: Lo Zodi 105.
1: Prima ha conquistato la rete, poi ha conquistato la strada. E adesso è pronto per la conquista dello spazio. Il suo patrimonio è di 264 miliardi di dollari. Il suo esercito è 88 milioni di followers. Il suo nome è Elon Musk, l'uomo che ha comprato il mondo. Elon Musk ha appeso una collana di smeraldi ad ognuno dei sette colli di Roma. Elon Musk si è fatto costruire un muletto per spostare gli arcobaleni. Elon Musk ha speso 3 miliardi di dollari per ricreare Wolverine in laboratorio e assumerlo come apriscatole. Alcuni grandi personaggi fecero lo sciopero della fame, altri quello della sete, ma solo Elon Musk può fare lo sciopero del respiro. Una volta Elon Musk ha giocato a briscola col morto. E il morto era John Lennon. A soli 4 anni Elon Musk ha letto il nome della rosa e anche il cognome, il codice fiscale l'IBAN. Le uova in camicia di Elon Musk hanno anche i polsini e i gemelli. Nei fondi del caffè Elon Musk non legge solo il futuro, ma anche la cronologia del suo browser e il codice PUC del suo telefonino. Elon Musk parla con Alexa di persona. Elon Musk può mettere l'iPhone in modalità razzo. Elon Musk ha vinto i mondiali di karaoke osservando un minuto di silenzio allo stadio. Se Elon Musk ordina fish and chips, gli arriva al tavolo un pesce servito da Becker e Ponciarello in moto. Elon Musk tiene sempre un telecomando sul comodino per decidere cosa sognare. Elon Musk, l'uomo che ha comprato il mondo, torna quando ne ha voglia. Ma tu, uomo, tieni a mente la sua lezione. Non sei brutto, sei soltanto povero.
2: This is a zoo only for you.
3: Signore e signori, torna la più grande storia mai raccontata. Benvenuti al cinema di strada. Gnagno, capitolo

0: Gnagno 5. La leggenda continua. Non muore mai.
1: Proprio come Leone. Outs.
2: E ben ritrovati, amichini, sempre qui col vostro Max a raccontarvi le mitiche origini dello zoo. Pavia hanno più o meno i giorni nostri. Marco ha conosciuto il doppiatore Francesco Venditti, che dopo un'avventura lisergica si è affezionato. Stupito dalla bella voce del nostro amato eroe, lo suggerisce per fare il doppiatore per un cartone animato. Così viene contattato e si dirige in un prestigioso studio di doppiaggio di Pavia.
3: Salve, mi ha mandato qui Francesco Venditti, cazzo merda culo.
4: Ma salve, sono il direttore di doppiaggio di questo cartone animato, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman. Dunque, lei ha mai fatto doppiaggio?
3: No, però sono il leader del programma radio più ascoltato di Pavia. Diciamo che il microfono lo conosco bene. Scacco matto ripieno di cazzi.
4: Certo, ma il doppiaggio è un'altra cosa, non basta la bella voce. Ma vabbè, entri pure in sala di doppiaggio. Ci sono già gli altri due doppiatori con il quale condividerà questo turno.
3: Ok. Salve, troia minchia cacca. Chi siete?
5: Io sono l'illustre Ambrosio Ward De Laurenti, doppiatore di una stirpe di teatranti.
6: Ed io sono Artemisia Pannofino Amendola, sua moglie, anch'essa doppiatrice.
3: Ed io sono Marco Mazzoli, capo della fattoria e colui che ha messo il mondo sotto sopra.
6: Sopra?
3: Cosa?
6: Si dice sotto sopra, non sotto sopra.
3: Ah, boh, ok, tranquilla zia.
5: Lascia stare Artemisia, lui non sa nemmeno cosa sia l'addizione.
3: L'addizione? Tipo 5 più 5?
5: Quella è l'addizione.
6: Capre ignorante.
3: Beh, oh, ma voi siete doppiatori, è normale che sappiate tutto questo sul modo di parlare e cose così. Io che cazzo ne so, maremma incatramata di merda.
5: In effetti, forse hai ragione.
6: Dobbiamo sempre ricordare che noi siamo cresciuti in queste sale di doppiaggio fin da piccoli.
3: Fin da piccoli?
6: Certo! I doppiatori sono spesso figli di doppiatori.
5: E anche di puttana, aggiungerei.
3: Beh, comunque sia, dai, forza, dobbiamo doppiare sto cartone che poi devo andare a montare le scenette, cazzo merda minchia.
2: Il direttore di doppiaggio fa vedere la scena del cartone animato, una lunga sequenza di romanticherie fra i due personaggi, in cui Marco doveva solo entrare a schiaffo e dire qualche battuta. Era un lavoro semplice, che poi si è praticamente trasformato nell'inspiegabile virtù dei frammenti d'anima.
5: Sai che ti ho sempre amata.
6: Sì, non ho mai avuto alcun dubbio su questo.
3: La merda.
5: Credi che per noi ci possa essere un futuro sereno?
6: Chi lo sa? Lo scopriremo solo vivendo.
3: Scamarcio succhia minchie.
4: Stop. Marco, perdonami, riesci a vedere il copione davanti a te?
3: Sì, stronzo minchia diarrea.
4: E allora puoi dirmi perché straparco di non lo leggi?
3: Ma io faccio così, vado a braccio, tarallo al mirtillo.
6: Non credo sappia leggere. Risata in dizione.
5: Oh, è vero, amore. Risata in dizione.
3: Sapete che c'è? Io sono Marco Mazzoli, sono il capo della fattoria ed ho messo il mondo sotto... sopra. Mi piace il fatto che ora io venga chiamato a fare cose diverse, ma non per questo devo diventare il vostro zimbello, bastardi del cazzo.
5: Oh, hai ragione. Scusa se ti abbiamo preso in giro.
6: Continua con le tue parolacce, Marco. Questo è il tuo destino.
5: E dovunque sarai, noi ti guarderemo le spalle.
3: Ok.
2: Le parole di Marco fanno breccia nell'animo arido dei doppiatori, che dopo il loro discorso senza senso continuano la lavorazione. Passano i mesi, il film esce ed era una merda, ma vabbè, andiamo avanti.
3: Sei proprio uno stronzo, Max. Non era così tanto una merda, insomma, almeno ho fatto anche questa esperienza e mi sono divertito. Cosa dovrà succedere ancora, cagna imputridita nelle terme?
7: Ciao Marco!
3: Oh, ciao Enrico Papi, comparso dal nulla al momento giusto con un meccanismo narrativo classico del Deus Ex Machina solo per far andare avanti la trama. Che cosa ti porta qui, bastarda ingravidata?
7: Te volevo dire che praticamente devo fare un nuovo programma, che vuoi partecipare?
2: Questa serie è ricca di sorprese come il carnevale di Rio de Janeiro. Non perdetevi i prossimi episodi. Ed ora, Moseca!
8: È il Gnagno 5 che è gran figata. Pe.
9: Radio 105.
10: Lo Zoo di 105.
11: TripAdvisor.

0: pagato poco.
1: Salve, buongiorno, sono Isabella.
2: Buongiorno, salve, buongiorno, sono Gigi Villaggio, TripAdvisor, buongiorno.
1: Dica.
2: Salve, senta, c'è un problema sui portali nostri. Da questa mattina ci risultano circa 54 recensioni negative sulla vostra struttura. C'è proprio una serie di negatività di una stella.
1: No, allora
2: voi avete avuto problemi, di recente, no, con qualche cliente per caso?
1: No.
2: Allora io, guardi, le leggo una recensione,
1: sì,
2: che è presente, è quella più dove contiene poi il tutto, che è l'ultima arrivata.
1: Uh-huh.
2: L'utente si firma Infimo84, che è il suo nickname.
1: Ah, quindi, perché sennò avrei potuto controllare il nome e cognome delle persone che hanno alloggiato. No,
2: però io lo posso dire dal portale, le posso dire nome e cognome. Allora,
1: perfetto.
2: Aspetta un secondo. Allora, si chiama Giovanni Comunque.
1: Comunque Giovanni.
2: Giovanni Comunque.
1: No, non è mai stato da noi.
2: Non avete avuto clienti?
1: No.
2: Non ce n'è. Ok, vabbè, io le leggo la recensione ora, giusto per capire se riscontrate questi problemi nella vostra struttura.
1: Certo.
2: Non faccio a caso la terminologia, io semplicemente leggo quello che abbiamo ricevuto. Allora, sono andato in questa struttura con la mia ragazza e ci siamo trovati malissimo. Il posto in sé non è neanche male. Le camere sono da persone di basso rango economico, ma comunque abbastanza pulite. Il problema in questa struttura è il personale. Sono dei bifolchi di merda. La persona che presiede la reception parla senza nemmeno guardare in faccia i clienti e continua ad abbassare la testa, secondo me per tirare cocaina. La notte si sentono rumori di scopate tra inservienti cocainomani che emettono i tipici gemiti dei bifolchi del cazzo.
1: Oh signore.
2: La mattina quella che fa le pulizie è una zingara che, se non stai attento, ti fotte la vita. La mattina successiva mi hanno addebitato il costo dell'intero frigorifero, che io non avevo neanche aperto. Così sono salito per far vedere alla receptionist che il frigo era pieno e ho beccato la zingara che calava il contenuto del frigorifero dalla finestra per sfamare i suoi parenti bifolchi.
1: Vabbè, è palese che questa è una recensione.
2: Certo.
1: Proprio.
2: Vabbè, dice, è uno schifo, procederò per vie legali fino a far chiudere questo cocainodromo legalizzato.
1: Mamma mia.
2: Io vorrei capire se nel vostro caso c'è qualcuno.
1: Allora, non può essere, perché noi siamo aperti, tali sono la titolare e la proprietaria anche dell'azienda.
2: Ah, ok.
1: Non può essere perché abbiamo aperto da 12 anni, ho tutto il personale a tempo indeterminato.
2: Allora, facciamo così, guarda, io le passo Paolo Reder, che è responsabile della cancellazione, responsabile Bandit TripAdvisor,
1: sì?
2: Glielo passo in modo che possiate capire come cancellarli.
1: Mm-hmm,
2: una prassi, glielo passo subito, grazie mille.
1: Certo, prego, grazie a lei.
2: Salve.
3: Servizio clienti, TripAdvisor.
1: No,
3: tranquillo, ci pensiamo noi. Tranquillo.
1: Ma chi pensa una cosa del genere? Ha fatto che mi abbia detto il nome e cognome. A lui sarà messo
3: tranquillo.
1: Meno un'altra cosa.
3: Tranquillo.
4: Pronto?
1: Sì, pronto.
4: Buongiorno signora, tutto bene?
1: Sto bene, grazie.
4: Sono Paolo Reder, bene, bene. Allora, risolviamo subito questa cosa, così almeno
1: sì,
4: la togliamo, perché purtroppo anche noi tutti i giorni, signora, dobbiamo continuare a cancellare tutti questi messaggi che fanno un po' tristezza. Allora, senta, adesso le devo fare il questionario. Allora, domande. Allora, ha mai sorpreso il personale fare... Eccomi. Allora, la domanda era se nell'albergo il personale ha mai fatto uso di cocaina.
1: No.
4: Ok, nel suo hotel avete assunto zingari o gitani?
1: No, assolutamente.
4: Ok. Poi i suoi dipendenti hanno precedenti per furto con scasso o rapina a mano armata?
1: No.
4: Perfetto. Per estorcere del denaro ai vostri clienti, gli addebitate il frigor? No.
1: No.
4: Ok. Ultima domanda, le puzzano le orecchie di coglioni?
1: Scusi?
4: La domanda è, scusi, un po' di imbarazzo, ma queste sono quelle che ci mandano dal sito. Le puzzano le orecchie di coglioni?
1: Ma sono domande da fare.
4: Non lo so, signora, queste sono le domande che ci dà il computer da fare ai clienti, quindi...
1: Beh, la risposta è no.
4: Perfetto, signora, allora benissimo, adesso cancelleremo subito i messaggi di Infimo 84. Adesso rimanga un attimo in attesa e ascolti bene la voce guida. Buona giornata.
1: Prego, grazie a lei.
5: Grazie per aver chiamato l'Istituto Psichiatrico di Salute Mentale. Se soffre di allucinazioni, prema il tasto 7 del grande telefono rosa che lei, e soltanto lei, vede alla sua destra.
1: È uno scherzo, vero?
5: Se è ossessivo o compulsivo, prema ripetutamente fino allo spasmo il tasto 1.
2: Può premere il tasto 1 fino allo spasmo.
6: TripAdvisor. Viaggi e sei tranquillo.
7: Lo Zoo di 105.

0: Gnagno 5. La leggenda continua. Non muore mai.
1: Proprio come Leone. Outs.
2: E rieccoci, pippati bastardi, sempre solo col vostro unico Max Pezzalissimo a raccontarvi le mitiche origini dello zoo. Pavia hanno più o meno ai giorni nostri. Marcolino e i boys si stanno destreggiando in diverse esperienze al di fuori della fattoria, così che il grande pubblico li veda e li apprezzi per quello che sono, tipo eventi, ospitate in doppiaggi, eccetera, eccetera. Tra i vari ed eventuali si fa avanti quel pazzo sgravato musicante di Enrico Papi, che sta facendo un nuovo programma.
3: Ok, Enrico, quindi vorresti fare un programma musicale in cui bisogna indovinare le canzoni? Tipo Sarabanda, strato merda vaffanculo?
4: Bravo! Esatto! È proprio come Sarabanda! Però non si chiamerà Sarabanda.
3: Ah, e come si chiamerà, bastarda mangiatopi?
4: Si chiamerà Papi Papi Ciulo!
2: Oh yeah, super nuovo turbo programmissimo Papi Papi Ciulo, un programma incredibilmente frizzante dove vengono chiamati i nostri Marcolino Patatino e Paoletto Noisino.
5: Beh, Lin, ma perché io no? Non era Paolo quello che non veniva invitato?
2: Silenzio, stecco bastardo, ora il giro merda tocca a te. Comunque, il programma di Papi, che non è Sarabanda, è uguale a Sarabanda e i nostri due amicissimi si sfideranno a colpi di Moseca.
6: Incarrico, Papi, vuoi sapere quanto vale la tua auto?
4: Ma è simpaticissimo, è il nostro orsetto colosone.
3: Dai, dai, Enrico, facciamo sto gioco che poi devo montare le scenette, cocco bello frocio pazzo.
4: Oh, sì, sì, certo. Però prima facciamo entrare il nostro ospite specialissimo che sarà anche giudice e arbitro di questa gara. Signore e signori, Beppe Vessicchio.
7: Uè, yam è bello, ragazzi. Sono molto felice di essere qui insieme ai miei più super migliori amici della fattoria di Radio Norma.
6: Inga, Vessicchio, maestro, baffami tutto, inga. Inga, baffi.
4: E allora forza, cominciamo con la prima canzone. Paolo, tocca a te. Moseca. Dai, buttati. Ah, che facile!
6: Inga, questa la so, dai! Il centro di gravità permanente, inga, facile!
4: Ci sei andato vicino! Il titolo però era centro di gravità permanente senza il... Ma come si fa? Dai! Che facciamo, maestro?
7: Purtroppo, amico mio, non posso tollerare un errore così grave su un maestro assoluto come Franco Battiato. Lui non si merita l'articolo. No.
4: Io ci ho provato, Paolo, ma come si fa a sbagliare? Dai! Sei proprio ritardato. Allora, Marco, dai, tocca a te, Marco.
3: Questa la so.
4: Dai che la sai, è una battaglia, è una battaglia, una battaglia. Vai, vai.
3: Sì, forse.
4: È una battaglia famosa, è combattuta da un soldato con nome che inizia per P. Dai.
3: Ok, la so. La battaglia di Pietro,
4: Bravo! Allora, Marchino, il titolo esatto è La guerra di Piero. Però direi che ti sei avvicinato abbastanza. È concorde, maestro?
7: Direi assolutamente sì, perché si vede che la sapeva. Si vede.
6: Ma scusate, io ho sbagliato solo un articolo.
4: Dai, dai, su, Paolo, non cominciamo con queste polemiche che poi mi salgono i 5 minuti, Cinque minuti, belle un po'. Dai, andiamo, dai che tocca a te. Dai che la sai, vai.
6: Inga, sono un DJ, non posso sbagliare, questa la so. Questa è Escape di Rupert Holmes.
4: Ma Paolo! Ma no, dai! No! Questa è la Pigna Colada Song, dai, ma la sanno tutti, dai!
6: Inga, sì, tutti la conoscono come la Pigna Colada Song, ma il titolo originale è Escape, inga, capito?
4: Ma chi cazzo se ne frega del titolo originale, dai! Oh! Che ne pensa, maestro?
7: Io penso che sto un merda solo per tempo che mi ha fatto perdere già sparammoc.
4: E io sono d'accordo col napoletano, Paolo, sei davvero una vergogna, mica come Marco che è bravo, preparato, sempre attento. Dai, Marco, tocca a te, Moseca.
3: Questa la so. È quella di CSI, Plutonio alla diarrea.
4: Bravo, è proprio una delle canzoni di CSI. Ma come hai fatto? Ma come ha fatto? Bravissimo, bravo.
6: Ma scusate, non ha detto il titolo. Maestro, dica qualcosa.
7: Ma va bene così, va bene così. Tanto chi stracazzo lo sa il titolo vero, eh? Va bene così. Vince Marco.
4: E vabbè, direi che siamo tutti d'accordo, no? Moseca!
6: Gioco di merda, un culo papi, ammazzo bastardo!
2: Come si sono divertiti i nostri patati. Marco ha proprio stravinto il gioco e Paolo è un rosicone.
6: Marco, vaffanculo, non voglio più farmi imbarcare in queste cose qua. Portati Fabio la prossima volta.
3: Ma dai Paolo, è stata divertente. Su, carta minchia doppio strato.
6: No, basta. Anche se dovesse apparire adesso dal nulla Alessandro Borghese ad invitarci, io direi di no.
8: Ciao ragazzi, sono io, Alessandro Borghese. Volete partecipare al mio show voi due ed assolutamente non Fabio?
3: Ecco appunto, dai Paolo andiamo, cazzo stronzo ciuccio.
6: Ok, va bene.
2: Come resistere alle nuove esperienze? Chissà come se la caveranno. Scopritelo nei prossimi episodi. Proud to be gnagno.

0: It's on Welcome World.
1: Lo Zodi 105. Prima ha conquistato la rete, poi ha conquistato la strada. E adesso è pronto per la conquista dello spazio. Il suo patrimonio è di 264 miliardi di dollari. Il suo esercito è 88 milioni di followers. Il suo nome è Elon Musk.

0: Elon Musk ha brevettato un congegno per riavvolgere all'indietro le cascate del Niagara. Elon Musk può far volare un aquilone dentro la macchina. Recentemente gli astronomi hanno declassato ulteriormente Plutone da pianeta nano a palla da Pilates di Elon Musk. Per proteggere il suo telefono, Elon Musk usa una cover Bohemian Rhapsody cantata da Ed Sheeran. Tutti sono capaci di fare le O coi bicchieri, ma solo Elon Musk sa farci le Z, le W e il logo della Maserati. Quando un mago gli chiede di prendere una carta dal mazzo, Elon Musk pesca sempre un American Express Centurion di Bill Gates. Elon Musk non giudica mai un libro dalla copertina, semplicemente se non gli piace, se ne fa fare un'altra dal libraio alla cassa. Se Elon Musk si prepara un sandwich col burro di arachidi, riceve all'istante 2 milioni di recensioni positive su TripAdvisor. Quando Elon Musk chiama il 911, rispondono gli Avengers. Elon Musk ha annunciato che costruirà personalmente il ponte sullo stretto con una stampante 3D. Alcuni scienziati stanno pensando di riportare in vita il dodo, perché Elon Musk si è rotto il cazzo del Kentucky Fried Chicken. Nelle sue aziende Elon Musk ha adottato la settimana corta, composta da 5 lunedì e basta. Elon Musk, l'uomo che ha comprato il mondo, torna quando ne ha voglia. Ma tu, uomo, tieni a mente la sua lezione. Non sei brutto, sei soltanto povero.
1: Radio 105. Welcome to the zoo.
2: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta. Canal Jimmy Entertainment presenta Osceni Lerci 2.
3: Pronto, sono Leon Osceno. Cerca di raggruppare la vecchia gang. Vi aspetto nella mia mega villa sul lago di Como.
4: Che succede, Osceno?
3: Ne parliamo di persona, stai tranquillo. Non vorrei che qualcuno stesse meritonando le mie telefonate.
4: Meritonando? Chi è Mary per sempre? Monitorando.
3: Monitorando le mie telefonate.
4: Monitorando. No, monitorando. Chi è? Nome e cognome. Ferdinando Monitor.
3: Dove? Non vorrei che qualcuno stesse monitorando le mie telefonate. Contatta Frank Catto.
2: Osceni Lerci 2.
3: Allora, il primo colpo lo faremo stanotte nella villa del signor Rottermaio. Del signor Rottermaio.
4: Rottermaio.
5: Però se c'è un paraurti di una paglia.
3: Nella villa del signor Rottermaio.
4: Maier.
3: Nella villa del signor Rottermaio.
4: Mario. Rottermaio. Mario. Mario che si è rotto.
3: Nella villa del signor Rottermaio.
4: Marien.
3: Rottermarien.
4: Rottermaier.
3: Oh, Rottermarien.
4: Maier.
3: Maier sei tu, è quella puttana de so.
4: Del signor Rottermaier.
3: Del signor Rottermaier. Lui possiede delle opere d'arte preziosissime. E il ricavato del furto ci permetterà di pagarci più tempo con The Benedict.
2: The Truman Show. The Truman Show. Truman, trovandosi per la prima volta in vita sua davanti ad uno specchio, capisce finalmente che qualcosa non torna.
3: Ma se sono così rasabondo...
4: Rasabondo?
3: Se sono così rasabondo...
4: Vagabondo.
6: Nauseabondo!
4: Nauseabondo e ripugnante.
3: Se sono così nausabondio e ripugnante, perché vogliono
6: non
3: tutti...
6: Non rasabondio, chi è il fratello di Don Abbondio?
4: Che hai promesso sposo? Allora...
3: Ma se sono così nausabondo... Nauseabondio?
4: Nauseabondo.
3: Se sono così nauseabondio ripugnando, perché
6: nauseabondo?
3: Voglio... Dove è scritto?
4: Nauseabondo.
3: E allora, se sono così nauseabondo ripugnando, perché perché vogliono tutti trombare con me? Perché? Io non lo capisco. Perché? Io non lo capisco.
2: E un dubbio atroce si fa lentamente strada nel suo cervello.
3: Vuoi vedere che è tutta una macchinazione alle mie spalle? Vuoi vedere? Dai! E che io sono un protagonista consapevole?
4: No, è che io sono il protagonista inconsapevole.
3: E che io sono il protagonista. E che io sono il protagonista inconsapevole. Fammelo leggere, Fabio, dai. E che io sono il protagonista inconsapevole di un road show pornografico.
4: Di un reality show pornografico?
3: Di un reality. Di un reality. Di un reality. Di un reality show pornografico. Di cui mio padre è autore regista. E che milioni di persone mi stanno a guardare. Che milioni di persone mi stanno a guardare.
2: Figli di Troia. Figli di Troia. Figli di Troia. Figli di Troia.
7: Uè, uè, re delle mie palle, che cazzo volete? Cosa volete da me?
3: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
8: Psicoterapeutici? Sì, quasi, bravo. Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
3: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
4: Meteoropatici.
3: Psicopatia. Psicoparia.
4: Psicoterapeutici.
3: Psicoterapeutici.
8: No, petici. Terapeutici.
3: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
8: No, ce l'avevi fatto.
4: Terapeutici.
3: Terapeutici.
4: Terapeu. Terapeutici.
3: Terapeutici.
8: Terapeutici.
4: Oh.
8: Ripeti. Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
3: Perché avete interrotto i miei allenamenti? Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
7: Bravo!
3: Volete conquistare Troia?
7: Sì!
3: Andate prima a conquistare mia moglie, dai!
9: Qualcuno ha visto il mio portafoglio?
3: No!
9: Attento Daiace, attento Daiace! Aiace Telamonio!
3: Ma che cazzo dice Aiace Agazzone? Che cosa
9: è? L'Aiazzone!
3: Aiace
9: è quello grosso, Aiazzone!
3: Pagliaccio!
8: Provare per credere!
9: Esatto.
3: Sì!
9: Attento, attento, sta venendo!
3: Aia!
9: No!
3: No!
9: Attento! Attento!
3: Attento!
9: Attento!
3: Attento!
10: Achille, non puoi negare ai tuoi re la tua presenza in battaglia.
3: Non me ne frego un c***o di soldi, avete capito o no? Io non ce l'ho per le palle.
4: Di sfruttare la mia caparbietà?
3: Di sfruttare la mia caparbietà? Di sfruttare la mia fammi leggere quel che
8: dovevo... Caparbietà?
4: Di sfruttare la mia caparbietà.
3: Di sfruttare la mia caparbietà.
8: Caparbietà.
3: Che la puttana mo lo mette sempre questo e metti dentro.
8: No, scusa, sono parole normali.
3: Allora.
2: E camminando verso il tramonto, il giovane Frocio abbraccia col pensiero il cielo trapuntato di nuvole che si piega sulla nostra storia come un sipario e dolcemente la conclude.
11: Scusate ragazzi, ma avete notato che in questa avventura non c'è un barbabero?
12: Ce l'ha fatto? Ce l'ha fatto?
11: Ho sbagliato?
12: No, no, giusto, è giusto.
11: Vi ho fregato, ve l'ho messo in culo, andate a fare.
12: No!
3: Sì!
13: This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo.

0: in una succursale della vagina con la barba da hipster. Ma il cambiamento non è irreversibile. Tu puoi combattere. Tu puoi resistere. Tu puoi lottare per ricominciare a puzzare. Per farlo esiste un solo modo. Sii uomo. Adesso.
1: Spendi un botto per le attrezzature da palestra e poi usale per metterci sopra i vestiti. Sii uomo. Di a tua moglie che non ha bisogno di lavorare. Tu ti prenderai cura di lei. E quando si licenzia, lasciala. Sii uomo. Se ti viene una ciste, rimuovila con le mani. Sii uomo. Non coprire mai il cibo nel microonde. Fallo scoppiettare e schizzare ovunque. Sii uomo. Se tua moglie dice che qualcuno ha una macchina più bella della tua, spacca la tua contro la sua. Sii uomo. Sposa un bel culo. Le tette. Comprale. Sii uomo. Diventa una figura paterna per i bambini del vicinato. Fatti adorare dalle loro madri e poi, da un giorno all'altro, scompari. Forever. Sii uomo. Se stai litigando con la tua ragazza, chiamala col nome di sua madre. Sii uomo. Non guardare il meteo. Esci e affrontalo. Sii uomo. Prendi tutte le buste della spesa con una sola mano fino a che non ti diventa blu. Sii uomo. Quando una donna comincia a parlare, smetti di ascoltare. Sii uomo. Quando al ristorante un cibo è troppo piccante, togliti i vestiti. Sii uomo. Leggi solo la prima pagina dello stesso libro per mille volte. Sii uomo. Non andare in ospedale. Muori. Sii uomo.

0: Ragno 5. La leggenda continua. Non muore mai.
1: Proprio come Leone. Outs.
2: E ben ritrovati vegliardi col vostro solo Max Pezzali per narrarvi le mitiche origini dello zoo. Pavia hanno più o meno i giorni nostri. Marco e Paolo, ed ovviamente non Fabio, hanno partecipato ad un gioco di Enrico Papi. L'esperienza televisiva ha dato loro il là per farne altri. Quindi ecco apparire Borghese che li invita nel suo programmissimo.
3: Dunque, le regole sono semplicissime. Voi cucinate con le vostre brigate ed io valuterò insieme ad altri esperti dell'alta cucina. Mi sembra easy, no?
4: Sì, direi che si può fare, mandorlato al deretangolo.
5: In casi, sono troppo contento di cucinare che io studio cucina da anni e sono troppo pronto per questo in casa Masterchef.
3: L'unica altra regola è che quando parlo alla telecamera dovete stare tutti fermi come se il tempo si fosse fermato.
4: È tutto qui l'effetto speciale? Vaffanculo Steven Spielberg?
3: Sì, tutto qui.
5: Inga, io pensavo che ci avessi davvero i poteri psichici pazzi, tipo Mewtwo o Vecna.
4: E invece obblighi semplicemente le comparse a stare immobili.
3: Sì, esatto. Sono solo un pezzo di merda. Ma via col gioco. Tutte in cucina.
2: I due neonati cuochi si buttano i fornelli con le loro brigate e spadellano, arrostano, sbollentano, rosolano, mantecano e mille altre cose da cuoco.
3: Vediamo un po' come se la stanno cavando i nostri due baldi alle prese con i loro piatti. Paolo, che ci stai cucinando?
5: Inga, sto preparando una lasagna quantica con ragù bianco fatto con wagyu di Kobe, patate di Normotier e caciocavallo podolico.
3: È la faccia del cazzo! Carne di Kobe, la più pregiata e costosa al mondo, le patate Bonot, quelle prestigiose dell'isola di Normotier che si possono comprare solo 10 giorni all'anno, e infine il caciocavallo podolico, riconosciutamente il migliore. Sono molto impressionato.

0: appassionato dalla tua vasta conoscenza del mondo culinario.
1: Sì, voglio vincere. Ho sempre avuto una grande passione per la cucina e in questo gioco ci sto mettendo tutto me stesso.
0: Ma vediamo un po' quale leccornia sta cucinando Marco. Marco, ma dove sono i tuoi ingredienti?
2: Qui.
0: Ma qui c'è solo una bustina di geisha.
2: Sì, questo è piripicchio gnu gnu gnu.
0: Beh, ok.
3: I due cucinano come dei forsennati.
1: Una volta cotte le patate con il caciocavallo, aggiungo la panna al tartufo, frullo, ottengo una crema liscia. Intanto faccio rosolare il tritato di wagyu e ngai, nel frattempo sbollento la sfoglia di pasta in abbondante acqua salata, la scolo e faccio raffreddare in acqua e ghiaccio.
2: Io ho messo il ketchup nel piatto ed ho scritto viva la figa. Cazzo merda culo.
3: La sfida è veramente accesa e finalmente arriva il momento dell'assaggiamento.
0: Forza ragazzi, venite e portate i vostri piatti. Paolo, vieni avanti, cominciamo con te.
1: Eccolo in ca.
0: E intanto vi presento anche il mio compagno di giudizio.
4: Salve, sono uno chef pluristellato qui a fare da giudice per questo programma trash, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman.
0: Forza Paolo, dici il nome del piatto.
1: Inca lasagna.
0: Inchia lasagna, bel nome. Assaggiamo. Ma è pazzesca, è buonissima. Che ne pensa, chef?
4: Guarda, all'inizio ho pensato fossi il solito dilettante che pensa che accumulare ingredienti di lusso basti a fare un piatto stellato. E invece questa lasagna è arte. Commovente, geniale, molto bravo.
0: Sì, infatti, usare la Kobe per un ragù è un azzardo, perché il suo grasso ha un punto di fusione bassissimo. Rischiavi di fare una pozza d'olio invicieribile, ma invece hai sfruttato la dolcezza e la cremosità delle patate per emulsionarlo, legando la carne in una texture che è pura seta. Gran bel lavoro. 10.
1: Grazie, chef.
0: Ma stop a tutti quanti, tutti immobili che devo parlare con la telecamera. Tutti fermi. Bene. Paolo ha fatto un bel lavoro, ma fechiamo il piatto di Marco e c'è anche il mio voto che può confermare e rivoltare la faccenda. Ok Marco, vieni!
2: Eccomi chef, porto pozzo fica morta.
0: Nome del piatto.
2: Boh, porco di...
0: Bel nome, di cosa si tratta?
2: Boh, è ketchup sul piatto, ho scritto viva la fica e ci ho aggiunto questa patatina che secondo me somigliava a Zack, il mio cane. Guarda che carino, pesce rosso ritardato.
1: Gah, che vergogna Marco.
0: Oh, maestro, che ne pensa?
4: Io credo che sia geniale.
1: Cosa?
4: Sono seriamente commosso. Questo è puro sdoganaggio delle regole culinarie. Hai portato il tuo vero io nel piatto e la tua visione è oltre e oltre. Mi inchino al tuo genio.
1: Raga, inca, ma è solo il ketchup, letteralmente.
0: Sono d'accordo.
1: Inca, meno male che qualcuno ragiona qui.
0: Sono d'accordo col maestro. Marco, ti do 10-10.
1: Ma che cazzo? Ma allora io cosa prendo?
0: Ah, tu, hai perso?
3: Che grande vittoria, Marcolino. Sei un vero cuoco chef.
1: Inga, Marco, io non voglio più partecipare a niente. Portati Fabio.
2: Non credo arrivi ancora qualcuno a farci fare qualcosa, no? Samuel Jackson, pezzo di merda.
5: Ehi, ciao ragazzi, sono Gio Bastiani e volete venire a fare il programma con me? Ma senza Fabio?
1: Ok.
3: È come resistere. Ci vediamo nei prossimi episodi. Proud to Bignagno.
6: Bignagno 5 che è gran figata.
7: Radio 105.

0: Ben ritrovati alla quinta edizione di Alan in Love. La goloide colpisce ancora.
1: Pronto?
2: Base terra, sono Alfio, signora.
1: Sei Aldo?
2: Alfio, signora.
1: Alfio, dimmi Alfio, come stai?
2: Bene, lei bastarda maledetta, come sta?
1: Insomma, non c'è male.
2: Mi racconti un po', mi faccia una sintesi degli ultimi mesi, insomma. So che si è mollata con Pietro, che è tornato in Sardegna.
1: In Sardegna?
2: Come
1: c'è? In Sardegna io devo andare?
2: No, Pietro è andato in Sardegna, no?
1: Sì, in Sardegna, ma ancora là diceva che veniva, ma non si fa vedere perché ha detto non ci sono aerei. Sì, ci sono le aerei, aeroplano, dice, ma non c'è posto, ho detto, loro Natale non viene.
2: Porca puttana.
1: E sono qua sola.
2: Signora, vuol venire alla festa di base terra?
1: Ma certo che vengo. Ci portate, qualcuno deve venire a prendermi perché non posso venire fino a Milano a piedi, vero?
2: Allora signora, c'è un solo problema. Per venire alla festa.
1: Come?
2: Per venire alla festa di base terra di Natale.
1: Venire alla festa? Come mai?
2: No.
1: Cosa succede?
2: No. Ho detto per venire alla festa.
1: Sì, per venire alla festa.
2: Si deve vestire da serpente, da biscione.
1: Con i miei soldi?
2: No, che sono. Lei si deve vestire da biscione per farla entrare alla festa.
1: Ah, per entrare dentro alla festa.
2: Si deve vestire da biscione.
1: Ah, devo chiedere ai miei parenti.
2: No, signora, ma che cazzo capisce? Allora, siccome la festa è organizzata da Berlusconi.
1: La Berlusconi, sì,
2: E lei non lavora per Berlusconi. L'unico modo che abbiamo per farla venire alla festa è se lei si traveste da biscione.
1: Ah, io da Berlusconi mi devo dare dei soldi?
2: No, ma signora, ma... Cioè,
1: no. Adesso...
2: No, allora, per venire alla festa di base terra.
1: Sì.
2: Si deve vestire da biscione, ok?
1: Ho capito.
2: Oh.
1: Sì, devo vestirmi...
2: Da biscione.
1: Sì, ho capito.
2: Cosa ha capito?
1: E poi chi è che viene a prendermi? Matteo?
2: No, Obama. No, le mandiamo l'autista. Il problema è che il biscione ha una margherita gigante in bocca e pensavamo di mettergliela nel culo. Magari un po' più comodo. Tipo coda, no?
1: Sì, va bene. Allora mi vesto così. Sì, dai.
2: Mi deve però lei per entrare la parola d'ordine è pam.
1: Parola d'ordine
2: No, è lo slogan storico di Mediaset. Devi impararlo bene, signora, se no la fanno entrare. Io le mando l'autista e tutto. Lei deve presentarsi fuori da casa sua, vestita da biscione, quello di Canale 5, presente, il biscione. Biscione. Quello che vede il marchio, il biscione. E quando arriva all'ingresso con una margherita, una margherita gigante nel culo, che le mettiamo tipo coda, lei deve fare paparappaparappa. Faccia le prove, signora, la chiamo dopo per confermare data, orario e abbigliamento consono, va bene?
1: E il giorno quando è?
2: È il 16, signora.
1: Al 13?
2: 16, capisci una parola.
1: Ah, ho capito, il 16 di questo mese?
2: Sì, signora. Allora,
1: è tanto per prepararmi, anche vestirmi, anche
2: sì.
1: Mettermi i capelli, sì. Insomma,
2: allora,
1: si deve
2: procurare un vestito da biscione. Un bel vestito da biscione, una margherita gigante infilata nel culo e devi imparare a memoria paparapaparapam. Posto, va bene, grazie. Grazie signora, a più tardi.
3: Vuoi sapere come va a finire? Rimani nello zoo di 105.

0: Gnagno 5. La leggenda continua. Non muore mai.
1: Proprio come Leone. Outs.
2: Ben ritrovati col vostro Max, ragazzi. Questa puntata è solo ed esclusivamente lo spettacolo. Quindi mettetevi comodi, spegnete i cellulari e beccatevi sta bomba. Sul sipario. Fattoria 25, il musical.
3: Tempo fa, in una lontana terra dell'antica Pavia, ci fu un'epoca d'oro di dei potenti e di eroi straordinari. Il più grande e più forte di tutti era il polsato Marco Mazzoli, con la sua fattoria. Ma come si misura un vero eroe? Ora è di questo che la nostra...
4: Oh, ma non ci rompere il cazzo, merda culo cazzo!
5: Inga, dai, sta un po' zitto, inga!
6: Boh, Lin, c'hai veramente ammorbato il belino!
4: Facciamo che da qui attacchiamo noi, Stratocaster Pinsimonio!
3: Oh, allora fate voi, un puccione da manat!
4: Noi siamo la fattoria, pezzi di merda e succhiatori di cazzi.
5: Gasi, ciucciamoci i cazzi.
6: Boh, lì, Paolo, lascia andare avanti Marco che già dura 18 ore sto spettacolo, cazzo.
4: Dicevo, la nostra storia è cominciata molto tempo fa, anzi, milioni e milioni di anni fa.

0: può dire che tu abbia dato chissà quale tuo tributo, eh.
1: Inga, scemo, io ti spacco, eh. Vieni, Giovanni.
2: Oh, eccomi, zio Faust. Sono io, sono Giovannino.
1: Inga, adesso ci pensiamo noi a dare una lezione a questi quattro gospel. Inga, ti spacco.
2: E allora dai, forza, Massimino, tira fuori la bamba.
3: Oh, caspita, ma chi è arrivato? Chi siete voi, cazzo merda culo?
1: Inga, siamo i Zarri. Sparo.

0: Ma Paolo, ma sei scemo? Hai portato un petardo in teatro?
1: Sì, è acceso, esplode, esplode!
2: Beh. Ouch. Pensavate che me ne era andata, eh? E invece siete ancora qua, attaccati alle mie palle. Ci siamo tanto divertiti insieme, eh? E infatti, a ripensare alla fattoria, mi viene un po' di balorda nostalgia. E in effetti, vorrei.

0: Mi mancate merde, ma mai quanto io manco a voi, bastard. E adesso andate a fare in culo. Out.
1: Grande Leo! Noi ti saremo sempre debitori. Ma in fondo il resto l'abbiamo fatto anche noi, no? La nostra vita è un po' come un Lego. Da solo è un semplice mattoncino di plastica, ma insieme possiamo costruire un cazzone enorme. E ormai la nostra fattoria è diventata enorme. Un congregolato di animali di merda. Ormai direi che non è più una fattoria. Direi che è diventata uno zoo.
2: Ho insultato.

mamma mia ragazzi, ho i cazzi al posto della pelle d'oca. Che mega plot twist, la fattoria è diventata finalmente lo zoo. Ma questo conclude forse Gnagno? Ovviamente no, finiamo solo questa stagione e a settembre ci rivedremo con nuove storie, che ce ne sono ancora tante da raccontare. Che dite ragazzi, a Maggioni e Viale ci diamo un aumento, porcaccio d***a? Speriamo. Proud to be

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 105.
2: Lo Zoo di 105.
3: Scassa parola.
1: Scassa parola.
3: Con Jerry Scottex e le sue puttanine.
4: Scassa parola e vai a cagare.
5: Buonasera a tutti. Buonasera. Ullala.